0: E che quando dobbiamo andare a giocare Inter-Juve decisiva per lo scudetto, Vlahovic sbaglia lo stop davanti al portiere e non usciamo dalla metà campo e ci facciamo pure autogol con Gatti. Questa è la Juve di oggi. Se poi ci vogliamo consolare con i complotti, va benissimo. Lo si fa, si va al bar, l'interista che ti dice
1: Ma
0: qualcosa.
1: questo non è il bar. Paolo, senti qui perché poi capisce
0: Oh,
1: tutto Pedro,
0: ragazzi.
1: Giuseppe di Finale, se il mercato lo fa Spalletti, siamo messi male. Perché?
0: Non lo fa
1: Perché?
0: Spalletti.
1: Non lo fa Spalletti, dà indicazioni, ma poi si ferma anche lui. Vedrete che abbiamo rimesso il recinto e le barriere a chi voleva superarle o le ha superate anche solo poche settimane fa. Noi ci fermiamo un istante qua. Perché avete provato a dire che quest'uomo qui e quest'altro uomo è o qualcosa di simile a quelli
0: Uomo,
1: là,
0: mezzi uomini, dai,
1: due mezzi
0: due
1: uomini
0: mezzi
1: che
0: uomini.
1: però amano la Juventus almeno quanto voi. A tra pochissimo, vocali, vocali, vocali per l'ultima mezz'oretta di Cose di Calcio XL.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Si continua a discutere qui su Radio Bianconera, la frequenza bianconera dei tifosi veri bianconeri, anche quelli che vogliono parlare dell'Inter. Rimanete con noi, ma non mandateci, no, mandateci quello che pensate e vedete, non neghiamo mai una mezza risposta, anche se non è quella che magari vi aspettate. Ma un colpo a Dybala lo ha fatto la Juventus o no?
0: Beh, allora, qua mi scindo in due,
1: No,
0: no?
1: non lo faccio
0: Cioè,
1: apposta, Paolo.
0: no, no,
1: Guarda, è appena arrivato.
0: la parte sinistra mi dice che se domani tu mi telefoni e mi dici, lunedì, guarda Antonio, guarda Paolo, sono Antonio, devo andare a J-Medica che arriva Dybala, e gli dico, stai lì tutto il giorno, faccio 20 ore di trasmissione.
1: Ma anche
0: Perché?
1: adesso?
0: Perché io
1: Anche
0: lo
1: adesso?
0: amo Dybala. E anzi, ti dico, se arrivasse, io penso che genererebbe un entusiasmo e forse
1: Ma non mi creare
0: la Juve
1: illusioni,
0: ha anche
1: Paolo.
0: bisogno di
1: Fa
0: quello,
1: caldo.
0: anche bisogno di creare entusiasmo, perché in questo momento siamo qui che sembriamo dei piccoli ragionieri con Miretti, l'affair Miretti,
1: Che
0: che voglio
1: aspettano che
0: ricordare,
1: arrivi il tecnico per riparare la macchinetta e il caffè.
0: di aver fatto almeno due trasmissioni qui, non so se eravamo insieme. Una sicuramente no, perché mi ricordo che mi incazzai come una bestia
1: Ah,
0: su Miretti a
1: com'è?
0: Napoli,
1: Ah,
0: non con
1: no.
0: te, Miretti a Napoli, sembrava che vendessimo Maradona. Sembra, cioè,
1: Sì, sono
0: Miretti a
1: quelle
0: Napoli,
1: situazioni.
0: ricordo la frase di molti, se lo vuole Conte è perché allora ha capito che diventerà un grande giocatore. Io mi auguro che Miretti prima o poi trovi un Conte che lo faccia diventare un grande giocatore. Guardate che io se Miretti rimane in rosa alla Juve, non dico nulla, non è che mi dispiaccia. Dico il livello di
1: Poi
0: Miretti.
1: l'altra volta che ti sei arrabbiato?
0: No, perché sembrava che fare un favore a Napoli avrebbe significato permettergli di rivincere lo scudetto. Miretti ce lo siamo tenuti, il contributo di Miretti con due allenatori diversi è stato risibile, pur avendo fatto tra l'altro qualche piccola buona apparizione.
1: Che voto è? Che
0: Quindi
1: voto è irrisibile? Cioè, oscilla tra?
0: 6.
1: Sei.
0: Per me la Juve 6 è un voto
1: Sesto
0: risibile.
1: posto, sei.
0: No, peggio, peggio, perché Miretti è una riservaccia da noi, che non è riuscito a emergere nonostante, tipo, col Bodo Glimt, se ben ricordo, fa un'ottima partita, ma poi la volta dopo non è in campo, se è in campo ti tradisce, quindi è una riserva. Benissimo se ce lo pagano 15 milioni, perché almeno sistemiamo
1: 14
0: quella para, o
1: sembrerebbe.
0: 14 che sia. Però, ripeto, purtroppo noi siamo qui a fare i conti e magari faremo un mercato dove di gente, di tifosi davanti a J-Medical ne vedremo molto pochi perché non c'è nulla che crea entusiasmo. Dybala ti creerebbe entusiasmo. Poi che Dybala sia il giocatore utile necessario, fondamentale, non lo so. Sicuramente se arriva la notizia che Dybala arriva, che secondo me non arriva, okay, perché Dybala rifermerà con la Roma,
1: aspettano solo l'ok della proprietà,
0: un po' di romanticismo lo creerebbe.
1: Rendiamo un po' più hard questo romanticismo. Che nome ti ecciterebbe? Che nome ti ecciterebbe del mercato? Che giocatore vorrei? Il parametro zero dell'Inter, del Napoli, del Toro.
0: Mi ecciterebbe che se la Juve riuscisse ad andare su profili giovani che non sono sicuri, ma che mi iniziano a promettere una Juve diversa. Te ne posso fare 3 o 4. Boadi, quello del centrocampista del Marocco che ho visto. Io sono fissato su un ragazzo di 18 anni che si chiama Ster, che gioca nell'Ajax. Che,
1: attenzione ai consigli di Paolo Rossi,
0: che viene valutato molto poco perché è veramente molto giovane. Vorrei che venisse preso e messo in rosa, cioè vorrei profili di questo genere. Certamente mi va benissimo Colomani, cioè voglio un attaccante importante. Vorrei un centro che sì, mi andrebbe molto bene, perché
1: quindi che sì, Colomani,
0: che sì, Colomani, 2 o 3 giovani per rinforzare la rosa.
1: Uno dal mercato mondiale,
0: esatto,
1: tanto per essere chiari.
0: Ripeto, uno Boadì,
1: non di quelli conosciutissimi,
0: uno sconosciuto. Che conosco solo io perché vedo spesso l'Ajax, che è un ragazzino che non vado a mettere in next gen, ma vado a mettere in prima squadra dicendogli: tu quest'anno
1: ti alleni con
0: League,
1: noi,
0: c'è l'Europa League, ti alleni, eccetera, eccetera. E poi tutto il resto, ripeto, gli identikit, voglio un terzino sinistro titolare. Con cui Cambiaso dice: oh, adesso quest'anno c'è un'alternativa, non il Cabal di turno, che non è un'alternativa seria, ma un'alternativa seria a Cambiaso, così Cambiaso lo posso utilizzare anche a destra, così Cambiaso ogni tanto rifiata, eccetera eccetera. E voglio un centrocampista di sostanza,
1: ecco,
0: almeno uno, forse due, ma almeno uno di grande sostanza.
1: Vedete dove non mi trovo anch'io e un po' non mi inquieto?
0: Poi,
1: perché
0: certo,
1: oggi sono tranquillo.
0: Sogno, ma Nico Paz manco
1: non ci penso neanche.
0: Esatto.
1: Ipotizzare, perché si esce dallo schema del ragionamento serio, perché abbiamo ipotizzato il Dybala, ipotizzato nel discorso generico, poi ha detto: tanto non succede, io non lo prenderei più a queste condizioni, cioè
0: certo,
1: quel matrimonio lì, Vlahovic e Dybala, me lo sarei fatto continuare per un po', e mi sarei tolto qualche soddisfazione senza fare voli pindarici. Ci scrive Fabrizio: ridicolo, ma come siamo ridotti, Dybala, ridicola l'operazione, vergognoso. Potrebbe finire lì il messaggio. Invece chi è? Ma secondo voi Dybala arrivasse alla Juventus in questo momento, nel bene o nel male, non arrivasse, è il Can? È il Can che lo vuole e non vuole spendere? Lasci quanto prima, siamo diventati la Fiorentina. Cioè, riusciamo a mettere attorno al nome di un giocatore, no? E a criticare sempre il chiodo fisso, il Can, il giornalista, l'allenatore, il direttore sportivo. Grazie. Amico di Marotta. Cioè, non guardiamo mai il ragionamento che si fa attorno a quel nome. Magari potrebbe servire anche Dybala un anno, un minuto, no? Ma abbiamo ragionato. Come si fa a pensare che il problema sia la vergogna di El Can, che cerca anche solo a livello teorico un giocatore come lui?
0: El Can, Andrea Agnelli, Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli.
1: Se gli compravi...
0: Cioè, voglio dire, non possono esprimere un gusto, ma sono persone che quando la Juve ha funzionato avevano la capacità di delegare,
1: di starne fuori,
0: di esprimere, a dire: certo, mi piace Platini, Agnelli gli piaceva Maradona,
1: e politicamente
0: mi piaceva Francescoli, che non venne mai preso,
1: e politicamente
0: gli piaceva Vieri, che Moggi gli vendette. Quindi il concetto è un altro. Adesso abbiamo un amministratore delegato che è uno dei migliori in Italia, che starà studiando la Juve. Studiare,
1: esatto,
0: la Juve significa che Carnevali è l'equivalente, l'abbiamo detto l'altro giorno quando abbiamo provato a fare il duetto Carnevali-Spalletti.
1: È piaciuto, me l'ha scritto anche il giorno.
0: Carnevali, ragazzi, non è Marotta al secondo anno che ha 80 milioni da spendere perché la Juve ha ricapitalizzato. È Marotta e Paratici al primo anno, che fanno un mercato normalissimo perché devono rientrare nei conti. Questo,
1: esatto,
0: è. Quindi è inutile che noi facciamo dei ragionamenti. A maggior ragione falli sulle voci. Dybala lo stiamo parlando perché ne hanno parlato alcuni come suggestione.
1: Suggestione.
0: E quindi
1: ed è colpa nostra che vi avevamo portati anche verso quella suggestione.
0: Se arrivasse, ragazzi, non ci urliamo nel manico. Se arrivasse la notizia che la Juve ha preso Dybala, io credo che si genererebbe un effetto di entusiasmo.
1: Parlavamo
0: non serve? Questo andrebbe capito.
1: E ne parleremo.
0: Sono convinto che la Juve non andrebbe mai a Dybala, perché Dybala, a maggior ragione adesso per le sue condizioni fisiche, deve giocare in un certo tipo di contesto che non è questo di Spalletti del 4-2-3-1.
1: Chi ce l'ha invece se lo tiene, lo difende un po' come bandiera. Tra l'altro, sì, è vero, Platini l'ha voluto e preso l'avvocato. Ci sono delle operazioni, ha tentato di prendere anche Gigi Riva,
0: L'ha preso Boniperti. L'avvocato lo voleva.
1: Esatto. Quindi ci sono delle operazioni. Ci sono delle operazioni politiche quando. Politiche aziendali, sì, quando è venuto.
0: Sembra in Platini, ragazzi.
1: Ma parliamo di nomi che non c'entrano niente con quelli di cui trattiamo oggi. C'è da dire che con noi voleva 29 milioni e invece alla Roma è andato al ribasso, parlando appunto di Dybala. Prenderei immediatamente Bernabé del Parma, Gianluca. Io stravedo per Anguissà, Christian, Thuram magari, e se vendessimo Thuram, scusa, pensavo anche all'altro Thuram.
0: Sì.
1: Ve lo dico io, cosa servirebbe la Juve? Mi mancava questo messaggio. Il primo da un po' di tempo, Fabio... Non mi ricordo di dov'è, ma Fabio scrive: siamo ancora in tempo per riprendere, immaginate chi, e non è un giocatore. Ma se Miretti ha giocato poco, vale 10, dai 10 ai 14, perché il cadavere dell'Inter, stessa situazione, vale 30? Esistono i complotti, amici, esistono, e ci sono le prove, e saremo anche in Champions. Ci scrive un ascoltatore.
0: Vabbè, basta. No, nel senso che...
1: Toccani, ti fermo,
0: no, mi sembra il caso Carrasco. Cioè, ognuno pensi quello che vuole. Esistono i complotti, le prove.
1: Tu chi sei?
0: Datemi la prova. Frattesi è un nazionale. Miretti, no. Ma poi, soprattutto, il mercato fa... Cioè,
1: esatto.
0: Se arriva il pazzo arabo che vuole Miretti a 50 milioni, Miretti vale 50 milioni. Questa è la cifra. Frattesi vale 30 milioni perché credo che Frattesi, per quello che ha fatto vedere, stuzzichi alcune squadre, magari non noi. C'è questa cosa di Frattesi, tra l'altro, che è questa sorta di fantasma che ogni tanto tira fuori, è perché tutti dicono: Spalletti con Frattesi ha fatto un grande lavoro in nazionale, magari no. Magari non interessa Spalletti.
1: Ragazzi, poi dipende sempre quando vendi. Cioè, tu vendi al sesto posto, gli altri vendono in prima classifica.
0: Dipende bravo.
1: La mia provvigione deve uscirci.
0: Bravo. E poi dipende da chi viene a proporti qualcosa. Perché c'è poco da fare. Palestra è fuori mercato quella cifra. Ma ha avuto un club inglese. Cioè, esatto. È incredibile che, se ci pensate, se ormai un giovane italiano... che fa bene una stagione in provincia a Cagliari, vale quella roba lì? Ragazzi, fare mercato, bisognerebbe farsi un'altra domanda, che forse mercato non si può più fare e bisogna far crescere i giovani.
1: Certo,
0: questo ci deve insegnare, perché Palestra 10 anni fa la Juve l'avrebbe preso, non a quella cifra, ma a 20. Oggi ne esplode uno ogni tanto, è talmente raro che ma neanche esplode. Pensa a Leoni. Leone ha giocato 15 partite al Parma,
1: esatto.
0: Ed è andato in Inghilterra. Quindi figuratevi, questo dovrebbe farci riflettere sulla difficoltà di ricostruire una Juve veramente forte,
1: competitiva
0: nel mercato.
1: Andrea Presidente, si può parlare di tutti, che non bisogna esagerare se è proprio fuori contesto. Cioè, El Khan, riferito al nome di prima, ci siamo permessi di difenderlo un minuto, come abbiamo difeso 1000 minuti su tutti i meriti che ha avuto anche Andrea Agnelli.
0: Io posso invitare una cosa, però, lo dico ad Andrea Presidente, che è uno che scrive tanto, tante volte abbiamo discusso, dialogato, ci ha mandato dei messaggi con cui eravamo d'accordo o no. Però parliamo delle cose che diciamo. Nel senso, la colpa è di Agnelli che ha comprato Ronaldo. Oggi non abbiamo pronunciato
1: citato né Andrea Agnelli,
0: cioè,
1: né
0: Ronaldo. Non è che noi, come dire, siamo espressione
1: o di... libro paga.
0: No, qualcuno. Ma poi, cioè, di El Khan, io l'ho detto sempre, El Khan, io sogno un giorno che i tifosi della Juve contestino El Khan, perché voglio vedere quanti sono. Uno. Due, se El Khan vende un giorno all'arabo o a un altro, mi può anche far piacere se il modo se è il modo per tornare a essere una squadra stracompetitiva nel mondo. Perché se questa è la strada, se questo è il panorama per cui i soldi sono dappertutto, prima o poi in Italia tutti i club finiranno dai proprietari stranieri e devi riuscire ad azzeccare quello giusto, che abbia una capacità di spesa. Però ve lo dico esplicitamente, io non so Antonio se sei d'accordo, ma io ho questa sensazione che fino a quando ci sarà in giro Andrea Agnelli, John Elkann non venderà, perché John Elkann ha il dubbio che Andrea Agnelli sia dietro una proprietà che va a comprare la Juve. Perché insomma, parliamo del sesso degli angeli, dell'acqua calda, della cosa più nota al mondo, che i due cugini non si amino, è chiaro. In questo momento vince John Elkann per un semplice motivo, che ha i soldi, e quindi in questo momento
1: è il nome evidenziato nel testamento del nonno.
0: Cioè, voglio dire, se la Juve compie 125 anni e Andrea Agnelli non viene invitato, cioè Andrea Agnelli, cioè colui che prende la Juve e vince 9 scudetti, che possiamo vivere 300 anni e scoprire l'immortalità, penso che non li vincerà mai più nessuno. Questa è la situazione, inutile che stiamo a farci troppi ragionamenti. Quindi vogliamo contestare John Elkann? Vogliamo che venda? Facciamo come fanno. Io no, perché io non sono di quell'idea lì. Ma chi vuole? Faccia come fa la curva maratona a Torino, che ormai non vede più le partite. Faccia come a Roma, dove si contesta lo Tito e non vanno più allo stadio. Cioè, faccia diventare il calcio legittimamente, perché se uno
1: mette l'ordine del giorno,
0: se uno dà le idee, le deve manifestare liberamente, civilmente, pacificamente, ma si inizia a farlo.
1: Io la penso come te, con una sfumatura. Non c'è la volontà a non cedere a questa proprietà occulta, non occulta, con o senza Andrea Agnelli. C'è la volontà di dire e di capire chi c'è dietro a un'operazione, e forse qualcosa era già apparso. Il prezzo lo faccio io che vendo, non chi viene a comprare.
0: Beh, certo, questo è chiaro.
1: Con la restituzione di tutto quello che è stato speso prima, quindi è un prezzo fuori portata.
0: Esatto, quello che scrive Andrea dice: deve fare il bancomat del cugino. Ma fatelo voi il bancomat del cugino.
1: Ma scusate, tuo cugino.
0: Ma come si fa a discutere?
1: Paolo, mi presti il tuo bancomat?
0: No, non ce l'ho.
1: No, fermiamoci qua.
0: Ma scusate, ma è questo il punto. Esatto. Ma allora non è
1: ma mettili tu, Paolo. Cioè,
0: ma allora, quando parliamo della Juve di Andragnelli,
1: stasera andiamo a cena, Paolo.
0: No, dobbiamo parlare della Juve di Andragnelli col bancomat di John Elkann. Cioè, l'avete capito o no? Che tutto sommato ad un certo punto il ciclo di Andragnelli finisce, anche perché una serie di azionisti non voleva più spendere tutto quello che... E oggi infatti siamo nell'era delle vacche magre, non più delle vacche
1: Guardate
0: grasse.
1: Che l'azionista che ha un'azione o 1.000 o 100 milioni di azioni, quando escono io li becco tutti, mi dicono: noi tanto abbiamo fatto questo atto di fede nel mettere 20 anni fa, 30 anni fa dei soldi, però, no? Ma vorremmo anche non aggiungerne sempre, no?
0: Ma infatti è quello.
1: E questo è il problema.
0: Perché altrimenti saremmo in un altro scenario. Niente. Quindi bisogna mettersi bisogna mettersi in testa.
1: Dobbiamo capirle
0: che le società.
1: Non è contro Andrea Agnelli.
0: No, chi ti fa Juve, ma so, tu hai avuto ospite 50.000 volte Luciano Moggi. Luciano Moggi ti ha sempre detto: ma io non ci ho mica mai avuto il budget che volevo. Anzi, a volte mi dicevano: oh, devi vendere quello per poter stare nei parametri. Quella è la grandezza del dirigente, perché altrimenti, guardate che essere grandi e spendere è facilissimo. Il problema è che poi
1: anche quest'anno puoi prendere Nico Paz e dargli 20 milioni di stipendio.
0: Poi a parte che ci sono le regole adesso e noi siamo sotto infrazione UEFA, quindi questo
1: solo noi,
0: giretto, no, c'è la Roma, c'è il Como, c'è questo giretto, non si può più fare tanto, questo è il punto. Ma poi gli errori,
1: diciamo le cose come
0: stanno, gli errori che fai una volta te li paghi poi dopo e te li paghi per anni.
1: Te lo paghi col bancomat di chi te l'ha prestato, che però te l'ha
0: che
1: tolto.
0: A un certo punto dice: sai cos'è?
1: Ho cambiato il PIN.
0: Esatto. Ho cambiato il PIN.
1: Parlando di bancomat, hai visto chi è comparso? Hai visto? È andato Manuel. E allora noi abbiamo ancora 5 minuti, lo dovevamo fare 2 ore fa. Ascoltiamo gli ultimi vocali, anzi i primi dei tanti vocali che sono arrivati.
4: Ciao direttore, ciao Paolo, Mariano, ma Carnevali secondo me si sta rendendo conto adesso di come sia dura la vita del direttore generale, dell'amministratore delegato al di fuori del Sassuolo. L'anno scorso una situazione del genere con la Roma l'avrebbe risolta in un attimo, no? 4 plusvalenze per fare il favore alla Roma, qualche buon giocatore dalla Roma al Sassuolo e finiva lì, no? Con la Juventus è più complicato, avranno avvisato Carnevali delle paginate che sarebbero arrivati dai giornali su queste false plusvalenze tra Roma e Juve per mettere a posto i bilanci, quello, chi ne chiede un fascicolo,
1: che prima vedevano il giorno dopo, non competitor.
4: L'UEFA che oltre alla multa pensa a cancellare la Juventus dalla prossima Europa League e probabilmente anche dalla prossima Champions, e quindi bisogna stare molto attenti.
1: Ti fermo un attimo questa volta, perché poi vedo Paolo partire no, per le vacanze. È cambiata la prospettiva. Se la pensasse così, l'avesse pensata così, Carnevali non sarebbe corso in 4-4-8 alla Juventus, se ne sarebbe stato nell'Isola Felice,
5: cioè,
1: senza rischiare, perché fra due anni anche tu te la prenderai con lui, perché non si lamenta degli arbitri, perché non si presenta davanti alle televisioni, quello che non ha fatto neanche a Sassuolo, in un'altra dimensione, forse comfort zone. Quindi non ci sto a questo ragionamento. È più complicato, perché si sono sommati molti più problemi, ci sono più dipendenti, più problematiche, più aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Vocale, scusa Paolo, non ti faccio rispondere, se no.
6: Prego. Buongiorno, sono Paolo da Ferrara, un saluto al direttore, un saluto a Paolo, che considero un grande esperto di calcio, però non sono d'accordo con lui su Cambiaso, mi dispiace. Non voglio contraddirti, ma se è una linea editoriale la rispetto, ma difendere Cambiaso, che è indifendibile, mi sembra veramente troppo, come difendere Davide e altri giocatori che non hanno reso nulla quest'anno. E secondo me questi miglioramenti tecnici che sto ascoltando io non li ho visti. Comunque, il mio parere, rispetto anche il vostro, però il mio parere è che secondo me Cambiaso va mandato via se arriva qualche richiesta immediatamente. Poi lo rimpiazzeremo come abbiamo sempre rimpiazzato. Abbiamo rimpiazzato Zambrotta, figuriamoci se non possiamo rimpiazzare Cambiaso.
1: Ma certo, poi in queste condizioni. Mi permetto solo di dire una cosa. La linea editoriale, o è un esperto di mercato, anche quando dice delle cose che non ti piacciono.
0: Ho detto che voglio un altro terzino sinistro per mettere in difficoltà Cambiaso.
1: Ma due, cioè, nessuna veramente linea editoriale, Paolo. Ti ho mai imposto, ci siamo mai imposti di dire qualcosa.
0: Che tu mi dicessi, difendi Cambiaso. No, ma io veramente sono incredulo.
1: Dammi due schiaffi in diretta.
0: Se Cambiaso rimane, deve esserci un altro terzino titolare per mettere in difficoltà Cambiaso. Punto. Però noi dobbiamo, perdonami Paolo, dobbiamo uscire dagli slogan. Abbiamo sostituito Zambrotta. Ma quella era un'altra Juve. Cioè, oggi noi abbiamo Cambiaso. Riusciamo a trovare un giocatore più forte di Cambiaso? Io spererei di sì, ma non vedo nomi. E questo è il punto. Non sto parlando dei miei desideri. Per me Cambiaso non è un giocatore da Juve. Ok? Però
1: più chiaro di così.
0: In questa fase, e infatti dico, però attenzione, un anno l'ha fatto molto bene, quest'anno se me l'ha fatto molto male, quindi io spero che arrivi almeno un'alternativa. Abbiamo parlato di tutta la puntata del possibile scambio Cambiaso Frattesi e io non vi ho detto che sarei contrario. Esatto. Che se Spalletti
1: abbiamo volesse, dato anche, esatto.
0: Quindi io
1: si è parlato anche
0: diverso se, di quello io, che io di buono ha cambiato. Davide, che ha reso molto male, io lo terrei. Io a Davide gli darei un'altra possibilità. Allora, se parliamo di Davide, ve lo dico, lo ripeto, ed è un parere assolutamente
1: e allora finiamo in questo modo, Paolo. Figurati. Anche perché non essere esperti o non esperti è riuscire a capire il contesto. Attenzione che un David, un Douglas Luiz, un giocatore di rientro, Nico Gonzalez, magari resta, non è che diventa poi campione, diventa un qualcosa della Juventus da valorizzare. Compito per l'allenatore, compito anche nostro
7: di tapparci il naso. La puntata termina qui, in arrivo puntuale sul primo binario, sono le 14.
1: Grazie Paolo, grazie a tutti voi. Infatti oramai seguo solo voi e fai male, perché domani non ci siamo, torna lunedì. Grazie per la fiducia, in amicizia e col cuore bianconero in mano. Vero Manuel? Ecco. È arrivato il ferro.
0: Ciao. L'emblema del caldo. Ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: La Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
5: Tutta la Juve che vuoi.
2: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
7: Ci siamo, 13 e 9 minuti, inizia come sempre la diretta di Radio Bianconera del sabato intorno alle 13, 13 e 5, 13 e 10 massimo, e oggi siamo quasi lunghi ma ci siamo, fa caldo, ci fa segno giustamente Emanuele, quindi ce la stiamo pigliando un attimino più rilassata anche noi. Buongiorno, buon sabato a tutti come sempre da Dario Ghiringhelli, diamo il benvenuto a Martina Piazzola. Ciao Martina.
8: Grazie Dario, gentilissimo per avermi invitato qui.
7: Molto contento di averti felice qua, perché so che insomma sei venuta volentieri, certo. E adesso raccontiamo anche come abbiamo acchiappato Martina per farla venire qui. Ovviamente il saluto a Manuel in regia, che non sono emozionato perché non...
9: È dovere, è una conterranea.
7: Giusto, perché ho scoperto che sono quasi vicini di casa, giù però, no? Esatto. Come dite voi, giù. No, dicevo Martina, che ti ho beccata allo stadio, ho visto che hai fatto non solo la presenza allo stadio, ma hai fatto un'esperienza bellissima tu, certo, allo stadio, dai raccontacela, raccontacela.
8: È stato un regalo di compleanno che ho ricevuto da mio grande amico Riccardo, il quale dopo diverse volte che ripetevo voglio andare allo stadio, e lui mi ha concesso questo regalo, ma non solo, oltre a vedere la partita, sono stata anche a bordo campo, perché ho ricevuto questo ingresso a bordo campo, quindi ho avuto l'opportunità anche di vedere la squadra prepararsi riscaldarsi nel prepartita, e questo è stato, come dire, un'esperienza fantastica, proprio perché ho vissuto l'atmosfera, le giuste
7: del
8: vibes,
7: campo,
8: sì,
7: del campo.
8: Ma le giuste vibes e l'energia positiva che comunque veniva trasmessa dai tifosi, e questa cosa mi ha...
7: Nonostante la partita non sia andata così tanto bene, perché comunque... Cos'era, Juve-Fiorentina?
8: Esattamente, l'ultima di campionato, questa cosa mi ha un attimo... Pensavo di essere il talismano della situazione, ma in realtà... Non è andata così, e vabbè, pazienza. In ogni caso,
9: non c'è andare più allo
8: stadio. Si spera. No, ma infatti è quello che mi hanno ripetuto in molti.
7: Sì, c'è da dire che per come è andata la stagione quest'anno, non credo che sia colpa sua. Sai, dici, abbiamo perso solo quella partita lì, allora poi dici magari meglio
8: se
7: non ci vado.
8: Infatti si spera in un miglioramento nella stagione successiva. Ora, che dire, è stata un'euforia iniziale quando poi è stato annullato il gol.
7: È vero, quello di McKenny mi sembra,
8: sì,
7: forse,
8: esattamente.
7: No? Sì, colpo di testa di McKenny, è vero.
8: Questa cosa ci ha un attimino lasciato con la mare in bocca.
7: Sì, decisamente, soprattutto perché era l'ultima partita dell'anno, quella con cui si salutavano in un certo senso i tifosi. Ci state segnalando, non so se Manu hai già provveduto, parlano di un audio doppio e di una difficoltà di ascolto, perché c'è un audio doppio, te lo dico perché così... Risolviamo in diretta, ce lo state segnalando sia su Twitch che sulla nostra messaggistica. Adesso Manu si adopera immediatamente, è già lì che sta smanettando per risolvere il problema. Iniziamo allora, come sempre, come spesso succede, col messaggio di Roberto De Frede, che ci manda sempre questa apertura poetica, e quindi sentiamo che cosa ci dice il nostro Roberto.
8: Ok, caro Dario, in quest'estate torrida il calciomercato si è trasformato nell'ennesima estenuante telenovela.
7: Vero.
8: Grandi promesse, trame fittissime, i soliti addii imminenti alla Vlahovic e colpi di scena che durano il tempo di un reel su Instagram.
7: È vero.
8: Ci vendono sogni d'oro e trattative infinite, ma alla fine della fiera ci accorgiamo che è solo arte del girare, solo l'arte del girare a vuoto, un fumo finissimo che non fa mai arrosto. Certo, un tempo i poveti aspettavano Godot. Noi oggi decisamente più sfigati aspettiamo solo che finisca agosto per scoprire che l'acquisto più entusiasmante della stagione sarà come sempre il ritorno del prestito di un terzino 22enne di cui avevamo già dimenticato l'esistenza, Roberto De Freda.
5: Proprio sì, hai ragione, è proprio così, ormai purtroppo gli ultimi mercati della Juve sono proprio così, aspettiamo e poi ci ritroviamo col cerino in mano, che forse sarebbe persino meglio dell'Open Day di turno, no? Visto quello che è successo l'anno scorso, l'ultimo giorno di agosto arriva Open Day, sappiamo poi come è andata a finire con Open Day, o meglio non ancora come è andata a finire, nel senso che ce l'abbiamo ancora noi, però insomma 40 milioni tra l'altro letteralmente buttati via, quindi forse era meglio tenersi il cerino e i 40 milioni del caso. Ciao Pietro, grazie, sì, ce l'hanno segnalato in tanti, adesso in teoria dovrebbe, sì esatto, ci hanno confermato che Manu in tempo zero ha già risolto tutto, quindi grazie a Manu e anche grazie a voi che ce l'avete segnalato, così siamo riusciti a risolvere il problema in tempo zero. Chiedo a Manu se ce la fai di mandarmi un audio che è arrivato, se riusciamo a sentirlo, così nel frattempo poi andiamo a cercare la nostra ospite.
10: Buongiorno Dario, buongiorno Martina, buon sabato, buongiorno. Buon fine settimana, Cristiano.
5: Ciao Cristiano, ciao.
10: Io penso che la Juve debba risolvere innanzitutto due questioni.
5: Sì.
10: La prima, quella di Vlahovic, tagliare i ponti e finire di aspettare, secondo me in vano, che il giocatore si risieda al tavolo e comunque accetti la proposta alla Juve, e poi chiudere il prima possibile con Colomoni, perché sono due telenovele sinceramente che influiscono parecchio sul resto del mercato. Chiudiamo queste due questioni insieme alla plusvalenza Miretti e ripartiamo da lì. Queste sono le tre cose secondo me da fare subito. Ciao, buona giornata.
5: Ciao Cristiano, buona giornata a te e alla tua Svizzera, che se non ho visto male sta andando anche abbastanza bene ai mondiali, credo che abbia già passato anche il girone di qualificazione, dopo lo andiamo a verificare. Approfitterei a questo punto, visto che mi fa segno Manuel che abbiamo pronta la nostra prima ospite di oggi, Alessia Mingione. Ciao Ale, ben trovata e ben ritornata su Radio Bianco e Nero, mi fa sempre molto piacere.
11: Ciao Dario, buon pomeriggio a te e alla tua ospite.
8: Ciao.
5: Senti, non so se hai fatto in tempo a sentire il messaggio che ci ha mandato Cristiano,
11: sì,
5: no?
11: Sì, sì,
5: sulla questione mercato. Pensa che gli si possa solo dar ragione, no? Cioè bisogna chiudere dei capitoli che si stanno trascinando da troppo tempo. Adesso, a parte Miretti, che insomma è una questione diversa, ma sia il non rinnovo di Vlahovic, così come il potenziale arrivo di Colomoni, bisognerebbe chiuderli definitivamente, no? Anche perché Colomoni, ieri pomeriggio scherzavo con Luigi Schiffo qui a Colpo Gobbo, sembra che abbiano ritirato fuori gli articoli di un anno fa, perché siamo sempre lì che c'è l'accordo con il giocatore, è tutto pronto, è tutto fatto, si tratta col Paris Saint-Germain. L'anno scorso siamo andati avanti fino al 30 di agosto con questa roba qua e poi Colomoni non è arrivato. Voglio sapere cosa ne pensi.
11: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, è una telenovela che è giunta ai titoli di coda e soprattutto è bene chiuderla definitivamente, anche perché sono dell'idea che, seppur lo sai, io sono sempre stata dalla parte di Dusan Vlahovic, perché l'ho sempre stimato come calciatore, perché a livello di tecnica non si discute. Però se siamo arrivati ad oggi, che è il 27 giugno, e si vuole ancora cercare di carnevali, sta ancora provando a trattenerlo, io dico di no, perché un calciatore deve sapere bene qual è il peso di indossare la maglia della Juventus, e se lui, nonostante a più riprese gli siano state fatte delle proposte che a lui non ha gradito a livello economico, è giusto chiudere definitivamente questo capitolo e andare avanti, anche perché Vlahovic sicuramente è un grande centravanti, anche se con la maglia bianconera ha inciso poco per via di tantissime problematiche legate magari agli allenatori in panchina, poi anche per quanto riguarda i problemi fisici e via dicendo. Però di certo non sono gli ultimi gol arrivati al termine della stagione che definiscono la sua importanza, perché un bomber, un numero 9, deve essere super incisivo e soprattutto deve essere un vero leader.
5: Sì.
11: Ad oggi Vlahovic è leader con la maglia bianconera, lo è stato poco, e soprattutto io sono dell'idea che se io dirigente devo supplicare un calciatore a rimanere alla Juventus, sono la prima che dico no, anche perché noi siamo stati abituati ad avere calciatori che sono rimasti alla Juventus pur scendendo in Serie B.
5: Vero.
11: Pur dopo delusioni appartenenti a finali di Champions perse, quindi stiamo parlando di Vlahovic, non stiamo parlando di Alessandro Del Piero.
5: Hai ragione, sono assolutamente d'accordo. E ti chiede invece sulla questione Colomani, cioè può essere
11: Colomani,
5: lui?
11: Colomani invece appunto è un'altra telenovela, perché finora abbiamo sempre avuto l'ok da parte del calciatore, perché Colomani praticamente vorrebbe tornare a giocare alla Juventus anche senza ottenere un centesimo. Quindi il calciatore ha sempre fatto bene anche alla Juve, nella sua piccola parentesi in bianconero ha fatto bene, si è sempre trovato altrettanto bene col mondo Juve, quindi io credo che sia opportuno finalizzare invece l'approdo, anzi il ritorno in bianconero di Colomani. Carnevali insomma anche lui è ottimista, quindi speriamo che l'operazione possa finalizzarsi a breve.
5: Senti, invece Miretti bisogna proprio farlo fuori. Io sai che ho questa passione per Miretti, non so perché, forse ingiustificata, ma secondo me è un giocatore che potrebbe ancora dare alla Juve qualcosa. Lo stesso Spalletti l'anno scorso ha detto che era colpa sua se giocava poco, però poi di fatto non l'ha mai fatto giocare neanche dopo quella piccola ammissione di colpa. È oggettivamente una plusvalenza pura se dovesse essere venduto, perché arriva dal settore giovanile. È proprio lui il primo da sacrificare per finanziare il mercato, Ale.
11: Sì, anche perché Fabio Miretti era appunto già fuori dalla lista dei favoriti di Luciano Spalletti. Sì. Poi l'allenatore sappiamo che ha un carattere molto particolare, soprattutto delle idee ben chiare e decise. Miretti è un calciatore tra virgolette giovane che non è riuscito ad ottenere il picco di rilevanza a livello tecnico. Mm-hmm. Quindi io credo che debba crescere ancora molto per poter, come dire, essere uno dei big della Juventus.
5: Sì, è
11: chiaro. Quindi sicuramente una plusvalenza molto importante, perché appunto la Juventus deve rispettare i 13 milioni di plusvalenza per rientrare tra i parametri del fair play finanziario della UEFA, quindi sarebbe un'ottima plusvalenza, e soprattutto io credo che anche al Bologna potrebbe fare bene, perché è l'ambiente adatto ad un calciatore come lui.
5: Sì, così come aveva fatto bene l'anno di prestito al Genoa, no? Per cui sicuramente esatto. Un ambiente magari che lo riesce anche a valorizzare di più. Sentiamo cosa ci dice Massimiliano da Roma.
12: Buongiorno ragazzi, qua siamo in alto mare con la scelta dei giocatori e i soldi sono pochi. Massima urgenza per le punte, perché ad oggi non ne abbiamo una giusta per il 4-3-3. Ne vanno prese due e gli attaccanti si sa che sono cari. Poi non abbiamo nemmeno un portiere, non abbiamo i centrocampisti giusti e dobbiamo sistemare i terzini. In teoria saremmo a posto solo con i difensori centrali. Massimiliano da Roma.
5: Siamo spacciati secondo questo messaggio di Massimiliano, no Ale? Nel senso, è una situazione un po'...
11: I tifosi bianconeri sono sempre un po' troppo disfattisti. Cerchiamo di tirare fuori il positivo della nostra rosa, che poi è bene ovviamente apportare degli innesti, quello è questo è poco ma sicuro. Comunque facciamo lavorare Carnevali.
5: Certo. Senti, a proposito di Carnevali, Mike Juve 90 su Twitch ci dice: basta con sto Colomani, nemmeno lui è Del Piero, questa stagione ha fatto 0 gol, poi non è vero che ha fatto 0 gol, giocatore in evidente calo, ricordiamoci che siamo la Juve. Però tu ricordavi bene, Alessia, prima, no, di come quei 6 mesi che l'abbiamo visto alla Juve ha fatto molto bene, e poi siamo nella situazione che hai già sottolineato tu, un po' paradossale, che è il contrario rispetto a Vlahovic, no? Cioè Vlahovic chiede tanto per rimanere, invece Colomani sarebbe disposto a scendere per tornare alla Juventus.
11: Appunto, esattamente sì, quindi lui sarebbe appunto anche disposto a farsi abbassare l'ingaggio pur di giocare con la Juventus, quindi ben venga. Poi adesso in panchina c'è Luciano Spalletti, che ha valorizzato tanti calciatori nella rosa attuale della Juventus, quindi secondo me Colomani potrebbe fare molto bene al servizio dell'allenatore toscano.
5: Guarda, c'è qualcuno che è molto d'accordo con te, Pietro da Reggiolo, sentiamo cosa ci dice Pietro.
12: Piccola nota informativa, Colo rinuncia ai soldi, l'altro che dice di tenere alla Juventus non abbassa le pretese, manco morto. 2 anni che dico che Dusan non è da Juventus.
5: Esatto, insomma, qua ci sono... Cioè, poi che poi Vlahovic...
11: Ma è così, ma anche perché negli ultimi mesi abbiamo assistito a Dusan Vlahovic, che soprattutto attraverso i suoi canali social non faceva altro che sbandierare questo amore smisurato per la Juventus, anche ad ingrandire la sua immagine del profilo mostrando il numero 9 che porta dietro le spalle, anche con l'esultanza con il gol arrivato contro la Lazio, eccetera. Però poi quando si parla di concretezza e di fatti e ti siedi a tavolino appunto con i dirigenti, tu non accetti alcun compromesso, quindi significa che tutto questo amore viscerale alla fine per la Juventus non ce l'hai. E visto che attualmente la Juventus ha bisogno di calciatori con attributi, ha bisogno di calciatori che buttano in campo il sangue e il sudore, evidentemente Vlahovic attualmente non lo è.
5: Sì, sono d'accordo, anche perché ti dico la verità, una volta che sembrava si fosse chiusa definitivamente la vicenda Vlahovic, ho detto beh, almeno giriamo pagina. Poi è arrivato Carnevali e si è riaperto un libro che probabilmente, almeno per come la vedo io, doveva rimanere.
11: Poi se tu Vlahovic mi vuoi dimostrare effettivamente quanto vali, perché lo sai, io ho sempre avuto stima verso il serbo, e tu mi fai una stagione, quindi a partire da fine agosto a fine maggio, dove dimostri di essere il centravanti di lusso, il centravanti che appunto tutti hanno sempre sognato, il centravanti che merita di indossare la maglia della Juventus, allora lì si risiede un'altra volta a tavolino e si discute sull'aumento del tuo ingaggio. Ma fino ad allora, visto che le tue annate alla Juventus sono state contraddistinte appunto da problemi fisici, insoddisfazioni a livello di allenatori, bisogna stare un attimino un po' più umili.
5: Certo. Senti, ti arriva una standing ovation sempre da Pietro da Reggiolo, che dice Alessia una di noi per quello che stai dicendo su Vlahovic fondamentalmente e poi questa te la leggo al volo perché è un complimento che di Malato Juve su Twitch, che ci dice Alessia che spettacolo, quindi questo te lo leggo.
11: Grazie. Grazie.
5: Il famoso commento tecnico. Senti, invece ti chiedo un'altra cosa. Non so se hai letto, penso di sì, l'intervista di Khedira, no? Che ha detto delle cose veramente molto molto belle. Parliamo di un campione assoluto, secondo me uno dei più forti centrocampisti della Juventus, ma forse di tutti i tempi, non solo degli ultimi vent'anni.
11: A parte degli anni d'oro.
5: Sì, diciamo che gli anni d'oro sono arrivati molto anche grazie a lui in qualche modo, no? Per cui penso che un centrocampista così in questo momento ci servirebbe come il pane. Lui però dice, da tifoso della Juve, qua lui si continua a professare, che ha molta fiducia in Giorgio Chiellini. Sei d'accordo con la fiducia che dirà in Chiellini?
11: Sì, assolutamente sì. Perché Giorgio Chiellini è stato definito anche da parte esterna come un uomo molto intelligente. Soprattutto è anche un uomo che ha a cuore la Juventus, fa parte della nostra dirigenza e sicuramente una figura che deve crescere tanto in questo ambito. Che ovviamente non riguarda il rettangolo di gioco, quindi sicuramente a livello dirigenziale deve fare la sua esperienza, deve maturare, però è uno di quei big ex Juve che merita di stare in società, quindi assolutamente sì, ho molta fiducia in Giorgio Chiellini che merita di rappresentare la vecchia signora.
5: Senti, l'altro problema grosso, e poi ti saluto, no? È quello che ormai sono un po' di anni che lo sentiamo, quest'anno ancora di più visto che non è neanche arrivata la Champions, che la Juve deve prima vendere e poi comprare, perché non può mettere soldi che fondamentalmente non ha. Però il problema è che quelli che vorrebbe vendere sono quelli che nessuno vuole, perché alla fine tu vuoi vendere quelli che non vuoi neanche tu. Come si esce da questo circolo vizioso? Perché alla fine, sai, se tanto con Mendes non te lo prende nessuno, Openda non te lo prende nessuno, David, che tra l'altro ha detto che vuole rimanere alla Juve perché c'ha 5 anni di contratto, non te lo prende nessuno, come si fa?
11: È un circolo vizioso, sembra essere un girone dell'inferno, però io, guarda, fa anche molto ridere il fatto che da quando è stato ufficializzato Giovanni Carnevali alla Juventus, il popolo web è esploso attraverso la sua ironia, perché appunto elogiano la sua abilità nel vendere anche l'invendibile. Quindi io spero che appunto Giovanni Carnevali riesca appunto a mettere in atto quella che è la sua bravura, a rappresentare la Juventus per come merita di essere rappresentata e soprattutto di fare un mercato eccellente, ovviamente in maniera graduale, perché veniamo comunque da anni bui, o comunque da anni mediocri. La Juventus sta cercando di rialzarsi poco a poco e ogni anno si sente dire è iniziato il nuovo ciclo della Juventus, ma effettivamente attualmente all'anno zero non ci siamo ancora arrivati. Quindi io spero che ad oggi, quindi con il binomio Carnevali-Luciano Spalletti, possa essere finalmente l'anno buono e veramente l'anno zero della Juventus. Poi Roma non è stata costruita in un giorno, come si suol dire. Bisogna dare del tempo e soprattutto bisogna dare fiducia. Luciano Spalletti il suo lavoro l'ha fatto, però sulla base di una rosa che non è stata decisa da lui, comunque ha fatto un gran lavoro, seppur perdendosi nelle partite finali, perché ancora purtroppo la mancata qualificazione in Champions League, che era l'unico alla fine obiettivo stagionale, ancora pesa. Però non bisogna piangere sul latte versato, c'è un mercato da costruire, c'è una rosa da costruire, quindi diamo fiducia a Carnevali.
5: Sì, guarda, stavo per farti l'ultima domanda, ma di fatto mi hai già risposto, cioè se Carnevali ti piace direi di sì, e hai detto una cosa che io sì, ho detto proprio...
11: Assolutamente sì, lo vedo più un uomo di rappresentanza e un uomo che finalmente potrebbe dare la svolta, perché sì. Non che me ne voglia male come lì, però io lo vedevo troppo distante dal calcio,
5: dal campo,
11: soprattutto
5: sì. Italiano,
11: sì. E lo vedevo anche troppo distante appunto dall'appartenenza alla maglia della Juventus. Vero. Carnevali, quanti rumors nel corso degli anni erano stati attribuiti a lui, pronto appunto a dirigere la Juventus eccetera, quest'anno invece è stato l'anno buono, quindi sicuramente è un uomo che è molto stimato nel è stato molto stimato appunto altrove, quindi ben venga che finalmente la Juventus abbia un uomo degno
5: e stavolta ce lo siamo portato a casa noi. Alessia, grazie mille, come sempre mi fa sempre molto piacere chiacchierare con te, ci sentiamo magari fra qualche settimana. Grazie mille Alessia Mingione,
11: ciao.
5: Buon sabato a te, buon weekend, e andiamo ancora a leggere prima del notiziario il messaggio di Giacomo da Susa, che fa un'analisi interessante.
13: Ok, ciao, sono deluso dei nomi che
5: si sentono, sì,
13: che si sentono per il nostro mercato, non per i nomi in sé ma per il fatto che non sembra possibile uscire dei giocatori ex di Spalletti o dalla telenovela di
5: Colomoni, sì.
13: Sembra vogliano affidarsi ai nomi che dovrebbero essere affidabili. Ricordo però l'istante di Maria
5: Paredes
13: e Pogba, che non ha dato grandi risultati. Mi aspettavo invece di vedere arrivare gente semi sconosciuta che poi si rivela funzionale a far alzare il livello. Aspettiamo, ma ho poca fiducia. Ciao Giacomo da
5: Giacomo
13: Susa.
5: Ciao, è un po' di giorni che ci mandi questi messaggi di poca fiducia. Hai ragione anche tu, nel senso che poi alla fine provi l'anno in cui vai a comprare, diciamo, i campioni, no? Quelli che dovrebbero essere dei campioni, come Di Maria, Paredes, o il ritorno di Pogba, che era visto da tanti come, diciamo, il rialzare l'asticella per tornare a giocare in un certo modo. Effettivamente anche quell'anno lì non siamo andati da nessuna parte, anzi poi vabbè, Pogba praticamente non c'è stato, dopo pochi mesi è uscita la questione delle infiltrazioni, il doping, tutto quello che sappiamo, la vicenda che l'ha poi tenuto fuori dal campo non so più se 2 o 3 anni, è passato anche un sacco di tempo. Di Maria ci ha regalato qualche perla meravigliosa ma poi anche qualche svarione enorme. Paredes non ha reso come ci si aspettava, hai ragione, perché poi alla fine tu vai, ma se veniamo più vicini, anche senza arrivare a toccare i mostri sacri, ma quando abbiamo comprato Cobb Mainers ci si aspettava un impatto simile a quello che si voleva da Di Maria e Paredes, no? In realtà il Comenes che abbiamo visto negli ultimi 2 anni è stato veramente disastroso. La stessa cosa Douglas Lewis, è stato comprato quell'anno lì 2 anni fa ed era il miglior acquisto a livello europeo per il centrocampo, ha fatto 6 mesi e poi è stato mandato via e adesso ci ritorna indietro e non capiamo ancora se rimarrà o se se ne andrà, probabilmente se ne andrà di nuovo, è successo con Arthur, è successo purtroppo troppe volte, ci va una squadra funzionale che Carnevali dovrà essere molto bravo a costruire. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
14: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
15: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.

0: 13:36 minuti, rientriamo in studio, seconda mezz'ora insieme di Tutte le Uve che vuoi, come sempre insieme fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Martina Piazzolla,
1: Manuel. Buon pomeriggio.
0: In regia, insomma, abbiamo sentito un po' i pareri sia i vostri da casa che di Alessia Mingione per quanto riguarda, diciamo, un po' la situazione del mercato. Leggo io questo messaggio per te, Martina, perché Pasquale da Salerno ci dice: se la Juventus scegliesse i giocatori come tu scegli le colleghe, vinceremmo la Champions.
1: Grazie mille, gentilissimo.
0: Complimenti a Martina, quindi questo è il nostro Pasquale. So che sono arrivati dei vocali anche, Manu, proviamo a sentire. Sì, adesso provo a contattare e poi comunque sentiamo qualche vocale nel frattempo.
2: Ma la notizia dell'acquisto di Gonzalo Ramos, sì, per 75 milioni da parte del Milan mi fa riflettere sulle capacità sia economiche sia di dirigenziali della Juventus. Se una squadra che non si qualifica per la Champions si permette di comprare calciatori di 75 milioni, non mi pare poi una squadra che navighi nell'oro. C'è qualche dubbio sulla gestione della Juve, almeno per quanto mi riguarda.
0: Ma non lo so, nel senso che lì la questione non è tanto la Juve in sé, ma è il Milan in questo caso, no? Nel senso che evidentemente il Milan aveva un tesoretto più abbondante rispetto a quello della Juve, che come il Milan non si è qualificato in Champions League, ma sappiamo che la Juve ha da almeno un paio di stagioni la lente del fair play finanziario

0: per un giocatore solo, che tra l'altro è un panchinaro del City, mi sembra. Non lo so, io sinceramente non sarei così felice fossi nei tifosi del nel Milan. Cioè, io non è che rimpiango quel tipo di colpi, se devo dirvi la verità. Sentiamo invece, ce l'abbiamo un altro vocale? No? Ah, sì. Sentiamo un altro vocale.
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti, Daniel dai 23 gradi, anzi
0: Beato
1: 24, un po'
0: te.
1: calduccio, scusate,
0: Qua devi girare quale è al
1: di Tenerife,
0: contrario.
1: ventilate, tranquilli. Comunque, buongiorno a tutti e volevo sapere se per caso, perché non l'ho mai sentito nominare, un calciatore che potrebbe forse venire alla Juventus magari, però nessuno l'ha mai nominato, Kolo Muani. Ecco, non l'ha nominato mai nessuno, volevo sapere se si sa qualche cosa. Poi un'altra domanda, forse un po' più seria,
0: Vai.
1: forse. Perché noi non riusciamo mai a vendere dei giocatori con la ricompra, no? Come fa il Real Madrid. E poi cos'altro? Niente, mi sa che è finito il mio tempo, sì. L'ora d'aria è finita, ciao!
0: Ciao Daniel, grazie come sempre per il tuo messaggio. Allora, sì, Kolo Muani, stavamo anche un po' scherzando prima con Alessia Mingione del fatto che sembra che abbiano rispolverato i giornali dell'anno scorso, no? I titoli sono gli stessi, il contenuto dei titoli è lo stesso e siamo sempre lì che c'è l'accordo col giocatore, adesso si tratta col Paris Saint-Germain. La variante sull'anno scorso è che, insomma, sembra che Carnevali con i dirigenti del Paris Saint-Germain abbia qualche punto di contatto in più rispetto a quello che invece aveva Comolli, che insomma non è che si sia fatto amare particolarmente dalle parti con cui ha trattato. E, la seconda cosa che mi hai chiesto era se mi sono perso il secondo pezzo del messaggio di Daniel. Aspetta, che adesso Manu me lo riesce anche a rimandare, poi andiamo dal nostro ospite perché volevo rispondere a Daniel sulla seconda parte.
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Daniel dai 23 gradi, anzi 24, fa un po' calduccio,
0: Calduccio,
1: scusate,
0: qua ce ne
1: di
0: sono 40.
1: Tenerife, ventilate, tranquilli. Comunque, buongiorno a tutti. E volevo sapere se per caso, perché non l'ho mai sentito nominare,
0: E
1: un
0: qui su Kolo Muani ci
1: calciatore che
0: siamo.
1: potrebbe forse venire alla Juventus magari, però nessuno l'ha mai nominato, Kolo Muani. Ecco, non l'ha nominato mai nessuno, volevo sapere se si sa qualche cosa. Poi un'altra domanda, forse un po' più seria, forse. Perché noi non riusciamo mai a vendere dei giocatori con la ricompra,
0: Ah,
1: no?
0: ecco,
1: Come
0: bravo.
1: fa
0: Sì,
1: il Real?
0: adesso me lo ricordo, hai ragione. Dunque, no, la ricompra è una cosa tipicamente spagnola. Non so neanche se le squadre italiane, sinceramente, lo possono fare. So che le squadre italiane possono avere, sì, in realtà, quello che da noi si chiama il diritto di riscatto e di controriscatto. Ogni tanto è successo alla Juve, la Juve un paio di volte l'ha fatto, che dà il diritto di riscatto alla squadra presso cui lo fai giocare e il controriscatto già prefissato a favore della squadra che acquista. Di fatto, poi è come se fosse la ricompra. È una cosa che però in Italia si usa molto poco, no? Juve a parte, io non ricordo altre squadre che utilizzino più di tanto questo discorso. Il Real Madrid lo fa tanto, soprattutto il Real, perché anche altre squadre oltre al Real non mi vengono in mente più di tanto. E sì, devi essere un giocatore su cui tu pensi di puntare. Uno poteva essere il famoso Huijsen di cui tanto si è parlato, no? Lo mandi in prestito con la possibilità di mantenerne il controllo negli anni successivi. Non lo so, è una cosa che si potrebbe chiedere ai dirigenti. Magari la chiediamo a chi bazzica non soltanto il calcio, ma anche altri sport. Gianluigi D'Ambrosio, Inchiesto Sportivo. Ciao Gianlu, ben ritrovato, mi fa molto piacere.
2: Buon sabato e grazie come sempre per l'invito.
0: Senti, provo a girare a te questa domanda di Daniel, Gianluigi. Perché in Italia si usa così poco quello che poi io ho tradotto con il controriscatto, no? Perché poi alla fine la ricompra è il corrispondente del controriscatto in Italia. Ma in realtà, dicevo adesso mentre ragionavo, no? Che quasi solo il Real Madrid usa questa tecnica.
2: Ma a prescindere dalla squadra, io credo che sia proprio legato al valore dei giocatori. Difficilmente noi possiamo vantarci di scoprire questi fenomeni tanto da esercitare questa ricompra. Questo è il discorso, secondo me, venendo un po' all'andazzo degli ultimi anni. E questa è la cosa che penso così di getto.
0: E questo assolutamente ci sta, e poi cercheremo anche di capire il perché magari qualche giocatore potrebbe tornare. Poi tante volte i tifosi rimpiangono quelli che poi in realtà no, quando vanno fuori non è che facciano chissà che sfracelli. Senti, approfitto di te, Gianluigi, perché non ho chiesto a Martina se fa qualche sport.
3: Sì, in realtà palestra
0: Palestra, la
3: funzionale,
0: classica
3: nulla
0: palestra.
3: di
0: La
3: che.
0: classica palestra, non palestra, quello che ha comprato il Chelsea portandolo via all'Inter.
2: Ecco.
0: No, perché
3: alzo la ghisa.
0: Esatto, alzi la ghisa. No, però vedi, questo mi dà là per andare per chiedere a Gianluigi una cosa, no? A proposito proprio di palestra, sì. Andando sul calcio.

0: ascoltatore. È di nuovo una situazione molto da Premier League, quasi Superlega, come l'aveva definita Agnelli, no Gianluigi? L'abbiamo vissuto anche noi con l'Arsenal e Calafiori un paio di stagioni fa, no? Tu ti metti d'accordo più o meno col giocatore e con la società, arrivano quelli lassù, ti picchiano su 20 milioni in più e sparigliano il banco. E come si compete però a questi livelli?
1: Ma allora, io negli anni ho sempre ascoltato volentieri questa narrativa che il modello Premier, modello di qua e di là, ma io non credo sia un modello, una squadra che getta nel cestino, scusate, tanti soldi, perché poi alla fine l'abbiamo visto, è un po' la storia del calcio, non è che spendere equivale a costruire realmente una squadra forte. Noi ne sappiamo qualcosa perché negli ultimi anni, nonostante tutto, i soldi ne abbiamo gettati abbastanza, purtroppo, e quindi io rivaluterei questa cosa del modello Premier. È chiaro, lì ci sono altri contratti, girano molti più soldi, loro possono permettersi anche di spendere certe cifre. Non me ne vogliono, ma io premio sempre il dirigente che con poco riesce a costruire veramente tanto. Mi piace comunque scoprire i giocatori, cosa che difficilmente riescono a fare i dirigenti moderni nel nostro calcio, eccetto magari che ne so, tipo Sartori e altri dirigenti bravi. E io in quello confido sempre.
0: Senti, ci sono diversi amici da casa, adesso riassumo il messaggio di Antonio da Caserta che ci ha di nuovo mandato un mezzo romanzo, però il concetto è, ce l'ha scritto anche qualcun altro, anche su Twitch, riassumo, sono tanti ascoltatori che ci ha scritto più o meno la stessa cosa. Com'è possibile che, l'abbiamo sentito anche in un vocale poco fa, il Milan spende 75 milioni per Gonzalo Ramos, ma la Roma riscatta Malen a 30 milioni, il Como ne investe 60 per Nico Paz, secondo me nella speranza che il Reale l'anno prossimo gliene dia 80 per portarselo a casa, ma questo è un altro discorso. Perché proprio solo la Juve non riesce a portare a casa gli obiettivi? Cioè, va bene il fair play finanziario, la lente di ingrandimento, eccetera, però gli altri stanno veramente spendendo dei soldi che noi non abbiamo. Perché non ce li abbiamo?
1: Allora, io su questa cosa del fair play finanziario potrei parlare tantissimo. Mi limito a dire che secondo me non vale per tutte le squadre, proprio per i motivi che tu hai detto, nel senso un Milan che comunque è in mano a un fondo e spende così, in modo così semplice, questa cifra per Gonzalo Ramos, allora lì due domande me le faccio, anche perché poi rileggo, rimanendo sempre in casa nostra, in casa Juve, che la Juve è sottoposta al fair play finanziario. Ma perché, mi chiedo allora? Perché? Cioè, la Juve ha una proprietà che può spendere. Ok, siamo tutti d'accordo, l'ha dimostrato negli anni, lo dicevamo prima, ma perché la Juve non può spendere questa cifra? Perché stare a te proprio la Juve e il Milan no, oppure un'altra squadra? E questa è la domanda che mi pongo e rimango perplesso e non riesco a trovare una risposta, ovviamente. Difficilmente qualcuno riuscirà a darmela, perché a mio modo di vedere non esiste.
0: No, sono d'accordo. Senti, c'è Alfredo da Carpi invece, no? Che ci manda questo messaggio un po', diciamo, disincantato. Sentiamolo insieme.
2: Ciao Dario, un saluto a te, alla tua ospite Martina. Ciao Alfredo. Non vedo l'ora che si ricomincia a giocare. Ho deciso di seguire in maniera disinteressata il calciomercato. Troppe delusioni nelle precedenti annate, il giudizio lo darò la prossima primavera. Ultimamente scrivo poco, ma ti seguo sempre.
0: Grazie Alfredo, questo mi fa piacere. Però ecco, il messaggio di Alfredo te l'ho letto, Gianluigi, perché non è il primo che ci arriva in queste settimane, no? Finisce il campionato, poi c'è questo buco perché c'è il mondiale, ma l'Italia non c'è, e poi comunque sappiamo che forse qualcuno avrebbe anche tifato contro, perché i nostri ascoltatori ci scrivono spesso anche questo. Il calciomercato da diverse stagioni, no? Arriva, ci illude con gli acquisti. Io ricordo, ti dico, ho citato prima Douglas Luiz, ma anche l'anno scorso, io ricordo la fine del mercato, la Juve con David Vlahovic e Openda all'attacco più forte in Italia, e poi ci ritroviamo sesti con Openda che è diventata la riserva del magazziniere, David che sembra la controfigura di quello del Lille, Vlahovic che si fa male da solo, perché va ricordato che lui si è fatto male calciando un pallone, quindi da solo. E com'è possibile che la Juve continui a fare?
1: Ma semplicemente perché fino ad ora non ha avuto la dirigenza giusta per farlo. Cioè, io leggendo insomma la notizia di Carnevali, eccetera, mi auguro che Carnevali non faccia un Giuntoli 2.0, perché alla fine, secondo me, da quello che ho visto negli anni, da quando seguo la Juve, una dirigenza forte equivale con molta probabilità a una squadra forte. forte, quindi l'ossatura bisogna cercare di costruirla in questa maniera. Ecco perché sono stati fatti acquisti sbagliati. Poi qualcuno ci verrà a raccontare, giustamente hai citato David, che David a Lille faceva un gol ogni due partite, sì. Ok, ma il Lille non è la Juventus di adesso. Openda nell'altra squadra giocava in un ruolo diverso, non ha mai fatto la prima punta, è sempre stato un attaccante esterno, certo. Infatti lui, ce lo ricordiamo bene, nella partita in cui si fece male Bremer, lui insomma si scontra proprio con Openda, non ho visto quell'Openda, e a me dispiace perché certi giocatori secondo me si sono trovati nella Juve nel momento sbagliato. Sono convinto che con una Juve con un livello più alto, con un centrocampo adeguato, avrebbero fatto molto meglio.
0: No, anche perché guarda, rispondo anche a Alex, sì. Bianconero, no, che dice perché la Juve li ha sprecati negli anni scorsi, però il problema è proprio quello, no? Cioè, se hai i soldi e li sprechi con quegli acquisti lì, e poi è chiaro che fai fatica nei mercati successivi, no?
1: Certo, no, ma infatti noi purtroppo paghiamo negli anni le scelte sbagliate costantemente. Siamo ancora costretti ad aspettare te un Cobb Miners, cioè che in nazionale non sta facendo niente, eppure sui social vedo una marea di statistiche, perché quelli bravi amano fare le statistiche, quando poi le statistiche non valgono niente. Facciamo un esempio, io ho fatto un esempio tra me e me, le statistiche recitano che Cobb Miners non sta facendo una buona prestazione, poi per un motivo o per un altro segna. E le statistiche che cosa sono servite fino a quel punto? A niente. Quindi non amo, sì, certo, le statistiche possono indirizzare, però noi non possiamo essere schiavi di certi contratti. Dobbiamo sperare che, riprendendo il discorso di prima, con un prestito, con un diritto di riscatto, qualcuno trovi, veda qualcosa in questi giocatori in modo da ripartire con un progetto nuovo, perché io non credo proprio che giocatori come Maynard e altri possano fare bene a questa squadra. Io, vedendo un po' i nomi che si fanno, no? Cerco sempre di dare un'occhiata ai parametri zero, perché sì, secondo me hanno quell'età giusta per iniziare un percorso diverso.
0: Guarda, stavo arrivando proprio lì, perché l'anno scorso con te più o meno in questo periodo avevamo fatto un intervento in cui dicevi che sognavi Zegrova, e poi Zegrova è arrivato, poi purtroppo non è andata come si sperava, perché Zegrova non ha reso come volevamo, sì. Però è arrivato. So che, perché mi hai detto l'altro giorno che c'è un altro che non ti dispiacerebbe che arrivasse. Dimmi chi è.
1: È Frank, sì, Frank, sì.
0: Che tra l'altro ho indicato da Spalletti come uno dei suoi potenziali rinforzi.
1: Sì, no, l'ha dimostrato in queste partite, no, che è un giocatore valido. Si parla sempre di campionati minori, a me non sembra che questi campionati minori abbiano influenzato negativamente questo giocatore, anzi, che poi tra l'altro all'età giusta, è un 96, sì, se non ricordo male, sì, per giocare. Quindi a me dispiace la scelta che abbia preso il ragazzo di andare in questi campionati, perché sono convinto che in questi anni avrebbe potuto fare molto molto bene in qualche altro campionato, perché ha comunque le caratteristiche giuste. E un altro che mi piacerebbe è Goretzka. Secondo me la Juve deve ripartire da questi giocatori qui, perché hanno quella maturità, perché sono trentenni, 30-31, e riescono comunque e portano quell'esperienza necessaria che serve a questa squadra.
0: Eh sì, hai ragione, anche perché anche qua, no, si sta iniziando ad aprire il fronte tra virgolette l'instant team, quelli che invece vorrebbero la squadra tutta giovane. C'è da ragionare però che con una squadra con l'instant team, qualcuno diceva prima, ci abbiamo provato e non ha funzionato, con la squadra tutta giovane non riesci ad avere l'esperienza giusta, ci vorrebbe giustamente un mix di esperienza e qualità. Detto che una cosa che io sottolineo da tanto tempo, manca anche un po' di veteranità, se esiste questa parola, alla Juve, nel senso che il giocatore più anziano con la maglietta della Juve sulle spalle è Weston McKennie, che è arrivato nel 2020, quindi questo è il sesto anno che ha la Juventus, e noi eravamo abituati ad avere i Bonucci, i Barzagli, i Chiellini, certo, i Buffon, i Del Piero, no? Che stavano alla Juve 10, 12, 15 anni, e quindi sicuramente diventa anche complicato forse trasmettere un po' lo spirito della Juve. Leggiamo questo messaggio. Roberto da Roma, che ci parla di Carnevali e della Roma.
2: Buongiorno. Carnevali dovrebbe chiedere un piacere alla Roma, che li prendano Miretti per 15 milioni. Vediamo se lì sono amici, come lo è stato lui con loro. In 2 settimane non è riuscito a fare un euro di plusvalenza.
0: Perché qua si inizia già a criticare anche i carnevali,
1: Gianluigi.
0: Però aspetta, questa su carnevali adesso forse è un po' forte, però leggevo invece prima un piccolo dialogo, un dibattito che si era aperto su Twitch, no? Perché i nostri amici dicevano, ma di preciso qual è questa valorizzazione che ha fatto Spalletti? Qualcuno poi diceva, mi metto in coda, voglio saperlo anch'io. Cioè, anche su Spalletti ci sono dei punti interrogativi. Tu da che parte stai?
1: Io sinceramente faccio fatica a partorire una critica verso Spalletti, perché riavvolgiamo un po' il nastro, perché io non sono un custode della verità, cerco di analizzare quanto più chiaramente, insomma, i fatti. Allora, Spalletti accetta un contratto con la sua esperienza, 8 mesi di contratto con una squadra non allestita da lui stesso, in un caos societario e di squadra, e riesce comunque a fare bene. Ma che colpa ha questo allenatore se nelle ultime 2 partite abbiamo, insomma, collezionato quei 2 risultati? Cioè, io non riesco a capire questo. Poi può anche non piacere Spalletti, attenzione, ma io non riesco a concepire le critiche in negativo. Che cosa avrebbe dovuto fare? O meglio, mi chiedo, un altro allenatore avrebbe fatto meglio di Spalletti?
0: Sì, perché poi c'è
1: giocatori?
0: Quello. Certo.
1: Io non credo proprio, perché e posso partorire questo pensiero perché? Perché in questi anni abbiamo sentito la squadra in mano a un altro allenatore avrebbe fatto meglio. E un altro allenatore e quell'altro centrocampista, un altro attaccante, aspettiamo quello, aspettiamo quell'altro. La musica è sempre stata la stessa, l'abbiamo cambiato l'ordine, ma il risultato è stato uguale.
0: Sì, diciamo che c'è un po' la tendenza, insomma, a seconda che ti piacciano di più il giocatore o l'allenatore, con gli stessi giocatori o è colpa dell'allenatore o è colpa dei giocatori, dipende sempre.
1: Sono scarica barile in continuazione.
0: Da che parte sta. Senti, siccome siamo già quasi in chiusura, Gianlu, e visto anche la tua pagina meravigliosa, ti chiedo una chiosa su questa favola di Capoverde al Mondiale, no? Che insomma, chi meglio di te ci può raccontare questo momento pazzesco?
1: Guarda, intanto sei sempre molto gentile e ti ringrazio. Mi soffermo su una parte, la bella favola della squadra, ovviamente, perché è meraviglioso. Rimanendo comunque a tema Juve e con un collegamento a Capoverde, il portiere Vosigna si è espresso in questa maniera ai microfoni, ha elogiato comunque il nostro paese e ha parlato ovviamente di Buffon. Voglio dire, quando giocatori del genere, no, riconoscono comunque la storia della Juve e riescono a compiere un'impresa del genere diventando comunque dei modelli, perché ricordiamoci che facendo queste imprese ispirano comunque tutti i bambini, insomma, i ragazzi, certo, a sognare, perché tutto è possibile.
0: 520.000 abitanti mi sembra di aver letto.
1: Sì, più o meno quello, insomma, quelle sono le cifre, e arrivano comunque a toccare comunque la storia della Juve. Diciamo che questo video andrebbe mostrato a chi, secondo me, la Juventus ha dimenticato cosa sia, perché questa è la Juventus. Mm-hmm. La Juventus non è mediocrità, la Juventus è Buffon, Del Piero, è Sigori, insomma, sono questi giocatori qui. Quindi ho fatto un po' un collegamento tra quello che hanno fatto i capoverdiani e quello che è la Juventus, che sarà
0: quello che abbiamo fatto noi negli anni non recenti, purtroppo, però qualcosa di buono l'abbiamo fatto.
1: No, leggevo... è un motivo per tornare e ricordarsi veramente chi siamo, perché sì. certi veramente, a me una cosa da fastidio è abituarsi a una mediocrità che questa maglia non merita assolutamente.
0: Non merita. Tra l'altro, una curiosità, nella curiosità, ma passa agli ottavi, mi sembra, senza aver mai vinto, no? Perché ha fatto 3 pareggi in 3 partite, quindi comunque e passa da seconda, se non ho letto male, perché le altre 2 hanno 2 punti ciascuna.
1: È clamoroso innanzitutto il primo punto.
0: Sì, con la Spagna, certo.
1: Perché lì secondo me risiede proprio la potenza di questa squadra. E poi ovviamente c'è della bravura, perché comunque arrivare al debutto ai mondiali e fare comunque 3 punti, non è scontato neanche farne 1.
0: Certo.
1: Quindi quello è stato lo snodo cruciale, secondo me, la prima partita. Sono convinto, se solo avessero preso in imbarcata,
0: probabile. Però ecco,
1: cruciale, secondo me, la prima partita. Sono convinto, se solo avessero preso in imbarcata, Ah, beh, fatto certo, neanche
0: sì.
1: Un punto.
0: Sì, sì, sì, probabile. Però ecco, senti, stesso girone contraltare l'Uruguay a casa, assolutamente inaspettato in questo girone.
1: Ma sempre tra virgolette, perché onestamente l'Uruguay non è più quello di prima.
0: Vero.
1: C'è solo un giocatore come Valverde che spicca e per il resto niente. Tra l'altro, non so se te l'ho mai raccontato, ma ho un legame con l'Uruguay.
0: No, no, raccontaci.
1: Di famiglia. Sì, tipo i miei nonni nella Seconda Guerra Mondiale sono emigrati lì, da parte di papà. Ci sono storie nelle storie che magari ti racconterò con calma quando avremo più
0: volentieri,
1: tempo. Ho sempre un legame forte con l'Uruguay e questo non c'entra niente tipo le varie narrazioni ad anni eccetera. Il mio è veramente un legame familiare.
0: No, ma diciamo che l'Italia col Sud America ha dei legami, no? Anche quello che sta succedendo in Venezuela, tra l'altro ci uniamo chiaramente a sì. Tutta la disperazione delle popolazioni. Sappiamo che in Venezuela c'è tanti italiani, ci sono molti italo-venezuelani. Mia nonna è nata in Argentina, sempre nell'ottica del Sud America, no? Quindi l'Italia col Sud America ha tanti collegamenti. Citavo il Venezuela perché proprio la Juventus ieri mattina, anche nell'ottica dei tanti italiani che vivono lì, ha scritto proprio un post di vicinanza a tutte le famiglie, e con Save the Children so che sta collaborando attivamente anche per un aiuto umanitario, perché la situazione purtroppo è tutt'altro che finita. Queste tragedie purtroppo si trascinano per giorni e giorni. Però sì, sono poi curioso di sapere i tuoi legami con l'Uruguay. Gianluigi, ce lo raccontiamo poi un'altra volta, adesso purtroppo davvero non abbiamo tempo.
1: No, figurati.
0: E quindi come sempre ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Inchiostro Sportivo, sai che mi piace farti un po' di pubblicità, ma perché i tuoi profili valgono veramente, veramente la pena. Ci sentiamo sicuramente fra qualche settimana.
2: Ciao Gianluca.
1: Con piacere e buona giornata e forza Juve.
0: Quello inevitabilmente sempre, e ci aggiungo anche un fino alla fine. Ciao Gianluca, buon sabato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon weekend. Allora andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra qualche minuto.
3: La Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, riprendiamo la nostra diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15, quindi seconda ora insieme. Questa mezz'ora è tutta dedicata a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali, ai vostri testuali, Twitch, messaggistica. Non lo facciamo da un sacco di tempo, non lo facciamo da tanto tempo. Ricordiamo il nostro numero di telefono, 340-5425-324 per i vostri sms e vocali, eventualmente su WhatsApp. Ovviamente poi vi leggiamo anche su Twitch. So che poi ogni tanto su Twitch vi scambiate i vostri pareri, i vostri dibattiti, e ci piace anche quello. Allora andiamo a recuperare anche un po' di messaggi che sono arrivati nella mezz'ora precedente. Leggevo qualcuno che non era d'accordo su Twitch con quello che diceva Gianluigi D'Ambrosio. Ragazzi, vale per voi e vale per i nostri ospiti, noi lasciamo evidentemente esprimere quelli che sono i pareri di ciascuno, poi possiamo essere d'accordo o meno. Io per esempio sono sempre stato un amante di Allegri e non l'ho mai nascosto, mi sono preso un sacco di insulti perché amavo Allegri, e adesso c'è chi ama Spalletti. Io confesso, l'ho detto tante volte anche qua, anche durante a campionato aperto, a me non ero neanche convintissimo della scelta. C'è stato un periodo in cui mi aveva fatto ricredere, però io ho qualche dubbio su Spalletti, continuo a averlo. Poi si apre tutto il portone gigantesco del chi prende al posto di Spalletti, perché questo ovviamente c'è poi tutto quella.
5: Secondo me non capisci di calcio.
0: Che detto da Balotelli, tra l'altro.
5: Ma è del mestiere questo.
0: È del mestiere. No, forse no. Però no, qui parlo proprio da tifoso di pancia. A proposito di tifosi, vi ricordo che per i Juventus Club è già iniziata, credo ieri o l'altro ieri, la campagna abbonamenti. Per i comuni mortali, come il sottoscritto, invece aprirà lunedì. Da lunedì si può iniziare, si possono rinnovare gli abbonamenti con la prelazione sul vostro posto, con la possibilità di cambiare per i posti disponibili, e poi mi sembra dal 9 luglio si inizierà poi la fase, la cosiddetta vendita libera, in caso di abbonamenti non rinnovati o di abbonamenti insomma su posti che non sono stati acquistati. Quindi c'è questa nuova campagna, dimostra che ci ami, mi sembra che sia quella, diceva la Juventus. Il prezzo, vi diamo qualche informazione di servizio, è rimasto uguale per l'abbonamento, diciamo quello base, quello solo del campionato, e calato invece il prezzo, mi sembra, quello della Champions, cioè sulla Champions, sulla Coppa, perché non essendo la Champions ma essendo l'Europa League, mi sembra che ci sia qualche euro di differenza, qualche decina di euro di differenza, ma l'ho letto molto, molto velocemente, tanto purtroppo per fortuna lo rinnovo a prescindere, quindi non mi sono preoccupato più di tanto del costo. Chiaro che se poi dovessero metterlo a cifre esagerate potrei ripensarci. Ecco, vedi, ore 15 del 19 giugno, ci scrive Giancri, si rinnova, esatto, perché del 29 giugno, sì, che perché è il momento in cui si aprono diciamo le porte dei rinnovi anche per i tra virgolette comuni mortali.
6: Esatto.
0: Non ti ho chiesto una cosa, Martina, perché tu sei andata a vedere la Juve perché sei juventina, sì, immagino, sì, evidentemente, no? Magari potevi essere andata per l'esperienza. Tifosa juventina, perché?
2: Allora, faccio una premessa, vai. Non sono così ferrata quanto te.
0: Vabbè, ma quello non però... è necessario. Non fai neanche questo di lavoro, quindi ci sta.
2: Però sì, in passato, quando ero molto più piccola, di sfuggita vedevo sempre qualche partita che mio padre seguiva.
0: Giustamente.
2: E questo ha maturato comunque un interesse nei confronti della squadra. Ovviamente poi col tempo... diciamo che l'esperienza nell'ultima di campionato ha scaturito in me un interesse maggiore.
0: Ti è piaciuto?
2: Sì.
0: Infatti
2: sì,
0: oggi
2: sì,
0: sei
2: sì.
0: qua.
2: Non a caso, ti ringrazio per l'invito.
0: Figurati, secondo me pian pianino vedrai che la curiosità ti aumenterà. Hai un giocatore che ti piace di più?
2: Ildiz.
0: Beh, sì. ci sta. Sperando, sì. Tra l'altro Ildiz è l'unico in questo momento dei giocatori della Juve coinvolti al mondiale che torna a casa, perché la Turchia non si è qualificata agli ottavi. Tutti gli altri o sono già qualificati o perché hanno già finito le loro partite del girone o comunque sono già sicuri del passaggio del turno, quindi tutti proseguiranno la loro avventura, compreso Nico Gonzalez, se vogliamo considerarlo juventino o no, insomma dipenderà da cosa succederà con l'Atletico, però anche l'Argentina è andata avanti, quindi vanno tutti avanti, ovviamente con Seisao col suo Portogallo, Bremer col Brasile anche se non ha ancora giocato neanche un minuto, Kop Meiners con l'Olanda va avanti, McKennie con gli Stati Uniti va avanti, insomma tutti avanti, sì, Kop Meiners abbiamo detto, tutti proseguono tranne appunto Kenan che torna indietro, e potrebbe essere non una cattiva notizia visto insomma il finale di stagione molto faticoso che ha affrontato. C'è un motivo per cui, cioè è un motivo, ti faccio una domanda stupida, ma è un motivo tecnico o estetico la tua preferenza?
2: Sia calcistico che estetico.
0: Mettiamoci la cosa, in effetti diciamo che c'è di buono che combina
2: sì, non gli manca nulla diciamo.
0: Che combina le due cose, però è più giovane di te, non si può
2: in realtà tra virgolette metto occhio su quelli più grandi di me, però
0: in quel caso lì, insomma c'è sempre giustamente l'eccezione che conferma
2: la regola.
0: Beh, guarda, io per esempio sono sempre stato tra virgolette appassionato delle more, e mia moglie è bionda, ovviamente
2: è sempre così.
0: Tutte e due le mie mogli bionde, tra l'altro, anche la mia prima moglie era quindi sì,
2: vuol dire che non è il tuo prototipo, non è,
0: esatto, forse ho sbagliato qualcosa. C'era un messaggio, no, questo l'avevamo già letto. Cesare da Milano, questa la leggo io perché mi fa molto ridere.
2: Okay, dice,
0: ma ragazzi, ma la trattativa per Carnevali l'ha gestita come lì, e solo dopo che ha scoperto che non era un giocatore ma suo sostituto. Questa fa molto ridere, Cesare, anche se in realtà poi sappiamo che Carnevali sta cercando di ricostruire un po' di macerie lasciate da Comolli, soprattutto nei confronti di alcune squadre, anche di alcuni giocatori. Tutta la diatriba che si sta riaprendo con Vlahovic nasce proprio anche molto dal fatto che Vlahovic con Comolli non avesse nessun tipo di confronto. Carnevali sembra che ci stia riprovando, insomma il vostro parere l'abbiamo sentito nella prima parte del programma, sappiamo che qua tanti di voi non sono d'accordo neanche con il riprovarci. Ci sono dei vocali da ascoltare, Manu? Ne abbiamo? Abbiamo dei vocali da sentire? Allora sentiamo qualche vostra voce.
7: Ciao Dario, ciao Martina, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
7: Saluto a tutti e due. Allora, buongiorno. Dario, come al solito comincio da te.
0: Vai.
7: Sono d'accordo col discorso di ieri pomeriggio, Assolutamente d'accordo.
0: Quale? Sai. Quale? Perché ne abbiamo fatti tanti.
7: Per me,
0: Luca,
7: ti dico, adesso la Juventus deve cominciare a vendere. Lo so, è molto limitata, sì. Le altre squadre stanno spendendo tantissimi soldi a differenza nostra. Però vedremo nel momento in cui inizieremo a vendere cosa facciamo. Io su Colomani ho la
0: Hai
7: mia sensazione che non arrivi.
0: Neanche quest'anno.
7: Mentre a Martina chiedo, se non arrivasse con... c'è un attaccante o più attaccanti che vorresti alla Juventus? Forse io.
0: Questo adesso lasciamo, adesso sentiamo Martina cosa ci dice. Luca, so che tu ci ascolti sempre, però ieri abbiamo fatto 2 ore di programma con Gigi. Se non mi dici su che cosa sei d'accordo, faccio fatica. Poi se il fatto che Colomani non arrivi, non lo so. Se facciamo come l'anno scorso, ci ritroviamo al 30 di agosto, che ancora stiamo aspettando che arrivi, e poi non è arrivato. Martina, non lo so. Se hai già sulla Juve, mi dici che stai
2: non sono
0: iniziando
2: ben ferrata. Quindi ultimamente mi sto appassionando di più.
0: Stai
2: onesta.
0: Cominciando. Quindi adesso, in realtà, il vostro compito
2: al massimo la prossima volta. Il vostro compito è quello di farmi
0: Martina,
2: appassionare.
0: Far appassionare Martina per farla tornare qua con noi, per farla
2: sì,
0: seguire
2: con grande piacere.
0: Di più la squadra. Anche perché insomma, ti abbiamo preso in un momento in cui è tutto fermo. No? Quindi
2: sì,
0: è anche difficile. È anche difficile seguire. Non sappiamo ancora, lo abbiamo già detto ieri pomeriggio, non c'è ancora un'ufficialità del ritiro della Juve, molte squadre l'hanno già comunicato. La Juve verosimilmente dovrebbe essere fra il 10 e il 15, che è più o meno la data di quasi tutte le squadre di Serie A, però non c'è ancora una data ufficiale. Quello che si sa è che il 18 di luglio c'è la prima amichevole contro il Basilea, e quindi sicuramente dovrà essere prima del 18 di luglio, perché altrimenti non è possibile. Vedi, Gianchi ci scrive, vieni in Curva Nord con noi. È vero, perché anche Gianchi,
2: certo,
0: Campionato come me in Curva Nord, lui però è il primo anello, io sono al secondo, quindi non, se vai primo o secondo qualcuno lo becchi di sicuro. Questo l'abbiamo già letto prima, questo anche di Alfredo l'abbiamo letto. Ah, Mimo, questo non l'abbiamo letto, scusami, però in realtà abbiamo risposto con Gianluigi prima. Perché la Juve, che è una forza economica da Exor, non può acquistare, il Como o la stessa Inter possono esporsi per decine di milioni. Allora, quello che dicevamo ieri con Luigi Schiffo sul Como è che probabilmente può esporsi, uno perché ha dietro una famiglia, cioè un proprietario molto molto molto ricco. Tu dici anche la Exor lo è, sì, però il Como non è mai stato ancora messo sotto questa benedetta lente del fair play finanziario, che poi dicevamo prima, come diceva anche Gianluigi D'Ambrosio, che si fa sempre un po' figli e figliastri, no? Cioè la Juve è sempre tenuta sotto controllo, le altre invece possono fare un po' quello che vogliono. Questo purtroppo è un dato di fatto, no, su cui noi non possiamo fare granché, anzi non possiamo fare assolutamente niente, e purtroppo dobbiamo un pochino adeguarci. Poi Massimiliano da Roma è d'accordo sul lasciar stare Vlahovic, sto serbo viene, lo chiama addirittura, mi sembra un po' esagerato, però è chiaro, cioè non è un insulto, lui è serbo, quindi va bene così. Teresa, che salutava Alessia ancora e poi ti dà il benvenuto.
2: Ciao Teresa,
0: anche
2: buon
0: lei, Vlahovic, telenovela sicuramente finita. E poi Carina, un abbraccio anche se c'è caldissimo. Hai ragione, Terry, prima stavamo litigando col condizionatore perché
2: sì, ammetto.
0: faceva molto caldo anche qui. Forza Onore su Twitch, che prima faceva anche un complimento a Martina, diceva Spalletti al suo ultimo treno, ne è conscio lui per primo, se fallisce anche quest'anno gli rimane il divano. Guarda, tu lo sai perché ci segui sempre, mi rivolgo a Forza Onore. Io ho fatto spesso, e ho visto che qualcuno prima su Twitch discuteva anche di questa cosa, il paragone fra il trattamento che la Juve ha riservato a Tudor e quello che invece è successo con Spalletti, sempre nell'ottica che, come dicevo, non mi nascondo sul fatto che Spalletti, secondo me, gli sta dando forse un po' più credito di quello che si è meritato alla Juve. Poi il suo pregresso siamo tutti d'accordo, perché l'anno scorso a Tudor viene fatto un contratto a 9 giornate dalla fine e gli viene detto se ci porti in Champions ti rinnoviamo il contratto. Forse non ci credevano neanche loro, tant'è che poi Tudor porta la Juve in Champions, ma il contratto quasi non gli viene rinnovato perché si aspettava Conte. C'è stato il momento che diceva, se io non vado al mondiale per club americano, se non sono sicuro di rimanere, tutte cose giuste. Quest'anno arriva Spalletti, gli viene messa più o meno la stessa condizione, anche se con molto più tempo per lavorare rispetto a quello che aveva avuto Tudor. Spalletti, gli viene rinnovato il contratto in anticipo e poi lui in Champions non ci va. Quindi insomma, effettivamente, se si fa il confronto con Tudor, c'è una disparità di trattamento importante. Quello che spero io, e che quello che diceva anche Alessia Mingione prima, è che questa coppia Carnevali Spalletti possa avere il tempo di lavorare e di funzionare e di farci vedere che effettivamente la Juve non ha sbagliato a puntare su di loro. Ho detto che prima o poi ci sarà poi anche un allenatore, mi immagino, più giovane, perché la Juve, a parte la finestra Tudor che Motta, che purtroppo è andata male, comunque dopo Allegri è passata Sarri e poi adesso c'è Spalletti, con in mezzo appunto Tudor, Motta e Tudor, che però è stato veramente molto poco. Qualcuno si lamentava quando si parlava sempre di Spalletti del fatto che si rimane ancorati a un calcio, no? Che ormai in qualche modo è anche cambiato. Antonio da Caserta, allora, ci manda un aggiornamento sul suo messaggio precedente, adesso lo leggiamo, dai, così perché prima ci ha mandato questo messaggio molto lungo, adesso ci ha mandato il bignamino, il pezzettino, anche ieri forse avevi fatto così, Antonio. Okay. Sentiamo cosa ci dice.
2: Ciao ragazzi, vi ringrazio comunque, pur non leggendo il messaggio precedente per intero. Dario, non penso che con la cessione di Gonzalo Ramo il compito di portare a casa Colomani, loro un pezzo da 70 già lo hanno portato a casa, non hanno necessità di svendere il giocatore. E poi ho notato una cosa: quando più Colo si abbassa all'ingaggio, più il PSG aumenta il prezzo del cartellino. Se continuiamo così, Colo arriverà a guadagnare 1 milione dalla Juve.
0: E 75 dollari. Allora, un discorso un po' complicato, Antonio. Cioè, mi sono perso sulla parte centrale, ti dico la verità, perché non ho capito la prima parte fino a metà. Sulla seconda è vero, sembra che stia facendo così. Cioè, più Colomani spinge per venire alla Juve dicendo che è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, più il Paris Saint-Germain sta tirando la corda per alzare. Quindi alla fine, quello che dice Antonio è che praticamente la Juve spenderà la stessa cifra, perché tutto quello che risparmia sull'ingaggio di Colomoni lo deve dare al Paris Saint-Germain per comprarlo. Diciamo che ovviamente nelle dinamiche dell'ironia del calciomercato questo messaggio, Antonio, ci sta. C'è da sottolineare quello che dicevamo anche prima, no? Cioè un Vlahovic che, nonostante le 5 annate, 4 anni e mezzo non esattamente positivi alla Juve, di cui l'ultimo fatto praticamente tutto da infortunato, a 12 milioni di euro all'anno, si siede al tavolo delle trattative, ne vuole 8 più 8, che insomma quegli 8 di bonus. Io tra l'altro avevo anche fatto male i conti, perché io avevo capito che il rinnovo fosse di 4 anni, quindi 8 alla firma più 8 di bonus volevano dire altri 2 all'anno per arrivare a 10, e mi sembrava già una follia. In realtà il rinnovo di cui trattavano era di 2 anni, quindi gli 8 milioni alla firma su 2 anni sono 4 milioni, quindi 8 più 4 fa 12. Praticamente lui si è seduto al tavolo della Juve chiedendo gli stessi soldi che stava già prendendo, sapendo comunque che la Juve non avrebbe mai, cioè non vorrà mai più andare sopra il tetto già dei 6 milioni di base, quindi già gli 8 che chiedeva erano fuori e più ne chiedeva altri 4. Cioè era veramente una roba che secondo me già solo per quello non avrebbe nessun tipo di senso andare a risedersi al tavolo delle trattative con un giocatore che, come dicevamo anche con Gianluigi prima, sta dimostrando in queste ore di non tenere così tanto alla Juve come ci ha fatto credere. Hai un nuovo spasimante, Martina. Stai facendo stragi, ma te l'avevo detto che sarebbe stato insomma una strage oggi, perché effettivamente Martina è molto bella e molto simpatica.
2: Grazie mille, grazie.
0: E pian pianino stiamo cercando anche di farla
2: coinvolgermi,
0: di farla diventare tifosa a tutti gli effetti, quindi
6: andate in vacanza in Puglia.
0: Esatto, sì. Brava. Vado a ballare in Puglia, cantava Caparezza, no? Quindi possiamo tornare lì. Tra l'altro, con il tuo toppino bianco, i tuoi capelli neri, sei anche perfettamente in tinta con il nostro programma. Cinzia, grazie a te, per fortuna che ci siete anche di sabato, sono in casa a studiare e mi fate un mondo di compagnia. Ecco, non ti distrarre troppo però, Cinzia, perché io da buon prof ti dico, io anche studiavo, confesso, con o la televisione o la radio accesa, perché quel rumore di fondo comunque
2: ti concentravi di più.
0: Perché il silenzio totale, sì, mi fa perdere nei
2: io
0: pensieri.
2: Completamente diverso.
0: Sì, tu sì, devi stare zitta.
2: Silenzio assoluto. Silenzio. Neanche quando respiravo non mi dava fastidio.
0: Addirittura. Sì. Perché tu sei laureata comunque.
2: Sì, sono laureata giù in Puglia, mi sono laureata.
0: Giù, vedi, giù, sempre giù.
2: Giù. E poi sono venuta qui a vivere a Torino. Per lavoro, dai, ovviamente.
0: Qualcosa di buono questa Torino l'ha fatta.
2: Ma
0: dai,
2: sì, ma sì, manca solo il mare.
0: Manca solo il mare, vedi.
2: Manca solo il mare.
0: Abbiamo un altro vocale, Manu. Non ho sentito, ma ho visto la faccia, credo che lo stia cercando. No, non c'è, però nel frattempo è arrivato Marco da Imola che ti fa il buon pomeriggio, dice a te e alla tua
2: buon
0: fascia
2: destra. Buon pomeriggio, Marco.
0: Complimenti dall'under 16, hai ragione. E un plauso anche a quelli dell'under 17, bravi lo stesso, lo diciamo per chi non seguisse le giovanili. La Juventus quest'anno ha rivinto il campionato, non è vero rivinto, mi viene a dire rivinto perché la squadra che l'anno scorso aveva vinto l'under 12, quest'anno ha vinto l'under 13, quindi è salita di categoria ma si è confermata campione. L'under 16 che aveva vinto l'anno scorso, quest'anno è arrivata in finale come under 17 e ha perso la finale contro l'Empoli. Il gruppo che è scalato in under 16 ha vinto invece la sua categoria contro l'Inter, quindi comunque under 13 campione, under 16 campione, under 17 finalista, quindi diciamo seconda classificata, quindi diciamo che da qualche parte dei giovani buoni ce li abbiamo. Ce li abbiamo. E infatti guarda cosa ci dice Marco, ho notato 4-5 soggetti.
2: Allora, ho notato 4-5 soggetti molto promettenti, chissà che non li mettiamo in prima squadra senza venderli sempre come pacchetto. Crediamo nei nostri ragazzi, Marco da Imola.
0: Certo, crediamo nei nostri ragazzi, Marco, questo hai ragione. Vedi, anche Angela ci dice, anch'io studiavo con la radio accesa. E guarda, proprio stamattina, sapete che per chi mi segue spesso sa che ho sto pallino, io già da almeno 3 mesi che parlo di Puchka, perché seguendo anche sia la Next Gen che la Primavera, Puchka ha fatto veramente un campionato clamoroso da esterno basso, da terzino, ha fatto 10 gol, credo che sia qualcosa di assolutamente strano, forse solo Di Marco fa così tanti gol da terzino, parliamo chiaramente di Serie A. Questo è un ragazzo veramente molto forte ed è già un po' che dico che secondo me l'alternativa sulla fascia sinistra a Cambiaso ce l'abbiamo in casa, ed è notizia insomma degli ultimi giorni che anche Spalletti sembra essersene accorto. Puchka insieme a qualcun altro, tra cui Lisina o Licina, ancora non ho capito nemmeno io come si pronuncia, dovrebbero andare a fare il ritiro, soprattutto il tour nell'estremo oriente, in Asia. E anche Gil e forse Pagnucco, così finalmente un italiano ce l'abbiamo. Detto che invece Faticanti ed Affara dovrebbero probabilmente essere mandati in prestito o in Serie A o in Serie B per fargli fare un po' di ossa e farli un pochino abituare a campionati magari un pochino più provanti che non solo, tra virgolette, la Serie C. Anche io studiavo con RBN in sottofondo, seguo dall'estate 2019, questo è Tribal Marco, quindi da quando siamo nati, Marco. Caspita. Mi viene da dire, perché noi siamo nati nell'estate del 2019, l'anno, se non ricordo male, aprile 2019, sì, ricordo, perché ricordo, ho fatto la foto qua ad aprile di quest'anno con il 7, perché ogni anno faccio la foto del compleanno. No?
2: Per i ricordi.
0: E infatti guarda, mi ricordo, Marco, che una delle prime cose che avevamo, una delle mie prime dirette era stata la conferenza del primo addio di allora Allegri con Andrea Agnelli vicino, e che già all'epoca, chiudendo la diretta, non ricordo chi avesse avuto ospite in quel momento, dicevo è sembrato più un arrivederci che un addio, no? Cioè c'era la sensazione che Allegri sarebbe potuto tornare alla Juve. Effettivamente è successo, non è andata bene come evidentemente nei primi 5 anni, però in ogni caso c'è anche da dire che è l'unico che negli ultimi 6 anni un trofeo comunque ce l'ha fatto alzare, che è la Coppa Italia, quindi insomma con Spalletti qualcosina di buono effettivamente l'abbiamo fatto. Giacri poi ancora ci dice alla 17:30 c'è l'under 17 femminile in finale contro l'Inter, è vero, quest'anno la Juve e Inter si sono trovate ovunque, anche l'under 16 mi sembra che la finale l'abbia vinta contro l'Inter, e l'under 17 è arrivata in finale battendo l'Inter in semifinale, quindi insomma credo che siano due tra le squadre che a livello giovanile stanno lavorando meglio, perché effettivamente
2: tengono.
0: Sono quelle che funzionano di più, anche a livello di quella che per noi è la next gen, per l'Inter mi sembra che si chiami solo Under 23, come si chiamava la Next Gen una volta, funzionano abbastanza bene. Curiosità, magliette della Juve non ce le hai?
2: No.
0: Dobbiamo rimediare.
2: Sì, subito.
0: Tra l'altro non so se lo sai, i nostri amici da casa, chi insomma i più appassionati lo sanno di sicuro, da un po' di anni la Juventus ha fatto anche le versioni femminili delle magliette, cioè fatte sancrate, proprio fatte apposta per le ragazze. Che...
2: Però mi è stata regalata la maglia del Napoli.
0: No, e vabbè, qui però caschiamo malissimo.
2: Lo so, ma mi è stata regalata i regali, non si...
0: E non si può, giustamente, da un napoletano immagino.
2: No, una mia amica.
0: Ah, una tua amica. Non stavo per dire, magari qualcuno che voleva provare a corteggiarti con la maglia del Napoli.
2: Stare,
0: una tua amica. Perché la tua amica ti ha regalato la maglia del Napoli?
2: È così, era a Napoli, ha detto ti ho fatto un pensierino.
0: Con la Maradona. No.
2: Vabbè.
0: Allora diciamo che se il discorso è l'amica che va a Napoli vuole farti il regalo, tutto sommato ci sta. Però non voglio vedere le foto. Perché...
2: No, le ho pubblicate.
0: Ho visto quelle dello stadio e vanno benissimo, infatti sei qua per quello. avessi visto quella con la maglia del Napoli, forse non ti avrei invitata. Angelo da Napoli, ciao Angelo, sentiamo ecco che cosa... Cos'è successo? No, Angelo, giusto, Angelo da Napoli, neanche farlo apposta, Angelo da Napoli, tifoso però della Juve. Ciao Cari,
2: ciao,
0: sentiamo
2: Cari,
0: un po'.
2: Vlahovic chiese 8 milioni per 3 anni, più 10 alla firma, 34 milioni. Dove lo trovi un giocatore di 26 anni a sto prezzo? Io lo fregherei in questo modo piuttosto. Glieli darei 34 milioni, ma suddivisi così, 4 milioni di ingaggio per 3 anni. 22 alla firma, sì. E in questo modo l'anno prossimo, volendo, lo rivendi facilmente a 40-46 milioni.
0: Sì.
2: E con quel contratto non si imputa restare, la trova la squadra, ci guadagniamo tutti. Comunque Vlahovic quest'anno è terzo in Serie A per gol segnati in minuti giocati.
0: Allora Angelo, sai che questo calcolo che hai fatto, l'ho capito, ci ho messo un attimo a capirlo, ma effettivamente ha un suo perché. Cioè tu dici, Vlahovic è svincolato, no? Per cui non devi comprarlo in qualche modo. Allora tu dici, quei 22 milioni che gli dai alla firma sarebbe come se lo andassi a comprare da qualcun altro. Con però il vantaggio che a quel punto gli fai 3 anni di ingaggio e se lo vuoi vendere l'anno prossimo ti recuperi abbondantemente i soldi che lui chiede. Sai che, allora, non lo farei mai perché vorrebbe dire dare a lui un sacco di soldi, perché infatti, quei 22 milioni è vero che alla Juve poi tornerebbero se lo vendesse, però vuol dire che tu così 22 più 4 di quest'anno gliene dai lordi, praticamente sono altri 30, e secondo me lui in questo momento per come si è comportato non li merita. Però devo dire che economicamente, matematicamente, il discorso di Angelo ha un suo perché. Cesare da Milano.
2: Ok. Ciao ragazzi, una domanda. A quale tra i grandi giocatori della nostra storia avreste rinunciato per poter costruire uno stadio tutto nostro? E così
0: fare contento Malagò. Guarda Cesare, hai ragione, questa è la domanda delle domande di questo periodo. Diciamo che i grandi vertici del calcio non è che si siano... Chi è?
6: Carnevali in linea.
0: A Carnevali in linea, sentiamo. Giovanni, scusa, sentiamo chi vorresti rinunciare.
6: Discutere della proposta.
0: Di quella di Angelo da Napoli, giusto? Adesso gliela proponiamo. No, io sinceramente a nessuno, Cesare, anche perché tra l'altro questa è una delle grosse scivolate, diciamo, di Malagò di queste ore, perché insomma la Juve, lo stadio tra l'altro ce l'ha e non ho dovuto neanche rinunciare a nessuno dei suoi campioni, a nessuno dei campioni per averla. Questo lo leggo io, perché di nuovo un complimento per te. Sono Lucio D'Arieti. Ciao Lucio, buon pomeriggio.
2: Ciao, Lucio.
0: Tifoso della Juve, ma con questo messaggio vorrei solo mostrare ammirazione per la ragazza veramente bella. Quindi un complimento.
2: Grazie mille, gentilissimo.
0: A Martina. E poi ci butta lì un complimento per la trasmissione, giusto per non essere proprio solo un complimento per te. No, però ci sta, dai, assolutamente è vero. Poi mi piace molto la tua freschezza, Martina. Cioè, hai proprio un modo molto solare,
2: Dario,
0: di partecipare al programma e mi piace un sacco.
6: Ribadisco, andate in vacanza in Puglia.
0: Andate in vacanza in Puglia,
2: sì,
0: che trovate Martina solo nei weekend, però.
2: Purtroppo
0: perché quest'anno non ci sono le ferie. Penso che perdendo Vlahovic non compreremo due attaccanti, quindi Davide rimane. Sto leggendo un po' qui, un po' là, perché siamo a ridosso del notiziario, quindi sto cercando di capire. Luca ancora ci dice: Vlahovic, aspettate metà settembre per 4 milioni firma. Il caso Rabiot insegna, quando è stanco di stare in barca firma subito. Sì, perché poi il problema di Vlahovic, ragazzi, per chi anche spinge per tenerlo tra virgolette, no, è che lui in questo momento non ha dove andare, perché se ci fosse la famosa squadra che lui sperava, il Barcellona di turno, il Real di turno, il Bayern Monaco di turno, che gli ha tirato la giacchetta, ma anche agli stessi soldi che ha chiesto alla Juve, ma lui sarebbe già andato subito. Il problema è che lui sta facendo la parte del leone, ma senza avere i denti per mordere, nel senso che, sai, tu dici, mi hanno chiesto quelli là, mi hanno proposto questo, io ti chiedo altrettanto per rimanere, ma lui non ha offerte in questo momento. Quindi sono d'accordo col messaggio di Luca, no? Aspetti un attimo, gli fai calare un attimino le pretese e poi, se nessuno nel frattempo l'ha voluto, come sembra, perché lo vogliono solo in Turchia, ma lui in Turchia non ci vuole andare, allora gli riproponi un rinnovo al ribasso. Siamo in fascia notiziaria, quindi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo tra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
4: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.

0: Ci siamo, 14 e 36 minuti, ultimi 25.
1: Scusate, mi stavo pettinando.
0: Ultimi 25 minuti circa insieme, poi lasciamo lo studio come sempre a Chiara Leati con il suo Sabato Sport. Ah, finalmente, almeno uno che si lamenta anche di Chiara e non sempre solo. E non sempre
1: mi lamento del sabato.
0: Lo so. Vi facciamo lavorare.
1: Specialmente d'estate,
0: hai ragione. Senti, rispondiamo ad Alex che chiede come ti troviamo sui social. Come ti trovano sui social? Io ti ho già trovato. Ci pensa Manuel.
2: Grazie Manuel.
0: Comunque si chiama Martina Piazzolla. La trovate facilmente, nome e cognome. Non
2: sì,
0: è
2: esatto.
0: Senza non... official, senza tutte
2: no,
0: quelle.
2: No. Presto umile.
0: E quindi insomma, la trovate facilmente. Adesso ci pensa anche Manuel a rispondermi. Risponde invece a Forza Onore che dice Vlahovic, eccola qua, bravissima.
2: Grazie. Così, okay, no,
0: facciamo
2: no.
0: Vedere anche il profilo di Martina.
1: È una diva.
0: Ma beh, insomma, qualche foto giustamente anche molto bella. È giusto così. Mi lamentavo, infatti, ieri quando te l'ho chiesto,
2: sì?
0: Che sono tutte foto con gli occhiali da sole. Non ce ne c'è.
2: Effettivamente sì, me lo dicono in
0: foto.
2: Molti. Devo un attimo ripristinare.
0: Infatti, ieri quando ti ho chiesto la foto per la locandina.
2: Sì,
0: ho precisato perché se...
2: verissimo, hai fatto benissimo.
0: E ci sta.
2: Rimedieremo.
0: Bravissima. Oggi tra l'altro ne abbiamo fatte un po' senza chiavi da sole.
2: Avremo
1: questa foto in un posto a caso.
0: Infatti, ecco, questa qua è il grande inghippo, cioè il Martino è qui grazie in realtà proprio a questa foto in qualche modo. Ecco, vedi, Antonio dice che Martina somiglia a sua nipote Katia e ci invia la foto, va bene? Adesso vediamo.
2: Va bene.
0: Mandaci la foto così vediamo se somiglia a Martina. No, dicevo, volevo rispondere a Forza Onore che dice che Vlahovic ha il contratto con la Juve fino al 30 giugno e quindi non si può esporre. Non è vero, perché i giocatori che sono in scadenza di contratto già dal, non so se gennaio o febbraio dell'anno in cui vanno in scadenza, mm-hmm, hanno diritto di addirittura firmare con le squadre potenzialmente future, no? Nel senso di quelle che potrebbero essere le loro squadre dell'anno successivo. Quindi non è che non lo sta facendo perché è ancora sotto contratto con la Juve. Lui lo può assolutamente fare. Infatti una delle cose per cui si diceva l'anno scorso che si provava a capire se si faceva un rinnovo ponte eccetera eccetera era proprio per evitare di perderlo a zero, perché poi da febbraio, marzo, quando è, avrebbe potuto già prendere accordi con la nuova squadra. Questa è la nipote di Antonio che nella foto non riesco a ingrandirla, però sì, dai, qualcosina
2: sì.
0: In questo taglio. Vero. Di capelli, a parte forse che è un po' più chiara, forse più rossiccia, invece Martina è proprio nera da buona pugliese.
2: Sì,
0: proprio pugliese,
2: rappresento
0: fatta e finita,
2: Puglia,
0: giustamente.
2: Sì.
0: E poi invece ancora torniamo a temi un pochino più calcistici, mi piace, poi siamo d'estate, chiacchieriamo, scherziamo, però torniamo un pochino più sui temi del calcio. Mi aspetto uno o due colpi alla Sassuolo da parte di Carnevali, giocatori non molto noti ma forti al prezzo giusto. Questo è Vito da Catania. E Vito, sì, questo è quello che si spera sempre quando arrivano i nuovi dirigenti, no? Il problema, apro una piccola parentesi, che quello che dici tu ce lo aspettavamo anche da Giuntoli. Giuntoli è arrivato a Torino con i crismi di quello che aveva riportato giustamente lo scudetto a Napoli dopo 30 anni, che aveva scovato Kvaratskhelia in un campionato impensabile, che aveva trovato Anguissa, che era stato uno dei centrocampisti più forti d'Italia, forse d'Europa di quel periodo. Ci si aspettava quei colpi lì, no? Quelli alla Vidal, mi viene da dire, per fare un esempio in casa nostra. Un giocatore preso dal campionato tedesco che nessuno conosceva, pagato credo all'epoca 10-12 milioni, e che poi ti diventa uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Speriamo che Carnevali abbia la forza, la lungimiranza, la capacità di andare a fare effettivamente questo tipo di operazione. Aspetta, Angelo, salta un attimo perché sennò leggiamo solo te. Leggiamo Doni invece.
2: Ok. Ciao Dario, sono in trepida attesa. Lunedì rinnoverò l'abbonamento Stare in Curva Sud.
0: Ah, brava, allora sei un'altra di rimpettaia. Anche Luca da Cuneo in Curva Sud, perché sono in Curva Nord.
2: Peccato per una rosa sempre meno italiana.
0: Sì.
2: In tempo di mondiali è triste non vedere l'Italia, ricordando le bellissime estati del 78-90, ma soprattutto 2026-1982.
0: No, aspetta, 2000, credo hai sbagliato
2: forse,
0: Doni,
2: esatto,
0: 2006 quando l'abbiamo vinto.
2: 2026
0: probabilmente gliel'ha corretto, perché quest'anno non ci siamo neanche, sì, era sicuramente il 2006 quando l'Italia effettivamente aveva vinto.
2: E quando l'Italia
0: l'Italia Juve ci faceva sognare, vero? Perché in quelle in tutte e due le Italie mondiali c'era molta Juventus.
2: Buon lavoro per gli esami di maturità.
0: Per gli esami di maturità, esatto. Sì, è vero.
2: E grazie per la tua competenza e simpatia.
0: Grazie a te, Doni, sei sempre molto carina. Sì, io infatti lo anticipo già, la settimana prossima non sarò in onda per la gioia di quel signore dall'altra parte del vetro. No, però ci sarà qualcun altro al posto mio, immagino. Cioè, non ci sono io, ma ci sarà qualcun altro
2: non
0: a sostituirmi.
1: Chi lo sa?
0: E chi lo sa? Perché sarò coinvolto, perché mercoledì inizia la mia classe, gli orali, quindi sarò coinvolto con gli esami da mercoledì fino a martedì della prossima settimana. Infatti anche giovedì con Gigi Schifo non ci sarò,
1: cioè, praticamente... Martina, e parliamo di ricette pugliesi.
0: Esatto,
2: sì,
0: esatto.
2: Bella idea.
0: Eh beh, ci può stare una puntata estiva con l'apertura del calciomercato.
1: Sì, la Puglia che vuoi.
0: Esatto. ci sta. Tra l'altro, col calciomercato che finalmente sarà aperto, perché ufficialmente inizia lunedì il calciomercato, o forse domani addirittura. Quest'anno, sapete, al polemica l'abbiamo già parlato tante volte del fatto che inizia ancora a fine giugno per consentire alle squadre di mettere a bilancio delle vendite ancora sulla stagione passata. In realtà potrebbe giovarne anche la Juve se riuscisse effettivamente a piazzare il famoso Miretti entro la fine di questa sessione. Albino da Morciano. Ah, Jacopo c'è già. Ah, scusami, non avevo capito. Abbiamo Jacopo Desiderio. Ciao Jacopo, ben trovato. Jayland, non avevo visto il segno di Manu che eri già ad ascoltarci. Noi stavamo continuando a chiacchierare. Ben trovato.
3: No,
0: intanto.
3: No, ma se vuoi resto ad ascoltare te alle 3. Buongiorno. Ben trovati.
0: Jacopo, senti, ciao, con te vengo a domande, diciamo, un pochino più specifiche, no? Come inevitabilmente facciamo sempre. Però parto da una considerazione che deriva dalla partita di ieri sera dei mondiali, no? C'è stato Francia-Norvegia, ci si aspettava probabilmente più equilibrio in quella partita. C'è da dire che però la Norvegia ha adottato la tattica proprio quella che si fa nella partita della domenica prima della finale di Champions, no? Cioè ha messo in campo tutte le riserve praticamente.
3: Vabbè, comprensibilmente.
0: Avendo già il turno passato,
3: no? Già raggiunto, è una scelta che ho sempre condiviso, insomma, una cosa anche abbastanza abitudinaria in parecchie edizioni della Coppa del Mondo, ma anche degli europei che io ricordo, quindi insomma non ci ho visto troppo di strano, mettiamola così.
0: No, quello che... senz'altro, diciamo che però se doveva essere una gara per misurare la Francia con una formazione di un certo livello, no, non lo è stata.
3: Ma le terze gare del mondiale è difficile che misurino qualcosa, nel senso che poi la fase cruciale fondamentalmente sono le prime due partite, tant'è che se una nazionale vince le prime due al 99,9% è praticamente già qualificata,
0: certo.
3: Anzi penso anche al 100%, quindi va da sé che insomma la postilla sulla terza partita la rende sempre un pochettino diversa, questa postilla sulla terza partita rende sempre la terza partita un po' diversa dalle prime due, voglio dire, poi in valori assoluti o comunque anche sulle seconde linee è normale che la Francia sia superiore alla Norvegia ed è superiore anche a tantissime altre nazionali, insomma una delle, secondo me, candidate in assoluto per vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì, sono d'accordo, ma sono veramente, veramente tanto forti. Guarda, c'è Giacomo Tarx che ci manda una foto, credo, di lui in spiaggia e che dice: mi immagino a Carnevali in questo momento che sta facendo le operazioni ed è sulla spiaggia che si stava seduto su una sedia in posizione anche un po' d'anziana.
2: Fantastico.
0: Un po' d'anziana, se vuole, con il cappellino in testa, sì. Le gambe incrociate, quella che assumo io praticamente in spiaggia quando leggo il giornale, quando cerco di tenermi aggiornato sulle notizie di calciomercato che ancora in realtà non arrivano, no Jacopo? Perché dicevamo il calciomercato, adesso non ho capito se domani o dopodomani, insomma c'è questo anticipo.
3: 28.
0: Quindi
3: oggi
0: 26, infatti ti dico, ma anche io ricordavo 28, mi è venuto solo il dubbio perché domani è domenica, allora ho detto boh, magari mi ricordo male ed è lunedì, però anch'io ricordavo 28, invece no, quindi 28 me lo confermi,
3: sì,
0: anche
3: sì,
0: tu?
3: No, che io ricordi 28.
0: Sì, ma ti dico, ricordavo 28 anch'io, ma essendo domenica magari pensavo di aver sbagliato, però la questione poi è anche quella di un ritornello, lo dicevamo anche prima con Gianluigi D'Ambrosio, no? di un po' di anni che dobbiamo prima vendere e poi comprare, soprattutto quest'anno che non c'è la Champions. La domanda è chi riusciamo a vendere più che chi vendiamo, perché poi il problema vero è quello.
3: Secondo me Miretti, io insomma l'abbiamo detto anche mercoledì sera, no? Date, sì, anche le condizioni del suo progresso, della sua storia con la Juve, penso che sia fosse l'opportunità in uscita da perseguire con maggiore forza, e quella che in assoluto ti può dare la massima soddisfazione economica possibile, nel senso che un giocatore che la Juve ha segnato a zero a bilancio, quindi va da sé che anche se la cifra non dovesse essere esorbitante, ma è plusvalenza totale, quindi in questo senso sicuramente potrebbe far comodo alla Juve. Non ha troppe esigenze di vendere la Juve, la Juve dovrebbe fare, credo, anche una, ma al massimo un paio di operazioni che gli garantiscono una certa soglia di guadagno, di plusvalenza, come si suol dire.
0: Come si dice?
3: In questo senso non è una situazione disperata in assoluto, lo diventa soprattutto in considerazione del fatto che la Juventus non è qualificata alla Champions,
0: certo.
3: Quindi va da sé che poi la grande perdita, secondo me, è più su quel piano lì, piuttosto che poi per il fair play finanziario, per eventuali esigenze di vendere giocatori, soprattutto

0: ma per una squadra che si deve salvare, per una squadra che magari può puntare alla qualificazione in conference piuttosto che massimo in Europa League. Però insomma, non ho mai pensato che fosse un tipo di elemento il cui valore lasciasse presagire il salto in un top club. Mm-hmm. Poi è chiaro, insomma, bisogna vedere tu perché lo prendi, come lo prendi. Può essere un attaccante di contorno, un attaccante di rotazione, di sostituzione, senza dubbio sì. Però obiettivamente, onestamente, non è un nome che in assoluto mi fa impazzire.
1: Ecco, però allora la domanda è: se Sorloth, come sembra, si è raffreddato, Vlahovic, insomma, leggo anche qua.
0: Vlahovic non lo farei entrare mai più, neanche per sbaglio.
1: Guarda, c'è Tony da Zurigo che ha scritto
0: metterei la sicurezza davanti alla continenza piuttosto che non farlo entrare.
1: In tre parole, Tony, hai detto esattamente quello che ci ha mandato Tony da Zurigo.
0: Noi, tu lo sai, ogni tanto snoccioliamo le statistiche.
1: Sì, se
0: in pochissimo tempo riesci a vedermi quanti gol ha fatto Vlahovic con la Juventus in relazione al numero di partite che ha giocato. Colgo l'occasione io nel mentre per rispondere anche a un tuo ascoltatore, a un amico da casa che mi stava ascoltando prima, sì, che avesse mandato un messaggio sul rapporto tra i gol fatti da Vlahovic quest'anno e i minuti giocati.
1: Sì.
0: È un messaggio, come dire, che secondo me lascia anche un po' il tempo che trova, perché Vlahovic quest'anno ha saltato 4 mesi,
1: sì,
0: quindi va da sé che è chiaro che i minuti che ha giocato sono nettamente inferiori a quelli che avrebbe giocato in condizioni più o meno normali, ma non mi sembra che negli anni precedenti Vlahovic a livello di gol segnati abbia come dire fatto accapponare la pelle.
1: No, guarda, c'è
0: della dirigenza
1: Luca su Twitch, adesso non stavo cercando, ma Luca ci ha scritto: io ricordo 68 in 4 anni e mezzo, non le partite, però insomma 68 in 4 anni e mezzo per uno che fa la prima punta di mestiere non sono proprio tantissimi.
0: Ma poi cioè non è questione se sono tanti o sono pochi, bisogna capire se sono tanti o sono pochi in relazione alle sciagurate, scellerate richieste economiche.
1: Certo,
0: del giocatore.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Se un giocatore ti chiede 2 milioni e mezzo, 3 milioni, 4 milioni di euro, allora ci puoi anche pensare. Ma uno che in discrezioni raccontano che si è andato vicino a Comoli e abbia detto: mi vuoi dare gli stessi soldi di David? Io l'avrei sbattuto fuori in quelli precisi.
1: Assolutamente, ma infatti credo per molti
0: tifosi una grande presunzione, una grande arroganza, insomma, dai.
1: Sì,
0: una grande
1: sì.
0: Sopravvalutazione di se stesso, perché di questo parliamo. Tant'è che adesso non lo vuole neanche più la madre interna.
1: Esatto.
0: Mi sembra di intuire così a occhio e croce.
1: E ci scrivono sempre su Twitch sia Giancri che Luca Bonora: sono 168 le partite, quindi un gol ogni due partite
0: ma
1: e mezzo.
0: Di cosa parliamo? E non mi sembra che abbia avuto sempre infortuni tali.
1: No.
0: Che abbiano, come dire, così tanto condizionato le sue stagioni. Io mi ricordo una stagione passabile di Vlahovic, che è stata quella in cui non facevamo le coppe, in cui abbiamo vinto, credo, la Coppa Italia,
1: sì,
0: che è quella dell'ultimo di Allegri.
1: Sì.
0: Ma passabile significa
1: in cui fa anche il gol della finale che ci porta alla Coppa. Sì.
0: Passabile significa, credo, una roba intorno ai 18-19 gol tra tutte le competizioni.
1: Sì.
0: Che non è passabile, ripeto, per nulla, se la si relaziona sempre ai soldi che Vlahovic ha preso dalla Juventus in tutti questi anni.
1: Però allora torno alla domanda di partenza: non Vlahovic, non Pellegrino, non Milik, evidentemente.
0: Ma guarda, piuttosto prendi 3 soldi. Vuoi un nome? Ti dico, piuttosto prendi 3 soldi che prende un sesto di quello che chiede Vlahovic, ha fatto 20 gol col Borussia in stagione,
1: sì,
0: è un 2004.
1: Sì.
0: Nazionale tedesca under 21, italiano di nascita, sardo di origine, giocatore che io non capisco come mai la nazionale italiana non abbia ancora convocato a livello di nazionale maggiore. Guarda, piuttosto prendi lui, almeno sai che il risparmio economico, la sostenibilità economica del ragionamento e della sostituzione eventuale ti porta un grande beneficio.
1: Sì.
0: Almeno sai che dal punto di vista economico vinci in partenza.
1: E poi c'è, infatti c'era Manuel, credo, giocando anche col suo cognome, dice: e poi costa poco, no? Giustamente, chiamandosi 3 soldi.
0: Esatto.
1: C'è anche...
0: Manuel oggi, tra l'altro, gli ho fatto anche i complimenti, proprio in grande forma.
1: Uno si è risvegliato con l'estate, due sta sentendo l'odore delle ferie, quindi...
0: Vicino, è un po' come lo squalo bianco che sente l'odore
1: del sangue. Esatto. Senti,

0: C'è Antonio da Caserta che dice: mi auguro che Carnevale infligga il terzo dispiacere al suo compare Marotta, che dopo aver perso Palestra di Coppazzi gli soffi Solè dell'Udinese. Lo vedo mo
1: Magari,
0: molto più
1: qua dico
0: forte di
1: magari,
0: Lucumì. E
1: qua
0: poi
1: magari, qua dico magari.
0: finisco il messaggio, poi ti lascio la parola. Dice: sai che bel modo di presentarsi. A quel punto Marotta gli rimane solo il dispiacere di acquistare la palestra dove va Martina, tra l'altro. Adesso
1: Esatto.
0: parte il finale, ovviamente, insomma,
1: Allora, il
0: è
1: messaggio è molto
0: simpatico.
1: bello, ma mi sembra anche molto sensato
0: Anche perché
1: perché
0: Solè è
1: comunque
0: un bel profilo.
1: bellissimo profilo e ha già dimostrato che in Italia in questo momento è un giocatore che sposta tanto, che incide tanto.
0: Sì,
1: Ma
0: sì.
1: ti faccio un, ma ti, ma, il nostro amico a casa mi ha dato lo spunto, ti faccio un altro nome, Attà
0: Sì,
1: dell'Udinese,
0: bravo, infatti
1: che
0: stavo per
1: è
0: arrivare
1: un
0: proprio lì.
1: due, credo che sia un 2-3 se non ricordo male, insomma ancora relativamente abbastanza giovane. Giocatore forte, molto forte. Cioè, la
0: Sì.
1: Juve deve andare a prendere questi giocatori qui, no? E Lucumi è vero, probabilmente inferiore a Solé, però secondo me c'è un quid che lo differenzia, che è il piede forte.
0: Sì.
1: Lucumi è un mancino.
0: Mancino, che è quello
1: E
0: che.
1: credo che forse la Juve, siccome ha solo Kelly, di piede mancino in quella parte di campo, io credo che la Juve abbia bisogno di un giocatore che perlomeno valga Kelly. Questo pure è un ragionamento che tu lo sai, mercoledì sera abbiamo fatto
0: Sì.
1: spesso. Alla Juve in assoluto no, non, come dire, lamento la scarsezza dell'undici titolare. Certo, l'undici titolare non è
0: Top,
1: stratosferico, parliamoci
0: certo.
1: chiaro, per come siamo abituati noi è certamente sotto livello. Ma il grande problema della Juve, soprattutto di queste due stagioni, è la panchina.
0: Certo.
1: È che giocatori, tra virgolette, normali, passami il termine, come Kelly, devono fare 50-60 partite in un anno e non ce la fanno.
0: Chiaro.
1: Questo è il tema.
0: Chiaro.
1: Se tu vicino a Kelly ci vai a mettere un Lucumi, anche proprio in maniera studiata, scientificamente e matematicamente, no? Ragazzi, una partita a testa. Scegliete voi, come dire, l'alternanza, come la dovete gestire. Giocate una partita a testa. Ti faccio vedere che Kelly
0: Sì.
1: overperforma e fa salire il suo rendimento. Lucumi più o meno si mantiene sullo stesso binario di Kelly. Io di questo sono stra convinto.
0: Ecco, però allora, a parte che ti confermo, Attà è 2000, gennaio 2003, quindi ne ha 23 e mezzo, insomma, ne ha fatti 23 all'inizio dell'anno.
1: È un 2003.
0: L'altra cosa che però ti chiederei è perché anch'io, insomma, leggendo dell'interesse per Lucumi, sto però contemporaneamente leggendo di una sostituzione di Kelly, cioè Kelly parte ed entra Lucumi, però siamo di nuovo al punto di partenza.
1: Sì, ma bisogna vedere poi, cioè, insomma, Kelly la Juve l'ha pagato. Cioè, io non credo che dopo un anno e mezzo, correggimi se sbaglio, credo che Kelly sia arrivato a
0: Gennaio
1: gennaio
0: dell'anno
1: dello
0: scorso, sì,
1: scorso anno.
0: esatto,
1: Cioè, non
0: bravissimo.
1: credo che la Juve, dopo un anno e mezzo, tutto sommato, avendo anche delle risposte positive, incoraggianti dal giocatore, decida di svenderlo, boh, per quale motivo? No, non credo.
0: Anche
1: Poi
0: perché l'abbiamo pagato non
1: dipende sempre dal
0: poco.
1: mercato, Dario. È normale che se dall'Inghilterra ti arriva un'offerta di 40 milioni di euro, ti tocca portarlo sulle
0: Ah,
1: spalle, questo mi pare
0: certo.
1: evidente, però non credo, nel senso che lì tutto sommato penso che anche in relazione al fatto, sai, che Spalletti chiede sempre almeno uno dei due centrali che abbia una certa confidenza tecnica nell'impostare l'azione da dietro, nell'uscire con la palla dai piedi, nella prima fase appunto della manovra, io penso che tutto sommato Kelly in questo senso gli dia anche delle garanzie, molto più di Bremer, per esempio, sotto questo punto di vista. Che forse queste skills tecniche non ce l'ha come Kelly. Quindi, tutto sommato, insomma, secondo me Kelly ci può stare. Il problema è chi c'è dietro di Kelly,
0: Certo, è certo.
1: che in questo momento non c'è. Chi c'è stato? Koop Meiners
0: Sì,
1: quest'anno
0: sì.
1: è capitato che ha fatto il centrale difensivo di piede
0: Col
1: mancino, però
0: fatto che è
1: insomma,
0: mancino,
1: un
0: esatto.
1: giocatore pagato 60 milioni pensando che fosse il centrocampista più forte della Serie A, poi te lo devi adattare a braccetto, a centrale difensivo, capisci bene che insomma ci sono dei problemi, ecco.
0: Assolutamente. Senti, rispondo solo un attimo alla 10 a Platini, che è un nostro utente di Twitch, perché sennò sembra che voglio leggere solo i messaggi contro Vlaovic. Lui dice: ma state scherzando, Vlaovic ha fatto un anno e mezzo con la pubalgia e quest'anno è stato fuori 4 mesi. E
1: Ma
0: peggio mi sento, no? Nel senso che se devo dargli tutti quei soldi per pure stare, per
1: bravissimo.
0: stare fuori, cioè.
1: C'è anche un fattore economico. C'è la stagione, cioè, perdono, sì, dico bene, economico. E c'è anche un fattore valutativo riguardante le condizioni del giocatore. Secondo me, la stagione di quest'anno di Vlahovic, in questo senso, è molto preoccupante. Perché Vlahovic salta 3 mesi abbondanti, forse anche 4, per un infortunio tendenzialmente ridicolo.
0: Sì,
1: Cioè, circa un
0: si fa
1: tiro col
0: male da
1: piede
0: solo,
1: forte.
0: sì,
1: Esce
0: certo.
1: fuori dal campo 4 mesi, ragazzi. Cioè, questi sono, secondo me, dei fattori che devono essere valutati con altissimo grado di attenzione.
0: Certo.
1: Il mero opportunismo economico, le dinamiche di mera opportunità economica, purtroppo la fanno sempre da padrone. situazione. E quindi va da sé che per valutare la conferma di uno come Vlahovic, secondo me devono essere prese in considerazione tutte le componenti del discorso, del ragionamento, perché sennò si rischia di sbagliare. Senti, il modestissimo parere.
0: Ti chiedo un'ultimissima cosa, perché poi siamo in chiusura. C'è comunque futuro in questa Juve, mi viene da dire, no? Perché l'Under 13 campione d'Italia, l'Under 16 campione d'Italia, l'Under 17 arriva fino in finale. Tra l'altro c'è un buco di Under 18, non c'è l'Under 18 nella Juve, leggevo ieri un articolo proprio su questo, però comunque qualche prospettiva.
1: La cosa più ridicola della vita, l'Under 18.
0: Ah, ok, per
1: me. Io mi batto ferocemente.
0: Me l'hai già detto. Però
1: il Under 18 nazionale.
0: Però tu dici, però le altre squadre ce l'hanno, no? Quindi quelli della Juve, finita l'Under 17, finiscono direttamente in primavera, che è diventata Under 20. Quindi c'è tanta differenza.
1: Troppa.
0: Una volta era l'Under 18, bisognerebbe riportare la primavera all'Under 19 a quel punto.
1: Bravissimo. Poi tu devi considerare che c'è pure l'Under 23 adesso.
0: Certo.
1: Perché poi
0: c'è
1: la Next Gen. Quindi no, troppe. Cioè, sono troppe tappe per l'ascesa, per la salita, proprio a livello di sistema che qualcosa non va. Ma senza dilungarmi troppo, sai perfettamente come la penso in questo senso.
0: Assolutamente sì, però insomma la speranza è che qualcuno di questi talenti che sta emergendo possa poi arrivare.
1: E speriamo soprattutto che non li svendano come hanno già fatto.
0: Come è successo in passato.
1: C'era Moaremovic, c'era Sule, c'era Huijsen. Cioè c'erano giocatori che probabilmente avrebbero fatto molto più comodo di Nico Gonzalez, avrebbero fatto molto più comodo di Coop Miners, avrebbero fatto molto più comodo di Kelly. Quindi insomma talento ce n'è, la Juve sta continuando secondo me a fare un ottimo lavoro, se si interpreta proprio il lavoro di tutto il settore giovanile, però ripeto, poi c'è anche la valorizzazione, perché sennò il lavoro resta inutile.
0: Jacopo, grazie mille come sempre per queste chiacchierate, insomma col mercato aperto ti disturberemo più spesso, lo sai.
1: Nessun disturbo, grande piacere, è sempre un piacere tornare a casa, un caro saluto a tutti, buon fine.
0: Grazie a te Jacopo Desiderio, Jayland, salutiamo a questo punto anche tutti i nostri amici da casa, ci avete ancora scritto in tanti durante l'intervento di Jacopo, non siamo riusciti ovviamente a leggervi tutti, ma ci fa piacere insomma che siate state con noi anche in questo caldo sabato di fine giugno. Martina Piazzolla, grazie mille per essere stata qui con noi.
2: Grazie per avermi invitata.
0: Speriamo di riaverti qua presto, magari dopo l'estate ti lasciamo andare. No, non è vero, hai detto che in ferie non ci vai, però insomma prima ti riavremo con
2: non
0: noi.
2: Non ricordarmelo.
0: Hai ragione, scusami, sono stato cattivissimo. Magari nell'ottica che appunto ti abbiamo fatto appassionare un po' di più.
2: Certo,
0: e la prossima volta ti diverti ancora di più. Grazie
2: a
0: Manuel
2: mille.
0: In regia, come vi dicevo, io non ci sarò questa settimana né venerdì né sabato, ci vediamo poi il venerdì della settimana successiva con Luigi Schiffo. Forza Juve, ciao a tutti.
2: Ciao, forza Juve.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
2: Buongiorno, buongiorno! Possiamo andare avanti mezz'ora così? Così, mezz'ora! Mezz'ora così! Così almeno rifiatiamo, no?
7: Andiamo in loop!
2: Sì, lo metti in loop. Metti in loop. Scusate, perché c'è la sprint della MotoGP. Sai cosa mi hanno chiesto l'altro giorno? Mio fratello mi ha chiesto: ma se tu potessi scegliere, no? Se dovessi scegliere di far sparire il calcio e tenere tutti gli altri sport, o far sparire tutti gli altri sport e tenere il calcio, io ho detto fatemi sparire sto calcio, che non ne so. Sono 15 anni che parlo di calcio, me ne sono veramente rotta le scatole.
7: Puoi anche andare, non ti tratteniamo.
2: No, scherzo, ovviamente. No, non scherzo, l'ho detto veramente, però. Va bene così. E diciamo che io ho seriamente dei problemi, quindi io sto pregando il cielo. Ma veramente pregando il cielo che arrivi martedì con, non so, come aspetto, sapete quanto io ami il Natale? Ecco, io sto aspettando martedì come aspetto il Natale, non perché vado in ferie, ma perché si abbassano queste dannatissime temperature, perché veramente io non ne posso più. Cioè, sono arrivata, sono veramente arrivata, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Aiuto. Vi prego, aiutatemi. Detto questo, vi saluto come sempre. E direi che in questo momento c'è una grossa... Ah, tra l'altro mandiamo un grosso abbraccio a tutta la popolazione del Venezuela, perché questo credo che sia giusto. La Juventus ha pubblicato un messaggio e sta facendo e portando anche aiuti concreti, quindi assolutamente bel gesto. Detto questo, è il momento e siamo arrivati al punto in cui vediamo gli altri che fanno e noi che stiamo fermi per il momento. Cioè, per ora non è ancora successo nulla, ma almeno non abbiamo preso le senza un certo tipo di roba come l'Inter, perché ne hanno prese già due in pochissimo, E già due in pochissimo tempo ne hanno prese di... E ne hanno prese due, E quelli là ne hanno prese due in pochissimo tempo, cioè in tipo 24 ore. Scusami. Poi, dopodiché, dopo che hanno preso le... così, sai cosa hanno iniziato a dire? Che Palestra è scarso e che non valeva 60 milioni. E posso dire che... ma 60 milioni per Palestra mi sembra una fucilata... ma 70 milioni per Gonzalo Ramos, che ha preso il Milan, peggio che andare di notte, grazie. Perché io ho letto sui... Manu, ma tu sai che io ho letto...
7: Pregheremo per loro.
2: Ma tu sai che io ho letto sui social tifosi della Juventus che hanno detto: ecco, vedi, loro hanno preso Gonzalo Ramos e noi siamo ancora fermi a cercare... 70 milioni, ma lascia... Ma voi avete idea di chi sia Gonzalo Ramos? Secondo me no, cioè non voi, chi ha scritto questa roba qua, secondo me non ha bene idea, perché il Milan l'anno prossimo si ritroverà esattamente nella situazione in cui è da anni e quindi cercherà un altro numero 9, perché Gonzalo Ramos non è la soluzione di tutti i mali, anzi...
7: Quando finisci nelle mani di Mendes...
2: giustamente Manu la tocca molto piano, però ha assolutamente tutte le ragioni di questo mondo, perché quando... era un po' come i tempi quando finivi buonanima nelle mani di Raiola, è un po' quello il discorso, che ti girano, rigirano e stragirano come vogliono, perché sono pieni di giocatori che combinazione sono sempre in tutte le squadre, e quindi se vuoi che succeda questo, io ti do quello ma lo paghi quest'altro e mi dai quest'altro, no, ancora.
7: Amorim non è della scuderia anche di Mendes, no?
2: Chi?
7: Amorim.
2: L'allenatore? Sì.
7: Allora
2: sì.
7: Vedi,
2: ma
7: ne arriveranno altri,
2: ma Mendes ha del Milan Santi Giménez e Rafa Leao che se ne vogliono andare, e quindi, cioè, capito? È questo un po' il discorso. Per cui poi alla fine, quando si parla di problematiche calcistiche, ricordiamoci sempre che poi uno dei problemi maggiori è proprio quello legato a certi procuratori, forse non tutti i procuratori, perché giustamente è stato detto, adesso io le cifre esatte non me le ricordo, ma è stato detto che i procuratori hanno versato, cioè la federazione, quindi le società, hanno versato nelle casse dei procuratori l'anno scorso tipo 250 milioni di euro, e nelle società sono entrati una settantina di milioni. Cioè, quindi rendiamoci conto del perché poi il calcio ha dei grossi problemi. E questo, il calcio italiano ha dei grossi problemi, perché in Italia ci prendono, ci rigirano, fanno un po' quello che vogliono, perché poi arriva il Chelsea dopo che Palestra ha dato parola all'Inter e a Chivu e si presenta all'Atalanta con 60 milioni ed è tutto fatto. E non solo, arriva il Como, che con tutto, cioè noi qua stiamo parlando del Como, proprietà straniera, piena di soldi, che va dal Real Madrid e gli dice: oh, senti Florentino, ti faccio un assegno da 60 milioni, quindi Nico Paz me lo prendo. E se il Real Madrid lo vuole ricomprare, se il Real Madrid lo vuole ricomprare, al Como gliene deve dare 80. E se qualcuno vuole Nico Paz, vedi l'Inter, al Como gliene deve dare 80. Perché ne hanno appena spesi 60, ma 60 sull'unghia, e noi siamo qua che entro il 30 di giugno dobbiamo sistemare i bilanci, raga. Noi siamo qua, e parlo di Juventus, che stiamo lì a raccimolare i 20 milioni, i 10 milioni, i 13 milioni da Miretti. E arriva al Como, che farà la sua prima esperienza in Champions League, e mette 60 milioni sull'unghia al Real Madrid. Ma come si fa a competere con queste proprietà? Cioè, è impossibile. Le proprietà italiane non possono competere in questo momento con queste proprietà. Poi i fondi sono ancora un altro discorso, tipo quello che al Milan, per carità del cielo, lasciamo perdere. Perché i fondi fanno un altro tipo di calcio e un altro tipo di strategia, perché puntano poi a vendere la società al miglior offerente. Ma il Como si presenta con 60 milioni al Real Madrid per prendersi Nico Paz. Cioè, rendiamoci conto di questa roba. Il Chelsea va dall'Atalanta, 60 milioni per Palestra, ciao, è stato bello. Per me follia 60 milioni per Palestra. Però per il calcio italiano, meno male che Palestra va all'estero. Per la nazionale italiana più che per il calcio italiano. Perché poi vai in Premier League, giochi un certo tipo di calcio e almeno non torni indietro, perché è un po' quello, ragazzi, il concetto. Quindi, no, cioè, noi siamo qua che stiamo, ci stiamo, non so, Carnevali è lì che c'ha, se voi passate dalla Continassa in questo momento c'è il fumo, non per il caldo che fa fuori, ma per le meningi di Carnevali che si stanno spremendo, ok? Che sta cercando i 20 milioni per andare a prendere Lukumi. Lukumi! E non li abbiamo! E dobbiamo dare via, questo grazie al cielo, Miretti al Bologna per prendere un difensore. E poi se arriva Colo, va bene, ribadisco, per me è follia, però se arriva Colo, ti fermi. Colo viene in prestito e poi ti fermi. E giochi davanti con Davide Colomwani, punto. Perché non c'è, cioè, è una roba che se tu ci pensi, se voi ci pensate, è assurda. È assurdo. È un ragionamento assurdo. Eppure siamo qua. Eppure Elkan ha fatto ricapitalizzazioni da quasi un miliardo nel corso degli anni. E quei soldi lì ovviamente sono stati spesi male. Perché è evidente che siano stati spesi male. Ed è evidente che Elkan non ci ficca un altro miliardo. Dice, fate un po' le cose fatte bene e poi forse ci rivediamo. Perché qual è l'imprenditore che vuole continuare a buttare i soldi? Cioè, mi sembra... Cioè, mi sembra evidente. È tutto assurdo. E l'acquisto vero dell'anno prossimo della Juve sarà Douglas Luiz, segnatevelo, perché è meno male che questo torna. Perché se no anche a centrocampo, ma che investimenti fai? Quindi il discorso, e inizio a leggere i vostri messaggi adesso, il discorso è che noi, vedendo quello che è successo in questo momento e negli ultimi giorni, dobbiamo farci un bellissimo bagno di umiltà e capire che non possiamo competere nelle trattative quando ci sono certe squadre di mezzo. Non ce la facciamo a competere, è impossibile. E allora cosa vai? A cercare Lukumi. Che per carità, e magari diventerà il difensore più forte del mondo e dell'universo intero, ma stiamo parlando di Lukumi. Cioè. Boh. Gig73, buon pomeriggio Chiara, ciao, buon pomeriggio. Map 1276, ciao Chiara, ma tanto adesso ci pensa Mago. Che sarà Malago, penso. Luca Bonora 77, purtroppo noi veniamo da anni di operazioni sciagurate a partire da Ramsey, su 20 operazioni ne abbiamo sbagliate 18. Allora, sicuramente ci sono state delle operazioni sbagliate e questo nessuno lo mette in dubbio. Diverse operazioni sbagliate, e l'ho detto onesta, e l'ho detto anche prima, quindi sono d'accordo su questo discorso qua. Però sì, Mago Malago, ok, perfetto. È vero, però non sono state solo le operazioni sbagliate, perché ragazzi, cioè, andare a prendere Coppa all'epoca, io non so come posso farvi capire quello che è il mio pensiero, ma andare a prendere Coppa all'epoca era la scelta giusta, che poi si è rivelata sbagliata, ma in quel momento lì dai ragazzi, ma ve lo ricordate fuori dal J-Medical che c'era il panico? Erano tutti lì. E poi il giocatore che non ha reso, e siamo d'accordo che col senno di poi è facile. Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League, per perché poi non rendono, e siamo d'accordo che poi non rendono, raga, però intanto ad oggi i titolari sono Turam che l'ha portato Giuntoli, Kalulu che l'ha portato Giuntoli, Kelly che, se non sbaglio, ha portato Giuntoli, sì, ha portato Giuntoli. Cioè, con Seisao che l'ha portato Giuntoli. E giocano, Poi abbiamo avuto molta sfortuna, sicuramente sì, ma abbiamo avuto anche allenatori che, per quanto mi riguarda, non sono stati in grado di far rendere i giocatori in un determinato modo. Pensiero mio, personale, ovviamente. Ciao, penso che perdendo Vlahovic non compreremo due attaccanti, quindi David rimane. Ma esatto, ma a parte che io sono contenta che David rimanga. Il problema sostanziale dell'attacco, secondo me, della Juventus che potrebbe venire fuori è che non hai nessuna prima punta che quella che ha chiesto Spalletti dal giorno zero. Perché se tu hai Colomoni e David, chi ti fa la prima punta? Cioè, se vogliamo, se Spalletti continua a voler giocare con il solito modulo, che è il famosissimo 4-2-3-1, chi fa quell'uno davanti? David non lo può fare, Colomoni, a mio modo di vedere, non lo può fare. E quindi ti manca sempre la prima punta. Cioè, ti manca il Vlahovic della situazione. Ti manca, non c'è. E quindi, boh, che dobbiamo fare? Sono d'accordo, sono d'accordo. Se va via Vlahovic, prendi un attaccante. Cioè, secondo me la Juve non prende 15 attaccanti. Non può. Diciamo che anche la Sfiga ha fatto il suo durante questi anni. Allora, Manu, mi mandi per favore il primo messaggio vocale della journée, please.
6: Stefano da Roma.
2: Ciao.
8: Cara, ma Douglas Lewis, i tre allenatori del Nottingham non l'hanno mai fatto giocare. All'Aston Villa giocava solo quando si facevano male tutti. Cioè, non vede proprio, non lo vedono proprio. Allora, un motivo ci sarà, se non lo faceva giocare né Tudor e né Motta. Cioè, sicuramente quando lui entrava si vedeva che c'aveva il piede buono, ma forse non si allena bene, forse è depresso, non lo so, ma non lo cerca nessuno, non lo vuole nessuno. Ma ci sarà un motivo, no?
2: Allora, l'Aston Villa non l'ha riscattato perché la cifra era troppo alta. Questo è il motivo per cui Douglas Luiz non è stato riscattato. Ma c'è un altro discorso, e l'altro discorso è sicuramente quello legato alle problematiche fisiche. Perché Douglas Luiz ha saltato un sacco di partite per problematiche fisiche. Poi però, quando entrava in campo, e questo Stefano l'hai detto anche tu e sono d'accordo, si vedeva che i giocatori cercavano lui. Perché ha un tocco di palla e una visione di gioco che è superiore agli altri. Ma in quella posizione in cui giocava alla Juventus, Douglas Luiz non poteva mai fare bene. Cioè, Douglas Luiz è quel giocatore che da fermo ti dirige il gioco. Non è il giocatore che corre. Cioè, per Thiago Motta, Douglas Luiz era un equivoco tattico immenso. Quello che non sarebbe con Spalletti, tanto che Spalletti lo vuole Douglas Luiz. È questo, capito? Perché Spalletti ha quell'idea di anche trequartista. Perché il trequartista alla Roma era per Rotta. E non mi sembra un giocatore tanto distante da Douglas Luiz come caratteristiche. Il trequartista al Napoli, Manu, era Lobotka? Era Lobotka, mi sa, che faceva lì davanti a dirigere un po'. Lo faceva Lobotka, che è un giocatore molto simile a Douglas Luiz per caratteristiche. Infatti Spalletti ha chiesto che Douglas Luiz possa rimanere e possa essere valutato durante il ritiro. Questa è stata la richiesta. Poi c'è un altro discorso, che è quello legato alla problematica fisica. E lì arrivo da te, Stefano, e dico, sicuramente è un giocatore che, se inizia ad avere delle problematiche, poi non le risolvi più. E quello è chiaramente un grosso punto di domanda su quello che su quella che potrà essere la stagione di Douglas Luiz. Su questo siamo pienamente tutti d'accordo. Cioè, sono d'accordo con voi e col vostro pensiero, cioè col tuo pensiero. Ehm, Gig 73, Carnevale farà un mercato alternativo e deve per forza Carnevali fare un mercato alternativo, per forza. Non può fare diversamente Carnevali, perché è inevitabile che la situazione sia molto complicata dal punto di vista economico e quindi non può fare diversamente, deve fare un mercato di un certo tipo con i soldi che ha e quello che e andarli a trovare vendendo un certo tipo di giocatori, un po' quello il discorso, assolutamente. Mike Juve 90, io sono d'accordo con te su tutto, ti posso chiedere secondo te a cosa deve ambire la Juve l'anno prossimo? Secondo te saremo da quarto posto? Allora, se ti devo rispondere per come la penso davvero, la Juve, c'è già solo il pensiero di saremo da quarto posto, a me fa venire i brividi. Perché io tifo Juventus, non tifo Roma, Lazio, quello che è. Cioè io tifo Juventus, quindi la Juve per me non può non ambire al campionato. Punto. Che poi ce la fai o non ce la fai, questo è da vedere, ma non puoi per me essere fuori dal campionato a dicembre, gennaio o a novembre addirittura. Quindi per me questa roba è assurda, cioè non si può pensare una roba del genere. Detto questo, se devo parlare razionalmente, voglio vedere quello che sarà il mercato della Juventus e capire chi ci sarà, chi non ci sarà e capire che rosa ci sarà a disposizione. Sono da un certo punto di vista ottimista per il discorso di Spalletti dal giorno zero, o meglio dal giorno meno uno, perché sta già allenando questa squadra, ma la preparazione la farà Spalletti, questo mi tranquillizza. Mi auguro di non dover più pensare a quarto posto, quindi, terzo posto o addirittura sesto posto. Per me faremo l'Europa League anche l'anno prossimo, spero di no. Joe Zag 64, Douglas Luiz dovrebbe giocare al posto di Locatelli. No, per me Douglas Luiz dovrebbe giocare in realtà dietro la punta. Cioè non deve avere una parte difensiva, cioè non deve fare il mediano Douglas Luiz. Douglas Luiz per le qualità che ha dovrebbe essere nei tre dietro la punta a fare il sottopunta. Cioè deve fare il trequartista per me Douglas Luiz per le caratteristiche che ha. Perché non è un giocatore super difensivo, ma è quel giocatore che dietro la punta ti dà tutti gli sbocchi possibili. E quello potrebbe essere un ottimo lavoro, l'ottimo lavoro più che altro che serve a Jonathan David. Quindi io Douglas Luiz non lo metterei al posto di Locatelli, lo metterei al posto, cioè sotto la punta, se ribadisco si parla di nuovo di 4-2-3-1, è un po' quello che penso io. Allora, scusate che recupero i messaggi. Ciao Chiara, come va col nostro amato caldo? Mannaggia chi dice la parola estate, Maurizio 897, guarda Maurizio. Sai che l'altra volta mi hanno detto, non qui in radio, e ho fatto una storia sui social, ho scritto una determinata roba e avevo tipo una gran parte di risposte alla storia con persone che mi scrivano: ah, poi ti voglio sentire quando fa freddo, ah, poi ti voglio sentire che ti lamenti quando fa freddo, perché adesso non va bene il caldo e non va bene il freddo. Io vorrei che parlasse Manu al posto mio. Quando fa freddo io mi lamento? Ok, ha fatto segno di no, voi non ci credete, ma ha fatto, non so cosa stia facendo. Stai mangiando? Ah, ok, scusa. Sorry.
7: Con questo caldo mangio cose fresche.
2: Fai bene, fai assolutamente bene.
7: Comunque no, non si lamenta.
2: Ma io no, io pensa che...
7: E vivrebbe con gli eschimè.
2: Esatto, cioè pensa che io già a dicembre, ma giuro, Manu ormai mi conosce da 5-6 anni più o meno, 5 anni, 6 anni, 6 credo ormai. Io parto da dicembre a dire, oddio, tra poco arriva l'estate. Oh signore, quando arriva l'estate. Quindi io cioè proprio non mi lamento del freddo, io vivrei al freddo costante. Quindi cioè, no, non mi dite questa roba di lei, ma poi quando fa freddo ti lamenti. No, no, io quando fa freddo sto bene, sto in pace con me stessa quando fa freddo. Ma vado in letargo quando fa caldo, tanto che mi dispiace per chi mi sta di fianco, perché io sono intrattabile, me ne rendo conto. Sono intrattabile, cioè tratto male le persone.
7: Più del solito.
2: Più del solito. Cioè mi infastidisce. Cioè se adesso Manu, che ne so, usciamo, andiamo fuori, perché adesso c'è l'aria condizionata, quindi sono meno intrattabile.
7: Vai tu fuori.
2: Però magari noi scendiamo perché finiamo la puntata e lui mi dice una roba e noi siamo già fuori. A me irrita. Cioè, della serie, mi dovete stare zitti, lasciatemi in pace col mio caldo torrido. Però, ripeto, in teoria da martedì dicono che almeno, a parte che non ci saranno più 40 gradi, ma 30, 32, 33, però le minime vanno a 20, 21, 19, che poi quello è il problema. Cioè, io stanotte sono andata a dormire alle 3, c'erano 27 gradi, alle 3 di notte! Ma che è? Ma fuori neanche dentro. In Africa!
7: Fuori o dentro? Io in casa avevo 28 gradi stanotte.
2: No, sì, fuori credo, ho guardato il meteo, erano 27, in casa non ho il termometro, vabbè. Quindi...
7: Sai che io amo l'estate.
2: Sì.
7: Così non è più estate, così è sofferenza.
2: Cioè, questa è una tortura legalizzata.
7: Han detto che sarà ancora peggio? Nei prossimi anni, in futuro,
2: ma infatti
7: picchi di 50 gradi.
2: Ma infatti io già
7: ci troveranno sciolti da qualche parte.
2: Ma infatti io già, ma più che altro sono anche preoccupata per la mia bimba, cioè il cane ovviamente, che è un bulldog francese, sta patendo tantissimo. Ma ho già pensato, Manu, mi sono già fatta la pensata, perché io sono in affitto, è vero, però chiamerò a settembre-ottobre i proprietari di casa, visto che adesso no, perché adesso costano una fucilata i condizionatori, ma li chiamo e gli dico, sentite, pago io, che pense mi, fatemi mettere, cioè metto, perché l'estate prossima io non lo voglio, così per me è troppo, cioè la notte non si dorme, e, cioè veramente c'è il mio cane che si alza solo per spostarsi dalla zona in cui ha scaldato e cercarne un'altra fredda, sta roba qua non è fattibile. Però ripeto, in teoria da martedì, tra domenica e lunedì dovrebbe iniziare a piovere, e almeno la minima, perché la minima è il problema. Cioè quando arrivi la sera tu dici, ha fatto tutto caldo tutto il giorno, arrivi la sera, apri le finestre e entra l'aria. Ma neanche lontanamente ce l'ho, raga, follia, follia, follia. E il bello sai qual è? Chiudo l'argomento. Che chi è al mare in questo momento dice che comunque si sta male uguale. Cioè non è che al mare, normalmente andavi al mare, c'è l'aria, si sta... Al mare fa caldo uguale, in montagna idem, a meno che non vai a 3000 metri. Questo è. Sai dov'è che fa fresco? A Edimburgo. E vedi perché mi devo trasferire lì?
7: Anche qua in regia.
2: Sì, qua un po' caldo ce l'ho ancora, però vabbè. Mi alzi un attimo il messaggio, così chiudo i messaggi di Twitch che sono arrivati. Giù. Allora, Map dice, ma viva il freddo. Giù, Manu. Jozag64, però da Locatelli si è pretesa la costruzione del gioco che non è nel suo bagaglio tecnico. Locatelli è un mediano di rottura, non un centrocampista di costruzione. Per me Locatelli, nel mio centrocampo ideale, è un'alternativa, non è un titolare. Ma il problema è che non puoi totalmente rivoluzionare il centrocampo. Poi sono d'accordo, Anzi, io Locatelli forse più mezzala che mediano, ma io perché non giocherei io con questo modulo. Io giocherei con il 4-3-1-2, quindi è un po' quello il discorso. Cioè, cambierei proprio modulo. Luca Bonora, il mare di cemento e asfalto, che sono le città, peggiorano proprio la notte perché rilasciano il calore del giorno. Giuro, il primo anno. Io sai quando mi ricordo che aveva fatto caldo così, ma in realtà dicono che non aveva... In realtà era meno caldo. 2003. Nel 2003 io avevo 10 anni, i miei poi mi avevano mandato in colonia in montagna, sia me che mio fratello, mia mamma era incinta del terzo, quindi ci avevano mandato in colonia perché faceva caldo e poi c'era un tot di robe e lì eravamo stati bene, ma quell'anno lì aveva fatto un caldo asfissiante, se non sbaglio, da aprile a ottobre e non era mai andato via e mi ha ricordato questa cosa, ma in realtà ho visto che il problema è che adesso le minime sono molto più alte, quindi la notte non si dorme. Leggo l'ultimo, poi andiamo in pausa. Map 1276, il mio gatto soffre tantissimo il caldo, mi sembra un cagnolino, poverino, respira ogni tanto, mano vai giù con la bocca aperta. E lo so, anche la mia è sempre così. E infatti passo il tempo con lo spruzzino a bagnarla con l'acqua gelata del frigo. Poi il frigo neanche raffredda più tanto, cioè il frigo è caldo, tra un po' devo metterlo a meno -1 per raffreddare. Luca Bonora, a parte il costo dell'installazione, poi sono un paio di euro al giorno di corrente, nulla di che. No, ma lo so, mia madre ce l'ha, cioè di fianco alla porta di casa mia c'è mia madre che ce l'ha, ce li ha i condizionatori. Io nella casa li avevo fatto fare la predisposizione, poi ovviamente non abito più là e quindi adesso che sono in affitto voglio metterli. Ma quest'estate avevo detto, sto da mia madre col mio cane, andiamo da mia madre. Il problema è che mio fratello più piccolo ha portato 3 gatti e quindi non posso andare da mia madre, per cui noi siamo al caldo torrido. Però sì, no, è solo il costo dell'installazione. A tra poco!
5: Sabato Sport. Sabato Sport. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport. Sabato Sport.
2: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Vorrei dire che, visto che abbiamo chiuso la prima parte parlando del caldo, vorrei dire che uscire da questo studio per fare un tratto di quanto è, Manu? 50 centimetri per aprire la porta dove sei tu? Ok? Cioè praticamente rischi 10 svenimenti in quei 50 centimetri per uscire da qua dove c'è l'aria condizionata e andare da Manu dove c'è l'aria condizionata. Tra l'altro Manu che si sta mangiando melone, pomodoro, ah no, anguria e banana. C'era una puzza di banana. Che odio. No,
7: ma da quando è che la banana puzza?
2: È proprio l'odore. Ho i conati solo per essere stata lì tre minuti.
7: Mi sembri Papaleo nel film quando c'è la signora che urla e fa basta con questa puzza di pesce. E lui si gira e fa signora, ma da quando il pesce puzza?
2: Mi vai giù nei messaggi che così leggo. Davide, ciao Chiara, l'estate è bella solo per chi va in vacanza, ma neanche... Neanche, fa troppo caldo e costa tutto troppo ed è pieno di gente. Meglio andare in vacanza durante l'anno e non in estate. Cioè io aborro le vacanze in estate. Infatti quest'anno ne ho fatte 4, una sola in estate, le altre tutte durante l'anno. Che non... no. Aspro Mavro, credo che per poter giudicare, capire a cosa ambire per il prossimo campionato sia troppo presto. A fine luglio capiremo. Per assurdo, qui in Grecia ancora non ho avuto bisogno del condizionatore. Ma effettivamente io sono andata a Santorini. Siamo andati a Santorini l'anno scorso, che era luglio se non sbaglio, era forse la prima o la seconda settimana di luglio. E a parte un giorno dove non c'era vento e faceva caldissimo e sono stata quasi male, gli altri giorni con il vento si stava da Dio, cioè la sera stare fuori sulla sdraio faceva quasi freddo, cioè io mettevo il coprispalle, però c'era il vento fresco. Qua oggi c'era il vento, c'erano gli alberi, Manu non so se hai visto che c'erano gli alberi che si muovevano, c'era vento. Il problema è che io ho detto, ah che bello c'è vento, apriamo. Sì, deserto del Sahara proprio, totale, meglio se chiudiamo, guarda, vabbè. Che disagio ragazzi, disagio, l'estate è disagio. Terry, siamo in due, anch'io non ne posso più, qua a Reggio Emilia si muore di caldo, tra l'altro là secondo me fa più caldo ancora che qua, perché lì tocca delle si poi tocca delle punte di percepito fuori di 50 gradi. Voglio andare a vivere non in campagna ma in Norvegia, anche io. Ma Edimburgo va benissimo. Buon sabato pomeriggio carissima Chiara, un abbraccio Terry, ciao Terry, un abbraccio. Allora, comunque è andata male la MotoGP, Marquez, male, è finita la sprint e adesso sta iniziando la Formula 1. No, l'ho messo apposta, sono le qualifiche, ma tanto male non succede niente. Chiara, la classe giornalistica cartonese sul caso Palestra ha dato il meglio di sé, si sono evidenziati per quello che sono, l'aggettivo mettilo tu Marco da Imola. Poi sentiamo un vocale, Manu.
6: Ciao Chiara, Luca da Cuneo. Ciao. Buon pomeriggio Forza Juve. Sì, sul mercato cominciamo a vendere giocatori, cominciamo a far qualcosa, perché l'altra squadra, come ha detto Stefan, noi siamo ancora fermi lì a guardare. Poi vedere i cartonati che sbagliano i colpi di mercato è fantastico. Ieri hanno ricevuto una spazzata e l'altro giorno hanno scoperto che non si iscriveranno in palestra, quindi mi dispiace, fantastico. Detto ciò, ti chiedo, non dovesse arrivare Colomani?
2: Che non voglio.
6: Che si fa? Quale attaccante ti piacerebbe alla Juventus? Forza.
2: Ma io Colomani non lo voglio, ma non per altro, perché ha le stesse caratteristiche di David, quindi vai a prendere un doppione e David per me non andrà via. Quindi, e Spalletti sono mesi che chiede una punta e non gliela danno. Quindi, non so, a me piace, non so se l'hai visto Manu, a me piace Balogun degli Stati Uniti. Molto, del Monaco, gioca al Monaco. Lui mi piace molto, lui ad esempio, adesso non so quanto costi, perché potrebbe costare una fucilata, quindi magari è assolutamente realizzabile, non ho guardato. Però guardando il mondiale, se c'è una roba che ho capito è che non voglio minimamente Sorloth, ma neanche regalato. Cioè non solo non voglio spendere, non lo voglio neanche regalato in cartolina, mentre Manu mi chiami Simo. Non lo voglio neanche regalato in cartolina, ma Balogun è uno di quei giocatori che onestamente io andrei a prendere.
7: E noi siamo andati in Francia giustamente, ma abbiamo preso quello sbagliato.
2: No, abbiamo preso quello giusto e te lo dimostrerà quest'anno che hai preso.
7: No, ma io sono convinto che David
2: è canadese.
7: Vero, è canadese francese.
2: Sì, ma è canadese.
7: Va bene anche David.
2: Jonathan David.
7: Sì, comunque
2: JD
7: farà bene quest'anno.
2: Sono d'accordo. Vediamo un attimo, amici. Vediamo un attimo, amici, quanto costa Balogun costo, perché onestamente non mi sono mai posta il problema. Ah beh, giusto 2 lire. Vabbè, tra i 36 e i 50 milioni di euro. Il Milan ne ha pagati 70 per...
7: È preso Penda, Open Da.
2: Eh sì, ha preso Penda, effettivamente. Vabbè, comunque, io, ecco, se c'è un giocatore che mi piace è lui. Mi sta piacendo molto, non lo conoscevo tantissimo, però devo dire che non è un giocatore che mi... uno che non prenderei mai, mai. Cioè, già prima, quando me lo chiedevate sul discorso Sorloth, io vi dicevo, non lo so, non mi convince, eccetera. Voglio vedere, lo sto vedendo con la Norvegia, va bene Haaland, va bene tutto, ma io Sorloth non lo voglio manco in cartolina. Continuo a confermare questa roba qua. C'è zero.
7: Allora ti manderò una cartolina con scritto saluti da Sorloth.
2: Sì, tra l'altro dalla Norvegia, dove in questo momento vorrei vivere, quindi cioè, va benissimo, andrebbe benissimo la cartolina dalla Norvegia. Simonasso, ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, stavamo un po' parlando di... Vabbè, in realtà stavamo parlando del caldo, cioè questo era il tema principale della prima mezz'ora, non è vero, degli ultimi 10 minuti della prima mezz'ora. Abbiamo aperto parlando un po' di quella che è la situazione mercato, no? Perché se noi guardiamo quello che sta succedendo fuori, no? Da Torino e da altre parti, no? Il Como che sull'unghia paga 60 milioni per Nico Paz, il Chelsea che arriva e sull'unghia paga 60 milioni per Palestra, il Milan che fa un'operazione per me incomprensibile spendendo 70 milioni per Gonçalo Ramos, e noi siamo qua che cerchiamo di raccimolare i 10, 15, 20 milioni per provare forse a prendere Lukumi. Cioè, è tutto molto paradossale.
9: Tutto molto paradossale, tutto molto difficile. Tutto molto difficile perché c'è da mettere a posto tutto quello che di disastroso è stato fatto, sia sotto la gestione Como lì che sotto la gestione Cristiano Giuntoli. Ci sono dei giocatori invendibili, ci sono dei giocatori che potranno lasciare Torino solo attraverso delle formule che ti porteranno poi a incrociare le dita per un anno nella speranza che facciano bene altrove per non rivederli più a Torino. Ci sono giocatori che tornano e che il 13 luglio per il terzo, quarto, quinto, sesto anno consecutivo rivedrò tornare davanti al J Medical. Ci sono rapporti con società che sono compromessi. Ci sono giocatori che abbiamo detto invendibili, quindi, e ci sono poche risorse,
2: sì.
9: E quindi qualsiasi colpo tu debba fare devi aspettare qualcos'altro o devi cercare di tirare sul prezzo, e diventa tutto estremamente complicato. Infatti io sono contento che sia arrivato Carnevali, però io sì, dico ormai da tanti giorni buona fortuna Carnevali, buona fortuna.
2: Io ho la sensazione che questo mercato, poi magari mi sbaglio, però pensando agli ultimi che ci sono stati e a comunque i soldi, no, le ricapitalizzazioni che ha fatto Elkan nel corso degli anni, perché gli si può dire imputare tutto, ma tra una ricapitalizzazione e l'altra è arrivato quasi 1 miliardo di euro tra una cosa e l'altra, no? Pensando invece a questo mercato, io ho la sensazione che potrebbe essere peggio, non a livello di qualità di giocatori, ma a livello di numeri, di arrivi, nuovi arrivi, a livello di tempistiche, peggio degli ultimi che abbiamo vissuto, e non per colpa di Carnevali, perché io non vedevo l'ora da anni che potesse arrivare Carnevali alla Juventus. Ma ho questa sensazione, cioè noi siamo qua che secondo me continueremo ad aspettare, e forse ne arriverà uno, forse due, ma già tre diventa veramente complicato.
9: Sì, che è paradossale, perché secondo me in realtà questa sarebbe l'estate in cui la Juventus avrebbe bisogno di, sì, cambiare più di tutte le altre estati. Cioè oggi, se tu pensi a questa Juventus, per me questa Juventus avrebbe bisogno di 6-7 giocatori, sì, nuovi, di cui almeno 4 titolarissimi,
2: sì,
9: E invece al momento non è possibile farlo, al momento non è possibile.
2: Tra l'altro, a proposito di giocatori che arrivano per l'ennesima volta al J Medical, ce n'è uno che è quello su cui vorrei porre l'attenzione e capire un po' il tuo pensiero, perché io su di lui ho un pensiero molto chiaro, no? Che è Douglas Luiz. E il mio pensiero molto chiaro è che chiaramente se sta bene, e quello non lo possiamo sapere fisicamente, quello potrebbe essere un grande acquisto per la Juventus, considerando come negli anni Spalletti ha interpretato quel ruolo, perché per Rotta, Lobotka, cioè sono molto simili come caratteristiche a Douglas Luiz. E lì potresti avere un nuovo acquisto a parametro zero praticamente.
9: Sì, prima di tutto però dovrà indovinare il giorno di inizio ritiro, non dovrà sbagliarlo perché questo è fondamentale.
2: Chissà se gliel'hanno detto, chissà se gliel'hanno comunicato.
9: È la prima cosa. No, per il resto siamo sempre lì. Ecco, io fino a qualche mese fa pensavo, ma Douglas Luiz, un cavallo di ritorno, però era il periodo in cui ancora pensavamo che la Juventus potesse giocare in Champions e quindi pensavamo anche ad altre entrate. Oggi bisogna fare di necessità virtù e Douglas Luiz non so se avrà un grosso mercato, non so a quanto riusciresti eventualmente a venderlo, e ad oggi però è un giocatore con delle caratteristiche che tu in rosa non hai e che potrebbero servire a Luciano Spalletti. Per me prima di tutto bisognerà testare quella che è davvero la voglia di Douglas Luiz di potersi rilanciare nella Juve e nel campionato italiano, perché se Spalletti dovesse riuscire a valutare positivamente questo aspetto, per me le caratteristiche tecniche del giocatore non sono nemmeno in discussione.
2: Sono d'accordo, e tra l'altro guarda, ne parlavo in diretta cos'era, mercoledì mi sembra, e sottolineavo una cosa secondo me che potrebbe essere importante, poi chiaramente varia un po' anche da giocatore a giocatore, però se noi andiamo ad analizzare, e in questo caso prendo McKennie, no, ad esempio, cioè McKennie alla Juventus a me, ribadisco, è sempre piaciuto, però è evidente che abbia avuto dei grossi problemi la prima stagione, va a Leeds in Premier, squadra che tra l'altro poi è retrocessa, fa un certo tipo di campionato ed è la Premier League, arriva e ritorna in Italia e ha un atteggiamento completamente diverso. Proprio non so perché, probabilmente per il fatto di anche l'attitude, no, che bisogna avere in Premier League. Io mi aspetto che Douglas Luiz possa fare questa roba qua.
9: Ce lo auguriamo, perché vorrebbe dire davvero avere un nuovo acquisto in più a costo zero.
2: Anche perché non ha molte alternative, credo. Cioè, no, il discorso è che o finisci la carriera o cambia a livello proprio mentale.
9: Esatto. Io penso che poi se il ragazzo è davvero cioè anche intelligente dal punto di vista proprio personale, ecco, la Juventus è vero, non è più la Juventus del passato, però è comunque un treno che se riesci a prendere la seconda volta, se puoi prendere la seconda volta, ecco, diciamo che non me lo farei scappare in questo modo. Cercherei di fare proprio come se c'è McKennie, visto che hai detto di ritorno da Leeds, la Juventus non lo voleva, ma come la Juventus non lo voleva l'anno di Motta.
2: No, per 4 anni è stato fuori
9: rosa. Per 4 anni non lo ha voluto, e lui invece ogni volta si è imposto come uno dei migliori giocatori della stagione, quindi ce lo auguriamo, perché no, speriamo.
2: Mi dici, Simo, cosa ne pensi di tutte le critiche che ci sono state, che continuano a esserci, che c'erano anche prima del Mondiale, perché bisogna essere onesti, ma si sono un po' inasprite anche dopo il Mondiale, il suo Mondiale, perché il Mondiale chiaramente non è ancora finito, su Yıldız, perché ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma adesso dopo il Mondiale questa roba è diventata veramente, cioè vai sui social ed è quasi insostenibile.
9: Io faccio fatica a capirlo, non a capire Yıldız, a capire queste critiche, perché ti dico, è vero, il Mondiale non è stato un buon Mondiale, ma non è stato un buon Mondiale da parte di tutta la Turchia, a parte togliendo quella che è stata l'ultima partita contro gli USA. Il ragazzo, lo sapevamo, si è presentato e lo diciamo ormai da mesi, io da mesi dicevo, io ho paura, a me spiacerebbe se Yıldız si dovesse presentare al Mondiale in condizioni non ottimali, perché è stato spremuto nel finale di stagione, e così è stato, sì. Cioè la gente lo accusava nel finale di stagione di tirare indietro la gamba, quando non è vero, in realtà la gente doveva apprezzare il fatto che non l'avesse tirata indietro prima, che già non stava bene.
2: Doveva apprezzare quindi... che già scendeva in campo, secondo me, esatto, in generale.
9: Ce n'è uno giocatore veramente da Juve, in questa Juve, e bisogna rompergli le scatole in questa maniera. Io faccio veramente fatica a capire, faccio veramente fatica, perché un conto se fosse una Juventus piena zeppa di campioni, in cui hai il ragazzo di 21 anni che pensi che non stia rendendo al massimo, mai un giocatore che sta dando tutto per questa maglia, sì, sta dando tutto per la Juve, tanto da arrivare a compromettere il proprio mondiale, e viene criticato in
2: e non
9: maniera.
2: Solo, possiamo anche dire, perché poi io sono la prima che non vuole essere venale, però secondo me in una situazione soprattutto considerando anche quello che è succedendo con Vlahovic, che io tra l'altro ho sempre difeso perché a me è sempre piaciuto, però è giusto prendere in considerazione anche la parte economica. Cioè Yıldız ha firmato un rinnovo con la Juventus quando poteva tranquillamente, è vero che per la Juve potrebbe diventare una bandiera ed è il fulcro, no? Però da un'altra parte Yıldız poteva giocarsi la Champions League, giocarsi i campionati in giro per l'Europa e soprattutto avere anche uno stipendio più alto, e lui comunque a prescindere ha scelto la Juventus, e questo secondo me bisogna anche riconoscerglielo, considerando quello che succede con un altro giocatore in questo caso, che non ha neanche richieste, tra l'altro.
9: È verissimo, e io veramente, poi tra l'altro stiamo parlando di un giocatore che ha giocato quest'anno appunto in una nazionale in cui non puoi far miracoli, certo, e anche questo va detto, e anche in un club in cui, sì, non puoi fare miracoli, e quindi siamo alle solite, è ovvio che Yıldız potrà e dovrà essere il giocatore attorno al quale costruire una Juventus vincente, una Juventus forte, ma oggi da solo non può renderla Juventus forte.
2: Ma ricordiamo tra l'altro che Yıldız comunque in una stagione in cui negli ultimi mesi ha fatto molta fatica per problematiche fisiche, ed è stato evidente che ha fatto molta fatica, e secondo me è anche uno dei motivi per cui la Juventus poi non è riuscita ad arrivare alla Champions League, perché se Yıldız non gira la Juventus, e questo secondo me bisogna riconoscerlo ed è un valore ancora aggiunto a Yıldız. Comunque è arrivato a 21 anni, e in Italia 21 anni sono molto pochi, all'estero no, ma in Italia sì, ha la doppia cifra di gol e di assist. Comunque
9: per me non gli si può dire nulla, cioè, per me è veramente assurdo,
2: si esalta
9: e paradossale.
2: Allora io non voglio sempre attaccare con Seisao, lungi da me, che è un giocatore che a me irrita ma è un discorso diverso, però si esalta e viene esaltato tantissimo dai tifosi della Juventus con Seisao, ma tantissimo, è a livelli folli che se lo tocchi sembra che hai toccato non lo so, quando se poi andiamo a guardare i numeri ha fatto molto meno a livello di incisività di Yıldız, e Yıldız viene massacrato costantemente, e sta roba per me è inspiegabile.
9: Sì, guarda, totalmente. A me con Seisao non dispiace come giocatore, però ci parliamo davvero di un altro livello, cioè parliamo di tre gradini di differenza, cioè di due giocatori che non appartengono allo stesso mondo calcistico.
2: Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Senti, io voglio uscire un attimo dal discorso Juve, perché comunque c'è il mondiale, quindi credo che questo mondiale stia riscrivendo, anzi sicuramente, cioè oggettivo, il mondiale sta riscrivendo record su record, no? Veramente ne stiamo sentendo e vedendo tantissimi, ed è chiaramente l'ultimo mondiale di molti giocatori, ovviamente capisci e sai dove voglio andare a parare, ed è l'ultimo mondiale di Leo Messi e di Cristiano Ronaldo. Cosa ti aspetti? Nel senso, più che altro, ti aspettavi di vederli così? Cioè, Messi è più in forma, poi vabbè, per me Messi è il giocatore più forte della storia del mondo e dell'universo intero, ma questi sono dettagli, però è più in forma della Copa America e di 2 anni fa, oggettivamente. Ronaldo si è ripreso dopo una prima partita un po' così, e giocano in due campionati che tutti dicono sono i campionati per svernare, sembrano più in condizione di giocatori che giocare in Europa. Te lo aspettavi questo?
9: Me lo aspettavo, perché sono due giocatori senza tempo, cioè sono due giocatori che hanno veramente deciso di fermare il tempo, che per tutti noi avanza in maniera inesorabile, per loro invece no, cioè un qualcosa di assurdo, di veramente di incredibile. Più che altro continuare a vedere negli occhi di questi due giocatori una fame infinita, sì, una voglia, bravo, infinita di... Perché è vero, Ronaldo non ha ancora vinto il mondiale, ma non è quello che ha vinto tutto più volte nella sua vita. Messi ha vinto anche il mondiale, però la voglia di continuare a vincere, che nei giocatori che non sono fuori classe campioni, esatto, come loro, dopo un po' viene a mancare, bravo, perché pancia piena, finisce lì, hanno vinto magari qualcosa di importante, non riescono più a vincere niente perché hanno la cosiddetta sindrome della pancia piena, loro no. E quindi anche giocando in campionati di livello inferiore, per me il problema non è, non sono gli standard degli altri, è lo standard loro, sì, che resta sempre alto, e loro non hanno, non si sono mai adeguati agli standard più bassi dei campionati in cui giocano.
2: Credo che sia questo il focus, perché sennò poi la domanda è, ma si è abbassato il livello del calcio se due giocatori, uno di 39 e l'altro di 41, riescono a reggere ancora questi ritmi? Io invece credo che il focus sia proprio quello.

0: dovremmo, cioè, ci sentiamo, cioè non vederli più ci farebbe secondo me sentire vecchi veramente, no? Perché noi li abbiamo vissuti tutti e due dall'inizio.
1: Sì, no, sì, purtroppo sì, il problema veramente è che la voglia di continuare a vederli, io ti dico la verità che le partite che guardo con maggior interesse sono quelle dell'Argentina e del Portogallo, perché voglio vedere Messi e Ronaldo. Io spero con tutto il cuore che possano affrontarsi,
0: sì,
1: cioè lo spero con tutto il cuore, perché sarebbe bellissimo. E a quel punto, guarda, messiani, ronaldiani, che vinca il migliore,
0: sì,
1: perché
0: d'accordo.
1: Anche poi le suddivisioni, io dico, riteniamoci fortunati,
0: sì,
1: ad aver vissuto nell'epoca di Ronaldo e Messi, perché tanti hanno vissuto altri grandi fuori classe, tanti non hanno vissuto fuori classe di questo livello. Noi siamo riusciti a vivere nell'età calcistica di questo dualismo bellissimo, ecco.
0: Sono d'accordo, infatti guardo, ho fatto il video, adesso non mi ricordo quando, forse 2 settimane fa, in cui dicevo io il mio pensiero, no? Però questo mondiale ho scelto di togliere qualsiasi tipo di pensiero e di godermeli entrambi, perché potrebbe realmente essere l'ultimo ballo, no? Di loro due, e io non ho ancora visto gli incroci, ma io spero che possano arrivare in finale, perché credo che sarebbe veramente la conclusione più bella, no, della carriera, o di quello, o la carriera magari nazionale di uno e dell'altro, cioè vedersi in finale e avere proprio l'ultimo atto, come se fosse proprio una favola di quelle che sentivamo da bambini, perché si chiude forse così anche per noi, no? Una storia che è veramente stata lunghissima. Mi dici secondo te chi può vincere il mondiale, Simo?
1: La Francia.
0: Ah, come Marco.
1: Io penso la Francia è veramente forte. Si è potuta permettere di lasciare a casa dei giocatori anche importanti, che magari, ecco, tornando al discorso Juve, che magari alla Juve consideriamo molto importanti, invece sono rimasti a casa,
0: sì,
1: proprio perché hanno un livello veramente alto.
0: Sì, consideriamo che ad esempio Thuram dell'Inter, Thuram nostro, non però Thuram dell'Inter non gioca praticamente, cioè nel senso quasi non gioca,
1: no.
0: E questa roba è assurda, non so, io continuo a sperare che possa vincere l'Argentina, però vedremo, e secondo me cioè è vero che gli Stati Uniti l'ultima non l'hanno persa, ma è una squadra veramente organizzata, cioè io mi sono stupita di come giocano gli Stati Uniti. Sono proprio rimasta colpita. Stati Uniti e Giappone per me sono le due squadre più organizzate in generale di questo mondiale. Ti faccio l'ultima e ti saluto. Cosa pensi che possa succedere, questo pensiero chiaramente tuo, con Jonathan David? Perché questo è un grande punto di domanda.
1: Ma io faccio fatica a pensarlo fuori dalla Juve, ma perché c'è quell'ingaggio che è un ingaggio veramente importante, che è veramente importante, più che altro perché non puoi neanche rifar tutto, considerando,
0: esatto,
1: che Vlahovic via, Openda, ce lo auguriamo tutti, e
0: Milik non esiste,
1: quindi non puoi neanche rifare tutto. A questo punto gli dai una seconda possibilità, sperando che, come è capitato già in passato con qualche giocatore, che al secondo anno succeda qualcosa. Non mi aspetto una magia, non mi aspetto un'esplosione, però ecco, far meglio di quest'anno ci va anche poco.
0: Sì, io sono d'accordo, penso che non si riuscirà, proprio per un discorso di numeri, a mandar via tutto l'attacco, cioè mi sembra veramente impensabile una roba del genere, quindi sono d'accordo e spero veramente che David possa fare molto bene l'anno prossimo, ma non deve fare il 9, perché per me il 9 non lo può fare.
1: Sono d'accordo.
0: Questo è un grosso dilemma in base al modulo che userà Spalletti, che secondo me sarà sempre sto odiatissimo per me 4-2-3-1. Va bene, Simo, grazie mille come sempre, buon
1: grazie
0: weekend.
1: Grazie a te, Chiara, un saluto a tutti, buon weekend.
0: Ciao, ciao. Va bene, Manu, direi che ci possiamo fermare, ma ci sono le quelle, sai che ci sono. Cosa c'è? Cosa vuoi? Perché fai? Ah, vuoi caffè? Va bene, andremo a prenderci il caffè caldo, perché sia mai che fuori sono 82 gradi, prendiamo il caffè caldo. A tra poco!
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54

0: 02 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
1: Sabato Sport.

0: Eccoci, ci siamo andati a prendere il caffè e poi abbiamo deciso di stare fuori dalla regia e dallo studio in modo tale da prenderci il caldo e poi sentire lo sbalzo termico col freddo. Allora, vado avanti a leggere un po' di vostri
1: messaggi. Prossima volta porta dei cubetti di ghiaccio così ci facciamo un caffè leccese.
0: Ma tu scherzi, ma sai che è diventata la mia bibita preferita? Cioè io adesso tutta, come si dice, l'estate, cioè da quando è iniziata l'estate, cosa sto facendo io? Prendo il ghiaccio, prendo il caffè, adesso mi sono presa il latte perché stavo bevendo troppo latte di mucca che veramente era too much, quindi ho preso il latte di, sì, mi sa che è, ho preso il latte di cocco, sì, e quindi ghiaccio, latte di cocco, zucchero, caffè, shakerato, schiuma, mamma mia! Ti riporta alla vita almeno per una mezz'oretta, poi ritorni alla morte. Però Lucumi per me può stare dov'è, Marco da Imola, ma non... Beh ragazzi, ma il problema è che tanto non è che si può fare chissà che roba, Ciao Chiara, sei sempre in forma per il calore che emani? Domanda, ma perché la Juve ha una forza di fuoco economica della Exor e non può acquistare, mentre il Como o la stessa Inter possono esporsi per decine di milioni nonostante il play finanziario? Mimmo, questa è una bella domanda, ma c'è proprio un discorso legato a cessioni, incassi da determinate cose. Cioè l'Inter comunque per la vittoria del campionato ha incassato una roba, per l'accesso alla Champions League ha incassato un'altra roba, e non stiamo parlando di due spicci, stiamo parlando di la Juve non andando in Champions ha perso 70 milioni. Cioè raga, questo è un po' il discorso, quindi... quindi niente, un po' questo, è proprio un discorso legato a... come si dice, a quello che ti entra. Se non vinci, non vai da nessuna parte e ti entra niente. O fai ricapitalizzazioni, che secondo me Elgans è un po' stufato di fare queste come si dice? Non mi ricordo. O se no, ciao. Allora, capisco che quest'anno sarà dura fare mercato, ma tutti i buoni calciatori non sono quello che costano, ma semmai dovrebbero essere dirigenti ad avere dei lungimiranti. Competenza, quello ci vuole, Maurizio. Vabbè, quello sicuramente. Su quello siamo totalmente d'accordo, che ci voglia competenza, però ragazzi, io direi che se c'è una persona che è competente, credo che sia Carnevali, cioè detto proprio con tutto il bene. Mi vai su dei messaggi, Manu, che così... Aspetta, no, giù, ok. Allora, Luca Bonora 77. Comunque Spalletti l'ha nominato Colo come gradito. Meglio farlo contento che se poi floppa una scusa almeno. Sì, no, per carità, cioè, se lo vuole Spalletti va bene. Sì, sì, è vero. Però Spalletti sta chiedendo una punta da mesi. Tribal Marco, Tribal, forse Tribal. Il Newcastle spende 110 milioni per Tonali dando 12 milioni. Vai giù. Al Tottenham, ok. Angela Juve, un abbraccio a Chiara, al grande Simone, ciao Angela. Poi giù, MAP 1276 Ildiz, se non sbaglio ha una tendinopatia, se la trascina da parecchio purtroppo, è vero. Angela Juve super consistente, è un giocatore molto forte, veloce, rapido, quando gioca fa sempre la differenza, deve solo fare più gol, come ha detto Spalletti, deve solo crescere, ha fatto un Eurogol con la Roma e ho capito, però con Seisao fa 24 anni l'anno prossimo, io qua avrei bisogno di... io ho dei problemi, vediamo, è del 2003? No, 2002. No, 2002, quindi l'anno prossimo con Seisao ha 25 anni. Nel 2027 con Seisao deve crescere, a 25 anni a me vengono i brividi. Perché stiamo guardando il mondiale adesso, ci sono giocatori che giocano titolari nelle loro nazionali e giocano titolari nei loro club anche molto molto importanti a livello europeo che hanno 18, 19, 17, 16 anni. Con Seisao l'anno prossimo ne ha 25. 25. Non, cioè, se non sei 25. Cioè, se non sei cresciuto adesso, che ne hai 20, ne fai 24.
1: Non è cresciuto.
0: No! Cioè, io sentire. Allora, sono d'accordo sul fatto che si può sempre migliorare, siamo d'accordo. Per carità. Ma devi. Da dire. Si può sempre migliorare. Da dire devi crescere a 25 anni. Cioè, a 25 anni tu dovresti essere sulla cresta dell'onda. Cioè, con Seisao ha 3 anni in più di Ildiz. Cioè, per me Conceição è un buon giocatore, ma si ferma lì. Cioè, non stiamo parlando di... Cioè, come diceva Simo prima, siamo su cioè, sono categorie totalmente diverse. Sono tre categorie di differenza tra uno e l'altro. È il discorso che siamo sempre lì. Cioè, in Italia devi crescere. A 24 anni devi crescere. A 24 anni dovresti essere nella parte proprio top, top, top della carriera. Posso accettarlo da un difensore, i difensori maturano dopo, i portieri maturano anche dopo, non tutti, alcuni. Ma un esterno a 24-25 anni dovrebbe essere al top. Basta guardare in giro per l'Europa, eh. È quello il problema. Deve migliorare. Allora, io discuto su questa roba di Conceição con tutti. No, tutti no, perché molti sono la pensano come me, altri no. Discuto non che mi arrabbio, nel senso mi confronto, diciamo così. E non riesco a capire come la cosa che mi viene detta, ma anche da persone vicine a me, io dico, a me irrita perché è tutto fumo e poco arrosto, nel senso che si corre, si dribbla, però poi là davanti di ciccia ce n'è molto poca. E mi si risponde, se però migliora sotto porta. E ho capito, a 25 anni deve migliorare sotto porta, non è migliorato fino adesso. Sono d'accordo che il suo limite grosso sia essere decisivo sotto porta e essere decisivo con gli assist. Ma se io gioco con i due esterni, i due esterni mi devono garantire la doppia cifra tra gol e almeno 20 tra gol e assist tutte le stagioni. Ildiz l'ha fatto. Con Conceição se non è arrivato neanche alla doppia cifra se li sommi. E allora qual è la giustificazione del perché Conceição è intoccabile? È solo questo. Io ritengo che Conceição sia un buon giocatore. Non penso che sia scarso neanche lontanamente. Per me Conceição è un buon giocatore. Ma si ferma lì. Perché se un esterno mi viene detto, ma non da te Angela, prendo te come spunto perché è una roba che mi viene detta spesso da chi invece sostiene Conceição. Ma io non è che non lo sostenga, da chi sostiene che Conceição sia intoccabile, ecco, diciamo così. Se la risposta è, e ribadisco Angelo, e prendo il tuo messaggio d'esempio, non ce l'ho con te, no, che sennò poi per come parlo io sembra sempre che io ce l'abbia con le persone, non ce l'ho minimamente con te, è un tuo pensiero ed è giusto che tu ce l'abbia, ma sto spiegando il mio. Se la risposta che mi viene data quando io dico Conceição è un buon giocatore, ma si ferma lì e non c'è spiegazione sul perché sia intoccabile. Sì, vabbè, ma deve migliorare sotto porta, lo sappiamo, però. E raga, qual è la cosa che deve fare? Deve essere, essendo esterno, intoccabile per molti della Juventus, dovrebbe già essere decisivo. E non faticare non arrivare a 10 tra gol e assist in una stagione. Quando dall'altra parte ne è uno che ha 21 tra gol e assist. Se no, manca sempre qualcosa. Perché poi la cosa è, ti dicono, sì ma lui cross li fa, però i davanti non li mettono dentro. E perché però quelli di Ildiz vengono messi dentro? Perché forse c'è anche un problema su come vengono fatti i cross. E un problema sulle decisioni che vengono prese, perché molto spesso con Conceição calcia quando dovrebbe passarla e la passa quando dovrebbe calciare. Quindi, ribadisco Angela, tuo pensiero come di molti, io non riesco a capire... Cosa vuol dire? Certo, deve migliorare come incisività sotto porta. Cavolo, fa l'esterno. Fa 24 anni. È questo che dico. Ma se fosse più incisivo sotto porta, sarebbe addirittura più forte di Ildiz. Però non lo è. Non lo è. Cioè, bisogna guardare la realtà. Non lo è. Nelle interviste, quante volte nelle interviste quest'anno lui o Spalletti hanno detto sì, devo migliorare sotto porta, sì, deve migliorare sotto porta. Ho capito, però sempre qua siamo. Se non sbaglio dovrebbe aver fatto 8 tra gol e assist, cioè non è arrivato neanche a 10. Per me questa roba è preoccupante per un esterno. Tutto lì. Mi vai giù nei messaggi? Ah, siamo finiti, mi sa, giusto? Ok, perfetto. Così leggo quelli della...
1: E teniamo conto che Zegrova ha floppato.
0: Bravo, se Zegrova fosse stato Zegrova che la Juve ha comprato, con Conceição non sarebbe. Cioè, si sarebbero invertite le gerarchie. Perché in realtà. Allora, io lo so che per molti di voi questa roba non è concepibile. Ma Nico Gonzalez, che non piace ai più per X motivi, che posso anche condividere perché è sempre rotto. Ma Nico Gonzalez è molto più decisivo sotto porta rispetto a Conceição. Meno spettacolare, perché con Seisao è molto spettacolare quando gioca, ma Nico Gonzalez è molto più decisivo sotto porta, incisivo sotto porta. E questo è. Quindi è quello che dice Manu, è vero, perché se Zegrova avesse dimostrato un certo tipo di, le gerarchie si sarebbero assolutamente ribaltate, perché se io un esterno che metto sempre titolare, che però mi porta 8 o 7 o 9, cioè non mi porta neanche 10 tra gol e assist, onestamente, ma anche se me ne avesse portati 10-11, sono troppo pochi in una stagione.
1: E poi comunque tra i due, secondo me, quello più imprevedibile rimane Zegrova.
0: Sono d'accordo.
1: Perché con Seisao ormai hanno capito i movimenti che fa.
0: Si fa molto spesso la stessa roba.
1: Sì, ormai lo sanno, cioè lo conoscono.
0: Sì. Sono
1: d'accordo.
0: E poi
1: deve mettere questi palloni un po' più in mezzo all'area, perché c'è qualcuno che ogni tanto magari
0: qualcuno
1: la butta dentro.
0: Ribadisco, perché se Yıldız ne ha fatti 10 o 11, adesso non mi ricordo.
1: Si intestardisce, deve fare il gol.
0: Soprattutto quando entra partita in corso non ne mette uno. E quindi, raga, questo secondo me è un cioè bisogna essere oggettivi. Poi sono d'accordo che con Seisao sia spettacolare da veder giocare, perché comunque è rapido, al baricentro basso, cioè un giocatore che rispecchia ad esempio il mio gradimento come tipologia. Però poi mi devi dare concretezza, se non me la dai a 24 anni, 25 anni, devi ancora crescere sotto porta, non mi rendi e fai l'esterno. E l'abbiamo pagato quanto? 30 milioni più o meno.
1: Chi?
0: Con Seisao 25, perché si era abbassato forse.
1: No, poi il costo totale, se non sbaglio, alla fine è stato sui 40, eh.
0: No, io dico il riscatto. Mi sembra 25, adesso dovrei chiedere, sì, giusto, perché
1: il costo totale mi sembra che alla fine è stato 40.
0: Ok, perfetto. Non è che l'hai pagato due spicci. Vero che comunque l'hai pagato quasi quanto Openda e ti ha reso di più e siamo d'accordo. Però finiti i tempi nei quali pagavamo le clausole da 90 milioni per Higuain e di 60 milioni per Pjanic, cioè ce li portavamo a casa. Si sono decisamente finiti quei tempi, decisamente. Abbiamo un vocale, Manu?
1: Ne abbiamo tanti.
0: Sentiamolo.
2: Chiara, buongiorno. Ciao. Riccardo Ariano. Io penso, non so adesso il mercato, ma tocca prendere giocatori che vadano bene per Spalletti, no? Quindi tocca appoggiarsi al 100% con Spalletti, no? Però quello che è importante, secondo me, sto Martinez in porta, Lukumi va bene insieme a Breme, questo che sì, in mezzo al campo a parametro zero, e poi serve questa mezza punta con sta punta, perché secondo me più che Colomuni, Ibrahim Diaz sarebbe l'ideale, però sì, dopo c'è una punta di peso davanti, e a quel punto con 4-5 giocatori noi possiamo competere, non è detto che se vince. Quindi se può competere, basta trovare poi un jolly, un terzino, un altro parametro zero. E devi fare un mercato che è intelligente con poche spese. Qui si parla di uno scambio Gatti con lo Bocca, io lo farei subito.
0: Anch'io.
2: E sarebbe l'ideale per Spalletti. Quindi è tutto da vedere, perché
0: anch'io.
1: C'è un problema.
0: Cioè?
1: Secondo me a Napoli non
0: sono d'accordo. No, anche secondo me. Però in realtà Gatti è molto stile Allegri.
1: Sì, sì. Vabbè, ma Allegri non penso sia così stupido da farsi scappare Lobotka in mezzo al campo.
0: Per fare un favore, visto che dicono che lui è juventino fino al midollo.
1: Ma figurati.
0: Comunque anche io, e non mi ricordo il nome, ma anche io farei Gatti per Lobotka. Ieri l'avrei fatto, cioè tutta
1: Carlo,
0: la vita.
1: Carlo.
0: Anche io, Carlo, avrei fatto Gatti per Lobotka. Comunque sì, ma è lo stesso discorso che si sta facendo col Bologna. Miretti, Lukumi. Ma io sta roba di Lukumi non la capisco, ma cosa ha fatto Lukumi per meritarsi la Juve? Cioè, vabbè, ma effettivamente siamo ormai, giochiamo comunque l'Europa League, non è che andiamo a giocare la Champions League.
1: Ma io tra lui, io preferirei invece quello più rognoso del Cagliari, che non mi...
0: Mamina? No, io quello non lo posso vedere.
1: È più rognoso.
0: Non lo sopporto. No, Mina io non lo voglio vedere neanche, guarda, in cartolina.
1: Comunque, Lukumi,
0: come Sorlot, non lo voglio.
1: Va bene, Lukumi, va bene. Ci mancano un po' di questi giocatori, un po'...
0: No, ma per carità, però...
1: Fastidiosi.
0: Quello senza ombra di dubbio. Però... Boh, non lo so.
1: Potrebbe anche essere un mettere le mani avanti nel caso Bremer andasse via,
0: Ma tanto Bremer o Cambiaso, non è che vai tanto distante.
1: Però dico, nel ruolo.
0: non so, però perdi non un difensore, cioè, boh, io non lo so, io sono qua che cerco di scervellarmi per capire.
1: L'importante è che non mi tocchino il mio amico Pierre.
0: No, vabbè, Calulu non andrà via mai nella vita. Tra l'altro, ah, ma tra l'altro hai sentito David cosa ha detto l'altro giorno? Proprio visto che ne stavamo parlando prima, che gli hanno chiesto della Juve, lui ha
1: 5 anni di contratto.
0: E lui ha risposto: "Sì, io ho 5 anni di contratto". Bravo Johnny, così ti voglio. L'anno prossimo 20 gol. Grazie.
1: E noi rimetteremo la musichetta Johnny Magia.
0: Johnny è quasi magia, Johnny sarà tutta magia. Mamma mia, no, io veramente io ci credo tanto. Poi magari sarò qua l'anno prossimo a dire no, cosa ho detto. Però io credo che il secondo anno possa fare molto bene, se messo nelle condizioni, chiaramente. Ciao Chiara, se per caso si riesce a prendere che sì, Douglas Luiz resta in panca tutta la stagione. Abbiamo comunque una cinquantina di partite da giocare, che sia anche che sia del 92, 94, 92. Adesso guardo, scusatemi, perché ho dei non mi ricordo. Ah no, 96, vabbè, comunque fa 30 anni l'anno prossimo. Douglas Luiz è del 98. Questo mi auguro di averlo azzeccato. Perché sto avendo dei grossi problemi ultimamente con l'età, prima le sapevo tutte. Ok, perfetto. Quindi, comunque, fare panchina tutta la stagione? No. Perché...
1: Comunque adesso ha preso un altro colpo.
0: Ma chi?
1: Douglas.
0: Ah, gli ha fatto la proposta di matrimonio, perché è vero. Alicia Lehmann si sposa. Sì, è vero, è vero, è vero. Alicia si sposa! E vabbè, beata lei.
1: Non so, sta gente fa in fretta a sposarsi.
0: Vabbè, ma ormai, cioè, quando hai 30 passanni, se ti trovi bene, stai... Cioè...
1: No, ma a parte 30 passanni, dico, ti frequenti con una persona da 6 mesi, 8
0: ma no,
1: mesi.
0: Stanno insieme da più, stanno insieme vabbè, almeno da un anno. E vabbè, che devi fare? Cioè, non hai più 15 anni, secondo me. Cioè, io sono di questa idea, non puoi far più, una volta che convivi, per un anno e passa.
1: Vabbè, vediamo poi tra un anno che succede.
0: Ma secondo me, una volta che convivi, no? Un conto è 18 anni, 15 anni, 20 anni ti posso passare che
1: comunque,
0: dici
1: a parte
0: frequentiamoci,
1: questo,
0: ma dopo basta, ci sposiamo.
1: Cioè continuo a domandarmi,
0: sto portando acqua al mio
1: mulino. Questi calciatori di colpo siano diventati tutti scarsi?
0: È quello il discorso, ma infatti! Comunque, no, io penso che anche prendendo che sì, ipoteticamente, secondo me è molto molto difficile per un discorso economico, non per il cartellino, ma proprio per un discorso suo, puramente suo economico, di lui, non farebbe comunque sempre panchina Douglas Luiz. No, non la penso così. Se criticate Douglas Luiz come calciatore non avete buon udito, nel senso che quando calcia lui la palla ha un suono diverso e sembra cantare. Douglas tutta la vita titolare, deve solo trovare la condizione fisica e vedrete. Maurizio, sono d'accordo, io sono pienamente d'accordo con te. Ciao Douglas, secondo me da 4-3 da centrale di centrocampo, fine, non può fare altro Roberto, no, può fare tranquillamente il trequartista, in realtà il trequartista non alla Brahim Diaz, il trequartista che vuole Spalletti, quello. Perché Spalletti ha dimostrato nella sua carriera di volere un certo tipo di trequartista. E lui rappresenta in pieno quello che lui vuole. Anzi, secondo me Douglas Luiz nel 4-3 da centrale di centrocampo fa più fatica che da trequartista. Perché lui ha un po' di limiti sulla fase difensiva. Credo che l'abbiamo visto un po' tutti, no?
1: Non corre.
0: Quindi, per quanto mi riguarda, lui fa il trequartista che piace a Spalletti, quello che smista i palloni.
1: Anzi, quando copre poi fa solo danni.
0: Appunto, appunto. Quindi secondo me è peggio da centrale di centrocampo a tre piuttosto che trequartista atipico, cioè quello che vuole Spalletti. Scusa, tu parli del Como che ha speso 60 milioni per Nico Paz e noi l'anno scorso quanto abbiamo speso per quei bidoni? Mi viene in mente anche Nico Gonzalez, a 150 milioni ci siamo arrivati, o forse di più. Copman 60, altrettanti Douglas Luiz, quest'anno non ci sono più a disposizione quelle cifre dell'anno scorso, mi sembra normale. E appunto, però questo dimostra che Elkan ha investito per la Juventus e adesso si è un po' rotto le scatole di investire per la Juventus, contando che il Como ha anche i soldi della Champions League, noi non ce li abbiamo. Ma poi, con tutto il bene, voi avete idea di che proprietà ha il Como? Dico solo questo. Sentiamo un vocale, Manu, please.
3: E
1: C'è.
0: Cosa è successo?
1: Tre messaggi vuoti.
0: Ma come? Ma chi è che ha mandato tre messaggi? Ma scusate, chi è che ha mandato tre messaggi vuoti?
3: Chiara. Il Como non ha pagato 60 milioni sull'unghia di Nico Paz, ma in 4 anni, Claudio.
0: Vabbè, ho capito, sono comunque 60 milioni.
1: Cioè, sono sempre 60 milioni che ha andato loro.
0: Cioè, sono sempre 60 adesso. Milioni. Cioè, poi in 4 anni va bene, ma sono sempre 60 milioni. Cioè, non è che ci spostiamo da quello. Cioè, pagano 60 milioni di Copaz. Ma sull'unghia inteso, senza farsi problemi. Ci sono arrivati dal Real Madrid e hanno detto: noi vi paghiamo 60 milioni. Punto. Ah, ok, il Real ha detto: ok, grazie. Se lo rivolete, ce ne date 80.
1: Sì, cioè, hanno dilazionato per non far vedere che loro hanno tutti questi soldi.
0: Però li ha. Cioè,
1: è una società ricchissima.
0: Sai, ma stai scherzando? Ma il Como è.
1: Forse è la società più ricca adesso.
0: Ma senza ombra di dubbio. Cioè, il Como potrebbe comprare chiunque.
1: Serie A, sicuro.
0: Se volesse, il Como potrebbe
1: anche
0: comprare
1: più di noi.
0: Como può comprare chi vuole. Potrebbe andare dal Barça a dirgli: 250 milioni per Yamal. Cioè, il Como può comprare chiunque.
1: Ma infatti, non a caso, non so se sai la storia.
0: Quale?
1: A Bari si stanno mangiando ancora le mani.
0: In che senso?
1: Il proprietario del Como attuale inizialmente voleva prendere
0: il Bari. Non lo sapevo.
1: Solo che poi, per questioni politiche, eccetera, eccetera, eccetera, gli ha messo i bastoni tra le ruote e lui ha detto: sai che c'è? Io vado a prendere il Como.
0: Ah no, questo no, mi mancava onestamente.
1: Pensa un po'.
0: Mi mancava onestamente questa cosa. Complimenti ai baresi comunque. Complimenti al Bari comunque, che le azzecca sempre tutte le decisioni.
1: Adesso
0: le
1: scelte. Hanno preso Pierpaolo Marino come direttore sportivo. Vedremo.
0: Un po' andato.
1: Emozionante, non so se l'hai visto ieri o l'altro ieri.
0: Ma non ho visto.
1: Non stai seguendo, no. È stato emozionante, hanno portato le ceneri di Igor Protti.
0: Non l'ho visto. Non l'ho visto.
1: Dentro lo stadio San Nicola.
0: Ma pensa a te, è bello. E invece hai visto il giocatore del Senegal che ha dedicato il gol e la vittoria con la maglia al figlio piccolo che è mancato?
1: No, me lo sono perso.
0: Questo è stato molto triste anche. Cioè, bella la scena, ma molto triste. Tra l'altro, a proposito di bambini e tutto, stavo guardando prima di là, che a proposito del Venezuela di cui parlavamo prima, che ne approfitto di nuovo per mandare un abbraccio, è stato salvato un bambino di 18 giorni, che è stato dato, sono usciti i video, è stato dato in mano tra le braccia del padre, ovviamente scena strappa cuore, distruggi cuore totale, e dopo una mezz'oretta hanno estratto anche la mamma viva. Quindi
1: ogni tanto
0: bravo, esatto, perché veramente lì ci saranno state decine di migliaia di morti.
1: Tornando al discorso di prima di Protti,
0: sì,
1: hanno anche dedicato il nome della curva a lui.
0: Ah sì?
1: Cioè, hanno messo la targa, sì, c'erano i figli.
0: Beh, bello.
1: Quando facevano i gol, che facevano il famoso trenino.
0: Bello. Tra l'altro bellissime le parole di Lucarelli per Protti, stupende. Sì. Veramente stupende. D'accordo con Chiara, Douglas Luiz assolutamente sotto punta. Si vende a Cambiaso il mitico McKennie terzino sinistro con un'alternativa giovane per rotazione a sinistra. Cabale e Cambiaso via subito, Cristian da Campobasso. L'unica cosa, sono d'accordo. L'unica cosa su cui non sono d'accordo però è McKennie terzino, perché se tu metti McKennie terzino gli togli tutte le
1: tutte
0: le caratteristiche e le qualità che ha.
1: Mondiale sta facendo?
0: Sì.
1: E pensare che manco più il parcheggio.
0: Neanche il camerino, neanche l'armadietto aveva, povero Wes. Invece.
1: Ma io a questo punto, per scaramanzia, rifarei la stessa scena.
0: Anche io lo farei arrivare a Torino dopo il mondiale senza niente. E poi gli fanno scherzo. Buon auspicio per quest'anno. Va bene, ragazzi, a tra poco.
4: Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Sabato Sport.
0: sabato sport, poi ci rivediamo sabato prossimo. Non vado in ferie, non vado in ferie. Non vi preoccupate che non mi muovo da qua, dal calore di Torino. Perché? Che vergogna.
1: Noi ci rivediamo il 25 luglio.
0: Che vergogna. Vergognoso.
1: Come?
0: Vergognoso.
1: Puoi dirlo forte.
0: Vergognoso. Totale. Chiara, per favore, liberaci da questo fetish per Colomuani. Dai, puoi festeggiare. Martedì arrivano i temporali. In teoria già tra domenica e lunedì. Quindi già io festeggerò il primo temporale che arriva.
1: L'importante è che non facciano danni. Hai visto a Roma che disastro
0: sì,
1: che ha fatto?
0: Sì. Sì. No, ma io mi ricordo cos'era, 2 anni fa che ha fatto una grandinata. Io ho ancora la macchina, perché poi figurati se mi sistemo la macchina, frega niente. Però ho ancora tutta la macchina col tettuccio pieno di buchi della grandinata che ha fatto a Torino 2 anni fa, se non sbaglio. Era 2 estati fa che ha fatto la grandinata, quella proprio. Ne ha fatte 2 fortissime. Però c'è il rischio, eh. Vedi, sì, è vero. Però il rischio c'è, dicono che il rischio che sia perché è troppo caldo. Cioè, si incontrano ste 2 robe. Però sì. E sono d'accordo, caro amico, che cioè, dovremmo liberarci. Io provo a liberare tutti dal fetish di Colomuani, ma non riesco. Non riesco. Questo fetish per Colomuani durerà fino a quando Colomuani magari arriva alla Juventus e fa male. Perché ricordo che col Tottenham quest'anno Colomuani ha fatto 4 gol. 4. 4!
1: Beh, un Tottenham veramente.
0: Sono d'accordo, ma comunque lui 4 gol ha fatto.
1: Beh, quando è stato qui, quanti ne ha fatti?
0: Sono d'accordo, ma magari è andata bene. Però, Manu, capiamoci. Cioè, parliamo di una roba. Ma il Paris Saint-Germain, se Colomuani fosse forte, lo caccerebbe a calci nel sedere? No! Lo sta cercando di mandare via in tutti i modi. Va al Tottenham, fa 4 gol! E c'ha ragione il Paris Saint-Germain. E noi siamo lì con la bava alla bocca da 2 anni. Per andare a riprendere Colomuani. E dai. Ciao Chiara, complimenti sempre dovuti e meritati. Grazie. Come si fa a non essere d'accordo con te? Concordo su tutto, su certe cifre dove noi club italiani non possiamo competere con certe società. Sto vedendo come i media italiani stanno esaltando l'acquisto di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Il Milan ha acquistato un altro giocatore che non è un 9, un altro flop. E dare una conferma al sito Wikipedia dove sono riportati i gol di Ramos, non anno per anno, ma complessivamente sono 27 in 3 anni, vale dire 9 gol all'anno, è vero. Pagato 70 milioni, pensate come la stampa italiana esalti certi tipi di acquisti da parte di certe società. Un abbraccio, forza Juve, fino alla fine Antonio da Caserta. Sono d'accordo con te, ieri guardavo DAZN perché c'era il mondiale, parlavano del Milan, c'era Brocchi anche che parlava del Milan e parlavano di Gonzalo Ramos e lui ha detto questa è una grande dimostrazione di quanto il Milan creda nel nuovo progetto eccetera eccetera eccetera e soprattutto quanto creda nell'allenatore, quanto potere abbia dato all'allenatore, perché Gonzalo Ramos è una precisa richiesta di Amorim. Io fossi nei tifosi del Milan mi preoccuperei proprio dell'allenatore a questo punto. Detto proprio sinceramente, perché il Milan sono anni da Giroud. Giroud è stato l'ultimo, Prima di Giroud era stato un disastro. Poi è arrivato Giroud che si è preso la 9 e ha fatto bene. Dopo Giroud di nuovo un disastro. Secondo me hanno preso un altro flop clamoroso, però vedremo. Sentiamo un vocale, Manu, per favore.
6: Ciao carissima Chiara, ciao. Sono Andrea da Bruxelles. Allora, su Douglas Luiz io purtroppo la vedo in maniera molto diversa da te, che nel calcio moderno conta moltissimo la capacità e la velocità muscolo-scheletrica e quindi la reattività nel movimento calcistico durante la partita, e questo ragazzo non ce l'ha proprio, cioè penso che negli ultimi anni ha avuto anche un declino da questo punto di vista, e quindi rimarrà sempre nei campionati che contano, nelle squadre che contano poco, avrà moltissime difficoltà a imporsi perché non è reattivo muscolarmente, è molto lento. La caratteristica principale del calcio moderno, quello che stiamo vedendo anche ai mondiali, è la velocità di esecuzione del gesto tecnico. Questo fa la differenza. Ecco perché giocatori come, mi ricordo che ti piaceva anche Barrenechea, ma anche sì, lui lentissimo. È un po' così. Ciao, ti saluto.
0: Ciao, e ci sta, nel senso, capisco che ognuno ha assolutamente il suo pensiero, poi detto in modo educato e pulito, assolutamente, quindi sì, ad esempio Barrenechea è un altro di quei centrocampisti che a me sono sempre piaciuti, io non l'avrei fatto andare via, però sono d'accordo con te quando dici che più Douglas Luiz che Barrenechea, ma anche Barrenechea sicuramente, sono giocatori molto lenti. E sulla questione fisica, sì, lo capisco, sono d'accordo. Però per me tecnicamente, cioè, potrebbe giocare da fermo per me Douglas Luiz. Cioè sta fermo tutta la partita e per me comunque riesce a fare la differenza, perché tecnicamente è fuori dal normale. Ma l'ha detto chiunque, gli allenatori, l'ha detto i giornalisti che l'hanno visto negli allenamenti aperti, che quando tocca la palla lui, lo vedevi ai tempi quando entrava in campo che tutti cercavano lui. Emanuele da Torino, io prenderei Zaniolo. No, io Zaniolo no, non lo voglio, non lo voglio, sono anni che non voglio, vi prego, no Zaniolo, no, ti spacca lo spogliatoio, è un giocatore troppo particolare. Fino alla fine le altre squadre comprano giocatori a 60 milioni senza cedere, ma le plusvalenze guardano solo noi. Poi vabbè, Daniele, lo so che a te non piace Douglas Luiz, grande bidone, costo zero, 60 milioni pagato. Guarda che sto dicendo che quest'anno costo zero, non è che sono scema, cioè ho detto sarebbe un nuovo acquisto a costo zero, lo ripaghi per prenderlo dall'Aston Villa? Non mi sembra. Vabbè. Ciao Chiara, non dimentichiamoci che Yildiz dal mondiale per club, campionato e mondiale non si è mai praticamente fermato, continuando a giocare costantemente senza quasi mai fermarsi e con acciacchi vari compresi. Secondo me lo stiamo sovraccaricando un po' tanto. Sì, sono d'accordo. Chiara, vorrei che la tua freschezza contagiasse la nostra squadra. Una Juve fresca e sbarazzina e non i soliti nomi che hanno già sbarcato lunario. Cosa ne pensi? Penso che servano dei giocatori di esperienza internazionale. Quindi anche i soliti nomi, però che abbiano voglia di credere in un determinato progetto, e affiancati da giovani, non da 25 anni che devono ancora crescere. Quando a 25 anni dovresti essere già nel top della tua carriera. Noi abbiamo 25 anni che consideriamo giovani, e in realtà all'estero i 25 anni sono già quasi mezzi palloni d'oro, quelli forti. Quindi ci vogliono però anche i soliti noti, cioè nomi di spessore che noi non abbiamo. Con Seisao a 23 anni, ancora, mamma mia. Con Seisao a 23 anni ne fa 24 quest'anno, vuol dire che l'anno prossimo ne fa 25. Santo cielo. Cioè ragazzi, l'età non è strana, cioè, è del 2002, quest'anno fa 24 anni, l'anno prossimo ne fa 25. Boh. Cioè, quando tu ne compi 24, sei nell'anno poi dei 25. Quindi l'anno prossimo con Seisao avrà 25 anni, perché nel 2002, l'anno prossimo siamo nel 2027. 2002, 2027 meno 2002 fa 25. Poi che è nato a dicembre è un altro discorso, comunque l'anno prossimo è l'anno dei 25, dovrebbe già essere di un altro livello per me. Io onestamente darei un'altra chance a Zegrova, perché se riprende la condizione gioca lui tutta la vita, altro che con Seisao. Che ne pensi Maurizio? Sì, sono d'accordo, però il problema è che deve trovare la condizione, cioè deve essere in grado di riuscire a trovare la condizione, se no siamo punto a capo. Manu, vocale per favore, grazie.
7: Cara Chiara, buongiorno. Il problema di Kopp era che veniva dall'Atalanta e il difetto dei giocatori dell'Atalanta li conoscevano tutti, quindi bisognava stare molto attenti, anche perché non l'aveva cercato nessuno. In quanto a Douglas Luiz, sarà anche un ottimo giocatore, però anche lui, quali squadre, altre squadre l'hanno cercato? Non credo che c'era la fila. Purtroppo i polli siamo stati noi. Poi avrà tutti i numeri di questo mondo, ma la realtà è che ancora non gioca. Poi con tutti i difetti avremmo sbagliato anche da quel punto di vista, perché forse fisicamente non regge tante cose. Ciao Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto. Angela, Zegrova si può alternare con Super con Seisao? Angela, mi sa che non hai sentito quello che penso di con Seisao. Vabbè, se Zegrova riprende la condizione fisica, con Seisao mi sa che il campo lo vede molto meno, molto meno. Nico Gonzalez è un esterno d'attacco con diversi gol ma pochissimi assist, perché non salta mai l'uomo. Con Seisao ti creda solo 3-4 palle gol la partita, bisogna capire perché poi sbaglia l'ultima scelta. Ma a 25 anni però dovresti sapere qual è l'ultima scelta, quello è. Poi ciò che era, ma sia Nico che Douglas Luiz sono sempre rotti, bisogna andare su profili integri. Albi da PC, cos'è, Piacenza? No, sì, non lo so. Ok, Luca, ti faccio gli auguri, in ritardo di una settimana non riesco a fare vocali corti per dire tutto, perdonatemi. Luca da Terni, ciao Luca, grazie mille. Io penso che Douglas Luiz non l'avete mai visto giocare, se pensate che possa fare il trequartista dovete capire che è scarso. E forse non l'hai mai visto tu giocare veramente Douglas Luiz, ma solo con la Juve, forse. Io l'ho visto molto bene, era uno di quei giocatori che anche quando non se ne parlava in ottica Juve io guardavo, perché a me è sempre piaciuto tantissimo. Vabbè, qua ci sono i discorsi, ok. Non credo c'entrino molto le potenzialità economiche, ma il fatto che alcuni club ad alcuni club permettono qualsiasi cosa, ad altri no. Elkan e restano degli uomini più ricchi al mondo, Carlo da finale ligure. Ma non sarà che con Colomani qualcosa valga se la dirigenza lo vuole? Noi non siamo del mestiere. Se dobbiamo fare l'esempio di giocatori che vogliono certe dirigenze o certi personaggi o certi allenatori e poi vedere se rendono o non rendono, qua possiamo stare a parlare per ore e giorni. Poi si guardano i numeri. Anche Paolo Sosa era considerato lento. Ciao, per me sei perfetta, bellissima ragazza, tranne che sei juventina. Un saluto Alberto da Porto San Giorgio. Ciao Alberto, grazie. Ciao Chiara, Colomuani ha litigato pesantemente con Luis Enrique, questo è il motivo per cui non lo vogliono. Certo, ha fatto male al Tottenham, ma male in quanti gol aveva fatto la Aston Villa prima di venire alla Roma. Colo è sottovalutato? No, per me Colo è veramente tanto sopravvalutato. Dai tifosi della Juve è stra sopravvalutato per me Colo. E lo vogliono vendere non per quello. Lo vogliono vendere perché è nettamente inferiore agli altri giocatori che hanno. Dai, raga, è oggettivo. Ciao Chiara, chi prenderesti al posto di Colomani se non arrivassi tenendo conto del budget della Juve? Grazie Ivan da Torino. Io proverei in tutti i modi a prendere Balogun dal Monaco.
1: Ma il problema adesso è che dopo il mondiale i prezzi...
0: Lo so, ma infatti era tutto da fare molto prima, certo, però non c'era carnevale.
1: Prima, per forza.
0: No, io assolutamente, io Colomani non, per me no.
1: Però anche lui, guarda in che contesto gioca. Noi alla Juve giochiamo così?
0: No,
1: allora,
0: assolutamente no.
1: Se poi deve arrivare e dobbiamo rischiare che anche questo floppa...
0: Non hai dimostrato nulla, come ragionamento rimane, loro ci capiscono, ma non tutti, guarda. Non tutti, ma non è che io non ti devo dimostrare quello che è il mio pensiero. Io non te lo devo dimostrare, ok? Non mi sembra che i direttori sportivi dimostrino perché hanno preso un giocatore piuttosto che un altro e poi quel giocatore ha fallito e ha fatto pena. Cioè, io ho sentito parlare benissimo di Kop Meiners da qualsiasi allenatore abbia avuto, partendo da Thiago Motta, passando per Tudor, arrivando a Spalletti. No, Spalletti un po' meno, Spalletti meno, però dei primi due. Eppure mi sembra evidente che tutto questo parlare bene forse... cioè, il problema sai qual è? Che Colomani a quanto pare è l'unico a cui si può arrivare senza fare troppe storie. Mannaggiolina, sono due anni che dico di prendere Davis, costo sui 25, fa sempre il suo, fisico, tecnica. Alfonso Davis, senso del gol e gioco di squadra, ingaggio contenuto, se lo metti in panca tace, ma evidentemente il suo nome non fa tendenza. Ciao Chiara Emanuel, Christian da Campobasso. Ciao Christian, ciao Manu, mi mandi un messaggio vocale per favore. Ah, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Pulizia.
0: Ah, ok, scusa. Vai, mandami un messaggio vocale.
8: Buon pomeriggio Chiara, avevo mandato un altro messaggio ma non si sentiva niente, e volevo dire che con Seisao è come te, penso che sia tanto fumo e poco arrosto, ma sinceramente tolti quei 5-6 nomi tra i 20, tra i 19 e 20 anni che sono dei fenomeni, Yamal, Musiala e questo tipologia qua, non c'è tanto in giro meglio prendibile dalla Juve di Conceição. Deve migliorare e può farlo nella decisione finale del passaggio. C'è bisogno che i movimenti dell'attaccante siano noti al giocatore e che non vada a cercare chissà cosa di diverso. Tirare meno in porta e passarla un po' di più è meglio. Questa è un po' la ricetta per Conceição, secondo me. E poi volevo dirti, beh, Colomani, cioè, su Colomani sono d'accordo con Manuel, c'è anche Snyder del Real Madrid, aveva fatto un'annata non strepitosa, era diventato uno scarto e ha fatto vincere quasi da solo un triplete all'Inter con le giocate che aveva, quasi da solo no perché aveva uno squadrone, però ha fatto un anno meraviglioso. Quindi secondo me vanno valutati non solo sull'ultima annata, ma sul potenziale che hanno i giocatori, perché se no diventa che non prendi veramente più nessuno.
0: Ok, e allora però valutiamo anche Jonathan David sul potenziale e non solo sull'annata, perché questo discorso allora vale per tutti. Se vale per Colomuani, vale anche per David. E no, ripeto, non voglio difendere David, per carità, non mi entra niente in tasca, però io posso condividere il tuo discorso, ma ribadisco, a me Colomuani non ha mai fatto impazzire, quindi in genere non lo valuta solo, cioè per me questa stagione col Tottenham è una conferma di quello che pensavo prima, per questo che la uso. Sono d'accordo con te quando tu dici non prendiamo solo una stagione, però allora deve valere per tutti, deve valere per David, deve valere per Zegrova, cioè deve valere per tutti questo discorso qua, perché se non per Ildiz che viene massacrato per 3 mesi fatti male per evidenti problematiche, cioè questo discorso qua io lo condivido, ma deve valere per tutti, non solo per lui. Buon pomeriggio, Colo è giocatore forte, l'abbiamo visto, 6 mesi, 10 gol, e ho capito, peccato che quest'anno, so che non piacerà a Luca, però quest'anno 41 partite, 5 gol e 4 assist, questo è il bottino, cioè, scusatemi, no, perché voglio andare a vedere un'altra roba, voglio andare a vedere la classifica Premier. Perché ha fatto, non ha fatto sicuramente bene, anzi il Tottenham ancora un po' retrocedeva. Gol fatti, Tottenham. Ok, il Tottenham ha fatto 48 gol in campionato, sto parlando, senza contare quindi il resto, senza contare la Champions, l'FA Cup e basta. Cioè, quindi senza contare tutte le competizioni, il Tottenham ha fatto 48 gol. Vuol dire che i gol il Tottenham, pochi sicuramente, se pensiamo che l'Arsenal che ha vinto il campionato ne ha fatti 71, no, sì, ne ha fatti 71, il City ne ha fatti 77. Ma a parte questo, quindi a parte questo, il Tottenham ha fatto 48 gol solo in campionato. Colomuani ne ha fatti 5, cioè in campionato quanti ne ha fatti Colomuani? 1. Su 48 gol del Tottenham, Colomuani ne ha fatto 1. Cioè, quindi sì, mi si può dire il Tottenham ha fatto una stagione orribile, stava retrocedendo, eccetera, e sono d'accordo. Ma comunque il Tottenham in campionato ha fatto 48 gol, Colomuani ne ha fatto 1. E ha giocato 30 partite. Ha fatto un gol e un assist. Cioè, e ha giocato in campionato 1669 minuti. E questo è, raga. Ma lei paragona David con Colo, David è scarso, state scherzando? Sì, peccato che David, se andiamo a guardare i gol nella carriera, ne ha fatti molti più di Colomuani. Cioè, ma io questa roba di Colomuani impazzisco. Sempre in panchina, poi lui non voleva neanche dare. Ma sempre in panchina, ha giocato 1600. Ma perché poi sono i dati, caro Fabio, sono i dati. Poi che voi dia fastidio che uno dica che Colomuani ha giocato quasi 2000 minuti e ha fatto un gol in campionato, che il Tottenham ha fatto 48 gol e lui ne ha fatto solo uno in campionato, mi dispiace, ma è oggettivo. Cioè, lui non voleva andare. I soldi si li è presi, però, come se però non voleva andare.
1: Bisogna anche dire un'altra cosa. Quando tu vai ad acquistare certi giocatori, no?
0: Che cavolo.
1: Che vedi, cioè, saranno rimasti ammagliati dal fatto che lui in Liga 1 ha fatto tanti gol.
0: Ma chi?
1: David.
0: Sì.
1: Scusa. No?
0: Certo. Deal.
1: E tu lo vai a prendere, ma tu nel momento in cui inizi a seguirlo, hai visto in che tipo di gioco, cioè che
0: sì,
1: in che contesto è?
0: Sono d'accordo.
1: Se arriva alla Juve non giochi così e lo metti in condizione
0: certo,
1: di fare gol.
0: Infatti quello
1: non è colpa dell'attaccante.
0: Esatto. Ok, perfetto. Sono d'accordo. Su questo siamo totalmente d'accordo. E infatti quando uno dice David paragoni David con Colomoni, David è scarso, cioè, David è scarso, David prima di venire alla Juventus era tra i top 10, se non sbaglio era secondo o terzo, dei giocatori nati dopo il 2000 come marcatura, era dietro solo a Haaland praticamente.
1: Tenendo sempre conto che il campionato francese...
0: Sono d'accordo, per carità, niente da dire, però Colomoni giocava nello stesso campionato e tra l'altro è più vecchio di David, se non sbaglio. Poi magari mi sbaglio, ma mi sembra se il 98 dovrebbe essere Colomoni. Fammelo guardare un attimo perché non mi ricordo. Mi sembra sia 98 o 2, potrebbero avere la stessa età, però più o meno. Ma ha segnato in carriera molto meno di David. 98? È a 2 anni in più. Però comunque ha 2 anni in più di David. E dirmi David è scarso, Colomoni no, cioè raga, bisogna essere oggettivi quando si vede, bisogna guardare anche le cose. Come diceva giustamente Luca, io quello lo condivido. Si deve guardare la carriera, non si deve guardare solo la singola stagione. E se no è facile così. Colo è molto più forte di Vlahovic, lo ha dimostrato la Juve. Sì, 6 mesi alla Juve hanno dimostrato che Colo è molto più forte di Vlahovic. Vabbè. Oh signore santo!
1: Tecnicamente, secondo
0: me. Tecnicamente è un altro discorso, perché Vlahovic tecnicamente non è
1: fenomeno. Non è un paragone fattibile, perché 6 mesi.
0: Ma dai, non puoi paragonarli, che c'entra? Cioè, dai, su. Vabbè. Allora, David, secondo me è un buon attaccante, bisogna dargli fiducia. Quest'anno molto meglio di Colo, anche secondo me. Ragazzi, stiamo facendo passare Colo per un fenomeno, David 100 volte meglio, diamogli fiducia. È quello che dico, cioè far passare Colomoni per il Messi o il Cristiano Ronaldo è la situazione, e David come se fosse l'ultimo degli arrivati. Ma raga, David è stato come Ian Rush, segnava raffica, poi l'abbiamo comprato da Liverpool e ha fatto 3 gol, è tornato a Liverpool e ha ricominciato a segnare.
1: No, non è un paragone secondo me.
0: No, però non è il primo che sento, in tanti dicono questa roba qua, che se lo diamo via
1: però
0: lui inizia a segnare.
1: Ricordiamoci negli anni 80 il calcio inglese,
0: sì, vabbè,
1: e
0: certo.
1: Il calcio italiano, cioè.
0: Sì, sì, per carità. Chiara, ma non riusciamo a prendere un Patrick Schick, te lo ricordi? Me lo ricordo.
1: Chi?
0: Schick, quello della Roma.
1: Ah, le Fricks e Schick.
0: Gera nostro tempo fa, ora Leverkusen, viaggi a 16-20 gol a stagione, costa 18 milioni. Molto meglio Sorloth, ma di chi? Di Colo?
1: Beh, Sorloth è centravanti.
0: Raga, ma voi l'avete visto giocare? Cioè, vi prego. Sì, ma no, peggio. Io veramente, già prima non ero convinta, dopo sto guardando questo mondiale, non lo voglio. Per carità, sicuramente ti riempie l'area di rigore, questo è poco ma sicuro.
1: No, ma poi giustamente uno si fa le domande, no? Ma se non gioca titolare nell'Atletico, ci sarà un motivo?
0: Ma c'è, assolutamente.
1: Capito? Poi per carità, nell'Atletico ci sono fior fior di giocatori, però...
0: Allora, Colomoni sopravvalutato, onestamente concentrare gli sforzi su una buona prima punta, perché Spalletti la sta desiderando da quando è arrivato. No, mi accontenterei di uno che conosce il mestiere, Maurizio. E poi, buongiorno, sono Cosimo dalla provincia di Brindisi. Per quanto riguarda Colo, ho sentito che dovrebbe guadagnare quasi 6 milioni netti all'anno, sinceramente una cifra che secondo me non merita. Inoltre sentivo di una valutazione di circa 40 milioni, anche in questo caso ritengo molto alta e non giustificata, per cui a queste condizioni lascerei perdere. Sentivo anche che la società ha dato come valutazione di Thuram circa 40 milioni, in questo caso mi sembra un po' bassa, se Colo vale 40. Thuram secondo me vale allora 60, cosa ne pensate? E comunque non serve un centravanti vero, buona giornata. Allora, aspettate.
1: Io non capisco perché non si vada anche su altri giocatori, cioè.
0: Non lo so, è come quando c'era il periodo in cui Berardi era sempre Berardi, o c'era Icardi, o... Adesso c'è questo fetish per Colomoni. Non lo so. Va bene, vorrei dire che io vorrei un giocatore, vorrei Valverde. Possiamo prendere Federico Valverde?
1: Valverde che sarà molto triste per
0: sì, è molto.
1: Uscito.
0: Tra l'altro, scusate, a proposito di personaggi che vengono esaltati senza nessun apparente merito sportivo, ma Bielsa continua a essere esaltato da anni e non ha mai dimostrato nulla nella sua carriera, ma continua a essere esaltato ed è una persona che è maleducata, arrogante. Querelami.
1: Guarda, mi ricorda qualcuno che sta facendo l'allenatore adesso.
0: Sì.
1: Che non dico, però non faccio nomi.
0: Non fare nomi.
1: No, non in Italia.
0: Non fare nomi, anche a me. Uno. Italiano?
1: Sì, quando
0: anche a me. Potrebbe essere lo
1: quando
0: stesso.
1: Quando vinceranno qualcosa?
0: Non potrebbe so, essere lo stesso.
1: Se ha vinto qualcosa, non lo so.
0: Ah, vai, hai vinto.
1: Quando vinceranno qualcosa di serio, allora...
0: Allena in Premier?
1: Può darsi.
0: Allora pensiamo lo stesso, perché guarda, io oggi ne parlavo con mio fidanzato e diceva abbiamo fatto quel che ricorda proprio quella persona, super esaltato dai media, ma in realtà poi ciccia
1: come
0: poca.
1: Come si può dire, strigne.
0: Poca. Va bene, allora noi ci rivediamo
1: torniamo
0: sabato,
1: a boccheggiare
0: sabato prossimo dalle 15 alle 17, sperando che faccia più fresco, ma in teoria dovrebbe fare più fresco. Grazie mille come sempre per averci seguito, ciao Manu, e fino alla fine forza Juve,
1: buon weekend, ciao, ciao.
4: Sabato Sport.
9: Sabato Sport,
4: il weekend sportivo di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
11: Insomma, qualcosa alla fine si muove sul mercato, in questi giorni che abbiamo detto c'è poco da dire, poco si muove, poco accade. Invece oggi è stato un venerdì tutto sommato abbastanza caldo. Non abbiamo comprato Cristiano Ronaldo, non abbiamo comprato Mbappé, non abbiamo comprato Haaland, no, non abbiamo comprato nessuno di tutti questi, neppure li compreremo. Però mentre i nostri amici di Cartolandia, nonostante la campagna della Gazzetta dello Sport che era partita con Nico Pazzi, invece Nico Pazzi torna al Como per circa 60 milioni, quindi come vedete non è che siamo soltanto noi in questo momento un po' in difficoltà, anche la squadra campione d'Italia, quella che va per la maggiore, quella che ha dirigenti migliori, ha preso insomma due toppe, Palestra prima, beh, Nico Pazzi non è che l'Inter lo ha mai trattato, ma comunque ci raccontavano quelli del giornale Rosa che era diventato improvvisamente un obiettivo e invece va al Como. Noi, cioè torna al Como, noi ci dobbiamo accontentare di quel poco che in questo momento, come si suol dire, passa il convento, per tutte le motivazioni che ci siamo dette, che ci siamo raccontati, che non sto a ripetere perché conosciamo. Però cos'è accaduto tra ieri sera, oggi e probabilmente entro il 30 di giugno? Allora, entro il 30 di giugno saluteremo per il dispiacere del caro Scarponi, che ho sentito con grande gioia anche oggi, saluteremo Miretti che va a Bologna, credo che sia la sua dimensione, può far bene a Bologna e al Bologna, e la Juve riesce così a fare anche quella plusvalenza che gli serve per mettere a posto quella parte di conti. Poi ieri sera abbiamo raggiunto più o meno, come scritto sui social, il 400esimo accordo con Kolumani, nel senso che notizia, pensate un po', la Juve è d'accordo con Kolumani. Occhio però, perché Kolumani non fa nessuno sconto alla Juve, perché questo, detto che poi spero possa fare 45 gol, me ne bastano anche 30, lui vuol venire alla Juventus ma chiede circa 5 milioni e mezzo con i bonus che arrivano a 6, quindi non regala assolutamente niente. Però alla Juve piace, a Spalletti piace, chi sono io per dire non va bene, quindi prima o poi probabilmente lo porteremo a casa, però ripeto, non regala assolutamente niente. E secondo me, se 6 milioni era la cifra giusta per Vlahovic e 8 sono folli, penso che in un momento del genere 6 milioni, 5 e mezzo per Kolumani sono tanti. Però è altrettanto vero che gli attaccanti costano, quindi con Kolumani adesso si lavorerà con il Paris Saint-Germain, che continua a chiedere quei 40 milioni e accetta anche l'obbligo di riscatto, ma vincolato alla presenza della Juve in Champions. Carnevali ovviamente sta cercando di strappare qualcosa di meglio, ma credo che alla fine insomma il Paris Saint-Germain lo vuole dar via, la Juve lo vuole forse a 30 milioni, ci possiamo accordare, si potranno accordare. Dopodiché occhio appunto all'asse con il Bologna. Dice con il Bologna, ragazzi, queste sono le dimensioni attuali della Juventus. Non si può fare un asse con Real Madrid, che mi piacerebbe molto di più. Lo possiamo aprire con il Bologna, perché con il Bologna la Juventus fondamentalmente potrebbe fare questo tipo di operazioni.

Lukumi. Altro giocatore, e qui dovreste essere contenti perché si tratta di un giovane, perché avete fatto tante volte il nome, ma come, è andato al Sassuolo, dobbiamo tenere noi, è forte, fortissimo, e sono convinto che sia forte, Moremovic. Moremovic dovrebbe arrivare alla Juve. Quindi, in queste ultime giornate di giugno, la Juve sta impostando due buone, secondo me, operazioni. Quella di Miretti che va al Bologna e quella di Lukumi e Moremovic che arrivano alla Juve. Per fare i titolari? Beh, questo lo vedremo. È chiaro che se entrano due difensori centrali, due ne escono. Chi è il primo che uscirà? Secondo me Gatti. Gatti non piace a Spalletti, non possiamo fargli una colpa. Devo dire la verità, non fa impazzire neppure a me. Però è comunque un buon difensore. È un giocatore che ha la Juventus addosso, ma questo non basta. Però se il nostro allenatore non lo vede, invece di stare a fare un anno più o meno in panchina, a quel punto va. E lui stesso sa che se la Juve si sta muovendo così, è chiaro che il suo spazio potrebbe essere ancora maggiormente ridotto. È normale che se nel frattempo la Juve dovesse cedere Bremer, al momento zero minuti al mondiale, forse Gatti potrebbe rimanere oppure essere il secondo, Bremer e Gatti che partono, Moremovic e Lukumi che arrivano con Kelly e Kalulu che vanno a completare il reparto. Occhio però a Kelly, perché vedete quante notizie ci sono oggi, laddove dovesse rimanere Bremer potrebbe essere proprio Kelly quello che parte, e alla fine vi dico la sincera verità, non mi dispiacerebbe, nel senso che se va via Kelly, che comunque è migliorato tanto, e resta Bremer, Bremer-Lukumi secondo me è una buonissima coppia centrale, il top no, ma è una buonissima coppia centrale. Sempre con il Bologna, così vi dico anche l'ultimo e poi tra un po' arriva anche Vincenzo, sempre con il Bologna si sta ragionando anche di Castro. È un vecchio pallino di Spalletti. Castro è un buon attaccante, anche qua non siamo a livelli di chissà che cosa, però è un buon attaccante, è uno che sa fare la prima punta, è uno fisico strutturato, un giocatore che conosce comunque il campionato italiano, non ha un costo proibitivo, non ha un ingaggio altissimo, e dunque questa potrebbe essere un'altra linea da seguire. Questi sono i movimenti della Juventus, e poi ci sono anche le cattive notizie secondo me, che però poi speriamo possano diventare delle buone notizie. Quali sono? Quelle del nostro centrocampo, perché Douglas Luiz al momento ha offerte pari a quelle di Rossi con il genere femminile, cioè zero, però la differenza sapete qual è? Che Rossi fra un po' avrà il codazzo dietro, Douglas Luiz no, quindi Douglas Luiz evidentemente rimarrà alla Juventus, quantomeno comincerà il raduno, il ritiro, raduno al 13, ritiro da quei giorni lì alla Continassa, prima delle amichevoli, prima di tutta la preparazione, e quindi vediamo se riusciamo in qualche modo a far resuscitare, anche magari non dopo tre giorni, anche se resuscita dopo un mese mi va bene lo stesso, Luiz. E l'altra pessima notizia per il momento è che Koopmeiners, che ieri ha fatto i suoi soliti 18 minuti inutili, non ho visto la partita, ho visto i numeri, inutili, totalmente inutili, come è Koopmeiners inutile in questo momento, però anche lì offerte non ce ne sono, e quindi io ho la sensazione che sul fronte centrocampista, ragazzi, lo so, ora vi scatenerete, abbiamo bisogno di tante cose nella vita, ma in questo momento la Juventus numericamente lì è a posto. Se non riesce a cedere nessuno, e al momento non ci sono offerte se non per Miretti che partirà, io credo che se non si dovesse muovere nessun altro, spero sempre che qualcuno impazzisca o per Luiz o per Koopmeiners, però se non si muovono loro, numericamente la Juve a centrocampo è a posto. Qualitativamente no, numericamente sì, e lì non farà niente. Quindi queste sono le tracce sulle quali sta lavorando la Juve. Lo capisco, lo so, non sono nomi che accendono fantasie, non sono nomi che fanno pensare chissà che cosa, non sono nomi da grandi campioni o da Juventus di quella che era. Lo so benissimo,

0: questo è quello che sta accadendo. Poi, ragazzi, il mercato è sempre una sorpresa, se vogliamo, a volte in positivo, a volte in negativo. Vediamo se, considerando sempre il fatto che il mercato ufficialmente apre lunedì, anzi il primo luglio è mercoledì, quindi ufficialmente apre mercoledì, vediamo se poi da luglio a fine agosto qualcosa potrà accadere. Però oggi quello che può fare la Juve per questioni economiche, per il fatto banalmente che è in Europa League e non in Champions League, sono questi tipi di operazioni che però possono diventare operazioni intelligenti, come diciamo ieri, funzionali. Secondo me, ma questo è il mio parere e lo dirò fino alla fine, anche se mi viene annoia poi anche a me dirlo. Per me non è per niente intelligente 40 milioni per Kolumani e 5 e mezzo di ingaggio. Non è un'operazione intelligente. Però, Dio volesse, oltretutto per un contratto di 5 anni, cioè ti leghi a un giocatore così per 5 anni, però Dio lo volesse che Kolumani viene a risolvere tutti i problemi dell'attacco della Juventus. Ma io sarei la persona più felice del mondo, anzi, mi compro la maglia con scritto Kolumani dietro, ci credo? No, però devo avere fiducia. Ripeto, per me non è un'operazione intelligente a quelle cifre lì. Vediamo poi quanto riesce a spuntare il buon Carnevali, tanto ormai l'asse è quello, così come c'è l'asse con il Bologna, e poi vediamo. Però, come detto, ragazzi, non c'è nessuno che in questo momento riesce a fare chissà quale tipo di colpi, perché mentre noi sorridiamo, perché poi io dei disgrazi degli altri rido fino a un certo punto, nel senso, voglio vincere io e degli altri non me ne frega niente, però è chiaro che un sorriso, soprattutto per i signori lì del giornale rosa, che prima palestra dell'Inter, sì, e poi va via Nico Pazzo della grande idea e va via. Ora chiaramente, mentre palestra scopriremo essere il mostro di Firenze, Nico Pazzo diventerà un, non lo so cosa lo faranno diventare, ma a occhio e croce siamo già lì. Però ecco, vedete che in Italia, perché poi l'Europa è un mondo a parte, la Premier, la Bundesliga, la Liga è un mondo a parte, vedete che in Italia tutti al momento fanno grande fatica. Ciao Vincenzo!
1: Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti, e direi, ho sentito tutto quello che hai detto, tutto giusto. Non vorremmo neanche cominciare, diciamo, la trasmissione ogni volta parlando della infinita telenovela Kolumani, tant'è che ieri manco ci è venuto quasi di scrivere nulla quando si è detto accordo raggiunto col giocatore, perché è la 300ª volta che si raggiunge l'accordo col giocatore. Io credo che fosse per lui si venderebbe casa per arrivare alla Juventus, quindi è chiaro che col giocatore non c'è nessun problema, il punto è chiudere le trattative con le società. A proposito di colpi delle squadre di Serie A, diciamo che non è poco quello che fa il Como, devo dire, 60 milioni, bravo, per Nico Pazzo.
0: Grande colpo.
1: Sento male, non so se è un problema mio o un
0: problema di ritorno. Io ti sento benissimo, Vincenzo, io ti sento benissimo.
1: Ok, allora sarà un problema mio, quindi ti sento in una versione un po' particolare, ma non fa niente, l'importante è che mi sentite voi e poi correggeremo questa difficoltà tecnica. Però dicevo, 60 milioni è comunque un colpo importante. Tra l'altro ce l'avevamo detto, no? Suarso ha la possibilità di prendere Nico Pazzi. Evidentemente, quando a un certo punto si è parlato di Vergara al posto di Nico Pazzi, Suarso è arrivato e ha detto: mi state prendendo in giro? Cioè, se quanto vuoi, 60 milioni, eccoli qua, lo prendo. L'altro colpo, diciamo, della Serie A, che comunque è un colpo costoso, che poteva anche arrivare alla Juventus, è Bieri, che ha preso la Fiorentina dal Gremio. Giocatore che il Gremio aveva proposto alla Juventus in cambio di Arthur più una piccola un piccolo conguaglio. Juventus, o meglio, Comolli disse di no, facendo anche arrabbiare abbastanza il proprietario comunque del Gremio, che poi ha salutato appunto Arthur. E per quanto riguarda noi, le cifre sono quelle lì, tant'è che poi adesso si comincia a ragionare anche su quelli che sono i parametri zero, ma i parametri zero puoi anche trovarci l'accordo, uno deve sostituire l'altro, quindi per non cominciare sempre con note di disfattismo, che certo, però non è disfattismo, certo, ma è realismo.
0: È realismo.
1: Io vorrei ripartire da quello che erano i buoni propositi con i quali abbiamo chiuso la trasmissione ieri, cioè bisogna ricreare un sistema forte, che sia forte a prescindere da quelli che sono la qualità dei giocatori, perché, e la sintetizzo così con quella che può essere una frase di battaglia, ma che magari ci può galvanizzare in
0: In questo momento, però, in questo momento, vai, Vincenzo. Sì. Vai,
1: che ho perfetto.
0: Sì, vai.
1: Mi senti? Ok.
0: Sì, sì.
1: No, dicevo, se non possiamo, se gli altri sono più forti e hanno i campioni, a noi non resta che batterli. E li possiamo battere comunque, cioè se noi costruiamo un assetto forte, un'identità forte, e identità non intendo un'identità soltanto di spogliatoio, un'identità di società, tutto. La Juventus deve tornare a essere una società forte, ambiziosa, che rema dalla stessa parte, chiaro, ha bisogno anche del talento, dei giocatori forti, di qualitativi, di quelli che possono essere i giocatori che ti fanno fare il famoso salto di qualità. Però allo stesso tempo, se tu riesci a costruire un ambiente sano, determinato e lavori bene, Spalletti è uno che sa valorizzare giocatori che magari qualità ne hanno poca, figurati quelli che hanno grande qualità ma che non hanno funzionato.
0: Sì, qui devo dire che il tipo di asse che si è aperto con il Bologna, perché di questo stiamo parlando, potrebbe portare intanto l'uscita di Miretti, e a parte l'ottimo Scarponi che ti saluta, che ho sentito oggi, non ci strapperemo i capelli. Io credo proprio che Bologna sia la dimensione di Miretti e penso anche che possa far bene, però potrebbe portare due giocatori, uno sembra molto vicino, l'altro bisogna ovviamente cominciare a eventualmente parlarne e capire quali sono le intenzioni del giocatore stesso, ma anche del Bologna. Parlo di Castro. Potrebbe portare appunto due giocatori che, nell'ottica del ragionamento che facevamo ieri con Vincenzo, è quella della funzionalità rispetto ad un progetto che deve partire nuovo, deve partire con pochi soldi e tutte queste cose che sappiamo. Però ecco, andando Vincenzo al discorso della difesa, del reparto difensivo, è chiaro che se la Juve porta a casa Lukumi, come sembra, e Muaremovic, tra l'altro io non dimentico che Muaremovic era richiesta a gran voce, no Vincenzo? Perché quante volte ci hanno scritto, ma come abbiamo dato via Muaremovic? Quindi rientrano questi due, cioè uno rientra, l'altro arriva, è chiaro che la Juve farà due cessioni. E qui però dobbiamo alzare le mani rispetto a chiunque andrà via. Cioè io, a parte Bremer, sinceramente non credo che Lukumi Gatti ci andiamo a perdere, non credo che Lukumi Kelly ci andiamo a perdere. Muaremovic dobbiamo vedere, perché è un ragazzo giovane, alla sua prima esperienza forte in una squadra forte. Però tutto sommato non credo, Vincenzo, mettendo poi un portiere e non una sedia in porta, non credo che andiamo a perdere così tanto.
1: No, ma io partiamo dal presupposto che secondo me alla fine il Dibu Martinez arriva alla Juve e questo è un colpo che si farà
0: e speriamo che si riesca a sistemare anche il collegamento con Vincenzo. Però ecco ragazzi, io oggi secondo me noi, detto che al 26 di giugno c'è ancora tutto un mondo da esplorare, da capire e soprattutto anche con una certa curiosità da aspettare, però mi sembra che l'indirizzo di questi primi obiettivi della Juve sono realmente, come dire, il target atteso in questa sessione di mercato, che non è un target altissimo, parliamoci chiaro, ma non è pure un target bassissimo, è un target che, se vanno tutti i tasselli a posto, e questa è la vera scommessa, qui entra in gioco anche l'allenatore, però se questi tasselli vanno al posto giusto, la Juventus credo che si possa giocare l'Europa League. Sapete che è il mio obiettivo, se la può giocare, e può fare una buonissima figura in campionato. Certo non è la squadra più forte in asse di partenza ad oggi, mettendo che poi arriva Muaremovic, che arriva Lukumi, che arriva magari un centrocampista, perché è vero come scriveva un amico prima, rimarrebbero 5 centrocampisti se escono anche Azic, che dovrebbe uscire, e Arthur, che mi auguro esca, quindi in teoria c'è uno slot libero. Poi è chiaro che se magari giochi a 2 in mezzo al campo te ne potrebbero bastare anche 5, ma detto questo, se Spalletti riuscirà a fare un buon lavoro con questi giocatori, non è top class, ma non è neppure raschiare il barile, la Juve può fare un campionato interessante e una buona Europa League, ma questo è il tassello. Cioè oggi sì, sì. Credo, Vincenzo, che noi abbiamo, lo dicevo prima, detto che poi il mercato ci può regalare sempre delle grosse sorprese, ma questo è il target sul quale lavora la Juventus: buoni giocatori sui quali scommetti, ma se i tasselli vanno a posto non sei la più forte, ma forse qualcosina in più rispetto all'anno scorso puoi fare.
1: E non è secondo me una cattiva idea, perché come dicevo prima, il Dibu secondo me alla fine arriverà, e lì dietro, se riesce a far partire i vari Gatti, i vari Kelly o comunque quei giocatori che possono avere un minimo di mercato, e vai a prendere il Lukumi della situazione, il Muaremovic, è chiaro che sono nomi che non ti danno quel...
0: Niente, non riusciamo a avere una connessione buona. No, Peppe, io non ho detto, bisogna ascoltare bene, non ho detto che Lukumi è più forte di Bremer, ho detto prima, se rimangono Lukumi e Bremer abbiamo un ottimo reparto difensivo. Per me Lukumi è più forte di Gatti, ma sono punti di vista. Se invece va via Bremer e rimangono Lukumi, Muaremovic, per me facciamo un passo indietro. Però qui, ragazzi, io ve lo devo dire, perché lo avete richiesto voi Muaremovic. Muaremovic è un giocatore il cui nome è tornato ogni volta che magari Bremer sbagliava una cosa, ma noi abbiamo dato via Muaremovic. Adesso ritorna. Io ho dei dubbi su questo ragazzo, ma non sulla qualità del ragazzo, attenzione. Ho dei dubbi sul passaggio alla Juve. Però qui dobbiamo un attimo fare pace con noi stessi, perché quando abbiamo i giovani e li diamo via sono i più forti del mondo, quando ritornano no, però loro è più forte che Kelly. E qui dobbiamo fare un attimo pace tutti con noi stessi. Cosa vogliamo? Perché tutti non li possiamo avere i giocatori. Li possiamo avere tutti, non è possibile. Una rosa di 60 giocatori noi non la possiamo avere, nessuno. E bisogna fare delle scelte. Stavolta si va nella scelta che spesso e volentieri è quella che giustamente chiedete: giovani, di prospettiva. Muaremovic è giovane e di prospettiva, gli manca una cosa, non è italiano, e questo un po' mi dispiace, perché probabilmente la Juve cederà ulteriori giocatori italiani e ne prenderà pochi, se non addirittura nessuno, giocatori italiani. Questa è una cosa che secondo me non va bene, però ormai nel mondo globalizzato anche questo conta fino a un certo punto. Ma è il target spesso e volentieri richiesto da voi tifosi. Io la penso in maniera diversa, cioè il giovane forte è forte a 16, 18, 30 anni, ok? Sempre forte, da 16 a 30 anni. Il ragazzo di prospettiva come Muaremovic è un punto interrogativo. Si prende il bene, cioè il fatto che ti porti un ragazzo di prospettiva che ha già fatto un anno al Sassuolo e lo ha fatto benino. Io ho seguito diverse volte il Sassuolo quest'anno, ha fatto un campionato da 6 e mezzo, ma poi lo devi trasportare alla Juventus. Però questi sono i punti interrogativi di quando vogliamo i giovani, perché se arrivano giovani sono più forti quelli che ci abbiamo, se vendiamo i giovani no, però bisogna, Vincenzo, tenerli. E qui mi sembra, cioè, il mercato che sta facendo la Juve rispetto a quelle che sono i desiderata spesso ai tifosi è proprio quel tipo di mercato lì, giovani,
1: sì, sì.
0: Prezzo relativo, è chiaro, non è un campione. Ed è chiaro, Peppe, sono d'accordo con te, che se va via Bremer e me lo sostituisci con Muaremovic o Lukumi, secondo me fa un passo indietro. Se Bremer rimane e mi sostituisci Kelly, virgola, Gatti, virgola, Rugani, virgola, con Lukumi, Muaremovic, per me facciamo un passo in avanti.
1: Però poi la cosa che ci dobbiamo domandare, Ale, è: il passo indietro lo fai dal punto di vista tecnico sicuramente, ma dal punto di vista del rendimento non è detto che quello non vada a compensare la carenza tecnica. Mi spiego, certo, non è che se parliamo di Bremer stiamo parlando purtroppo del top assoluto. Avremmo il top assoluto lì dietro, c'hai Chiellini, dici ok, c'ho Chiellini, o Bremer che è un ottimo giocatore, secondo me giocatore di personalità, ha fatto giocare bene chi era accanto a lui, lo stesso Kelly per esempio è stato valorizzato molto dal lavoro di Bremer, quando non c'era Bremer questi giocatori perdevano un pochettino. Però se tu metti un Lukumi, che magari non è il nome che tu dici, cavolo, siamo andati a prenderci Marquinhos al Paris Saint-Germain, no, hai preso però un giocatore che ci mette grinta, cattiveria, fisicità, capacità di ripartire palla al piede, cosa che per esempio non ha Bremer, ecco che tu stai prendendo dei giocatori che vanno a colmare in qualche modo la differenza tecnica con chi va via, vanno ad aggiungerci però un qualcosa che nel concetto identitario della squadra che vuole costruire Spalletti è qualcosa che può funzionare anche meglio. È lo stesso concetto per cui al Napoli per esempio andò via Koulibaly e Spalletti andò a fece prendere Kim, poi ha funzionato Kim, e quindi insomma il discorso è, certo, cercare di far funzionare le cose.
0: Vincenzo, assolutamente. Poi che Moremovic è più debole di Bremer, questo lo sanno anche i Sassi.
1: Certo,
0: che Lukumi non vale Bremer, lo sanno anche i Sassi. Che Moremovic e Lukumi credo siano entrambi mancini, lo sappiamo, sono entrambi di piede mancino. Ragazzi, però tutto, io quello che vi voglio dire, siccome giustamente scritto, ma l'avete visto Moremovic all'Europeo, al Mondiale? No, no, io l'ho visto anche col Sassuolo, lo so bene che scrive, io mi trovo molto d'accordo con Francesco che dice fa alti e bassi durante la partita, non è costante, sì è giovane è vero, ma la Juve deve essere costante. Bravissimo Francesco, io mi trovo molto con questo ragionamento, ma l'ho sempre fatto però. L'ho sempre fatto anche quando mi si diceva no, però
1: Allegri è costante.
0: Bremer stesso rispetto, è stato costante. Rispetto a Moremovic un pochino di più però,
1: Sì. Gatti era uno costante.
0: Gatti no. Infatti su Gatti per me non ci perdiamo niente. Rispetto a Kelly, però è più giovane. È un ragazzo che ti può dare.
1: Ma ci lavori, certo, e ci lavori. Cioè tu devi pensare anche a questo. È vero che è vero, verissimo quello che dite. E non vogliamo vendervi Moremovic per quello,
0: certo,
1: che non è.
0: Certo.
1: Però, però può diventare un qualcosa di più forte all'interno di un contesto,
0: certo,
1: che funziona.
0: Bravissimo. Può diventare come può non diventarlo. Ma questo è un mercato. Cioè io qua, pensa un po' Vincenzo, delle idee ce le vedo, mentre non la vedo sull'altra operazione, ma non ne parlerò più, giuro, perché quella non è un'idea, quella secondo me è una disperazione. Cioè Kolumani per me è questo, ciò tanto da fare, tra l'altro 5 e mezzo è tanto, 5 e mezzo a Kolumani che arriva a 6 con i bonus,
1: ne prendeva 9, ne prendeva 9 però,
0: sì, ha fatto,
1: cioè,
0: ha fatto,
1: comunque si è,
0: certo,
1: ridotto,
0: ha fatto 3 gol in stagione,
1: ecco. Lo so, mi è costato 80 di cartellino. Cioè, un giocatore che va detta anche una cosa, perché poi è giusto essere. Non è uno scappato di casa. È uno che si è perso. È uno che sicuramente non valeva i 90 milioni spesi dal Paris Saint-Germain. Su questo non ci piove. Non ha avuto una fortuna in Francia. Non ha avuto una fortuna al Tottenham. Alla Juve il suo l'ha fatto vedere. È uno che vale 50 milioni, assolutamente no, ma neanche 40 per quanto mi riguarda. Però un attaccante in media, quelle sono le cifre che
0: prende.
1: È difficile che ti vada a prendere un attaccante da 4 e mezzo.
0: Il punto è proprio quello lì, Vincenzo. Cioè uno come Kolumani, che per me è un giocatore normale, 5 e mezzo con le cifre che ci sono oggi è quello che ti puoi permettere. E questo è. Questo è, però quella non è un'idea. Queste sono principi di idee. Anche Castro per me è un'idea. Poi arriverà, non arriverà, vedremo. Però occhio, perché se l'asse con il Bologna si è aperto, lo dicevo prima Vincenzo e ci fermiamo, preferivo l'asse con il Real Madrid evidentemente. Ma con il Real Madrid l'asse non lo possiamo fare.
1: Ma là non è un'asse, là è quando tu vai a prendere le grandi firme dentro al discount, cioè che magari loro hanno qualche giocatore di troppo, di grande qualità, che magari ti dicono sì, devi spendere un po' di più, ma non spendi il prezzo originale e te lo vieni a prendere. Non era un'asse, perché l'asse non lo puoi fare con una squadra che non ha le finanze neanche lontanamente paragonabili al Real Madrid. Guarda, paradossalmente è triste dirlo, però uno deve anche prendere consapevolezza del momento e sapere che comunque mentre la Juventus crescerà le altre resteranno tali. Però in questo momento l'asse lo puoi fare con i club italiani e nemmeno, cioè, l'Inter ha perso la concorrenza 2 volte con Paz. Fabregas gli ha detto non lo vedrete mai, non verrà mai, e tanto che hanno fatto il Como se l'è ripreso.
0: Sì, sì, è vero.
1: E la Juventus in questo momento, se vuole, vedi, il Napoli vuole Gila, si è inserito all'Atalanta, e quindi è chiaro che bisogna fare i conti con le società che hanno la tua stessa capacità di spesa. L'asse lo puoi fare con loro, non lo puoi fare con i top club.
0: Va bene, dai, c'è già una marea di messaggi. Vincenzo, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci. la prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Guarda, Christian da Campobasso mi convince molto, nel senso che lui dice, secondo me farebbero Sorlot, Colo e Castro, e se proprio non trova squadra anche David. Ecco, questo mi piacerebbe molto, Christian, ma mi piacerebbe veramente tanto, perché avresti tre attaccanti tutto sommato diversi tra loro, con caratteristiche diverse. Poi a quel punto tengo anche Openda, guarda, mi tengo anche Openda, dice, c'è da portare, che ne so, due borracce, due cose in più, ok, me lo farei, mi piacerebbe molto una cosa del genere.
1: Se vogliamo immaginarla così, va bene. In realtà, da quello che sappiamo,
0: sì,
1: nel vertice uno dell'altro
0: esclude
1: giorno,
0: l'altro. Bravo,
1: uno, no, non
0: l'altro.
1: Solo nel vertice dell'altro giorno Spalletti, cioè Carnevale ha detto a Spalletti con molta naturalezza, Sorlot non lo riusciamo a prendere se prendiamo Colomani, quindi scegline uno dei due,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Spalletti avrebbe detto Colomani, e allora Carnevale ha detto ok, allora vada per Colomani. Da lì poi i contatti riallacciati, l'ennesimo accordo trovato con il giocatore, e adesso i nuovi colloqui fissati col Paris Saint Germain. Però la scelta l'ha fatta anche Spalletti ed era uno dei due, quindi figurati tre.
0: Allora, Claudio dalla provincia di Firenze, Claudio, grazie, perché lui è a Rimini, spiaggia. A proposito, Claudio, siccome la spiaggia di Rimini è una di quelle spiagge dove ogni tanto passeggia...
1: Sei un accattone.
0: No, non sono un accattone, dove ogni tanto...
1: Ricordiamolo.
0: Dove ogni tanto passeggiando si fanno anche degli incontri interessanti. Se c'è una fotina, manda, cioè, naturalmente ti fa beccare.
1: Ma sei un guardone.
0: Dice, però aggiunge che è con la sua ragazza, e allora non puoi... Ci vuole un giusto mix fra giocatori giovani e quelli di esperienza.
1: Tu dovresti dire che non deve farlo a prescindere,
0: ma soprattutto, no, si deve trovare la giusta alchimia fra giocatori e il mister. Hai ragionissima, Claudio, d'accordo con te. Maranggio, tu vivi in un mondo ideale, no? Io poi piano piano si smonterà questo mondo ideale, quindi è vero, non si può fare, non lo fa, non guardate, mi raccomando, sulla spiaggia paraocchi, non guardate,
1: non fare foto, che è diverso.
0: Sì, cioè, vabbè. Vai, sentiamo un paio di vocali.
1: Guarda, non prendete il telefono di Santarelli, perché veramente
0: non trovate niente. Se
1: c'è una galleria dentro. No,
0: no,
1: c'è un nostro famoso ascoltatore che abbia la galleria. Non fa il nome, ovviamente.
0: Ah, sì. Beh, quella è una galleria molto quella è una galleria molto interessante. No, a me ha trovate foto della curva, degli sbandati, quelle tantissime, delle mie figlie. Sì, tantissime. Sì. Vai.
5: Ciao Ale, premetto che per i Bimbo Aremic a me mi va benissimo. Il problema è che i problemi non sono in difesa, ma sono soprattutto a centrocampo e in attacco, ma soprattutto a centrocampo. E io non sento uno di nome che possa rinforzare il centrocampo. Che da quello che sapete si stanno muovendo lì, o pensano di andare avanti ancora con Thuram, Locatelli e McKenny? Così non arriveremo a nient'altro che ai soliti posti terzo, quarto, quello che è. Cioè, sono anni che il punto fondamentale è quello, anche tu l'hai detto tante volte.
0: No, hai ragionissimo.
5: Vincenzo Managgio, tutti.
0: Hai ragionissimo.
5: Tutti gli esperti lo dicono, e questi qua continuano a prendere i giocatori in altri reparti, quando quello fulcro è il centrocampo.
0: Guarda, non sbagli in niente. Io però non voglio disilludere nessuno, ci mancherebbe altro. Anzi, oggi cerchiamo di metterci il famoso mantello. Ragazzi, purtroppo a centrocampo in questo momento siamo full. Qualità poca. Però con Mainez avete visto anche ieri, no? Cioè, ormai è un giocatore che vaga per il campo, lo mettono in campo 18 minuti. Vabbè. Luiz purtroppo ritorna. Io non, McKennie sta facendo un grande mondiale, onestamente, però io ho sempre detto lo adoro, ma non è il mio centrocampista dei sogni, ma meno male c'è. L'unica cosa è se parte Thuram, vediamo, ma ad oggi il centrocampo, e ha ragione Luigi, però oggi Vincenzo è a posto.
1: Allora, numericamente non è che è a posto, numericamente è full, siamo al completo, un po' come un garage pieno.
0: Sì, come quello di ieri.
1: Se tu, bravo, come quello di ieri, no? Quattro posti, due dei proprietari, abbonamento. Come hai fatto l'abbonamento? Giustamente, abbonamento. Possibilità di abbonamento. Come è possibile fare l'abbonamento? Non si sa, non si sa. E no, invece, sì, quindi il garage è pieno per quanto riguarda le macchine di centrocampo. E, infatti, il discorso della Juventus è quello di allacciare e preparare trattative, e tranquillizziamo Luigi, l'idea di che si... la chiacchierata con Lobotka, l'idea Goretzka, sono quelle cose che la Juventus sta intavolando per mettere in piedi poi quando eventualmente si libererà un posto, ma si deve liberare un posto, perché per adesso Douglas Luiz resta e ci rimane, abbiamo comunque Thuram, abbiamo Locatelli, abbiamo McKennie, abbiamo Combiners che non se ne va, non lo vuole nessuno,
0: zero,
1: sono è chiaro, guardate che paradossalmente anche se riesci a vendere Azic, intanto ti metti da parte qualche cosuccia e ti liberi un posto, non è che liberi tanto di ingaggio. La Juventus è vigile, ma deve agire innanzitutto sulle priorità che sono attaccante e portiere. Poi sono d'accordo con te Luigi, che io e Alessandro l'abbiamo sempre detto, il cuore è il centrocampo, ma quindi non si può far finta di niente e ripartire con questo centrocampo, ma secondo me non si ripartirà con questo centrocampo, ora bisogna avere grande pazienza. Poi intanto apro e chiudo parentesi brevissima.
0: Come?
1: Allora, apro e chiudo parentesi brevissima. Ah, sì. Allora, già hanno cominciato a dire, Inter stizzito con Nico Paz e con il Como. Qualcuno di molto famoso che conosci molto bene ha scritto: no, ma l'Inter non ha mai chiesto in realtà Nico Paz. Io vabbè sono surreali.
0: No, rispetto a quello che dicevi Vincenzo, io voglio fare un paragone che mi costa tantissimo, d'accordo anche con quello che scrive Luca Datterni, cioè David, terza punta a 6 milioni non è possibile, e hai ragionissima Luca su quello che diceva l'amico Cristian, no? Magari Sorloth, Colomani, Castro, ma Colomani terza punta, buonanotte David, ormai me lo sogno pure la notte Colomani, David terza punta a 6 milioni non è possibile, ma io voglio fare questo paragone e mi violento. Almeno David dimostra di essere vivo. Kuminers nemmeno in quei pochi minuti che gioca dimostra di essere vivo. Io cos'è successo a questo ragazzo non lo so, bisognerebbe chiedere a nonna Bernarda, perché forse nonna Bernarda, nonna Giuliana, lì come diavolo si chiama sta millantatrice, non lo so, però questo non è vivo nemmeno al mondiale. Questo non è vivo nemmeno al mondiale. Io veramente, cioè, mentre sugli altri vi posso dire, oh, magari David trova l'annata giusta, fa 12 gol. Oro. Io non riesco a dirvi, perché mi sembra veramente di prendervi in giro, che questo magari al terzo anno si sveglia, perché mi sembra un giocatore totalmente stravolto, non so da cosa, però mi sembra un vinto, ecco, a proposito.
1: Un vinto. Tra l'altro, questo è un problema perché lo sta vedendo tutto il mondo.
0: Ma certo!
1: Sta vedendo che gli concedono 18 minuti e non li sa neanche fare, perché quanti palloni ha toccato? Mi pare 22.
0: 22
1: ne ha sbagliati
0: 4. 22 ha sbagliati 4, ha perso tutti i duelli, ha avuto una precisione di passaggi quasi tutti in orizzontale. Guarda, adesso te lo dico, vai, adesso te lo dico.
1: Lo so, però per cui questi sono numeri che naturalmente non è che guarda solo il tifoso che magari neanche se ne accorge, ma gli addetti ai lavori, gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, gli osservatori, tutta gente che dice: ma se me lo regalano forse non neanche lo voglio, perché chissà quanto vuole di ingaggio. E qui torniamo anche al fatto che poi con gli ingaggi che dai ai giocatori della Juventus, quelli non se ne vogliono andare più. Con Mainz purtroppo è una tassa che pagheremo.
0: Allora guarda, ce l'ho qui sotto tutti i numeri. Ti dico che dei suoi passaggi in effetti ha avuto il 90%, perché ha fatto 18 su 20. Li contiamo insieme quelli che ha fatto indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 passaggi indietro su 22. Quindi forse ce l'avrei anch'io il 90%. Certo. I due passaggi che ha sbagliato sono stati tentativi di verticalizzazione, però ha fatto un passaggio chiave, ecco, questo lo dobbiamo riconoscere, un passaggio chiave. Assist attesi 0.1, cioè questo ragazzo è andato e giocava con la Tunisia. Non lo so, io onestamente.
1: Beh, Ale, io ho ancora negli occhi le ultime due partite, in particolare quella con la Fiorentina, con Spalletti, che gli continuava a gridare: ma vuoi giocare o no? Ma vuoi giocare o no? Vuoi giocare? Con Mainz è un problema. È uno dei tanti problemi. Noi dobbiamo renderci conto di questo, ragazzi. Ve lo diciamo in continuazione, ma è la verità: abbiamo tanti problemi da risolvere. Douglas Luiz può essere risolvibile, ma non gli fate vedere le foto del matrimonio di Alicia Lehmann, cerchiamo di portarlo su altri lidi, magari riesce a distrarsi in qualche modo, gli fai rivedere Torino fatta per bene, gli dici guarda qua sono arrivati anche dei brasiliani forti,
0: sì.
1: Un'ipnosi.
0: Già lui conosce nonna Bernarda, aiutalo, fagli un no, il malocchio è quello contro, fagli no, togli il malocchio, nonna, dai, lo conosce nonna?
1: Lo conosce, ma ha detto che gli alieni non sono interessati. Quindi gli alieni non sono interessati, allora ce lo teniamo noi. Però se hai qualcosa, magari la puoi provare ad accendere il giocatore che magari Spalletti può rivitalizzare. Poi con Mainz c'è proprio nulla da fare. Azic non c'è nulla da fare. Openda non c'è nulla da fare. Di Gregorio non c'è nulla da fare. Hai ragione tu, David perlomeno si impegna,
0: almeno
1: ma secondo
0: è vivo,
1: me
0: Vincenzo, almeno
1: è vivo, almeno è vivo, ma secondo me qualcosina la puoi fare, ma nel senso che su 30 partite 7 te ne riesci a fare anche da 6, però non è da Juve uno così naturalmente, no. E sul resto ci devi lavorare, ma insomma la situazione è questa qua, con Mainz è veramente una catastrofe.
0: Andrea a Torino ci sognava Gonzalo Ramos. Sì, Paris Saint-Germain. Io infatti altro che Colomani avrei fatto col Paris Saint-Germain, però credo che ci sia il Milan, c'è il Milan, non so con chi, però c'è il Milan.
1: Appunto, cioè c'è il Milan, nel senso che hanno detto: oh, ci piace Gonzalo Ramos. Apposta, hai chiamato il Paris Saint-Germain, sì. E chi lo deve chiamare? Calvelli.
0: Allora sì, Tiziano da Trento, se arriva Moremovic libera un posto nelle liste, perché lui è ovviamente del nostro
1: settore. Ma poi parte Miretti probabilmente, quindi fai 0-0.
0: Sì, però alla fine si fa 0-0, è vero. Alex dice, Antonio dice, al Bologna gli chiederei Rove, bel giocatore, sono d'accordo
1: hanno
0: con te.
1: Hanno fatto una proposta di 25-30 milioni dall'estero, il Bologna ha detto di no, mi piace un sacco, mi piace tantissimo.
0: È forte, è un bel giocatore, sì. Anche lui non è stato molto costante, però è un giocatore forte, sono d'accordo. Raffaello
1: come
0: dice,
1: si chiama quell'esterno della Lazio che corre, azzecca una partita su 10?
0: Isaksen.
1: No, a sinistra, di colore che ne azzecca una su 10.
0: Nuno Tavares.
1: Bravo. Rove è un Nuno Tavares che ce l'ha fatta un po' di più, secondo me, cioè che ha più costanza. Però siamo lì, cioè c'è esplosività, è tecnico,
0: sì,
1: è forte, a me piace.
0: Raffaello,
1: ed è quello che litigò con Rabiot, con lui che finì a ammazzare.
0: Raffaello dice dobbiamo vendere il Diz prima che sia troppo tardi.
1: Sì, l'unico che è buono che abbiamo.
0: Appunto. Vincenzo Forprese è perfettamente d'accordo, basta figurine, torniamo a comprare gente che ha fame e vuole crescere, diventare top, scrive Nicola da Vasto. Sentiamo qualche altro vocale, va?
6: Buon pomeriggio,
1: non prenderà neanche Nico Pazzi.
6: Buon pomeriggio, Luca da Terni. Ma sulla questione attaccante, secondo me la Juve si sta cercando di chiudere Colomani, perché è quella via di mezzo tra prima punta vera e anche seconda punta volendo. che cerca Spalletti, nel senso che comunque tu con quella sei sicuro che hai comunque una prima punta che sa farlo, lo sa fare bene, ha dimostrato di saperlo fare, si è già ambientato e quindi è una sicurezza. E poi con calma puoi non farti tirare per i capelli dagli altri, sapendo che tu non hai un attaccante con cui decente con cui presentarti, invece dopo ce l'hai e possono fare meno i furbi anche gli altri. Quindi secondo me questa mossa della Juve su Colomoni è per quello, per arrivare poi magari a, grazie ai buoni rapporti di Carnevale, grazie alla sua capacità di trattare con squadre magari come il Parma, così magari arrivarti a quel Pellegrino posticipando il pagamento, anche se vogliono 30 milioni tu non lo paghi quest'anno, fai il prestito con obbligo oppure rateizzi in 4-5 anni il pagamento e a bilancio non hai problemi. Secondo me è un po' questa la tattica Juve.
7: Può essere. Intanto grazie Claudio che ci ha mandato una foto con la ragazza, grazie Claudio, un abbraccio e soprattutto grazie per seguirci anche mentre sei in ferie. Grazie veramente di cuore caro Claudio, e un abbraccio anche alla tua ragazza. Ma allora io però anche qui voglio dire una cosa, messaggio dell'amico molto interessante, però voi siete convinti che Pellegrino risolve i problemi d'attacco della Juventus? Ma lo chiedo proprio come punto interrogativo, cioè io tutta sta convinzione non ce l'ho, poi magari è l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Però te ne sei convinto, Vincenzo? Cioè è quello l'uomo ideale che ti va a completare un rapporto, considerando che... Sì, un rapporto, un reparto. Considerando che magari...
1: Chissà che stai pensando.
7: Sì, esatto. Considerando il fatto che magari ti rimane David, cioè Colomani, David, Pellegrino è il reparto perfetto? Ma lo chiedo proprio a curiosità.
1: No, lo so, non è una provocazione. Io torno sul concetto che ho espresso prima. Se dovessero pensare che in Pellegrino piuttosto che in Castro ci sono due fuochi accesi e le qualità perché quei fuochi possano rendere in qualche modo, nell'impossibilità di andare a prendere top player, io costruisco una squadra arrabbiata, una squadra di gente che c'ha fame, una
7: e
1: squadra che quando arriva
7: Castro
1: la Juve dice
7: sì.
1: Sì, una squadra di gente che viene alla Juve e ti dice: cavolo ragazzi, sto alla Juve, non ci dormo la notte, cioè domani mi devo svegliare prima degli altri, devo allenarmi più degli altri, perché io sono stufo di vedere gente che sta alla Juve perché pensa di meritarsi la Juve e non se la merita. Allora io preferisco vedere gente affamata che dice: mi ha chiamato la Juve, l'occasione della vita, devo sputare sangue, perché è da loro che arriverà qualcosa, non da chi si crede il campione arrivato e da lì non si muove, perché è così e non funziona così.
7: Allora prendo molto volentieri questo messaggio che manda Paolo da Brescia, e anch'io apro una piccola parentesi, che Paolo a Brescia dice: sono in lutto per il basket Brescia, datemi qualche bella notizia sulla Juve. E qualcosa forse siamo riusciti a darti, bella, brutta, non so, però qualche notizia abbiamo dato. No, hai perfettamente ragione Paolo, per chi non lo sa Brescia ha perso il titolo sportivo, tra l'altro guarda ne parlavo proprio prima con un amico, perché a Brescia c'è un grande giocatore che si chiama Medeo Della Valle, magari riuscisse a venire alla Libertas, è molto amico del nostro presidente, quindi vediamo. Però detto questo, chiudo la parentesi, apro velocemente la parentesi, ho paura che il basket si stia pesantemente avvicinando alla gestione pessima che ha avuto il calcio, perché io credo che gli altri sport, chi più chi meno, poi magari chi è più appassionato al tennis, chi al basket, chi alla pallavolo, però siano ancora delle piccole osi felici, in qualche modo degravinizzate. Oggi però quello che sta accadendo nel basket, cioè che dall'oggi al domani sparisce una piazza perché arrivano dei miliardari, comprano il titolo e lo portano a Roma, non ci siamo. Questo nel calcio ancora, beh nel calcio succede di peggio, però il fatto che dalla mattina alla sera compri un titolo e lo porti in un'altra città non succede. Nel basket sta accadendo questa roba qua, e se si comincia a inquinare con questa roba qua anche le osi felici, quindi basket piuttosto che tennis, piuttosto che pallavolo, Vincenzo, è finito veramente tutto. Allora vuol dire che la passione non c'è più, ma c'è soltanto... Il maledetto business. Bravo, ieri abbiamo visto a Roma è arrivato Luka Doncic, perché a Roma adesso ci saranno due squadre di basket senza identità, praticamente arrivate dal nulla, con titoli comprati all'improvviso, così è chiaro, arriva Doncic, uno dice cazzarola, c'è Doncic come presidente, però cosa ha di romantico questa roba qui, Vincenzo? Zero. niente. E se anche gli altri sport, che sono una cassa di decompressione da tutto lo schifo che comunque vediamo in questo mondo, chiamiamo alla follia, ma non abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, ecco, se anche le altre casse di decompressione si spengono, è un problema serio, eh. Altro che Superlega di Andrea Agnelli.
1: Ma è quello, Ale, io ti riporto nel calcio. Ricordi quando noi dicevamo, facevamo questo sondaggio con i nostri amici, spendereste 60 milioni per Tonali? E tutti quanti, chi diceva sì, chi diceva no. E poi dicevamo, vabbè sì, allora la maggior parte dice sì, l'unico problema è che lui vuole 9 milioni, chissà se accetterebbe una decurtazione. Bene, il Tottenham ha offerto 100 milioni al Newcastle e al giocatore ha offerto 12 milioni all'anno.
7: Esatto.
1: 12 milioni. Ma quando te lo prendi? Ma che roba, cioè, che soldi sta? Cioè, noi stiamo parlando veramente di un non di Superlega, di qualcosa di più. Cioè, in Premier arrivano a 12 milioni per Tonali, quando te lo prendi? Ma poi non puoi fare nemmeno la colpa al giocatore, come l'Inter, come i tifosi dell'Inter, certo, che adesso hanno ripreso a palestra sull'aereo. Oh, almeno l'aereo buono glielo potevano pagare. Ragazzi, ma quel ragazzo ti arriva il Chelsea e ti dice ti do 6 milioni all'anno, in Premier.
7: Beh, ho capito, Vincenzo, ma l'Inter. Però anche lì, no? Se quello che era una volta un quotidiano sportivo di livello ti comincia a fare quella roba lì, io tifoso che sono quello che ho creduto, e io lo farò sempre questo esempio, che Zhang non veniva per motivi di lavoro, ci hanno creduto, loro credono a tutto, e quindi se la prendono con il ragazzo, capisci? Perché ancora un po' quei giornali lì, un pochino, chiaramente non il tifoso della Juventus che ci ride e li fa anche un po' le pernacchie, ma in loro li fomenta. Perché mentre, vedi, anche qui mi verrebbe a dire una cosa, senza voler offendere nessuno, mentre il tifoso della Juve, che per carità ha i suoi difetti come tutti, se legge di Svilar alla Juve si fa una domanda, dice ma come riesco a prendere Dibu Martinez e prendo Svilar? Una domanda quantomeno se la fa, ok? Loro no, loro se gli dicono che c'è Zhang che vola ci credono e portano avanti la cosa che Zhang vola, perché sono indottrinati sul fatto che la Juve ruba, e quindi siccome hanno 1,2 concetti al massimo che i tifosi dell'Inter riescono a elaborare serenamente, quindi la Juve ruba e Zhang vola ci credono. Certo. Se tu glielo scrivi, Palesco, che cattivo uomo, che cattivo, quando invece il problema andrebbe affrontato, secondo me, Vincenzo, anche da un giornale di parte, ma andrebbe affrontato non Palestra che brutto cattivo e puzza anche un po' come broccolo, anzi diranno fra un po' che broccolo puzza meno di Palestra, no, perché magari ti scrivono anche questo, andrebbe affrontato diversamente dicendo, oh, se in questo momento la squadra comunque più forte e appetibile in Italia, che non siamo noi ma sono loro, no, qui ragioniamo in maniera obiettiva, si fa soffiare un giocatore dalla decima della Premier League, porca di quella miseria, ma ci
1: e
7: sarà
1: dal
7: un
1: l'altra.
7: Bravo, e dal come ci sarà un problema, ci sarà un problemino, invece di accusare il singolo.
1: Male, noi stiamo parlando di un giornale che a un certo punto ha spinto, ma ci rendiamo conto, poi sembra che usciamo fuori tema, tanto abbiamo chiuso quest'altra mezz'ora. Ci rendiamo conto che a uno che si è comportato come Bastoni gli volevano dare il premio Rosa Camuna, truppe cammellate a dire è bravo, rischiamo di perdere un talento, applauditelo, basta fischiare, Palestra che va al Chelsea è diventato
7: bravo.
1: Un demonio.
7: Certo. Guarda, due messaggi, mi perdona un attimo Fede, ma sulla cosa del basket, Tullio da Roma, e hai ragione, dice il basket è finito circa 20 anni fa con la questione allucinante della Menzana, con Petrucci incollata alla poltrona. Bravissimo, il problema è questo, Petrucci incollato alla poltrona, io tra l'altro l'ho visto, sono andato a vedere la Virtus Roma e gliene volevo di 4 ma non potevo chiaramente, e poi invece un altro amico dice correttamente, nel calcio è successo a Brescia, il Brescia era fallita, hanno preso il Ferrari Pisalò che è in provincia, era in Serie C, hanno fatto il Brescia, ha fatto la finale playoff, sì, con l'Ascoli tra l'altro, perdendola, io mi meraviglio che i tifosi non si siano ribellati, quello per me non è il Brescia, ma lo fecero anche se ci pensi la fusione del Venezia Mestre, prima c'era il Venezia e il Mestre, unirono le due squadre, sono d'accordo, però nel calcio, allora quell'operazione del Feral Pisalo Brescia, che anche a me non è piaciuta, sai come ti hanno mascherata? L'hanno mascherata col fatto, vabbè, ma comunque siamo nell'Interland, la provincia e tutto, lo stesso che hanno fatto a Terni. A Terni hanno fatto il Deus Ex Machina Bandeghi. Cosa ha fatto? Ha comprato l'Orvietana e si è preso il titolo dell'Orvietana e l'ha portato a Terni. Il punto è che però tanti tifosi non si rivedono. Ma infatti, ragazzi, se anche il calcio nelle categorie che comunque sono di professionisti comincia a fare sta roba qua, è finita. Lì però secondo me il tifoso ha ancora la possibilità di dire: io in questo Brescia non mi ci vedo, per esempio, ma ho visto, e qui l'amico di Brescia mi può aiutare, l'altro amico, io ho visto però che alla finale lo stadio era pieno, quindi evidentemente i tifosi si sono rivisti in questa società, Vincenzo.
1: Evidentemente sì, però vedi quanti sport i soliti personaggi bravo, stanno distruggendo,
7: bravo.
1: Che sono sempre quelli, il gira gira delle poltrone, e anche lì penso non si riesca a vedere un dirigente nuovo,
7: no,
1: non giovane, so. Niente, no. Non si producono più, cioè, ma secondo me proprio sono delle caste che hanno chiuso le porte. E poi mai non mi stupirei a vedere Gravina a vedere basket, guarda,
7: no, ti giuro vado lì sotto, tanto lo so, ti giuro vado lì sotto, ma ci vado, ma ci vado. Va bene, dai, andiamo in pausa. Vince, abbiamo una marea di messaggi, io direi.
1: Sì,
7: di...
1: Se vuoi, io la butterei, sì, una cosuccia là, ma proprio cosuccia, visto che ci siamo divisi su questo. E anche tu hai preso una critica da un tifoso che ti stima molto su TMV Radio, che non era d'accordo con la risposta che desti al mio giochino che feci.
7: Cosa ho fatto?
1: Quando dissi la priorità delle varie squadre, tu per la Juventus esprimessi la tua opinione, il tuo verdetto non lo diciamo però perché non influenziamo.
7: Ma cosa, allora, ho fatto? Cosa ho fatto?
1: Hai detto qual era la priorità della Juventus.
7: Ah sì, sì sì sì.
1: E
7: sì,
1: non
7: sì,
1: condivideva il nostro, sì, amico. Allora la domanda è questa qua, senza risposte salomoniche: portiere, centrocampo, attacco, la priorità vera in questo momento per voi qual è?
7: Bravo. E poi ritorno anche su questa questione che vedo vi sta appassionando, delle porcate fatte tra calcio, basket e regione. E sì, guarda, chiudo subito. L'eterno Petrucci, scrive Fabrizio, è lo stesso che permise il cambiamento delle regole in corsa, consentendo a un certo Nakata di giocare una partita decisiva con la Juve. Sì, poi lì purtroppo avevamo un portiere che non ci vedeva, però è vero. Però è vero, e lui fece il gol.
1: Piccolo particolare. Ma tu ti darai al motomondiale poi a un certo punto?
7: Smettila. Smettila, no, ancora no. Era in crisi, ora ti spiego perché.
1: Ti presto un casco.
7: Ti mando un vocale perché era in crisi.
1: Ah, in crisi? Allora,
7: sì, sì, ora ti mando un perché.
1: Ah, però.
7: Ti
1: spiego.
7: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Sì ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Notizia di penso 10 minuti fa, forse anche meno. L'accordo con Colomani c'è, ma il precisamente ha sparato tra i 50 e i 60 milioni. Io direi veramente di lasciar perdere. Io sta litania è diventata quasi insopportabile. Ma andiamoli a quel paese, andiamoci a prendere qualcos'altro, perché veramente non esiste altro sul globo terracqueo e comincia la nostra premia. Cioè veramente siamo veramente scadendo nel ridicolo. Con 50 milioni ci prendiamo Undav e Pellegrini, noi sosteniamo l'attacco e mandiamo anche via quell'ectoplasma di David. Cioè veramente basta con l'omonima, non se ne può veramente più, siamo allo sfinimento. Ciao FFI fino alla fine.
9: Ciao ragazzi, mando Torino, ma invece io sono vado un po' controcorrente rispetto a quello che sento da voi, e cioè io invece, se venissero magari con la clausola, magari un qualcosa meno, io Bremer lo manderei, perché comunque rimane un'incognita per quanto riguarda le sue condizioni di salute anche quest'anno. Io l'ho visto giocare, sono abbonato quindi vado allo stadio, e l'ho visto giocare dal vivo, e ragazzi, a me sicurezza me ne dà sempre poca, soprattutto quando deve giocare col pallone tra i piedi.
10: Buonasera, Michele da Cosenza. Io spero che Colomani salti per l'ennesima volta, perché significherebbe impiccarsi ad un contratto di 5 anni con un attaccante che segna, sì, ma molto poco, e che ci costringerebbe comunque a prendere un giocatore da 15-20 gol a campionato, perché lui non li fa. A questo punto fidiamo a tutta e prendiamo un giovane, prendiamo Pellegrino dal Parma, tanto David non vuole andare via, Openda non lo vuole nessuno. Cosa stiamo parlando? E poi c'è il problema Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Se Nico Gonzalez non si riesce a scambiare con Sorloth, bisognerà cercare di venderlo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Va bene. Buonasera ragazzi, il calcio italiano ha bisogno di investitori ed è ignorante, non capisco perché la Juve non dà spazio a Titor. Secondo voi con loro la Juve riuscirebbe a raggiungere alti livelli? No Thomas, onestamente in questo momento no. Titor tra l'altro non potrebbe nemmeno sponsorizzare la Juve perché il loro brand, cioè,
1: c'ha le quote.
7: Esatto, c'ha le quote e poi non lo può fare, però onestamente penso proprio di no. Poi cose da pazzo, scrive Luciano Lammessina, bello questo. Comunque delle soddisfazioni questo mercato ce l'ha già date, perché Palesso e Nico Paz che non vanno alla prescrittese nonostante alcuni giornali TV strombazzassero, ora arrivo ai cartonati. E se noi ci tenessimo Cambiase e Bremer, ciao Luciano da Messina. Allora Bremer ti dico poi me lo terrei, Cambiaso ti dico non me lo terrei.
1: No, io la penso come te, anche se probabilmente io cambierei tutto, guarda che ti dico. Quindi se mi dovessero dire li cambieresti entrambi, io li cambierei entrambi. Se mi devi chiedere di scegliere, io scelgo di tenere Bremer, ma non voglio più cambiare, ma per tanti
7: sì,
1: motivi
7: no,
1: che ci ho fatto
7: io. Nemmeno io.
1: Arrabbiare proprio. Poi devo dire un'altra cosa, vedi, questo sempre anche per farvi capire perché noi siamo particolarmente attenti. Guarda quanti errori sono costretti anche tra virgolette a fare gli esperti di mercato, perché c'è errori poi.
7: Errori, non sono errori, raccontano.
1: Raccontano, dopodiché poi, voi non sapete niente, cioè, allora capite bene che noi, da noi non vi sentirete dire sicuramente arriva uno, vi diremo sempre la verità, esce uno, probabilmente entra un altro, i nomi sono quelli lì. Ma anche se fosse, siamo comunque lì in bilico, perché da un momento all'altro cambia tutto, arriva una squadra inglese e te lo soffio io, magari tu riesci finalmente a trovare la quadra per Colomani, si sveglia una squadra di Premier che dice guarda Parì, ti do, come fatto l'Inter,
7: guarda Parì.
1: Guarda Parì, quanto ti dà la Juve? Ti do 70, ma quello va là. Quindi insomma è una cosa che riguarda tutti in questo momento, non puoi dare certezza su nulla.
7: Tullio dice l'attaccante poi il portiere, mentre Alessandro dice lo so che non sarà possibile, ma la squadra ebbe una svolta con Lobotka e che sì, si deve smantellare il centrocampo con Cole e un terzino sinistro vero, io ve lo terrebbe per i primi due posti, però l'hai detto anche te, sai che non è possibile. Michele San Maurizio dice Di Gregorio secondo me può rimanere, tentare di recuperarlo anche se quest'anno è stato veramente disastroso, ma disastroso anche la situazione della Juve, la coperta è veramente corta, punterei sul centrocampo e attacco. Poi Pietro dice priorità al centrocampo, la nostra priorità è avere un portiere affidabile, scrive Erasmo. Pierluigi da Gelsenkirchen scrive un portiere, vi state dividendo molto su questa
1: Vedi?
7: Cosa. Marco Sogna però dice pensate un po' che bello che Goduglia il prossimo anno da video prenda 20 gol a testa. Marco, io cioè, onestamente credo che sia molto più probabile che nonna Bernarda ne indovini una piuttosto che
1: Baiana.
7: David, per me o me non da Bernarda, che Davide Pendà possa far 20 gol a testa, però poi mai dire mai nella vita, ma sinceramente mi accontenterei di 10-2, no, 10-2, 5-5 anche no.
1: Ma secondo te. Spalletti può tirare fuori l'anima da David o ha fatto già tutto quello che poteva quest'anno?
7: Che domanda, Vincenzo, non lo so.
1: Perché noi potremmo fare sta domanda se Spalletti fosse arrivato alle ultime tre di campionato. In realtà ci ha lavorato parecchio con David, ci ha provato in tutti i modi.
7: la mia.
1: E adesso, se fosse per lui, lo metterebbe su un califfone, lo accompagnerebbe ovunque. Però, se dovesse restare, secondo te, quest'estate, che tipo lo mette sotto? Ma sotto no, sì, con la macchina, sotto, cioè, con la macchina, sotto, la... sotto che lo mette a lavorare. E riuscirebbe a tirare fuori l'anima da questo giocatore? Ma... è proprio impossibile. Che, per esempio, con Maniers, io sono sicuro che neanche ci provano più oramai.
7: Questa è una grande domanda, Vincenzo. In parte la risposta te la sei data. Ci ha lavorato comunque da ottobre. Non lo so, veramente non lo so. Io, cioè, se mi accontento di vedere un giocatore vivo che quantomeno deambula, tenendo conto a che livelli siamo, però penso anche che peggio di così non possa fare. Mi dico anche, sì, ma lo pensavo pure di Kuhn Meinertz, eppure quest'anno è stato peggio. Io ho una sensazione, Vincenzo, che se potesse, Spalletti lo darebbe via domani mattina.

0: e si arriva a Colomani. Io un po' tremo, Vincenzo, nel senso che
1: non ci danno neanche la buona condotta, perché
0: no niente. No, sai perché non te la danno? Perché sei recidivo. Perché io faccio, come sarebbe stata una follia fare un contratto a 8 di un anno a Vlahovic, sarebbe stata una follia di quelle che quando l'ho letta mi hanno detto no, non è possibile, e quindi altro errore reiterato. Ma proporre contratti di 5 anni, io a Colomani dico guarda, si fa 3 anni amico mio, poi opzione, ma intanto certo ce l'hai per 3 anni, ma tra 3 e 5 c'è la differenza.
1: Ora capisci anche perché parliamo di storie diverse, no? Però perché, e qua parliamo in maniera seria, tu dici non ci sono 10 milioni per Dibu Martinez.
0: Ma certo,
1: il Dibu ha 35 anni, ok? E gli darai 34, e gli darai 5 milioni a stagione per i prossimi 3 anni, 4 anni, tu non lo vendi più.
0: Ma è chiaro.
1: Tu non lo vendi più. Ma quindi appunto, sono soldi che tu una volta che hai deciso li perdi. Non lo riprendi, non è che tu dici vabbè dai 10 milioni, però questo tra 4 anni magari se lo prende una, chi se lo prende più a 39 anni, a 40 anni è finito. Lo so. Quindi devi calcolare anche questo ora sulla scia di quello che sono state le scelte sbagliate prima.
0: Sai, devi. Situazione diversa, ma in prospettiva anche Colo c'ha 28 anni, 27 o 28,
1: 28
0: anni?
1: 28.
0: E, qua, e 5? 33. Oddio, a 33 anni un giocatore lo puoi ancora rivendere, però
1: sai, se fa bene,
0: se
1: lo,
0: fa
1: lo
0: bene, sì.
1: Tu non è che là non devi calcolare tra 5 anni, là devi calcolare tra 3, perché in media un giocatore magari se esplode e fa 2 super stagioni con la Juventus, alla terza stagione te lo vengono a chiamare, se lo vengono a prendere senza problemi, perché aspettano la scadenza del contratto.
0: Questo è vero.
1: Quindi
0: però,
1: tu
0: come 28 vedi,
1: anni hai l'opportunità ancora.
0: Scommetti,
1: e purtroppo le abbiamo perse tutte le scommesse fino adesso.
0: Sì, prima o poi, infatti, anche per leggere grandi numeri, una scommessa la vinceremo, no?
1: Quella di Zaniolo, per esempio, che è distante nell'accordo sull'ingaggio con l'Udinese, quindi insomma sembra che lì si stiano preparando le strade per dividersi in qualche modo. Quella è una scommessa che io proverei a fare, per esempio,
0: alle cifre giuste oggi anch'io. Soprattutto se non riesce a prendere un altro attaccante. Sì, alle cifre giuste lo farei anch'io. Sì, Antonio Dannola, hai ragionissimo. Dice li fanno a 5 perché altrimenti si fanno a 3 anni, i giocatori aspettano la scadenza per andarsene a 0. Perché? Se lo fai a 5, guarda Vlahovic. Cioè, voglio dire, hai ragione, cioè, non è che sbagli, Non è che sbagli. Ma tanto ormai, se vogliono, i procuratori fanno
1: anche dopo un anno
0: che li fa. Capisci? Quindi io i contratti a 5 anni non li farei più. Cioè, c'ho il Ronaldo, il Nico Paz, li faccio un contratto a 5 anni. A qualsiasi altro giocatore barra scommessa, non glieli farei, lo perdo a 0, pazienza. Pazienza.
1: Ma anche lì è una questione di forza di trattative di chi c'ha i soldi, perché la durata del contratto in realtà è figlia di un'altra cosa, delle trattative, perché gli agenti ti chiedono un quinquennale perché dicono allora io per 5 anni so che questa cifra la prendo, poi nel frattempo lavorerò per portarlo via prima a cifre migliori, però certo, io sono sicuro che per 5 anni quella cifra lui la prende, io la prendo e siamo tutti felici e contenti. Tant'è che vedi il Chelsea e la situazione, quando è stato a prendere Palestra ha fatto un contratto di 6 anni.
0: Ma sì, ma guarda, ieri Claudio Anelucci ha detto tranquillo, ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, ha detto tranquillamente, ma se io fossi l'agente di David, ma io dormo sonni, no, tranquilli, di più, ma non lo faccio muovere nemmeno con le cannonate. Ma è normale, c'è 5, c'hai altri 4 anni di contratto, a 6 pippi il mese, a 6 pippi l'anno, ma chi ti muove? Però hai ragione, Vincenzo, è frutto di chi ha pochi soldi e delle trattative, hai ragionissima. Ma siccome, come scrive un amico prima, ma ora siamo nel pessimismo cosmico, dice, ma Andrea, no, ma se arriva Colo e teniamo Revido, Pendà e Colo non funziona, come facciamo? È quello il punto. Tu hai 16 anni di contratto con giocatori che hanno funzionato, perciò io non li rifarei i 5 anni. Però Vincenzo l'ha spiegato benissimo, è il frutto della trattativa. Dice guarda, abbassati un po', ti faccio 5 anni, però in questo caso nemmeno se lo abbassa. Siamo ostaggi.
1: Lì gli devi fare un contratto lungo, anche perché lui ha deciso di spalmare. Cioè dice io non prenderò

0: le cifre, mi devi fare più anni di contratto, così io spalmo su più anni. E il potere dalla parte, cioè il coltello dalla parte del manico, ce l'hanno gli agenti e i giocatori, e le
1: Esatto.
0: società hanno sempre più alto il rischio di sbagliare, ragion per cui sbagli e rischi il tracollo. Indovini? Bravo, bravo, perché poi vedi, ci vuole coraggio anche il Como ha avuto coraggio, no? Perché dice, vabbè, sai che c'è, mo tiro fuori questi 60 pippi, li tiro fuori, me lo prendo, perché secondo me anche un anno in Champions League con noi, questo tra un anno vale 80, quindi
1: Lo so.
0: faccio questo, poi ho le spalle coperte e va bene così, però ci vuole coraggio, ci vuole coraggio.
1: Lo so, vedi Andrea da Benevento, hai ragione, caro Andrea, hai ragionissimo anche te. Bello il dibattito di oggi. Complimenti, ragazzi, anche per la qualità dei messaggi, come sempre. Che lo stesso Andrea dice: non puoi sindacare la durata minima di un contratto. 5 anni è per tutti i calciatori importanti che vai a acquistare, per tutte le società del mondo, giustissimo. La cosa importante è investire bene i soldi con Miners, Luiz, Nico Gonzalez, pensare a David, tutti i profili importanti e giovani. Peccato, però, tutti acquisti flop per adesso. Il premio non è la durata del contratto, ma la scelta del calciatore. È correttissimo, però vedi Andrea, quando tu dici se vai a prendere Colomini sei convinto di lui e quindi il mio ragionamento finisce già lì e hai ragione te, però visto tutti questi nomi che tu hai fatto a 5 anni non ne hai azzeccato uno, stavolta mi cautelo, poi magari glielo fai a 3 anni, 4 anni e esplode subito e c'è il rischio di perderla a zero. Ma hai individuato il problema, cioè noi abbiamo fatto tutti questi contratti, addirittura Arthur li abbiamo rinnovato maniera folle, ma chi li ha rinnovato? Giuntoli o l'ultimo Paratici? Sai che non ricordo. O Cherubini
0: Arthur è
1: addirittura.
0: stato,
1: Forse
0: no,
1: Cherubini?
0: no, no, no, Giuntoli perché è stato per
1: Prestato.
0: mandarlo in prestito dovevi allungargli il
1: Pensa
0: contratto.
1: alla disperazione, e questo non glielo posso imputare, cioè ne imputo tante cose a Giuntoli, ma non questa. Perché lì sei disperato, c'è cioè un giocatore che non riesci a rivitalizzare, diceva, sai che c'è, sì è vero, il mal di testa come Rossi adesso che c'ha il mal di gola, l'ho detto prendi Gnocchi, dice no, vabbè lo prendo dopo, ha posticipato il problema, lì avevi un mal di testa importante, dice, sai che c'è, ci penso fra un anno, poi in realtà eravamo riusciti pure a venderlo se non come lì con i disastri che ha fatto, però dopo tutti questi disastri, Andrea, appoggiando assolutamente il tuo ragionamento, io andrei un pochino più cauto. Prego.
2: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
1: Ciao, caro.
2: Sinceramente continuo a essere molto preoccupato. Stamattina quando ho aperto la Gazzetta dello Sport
1: Ah.
2: e leggere che l'Inter
1: Quindi
2: va su
1: qualcuno la
2: Nico
1: compra.
2: Paz e noi continuiamo a stare dietro a Colomoni, mi ha preso veramente lo sconforto totale perché io sono
0: Però poi
2: dell'idea
0: pazzo
2: che
0: non l'ha preso
2: Colomoni è un
0: l'Inter.
2: giocatore come tanti ce n'è. E che secondo me, visto ci verrà manca Vlahovic, guarda, più volentieri andrei a prendere anche Pinamonti dal Sassuolo, visto che Cannavale lo conosce bene.
1: Però poi non c'è
2: Però
1: andato,
2: ecco,
1: Nico,
2: di
1: eh.
2: tutti i miei sforzi andrei a puntare su un top e credo che se l'Inter prende Nico Paz,
1: Tranquillo che non lo
2: veramente
1: prende.
2: le distanze tra noi e loro si allungheranno ancora per diverso tempo.
1: Ciao amico mio, mi aveva sempre grande piacere sentire l'accento fiorentino e accostarlo ai tifosi della Juventus, è bellissimo, quindi grazie di questo, un po' come quando sento anche gli amici di Napoli. No, però stai sereno che Nico Pazzo, nonostante la Gazzetta l'aveva dato per l'Inter, non l'ha preso. Quindi, quanto
0: Sono
1: costa?
0: curioso di vedere il titolo di domani.
1: Quanto costa il quotidiano oggi?
0: Ma lo chiedi a me?
1: Lo so, a te c'hai tutti i cosi pirata anche
0: No,
1: lì.
0: no, qualcosa di pirata, me li giri tu,
1: No,
0: te li
1: ce li
0: gira
1: gira
0: Piccari.
1: Piccari la mattina. Voi potete stare tranquilli, ragazzi, che la mattina è un servizio perfetto, nemmeno te lo portasse di colante a casa.
0: Alle 7:15,
1: Tra le 7 e un
0: questo non dorme
1: quarto
0: mai.
1: e le 7:30, meno male a quell'ora ho sempre il cellulare spento, ti svegli la mattina e hai tutta la rassegna stampa di Piccari, che Piccari ha fatto abbonamento a tutti e ce li gira a noi. Va bene. Prego.
0: Oh, mi raccomando, trova traffico pure stasera, che ieri c'è una mattina
1: Mamma
0: bella.
1: mia, lo dicevo prima,
0: Mamma,
1: ma c'era il
0: ragazzi,
1: solito
0: cioè.
1: incidente.
0: Sì, però basta anche, cioè, concentratevi, guidate bene, che sennò veramente ne pagano le conseguenze tutti quanti, sotto al sole, file interminabili.
1: Ieri c'era
0: Vediamo.
1: 4 km di fila sulla via del mare, sì, 4, e sono tanti. Prego. prego.
0: Prima ancora sull'accordo.
1: No, io non l'avevo provato sull'accordo, ma questa la gente mi frega il cavolo. Ma... No, non l'ho provato, è arrivato.
0: Ieri sei rimasto, è impossibile che ieri sia andato dritto. Ieri è impossibile che sia andato dritto, cioè, era tutto bloccato sul raccordo.
1: Marangio, era tutto bloccato sul raccordo altezza Fiumicino, perché c'era l'incidente, ma sì, prima no. Sì, cioè, qua... Infatti ti ho detto 4 chilometri.
0: Cioè di Via del Mare, no, prima
1: 4 chilometri, sì, sì. Abbiamo fatto anche luce verde, un servizio offerto da Santarelli Marangio, prego.
3: Ragazzi, buonasera, sono Peppe.
1: Ciao,
3: ma
1: caro.
3: Al di là della fa impressione vedere il Como pagare 25 secondi passa 60 milioni di euro, no? Veramente impressionante pensare una squadra che 4 anni fa stava in Serie D. E poi niente, che dire, capisco tutto, capisco voi, capisco la società, ma dove vogliamo andare? Cioè, che futuro ha questa società, il blasone della Juventus, cosa ne rimane? E poi vorrei capire come funziona il prefinanziario in Europa rispetto all'Italia.
1: No Peppe, guarda, si è capovolto il mondo, dici una cosa corretta, fair play finanziario, così rispondiamo anche all'amico che ci diceva prima del City. Funziona che su alcune società, e devo dire su questo la Roma... Non si è potuta muovere perché veramente li stavano addosso, al contrario di altre. Quindi su alcune società si può fare quello che si vuole, tipo il City che ha girato tutto, ne parlavamo l'altra settimana, Vincenzo, cioè il City come Paris Saint-Germain, come ha girato tutte queste vicende, con un discorso dello sponsor, cioè allora lo sponsor che è un'entrata in più, no, che non va in qualche modo a appesantire, che non va a incidere sui conti, loro con quella maniera lì hanno girato tutti i paletti possibili e immaginabili. Non lo può fare, per esempio, Jeep, perché Jeep, che in questo momento è lo sponsor della Juve, fa parte comunque della famiglia, e quindi non lo può fare. Ci sono tutta una serie di tecnicismi che loro sono riusciti a fare e noi no. Poi c'è anche lì purtroppo
0: c'è un'altra cosa da dire, che il fair play finanziario praticamente ti impone di non spendere più del 70% del tuo fatturato, e loro hanno dei fatturati che rispetto a noi sono immensamente più alti, e quindi loro, il loro 70% non è mai il nostro. Ecco perché non puoi chiedere come mai con 400 milioni di debiti, perché hanno un fatturato che finisce più rispetto a quello dell'Inter, quindi il Chelsea se lo può permettere, noi no, in Italia
1: no, è tutto lì. Infatti, certo, ragazzi, mio era un ragionamento. Quello su, è chiaro che tu fai il contratto di 5 anni anche per ammortizzare, certo, giustissimo. Però questo, poi io sapete che con numeri e le cose di economia, meno male, ormai c'è la mia amica intelligenza, mi spiega tutto. Però
0: intelligenza.
1: Però questa è un'arma a doppio taglio, perché si ammortizza il cartellino, ma te lo tieni addosso. Te lo tieni addosso, perché Openda, chi te lo compra? Nessuno. David, chi te lo compra? Nessuno. E David non ha pagato il cartellino. Quindi è tutto vero, hai perfettamente ragione, amico mio. È tutto vero, ma è il famoso cane che si morde la coda. Per un attimo pensavo di essermi sintonizzato su Iso Radio. A sto punto ditemi sulla Chiasso Torino come va il traffico. Questo è Fabrizio. Fabrizio, adesso ti diciamo com'è il traffico sul ponte. Grande Fabrizio. Fabrizio tra l'altro va a fare il bagno dove dovrebbe nascere il ponte, no? No, il pilone, vero Fabri?
0: Non c'è ancora, mi hanno detto.
1: Non c'è ancora. No, sulla Chiasso Torino adesso vediamo. Noi però ti possiamo dare, guarda, la Via del Mare, il raccordo, te lo possiamo dare.
0: Lo Stienze,
1: possiamo dare tutto. Va bene, dai, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, amici miei.
4: Due colori, due voci.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Marai! Marangio, Marangio, che scena ti sei perso? Che scena ti sei perso?
0: Che è successo?
1: Vai sul
0: domenica vai tu.
1: Vai sul telefonino e...
0: Ma domenica vai?
1: No, domenica penso che farò il mio debutto al mare, pensa. Pensa.
0: No, che spettacolo.
1: Allora...
0: Ma notte tu al mare, la scena.
1: Sentiamo un paio di
0: vocali. Sarebbe stato meraviglioso.
1: Sentiamo un paio di vocali.
0: Ecco, va. Quello è un video che forse faceva like.
1: Vai Rossi, dovete venire a fare un giro turistico a Radio Bianconera, prima o poi lo faremo. Prego.
9: Ciao ragazzi, Mimmo da Boston.
1: Ciao Mimmo.
9: Volevo dire solo che parliamo spesso dei grandi giocatori che dobbiamo prendere e di quanti dobbiamo vendere, ma se avessimo avuto un attaccante che segnava almeno 10 gol l'anno scorso, cioè questa scorso anno, uno come Openda, se avesse fatto 10 gol, o qualcun altro, e un portiere che avrebbe fermato quei 6-7 gol che abbiamo preso, noi potevamo finire il campionato forse secondi o addirittura primi con qualche aiuto,
1: primi no,
9: come l'ha avuto l'Inter.
1: E capisco il tuo ragionamento. Nel frattempo abbiamo ovviamente creato, come al solito, perché adesso ci dice giustamente l'amico Roberto, se volete un aggiornamento sulla Firenze Pisa Livorno direzione Livorno, tra l'altro anche quella,
0: va bene,
1: anche quella è un'arteria. Ma te che ne sai, manager? Ma non la vai fare,
0: lo so, perché sento sempre nei notiziari radio del traffico, quella è una strada. Così come so. Mugello, là, Barberino del Mugello. Cioè, ci sono delle strade che sono,
1: è vero,
0: così.
1: Allora, il ragionamento che fa l'amico Mimmo da Boston è un ragionamento anche questo fondato e che ha delle basi.
0: L'hai vista la serie a proposito di Boston, quello che tuo cugino ha suggerito io?
1: No, ieri sera.
0: Comunque tu sia.
1: No, ieri sera cosa. Ma la gente non gli frega niente, managgio. Ora non è che dobbiamo raccontare, abbiamo fatto ieri sera.
0: Che hai visto ieri sera?
1: No, sai che non me lo ricordo. Sai che non me lo ricordo.
0: Che zozzata.
1: Sì, qualche porcata sicuramente, ma nel senso brutto. No, hai ragione Mimmo. Però io ti ribalto un attimo il ragionamento. Secondo te ce la saremmo... Allora, probabilmente ce la saremmo meritata. Ok? Rispetto a quello che dici, cioè con un portiere normale e con un attaccante normo dotato. Ok. Ma avremmo risolto tutti i nostri problemi? Io non credo. Anzi, forse avremmo sottovalutato alcuni problemi. Dopodiché l'essersi schiantati contro quel muro è terribile. Però almeno... come direbbe nonna Bernarda, siamo stati rapiti, cioè nel senso non abbiamo più la scusa del ci siamo schiantati e adesso dobbiamo guardare in faccia la triste realtà. Dopodiché poi non sbagli con un guarda, levo anche l'attaccante, con un portiere normale non andavamo in Champions, con un portiere normale.
0: Però Ale, sai perché a me poi questo giochino mi intriga fino a un certo punto, per quella di sé, perché a differenza di quello che pensano, che hanno pensato per anni chi ha vissuto delle leggende della Juventus che ruba eccetera, secondo me il campo racconta sempre la verità.
1: Sì, alla fine è vero.
0: Non c'è niente da fare. Alla fine il campo racconta sempre la verità. E allora, tu avevi un portiere degno della Juventus?
1: No.
0: No. Ti rifaccio la domanda. Tu avevi un attacco degno della Juventus?
1: No.
0: No. Tu avevi un centrocampo da Juventus? No. Meritava la Champions la Juventus alla fine dei conti? No, e non ci si è andato. Poi magari un anno può capitare che giochi testa a testa, vedi come con la Roma, un rigore che ti arriva all'ultimo minuto e lì sono gli dèi che ti danno una mano e ti chiamano, un po' come diceva Spalletti, la Champions chiama la Juve, la Champions chiama la Juve, e a noi abbiamo detto no grazie quest'anno, perché ci siamo fatti tutto, perché comunque anche Luciano ha le sue colpe. Non puoi non battere la Fiorentina in casa, non puoi, non esiste, non puoi non battere il Verona retrocesso in casa, non esiste. Allora lì si va al di là della cifra tecnica del giocatore, lì è una questione di identità di squadra che non era da Juve. Per questo io li voglio via tutti tranne Yildiz.
1: Lo so Vincenzo, io sposo in pieno il tuo ragionamento, dopodiché purtroppo sappiamo benissimo che via tutti non potranno andare. Però io la penso esattamente come te, cioè questo era l'anno in cui davvero dovevi fare tabula rasa, purtroppo non lo puoi fare, perché poi a parole siamo tutti bravi, noi per primi, i fatti ti raccontano un'altra storia, ma questa è la novità tabula rasa, perché di tutti quei nomi realmente io ne avrei salvati una decina, e parliamo di almeno 24-25 giocatori, quindi vuol dire che per me in 14-15 se ne possono andare, anzi se ne dovrebbero andare. Poi però qual è la realtà, Vincenzo? Che forse se ne andranno 4 in 5 e tu ti ritroverai con quei giocatori lì, speriamo in un miracolo, motivati. Prima leggevo un amico che scriveva, e anche lì giustamente, ve lo ricordate Luis Alberto il primo anno alla Lazio? Assolutamente sì, un disastro totale, aveva anche dei problemi di ambientamento, ragazzo, di pseudodepressione, non si trova, poi è esploso. Allora, su Kumainers io non ho più speranze. Faccio il paragone Luis Alberto David, magari dopo il primo anno riesce a trovarsi. Però si deve accendere qualcosa anche a livello proprio, che può sembrare una banalità, ma anche a livello di comunicazione. Cioè venirmi a dire, per quanto David parli veramente pochissimo, e poi prima della partita del mondiale, però venirmi a dire, vabbè, me ho altri 4 anni di contratto, rimango lì, non mi piace. Non mi piace, poi veramente qui spacco il capello in 4. Ma ti devi accendere anche per quello che racconti. È così come quando leggevamo dell'olandese, ma io da bambino volevo fare difensore, ma come me, sei centrocampista, non è che dici ho fatto schifo un anno, vi prometto che l'anno prossimo, poi non ci riesci, però a livello di comunicazione dammi in qualcosa, accendimi, prova a accendermi. E invece quello ti...
0: io infatti, Ale, sono molto duro. Io alla fine della fiera, quando chiude il mercato e comincia il campionato, anzi il campionato sarà già cominciato, li chiudo nello spogliatoio e dico, sono Spalletti e li guardo, gli dico, sappiate una cosa, voi non è che siete rimasti alla Juve perché la Juve crede in voi, voi siete rimasti alla Juve perché non vi vuole nessuno.
1: Lo so, Vincenzo, hai detto bene, sei molto duro.
0: Quindi, se volete sentirvi meritevoli di questa maglia, ve la sudate, o se ve ne volete andare mettete le gambe in spalla e cominciate a correre, oppure io fossi in voi non sarei la persona più felice del mondo, però, solo perché voi state qua perché gli altri non vi vogliono.
1: Hai ragione, però qui,
0: e neanche noi,
1: ora non c'è Lorenzo ma lo chiameremo, qui però entra in campo il campione mondiale di psicologia, cioè il sottoscritto. Tu un ragionamento del genere lo puoi fare con determinati profili, che gli accendi quella parte.
0: Ma tanto questi non li motivi. Non li motivi in nessun modo.
1: Perché se ti... Sì, ma se te ti metti di fronte...
0: Ti dico sei scarso.
1: Non lo puoi fare. Lo so, Vincenzo, però non lo puoi fare. Poi,
0: fammi venire il tuo procuratore. Cioè io vado a scontro, Ale, io comincio a tirare fuori gli attributi, io vado a scontro, portami il procuratore, cambia, portami il procuratore. Perché state lavorando? No, lei mi deve spiegare perché il suo giocatore non riesce da anni a rendere da Juve. Del resto non lo dico io, non lo dico, lo dice il fatto che non ci sono offerte per lui, lo dice il fatto che in nazionale non lo chiamano più, lo dice il fatto che la media di palloni toccati, di passaggi riusciti, di gol è questa qua. Quindi mi spieghi lei, visto che siete così bravi a venirci a vendere giocatori, siete così bravi a lasciare qui i giocatori, siete così bravi a dire ai vostri calciatori quando vi conviene di restare bloccati nelle società perché guadagnano una cifra che da altre parti non prenderebbero, e così bravi a portarli via quando qualcuno folle vi offre qualcosa in più. Adesso se lei viene qua mi deve spiegare per quale motivo questo giocatore rende così.
1: Allora Vincenzo, io... E qui stiamo, vedi, noi ci accendiamo sempre poi su argomenti molto interessanti nell'ultima parte, almeno per me, spero sia anche per gli amici. Tu questo tipo di ragionamento lo puoi fare, no? Io lo farei, e credimi, tu hai fatto un nome, ora non voglio far nomi, sono sempre antipatico, io lo farei almeno con 14 di 24 di questi giocatori.
0: Anche 15.
1: Ok, anche 15. Però tu sai che se vai a scontro, allora con alcuni secondo me non ottieni proprio niente. Non ottieni niente, perché ti rispondono quello che hai detto te, il procuratore, perché poi lui ti vai a parlare col procuratore, perché sai come funziona, se te fai una parte del genere al giocatore,
0: quello alza il telefono, ti manda il procuratore,
1: ti manda il procuratore. Così. Bravissimo. Vieni. E lui ti dice quante foglie Excel, anni di contratto 1 2 3 4 milioni 5 e mezzo, 4 6. Fatelo andare bene, perché io te lo lascio qui fino alla fine. che ci guadagni? Niente. Viceversa, il giocatore che tu vai a colpire su questa cosa qui dice: brutto stronzo, così te dico proprio, ma hai detto questo, te lo faccio vedere io domani mattina, a costo di non parlare più con l'allenatore e parlare soltanto in campo. Ma te mi dici di quelli che ci abbiamo quanti ti farebbero un ragionamento del genere?
0: Nessuno, nessuno.
1: E quindi...
0: Ma io invece la linea dura, ora la mia è una linea che chiaramente non si può adottare, perché altrimenti tu hai rottura con gli agenti che non hanno solo quel giocatore ma ce ne hanno anche altri, quindi tu ti precludi possibilità, e questo fa capire, cioè benissimo. Io, no, Andrea, non te ne volerà male, anche se comunque un po' arrabbiati con te, giustamente siamo, perché quelle parole dopo Verona non le ha dimenticate nessuno, perché certi atteggiamenti in campo non le ha dimenticate nessuno, e che oggettivamente, qualitativamente stai deludendo, quindi ce la prendiamo con te, ma usiamo te come se potremmo usare Douglas Luiz, Perindi, Gregorio, Kelly e via dicendo, tutti quanti, ok? Però uno che parla in quel modo là, io l'anno prossimo... lo faccio, gli faccio fare l'allenamento al massacro, e dico: tu giochi quando io penso che sia pronto a giocare, ma fosse anche che devo prendere il ragazzetto dalla next gen, e non è mobbing, perché io devo tutelare la squadra, cioè io ti faccio sputare sangue e gioco sull'orgoglio che devi tirare fuori prima o poi, perché altrimenti questi continueranno a stare là a guardarti e a dire: vabbè, tanto cacciano gli allenatori, a noi chi ci tocca, io c'ho il contratto, bravo. E noi siamo schiavi di questa gente qua.
1: Allora io ti faccio un altro esempio, mentre vedo che questo dibattito sta prendendo anche i nostri amici a casa. Tu sai benissimo che nella Roma, e parlo della Roma perché la conosciamo abbastanza bene, ci sono tre giocatori che hanno dettato legge nel bene adesso e nel male fino all'anno scorso, anzi fino a 2 anni fa, che tutti i tifosi della Roma, quasi tutti, volevano mandare via, ok? Ma che avevano un procuratore che oggi comanda, va bene, che addirittura li ha portato Juric, quindi parliamo di Beppe Riso, perché non è che raccontiamo niente di scandaloso.
0: Il suo procuratore.
1: Esatto, allora, procuratore che li ha fatti non solo rimanere lì, perché non li ha mai fatti muovere anche quando avevano la piazza contro, parliamo di Mancini, Cristante, Pellegrini, non solo li ha fatti praticamente sempre giocare, ma tutti zitti e muti. Poi loro hanno avuto la fortuna, perché lì aveva anche la fortuna di trovare un allenatore che li ha valorizzati, perché lì Gasperini ha trasformato Cristante da così a così, Mancini che io non posso vedere, ma oggettivamente quest'anno forse ha fatto la miglior stagione da quando è alla Roma, e hanno però un procuratore che si è potuto permettere addirittura di portargli Juric, di portargli Ezzitti e Mosca. Quindi faccio l'esempio della Roma perché ci sono tre giocatori legati a un procuratore che sappiamo essere uno di quelli che comanda di più. Tu fai un ragionamento del genere a questi giocatori qua, o ad alcuni dei quali, o ad alcuni di questi, e io lo farei. Però te sei sicuro che questa battaglia poi ci porta a qualcosa? In questo
0: momento dove le società sono
1: schiave di queste. Poi Vincenzo, no. Io li lascerei allenarsi fuori dalla continassa.
0: No, certo. No, sono sicuro che non porterebbe a nulla. Così come però sono sicuro che questa attuale situazione ci sta portando ogni anno a vivere la stessa annata. Perché questi, te lo dicevo quando tu ancora bonariamente non ci volevi credere, questi si credono forti.
1: È vero, ma io ti
0: questi
1: seguo
0: si
1: su
0: credono
1: questo.
0: Forti.
1: È vero, si credono forti, non lo sono, ma si credono, figurati i loro procuratori. E poi tu sai benissimo, Vincenzo, che purtroppo tu a scontro con alcuni procuratori non puoi andare, perché mi tieni il coccolino qui, però poi magari domani se hai bisogno dell'orsetto di peluche di là ti porta l'orsetto di peluche là, però intanto ti tieni il coccolino lì. Purtroppo qui veramente servirebbe una rivoluzione totale, ma non soltanto per la Juventus, nel mondo del calcio in generale, oppure avere dirigenti che ti guardano e invece sai che c'è, benissimo, denunciami pure per mobbing, perché guarda che un discorso del genere qualcuno ti denuncierebbe per mobbing.
0: Certo, però tu lo motivi con il rendimento. E il fatto che succede con tutti i club è testimoniato dalla storia di Palestra.
1: Certo.
0: Perché ragazzi, molti dicono, molti tifosi dell'Inter, nell'altra emittente mi dicevano: ah, hanno sbagliato Marotta e Ausilio, dovevano chiudere prima. Chiamavano una settimana prima, la gente di Palestra avrebbe detto al Chelsea di turno, prendeva il telefono: oh Chelsea,
1: ma sì.
0: Sempre così, vedi che stanno per chiudere, che vogliamo fare? Ah, grazie che mi hai avvisato, ci sentiamo domani. il giorno dopo il Chelsea si chiamava, sarebbe chiudere con l'Inter, sì, no, noi vi diamo 12 milioni in più.
1: Certo.
0: Palestra, hai firmato per l'Inter, Marco, hai firmato per l'Inter, sì, ok, noi ti diamo 6 milioni, il doppio per 6 anni, che vuoi fare? Vengo da voi. Loro fanno una telefonata e cambiano la storia.
1: Esatto.
0: E voglia a fare le mollichine, come dicevi tu, no, giustamente, per cercare di mettere i soldi.
1: Pari
0: loro quelli, chiama, la gente chiama, dice, ma secondo te?
1: Me sai cosa fa veramente incavolare, Vincenzo? E lì vado, però capisco che qui probabilmente ragiono più da tifoso che non da addetto ai lavori, che di cose ne ha viste come te centinaia e centinaia. A me fa incavolare pensare che amor proprio zero, perché se io arrivo a indossare la maglia della Juventus e faccio quelle figure barbine che ho fatto l'anno scorso, io l'anno successivo non mi presento. Chiamo il procuratore e gli dico: portami via, perché io qui non sono in grado. Ma ecco il ragionamento tuo: loro si sentono forti e quindi magari pensano che non siamo andati in Champions League per il destino cinico e baro, non perché non sono riusciti a battere la Fiorentina in casa, anzi sono fatti battere in casa e il Verona al retrocesso. Non si pongono questo problema, non se lo pongono. Questo mi fa incavolare.
0: Perfetto.
1: Questo mi
0: Perfetto.
1: Fa impazzire, Vincenzo. Questo mi fa impazzire.
0: Sì, sì, sì, lo so. Poi gli amici dicono: se fai così ti non c'è la mobbing. Sì, giusto, stiamo estremizzando.
1: Certo.
0: Però io prendo l'esempio di Spalletti. È vero che il procuratore in questione non era questo grande procuratore e potevi attaccarlo, però ricordi la sfuriata in TV a Icardi?
1: Certo che me la ricordo.
0: In panchina.
1: Certo,
0: me ne frego,
1: ricordo.
0: Te ne resti in panchina, capitano,
1: certo.
0: Decido io chi scende in campo e gioca.
1: Certo.
0: Poi ti ritorce contro, però io così che affronterei le questioni adesso.
1: Ma lo fece anche con
0: Totti. È così che raffronto.
1: Lo fece anche con Totti.
0: Con Di Lorenzo, con Insigne.
1: Con Insigne, per l'amor di Dio. Poi ha avuto ragione lui, perché nei risultati, a parte Roma dove l'hanno sfondato, ma lì ti è rimesso veramente a fare una battaglia impossibile
0: contro un santo, quindi.
1: Sì, appunto, contro un santo. Però io ho la sensazione che veramente, poi bisogna anche dire un'altra cosa che può sembrare banale, però oggi secondo me Spalletti, che anche qualche anno in più, le energie le mette sul campo più che in queste battaglie qua, perché lì c'è anche tanta energia, eh? Cioè non so se lo Spalletti di oggi si metterebbe a fare la guerra a Totti o a Icardi, non lo so, ma è una mia idea, una mia impressione. Il problema però è che Spalletti, secondo me, qualche volta, Vincenzo, ci ha pure provato, e se devo dire la verità, Tudor no, ma ci ha provato anche Motta a stimolarli su alcune cose, lanciando ogni tanto le frecciatine, perché quella volta che noi siamo usciti con l'Empoli, venne lui a Dio mi vergogno, lui quando la faccia, cioè a mettere quei signorini mammalucchi,
0: sì,
1: che
0: si erano
1: fatti buttare fuori all'Empoli primavera, perché noi tante cose poi, e qui faccio anche un mea culpa, noi l'abbiamo addossate ai vari fenomeni Motta e Tudor. Ma poi se andate a vedere il cerchio di quelli che ci hanno portato fuori la Champions, c'erano con l'Empoli primavera, c'erano con l'Atalanta 4-0 in casa, c'erano con la Fiorentina 3-0 lì, ci sono sempre stati. E ho la sensazione, Vincenzo, che purtroppo si sia creato questo, e lo dico da tempo, diciamo da tempo, questo, come posso dire, loop negativo, che determinate situazioni ti portano comunque ancora dentro, e nonostante gli allenatori cambino, tu con questa gente qui non ci puoi fare niente. Poi
0: per
1: purtroppo abbiamo portato
0: aria pulita.
1: Lo so, ma io sono d'accordo con te, ti ripeto, quanti sono? 25, ne tengo 10, ma non lo puoi fare,
0: lo so, perché li stimolerei
1: sul loro ego. Perché
0: sì,
1: io non
0: tanto...
1: lo so quanti di questi non ci hanno dormito pensando che per la prima volta dal 2011, levando il 2022 dove però ci ha buttato fuori chi ne è, ok? Questi sono andati in Champions, si saranno un po' vergognati, perché a me non me ne frega niente, vedi, poi mi stuzzichi all'ultimo, a me non me ne frega niente delle parole su Instagram, non me ne frega niente. Le figure le avete fatte
0: l'anno
1: in campo.
0: L'anno prossimo saremo da Juve, questa squadra non meritava, noi adesso torneremo più forti, vedrete con il vostro supporto.
1: Sì.
0: Ma state zitti.
1: Ve l'hanno sempre dato il supporto, anche
0: ma
1: troppo.
0: Ma basta, ma imparate a giocare a pallone, ma imparate a sacrificare, ma imparate a onorare una maglia. Ma imparate a mettervi in discussione.
1: Bravo Vincenzo, ecco perché mi sarebbe piaciuto e gli avrei... apprezzati veramente tanto, se qualcuno di loro quantomeno, magari non lo sappiamo, è successo, e chiedo scusa se è così, però avesse chiamato il proprio procuratore: oh Federico, guarda, io non ce la faccio più a sta qui perché non sono all'altezza, portami via. Quanto mi piacerebbe, quanto lo rivaluterei.
0: Non lo fanno. E qualcuno nel recente passato ha mandato via a calci nel sedere a Danilo, che sta giocando tutte le partite
1: del
0: Brasile. Ma calci nel sedere, uno che ti, che noi abbiamo attaccato perché tecnicamente in campo ne commetteva tanti gli errori, certo meglio di Kelly, però uno che, l'abbiamo sempre detto, nello spogliatoio ti portava, ti dava, ti dimostrava, e noi l'abbiamo andato via così, brutto e cattivo, vai via, torna nella tua patria. Lui gioca titolare, Bremer non ha fatto manco un minuto, sì, Vincenzo, al mondiale.
1: La verità, non ci abbiamo capito nulla in questi ultimi anni, zero. Noi spesso nel raccontare la Juve, perché noi sbagliamo, poi c'è,
0: certo,
1: c'è chi non sbaglia mai, che non ha mai sbagliato una previsione sulla Juve, nonna Bernarda naturalmente, noi invece sbagliamo e siamo fallibili. Però chi ha operato e agito nella Juventus ne ha azzeccate veramente poche, Vincenzo.
0: È così. E purtroppo, mentre noi possiamo sbagliare nell'analisi di un dirigente che tutto sommato ci viene presentato come bravo e che ha fatto una carriera, non è niente in confronto all'errore che questi dirigenti fanno nel far fallire, cioè loro fanno il loro lavoro e falliscono, noi facciamo il loro lavoro, sbagliamo una valutazione, non falliamo,
1: certo,
0: sbagliamo una valutazione.
1: Sentiamo l'ultimo vocale, poi ci salutiamo. È pronto Quintiliano.
10: Ciao ragazzi, Mimmo da Boston.
1: No, questo era già andato, Mimmo.
11: Grande Vincenzo, è il miglior messaggio motivazionale che potevi fare.
1: Beh, bello.
11: Hai ragione. Uno come David, vado dal procuratore, prima lo dico a lui, poi vado dal procuratore, oh guarda, digli che se non si muove, non corre, non fa quello che deve fare, segna, stancasse. Per me sta in panchina tutto l'anno, non gioca mai, pierà i suoi 6 milioni, ma dopo vediamo a fine anno quando c'hai minuti ovo. Vediamo che carriera fai.
1: Hai ragionissimo. Il problema è che ti ha già risposto. Il problema è che ti ha già risposto. E a me quella risposta, detto che poi viene dal mondiale, è impegnata al mondiale, per l'amor di Dio. Però quella risposta, tanto c'ho il contratto, rimango. E io ce l'ho
0: tutto
1: qua.
0: A posto. Tutto a posto. Io non ti faccio giocare perché non ti ritengo all'altezza. Perché non sudi, perché non ti alleni, perché non corri, perché in allenamento non sono libero, sono l'allenatore, non è mobbing. Io devo scegliere la squadra che mi funziona meglio. Se con te non funziona, non giochi. Giocherai ogni tanto un minutino, giusto per far vedere che non è una linea di principio la mia, ma che è oggettivamente così. Faccio come l'Olanda fa con Miners. Dopodiché, in conferenza stampa, se qualcuno mi dovesse chiedere come mai gioca così poco, perché non è pronto, perché non è in grado, perché non è da Juve. Ci abbiamo provato, ci stiamo provando. Quindi lui giocherà come... lui giocherà semplicemente perché è un lavoratore, ha un contratto, e quando ci sarà qualche minuto per farlo giocare lo mettiamo in campo. Fin quando non dimostrano in allenamento di essere da Juve e in campo il doppio di quello che fanno vedere in allenamento, per me non giocano, stop.
1: Ah Vincenzo, come direbbe Quintiliano, e su non questo c'è, non c'è dubbio. Ragazzi, grazie, ci troviamo lunedì, secondo me nella prossima settimana qualcosa riusciremo a raccontarvi di concreto. Grazie Vincenzo,
0: ciao Santa, ciao a tutti, ci vediamo lunedì.
1: Grazie a voi, buon fine settimana, a lunedì. Adesso arriva Quintiliano, ciao ciao.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve, news, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Ragazzi, buonasera, Danilo Dall'Abito. Mo ascoltandovi stavo pensando una cosa, no? Ma se diciamo per l'attacco va male, secondo voi è possibile Colomani e Ildiz più accentrato, tipo seconda punta, e Boga gioca al posto di Ildiz? Secondo voi è fattibile una cosa del genere?
15: Sono Alessandro da Roma. Diciamo che la priorità è quella di sostituire Miralem Pjanic oggi alla Juve, perché da quando è andato via lui non abbiamo avuto più un play, non abbiamo avuto più un regista, ed è fondamentale sostituirlo. Sì, l'attaccante ok, ce ne abbiamo 20.000, difensori ce li abbiamo, è d'accordo, tutto quello che volete, ma passa tutto da lì. Quindi se non sostituiamo un giocatore come è stato Pjanic, l'ultimo, il penultimo, il grande Andrea, il maestro Pirlo, non si va avanti.
16: Ma per tutti quelli, il Como, avete visto, 60 milioni spendono di qua di là, bravi, è il primo anno che vanno nelle coppe, non devono sottostare a nessun tipo di paletto, non hanno degli settlement in atto. Vediamo dal prossimo anno, se si confermeranno, come io credo, una realtà di nuovo in Europa, l'UEFA punterà le telecamere, poi dopo il 70% del fatturato varrà anche per il Como. Quanto fattura il Como? Io ho visto l'anno scorso 5.900.000 più 39 o 35 dai diritti televisivi, non arriva a 50. Quanto fa il 70% di 50? Loro il prossimo anno potranno spendere quei soldi lì, quindi no, spiegatemi voi dove sarebbe tutto il vantaggio anche per la famiglia Suarto, no, non mi ricordo come si chiamano, a continuare a rimanere a Como.
17: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
19: Ora, cari ragazzi, che abbiamo comprato oggi? Faccio sempre questa battuta a Santarelli, a Marangio, quando diamo qui, quando mi danno il testimone per chiudere la giornata radiofonica. Non abbiamo comprato nessuno, scherziamo, ragazzi, ci mancherebbe altro, però insomma ci sono un po' di, come al solito, di indiscrezioni, se vogliamo dirla tutta, perché per esempio, sarebbe un ritorno di fiamma, lo segue da un po' di tempo, la Juve starebbe, diciamo così, tornando, avrebbe messo di nuovo gli occhi, avrebbe acceso di nuovo i fari, ammesso che l'abbia mai spenti, su che sì. Perché addirittura scrive, mi pare, Tutto Sport, io a differenza di altri, tra i quali Tutto Sport, cito le fonti, Tutto Sport scrive che Spalletti ha seguito questo giocatore con la sua nazionale, la Costa d'Avorio, e sembra sia rimasto già, diciamo così, aveva buone sensazioni, cioè già aveva detto lo gradirei, però bisogna vedere come sta fisicamente, se non gli 90 minuti eccetera eccetera. Sembra che lo abbia seguito finora durante questi mondiali e sia rimasto anche soddisfatto della sua tenuta fisico-atletica. Quasi 30 anni, 29 se non sbaglio, ma 30 forse li compirà entro la fine del 2026. Ha giocato in Italia nel Milan, come sapete, prima nell'Atalanta, nel Milan ha vinto uno scudetto, secondo me anche da protagonista, guardate che vi dico, poi Barcellona, insomma, così così, forse più ombre che luci, non lo so, e poi è andato in Arabia Saudita a prendere 14 milioni l'anno. Gli scade il contratto il 30 giugno a questo giocatore, e lui non vuole rinnovarlo perché vuole tornare in un campionato competitivo, in particolare gradirebbe la Serie A, se fosse la Juventus, perché no? E quindi vi dico che dal punto di vista del cartellino, zero. È chiaro che lui, se vuole sposare la vecchia signora, deve essere disposto a un sacrificio notevole, clamoroso, perché 14 milioni netti l'anno ovviamente non glieli darà nessuno, nemmeno, non lo so, nemmeno forse in altre, almeno a lui, credo, giusto, in Arabia Saudita. Quindi chissà, staremo a vedere. Però io oggi, cari ragazzi, proprio sulla scia di questa indiscrezione, che non è una notizia, ho fatto il podcast, che poi adesso Federico Rossi sta podcastizzando il pezzo, io dico così, uso questo termine, su questo, se dovesse andare in porto, vi spiego. Allora, Thuram è sul mercato, lo sappiamo, piace al Paris Saint Germain, ma attenzione anche a Liverpool e Tottenham. Quindi io mi chiedo, è un giocatore con grosse potenzialità, sicuramente può fare meglio rispetto a quanto abbia fatto o non fatto nell'ultima stagione della Juventus. Io per esempio sono convinto di sì, però magari un allenatore dall'inizio eccetera eccetera eccetera potrebbe diventare un ottimo centrocampista. In effetti, come voi ricorderete, si parlava di Thuram come possibile nuovo Perrotta, sempre tra virgolette, nel senso che Spalletti l'avrebbe voluto far diventare un centrocampista con qualche golletto in più, che si inseriva in maniera maggiore rispetto a quanto non facesse finora. Invece adesso è sul mercato. Se si dovessero concretizzare queste due operazioni, no? Facciamo questo esempio perché siamo nel perimetro del centrocampo, no? Dovesse cedere la Juventus di Thuram e prendere cederebbe un ragazzo di 24-25, adesso non ricordo bene quanti anni abbia Thuram, e prendere uno di quasi 30, diciamo di 30. Però con Thuram incasserebbe 40 milioni a bilancio, se non ricordo male. Questo vi dico perché alla fine io l'ho intitolato Thuram out, che si in, benvenuti nella nuova Juventus, e vi sto spiegando anche il motivo. 40 milioni, 12 in bilancio, quindi ci sarebbe una plusvalenza non indifferente, e quindi mi viene da dire che se dovesse andare in porto questo affare, questa operazione, sarebbe quasi esclusivamente, io tolgo anche il quasi, guardate, esclusivamente di natura economico-finanziaria. Su questo io non ho dubbi, perché io non credo che Spalletti non piaccia Thuram. All'inizio, ricordiamolo tutti, no? Quando facevamo le ipotetiche liste dei partenti, ma Thuram non era mai tra i partenti, nemmeno possibili. Invece poi alla fine, facendo due conti, evidentemente la Juventus ha pensato bene di metterlo sul mercato. Aggiungo, se lo vuole Luis Enrique, che attualmente per quanto mi riguarda è il più bravo allenatore del mondo, non perché abbia vinto due Champions League consecutive, attenzione, proprio per il modo in cui fa giocare la squadra, perché lui riesce ad essere offensivo, la sua squadra riesce ad avere un carattere, forse anche il DNA se vogliamo, offensivo, ma è talmente forte che riesce anche alcune volte a gestire tra virgolette le partite. Il doppio incontro per esempio col Bayern Monaco è stato significativo, no? 5-4 mi pare, oh, mamma mia quanti gol ha preso, al ritorno ha fatto un altro tipo di gioco, che non significa piazzare il pullman davanti alla difesa, ma difendere alti, insomma, per dirvela tutta. Se Thuram è finito nel mirino di Luis Enrique, evidentemente ha potenzialità enormi. Aggiungo, ripeto, che questo ragazzo piace anche al Tottenham e al Liverpool, ok? E quindi la Juventus succederebbe, ora siamo nell'ipotesi, ragazzi, magari poi Thuram resta, che sì, non arriva, se però dovessero concretizzarsi queste due operazioni, saremmo di fronte alla nuova strategia, almeno di quest'anno, della Juventus, che magari prende un anziano tra virgolette a parametro zero, comunque giovane ancora, 29 anni, rispetto ad un giovane che di prospettiva non solo, perché già qualcosina ha fatto vedere, e potrebbero esserci anche altre operazioni di questo tipo. Quindi io non so voi come la pensiate, cerchiamo di analizzare questo discorso qui. Cioè, la Juventus ovviamente sta facendo una politica particolare perché ha esigenze di natura economica, ha esigenze di bilancio, perché se dovesse vendere uno come Thuram, con le cifre che vi ho detto, 40 in cassa e 30 di plusvalenza, ma sarebbe una vitamina pura per il bilancio, oltre al fatto, perché per la plusvalenza soprattutto ovviamente, oltre al fatto che i 40 milioni possono essere reinvestiti in maniera importante. A proposito di investimento, sapete benissimo che Colomani ha detto sì, fa anche rima, no? Mi viene anche da ridere perché la Juventus, Lukumi, che sì, e Colomani, finiscono tutti con l'accento, con la I, insomma, questi tre calciatori, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Quindi ci dovrà essere ora l'accordo, stanno parlando, si cerca l'intesa tra i due club. Secondo me chiede un po' troppo, vi dico la sincera verità. Se veramente le cifre sono queste, tipo intorno a 40 milioni, io vi dico la sincera verità, gli direi: scusami Paris Saint Germain, ma perché dovrei pagare 40 milioni con Colomani, che nell'ultima stagione credo abbia segnato 5 gol, 6, non lo so. Dice: ma il Tottenham è andato male, lo so, ma Colomani pure è andato male, quindi perché io devo pagarti tanto? Io cercherei di ottenere il maggior sconto possibile. E sotto questo aspetto è chiaro che se il Paris Saint Germain mi dice: io voglio Thuram, non avverrebbe uno scambio, probabilmente ci sarebbero delle operazioni staccate, però insomma potrebbe essere favorito l'acquisto di Colomani se ci fosse la cessione di Thuram. Magari invece di 40 ti chiedono uno sconto di là, tu lo chiedi uno sconto di qua, e alla fine bene o male riesci a fare le due operazioni. Quindi tra l'altro risulta che diversi giocatori, chiamiamoli della vecchia guardia, gradirebbero il ritorno di Colomani, che io non ho nulla di contro questo ragazzo, semplicemente se potessi scegliere non lo prenderei, cioè non mi fa impazzire. Però per esempio sono molto contento di un calciatore che mi dice: no, io voglio tornare alla Juventus, non importa nulla se giocherà la Champions League, l'Europa League, cosa che farà purtroppo. Questo già è un aspetto importante, però poi non è un vero 9, perché la Juventus ovviamente poi necessita in modo assoluto di un 9 vero, per 9 vero, lo sapete cosa intendo io, uno alla Vlahovic per intenderci, un bomber. Colomani piace a Spalletti perché è duttile, come del resto che sì, che può giocare a 2 in un 4-2-3-1, mezzala, può fare diversi ruoli, quindi lui sta cercando delle caratteristiche. Vuole un mix di ovviamente tecnica, ci mancherebbe, non possiamo prendere gente scarsa, anzi non possiamo prendere più gente scarsa, perché qualcuno forse in questi anni è stato preso, che però sia duttile e abbia carattere, che sì, per esempio lo ha a livello anche di esperienza, magari sotto l'aspetto della personalità Colomani un po' meno, però per esempio è molto duttile, perché ti può giocare se ti in caso di necessità centravanti, ma anche esterno in un attacco a tre, ma anche esterno di una linea a tre della tre quarti, insomma per questo piace a Spalletti. Però insomma c'è da trovare l'accordo tra la Juventus e il Paris Saint Germain, questo è un po' il punto, il nodo della questione. Dopodiché stavo leggendo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, se non sbaglio, parla anche del portiere, dice: diciamo che è stato confronta un po' la questione, diciamo che è stato simile anche con Alisson, poi Alisson è rimasta a Liverpool perché Liverpool ha detto di no, però c'è una differenza. Lui dice: l'operazione Colomani, che con Alisson lo ha voluto il Liverpool, Colomani è fuori dal progetto di Luis Enrique da sempre, quindi la Juventus secondo me dovrebbe approfittare anche di questo aspetto. Un altro destinato a partire sicuramente è Miretti, mentre la Juventus potrebbe rivoluzionare la difesa, perché se veramente ha quasi preso Lokomi, si parla di luglio, c'è una clausola rescissoria di 28, ma forse non viene considerata, si tratta, se magari gli ridai Joao Mario, insomma c'è la possibilità, così come Muaremovic, che sta dimostrando di essere un ottimo calciatore, poi bisognerebbe vederlo ovviamente con la maglia della Juventus, come qualsiasi calciatore. L'esame bianconero, ecco, qualsiasi calciatore deve superare l'esame bianconero. Allora, Claudio Damazzè dice: ciao Quinti, perché vendere un giocatore di 24, adesso non avevo detto 24, 25, 24 anni con margini di crescita notevoli? Cediamo se qualcuno li vuole, Locatelli, Koopmeiners, Miretti, fino alla fine. Allora, Koopmeiners sulla carta dovrebbe essere ceduto, però poi qualcuno di quella lista dei cedibili, anzi dei cedibili quasi certi, forse qualcuno può rimanere. Io non so, Koopmeiners per me non riesce a decollare nella Juventus, non lo vedo proprio, perché è stato provato da tutti gli allenatori in tutti i ruoli e purtroppo ha risposto assente, qualche sprazzo così. Locatelli non credo, perché lo ritiene incedibile, non tanto perché è un top, perché non lo è ovviamente, perché comunque uno che fa spogliatoio, a parte che è il capitano eccetera. Miretti andrà via sicuramente, Claudio, E la domanda tua è la stessa mia, cioè non è una domanda. Io ho fatto la cronaca, se dovessero cedere Thuram e prendere Kessié o magari un altro calciatore di una certa età, zero eccetera, è proprio l'emblema della nuova strategia della Juventus, almeno per quest'anno, legata indissolubilmente, necessariamente, inevitabilmente al discorso economico-finanziario. Perché la cessione di Thuram, io parlerei con Spalletti e gli chiederei: scusami, vabbè, ci diamo del tu, Luciano, ma tu hai chiesto di cedere Thuram? E lui, secondo me, mi risponderebbe di no, è sicuro. E quindi è una questione meramente, caro Claudio, economico-finanziaria. Mettiamocelo in testa, ragazzi, è così. Perché quando vi ho detto che nessun club italiano è in grado di fare determinati acquisti, per esempio l'Inter, Palestra sicuro, il giorno dopo al Chelsea, Nico Paz all'Inter, no, Nico Paz arriva al Como, cioè capite che non è semplice il Como, perché comunque qualche disponibilità ce l'ha, fermo restando che dovrà mettere, sistemare anche il bilancio, dovrà italianizzare la rosa, se vuole può giocare in Champions League, perché sono delle regole precise che ti dicono devi avere almeno un tot numero di calciatori della tua nazione, altrimenti sei una squadra quasi estera rispetto a quella federazione. Il Como, lo sapete che ha fatto giocare quest'anno, se non sbaglio, una sola volta o due, un calciatore italiano, e per sei minuti, pensate un po', il Como. Allora Fede, facciamo così, siccome mancano sette minuti, questa sera il menù prevede 19.35 Antonio Barilla, prima firma della stampa, e poi alle 20.05/10 ci dovrebbe essere discreti più o meno, no? Vediamo il livello di abbronzatura, perché ormai valutiamo quello di discreti. Vai Fede.
20: Eccomi, Michele da Casale.
19: Oh, Michele.
20: Un mio titolo sulla Juventus attuale, Juventus due punti, il punto perfetto di incontro tra pessimismo e realismo, perché fondamentalmente capisco i pessimisti, perché la realtà alimenta il pessimismo, questa realtà della Juventus alimenta giustificatamente il pessimismo. Ora è inutile prendersi in giro, bisogna essere anche un po' obiettivi, guardarsi intorno e dire beh, ma non è che gli altri stiano facendo chissà che cosa, soprattutto in Italia. Il mercato è questo, le possibilità, sì, economiche, queste le risorse sono, finanziarie sono queste, ma non solo per la Juve, un po' per tutti funziona questo discorso. Per cui io personalmente, nella timeline della costruzione della Juventus, ma in generale direi proprio di una squadra di calcio, fisso tre momenti: il giorno del raduno, la prima di campionato e la chiusura del mercato. Ora questi tre momenti ci daranno per me ci daranno delle indicazioni. Mi auguro, spero fortemente e vivamente che il giorno del raduno ci siano magari già un nuovo portiere e un nuovo attaccante.
19: Su questo non c'è dubbio. Io invertirei un po', Michele, no? È vero che poi il mercato finisce quando già il campionato è iniziato, ma io direi vedrei prima il mercato, i primi colpi di mercato, e sotto questo aspetto sono d'accordo con te, almeno il portiere. Io, se la Juventus ha difficoltà, io non lo so quanta difficoltà abbia veramente con il discorso legato al Dibu Martinez, però farei per esempio su di lui, già l'ho detto e lo ripeto, uno sforzo lo farei. Se ti chiede 10, dagli 10, tanto quanto ti può togliere se tu gli chiedi uno sconto? Ti può togliere 2 milioni, ma ti cambiano la vita a 2 milioni rispetto al fatto di avere un portiere che ti dà certezze, seppur in età avanzata. Bisogna valutare anche queste cose qui, però è chiaro, hai ragione, spero che i primi colpi siano questi: portiere e attaccanti, no attaccante, attaccanti. Cioè a me piacerebbe che la Juventus subito sistemasse la questione tra i pali e l'attacco intero. Poi è chiaro che centrocampo è importante, anzi il centrocampo è la zona nevralgica, no, del terreno di gioco, e da lì si costruiscono le vittorie, i successi, però intanto portiere e attaccanti, anzi attacco tutto. Quindi Colomani, ok, Colomani. Chi è il primo centravanti? Domanda, non lo so. Io questo silenzio su Vlahovic non vorrei che fosse la quiete prima della tempesta. Per tempesta potrebbe essere o il rinnovo oppure magari qualcos'altro, no? Boh, vediamo un po', vediamo come andrà a finire. Il primo incontro tra Malagò e Abodi, ogni tanto dobbiamo passare per forza al discorso Federcalcio, quindi poi nazionale e calcio italiano, perché ragazzi l'elezione di Malagò non significa soltanto riportare l'Italia ai mondiali, alla nazionale eccetera, significa proprio rivoluzionare il calcio italiano, no? Perché non è che la Federcalcio si occupi soltanto della nazionale, è il governo del calcio italiano la Federcalcio, deve occuparsi delle riforme, che è la cosa più importante, è la cosa annunciata da Gravina nel 2018, quando io ero lì, la prima conferenza stampa post elezioni, disse: i primi tre punti del mio programma, che abbiamo ritrovato anche nell'ultima elezione, quella bulgara,

0: Il giocatore superiore, perlomeno dovrebbe esserlo, e penso che tornerà ad esserlo una volta guarito e allenato dall'inizio campionato da Mister Spalletti. Penso che tutti gli altri, davanti a offerte decenti, siano tutti cedibili. Purtroppo, senza Champions, non possiamo guardare troppo a fare gli schizzinosi. Anche sacrificare un giovane come Thuram non l'avrei mai fatto, ma se lo fanno perché sì, chi è più un grande, proprio esperto, servono i soldi, inutile, serve di fare cassa. Ciao Quinti, buona serata.
1: Ciao Sergio, un abbraccio. Guarda, su mi ha dato un assist perché io non sono d'accordo con tanti che intanto bocciano il Diz rispetto al mondiale, la Turchia quasi come se fosse colpa del Diz. Allora, vi dico subito che il Diz le ultime giornate con la Juventus, le ultime partite, le ha giocate, come sapete, con il ginocchio non al meglio, anzi, avrebbe meritato il riposo, però se toglieva anche il Diz, forse no. Poi è andato ai mondiali non ancora guarito, ma al di là di questo, adesso sto leggendo, qualcuno anche mi ha scritto, io prenderei Nico Paz al posto di... Ragazzi, Nico Paz, allora ve la dico tutta, Nico Paz ha fatto un'ottima stagione, un ottimo calciatore, ma è stato un ottimo calciatore con la maglia del Como, ok? Il Diz, che adesso viene, io purtroppo alcuni tifosi non li capisco, mi ricordano una tifoseria che non voglio citare. Ora non va bene più il Diz, che secondo me è veramente l'unico, come dice Sergio, superiore alla media. Il Diz a 19 anni ha indossato la maglia numero 10 della Juventus e secondo me anche in maniera egregia. Certo che non è Platini, certo che non è Tevez, certo che non è Del Piero, sto nominando alcuni dei numeri 10 mostri sacri della storia della Juventus, però io lo vorrei vedere Nico Paz nella Juventus, perché è più semplice giocare a Como dove tu sei il big, dove hai un determinato tipo di gioco con il tuo allenatore e soprattutto altri calciatori che non sono alla tua altezza. E non hai le pressioni. Non hai l'impressione di dover per forza ottenere qualcosa, detto che poi il Como ha ottenuto meritatamente, secondo me, la qualificazione in Champions League. Quindi, prima di bocciare un calciatore e di dire no, sarebbe meglio Nico Paz, è più completo, io non sono d'accordo, ve lo dico. Poi rispetto tutte le opinioni, però è troppo semplice dire è più forte Nico Paz. Ma io lo farei giocare un anno con la Juventus, poi vediamo se Nico Paz riesce a reggere le pressioni. Io non sono certo. Secondo me il Diz lo ha già superato l'esame bianco-nero. È chiaro che non è, deve crescere tanto anche sotto alcuni punti di vista. Però dai la numero 10 della Juventus a Nico Paz. Poi vediamo. Tra poco Antonio Barilla, caro Fede.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

caro Federico Rossi. Federico Rossi si sta raffreddando perché, pensate, ha il condizionatore, penso a zero, boh, meno 20. Dice, sto un po' raffreddando, e lo so, se tu tieni il condizionatore così basso, che già io non lo sopporto alto, figuriamoci. Comunque sia, al di là delle nostre dispute di temperatura, tra poco ci colleghiamo ovviamente con, ve l'ho detto, con Antonio Barrirà. Nel frattempo sto leggendo già diversi messaggi che magari, forse io, allora ragazzi, io capisco, vi capisco, capisco un po' di pessimismo, capisco un po' di qualsiasi cosa, però vi state rendendo conto delle difficoltà non solo della Juventus, del calcio italiano,

0: e purtroppo è dietro rispetto ai top campionati, rispetto alla Premier League, ma rispetto quasi a tutte. Gli altri top campionati intendo, perché voi sapete i 5 top, c'è anche l'Italia oltre a quello italiano, poi c'è quello spagnolo, quello tedesco, quello inglese, quello francese, è chiaro che l'Italia sta dietro. Io forse quello francese no, perché però dal punto di vista economico ha grossi grossi problemi, se nemmeno l'Inter per esempio riesce a prendere dei calciatori, ma soprattutto se per esempio i giovani, lo stiamo vedendo, Palestra, Leoni lo scorso anno, lo stesso Calafiori, purtroppo la realtà è questa qui, non è che ne usciamo fuori facilmente, ammesso che poi ci si riesca a breve termine. Ben ritrovato ad Antonio Barilla, ciao Antonio!
1: Buongiorno a tutti.
0: Caro Antonio, stavo dicendo ai nostri amici, io capisco il loro pessimismo, la loro visione, qualcuno anche disfattista, no, rispetto al discorso Juventus, però purtroppo lo sapevamo già, no, che senza Champions League, ma a prescindere, la Juventus, la dirigenza, in questo caso Carnevali, può muoversi in un raggio d'azione limitato, no Antonio?
1: Sì, ma non capisco il difattismo, se ancora non si è neanche iniziato.
0: Per i nomi che si leggono, ma possibile Colomani, ma possibile Sorlot, ma possibile. Però purtroppo.
1: Cosa si pretende?
0: Ah, non lo so, Antonio, guarda. Boh.
1: Bisogna fare i conti con la realtà. La realtà, esatto, è una squadra che ha bisogno di rinforzarsi, ma ha bisogno anche di stare attenti al bilancio, soprattutto poi in un contesto dove i giocatori di grandissimo spessore faticano a scegliere la Serie A.
0: Esatto.
1: Quindi sommando le due cose, bisogna considerare queste difficoltà e pensare che a far grande la Juventus dovranno essere delle ottime intuizioni.
0: Ecco,
1: investimenti sì, ma non è possibile pensare di prendere i grandissimi nomi o di investire cifre folli, quello da togliere totalmente, perché significa sognare. Invece mettersi nelle mani di un dirigente esperto del nostro calcio significa fidarsi e allora magari investire delle cifre per costruire una squadra competitiva senza impazzire, che poi nella storia della Juve è successo mille volte, perché Vidal è arrivato per 10 milioni ed è diventato Vidal. E la storia della Juve bonipartiana è stata fatta sempre con giocatori pescati in provincia, quindi non è detto che sia un male. L'importante è che le cose si facciano con raziocinio, studiando bene i calciatori, le esigenze, le qualità e anche l'aspetto caratteriale.
0: Esattamente, dicevamo dei nomi, no? Colomani ha detto sì, quindi c'è l'accordo, ora bisogna trovare l'intesa tra la Juventus e il Paris Saint Germain. Risulta anche a te che Luis Enrique abbia chiesto Thuram e quindi magari potrebbe essere favorita l'operazione Colomani, non che sia uno scambio, però insomma possa essere favorita se magari loro chiedono alla Juventus Thuram.
1: Può essere favorita, ovviamente ci deve essere una valutazione Thuram all'altezza di quelle che sono le aspettative, proprio per il discorso complessivo che facevamo, ma soprattutto individuare una pedina di scambio può aiutare a trovare un'intesa sulla valutazione, che dal punto di vista del PSG è molto più alta di quello che la Juve intende spendere.
0: Sì.
1: E quindi se dovesse trovare decollo questa idea, perché che il giocatore piaccia è in dubbio, e se però dovesse decollare l'ipotesi può essere utile in questo senso.
0: Stavo pensando, Antonio, non so tu cosa, volevo anche sapere la tua, oggi scrivevo un pezzo sul sito, mi è venuto in mente, no? Se dovessero andare in porto le operazioni, e poi ti chiedo ovviamente anche di che sì, cioè acquisto di che sì e cessione di Thuram, no? È un po' questa anche la nuova strategia, cioè vendi un calciatore che se te lo chiede Luis Enrique evidentemente ha grandi potenzialità, giovane, e prendi uno in scadenza, esperto, che vabbè poi dovrebbe nel caso ridursi ovviamente l'ingaggio, però insomma mandi via un calciatore sul quale forse no potevi contare.
1: Ma
0: potevi
1: bisogna capire che cosa si vuole, perché il discorso di Cassi intanto rientra in una valutazione di un giocatore che io personalmente non ritengo finito e che la Juve stava studiando da questo punto di vista. Ti faccio un esempio recente: quando è arrivato Boga,
0: sì,
1: tanti hanno storto il naso, si è dimostrato un giocatore che era assolutamente in grado di dire la sua. Adesso ci sono tanti casi di giocatori che sono rientrati dall'Arabia o dall'America e hanno dimostrato di avere una seconda possibilità in un calcio più impegnativo come quello europeo. Ma quello che non dobbiamo dimenticare è un duplice aspetto, e ripeto, io vado oltre i sogni e mi fermo alle cose pratiche. Allora, uno, la Juventus deve fare cassa. Esatto. Quindi non è che tu cedi Thuram perché decidi di cedere Thuram. Se vuoi tenere il gioiello Yıldız, i giocatori, i pochi giocatori che hanno mercato sono Cambiasso, Yıldız, scusami, Cambiasso, Bremer e Thuram. Quindi è inutile starci a girare intorno.
0: Sì, sì, sì.
1: La seconda cosa, che si rientra in un piano di ricerca, di esperienza importante, è comunque un giocatore che ha un passato nel Milan e nel Barcellona. E la Juventus ha bisogno anche di giocatori che portino personalità, conoscenza, abitudine ai grandi club, ai grandi spogliatoi. A parametro zero diventa un affare, e quindi è una valutazione che si sta portando avanti, ma anche lì ancora non si è chiuso nessun affare.
0: È un'ipotesi, certo, un'ipotesi. Invece, al di là di Colomani, che mi pare di capire, insomma, bene o male alla fine possa andare in porto, quindi sarebbe un ritorno, non si sta parlando, o meglio, si sta parlando poco, da qualche giorno, di Vlahovic. Che fine farà? Perché qualcuno dice forse accetta le offerte turche, quindi Vlahovic è solo una questione di soldi se dovesse accettare il Besiktas, per esempio.
1: Ma io non credo che sia una questione solo di soldi, credo che, come abbiamo sempre detto, è una questione di parametri su un giocatore 26 anni nazionale a parametro zero. Cioè, è naturale che un giocatore di quel livello, portato in maniera assurda a parametro zero, perché tu se volevi cederlo ci guadagnavi,
0: certo,
1: se volevi tenerlo spendevi meno, porta tanti club a fare delle offerte che chiaramente sono valutabili. Io resto convinto che Carnevali proverà a valutare anche lui l'ipotesi di ragionarci, perché le cifre che abbiamo appena nominato i Colomani dimostrano che se tu vai a prendere un giocatore di spessore, se anche non accende la fantasia come dicevi tu all'inizio, spendi molto di più che accettare le condizioni di Vlahovic. Se sommi cartellino, commissioni e ingaggio, spendi molto molto di più, e siccome in un attacco tutto da rifare e Colomoni da solo non basta, io credo che opportunamente faranno un tipo di valutazione anche differente.
0: Tra l'altro aggiungiamo e ricordiamo, Antonio, che Vlahovic sarebbe il centravanti, diciamo, ideale per Spalletti. Lo ha nominato subito titolare nella prima conferenza stampa, come ricorderai, di presentazione. Poi purtroppo si è infortunato, quindi avrebbe anche ovviamente il gradimento dell'allenatore. Ricordiamolo, nell'ultimo mese anche 4 gol. Quindi io sono d'accordo con te, sperando però che...
1: Ma sì, è stata un'operazione improvvida, sì, perché un calciatore di quel livello tu non lo porti a scadenza, perché mal che vada lo vendi e finanzi un altro centravanti. Ma non puoi pensare di portare a zero un giocatore del genere. Se tu guardi dei giocatori medi, ti chiedono 30 milioni per il cartellino e tu devi sommare almeno 4 milioni di ingaggio. Fai il totale e dividilo per il solo ingaggio di un calciatore in scadenza.
0: No, ma io quando disse, mi ricordo quando, come le disse, ne riparleremo a fine anno, dico, ma come a fine anno? Va a zero, pensavo tra me e me, però purtroppo è stato fatto l'errore, adesso la Juventus ne sta pagando ovviamente le conseguenze. Invece, situazione portiere, anche lì, no, si pensava fosse quasi fatta per Martinez, invece?
1: Beh, invece è successo quello che succede in situazioni del genere, cioè la Juventus pensava di poter ottenere un ampio sconto sul cartellino del giocatore e di conseguenza investire esclusivamente sull'ingaggio. Ma quando invece l'ingaggio è elevato e ti chiedono anche un prezzo di cartellino abbastanza alto, è normale che la trattativa si areni. Ma anche in questo caso io credo che si stia pagando una gestione non perfetta degli anni precedenti, perché io ribadisco, io non sono uno che ritiene Di Gregorio non all'altezza, credo che stia anche pagando un po' per tutti, per tanti, ma credo sicuramente che non c'era bisogno di avere quella fretta a mandare via Szczęsny e spendere 24 milioni per un portiere che l'anno dopo sarebbe stato comunque trattabile a cifre analoghe.
0: Questo, su questo ci sono pochi dubbi. Mi viene in mente anche Danilo. Adesso ha nominato Szczęsny e così mi è venuto in mente subito Danilo, che sta,
1: guarda,
0: è diventato un leader.
1: Certo, è venuto in mente,
0: un leader,
1: ma il problema è questa situazione è sciocca. È che la Juventus l'anno scorso si è lamentata per mancanza di personalità,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quest'anno sta impostando un mercato sulla personalità. Quando intanto Danilo, e non solo Danilo, è in nazionale brasiliana. Quando Rabiot, a parte il calo finale complessivo, è stato protagonista al Milan. Quando Szczęsny, mi pare, se non vado errato, che l'ho visto festeggiare con Barcellona. Sommiamo tutte le cose insieme e poi tiriamo le conclusioni.
0: Infatti, quanti errori. Tu prima hai detto di Carnevali, ovviamente dalla richiesta diretta, perché secondo te? Perché sai, anche qui dicono, però Carnevali ha fatto bene, ma nel Sassuolo, che è mondo diverso da quello della Juventus. Secondo te perché invece farà bene, oppure è l'uomo giusto per la Juventus?
1: Nel calcio giudicano sempre i risultati e quindi saranno quelli a decidere, certo. Però le premesse sono perfette, perché parliamo di uno dei pochissimi manager italiani. Io vi sfido a farmi 5 nomi che sono in grado di coniugare competenze sportive e manageriali come lui. Se mi fate 5 nomi, dopo io ve ne do 2, lui è Marotta, datene altri 3 e ci arriviamo. È uno dei pochi che riesce a leggere un bilancio e conoscere un terzino. Quello che serve alla Juventus in questo momento, che finora è passata da uomini bravi ma sovradimensionati, quindi direttori sportivi che sono stati messi a fare i direttori generali e non è lo stesso mestiere, oppure sono passati da soggetti sicuramente professionali ma arrivati da realtà diverse. Questa è una persona che frequenta il nostro calcio da anni, che è noto per aver saputo investire su grandi calciatori. A chi mi dice che viene dal Sassuolo, io dico che Conte venne dal Siena, era in Serie B, mi pare che ha scritto la storia delle Juve. Dico che Marotta venne dalla Sampdoria, che non mi sembrava il Real Madrid all'epoca, e conta il lavoro e conta come si lavora. Io credo che in questo momento sia un profilo perfetto per la Juventus.
0: Tra l'altro aggiungo io, forse non è un caso, anzi secondo me non è un caso, che oltre a essere amministratore delegato è direttore generale, perché può ricoprire giustamente quelle due cariche. Prima di salutarti e ringraziarti, Antonio, insomma, c'è stata l'elezione scontata di, passiamo ovviamente alla Federcalcio, di Malagò. Ora, primo contatto con la politica, la prima cosa che ha detto, io ero lì in conferenza, uno dei primi punti ovviamente il rapporto con la politica, però poi c'è da fare, perché parecchi sono convinti che Federcalcio significhi solo nazionale, ma invece significa riforma, calcio italiano, eccetera. Secondo te perché può fare bene? Anche lì qualcuno dice, però sapete che il CONI è una cosa, gli altri sport sono una cosa, è sicuramente un ottimo manager sportivo e questo è chiaro, però il calcio poi è fatto di tante dinamiche particolari.
1: Sì, ma le dinamiche particolari sono quelle che hanno inamitato il calcio, che finora è stato amministrato in politichese,
0: esatto,
1: e non è stato mai amministrato in una maniera sana. E noi abbiamo da riformare le strutture, abbiamo da riformare i settori giovanili, abbiamo da riformare i formatori dei settori giovanili, abbiamo da salvaguardare una Serie A che continua a perdere talenti, e quindi lì ci vuole uno che si rimbocchi le maniche. Ora, oggettivamente abbiamo avuto modo di vedere come il presidente abbia nel CONI dato un esempio di managerialità importante. Io poi credo che un grande manager non fa lui,
0: esatto,
1: si mette anche accanto persone che possono lavorare per lui e il nome suo,
0: sì, sì,
1: scegliendo le competenze che è giusto.
0: Per esempio sotto il profilo tecnico si parla appunto di Valdini, come insomma almeno gli avrebbe già proposto, insomma, direttore tecnico, poi magari anche altre figure. L'ultima invece, discorso poi CT, a me risulta che tipo un mese e qualcosina fa Malagò si è incontrato con Conte. Conte gli abbia dato la disponibilità, poi si è parlato di Mancini. Negli ultimi giorni si rifà. Insomma, secondo te, alla fine chi sarà il CT della nazionale?
1: Ma che sarà, lo posso dire, però sarà, mi pare di capire che ci si orienta verso un profilo di un allenatore vincente, di un allenatore esperto, di un allenatore che sappia prendere in mano una situazione molto delicata. E tutte e due onestamente aderiscono a questo tipo di profilo. è chiaro che poi bisognerà fare dei conti con ragioni diverse, per tutte e due c'è un problema economico legato a, a ingaggi da club, da grandi club, esatto. Ma io penso che loro faranno qualche passo eventualmente e gli sponsor interverranno. C'è un'oscillazione, lo vediamo anche da, da quelle che sono le posizioni. Io credo che le oscillazioni nascano anche dalle posizioni dei grandi elettori, che magari hanno delle diverse visioni sulle qualità dei due, però sicuramente cioè, tutte e due, se ci fermiamo in astratto a valutarli, ecco, poi lascia perdere che abbia andato via, che si è lasciato. Parliamo di fatti, sono due vincenti e sono anche due che sanno in qualche modo guardare al giovane, perché Conte ha saputo trasformare squadre tra virgolette normali in squadre vincenti, offrendo sempre quell'attaccamento, quella motivazione in più, e l'ha già dimostrato. Mancini con i giovani lavora benissimo, ricordo che nella sua esperienza in nazionale Tonali e Zaniolo arrivarono quando avevano giocato un minuto ancora nelle rispettive squadre. Questo significa avere un'attenzione agli under, che in questo momento storico per noi è fondamentale.
0: Esatto, se dovessi tu puntare un euro, punteresti su Conte o su, o su Mancini, no, come su, preferenza?
1: Su Conte.
0: Anch'io, sì, penso che alla fine secondo me sarà lui il prossimo CT, però staremo insomma a vedere. Antonio, grazie mille, buon weekend e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Un abbraccio, grazie Antonio Barilla, prima firma della stampa. Allora, Sky Sport ha dato qualche altra, diciamo così, indiscrezione sulla giornata di ieri, che è stata una giornata di vertice, di incontro, di confronto tra Carnevali e lo stesso Spalletti. La giornata di ieri, leggiamo, è stata particolarmente importante sul fronte Colomani. Ecco, per esempio, è stato sicuramente uno degli argomenti, no? Giovanni Carnevale ha infatti intensificato i contatti per definire strategie, la strategia operativa del club in vista del mercato estivo. In questo senso il dirigente ha avuto un confronto diretto con John Elkann Carnevali per fare il punto sulla situazione e valutare i margini dell'operazione. Non è mancato neppure il dialogo con Luciano Spalletti, durante il quale sono stati fissati alcuni paletti fondamentali per la costruzione della Juve della prossima stagione. L'eventuale arrivo di Colomani rappresenterebbe un tassello di assoluto valore nel nuovo progetto tecnico, motivo per cui la dirigenza è pronta a lavorare intensamente per cercare di chiudere l'operazione. Quindi sostanzialmente vedete un po' già la differenza rispetto a prima, no? Ieri si parla di questo vertice Carnevali Spalletti che c'è stato, ma prima di avere l'ok definitivo sul discorso Colomani, Carnevali, da quello che dice Sky Sport, si è giustamente, secondo me, confrontato con il capo, chi alla fine deve accendere il semaforo verde, soprattutto per alcune operazioni, diciamo, importanti sotto il profilo economico, e quella di Colomani sarà un'operazione certamente importante. Vai Fede.
2: Mauro dalla Calabria.
0: Mauro,
2: allora, credo che sia arrivato il momento di essere chiari, limpidi, sinceri con un popolo intero che sono 6 anni che sta soffrendo e non merita di sentire ancora bugie o sogni o immaginare qualcosa di bello. Noi siamo in una situazione economica, finanziaria, strutturale molto, ma molto, ma molto al limite. Sento parlare di acquisto di Colomani, 40 milioni di cartellino, sento parlare dell'acquisto di Sorlot, 30-35 milioni di cartellino, sento parlare dell'acquisto di Kim, altri 30-35 milioni di cartellino.
0: Non credo.
2: E sento parlare ancora di altri acquisti, sempre con esborso di cartellino, quindi bisogna andare a bussare alle porte delle società che detengono i cartellini di questi giocatori.
0: Questo però è normale, perché se non sono in scadenza, quindi vanno a zero, devi bussare per forza alle porte. Però ti correggo, Kim, allora, non si sta, ultimamente si è un po', no, si è raffreddata, non leggo più, diciamo così, non ho notizie, non leggo più di Kim, ma Se la Juventus dovesse dare l'assalto a Kim, a parte che 35 non sarebbero pochi nel caso, ma proverebbe nel caso in cui tentasse di prenderlo a titolo in prestito, magari con obbligo, magari con diritto di riscatto, quello poi si vedrebbe. Però gli altri, non ho capito il senso poi alla fine del tuo messaggio, prendere in giro che cosa significa? Cioè che se ci sono delle indiscrezioni, dei contatti, delle trattative non bisogna dirle? Non l'ho capita sinceramente il tuo messaggio, io. E poi non so nemmeno tu a chi ti riferisca rispetto al fatto di prendere in giro un po'. Qui, almeno qui a Radio Bianconera, non si prende in giro nessuno. Io sicuramente no, nel senso che dico quello che leggo e quando so le cose dico quello che so, se ho le fonti giuste, altrimenti sto anche zitto. Ciao Quinti, scusami se mi permetto, ma figurati Giovanni da Brasile, ma in questo momento non riesco a vedere nessuna strategia guida della nostra signora. Mi sembra che Carnevali stia procedendo al buio e improvvisando, insomma Colo a 40 anche no. Allora Giovanni, ti dico questo, non sono d'accordo rispetto alla tua sensazione, alla tua idea, ma non sono d'accordo sul fatto che Carnevali stia viaggiando al buio. Credo che uno come lui tutto possa fare o tutto faccia, ma non viaggiare e guidare al buio non è proprio il tipo, non sarebbe veramente, sarebbe uno sprovveduto secondo me, ok? Poi sul discorso 40 milioni di Colomani, no, lì sono d'accordo con te, l'ho detto prima, io mi sembrano un po' troppi. La Juventus dovrebbe provare, ma credo che ci stia provando sicuramente, ad avere uno sconto, a far sì che paghi meno questo cartellino. Però ragazzi, le dinamiche del mercato sono particolari, cioè la Juventus dovrebbe approfittare rispetto al discorso Colomani del fatto che il giocatore è fuori dal progetto di Luis Enrique, è sempre stato fuori, tant'è che lo scorso anno lo cedettero alla Juventus 6 mesi, no, 2 campionati fa diciamo così, lo scorso campionato al Tottenham, e adesso lo vuole dar via, quindi bisogna approfittare. Vediamo se magari il Paris Saint Germain ti chiederà Thuram, a quel punto magari può essere un po' agevolata anche l'altra operazione. Però insomma, sul fatto che Carnevali stia viaggiando al buio non sono d'accordo con te. Sicuramente sta operando in una situazione difficile per i motivi che sappiamo, e quindi bisogna essere molto bravi a cedere alcuni calciatori, per esempio, che è la cosa fondamentale, forse più importante, o comunque quella necessaria, l'anticamera degli acquisti. Cioè il discorso delle cessioni, a parte alcune scontate, ma non sono scontate tutte quelle che vorremmo noi o che dovrebbero essere, cioè di calciatori che magari non sono da Juventus, qualcuno forse alla fine di quelli che sappiamo bocciati potrebbe anche restare, perché sono tanti da cedere. E poi ricordiamolo che tornano indietro Douglas Luiz, Nico Gonzalez e lo stesso Arthur, quindi ci sono tante, è una rosa che va sfoltita in maniera importante, quindi cedere bene per poi riacquistare. Ma lui è arrivato da poco, ma sa benissimo che la situazione non è semplice, ma non è semplice non solo per la Juventus, per tutto il calcio italiano. È molto difficile competere con queste squadre, soprattutto inglesi, col Paris Saint Germain, anche con le tedesche, perché se anche una tedesca, una big, va su un calciatore e ci sei anche tu, ti deve ritirare perché perdi. Cioè non c'è partita, capite? Non è che dici facciamo l'asta al rialzo, non c'è proprio partita. E quindi i Carnevali non al buio, anzi, secondo me sta accendendo i fari in maniera importante, anche forse anche gli abbaglianti, se vogliamo, Federico. A proposito degli abbaglianti, sono le 20 e quindi do la linea a Federico Rossi, tra poco saremo abbagliati dall'abbronzatura. Di chi? Di Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buonasera ragazzi, buonasera. Ma riguardo Palestra, parlando proprio del singolo, se lo rapportiamo a, diciamo, alla vita normale, tra virgolette, di tutti noi, se io faccio un lavoro da 2000 euro al mese e arriva un'altra ditta che fa lo stesso lavoro a 6.000 euro al mese, io rimango a 2.000 euro o vado a 6.000? Quindi il ragionamento proprio che non dovrebbe neanche esistere, che è scontato, no? Parità di lavoro, lui gioca a calcio in Italia, va a giocare a calcio in Inghilterra.
6: Ragazzi, salve, ma noi alla fine poi siamo arrivati sesti l'anno scorso per colpa nostra, perché altrimenti in Champions ci arrivavamo, e se ci andava meglio qualcosina forse arrivavamo di più, anche secondi. Ci è andato tutto male, dobbiamo dire, dandoci noi un aiuto per farlo andare male. Quindi con qualche innesto quella squadra che avevamo, cioè, non era poi così male, cioè, a parte qualcuno che vuole cambiato proprio, se non vogliono rimanere, se non hanno voglia di rimanere, vado via.
7: Buonasera, dottor Vaciago, Gianmarco da Viareggio. Una semplice considerazione: Agnelli tanti anni fa aveva previsto questo strapotere della Premier League, no? Forse la Superlega, che non aveva tutti i torti nel cercare di far nascere, era anche un modo per proteggersi da questo strapotere, ma il visionario Agnelli è stato fatto fuori. Ecco, volevo sapere un suo commento, una sua considerazione. Grazie e la saluto con affetto, Gianmarco, tifoso bianconero.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Nicolo Schira, collega di Tutto Sport, che sul suo profilo X ha confermato, insomma, che molto avanzata la trattativa per Moremovic, 2,2 l'anno come ingaggio, vedremo triennale, non lo so. E, ricordiamolo questo, che la Juventus, in caso di cessione del ragazzo a un altro club, avrebbe il 50% rispetto all'accordo precedente, quindi presumo che in caso di riacquisto abbia uno sconto del 50%. Sembra che, insomma, ovviamente ci sia sia intervenuto direttamente Carnevali, lo ha avuto lui, è stato nel Sassuolo, e quindi potrebbe essere un acquisto, forse il primo, chissà, della nuova, diciamo così, era juventina targata appunto Giuntoli. Prima abbiamo detto che volevamo conoscere il livello di abbronzatura di chi vive al mare, per esempio Stefano Discreti.
8: Buonasera a tutti.
0: Più bianco dell'altra volta, oh. Non sei uscito di casa?
8: Sono concentrato sul mercato.
0: Che delusione, raga. Mi aspettavo, non dico una top abbronzatura, però che ne so, vivi lì. Se io fossi lì tutte le mattine andrei a correre in spiaggia. Non so se te lo permette il cane, però
8: faresti benissimo.
0: Dai, allora, caro Stefano Discreti, quante possibilità ci sono che la Juventus il prossimo anno non vada in Serie B?
8: Tantissime, il 100%.
0: Dici? Che cosa te lo fa pensare? Come mai questa botta di ottimismo?
8: Comunque la Juventus è una squadra da prime posizioni, sicuramente è una squadra che alla prospettiva, ci sono le prospettive per tornare in Champions League. Vediamo il mercato, chiaramente seconda dei movimenti che ci daranno, poi capiamo se può lottare per qualcosa di più, oppure se si attesterà a un livello come quello degli ultimi anni, cioè un po' vissuto quasi come un trionfo.
0: Io purtroppo sai benissimo, insomma, stai vedendo le difficoltà anche di altri club, no? Magari in questo momento un po' più sulla carta in salute, sempre sulla carta della Juventus, e quindi non è semplice. Allora, Coromania ha detto sì, fa anche rima. Ora bisognerà trovare l'accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pare che vogliano 40 milioni, per me sono troppi. Lo so che non ti piace, però Stefano, da una parte bisogna cominciare qua, non è che ci sia tutta questa, no?
8: Mi fa ridere quando dicono Colomania ha detto sì. Colomania ha detto sì da un anno e mezzo, che ha detto sì. Il problema però, sono i soldi che chiede il Paris Saint-Germain, quindi è quello il discorso, non è il giocatore. Il giocatore vuole tornare, è già stato più volte disposto a spalmare il suo contratto in più anni, quindi l'accordo col giocatore c'è da tempo, e bisogna trovare l'accordo con la società che continua a chiedere troppo rispetto al valore del calciatore. Questo è quello che penso io, e la Juve deve andare a capire. Io poi, quando si parla di un possibile scambio con Thuram, mi metto le mani tra i capelli, devo dire.
0: No, su questo sono d'accordo con te, Stefano. Tra l'altro aggiungo che si è anche ridotto un po' l'ingaggio con Colomani, cioè lui vuole venire alla Juventus, punto. Ora staremo a vedere. La chiave potrebbe essere, caro Stefano, potrebbe, usiamo il condizionale, Thuram, perché come tu sai Luis Enrique, campione d'Europa bis, secondo me attualmente il più forte allenatore del mondo, magari esagero ma la penso così, ma non perché abbia vinto due Champions League consecutive, che non è poco peraltro, lo ha chiesto al Paris Saint Germain, quindi non è scarso questo ragazzo, ci si potrebbe lavorare. Ma Stefano, la Juventus chiede 40, quindi incasserebbe sui 40 e più una plusvalenza intorno ai 30. E ritorniamo sempre al solito discorso che molte operazioni, ahimè, sono dettate da motivi più economico-finanziari che invece tecnici.
8: No, no, ripeto, lo scambio praticamente alla pari o qualcosa tra Thuram e Colomani farebbe felice solamente il Paris Saint-Germain, stapperebbero champagne. La Juventus si indebolirebbe da questo scambio, è evidente, dai. È inutile girarci intorno. Alla fine Thuram di prospettiva è il centrocampista più forte che la Juventus, lo cambia per un attaccante che non è un bomber, e quindi sì, sicuramente farà meglio rispetto a David Openda. Ma se tu vuoi tornare a vincere hai bisogno di determinati calciatori, in particolare di un bomber, e Colomani sicuramente non lo è.
0: Lo so, infatti serve ovviamente Colomani, ok, ma serve, l'abbiamo detto anche l'altra volta, abbiamo detto martedì, serve un bomber. Però vediamo, non so, non si sta parlando più di una sorta di silenzio sul discorso Vlahovic. Io prima ho avuto Barilla, mi ha detto secondo me Carnevali farà di tutto, tenterà fino all'ultimo di confermarlo, però non è semplice, perché lui dice sì, ok, chiede qualcosa, magari non quello che ha chiesto l'ultima volta, però è pur vero che uno sforzo, dice lui, secondo me bisogna farlo, perché se vai a prendere un centravanti all'altezza, Stefano, non te lo regala nessuno,
8: No, ma questo è un discorso evidente. Chiaramente anche Vlahovic sta facendo le sue valutazioni, sta aspettando di capire quali sono le offerte. Da quello che sembra, da quello che si legge, si ascolta, l'unica offerta veramente forte è dalla Turchia, ma lui non impazzisce per il campionato turco, si capisce, quindi vediamo, perché a quel punto, se non dovesse arrivare nessuna contro offensiva da altre squadre importanti, e il calciatore potrebbe essere convinto magari da un prolungamento di un anno come era stato fatto per Rabiot, e intanto tu comunque sia, ecco, riporti Colomani ai Vlahovic, l'attacco ce l'hai sistemato. Cioè, un attacco comunque con Colomani, Boga, Vlahovic, con Seisao e Ildiz è un attacco di livello, è un attacco importante. Quindi se tu confermi Vlahovic e prendi Colomani, comunque l'attacco l'hai sistemato. Poi dopo, a quel punto, ti resterebbe di sistemare tutti gli altri reparti.
0: Sì, sì, no, per esempio, Stefano, potrebbe essere rivoluzionata la difesa, o meglio, rispetto al fatto che Cambiaso potrebbe essere ceduto, lo sappiamo, perché insomma è uno di quelli che ha mercato. Si parla appunto di Lukumi, si parla di questo ragazzo Moremovic, che peraltro 50% la Juventus avrebbe di sconto, tra virgolette. Non so se tu sia d'accordo con la partenza eventuale di Gatti, Cambiaso, lo stesso Cabal, e forse potrebbe anche restare, guarda che ti dico, il tuo amico Bremer, anzi è auspicabile che resti, no?
8: Allora, partiamo dal presupposto: se comunque sia compri dei giocatori in difesa ma tieni Bremer, c'è una prospettiva comunque di alternare, fare dei cambiamenti, ma hai una base da cui ripartire. Se tu vendi Bremer, cioè vendi il tuo pilastro, non bastano Lukumi, Moremovic, non bastano uomini di questo tipo, altrimenti ti sta indebolendo anche lì in difesa. Alla fine più che una campagna rafforzamento sembra una campagna di indebolimento, per caso, no? Poi per quanto riguarda invece, ecco, cambiato, chiaramente cambiato, se dovesse partire cambiato, prendere qualche esterno, eh. Non è che Lukumi o Moremovic vanno a compensare l'eventuale partenza di cambiato. Quello sì, possono compensare la partenza di Gatti, di Caballa, ma per cambiato con chi lo sostituiresti?
0: Eh sì, questo è vero, esatto, questo potrebbe essere un problema. Andiamo con qualche audio, vai Fede.
9: Buenas noches, Quintiliano, Stefano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo fare un appunto a Stefano. Io anche sono un discretiano della prima ora, però no. Forse il tipo di calcio che lui vede della Juventus, il tipo di società Juventus che lui vede, per il momento non c'è più, tornerà presto, però non c'è più. Adesso quello che dobbiamo fare è dobbiamo prendere dei giocatori a poco e tentare di venderli a tanto, e questo Carnevali lo può fare bene, perché poi se continuiamo a dire non è un giocatore da Juve, non è questo, che è quello che noi ci ricordiamo tutti, poi ci fa anche male perché la nostalgia è pungente su quello che avevamo e quello che non abbiamo più. Quindi solo per un momento, almeno fino a Natale, facciamoli lavorare, Stefano, vediamo se riusciamo a rimontare il gap che abbiamo con l'Inter, perché secondo me con 3-4 acquisti fatti bene ce la facciamo. Ciao ragazzi, forza Juve.
0: Allora, grazie. Il tuo fan si è dichiarato, è un discretiano di primo pelo, insomma, però ti dice: caro Stefano, io ti voterò, se tu dovessi candidarti ti voterei, ma un po' meno di sfattismo, facciamoli lavorare, aspettiamo prima di dare delle sentenze definitive e disfattiste. Questo è un po' il senso del messaggio, eh?
8: No, ma per carità, facciamoli lavorare, ancora non è successo praticamente niente. Io infatti sto giudicando semplicemente i nomi che circolano, no? Nel senso, dinanzi le possibili cessioni, no? Cioè, se tu mi dici sei d'accordo, sei contento se fanno lo scambio tra me e Colomani, io ti dico assolutamente no, è follia, anzi ti aggiungo, sarebbe uno scambio che per me è follia. Se invece mi dici sei d'accordo che torna Colomani, che si abbassa lo stipendio e sacrifichiamo Openda o Day, cioè il problema è quello, cioè se tu togli un giocatore che non è importante, ma se tu mi dici, ecco, vendi Cabal, piace, no, e mi dici invece no, la Juventus si rinforza, cioè cambierà in difesa e uno dei partenti è Bremer, io ti dico non mi rinforzo se prendo Bremer, cioè devo prendere un giocatore di pari livello. Quindi per quello ti dico, dobbiamo capire quali sono i calciatori. Poi chiaramente, come anche ha detto Luciano Moggi, Carnevali è uno che sta nel calcio da tanti anni, però lui è stato abituato sempre a, diciamo, come diceva il nostro ascoltatore, a comprare dei giocatori a poco e poi a rivenderli, no? Però non ha mai avuto la pressione di un club che doveva vincere, quindi lui è sicuramente bravo a scovare dei giovani e poi a rivenderli. Ma la Juve non devi scovare dei giovani e poi rivenderli, la Juve devi scovare dei campioni e devi andare a vincere.
0: Però non credo che sia bravo solo a fare questo. Io sono d'accordo con Antonio Barilla quando dice è uno dei pochi dirigenti in Italia bravo sia sotto il profilo, diciamo, sportivo che gestionale, quindi un po' più amministrativo. Io secondo me la Juventus l'ha preso per questo, quindi bisogna, secondo me, se uno è bravo, io la vedo così, magari poi sbaglio, io poi è pure simpatico, disponibile, l'ho fermato lunedì, hai visto la foto, gli ho chiesto, ho avuto anche una sorta di scoop, nel senso
8: è simpatico, si vede, si ferma con i tifosi, con i giornalisti, con lo staff, si vede che è sorridente, abbronzato, quindi si presenta bene come da un punto di vista di persona, non è imbronciato, silenzioso alla Como lì, è uno comunque schietto, diretto, anche con un pizzico sempre di ottimismo nella sua immagine, dai.
0: Lo so, sì, questo è vero, però aspettiamo, dai, vediamo un po' quello che succede. Certo, Stefano, è inutile che ci nascondiamo, le difficoltà ci sono per tutti. A proposito, il Milan ha fatto prima il Milan a prendere Ramos, 65 milioni che poi diventano forse 70, io non so nemmeno se li valga, ti dico la verità, che la Juventus a riprendere Colomani che ancora non ha ripreso.
8: A me non fa impazzire nemmeno Gonzalo Ramos, io i movimenti che sta facendo il Milan in attacco negli ultimi anni proprio non li sto comprendendo, forse sbaglio io, forse vedo male il calcio io da fuori, ma ti devo dire la verità, posso dire quello che penso? Se io devo andare a investire 55 milioni su Gonzalo Ramos e tutto il discorso, io prima di tutto contatto il papà di Vlahovic e provo a capire a parametro zero quanto mi costa Vlahovic, piuttosto che andare a investire tutti questi soldi su Gonzalo Ramos.
0: No, io ti dico la sincera verità, io spero che Vlahovic resti alla Juve, guarda che ti dico.
8: No, no, sono d'accordo, però se ti dico, se devo spendere tutti quei soldi per Ramos, io provo a prendere Vlahovic.
0: Però il Milan ci ha provato su richiesta di Allegri l'altra volta, quindi adesso non credo, forse non è più nei radar. Invece nei radar di Allegri, quindi del Napoli, c'è sicuramente Gatti. Sto pensando, Stefano, che la Juventus vuole... Il Gatti sicuramente sul mercato, Cabal sicuramente sul mercato, ed è probabile che ceda lo stesso Cambiaso. Se noi andiamo a sommare un po' gli ipotetici incassi di questi tre calciatori, caro Stefano, al di là delle plusvalenze che non sarebbero poche, per esempio sul Cambiaso, ma anche per lo stesso Gatti, più o meno arrivi alla cifra, se non la superi, dei 58 milioni, che magari c'entra poco, di Bremer. Quindi io sono convinto che se la Juventus dovesse prendere Lukumi e Muaremovic, quasi sicuramente, per il discorso che facevi tu, terrebbe lo stesso Bremer. Non credi tu? Potrebbe essere questa la strategia?
8: Beh, anche perché veramente, cioè, se pensi di sostituire Bremer con Lukumi e Muaremovic, penso che i tifosi finiscono in depressione da subito. In aggiunta, invece, al posto di Cabal, Gatti mi spiegherebbe, però è chiaro che ed è evidente che non rientra nelle grazie di Spalletti, che non lo ha utilizzato pochissimo, e quindi che ti devo dire, se l'allenatore non lo vede bene, ci può stare questa cessione. Io credo che dovunque andrà comunque farà bene, perché è un giocatore che ha dimostrato sempre di far bene, di mettere l'impegno, e quindi il discorso è questo. Però dipende dal mercato, puoi scegliere chi ti pare, ma dipende da chi li rimpiazzi, perché altrimenti, cioè, non mi puoi dire, se vendi Bremer e prendi Muaremovic e Lukumi, non mi puoi dire che ti sei rinforzato. Se invece vendi Cabal e Gatti, comunque posso dire, sono riuscito a tenere Bremer, o comunque ancora Calulo, o comunque ancora Kelly, non lo so, quindi alla fine in un certo modo ho comunque limitato i danni e ci sta.
0: Dici?
8: Sì, sì. Cioè, il metro della difesa, cioè i due giocatori in questo momento della difesa della Juve che non sono da vendere sono Calulo e Bremer. Se vendi uno di quei due, mi devi vedere con chi lo rimpiazzi. Se vendi gli altri, che più o meno sono che si giocavano il posto, Kelly, Gatti, Cabal, lo stesso Rugani che rientra, se vendi questi e prendi altri, dici: oh, ho venduto questi, ma non ho preso altri. Muaremovic ha fatto bene a Sassuolo, Lukumi ha fatto bene a Bologna. Quindi comunque sì, erano titolari delle proprie squadre, li porti qui alla Juve, non è detto che facciano benissimo, ma comunque non vanno a sostituire dei perni fondamentali, no? Vanno a sostituire eventuali giocatori che stavano in panchina o si giocavano in posto di volare, quindi ci può stare. E se invece mandi via Calulu e Bremer, là
0: no,
8: devi prendere,
0: no, per carità.
8: Devi prendere dei nomi importanti, dai ragazzi, devi prendere dei nomi fatti, non è che mi puoi venire a prendere, non ti puoi presentare con Lukumi per sostituire Bremer, dai.
0: Allora, Fede, vediamo prima che Stefano, perché il venerdì lui già credo che sia intenuto da discoteca, mi pare di capire, non lo so.
8: Vado a ballare, dance.
0: Anche Federico Rossi va a ballare questa sera.
8: Mi raggiunge, ha detto.
0: Vediamo se c'è qualche altro tuo fan pentito, diciamo così, dai, vai.
10: Il Paris Saint-Germain chiede 40 milioni per Colo,
0: sì,
10: perché lo ha bilancio a 36, e sotto quella cifra non credo che ci vada.
0: Lo so, io ti dico la verità, se fossi una Juventus non la penso così e non lo pagherei 40 milioni. Onesto, Stefano, nemmeno tu credo, no?
8: No, ma nemmeno io.
0: Nemmeno la Juve, spero, non lo paghi 40 milioni, ma stiamo scherzando. Allora, Domenico ci chiede perché il Milan può spendere e noi no? Non lo so, boh, perché forse il fondo ha messo i soldi, non lo so, guarda. Allora, Antonio dice...
8: Ma non è vero che la Juve non può spendere, sicuramente la Juve sta aspettando.
0: Deve aspettare.
8: Il 30 giugno.
0: Esatto, deve intanto
8: fare... Dal primo luglio, secondo me, inizia il vero mercato della Juventus. Quindi aspettiamo, capiamo.
0: Allora,
8: anche il portiere, non è che Non è che il portiere è passato in, no, in secondo, no, piano, no, il problema, no, del portiere c'è sempre.
0: Io spero che sia il primo colpo, guarda che ti dico, Stefano. Allora, quindi la Roma ha riscattato Malen a 30 milioni, il Como ricompra Nico Paz a 60, il Milan ultimo ora acquista Ramos a 65, l'Inter aveva preso 45-50, aveva preso, non ha preso nulla a Palestra, alla faccia del calcio italiano, alla faccia della Juve, Antonio. Però Antonio, posso dire una cosa? Cioè, tutte queste cifre eccetera, però aspettiamo, io aspetterei, perché altrimenti rischiamo, tra l'altro poi aggiunge, con questi nomi speriamo che il VAR ci salvi dalla Serie B, quindi diciamo che anche Antonio potrebbe essere un discretiano di quelli proprio doc, dai, di quelli di primo pelo, come
8: no, la Juve attualmente è in un posizionamento tra l'Europa League e la Champions League, che poi è il posizionamento che ha ottenuto l'anno scorso, considerando che l'anno prossimo avrà l'handicap di giocare il giovedì, quindi in Europa League. Adesso dipenderà molto dal mercato che verrà fatto, per capire se la Juve l'anno prossimo lo farà un'altra stagione da quinto o sesto posto, oppure se avrà ambizione di ritornare perlomeno sul podio tra i primi tre posti.
0: Vediamo.
8: Ma dipende tutto dal mercato.
0: Certo.
8: Dipende tutto dal mercato.
0: Sicuro. Vai Fede.
11: Dai, però proviamo a vedere anche un po' il bicchiere mezzo pieno, ragazzi. Finalmente è arrivato un dirigente come si deve. Facciamo un'analogia con Cobolli Gigli e Blanc, ok? E quella Juve là, quando poi arrivò Marotta Agnelli, ok? E proviamo a pensare che potrebbe essere magari l'anno della rinascita, dai. Ragazzi, bisogna essere fiduciosi, i conti si fanno a fine stagione e ora possiamo soltanto fare delle ipotesi, poi se riusciamo a trovare l'amalgama giusta, giocatori di carattere, possiamo risorgere dalle nostre ceneri, su via.
0: Grazie, grazie, un po' di, dai, un po' di ottimismo, diciamo così. Non è semplice in questa fase, dopo diverse stagioni, soprattutto dopo l'ultima in cui non sei arrivato in Champions League. Stefano, prima di salutarci ti volevo chiedere, inevitabile,
8: c'è da dire per il nostro radioascoltatore,
0: ah, pensavo fosse un messaggio,
8: no, dico per il nostro radioascoltatore, c'è da dire che il primo anno di Marotta fu un anno molto complicato, con del Neri, con del Neri, mercato completamente sbagliato e una Juve addirittura fuori dalle coppe. Quindi se vuole fare un'associazione al, dopo quel periodo arrivò un dirigente competente con Marotta, sì, ma ci mise 2 anni, quindi rispetto a quello, però vabbè, questa era giusto una precisazione.
0: Ok, quindi pensavo mi stesse interrompendo qualche radioascoltatore con qualche messaggio. Ah, stavo dicendo, prima di salutarti ti volevo chiedere, inevitabilmente, visto che oggi Tutto Sport ci ha fatto la prima pagina, ma è tutto relativo, io lo nomino, io le fonti le nomino, rispetto ad altri che invece non nominano Radio Bianconera quando fa delle esclusive. Vabbè, comunque questa è una piccola polemica, che sì sì o che sì no?
8: Ah, che ti devo dire, che sì, che ho visto l'altra sera, mi sembra comunque che è in una buona condizione fisica, è chiaro che sì sì. Se comunque si parametra,
0: sì, quello è chiaro, livelli, quello è scontato.
8: Se lui dice invece no, io ormai sono abituato a prendere come prendevo in Arabia 10 milioni d'euro l'anno, è che sì, no. Però se invece sembra che ci sia questo, diciamo, questa volata tra Juve e Atalanta, quindi non penso che l'Atalanta si possa permettere di dare chissà che ingaggi. Quindi io ti dico che sì sì. Se il giocatore vuole tornare in Italia, magari con un ingaggio spalmato per 3-4 anni, ancora 30 anni, non è vecchissimo. Che
0: 29 sì, ne compirà 30 quest'anno. Sì.
8: Appunto, ti dico che sì, sì, ovviamente. A parametro zero ti dico che sì, sì. Non ha un ingaggio da campionato arabo, che sì, sì, assolutamente.
0: E quindi ti dico che oltre ad averlo visto bene tu insomma l'hai visto bene, anche Spalletti lo ha seguito molto ed è rimasto molto soddisfatto per il discorso appunto atletico, fisico, già era d'accordo sotto il profilo tecnico, però qualche piccolo dubbio c'era sotto il profilo fisico e sembra non, io non l'ho visto, però l'avete visto due Spalletti, mi fido, devo dire più di Spalletti che di te, onestamente, però insomma se l'hai visto bene anche tu va bene, quindi che sì a me, ma perché insomma il discorso economico quello lo sappiamo. Stefano, sono le 20:30, quindi direi che puoi andarti a fare la doccia, a sistemarti e mi raccomando,
8: poi ci vediamo martedì, dai.
0: Non guidare in stato di ebbrezza, insomma un po' di cose vorrei raccomandarti. Grazie mille Stefano.
8: Buon fine settimana, ciao ragazzi.
0: A martedì, ciao Stefano, ciao. Siamo giunti all'ultimo break, vai Fede.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, dai che ci siamo per il tuo weekend. Allora, Federico Rossi, gli ho detto, no, gli ho fatto un quesito, non di natura calcistica. Gli ho detto, se dipendesse da me, domani tu andresti al mare o a fare una passeggiata sull'Appia Antica? Indovinate cosa ha risposto Federico? Appia Antica, e forse alla fine farò questo anch'io. 3-4-0. Non è questo il quesito della trasmissione, ragazzi. Stiamo parlando ovviamente di Juventus e di calcio. Allora, buonasera Quintiliano, Riccardo dalle Marche. Marche una delle più belle regioni, secondo me, italiane. Vendendo ipoteticamente Thuram a 40, si riuscirebbe a prendere portiere e attaccante, soddisfando quasi le richieste delle altre squadre e prendendo che sì da svincolato. Credo sarebbe un'ottima operazione, Riccardo dalle Marche. Allora, Riccardo, tu dici che se vendi Thuram e ti danno 40 milioni riesci a portare a casa il portiere, ma un attaccante di quale livello? L'attaccante no, caro Quintiliano, troppe chiacchiere. Il Milan, che fino a poco giorni fa era un relitto, ha chiuso con un giorno Gonzalo dal Paris Saint Germain per oltre 50 milioni, per la precisione 65 milioni. Ma voi convince con questo? Magari poi in Italia sfonda, ma non gioca mai al Paris Saint Germain. Poi vedremo, ragazzi, perché tutto è possibile. Però 65 milioni, ragazzi, sono tanti. Cioè, io 65 milioni per un attaccante li spenderei per un attaccante che gioca titolare in una società, in una squadra importante. Qui li sta spendendo. Qui do ragione a Stefano, che il Milan negli ultimi anni, soprattutto sul discorso attaccanti, non si capisce cosa abbia fatto. Ha fatto sicuramente degli errori, ha commesso. 65 milioni per un calciatore che non gioca, seppure al Paris Saint Germain, non so quante presenze abbia fatto, quindi calma e sangue freddo. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, guarda Roma. Allora
0: vai,
1: tanto adesso entro il 30 giugno vedremo come risolverà il tema delle 13 milioni di plusvalenza carnevali, se riuscirà a vendere un calciatore della rosa oppure utilizzerà qualche next gen. Riguardo tutti i nomi che circolano, sinceramente
0: non te ne piace nessuno.
1: Non è che non ci credo, però non ci metterei, insomma, non mi affiderei tanto. Sembra un po', questo ormai da anni abbiamo capito che chi fa il mercato fa un po' come donna baiana là, insomma, c'hanno le veggenze e poi non si realizzano.
0: Quindi, ma io, Leonardo, io quando sento te dico finalmente un po' di ottimismo questa sera, però ci stai ripensando un po'? Dilla la verità, dai, dilla, vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Sasha da Viterbo. Io da carnevali mi aspettavo qualcosa di diverso. Non mi aspettavo.
0: Ah, perché è finito il mercato, dici?
2: Cioè, il direttore sportivo deve presentare i giocatori, sì, parlare con l'allenatore, centravanti con determinate caratteristiche, ma te lo scelgo io. Siccome è un momento particolare, Colomoni lo sposta gli equilibri. E allora in questo momento la Juve deve andare su giocatori tipo Pellegrino, Castro e Zaniolo invece che Brian Diaz, perché in questo momento la Juve è questa. E secondo noi, secondo me, quegli altri giocatori non spostavano verso l'alto, cambiava poco, solamente avremmo avuto

0: situazione di estrema difficoltà, anche per errori dei suoi predecessori, diciamola tutta. Aggiungo, tu hai detto direttore sportivo, Carnevali non è direttore sportivo, è amministratore delegato e direttore generale. Il direttore sportivo è quello che fa le trattative, poi magari Carnevali dà l'ultima parola, o se l'operazione è importante c'è un'ulteriore ultima parola di Elkan, se proprio deve sborsare, anche perché lui ha dei limiti in cui, economici, adesso non li ricordo bene, dei Carnevali per agire. Però francamente sentirmi dire oggi che è il 26 giugno, da quanti giorni è arrivato Carnevali, ancora non ha fatto nulla, dice, mi aspettavo qualcosa di più, ma ancora non ha fatto nulla. Ma perché siamo diventati, io non capisco perché siamo diventati così. Vai Fede.
1: Ma ora che Carnevali, nella situazione in cui è arrivato, la prima cosa che gli hanno detto penso che sia proprio la situazione economica, quindi ora se lui deve prendere un giocatore o no, deve chiamare Elkan per dirgli se può prenderlo o no, cioè mi sembra un po' una forzatura. Io penso che la bravura di Carnevali deve essere di andare a comprare dei profili sconosciuti, è l'unica nostra speranza, perché a ora, o veramente come leggevo oggi, fai lo scambio Svilar Cop Miner, ma se no, cioè, o fai operazioni del genere, se no è veramente dura se non fai un aumento di capitale. Alex,
0: grazie. Alex ha detto, scusami, io glielo porterò, andrei a Torino. Lo scambio è Svilar Cop Miner, ma non lo farà mai la Roma, mai. Perché dovrebbe fare questo scambio? Anche se magari Cop Miner piace a Gasperini, ma Cop Miner intanto in bilancio più o meno pesa 30 milioni, quindi Svilar ti chiedono di più, 40, forse addirittura 50, che in una situazione normale potresti anche spendere, perché sarebbe un investimento importante e duraturo di un portiere che è stato, secondo me, il migliore di tutta la Serie A, questo è il mio parere personale. Però adesso non lo farebbero, credo, lo scambio, non lo so, è difficile. Poi non hai detto chi sei, comunque ciao e grazie. Altro errore, ci scrive Vincenzo, cambiare la terza del campionato. In che senso la terza del campionato, con un portiere che non para manco le frasche, Fede? Ma le frasche si parano? Io mi ricordo mia nonna andava alle montagne e le faceva per poi accendere il fuoco. Però che cosa vuoi dire? Cambiare la terza del campionato? Cambiare il portiere alla terza, forse volevi dire, del campionato. Vabbè. No, Fabrizio ci manda un link in cui ci parlano di Ramos. Sì, sì, lo sappiamo, 65 milioni. Per me, ragazzi, io ve lo dico, 65 milioni per Ramos. Poi, ripeto, magari diventa forte. Però un conto è prendi Malen a 30, che poi forse nemmeno più o meno ci è arrivata la Roma, forse a 30 tra una cosa e l'altra, e ti esplode in maniera così dirompente. Altro discorso è questo calciatore, vediamolo, ma 65 milioni, ragazzi, sono tanti, tanti, tanti. Uno dei compiti della nuova dirigenza sarà anche quello di trovare altri Thuram e Nico Pazzi ancora sconosciuti. Ciao Quintiliano, Riccardo dalle Marche. Guarda Riccardo, con me sotto questo aspetto sfondi una porta che è già aperta fondamentalmente. Da quanto tempo sto dicendo speriamo che la Juventus ricostituisca o rafforzi la squadra scouting, perché è fondamentale per poter poi prendere, scovare dei giovani che abbiano delle potenzialità, oppure se non giovani, anche meno giovani, ma che abbiano una voglia di riscatto, perché magari nelle loro società sono emarginati, sono esclusi, non giocano. Malen è uno di è un esempio, McTominay è un altro esempio, per esempio tra Chelsea e Manchester United io credo che non so quanti calciatori abbiano nel rosa, e ci sono alcuni che secondo me in Italia potrebbero fare la differenza, visto che purtroppo il livello del campionato italiano è basso, e addirittura una riserva della Premier League, tanto perché ho citato Chelsea, Manchester United, fa la differenza in Italia. McTominay era quasi non dimenticato, ma ormai emarginato, è venuto in Italia, è stato il miglior centrocampista della passata stagione e uno dei migliori giocatori della passata stagione, ma forte forte, che qualcuno si chiede, ma com'è possibile che questo non giocasse? Capito?

0: E quindi anche quello deve fare, però hai ragione, sì, scovare delle situazioni che nessuno, cioè arrivare anche prima delle altre società su alcuni calciatori sconosciuti, semi sconosciuti, insospettabili rispetto alla capacità di inserirsi nel campionato italiano. Questo anche deve fare, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui ci sono poche disponibilità. Vai Fede.
1: Un saluto anche agli iscritti. Ma se invece di prendere questo Colomoni, che sembra, sinceramente mi ha preso quasi a noia, cioè veramente mi ha quasi stufato questo personaggio, ma se noi prendessimo Castro e Pellegrino, due giovani rampanti da lanciare su cui ci potrebbe lavorare Spalletti, è un grande centrocampista, con lui parliamo sempre di portiere difensore, che è indubbiamente il portiere serve, ci mancherebbe, però noi abbiamo problemi a centrocampo. Cosa ne pensate di Castro e Pellegrino al posto di questo Colomoni, che veramente mi ha proprio stancato, sinceramente? Non... poi 40 milioni li possiamo spendere per ben altri attaccanti, secondo me. Cosa ne pensate? Forse io...
0: Guarda, Castro e Pellegrino a me piacciono entrambi, ne prenderei uno, però Pellegrino a me piace molto, lo prenderei, ma non gli darei la responsabilità di essere il primo attaccante della Juventus, però lo prenderei sinceramente. Colomani a me non fa impazzire, ragazzi, se poi veramente ti chiedono 40 ti stanno chiedendo 40, sono oggettivamente troppi, hai ragione, però entrambi, Paolo, io non li prenderei tutti e due giovani, ecco, uno sì. Un esperto e uno giovane da crescere, anche se Pellegrino, insomma, mi pare abbia tutte il carattere, le stima di un calciatore che può crescere. A me piace molto.
2: Grande Quinti e grande Discreti, veramente, veramente bravi.
0: Grazie.
2: Vi voglio bene. Io sono quello che ha mandato l'SMS prima, Cristiano, da Mantova, dicendo che secondo me... se ci mettevamo un po' più di garra l'anno scorso non andavamo così male, perché tutto sommato siamo arrivati sesti per colpa nostra.
0: Ah, certo.
2: E quindi non per colpe altrui, abbiamo buttato via tanti di cioè colpa nostra e colpa di quella politica calcistica che c'è in Italia, che ce l'ha a morte con noi. Ma senza fare vittimismo, colpa nostra se sbagliavamo meno partite, ma anche due o tre di meno, eravamo in Champions alla grande. Questo è un mio umile pensiero. Vi voglio bene e vi abbraccio forte.
0: Grazie. Non so da... ah, Cristian, grazie. Stavi cucinando? Perché sentivo pentole, cose. E lo so, anche per colpa nostra, certo, alla fine sì, è vero, per colpa nostra. Errori arbitrali ci sono stati e per carità, magari senza quelli la Juventus no, sarebbe il Champions League, però io lo sapete come la penso. Alla fine, per come è andato il campionato, tu dovevi battere il Verona, andare in Champions League, cioè alla terz'ultima avevi più 5 se non ricordo male, sulla quinta, perché eri quarto e dovevi chiudere il discorso. Non l'abbiamo fatto e colpevolmente, quindi anche giustamente, siamo in Europa League. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, nelle scorse settimane il nome di Ruggeri Matteo è stato accostato con insistenza alla Juve. L'ex giocatore dell'Atalanta potrebbe essere in uscita dall'Atletico Madrid, anche perché il club spagnolo è vicino all'acquisto di Grimaldo, che pure è stato un calciatore accostato alla Juventus. Vedete che poi alla fine questi altri club, se vogliono, li prendono loro i calciatori. Grimaldo è un giocatore che ricopre lo stesso ruolo dell'esterno italiano, un'operazione che potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione appunto di Ruggeri e spingere l'Atletico a prendere in considerazione una sua cessione nel corso del prossimo mercato estivo. Per questo motivo la situazione continua a essere monitorata con attenzione anche da diversi club di Serie A, pronti a valutare un eventuale affondo qualora si aprissero le condizioni giuste. La Juve dal canto suo resta vigile e potrebbe decidere di inserirsi se dovessero presentarsi opportunità favorevoli, sia dal punto di vista economico che ovviamente tecnico. Questa è un po' la situazione. Ruggeri diciamo che potrebbe essere acquistato con una cifra tra i 20 e i 22 milioni. Questo è un'altra indiscrezione che arriva insomma dalla Spagna, Atletico Madrid, che pare voglia Grimaldo, e quindi potrebbe cedere Ruggeri, che è un calciatore italiano. Non sarebbe nemmeno male, devo dire la verità, questo ragazzo, anche se insomma la Juventus poi tra l'altro deve sistemare anche quella fascia lì, se dovesse andare via Cambiaso, se, insomma, la Juventus potrebbe ritrovarsi, guardate, vi dico, a parte Kalulu, a questo punto spero anche Bremer, perché ho la sensazione, io bisogna sempre, diciamo, andare oltre, approfondire, se la Juventus prende veramente Muaremovic, ed è probabile, e addirittura anche Lucumi, qualche giornale, la Gazzetta per esempio diceva aspetteranno luglio, ovviamente dopo qualche giorno, cioè aspetteranno la scadenza della clausola, che mi pare di 28, Lucumi parliamo, i primi di luglio scada, mi pare, per poi trattare. Ora magari se vogliono Miretti, se vogliono Joao Mario, non lo so, se dovesse prendere questi due calciatori, per il discorso che facevo prima con Stefano Discreti, secondo me significherebbe veramente che resterà Bremer, perché due così, chiamiamoli inesperti o comunque non abituati a certi club, con la cessione di Bremer, cioè il più esperto poi rimarrebbe Kalulu, però Kalulu non gioca centrale, quindi mi fa pensare che se dovesse arrivare questi due calciatori, che Bremer resti. Poi staremo a vedere, ovviamente, su questo dobbiamo un po' valutare tutte le situazioni, però ho l'impressione che potrebbe essere questo il discorso, perché se veramente Bremer qualche giorno fa, ed è così, no? Senza se veramente, ha fatto delle dichiarazioni, diciamo così, diverse da quelle di qualche settimana fa, quando disse la Juventus sono 6 anni che galleggia, non è possibile, io voglio vincere, come dire, me ne voglio andare. Invece sembra che abbia fatto delle dichiarazioni di apertura sulla permanenza, perché si trova bene a Torino, si trova bene alla Juventus, però è chiaro, anche lui come tutti vuole vincere. Ah, Cristian mi ha risposto, sì, stavo cucinando. Sentivamo, magari se stavo qui a Roma io e Federico Rossi potevamo venire, ci invitavi a cena sicuramente, però non credo che tu stia a Roma. Poi allora ci manda un messaggio un amico, buonasera Quintiliano, credo che la Juve sia un po' come la grande squadra che si ritrova a lottare per non retrocedere addirittura, cioè voglio dire che da anni oramai si ritrova a fare un mercato sempre in condizioni di sofferenza e di grande inferiorità rispetto a troppe società europee, non essendo affatto abituata a fare questo. Pertanto credo, purtroppo, che anche lavorando molto bene, Carnevali avrà bisogno di più di qualche anno per far risollevare la Juve. Allora ti dico questo, che si operi da qualche anno in difficoltà è vero, però non sono d'accordo quando tu dici un mercato in condizioni di sofferenza. Però io ti ricordo gli ultimi due mercati estivi prima di quello che si aprirà il 1 luglio. Mercato targato Giuntoli, lo vogliamo ricordare? 61 milioni Cop Meners, 51 di valutazione di Douglas Luiz, perché poi come cash la Juventus ha sborsato meno, perché c'è stato il passaggio di quei due ragazzi, no? Per una ventina di milioni, quindi ha tirato fuori forse 30 cash, ma comunque anche i due ragazzi valevano la valutazione di 51. 40 milioni Nico Gonzalez, fate la somma, cioè la Juventus i soldi li ha spesi, targata Giuntoli, quindi fallimento di tutti e tre. Forse il meglio di tutti è stato, insisto, Nico Gonzalez, per quel poco che ha fatto. Arriva come lì 44 milioni per Openda, 18 milioni più mi pare bonus, oppure 18 compresi bonus per Zegrova, 12,5 per David, perché è stato preso sulla carta a zero, ma in realtà i 12,5 sono stati spesi per le famose commissioni alla firma, oneri accessori, insomma quelle cose lì che a me non piacciono per niente. Fate la somma di quel primo anno che vi ho detto, di questo secondo anno, e dimmi tu se la Juventus, seppur nella sofferenza, non ha speso soldi. La sostanza è questa. No, non devi scusarti Cristiano, guarda, non scherziamo, soprattutto il venerdì. La sostanza è che la Juventus ha tirato fuori soldi e ha sbagliato due mercati importanti, perché soprattutto quest'anno, ma anche quello scorso, cioè i giocatori per i quali sono stati spesi tanti soldi sono dei flop. Ok, sono dei flop. Ora, tre dello scorso anno sono stati ceduti, ora tornano, anzi due in particolare, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Arturo già c'era, la Juventus era tornato dalla Fiorentina. Quest'anno vediamo chi verrà ceduto, però sono dei flop. Quindi i soldi sono stati spesi non male, di più, malissimo, sia da Giuntoli ma anche da Comolli. Speriamo che Carnevali, anzi sono sicuro che Carnevali non farà un mercato spendendo tanti soldi, anche perché lo stiamo vedendo, e non prenderà dei flop. Io la penso così, su questo ci voglio credere. Poi, perché non ricordiamo mai che alla Juve Colo ha fatto 10 gol in 20 partite? Cinzia. Cinzia, ricordiamolo, sì, l'ha fatto. Infatti, in 6 mesi, pure è vero, Cinzia, attenzione, che fece le prime 3 partite 5 gol, poi si è fermato, e fece 3 gol in una sola partita, o sbaglio? Poi si è fermato, però. Però, Cinzia, per carità, io non definisco questo giocatore scarso, mediocre, a me non... Io non lo prenderei, tutto qua, soprattutto adesso non dare 40 milioni, però è un parere mio. E se dovesse tornare, anzi, cosa a questo punto credo probabile, sarebbe clamoroso che non tornasse dopo tutto questo tempo, il secondo anno consecutivo, non deve essere lui la prima punta. Ecco, questo sì. Mi pari Baudì. Chi è Baudì? Allora, Riccardo Russo, ciao Quinti, Riccardo da Sparanise. Secondo me un'occhiatina al centrale del Marocco non ci farebbe male, altro che Lukumi. Ah, Boadì, io guarda, vi dico la sincera verità, sto seguendo molto poco il mondiale, arrivo a casa che già si è giocato il primo tempo, ceni eccetera. Devo dire che lo seguirò sicuramente di più dopo la fase a gironi, perché mi piacciono un po' di più le partite, ma poi il fatto che non ci sia l'Italia francamente a me dà fastidio. Però se il Marocco credo che abbia più di qualche calciatore, è una bella, perché un amico mi ha detto: oh, ma questo Marocco, ma il Marocco è forte. Ora abbiamo visto in che modo, ma ha vinto la Coppa d'Africa, ma era forte già all'ultimo mondiale, cioè, quindi altro che Lukumi. Però Lukumi, Riccardo, ti posso dire, non è proprio scarso, Poi Toti si chiama, da Lecce, buonasera, perché non prendere Corvino? Ma non credo che Corvino rientri. Allora, Corvino è bravissimo, ho scoperto tantissimi calciatori, per esempio anche Vlahovic, tanto per stare in tema, però sì, credo che sia un dirigente che adesso non rientri nel dirigente tipo della Juventus, adesso, magari bisogna prenderlo tanto tempo fa. Poi il Paris Saint Germain i pacchi li spedisce in 24 ore, e non vorrei che con l'uscita di Gonzalo Ramos si trattengano. Colomanico aumentino ancora il cartellino. Comunque Ramos al Milan è un pacco. Antonio, questo non lo so, a me sembra tantissimi 65, però il fatto che trattengano Colomanico lo escludo, se non altro perché Colomanico non rientra proprio nel progetto di Luis Enrique. Cioè Luis Enrique ha detto: a me questo calciatore non serve. Lo scorso anno lo cedettero 6 mesi in prestito alla Juventus, poi l'hanno ceduto in prestito al Tottenham un anno, non so quale fosse l'accordo, se con diritto, obbligo, no, diritto probabilmente di riscatto, non lo so, oppure prestito secco, e adesso lo vogliono, cioè vogliono liberarsene, quindi sicuramente non lo terranno, anche se hanno ceduto questo Ramos che, ripeto, non giocava mai. Io adesso non voglio nemmeno vedere le presenze, ma non ho giocato mai. Se come dite voi di tutto mercato web salta, noi di tutto mercato web, noi veramente siamo tirati bianco nella Sasha. Poi tutto mercato web è chiaramente un sito di tutta la famiglia editoriale nostra, però non lavoriamo per tutto mercato web. Se come dite voi di tutto mercato web salta Miretti al Bologna perché non piace al tedesco, allora bisogna svendere qualche pseudo top entro il 36. Guarda Sasha, la cosa è questa, che bisogna fare plusvalenza di 13 milioni entro il 36. Per esempio, se cedi Miretti ti fa fare tutta la... cioè già hai risolto il problema, ok? Però mi pare che su questo ragazzo, no, senza mi pare Sasha, oltre al Bologna ci fosse la Fiorentina... e lì c'è Paratici, ovviamente immagino che lo voglia, e poi anche Villarreal, quindi potrebbero darti quei soldi che ti permetterebbero non solo di fare un incasso, ma anche in questo caso di fare plusvalenza praticamente, senza praticamente piena, perché come sapete un giocatore che è nato nel tuo vivaio, se tu lo cedi non ce l'hai ovviamente a costo in bilancio, e a qualsiasi cifra tu lo ceda, quella cifra è tutta plusvalenza. Quindi staremo a vedere, caro Fede Rossi, staremo a vedere lunedì cosa ci dirà, se magari la Juventus abbia fatto qualche passo avanti o meno su Colomani o su altri calciatori. Nel frattempo ti auguro un buon weekend e ti ringrazio, buon weekend anche a voi, buona serata e ci vediamo lunedì prossimo, ciao.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
4: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa.
5: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
4: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi e accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
5: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
4: Lo sport con il calcio, Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima, secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica-Canada.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo mondiale forse è uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane. L'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto, anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendogli una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata?
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui era condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio, che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese, più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere, sì, che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima,
0: strano,
1: ma io sono contento,
0: strano,
1: per
0: sì,
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Quando hai vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
1: all'inizio. Ma io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno, ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche squadra di buon livello, viste le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità.
1: non sarebbe facile vincere in una squadra come il Verona.
0: No, certo, però, certo. No, per te, per le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vince lo scudetto.
1: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta con il Verona,
1: sì,
0: resta nella storia,
1: sì.
0: Ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico. O
1: assolutamente sì,
0: genere,
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello di tornare a Verona, dove città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che è una città qualsiasi, e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuole provare a ripetersi. Parlavamo della Fiorentina.
1: No, diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: sì,
1: visto e considerato,
0: sì,
1: sempre a stagione iniziata gli vendevano
0: gli hanno praticamente azzerato la squadra, sì, e gliel'hanno rifatta.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: sì,
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurenti. Però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io c'ho ancora, sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente, aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via, questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andata al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
1: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va,
0: Sì, sì.
1: Certo, non è che si va perché ci piace la città, perché ci piace i monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
0: Sì, sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
1: Però vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
0: Sì, sì, certo.
1: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
1: della
0: Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale.
0: Avrebbe voluto,
1: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là, e poi la moglie non è che ti
0: ti lascia per la strada la moglie,
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Infatti però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no
0: assolutamente no.
1: Possono star bene 25 generazioni.
0: Certo, no? io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove si fa un discorso di
1: appartenenza e di altro, voglio dire. Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: Luciano, grazie per il tuo intervento.
1: In un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte,
0: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo,
0: a presto, grazie.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Parlamento sono arrivati. Mi sento un po' a Bagnale. Mi sento un po' a Bagnale in questi giorni. Attenzione. Guarda, no, va bene, ma non mi mandano messaggi su, ma ragazzi, dai, non mi mandate messaggi sul mercato che sono inventati. Fate bravi su. Lo sapete che qua diciamo sempre la verità, dai, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera è caldissima, vediamo se troviamo anche dei compleannati, così ci facciamo due risate augurali. Daniel dice, allora, diffondiamo questo patto per tutti. Allora, parliamo di Colo Muani solo quando firmerà, non se ne può più, è snervante, come il resto del mercato, non vedo l'ora che sia già settembre. Daniel, che facciamo? Daniel, cosa facciamo? Daniel, cosa facciamo? Sveglia chat, cosa facciamo? Chiamiamo Daniel e facciamo parlare. Daniel, parli tu per un'ora? Non dobbiamo parlare di Colo Muani, non dobbiamo parlare del mercato. Cosa facciamo? Parliamo dei norvegesi? Cosa facciamo? Noi parliamo di mercato con intelligenza. Se c'è una notizia la diamo, se c'è un gossip lo raccontiamo, leggiamo quello che scrivono tutti gli altri. E facciamo un riassunto, dai, su, non è che stiamo qua, Colo Muani è così, devi sopportare, anche questa estate la telenovela Colo Muani, se no ti tocca cambiare squadra e sopportarne delle altre, perché mi sembra che qua sono tutti dentro con le telenovele. Beppe da Grosseto scrive, io ho le mie impressioni sui dirigenti e i nostri avversari, quelli di Cartoons. Secondo me non hanno un euro da spendere, allora alzano la cortina di fumo che vogliono comprare i giocatori, che sanno che poi li prenderanno altre squadre, così si buttano su qualche parametro zero per pochi spiccioli, così trovano la scusa che i migliori gli vengono fregati. E le loro truppe cammellate gridano a tutti che tutti ce l'hanno con loro. Questa è un'idea un po' strana, particolare, di Beppe da Grosseto, però nel mercato ci sta tutto, eh? Luigi dice, Nico Paz può essere riscattato dal Como a 60 milioni fino a lunedì. Qualora gli ariani non lo comprino, partirà l'asta per il giocatore, non meno da 70 milioni. In sostanza, i 60 valgono solo ed esclusivamente per il Como. Grazie Luigi. È quello che ho detto io 10 minuti fa. Grazie. Però no, Luigi, grazie. Grazie che mi segnali altri emittenti, però è la stessa cosa che ho detto io più o meno 10 minuti fa o 20 minuti fa, non mi ricordo. Anzi, forse anche di più, forse all'inizio della rassegna stampa vi ho detto, al primo titolo della Gazzetta, adesso vi spiego io com'è la situazione di Nico Paz, quindi non ho bisogno di vedere le altre emittenti. Luigi, abbia pietà di me. Noi le cose le sappiamo e forse le sappiamo anche prima un po' meglio rispetto agli altri. Guarda cosa ti dico. Tant'è che vi hanno fatto illudere con la storia di Dybala e io ve l'ho detto subito che era una fake news. Quindi, seguite un po' di più noi, con attenzione, senza stare a dirci quello ha detto, perché bastiamo noi a dirle le cose, non abbiamo bisogno degli altri. È giusto, Yves?
1: Giustissimo.
0: Se no che stiamo qua a fare? Accendiamo un'altra emittente, mandiamo in onda un'altra emittente, no?
1: Ah, se uno...
0: Allora, dimmi.
1: No, uno mette un canale dove dicono Juve qua, Juve là. Boh, stop.
0: Puoi mettere un canale che dicono Juve qua, Juve là. No, noi facciamo anche Juve Maragia se ci gira, attenzione. Antonio da Matera, mi dici, la Juventus per chiudere le operazioni quanto tempo ci vuole? Che lentezza, sempre all'ultimo momento, forza Juve. Antonio, allora intanto purtroppo non è la Juventus ma è il mercato. Perché anche lo scorso mercato tutti poi hanno fatto il riassunto negli ultimi due giorni. Purtroppo è così. La Juventus, ve l'abbiamo già spiegato noi, però ci dovete ascoltare. Vi abbiamo detto che questa era la settimana che portava poi all'inizio della prossima, il 30 giugno, dove la Juve deve fare una cessione per mettere a posto i conti con l'UEFA e questa è individuata in questo momento in Miretti. Speriamo che ci riesca Carnevali prima di martedì, perché lo deve fare. Perché poi in alternativa deve invece vendere fretta e furia magari due next gen. Poi una volta sistemata questa cosa partirà la settimana dove, se si riesce a chiudere un'operazione, bisogna però chiuderla anche in uscita e in più bisogna sistemare quei sei esuberi che ci sono, perché siamo in 30 in questo momento. Quindi non è che lentezza, è complicato. È complicato, perché guarda che è facile, eh? Guarda, lo faccio io. Allora, mercato veloce. Dunque, Douglas Lewis, vendiamolo a 50. Chi è che lo prende? Ah, nessuno? Allora ancora qua, ok. Rob Mines, lo vendo a 70. Ma no, dai, mi accontento di 30. Ah, non lo prende nessuno stesso? Ah, allora ancora qui. Ragazzi, non è lento o veloce. Cioè, se la Juve non riesce a vendere, non può comprare. Cioè, sta roba ce la dobbiamo avere bene in testa, eh. La Juve ha 30 giocatori, quindi in questo momento ne deve vendere 6 senza passare dal via, perché devono rimanere in 24. Quindi già deve vendere quei 6. Una volta che riesce a vendere quei 6, comunque per un giocatore che compri, un altro deve uscire, perché devono rimanere in 24 alla fine. E quindi è complicato. Perché? Perché i tuoi giocatori in vendita non sono molto giocatori vendibili. Diciamoci la verità tra di noi, no? Tra di noi ce la possiamo dire. Perché appunto io posso farlo spiritoso e dire vendo Cop Miners, però devo trovare chi me lo compra. E non è questione di essere bravo o non bravo, è questione che tu hai. Non voglio insistere sul povero Cop Miners, mi scuderà il povero Teo, ma è l'esempio più emblematico del nostro mercato difficile in salita. Se io voglio vendere Cop Miners, e lo devo vendere a 30-35, altrimenti faccio una minusvalenza, Cop Miners ha 5 milioni e mezzo di ingaggio per altri 3 anni, quindi devo trovare una squadra che mi dà 35 milioni per Cop Miners e che a lui dà 6, perché quando cambi squadra poi chiedi un piccolo aumentuccio in genere. Non lo chiede l'aumentuccio? Anzi, se ne toglie lui 500.000, bravo, 5. Quindi devi trovare una squadra che non solo rispetto alle ultime 2 annate di Cop Miners deludenti, ma un mondiale dove manco gioca, perché di fatto l'allenatore manco lo fa giocare, devi trovare uno che ti dà 35 milioni a te e 5 milioni netti stipendio a lui. Secondo te è una roba semplice questa? È quasi impossibile. Come ho detto per Cop Miners, vale anche per gli altri. Quindi, trucco e lentezza. Poi, oh, attenzione. Il buon Giovanni, San Giovanni come ieri, Carnevali, fa delle mandracate incredibili e nel giro di un mese piazza tutti i giocatori, compra quelli che deve comprare, gli faccio la statua fuori dalla continassa. Però non credo che sia un'operazione così facile, anzi. E quindi ragazzi, ci dobbiamo abituare, quest'estate, a un mercato molto complicato. E in più non facciamo la Champions League, quindi altra cosa che rende difficile il tutto. Abbiamo un accordo con l'UEFA da rispettare sui bilanci. Da che? Perché a mettere i nomi sui giornali, a fare le cifre, siamo capaci tutti. Poi dopo però devi fare l'affare, lo devi portare in porto, eh? Una parte e dall'altra. Da una parte e dall'altra, col beneplacito del giocatore. Perché magari tu una squadra con Mane se la trovi e lui dice no, io lì non ci vado. Che fai? Perché anche David lo mettiamo sul mercato, è arrivato a zero, quindi qualunque cifra tu riesci a raggranellare, anche se la Juve non è che qualunque cifra, ne vorrebbe una 30, 35, magari anche 40 per David, visto che a zero è arrivato, per fare un grosso plus a Renzone. Però poi David ti dice, ma io ho 5 anni di contratto, rimango qua. Cioè, gli devi trovare la squadra che gli va bene e che gli fa guadagnare i soldi che vuole lui. Qua becca 6 milioni più bonus, Davide. So se ho reso l'idea io.
1: No, è stato corretto.
0: Antonio da Matera, abbiamo risposto. Stefano da Firenze. Calcio italiano allo sbando. Andrea Agnelli li aveva pure avvertiti e quindi vista bene. Tiè, ci mancava solo tiè, Stefano, ed era perfetto. Si scherza, eh. Simone da Cesena dice: quando ti becco in TV non riesco a fare a meno di vedere le facce dei partecipanti, nonché di conduttore o conduttrice, nel momento in cui citi Silenziopoli. C'è panico totale. È vero, Simone. Ma io mi diverto, infatti. Io a un certo punto, capito, tra il lusco e il brusco, gli butto lì e dico: ma Domanda, ma l'Inter pensa veramente di prendere Nico a 60? No, perché bisognerebbe informarli che tale prezzo è per il Como, sai, non vorrei che ci rimanessero male poi. No, ma infatti io, noi stamattina li abbiamo informati, se ci seguono adesso lo sanno. Luca da Genova scrive: evidentemente i tifosi travestiti da giornalisti che sviliscono la nobile professione, non contenti della beffa palestra, perseverano a vendere la pelle dell'orso per Nico Pazza. Franco da Monza, juventino dalla nascita. Oggi è il compleanno di mio figlio Alessandro, rigorosamente juventino. Siamo abbonati in Curva Nord. Sarebbe un bel compleanno con i tuoi auguri. Attenzione! Ah, gli facciamo la sorpresa al figlio juventino? Franco da Monza. Ma come si chiama il figlio? Messaggio delle 9:18. Ce l'hai, Eve? Messaggio 9:18 Franco. Vedi che dentro c'è il numero, eccolo qua, scritto. Il numero di suo figlio. Cioè, gli facciamo una sorpresa, incredibile. Bella sta cosa, mi piace. Speriamo che non ci mandi a fondo. Sì, a volte. Recupera il numero del figlio di Franco, messaggio 918, lo chiamiamo e vediamo di fargli la sorpresa. Intanto Massimiliano da Roma scrive: l'accordo con Collo non è stato un problema, chi mette bastoni tra le ruote da 2 anni il PSG che non scende sotto i 40 milioni? Lo so, lo sappiamo Massimo. Comunque in quei 6 mesi da noi ha fatto abbastanza bene. Speriamo riescono a chiudere definitivamente, tanto altri nomi non ce li possiamo permettere, dai, inutile che ci giriamo intorno. Piero da Palermo dice: la Gazza, pazienza, vuole la Cartonese. La Gazza, pazienza, vuole la Cartonese, in che senso? Salvatore da Ferrara: oggi ho letto un dato interessante, la Juve è la squadra nella storia con più vincitori di mondiali, 28. Sì, me l'avevamo detto settimana scorsa, però te l'hai ripensa questa cosa, l'avevamo detta quando facevano gli spiritosi dicendo che i finalisti sono nerazzurri, no, quella che c'ha più vincitori di mondiali finalisti, la Juve. Questa è una roba che, no, forse è meglio che non le, è meglio per voi che non vi leggo questo messaggio che potrebbe farvi sudare con tutto il caldo che fa. Allora, sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Ciao.
0: Ciao.
2: Ma guarda, io veramente, siamo diventati questa roba qui. 10 milioni tipo Martinez, non riusciamo a tirare fuori. Ma guarda, ma io sono contento che i cartonati prendano anche loro sti schiaffi qua, che i giocatori vanno da altre parti e li lasciano lì così come ciucci, perché la colpa è la loro. Loro e di tutti quelli che si sono accodati contro il nostro presidente Andrea, che aveva visto da prima quello che sarebbe accaduto.
0: Attenzione, intanto arrivano messaggi di tutta la gente che vuole rinnovare comunque l'abbonamento, nonostante l'annata non si prospetti a questo punto, oggi, poi dai, presto, il mercato praticamente è ancora iniziato, però oggi l'annata si prospetta un po' complicatuccia, ma c'è un sacco di gente che mi sta mandando i messaggi che tacca, abbonamento rinnovato, bravi ragazzi, è così che si fa, come dice il mio amico Mr. Frank, ci si abbona prima della campagna acquisti, che quello è il vero atto di fede. Ma abbiamo il festeggiato, happy birthday Alessandro!
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma guarda tuo papà Franco, che sorpresa che ti ha fatto.
3: Infatti, come inaspettato, grazie mille, grazie, vi ascolto.
0: Quanti
3: tutti
0: anni hai?
3: Quanti anni hai? Sono 34.
0: Vabbè, ma sei un bambino, ma non ti vergogni. No. Ah, no. Cioè, tu vieni qua da noi vecchietti e spolveri così, i tuoi 34 anni, belli freschi, non si fa. È uno schiaffo a me, soprattutto a Eve.
3: Ma no, non è vero.
0: Senti, abbonati, riabbonati in Curva Nord?
3: Sì, ci si riabbona, per forza, nonostante
0: t'ho
3: tutto.
0: T'ho visto dubbioso. T'ho visto dubbioso, ci hai pensato un attimo?
3: No, poi sono cose che si dicono, si hanno i dubbi, ma poi alla fine l'amore vince sempre, insomma.
0: E alla fine, ma perché la verità è quella, diciamoci la verità, è mercato sì, è mercato no, è Como lì, è giunto lì, è Modesto, ma poi alla fine noi vogliamo vederla, la Juve ci si abbona, ma loro lo sanno, loro la sanno, loro lo sanno,
3: e ci fregano sempre. Non si può resistere a quella maglietta, insomma.
0: No, senti, no. Cosa fai di bello? Un 34enne oggi cosa fa il giorno del compleanno?
3: No, oggi lavoro, festeggio stasera e poi domani un altro festeggiamento, vado in un concerto qui a Milano. E...
0: Che concerto c'è?
3: Gabri Ponte a San Siro.
0: Ah, il famoso ponte, finalmente qualcuno lo fa a San Siro, sì. Gabri Ponte. Gabri, vabbè, Gabri Ponte te lo lascio, è roba vostra, è musica tua, Gabri Ponte te lo lascio volentieri, eh? Io sono rimasto a Ramazzotti, ti lascio Gabri Ponte senza problemi. Però bello, bello, bella idea, perché festeggi due volte, scusa?
3: Stasera festeggio in famiglia e domani con gli amici.
0: Ah.
3: Eh sì.
0: Sì.

0: Ormai sono tanti anni.
1: Che un bel regalo di compleanno ad Alessandro. Adesso, guarda, adesso glielo scrivo Carnevali. Gli scrivo, direttore, Alessandro mi fa 34 anni. Dai, entro martedì, un regalino, su, un annuncino. Anche in uscita, ecco, non c'è quantità di poco, no?
0: Sì, sì, no, anche
1: Miretti è per 14 milioni. Ma Miretti saresti, non dico contento o triste, ma d'accordo sulla cessione di Miretti oppure no?
0: Sì, sinceramente sì. Non ero d'accordo l'anno scorso, quando lo stavamo dando al Napoli, però col senno di poi avrei detto di sì anche l'anno scorso.
1: Al Bologna sì, così poi dai, magari prendiamo Lucumi, no? Se prendete Lucumi, quello che tira sui giocatori della Juve, li sbatte come dei frullatori.
0: Sì, esatto, esatto. Ha già fatto
1: ce lo portiamo a casa. Se lo portiamo a casa, io prenderei anche Minà, dato che ci siamo. Prenderei Minà, farei la coppia Minà Lucumi e così, così diciamo, così finalmente, esatto, li portiamo qua, diciamo, finalmente potete essere espulsi, ammoniti, perché la Juve li buttano fuori, quindi se venite qua, così almeno capite che ci può essere. Va bene, dai, abbiamo cazzeggiato un po'. Tanti auguri, Ale, da parte di tutta la chat. Buon compleanno.
0: Grazie mille, grazie, è stata una bellissima sorpresa. Grazie mille.
1: Ciao, ciao Alessandro, grande Alessandro, fino alla fine, forza Juve anche a te. Guarda Yves, idolo delle chat, vedi che fai contenti i nostri tifosi, ci voleva tanto Yves, eh?
2: Poco e sorriso.
1: Ma perché sei... Ma se... tu sei seguace di quale filone filosofico? Di quale filosofia sei?
2: Nessuno. C'è queste...
1: Sono di... una tua particolare?
2: No, di me stesso.
1: La filosofia di te stesso. Adesso la cerco con l'intelligenza artificiale e mi spiegherà qual è la filosofia di te stesso. Credo, dice Roberto in chat a proposito, che continuando così il prossimo campionato i nostri attaccanti saranno David Openda e Milik, sicuro. No, Roby, dai, Roby, non fare così, non essere così pessimista, Roby, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Guarda, 2 su 3 di questi non ci saranno più. Sta sereno. Ci vuole pazienza. Claudio da Viareggio, che intanto ha già fatto anche i carri per Carnevale ormai, dice: adesso sono svincolati, l'Inter non può prendere Gravina e Rocchi. Ho detto, ma Sassuolo che fine ha fatto? Da Pistoia, Luis, che abbraccia tutti, dice: di Sorloth non si parla più ultimamente, ormai Vlahovic va in Inghilterra, sai qualche novità su Sorloth? Ormai Vlahovic va in Inghilterra, l'hai visto solo tu, scusami Luisa, al momento Vlahovic non ha nessuna squadra. Di Sorloth non si parla più perché si sta cercando di stringere su Colomouani, quindi siccome non si possono prendere tutte e due ensemble, si sceglie Colomouani. Adesso la via è Colomouani. Quando e se un giorno, non si sa come e perché, la Juventus riuscirà a fare Colomouani, ora scatterà, in base alle cessioni degli attaccanti, l'idea di fare l'altra punta, in base alle cessioni di quelle che ci sono già. Aia, Yves, sei pronto?
2: Sempre.
1: Vincenzo da Roma ha scritto in maiuscolo, yeah. E tu sai che quando uno scrive in maiuscolo vuol dire che è zato come una bestia. Allora, domanda 1. Delucidazioni. Puoi dirmi se la situazione della trattativa Sorloth Nico Gonzalez? No, in questo momento stallo, ci stiamo dedicando con Colomouani. 2. Visto che ci sono dei calciatori che bloccano il mercato della Juve, il video citofono di Gregorio e Jonathan David su tutti. La domanda qual è? Sul contratto si può inserire la clausola che i calciatori devono accettare il trasferimento ad altra società, visto che abbiamo... No, Vincenzo, no. Siamo nell'epoca ormai decennale, ventennale, trentennale della sentenza Bosman. Non si può mettere in un contratto che devono accettare la squadra che li trova, no. Vincenzo, mi meraviglio di te che fai questa domanda. Non si può. Sergio scrive, anzi, lancia un'idea. Attenzione, Sergio lancia un'idea. E se riportassimo Danilo a casa... Per riportare un vero spirito di Juventino spogliato. Sergio, I love Danilo da Silva, però basta, cioè adesso finisce la sua carriera al Flamenco, è fine, eh? Ricominciamo ancora con la storia di Dybala, dai. Danilo finirà la sua carriera al Flamenco e saluterà. Colo in Premier ha toppato in pieno e noi rischiamo un altro.

0: contratto capestro, 5 anni e 5 più bonus, mi sembra esagerato, sarebbe ora di passare oltre. Andrea non è d'accordo con Colomani, non lo vuole. Corrado, se dico Martinez, che sì, e Salah come ottimi colpi fattibili per ripartire, chiedo troppo? Sì, secondo me sì, Corrado. Andrea da Chivasso, Torino. Ma quanto è forte Melli quando sfotte le milanese? C'è ieri Franco Melli in spolvero in televisione. Meraviglioso, metteva sempre Zanetti dentro. Cioè, vabbè, ma se mandi Zanetti a fare trattative. Allora, Luigi, però perdonami, io non ho bisogno di riascoltarmi. Io ho detto che l'asta per Nico Gonzalez partiva da 60. Certo, infatti cosa ho detto prima? Che parte da 60, quindi non puoi prenderlo a 60. Parte da 60 e arriva a 80 e magari arriva anche a 100 con l'inglese di mezzo. Quello ho detto. Cosa ho detto io? Non ho detto questo?
1: Ricordo benissimo, hai detto parte da 60 perché era uno sconto fatto al Como, quel prezzo lì. Poi se il Como non lo prende... E lì si scatena l'inferno.
0: Il Como fu una lady, può prenderlo a 60. Siccome non lo farà, da martedì parte l'asta da 60 in su. Enzo da Milano ha una curiosità. Si domanda quali tra i big verranno. Chi è che tra i big? Quindi uno. Chi è che tra i big verrà ceduto? Visto che tutti giurano amore eterno. Adesso tutti questi che giurano amore eterno non li ho visti veramente, eh? Voglio stare qua che è un'altra cosa, caro mio, chi è che tra i big verrà ceduto? Uno che avrà una proposta che a lui soddisferà e a Juve pure, altrimenti nessuno. Cioè Bremer vuole stare qua, non vuole andare via, bene, poi magari domani mattina arriva, che ne so, l'Arsenal campione e gli offre 10 milioni a lui e 80 alla Juve. La Juve glielo porta in valigia, e magari Bremer dice di sì o no. Io non sono mica più del mercato della volta, eh. Cioè, ormai il mercato è questa roba qua, quindi metto il punto di domanda su tutto e su tutti, eh. Federica dice io Cambiaso lo terrei, sì, ma anche lui si terrebbe, poi magari domani arriva una proposta di 50 alla Juve e di 8 al giocatore. Non è che se il giocatore gli proponi 4 dice vabbè, ah, se no sai come sono fatti. Antonio da Mannheim dice ma Carnevali farà una presentazione oppure me la son persa? No, non te la sei persa, al momento è in altre faccende affaccendato, quindi la Juventus sta pensando anche come e quando fare la presentazione di Carnevali, cioè se proprio fare una conferenza stampa o magari in un'occasione, che ne so, magari al ritiro. Stanno ragionando. Federica scrive, lo scambio Frattesi Cambiaso per essere uno scambio equilibrato Cambiaso Di Marco o Cambiaso Turan? Io neanch'io faccio lo scambio Cambiaso, a parte che non esistono più gli scambi, comunque io non faccio la doppia andata e ritorno, però poi non è che puoi pretendere che dall'altra Cambiaso Turan non è equilibrato visto il campionato di Cambiaso, visto quello di Turan, dai, eh. Ragazzi, scrive Bonnie, diciamolo, l'unico vendibile alla Juve è Yıldız, il resto è impossibile, ingaggi troppo alti e qualità scarse. No, non è vero, non è così. Non è così. Sono tutti vendibili, però devi accettare quelle che sono le condizioni del mercato. Se tu dici voglio vendere con Mainz a 80 milioni, non lo vendi. Se lo vuoi vendere a 30, con un prestito, con obbligo, magari trovi. Poi però bisogna vedere se gli danno con Mainz 5 milioni e mezzo di ingaggio. Fino alla fine anche Gualtiero da Grosseto, ex abbonato e Juve member, che dice ma anche 50 euro all'anno. A cosa non si sa, però. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi, dai.
2: Rassegna Stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione! Attenzione, iniziano a fare le pulci, qualcuno si sveglia. Arbitri, giornali e paga segreta. Non è dietro Malagò. Quando Giovanni Malagò è stato proclamato alla guida della FIGC, era in prima fila con l'amico Beppe Marotta per ascoltare soddisfatto le parole del neopresidente. Poi l'ha preso sotto braccio e se l'è portato via, lontano da occhi indiscreti, per iniziare subito a pianificare il nuovo corso. Per chi ancora non lo conoscesse, l'avvocato Giancarlo Viglione oggi è il vero deus ex machina del calcio italiano. L'uomo che per anni ha sussurrato all'ex presidente Gabriele Gravina e che sta dietro, ma neanche troppo, l'elezione di Malagò. Quello che andava a San Siro con Inzaghi e Marotta a festeggiare lo scudetto da sua Inter, avete presente? Quello che doveva garantire la legalità in FIGC. Soprannominato presidentino in riferimento al suo atteggiamento o più malignamente alla statura? Lucano d'origine, interista di fede. È facile incontrarlo davanti a Camera o Senato, dove coltiva le sue relazioni politiche soprattutto in area Dem. Fu capo di gabinetto all'ambiente con Pecoraro Scagno. Nel calcio però l'ha introdotto un forzista, l'ex capo dei dilettanti Cosimo Sibiglia, come garante della staffetta tradita con Gravina. Dopo il voltafaccia per l'ex presidente FIGC è diventato insostituibile. Non proprio un principe del foro, più una zecca garbugli di provincia, perfetto però per il mondo dello sport dove diritto è un po' pocchio che... Ragazzi, siamo solo all'inizio qua, come vi avevo detto, hanno cambiato per non cambiare nulla, anzi, potremmo anche peggiorare, guarda un po'. Nella nostra chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, l'ingegnere Marco ci scrive: riportare Nico a Torino, vendere a 45 con 6 Sao, togliersi dalla testa Sorloth, basta calarsi le braghe con tutti, basta. Spazientito l'ingegnere oggi. No, mi dice: peccato che hai detto Nico Gonzalez e non Paz. Ah, ho detto Nico Gonzalez, c'è Paz. Ah beh, lapsus freudiano, dai. Beh, ma mi devi correggere, non devi aspettare la chat, però io, cosa sei lì a fare? Scusa, mi devi correggere se dico una cosa per l'altra, eh? Perché non mi correggi?
1: No, no, ti lascio fare in questo garbuglio di confusione.
0: Mi devi stare attento, mi devi correggere. Se dico Nico Gonzalez invece che pazzo, dico: oi, va che hai detto Nico Gonzalez invece che pazzo. Allora, dobbiamo dare tempo a Carnevali, ha idee e ci sorprenderà, scrive Luca da Genova. Vedi, Luca da Genova è invece più ottimista stamattina. Svilar? Ma cosa si inventa per vendere qualche copia in più? Dai! Questa disperazione, la musica è cambiata, Carnevali scuola Moggi, Carnevali out, che scrive qualcuno, poverini, quelli che scrivono, ma ancora peggio i giornalisti che ne parlano, argomenti seri no? Ah, questa nobile professione ormai è offesa. Enzo da Milano scrive: domanda, visto che giustamente uno esce ed uno entra, secondo te riusciremo a cedere Di Gregorio? Non vorrei ritrovarlo l'anno prossimo in porta, visto che non sarà facile cedere. Ti sei risposto da solo, Enzo, eh? Alla fine, se non riesci a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, come per gli altri ruoli, anche lì, se non riesci a prendere il portiere e a far uscire Di Gregorio, Maurizio dice: ma Pinamonti come attaccante per la panchina vi fa schifo? Perché qualcuno ha detto, abbiamo parlato di Pinamonti, abbiamo detto non vogliamo, abbiamo parlato di Pinamonti oggi?
1: Non no. Mi risulta.
0: Ma mi ricordo. Abbiamo detto no, no. Massimo, da Zurigo. Vlahović sta aspettando una richiesta dalla Juve e Spalletti sta spingendo per far convincere il giocatore. No, non è vero, Massimo. Non è vero, Massimo. La Juve non sta facendo nessuna nuova offerta al giocatore. Ma se l'abbonamento... Alessandro fa una domanda intrigante. Ma se l'abbonamento si può rinnovare da lunedì? Come hanno fatto a rinnovare? Un abbraccio. Alessandro da Roma. Abbonato in curva su, secondo anello, lunedì rinnoverò a prescindere. No, vabbè, ma... No, ma... Ale, abbonamento rinnovato vuol dire che hanno deciso di rinnovarlo. Ale... Dai, poi praticamente quelli che scrivono rinnovato abbonamento perché hanno deciso di rinnovare. Dai, su. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi. Senti come suona bene. Roseto degli Abruzzi. Sei mai stato a Roseto degli Abruzzi?
1: Non so nemmeno dov'è la provincia.
0: Vabbè, Abruzzi sarà in Abruzzo, no? Allora, andiamo a vedere dov'è. Adesso vorrei fare la battuta, ma ci saranno le rose a Roseto. No, dai, sto scherzando. Roseto degli Abruzzi è sul mare, dai, vicino a Volta Arrosto. A vedere lì, beh, beh, litorale lungo. Roseto degli Abruzzi, dai, però non vedo rose. Non vedo rose a Roseto degli Abruzzi. Come mai? Come mai? C'è anche una riserva naturale, dai, che bello. Per cosa è famoso Roseto degli Abruzzi? È celebre per essere una delle principali e più tranquille località balneari della costa adriatica, da cui l'appellativo Lido delle Rose. Vabbè, ma ci sono le rose o no? E se non ci sono, perché lo chiami Lido delle Rose? Cioè, guarda che domande che si fanno in rete. Roseto degli Abruzzi è bella? Sì, Roseto degli Abruzzi è bella. No, fa schifo. Ma... Sette meraviglie d'Abruzzo, dove andare a Roseto degli Abruzzi, come visitare Roseto degli Abruzzi. 25.922 abitanti, ma è piccolino però, è stata una frazione fino al 27, vabbè, la storia a voi non interessa. Comunque provincia di Teramo, quello che voleva Yves, provincia di Teramo, Yves, Roseto degli Abruzzi. Allora, mi rivolgo ai colleghi juventini che fanno Football Manager. Ma voi acquistereste Cambiaso, Openda, Kobmeiners, David, ai prezzi che la Juve deve chiedere, allo stipendio che percepiscono, ma soprattutto visto le prestazioni che hanno fatto lo scorso anno? Tu chi compreresti, se compreresti qualcuno Ivta, Cambiaso, Openda, Kobmeiners e David?
1: O Cambiaso, David.
0: O Cambiaso o David? Io non dico niente. Marco da Crema, che ringraziamo sempre per la sua rassegna stampa incorporata e quindi tutta la sua... Oggi vent'anni fa cosa c'era? Non l'ho fatta, scusa, chiedo scusa, mi sono dimenticato la rubrica oggi vent'anni fa. Oggi vent'anni fa cosa scrivevano i giornali? Poca roba, sai, oggi erano più concentrati sul mondiale, se la memoria non mi inganna. Vediamo un po'. Oggi, vent'anni fa, c'era una spruzzatina di Zeman però, Lippi rischia tutto, nervi tesi per la sfida degli ottavi, il CT se la prende con i giornalisti, nasconde la formazione, novità in attacco, idea a quinta contro l'Australia, e c'era Italia-Australia alle 17, quindi erano concentrati un po' su altro. Beckham Show, Alonso Cannibale, Schumi non molla, pensa, povero Schumi era vivo e vinceva. Borrelli riparte dalla regina e altre tre di A, sotto la lente anche Messina, Siena e Empoli. Nel mirino pure le partite Lecce, Parma e Milan Udinese. In Serie B indagine sull'Arezzo per la partita con la Salernitana. Tutte queste cose sono finite in nulla, ovviamente. Vedere il Corriere dello Sport. Riparte l'inchiesta Zeman da Borrelli. Via la fase 2 dell'indagine. Tremano Messina, Lecce, Siena, Empoli, Regina, Arezzo, Torres. Il boemo è un testimone chiave. Nuovo filone. Fondi neri in FIGC. vent'anni fa erano scatenati, scatenatissimi. Poi sono passati gli anni, hanno scritto robe tipo Inter Carboni può restare, il club ascolterà solo offerte superiori a 40 milioni e infatti l'hanno venduto per più di 40 milioni Carboni. Carboni quello di Fantozzi forse, al mercato del pesce. Quando andate ragazzi. La nostra chat di RBN Radio Bianconera si fa forte di Tony dalla Francia, oggi 47 anni, Yves! Tony dalla Francia, messaggio delle 9.52. Vai subito a prendere il telefono di Tony, chiamiamolo Tony dalla Francia, così gli chiediamo dove dalla Francia, perché io devo andare a fare una settimana in Francia, magari Tony è di quelle parti lì. Cesare da Milano scrive, anzi domanda, una domanda, ma a quale tra i grandi giocatori della nostra storia avresti rinunciato per poter costruire uno stadio tutto nostro e così fare contento il buon Malagò? A Boon Song. Oh signor Pietro scrive Paz, il messaggio di prima. Martinove l'ha tradito troppo e Martinove tradisce sempre un po' tutti, devi fare una ragione. Sentiamo un vocale da casa, dai.
4: Buongiorno mitico Giuliani,
0: ciao.
4: Sono Stefano, adesso ti faccio ridere. Ho seguito la trasmissione radio antisportiva, perché la reputo così, e sulla questione di Malagò, dei stadi, tutte queste cose qua, un certo Guido Tubaldi, non so, un giornalista, non so, ha detto che l'unico stadio vero di proprietà è quello del Frosinone, perché lo stadio della Juve è stato creato su quello che c'era prima, sul Delle Alpi, quindi non è di proprietà, cioè non è proprio uno stadio fatto proprio di proprietà. Ha detto così. Io volevo intervenire, però sono stato zitto. Tutto qua, fatti questa risata.
0: Ah, ok.
4: Ciao,
0: Ciao, questa mi mancava. Quindi io butto giù il Delle Alpi, costruisco un nuovo stadio con i soldi miei, è mio, di mia proprietà, però non è di proprietà perché prima ce n'era un altro che non c'è più. Vabbè, mi sa che c'ha ragione Luca, la nobile professione che una volta c'era, ormai vale tutto il contrario di tutto. Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Ciao Claudio, Bruno Cuno, ti do una news.
0: Ciao.
5: L'Inter pare che sia quasi comprato a Haaland e probabilmente anche Mbappé, poi si vede se Messi ancora vuole di venire, ma probabilmente arriverà anche lui, perciò preparatevi pure, e tu chiama magari un attimo la gazzetta dello sport e diglielo, perché siamo a quasi alla firma, cavolo, belle cose, ma è possibile che un giornale che una volta era un giornale, adesso è diventato una cosa così, una carnevalata totale, ma è possibile?
0: No, boh. Carnevali ce l'abbiamo noi.
5: Non lo so, qui ormai siamo arrivati a livello che tra social che copiano le notizie degli altri, le danno come fossero bombe di mercato, e giornali che scrivono delle grandi stupidate, siamo ormai un paese ridicolo, come ridicolo sono i nostri gestori, diciamo, del calcio italiano. Ciao.
0: Attenzione. L'ingegnere qua mi si inviperisce, scrive: ma quando si parlava di Allison non era uscito fuori che il Liverpool ci aveva proposto Mamardashvili in prestito, o era una bufala? Ma prendere una volta un giocatore fortissimo in prestito noi, invece che dargli sempre noi in prestito, mai? No, ma era una roba buttata lì quella. Alessio da Bollate: a Roseto degli Abruzzi sono tutti abbonati alla Gazzetta. Perché? Questa non l'ho capita. Cristian da tutti rompi pallone oggi siamo. Cristian da Capovasso, io compreso. Santarelli conosce benissimo Roseto, chiede a lui. Ma perché, cosa fa? Ci fa le cose. Marco da Crema: un anno fa avevamo 45 milioni per Lookman. Avevano 45 milioni per Lookman. Ieri avevano 50 per Palestra, oggi ne hanno 60 per Paz, domani ne avranno 70 per Mister X. La verità è che siamo tutti nella stessa barca, il calcio del popolo è diventato il calcio del povero e l'unica cosa gratuita è millantare. Poi abbiamo Elia da Baiano, provincia di Avellino, che dice: sicuramente sarà una sciocchezza, ma se vediamo. Adesso valutiamo io e Ivo, vediamo. Se vendessimo Gonzales a 25, Coppa a 25, Open Da a 20, Cabala a 5, Cambiaso a 30, Miretti a 10, Gatti a 20, Mesera, Luiz a 20, Arthur a 5, incasseremo 160 milioni. Ci sarebbe minusvalenza? Sì. Ma toglieremo le erbacce cattive e si potrebbe ricominciare. Utopia? Sì, è utopia. E via. Fa anche rima, e via, utopia. Che dobbiamo fare delle minusvalenze? Che siamo in un momento storico in cui dobbiamo fare delle plusvalenze invece? No. La Juve non può permettersi di fare le plusvalenze, cioè scusa, le minusvalenze, ma deve cercare di ottenere delle plusvalenze in questo momento. Tony dalla Francia l'abbiamo beccato o no nel frattempo?
1: Cioè, adesso, cioè, è in linea.
0: Ah, è in linea Tony dalla Francia. Tony!
6: Buongiorno, buongiorno Claudio. Che piacere sentire.
0: Ma buon compleanno.
6: Ah, sì, sì. Grazie, grazie. Ma, dall'emozione...
0: No, stai calmo, quale emozione? È il tuo compleanno, devi essere felice, ma, contento.
6: Ma non ti immagini che è piacere per me sentirti e parlarti, perché ti stimo molto, ti seguo dappertutto, sempre, alcune volte volevo cominciare a commentare con il numero di mi piace che ti metto ai tuoi post.
0: Ah, grazie, bravo. Tony, grande Tony, tutti come Tony dovete fare. Tony, ma stai lavorando però? Stai lavorando?
6: Io sono al lavoro, sì.
0: No, non si lavora il giorno del compleanno, non si fa.
6: Sarebbe bello, ma il dovere lo dobbiamo fare.
0: Bravo, bravo. Allora io ti lascio lavorare, voglio solo sapere in quale parte della Francia sei.
6: Ma guarda, sono verso il nord, verso la Normandia.
0: Ah, lo sbarco in Normandia, attenzione, terra glaciale, fredda, quasi austera, e quindi bianconera.
6: È stato un caldo tremendo, sono quattro giorni che stiamo morendo di caldo.
0: Anche lì, muoiono di caldo anche in Normandia, ragazzi, sto pianeta qua sta per esplodere, sta per scoppiare, ma speriamo che rimanga a casa la tua bandiera. Tieni alta la bandiera bianconera anche in Francia, Tony, mi raccomando. Arrivano gli auguri di tutta la chat. Buon compleanno, grazie, Tony,
6: mille.
0: Grazie. Merci beaucoup. Ciao Tony, ciao. Yves, ma vedi che non mi aiuti, perché non mi hai preparato una frasetta in francese di buon compleanno da dire?
1: Buon anniversaire.
0: No, quella la so anch'io, un qualcosa di più costruito, mi facevi due righe, io gliele leggevo, dai, però su. Quando mi devi aiutare non mi aiuti mai. Io ti ho messo lì perché sei il francese, scusa. Vabbè, dai, ti perdono perché fa caldo. Francesco scrive: se dobbiamo rifare la difesa, perché ci facciamo scappare Ghila a quelle cifre? Beh, intanto quelle cifre sono 30 milioni in su, infatti Ghila la Lazio ancora non l'ha venduto perché vuole più di 30 milioni. Proporre a Gasperini uno scambio Cop Ferguson a 21 anni, è forte fisicamente, è un attaccante che a noi manca. Però, Ferguson ha fallito alla Roma, lo dobbiamo prenderlo noi? Luigi da Manchester! Venerdì stavolta anche per me cosa vuol dire, secondo te? Che il prossimo venerdì fa gli anni? Luigi specifica, perché un messaggio così sinceramente lo devo interpretare, non capisco. Lazzaro da Rodi Garganico, un saluto allo Juventus Club. Dallo Juventus Official Fan Club di Rodi Garganico, che conta 400 iscritti in un mese, con una Juventus ancora in alto mare, ma la passione va oltre tutto. Bravo, bravo Lazzaro da Rodi Garganico, che immagino sia sul Gargano, perché sennò. Daniele dice: ma scusate, ma il Milan con tutti i problemi che ha non possiamo provare a prendere Mike Maignan? Daniele, potremmo anche provare, se vuoi, a prendere Mike Maignan, che ha 30 anni e appena rinnovato un contratto dove mi sembra guadagni 6 milioni, se non mi ricordo male. E il Milan glielo devi comprare, perché non è più un parametro zero appena rinnovato il contratto. Quindi puoi anche provare a prendergli al Milan il suo capitano, che non credo ti voglia dare. Nel caso però lo devi strapagare lui e pure il cartellino al Milan. Per cui direi che se vuoi possiamo provare, ma non la vedo così semplice come idea. Sentiamo un vocale da casa. Va?
7: Buongiorno Radio Banconera, buongiorno The Voice, buongiorno Lancellotto. Mi ho mandato un vocale anche ieri, ma vi do le stesse cose. Noi abbiamo l'organigramma fatto alla grande, va bene? L'organigramma fatto alla grande. E basta che la spina dorsale della squadra, portiere, difensore centrale e centravanti, Colomuani, Bremer rimane, e in porta ci pone un portierone e noi vinciamo il campionato. Claudio, l'ho scritto anche ieri. Poi quando vinciamo il campionato il prossimo anno, tanto il numero 3 ce l'hai, mi chiami o WhatsApp, va bene? Io sono a camminare tutte le mattine.
0: Vabbè, ma stai calmo. Ma perché devi perché mi devi aggredire così che vuoi vincere il campionato? Aspetta. Io faccio di più. Secondo te io non lo seguo. Non me lo segno, mica Troisi Benigni. Aspetta. Io faccio di più. Io vado a vedere se ci sono le quote. Ma che problema c'è? Ma che problema c'è? Allora, vediamo un po'. Campionato di Serie A. 26-20, ci sono già, eccole qua, ci sono già. È incredibile, amici. Ma cos'è sta roba? Siamo la seconda favorita del campionato. Allora, tanto ti dico che l'Inter è tipo intorno ai 2 e la Juve a 6 come seconda, quindi già. Ma siamo quotati meglio del Napoli, del Milan, della Roma, dell'Atalanta e tutti gli altri. Siamo i secondi favoriti per i quotisti, eh? La Juve è la seconda favorita del campionato, c'è qualcosa che non va. Siamo i secondi favoriti del campionato. Ma sai che?
1: È un po' presto, queste quote comunque.
0: Ho capito, però ci sono. Sembra un po'...
1: Algoritmo?
0: Ho capito, l'algoritmo finché vuoi tu, però... Cioè ad oggi, se io domando a voi ad oggi, qui in questo momento, com'è il podio delle favorite per il campionato? Voi mettete la Juve al secondo posto? Io no, sinceramente. Cioè, in base a che cosa? Cosa è successo? Cioè, abbiamo comprato nessuno. Non abbiamo venduto nessuno. È la squadra che è arrivata sesta in questo momento. Perché deve essere seconda? È l'asse di partenza. Sono contento, da un certo punto di vista, per amor del cielo. Però, sembra un po'... Più che una quota, mi sembra una gufata. Comunque l'abbiamo segnato, abbiamo segnato tutto, ci siamo segnati anche il tuo pronostico, perché no? Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, vediamo un po' lo Juventus Creator Lab cosa mi combina questa mattina. E c'è anche la cartolina di Combines, dai, qualificata ai sedicesimi anche l'Olanda di Teun Combines. Vabbè, Teun non gioca mai, però dai, e intanto lui con la sua nazionale però si qualifica per i sedicesimi di finale. Poi c'è la foto di Yildiz con McKennie che hanno giocato, sì, c'è un po' più di mondiale oggi, c'è, ma ancora niente auguri di compleanno, vediamo se li faranno tra poco per quei pochissimi compleanni che ci sono. Secondo te faranno gli auguri a Felipe Melo di compleanno sui social della Juve?
1: Ni,
0: cosa vuol dire? Sì o no?
1: Magari lo faranno per le cose belle che ha fatto qua, però non lo faranno per le cose
0: brutte. Ma non per le cose brutte che ha fatto là. Che lo scrive, auguri di buon compleanno, grazie delle cose brutte che hai fatto. Ma che sei forte. Ah, dobbiamo chiamare l'inviato. 5 minuti che abbiamo l'inviato. Attenzione. L'anno prossimo ci potranno sicuramente provare di nuovo, scrive Luigi. Complimenti all'Empoli Under 17, ai ragazzi dell'Under 17 della Juve per il bellissimo traguardo del secondo posto. Perché a volte anche arriva a secondi. Beh, insomma, però 4-0 ieri io ci sono rimasto un po' male. Non è stato un bellissimo modo di allontanarsi dallo scudetto. Luigi da Manchester, io non ho capito se venerdì prossimo è il tuo compleanno. Scrivici un messaggio in cui specifichi perché non si è capito. Federica dice, per Frattesi lo scambio è con Coop. Ah, tu vuoi fare uno scambio Frattesi Coop, cioè tra delusi, uno scambio tra delusi. Mentre Marcello scrive, non si va al mondiale, si comprano giocatori che non giocano in Europa, non c'è un soldo, si fanno trasmissioni sul calciomercato per 6 giorni su 7, per rinnovare scoprono Malagò, si guarda al futuro con grandi speranze. Beh, scritta così Marcel, in effetti. Rix invece ricorda, Juve seconda nelle quote per i punti fatti da quando è arrivato Spalletti? Ah, tu la interpreti così? Cioè, siccome da quando è arrivato Spalletti saremmo stati secondi, allora ci mettono secondi. Sai che potrebbe essere un'idea geniale che hai tirato in ballo? Potrebbe essere, perché se no si spiega. Bravo, bella interpretazione, bravo. Giuseppe da Sorrento. Sorrento è bella. A sentire tutti i tifosi bianconeri. Allora, una buona notizia, scrive Giuseppe. Kenan torna a casa riposato, incavolato, con grande voglia di vincita. Attorno a lui Carnevali deve costruire una squadra efficiente. Basta scommesse, ci serve qualcosa di solido. Via Openda, via David, via Comines, via Cabal. Dentro gente tipo Tevez e Mandzukic, magari. E poi anche tu direi che siamo favoriti per lo scudetto. E ho capito, se mi prendi Tevez e Mandzukic... Lasciamo lavorare Carnevali, che deve prima puntellare le fondamenta eliminando tutti i disastri operati da Giunto e Comolli. Poi Elkan ci deve spiegare come ha fatto a sceglierlo. No, non credo che ci sarà mai un giorno in cui Elkan dice: oh, buongiorno, vi spiego come ho fatto a scegliere Comolli. Sentiamo un vocale da casa, dai.
8: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera, sono Antonio da Roma. Allora Claudio, sì, è vero, non si può ammettere, è una sciocchezza dire che tu vai nella squadra che dico io, a un... su un contratto come una clausola, questo è vero. Però, domanda, non ti pare una forzatura anche quella società che vende il giocatore, un'altra società lo compra, quindi quando lo compro il giocatore è mio, sì, e non puoi decidere tu se io lo devo mandare alla Juventus o all'Arsenal o al Chelsea se io lo devo rivendere. Questa anche mi pare una bella cavolata, parlando di De Laurentiis verso Osimhen, che è stato dato al Galatasaray. Questa pure mi pare una di quelle stile metto sul contratto che te scelgo io la squadra. Mi pare un po' così. Ciao Claudio.
0: Ciao anche a te. Te pare? Te pare un po' così? No! Attenzione, no, il sindaco Bassi non solo è andato a vedere la partita, no, guarda, guarda Yves a chi era, aspetta, dove sei, guarda dove si è seduto, era vicino, guarda un po' a chi il sindaco Bassi a vedere i ragazzi dell'Under 17, dove gioca il figlio di Marchisio, Yves, guarda, guarda dove era seduto.
1: Lo so.
0: Vicino a Claudio Marchisio si è seduto a vedere la partita sindaco Bassi. Grande, vogliamo un reportage la prossima settimana, eh? Ah, ricordamelo Ive, il reportage del sindaco che ci deve raccontare tutto, magari gli ha chiesto, si è fatto dire delle cose. C'è già il tabellone dei mondiali? Olanda-Marocco il primo big match, ma l'avevamo già detto prima dei sedicesimi, c'è qualche altra novità? No, si devono ancora incastrare le altre però. Allora, gruppo A cosa c'è? Messico 9, Sudafrica 4... Corea. Bisogna guardare anche le terze perché poi ci sono le migliori terze. Infatti nel gruppo B Svizzera 7 e Canada 4, la Bosnia con 4 punti a sto punto in questo momento è terza ma potrebbe passare. Poi Brasile 7 Marocco 7, di là Stati Uniti 6 Australia 4, Paraguay 4, la Turchia con 4 comunque è eliminata. Nell'altro Germania 6, Costa d'Avorio 6, c'è l'Ecuador terzo con 4, Olanda 7, Giappone 5, c'è la Svezia con 4 terza. Egitto e Iran a pari punti con il Belgio, Spagna davanti a Uruguay e Capoverde, nell'altro Norvegia e Francia a 6 sono già andate via, Senegal 0, Iraq 0 sono fuori, l'Argentina con 6 davanti, l'Austria a 3 a pari punti con l'Algeria se la sta giocando, la Colombia a 6 qualificata, il Portogallo a 4 se la sta quasi vincendo perché la Repubblica del Congo è a un punto solo. L'Inghilterra 4, il Ghana 4 con la Croazia 3 nel gruppo L. Le 8 migliori terze classificate vanno avanti, quindi adesso arriva, ecco il rimpianto Italia, se eravamo, ma manco arrivavamo terzi nel girone, noi se andavamo lì, dai, per come siamo conciati, su chi possiamo contare, sul blocco che sbaglia tutto, si fa buttare fuori, dai, su. Allora, ah, siamo in odor di inviato, è vero, quindi adesso dovremmo avere anche il nostro inviato del cuore, intanto non proprio diciamo la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, sta facendo gli auguri a Felipe Melo, diciamo non proprio, anzi Felipe Melo ha fatto veramente dei disastri, ha fatto dei disastri quando era qua, ha fatto dei disastri quando non era più qua, è un disastroso, Felipe Melo è un disastroso. Intanto Luigi da Manchester dice: no, il mio compleanno sarà a ottobre, che oggi non lavoro e a te manca, non festeggio il compleanno, oh la miseria, no, è che oggi non lavoro, ok, va bene Luigi, va bene, capito. Saluti da Nando da Offida, che dice: ho sentito alcune interviste degli ex compagni di Combine, tipo De Rone, il fratello di Kopp, dove dicono che stia pagando il fatto che la Juve, che alla Juve ci si allena con meno intensità rispetto a Gasperini. Ma prima è plausibile secondo te? E prima di perdere l'investimento, non è che valga la pena provare a prendergli un personal trainer? Adesso gliela facciamo a Camillo. Ciao Camillo, come stai?
9: Ciao Claudio, tutto bene, buongiorno.
0: Hai sentito ex compagni di Combines dire che alla Juve Combines sta pagando l'intensità che invece non c'è negli allenamenti che c'aveva Gasperini? Allora il nostro amico da casa dice: non possiamo prendergli un personal trainer a Combines?
9: Sì, noi dopo 2 anni dobbiamo trovare un'altra scusa, ecco. È sicuramente qualcosa di... Che può anche essere vero, nel senso che magari lui ha bisogno di essere stimolato in maniera diversa, però Claudio, quando hai paura a giocare il pallone in campo e quando tocchi 4 palle in mezz'ora, quando non fai un tiro, non fai un lancio, io l'ho raccontato 2 giorni fa al club degli inviati, proprio dicendo che secondo me lui a un certo punto ci ha provato e ha visto che non è una, ha subito le critiche, perché le critiche comunque sono state feroci, e allora ha detto: sai che c'è, io adesso gioco solo passando la palla indietro e cercando di non sbagliare nulla, non mi prendo mai una responsabilità e continuo a fare il mio. E infatti lui ha fatto quello, ha sempre fatto quello, non fa un tiro in porta, non fa un lancio, un giocatore che ha piede, perché possiamo dire tutto, ma Combiners a piede, e uno così con personalità deve sbagliare, cioè fa 5 lanci, 4 me li mette sulla prima fila dello stadio, ok, è un problema, qualcuno può arrabbiarsi, però è il modo giusto di reagire alle difficoltà. E invece lui si nasconde, perciò dopo 2 anni credo che non ci sia bisogno di né personal trainer né di qualsiasi altra cosa, dopo 2 anni di prestazioni terrificanti c'è solo bisogno di darsi la mano e augurarsi buona fortuna a entrambi.
0: È già entrato al 72esimo con la Tunisia, neanche con la Tunisia me l'ha fatto giocare.
9: Ma onestamente per il tipo di nazionale che è l'Olanda credo sia già tanto che lui sia nel gruppo squadra.
0: Ah, ma sei impietoso, che impietoso. A te il concerto di Fabio Fibra ti ha fatto male? No, Sfera e Basta.
9: No, Claudio, è che... Insomma,
0: te, no, no.
9: 2 anni, due che, anni che con me.
0: Che canzoni hai sentito? Sanguinario? Cos'è che ti ha cantato alla fine? Che,
9: no, che no. Non andava più niente che non abbia mai cambiato la mia idea su Combiners. Cioè, due anni terribili, cioè gli ultimi, cioè, con la Fiorentina l'ultima partita che ha giocato allo stadio ha perso la testa pure Spalletti, cioè, come, era come giocare in 10. Poi credo sia arrivato il momento, no, di abbandonare la nave, la situazione, cioè non si
0: ho capito, devi trovare una scuola. Ho capito, tu le fai facile anche tu come la chat, devi trovare uno che ti dà 35 milioni che dà 5 e mezzo netti a lui.
9: Ma infatti non lo troviamo, Claudio, non è che
0: e allora
9: andrà in prestito, farà la fine di Arthur, di Douglas Luiz, di tutti questi giocatori qua, non mi aspetto che qualcuno lo possa comprare a titolo definitivo, ma che qualcuno possa comunque prenderlo in prestito, cercare di rivalutarlo, cercare di farlo ritrovare, fargli trovare un pochettino almeno il coraggio di giocare a pallone, me lo auguro. Ma basta vedere un giocatore del genere, perché se tu lo tieni in rosa poi lo devi far giocare, eh? Se lo tieni in rosa lo devi far giocare, e noi l'abbiamo già visto tante volte, l'abbiamo messo in tutti i ruoli del mondo, mezzala, tre quarti, davanti alla difesa, a due, a tre, in difesa, cioè l'ha giocato in tutti i ruoli, ha fatto male in tutti i ruoli, a un certo punto devi comprendere che l'investimento è sbagliato e provare una soluzione d'emergenza, ovvero darlo in prestito e cercare di farlo rivalutare altrove.
0: Tra l'altro ho scoperto che Sfera e Basta si chiama Jonathan Boschetti.
9: Questo il motore di ricerca li hanno inventati anche per questo.
0: Parla come Maggi, si dice a casa mia, che fai, ti cambi il nome, che è sta roba, ma che è sta roba?
9: È pieno di artisti che si sono cambiati il nome, anche molto importanti di sera.
0: Bravi furbetti. Mirko da Sabaudia scrive: io adoro con Mainz, dobbiamo prendere un treno, caricarlo sopra e spedirlo da qualche parte, ma perché lo adora, eh? Se non l'avesse amato, gli disgraziati che siete stamattina con Mainz, non è neanche il compleanno, pensavo che voleste festeggiare il compleanno. Senti Camillo, capitolo con, io ho quasi timore a dirlo a volte, capitolo Colomuani. Allora, non so, mi vuoi dire qualcosa tu di nuovo o andiamo avanti ancora per molti giorni con questa cosa?
9: Io temo che si andrà avanti ancora per un po' di giorni. Per un po' di giorni la novità è questa, perché poi noi dobbiamo dire delle novità, per il tifoso non cambia nulla, no? E lo comprendo, però è giusto dire, no, Claudio, che noi avendo cambiato il capo azienda abbiamo dovuto ricominciare ancora una volta la trattativa, perché Carnevali ha dovuto riprendere i contatti con l'entourage di Colomuani, con cui non avevamo l'accordo, perché con Comolli non avevamo l'accordo, e iniziare a dire: va bene Colo, guardiamoci un attimo negli occhi, cosa facciamo per cercare un accordo noi due, perché poi dobbiamo andare a parlare con Paris Saint Germain. E Colomuani in questo, no, possiamo dirlo, si è dimostrato ancora una volta molto attaccato alla Juve, molto attaccato alla Juve, ha rinunciato a suon di milioni e un contratto molto lungo, sui 5 anni, hanno trovato questo compromesso e sostanzialmente c'è questa volta l'accordo tra i due, tra il giocatore e la Juve, perciò la trattativa in questo momento è stata ripresa e riformulata. Poi bisogna andare dal Paris Saint Germain e la mia sensazione è che sarà ancora lunga, perché loro vogliono il titolo definitivo, noi offriamo il prestito con obbligo, però obbligo condizionato, e il Paris Saint Germain non vuole l'obbligo condizionato, vuole l'obbligo punto, perciò insomma ci vorrà ancora del tempo, lo so che il nostro tifoso non ne può più, ha tutte le ragioni, la mia comprensione, la tua, però è cambiato il capo azienda e quindi hanno dovuto rifare tutto.
0: E si ricomincia. Senti, invece la novità, chiamiamola così, del giorno dovrebbe essere questo avanzamento di trattativa per portare Miretti a Bologna entro martedì.
9: Sì, guarda, quello che posso dirti ieri è che in serata ho sentito una fonte direttissima, ha detto che è una possibilità, ci sono ancora delle cose da limare che rendono un po' difficile tutto l'incastro, sostanzialmente secondo me perché il Bologna non vuole dare quella cifra lì che a noi serve, non mi è stato detto così, ma credo siano queste un po' le difficoltà, si sta provando a forzare questa trattativa. Ecco, se dovesse andare in porto, Claudio, l'emblema del cambio manageriale della Juve, ecco, perché comunque, ecco, fare un'operazione con Miretti magari da loro e Lucumi da noi con delle valutazioni giuste sia per noi che per loro è il metodo Carnevali, no? I buoni rapporti, sì. Cercare, no, di aiutarsi e cercare, no, di venire incontro, tu devi vendere Miretti, io devo vendere Lucumi, a me Lucumi piace, a te Miretti piace, dai, troviamoci a metà strada e siamo tutti contenti. Ecco, questa era una cosa che noi non facevamo più e che magari no, tanti nostri ascoltatori, Claudio, basta fare mercato con le italiane, basta fare mercato con le italiane, però noi non abbiamo giocatori che in questo momento all'estero spopolano. Perciò fortunatamente questo dovrebbe essere un metodo, però non so se poi alla fine questo metodo andrà a buon fine, ma si riprenderà a lavorare in questo modo qua. Questa è la possibilità, c'è anche qualche altra offerta per Miretti, non a titolo definitivo, tanto da qui a martedì qualcosa dovrà venire fuori perché noi dobbiamo fare queste plusvalenze. Se no non le faremo e ci sarà un problemino dal punto di vista del bilancio.
0: Sarà un problemone più che un problemino, perché dobbiamo vedere di farle queste plusvalenze qua. Non lo so, cosa facciamo come gli esami? Dai, tema libero, di cosa mi vuoi parlare?
9: Oddio,
0: t'ho fregato, t'ho spiazzato, non eri pronto a questa cosa.
9: No, al tema libero no, però insomma, due secondi e sei ripartito, ecco.
0: Lo so, sto scherzando. No, sto scherzando. Senti, no, mi vuoi dire due cose su Yıldız? Perché io non so, ti dico la verità. Mi sono visto Turchia-Stati Uniti, ma giusto per dire, perché tanto la Turchia era eliminata e gli Stati Uniti passati, ma giusto perché c'erano McKennie e Yıldız. Cioè io non so se essere poi così contento, cioè noi dobbiamo essere contenti che se ne va a casa del mondiale, secondo te?
9: Sì.
0: Sì, eh?
9: Sì, perché Yıldız comunque non sta bene da mesi, dobbiamo farlo riposare, dobbiamo permettere al ragazzo, no, di staccare un attimo, di gestire questo ginocchio, questo pressore, questa zona inguinale che comunque da mesi danno fastidio e a livello statistico, no, Claudio? Da febbraio comunque le prestazioni di Yıldız sono calate vistosamente, non segna quasi mai, non ha la forza di arrivare alla conclusione, è meno potente nella sua corsa, nella sua giocata. Perciò dobbiamo assolutamente farlo riposare, gestire, cercare noi di risolvere questa problematica, anzi queste problematiche, perché poi sono diventate altre, perché per superare la questione della tendinopatia sono venute fuori delle infiammazioni, lui ha giocato sempre e troppo, e quindi sicuramente una cosa positiva, però ecco, qualche nostro ascoltatore mi aveva detto ma Yıldız è, e io ricordo che si gioca in 11, ecco, che lo stesso Arda Güler, che lo stesso Çalhanoğlu e altri giocatori hanno fallito come Kenan Yıldız, quindi in questo momento penso sia giusto augurargli buone vacanze, farlo riposare e sperare di averlo il prima possibile in tournée per iniziare, no, la prossima stagione. Però è un'ottima notizia, perché lui secondo me ha bisogno veramente di riposo.
0: Sono d'accordo. Senti, ieri in questo pseudo summit che si è fatto, no, mi dicono, con la Spalletti collegato via video, che cosa si sono detti Spalletti e Carnevale ancora?
9: Ma da quello che ci risulta hanno parlato un po' degli esuberi, quindi cercare di capire in questa lista degli esuberi se qualcuno può essere italizzato. Pertanto il nome può essere subito Douglas Lewis, però è una cosa che ripeto tante volte, no? Douglas Lewis a pallone sa giocare, questo è innegabile, però Douglas Lewis da 2 anni a questa parte a pallone non gioca mai, perché Motta non lo faceva giocare, Tudor non lo faceva giocare, 3 allenatori al Nottingham Forest non l'hanno fatto giocare, e pure Emery, appena ritrovato il centrocampo titolare, non l'ha mai fatto giocare. Questo vuol dire che comunque manca qualcosa, perché lui la palla la sa toccare benissimo, lui ha tecnica, però se non hai intensità, se non hai fase difensiva, se non hai ritmo negli allenamenti, se non hai condizioni fisiche e mentali, nessuno te la regala al posto. Quindi da questo punto di vista lui dovrà ritrovare delle sensazioni, dovrà ritrovare voglia e piacere di giocare a pallone, cosa che ultimamente, da quello che mi è stato detto, non è che ha tantissimo, e poi provare a mettersi a disposizione. Si conoscerà con Spalletti, ma Douglas Lewis resta in uscita, che sia chiaro a tutti, resta in uscita. Poi 13 luglio sarà il ritiro, io mi auguro che quest'anno possa arrivare, non come lo scorso, e poi da lì conoscerà Spalletti e vedremo se farà qualcosa. Però ecco, quello che mi sento di poter dire a tutto il mondo Juve è di non illudersi, ecco, perché potrebbe andare via come avere un ruolo magari da comprimario, come altre cose, perciò in questo momento è una situazione da monitorare, ma non c'è nessun piano per recuperare nello specifico Douglas Lewis, c'è solo l'idea di non escluderlo a priori, ecco.
0: Senti, lo sai che Arisha Rehman si sposa, gli ha fatto la proposta di matrimonio in spiaggia?
9: Sì.
0: Cosa fa? Me lo invita Douglas Lewis al matrimonio?
9: No, tanto anche Douglas ha una nuova compagna, quindi direi che ormai...
0: Ah beh, lo invita con la nuova compagna, no?
9: Non credo, però lo scopriremo tra un
0: po'. Dai, la reunion il giorno del matrimonio, bellissimo, dai!
9: Io dubito di no, però insomma, mi auguro che i rapporti siano questi, Claudio. Tra di loro mi auguro che i rapporti siano questi.
0: Io tifo per la riunione e l'invito il giorno del matrimonio, attenzione. Tanto noi non vorrei dire, ma da quando la coppia è scoppiata, tutte e due non hanno fatto una grande carriera.
9: Vabbè, ma lei diciamo che ha quasi overperformato alla Juve, perché posso dire che lei ha una passione per il calcio smodata, cioè lei realmente... lavora e si allena H24 per cercare di alzare il proprio livello, e però alla Juve ha fatto fatica, ma questo anche per ammissione di Mister Canzi, ma a livello di comportamenti, allenamenti, intensità assolutamente impeccabile, però fa un po' fatica. Faceva un po' fatica a trovare spazio, uguale al Como, dove lei pensava di giocare di più, e invece adesso in Inghilterra credo abbia trovato la sua dimensione, però non credo di prima fascia. E invece Douglas, da quando è arrivato qua, è un disastro. Cioè, noi Douglas l'abbiamo comprato che era un top premier, e due anni di Rosile, e questo non lo so spiegare.
0: Ma com'è che li compriamo top player e poi li facciamo diventare un disastro? Ma cosa sta succedendo?
9: Il discorso, sai qual è, Claudio? È che lui è nata sbagliata, proprio un po' come sta succedendo ora al mondo women, è nata sbagliata l'operazione, perché non è stato chiesto all'allenatore, ma ti piace Douglas Lewis? E quindi abbiamo fatto un investimento da 50 milioni di euro a scatola chiusa. E quindi in questo caso lì è già partita male. Poi se pensi anche al fatto che comunque Claudio, lui ha avuto delle cicatrici che l'hanno condizionato, è arrivato tardi perché c'era la Coppa America e un po' di robe, e purtroppo insomma, è partita male, è finita peggio, vedremo se si riabiliterà quest'anno in maniera anche abbastanza forte e inaspettata. o se invece per lui ci sarà il destino che è toccato al Malacca Martinez e a Arthur. Perché torna anche Arthur, qua stiamo sottovalutando.
0: Sì, lo so, lo so, tornano tutti, anche lui, tornano tutti a casa, stanno troppo bene alla Juve, purtroppo non riusciamo a vedere nessuno. Ciao, grazie Camillo, oggi pomeriggio.
9: Ciao Claudio, grazie a te.
0: Grazie, alla prossima.

0: si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone, dopo aver battuto la Giordania 3-1 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso, raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80esimo ancora Lionel Messi. È il primo giocatore a fare gol per 7 partite consecutive ai mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra, che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia, che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia il Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada in programma alle 21, ora italiana. Siamo al calciomercato. Il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gianni Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e ha avallato l'investimento per Gonzalo Ramos, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Redbird si è recato a Lisbona per incontrare Amorim per un vertice di mercato. Priorità alla difesa, dove avanza Antonio Silva, centrale del Benfica. Poi si passerà al centrocampo, dove si aspetta una risposta da Luka Modric. Il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona. Ed ora i motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ogura di Gian Antonio. In pole position c'è Jorge Martin. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ogura e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La gara alle 14. E torna in pista anche la Formula 1, oggi si corre il GP d'Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, in cui ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position oggi sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piloti in pista alle 15. Basket 2-2 per l'Italia nelle amichevoli di preparazione alla finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Dopo il successo sulla Croazia a Gorizia, gli azzurri del CT ad interim Marco Ramondino si impongono in volata 86-83 a Celje e contro la Slovenia, priva della stella Luka Doncic. Per gli azzurri il modo migliore dunque per prepararsi a giovedì 2 luglio, quando sfideranno l'Islanda a domicilio e potranno sigillare la qualificazione alla seconda fase. E per ora è tutto, a più tardi.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Allerta calore, ragazzi, allerta calore nel pomeriggio.

0: Non si legge altro su siti interessati ovviamente alle questioni meteorologiche, ma anche altri. Non si legge altro. Allerta calore. Questa mattina non mi interessa niente di niente. Voglio che mi diciate quanti gradi in questo momento ci sono nella vostra città. Voglio fare un po'. Sapete che ogni tanto mi parte il momento meteorologa che ho sempre sognato fare. Al nord sono previsti, al sud. Comunque, mi è sempre stato un mio pallino. Quindi, se volete mandare foto, se volete mandare vocali dicendo appunto questa è la situazione nella mia città, ovunque voi siate, ovviamente, certo, in qualunque parte del mondo, e permettetemi di comunque anche dimostrare vicinanza, mandare un abbraccio virtuale se dovessimo avere degli ascoltatori nella zona del Venezuela con quello che è successo purtroppo in queste ultime 24 ore. Ecco, un abbraccio grandissimo, spero siate al sicuro, soprattutto, ecco, perché quello che è accaduto è tragico e devastante, e ecco, speriamo che arrivino anche delle buone notizie, no? Prima o poi. Quindi, tornando invece un pochettino più frivoli rispetto a quello che è l'incipit che ho dato, no? Oltre al discorso meteorologico, ovviamente. Non fa caldo soltanto all'esterno. Fa caldo anche in casa Juventus, questo lo diciamo da tempo, non credo che la cosa ci possa più di tanto destabilizzare, proprio perché la necessità di lavorare un po', no? Sudando, ce l'hanno i dirigenti bianconeri, ce l'hanno. C'è la Carnevali che ha capito che è venuto a Torino con un obbligo: evitare che questa squadra viva un'ennesima stagione da neanche seconda, da squadra da retrovie, insomma. No, deve esserci obbligatoriamente del protagonismo in questa stagione, e proprio dalla ricerca, essendo alla ricerca di protagonismo, volendo tornare ad essere protagonisti, non potevi fare cosa più giusta che andare appunto a bussare alla porta di uno che a livello di protagonismo nel mercato non ha mai dato, insomma, pensieri a nessuno, ovvero Carnevali. Ci porta in questo caso appunto l'ottimo Carnevali a parlare di un giocatore che, allora, si è un po' perso, diciamo, ultimamente come nome, no? Ma è stato tirato in ballo non so quante volte nel corso dei mesi passati, soprattutto quando c'è stato il discorso legato a Bosnia e Italia. Perché se rivoluzione deve essere, rivoluzione bisogna fare. Quindi, di chi sto parlando in particolare? Detto che questo discorso Lucumì, non so quanto mi aggradi, se deve essere se dobbiamo vederlo come una specie di comprimario, posso essere d'accordo. Non me lo immagino, ecco, titolarissimo. Però, insomma, l'altra grande candidatura è quella di quel Tarik Muharemovic, ripeto, che comunque aveva ovviamente dimostrato di non gradire più di tanto il discorso Juventus, ma non per che la Juventus non risulti per lui essere un buon punto di arrivo, ma perché il passato, no, con la Juve in quell'anno in cui lui vedeva esordire tutti tranne te, come cantava il buon Fabri Fibra, gli è rimasto un po' qua, no? E quindi lui, se doveva scegliere tra tornare nella squadra che gli ha così un po' negato la visibilità di cui forse avrebbe, oltre che avuto bisogno, di cui che si sarebbe meritato, come l'amico Ildiz, avrebbe scelto altro, ecco, fondamentalmente. La presenza invece di Carnevali in questo momento può agevolare ampiamente il discorso, soprattutto se effettivamente Bremer dovesse salutare, anche se non dovesse salutare, che, visto che il suo futuro resta in bilico, però non dimentichiamoci che questa vetrina mondiale per lui è fondamentale e al momento non è che stia dando insomma, non è che si stia mettendo in mostra in maniera esagerata, quindi è una questione di età soprattutto, perché lo stesso Bremer comunque ha quasi 30 anni, ha bisogno di vincere, come ha detto invece il buon Muharemovic, con i suoi 23 anni dimostra di essere assolutamente un profilo di ottimo, insomma, ci sta, ecco, l'idea di averlo magari tra i giocatori pronti non soltanto per la prossima stagione ma anche poi in ottica futura per Spalletti è importante. Ci sono diverse situazioni in ballo nella zona proprio legata nella zona di difesa. C'è Gatti, che piace molto al Napoli e a Massimiliano Allegri, lo sapevamo. C'è Cambiaso, che è sempre in bilico un po' tra il pensare di rimanere in Italia magari sposando la causa Inter, ma magari anche poi invece pensare a Premier barra Liga con il Barcellona in agguato. Gli unici che dovrebbero al momento non dare sorpresa, comunque non essere tirati in ballo in chiave cessioni, sono Kalulu, e su questo direi che c'è abbastanza un 100%, e c'è anche il discorso legato a Kelly, che è per Spalletti è un futuro leader, quindi insomma non so quanto possa essere realistica questa visione di Spalletti, semplicemente perché ci ha dimostrato Kelly di avere bisogno di avere qualcuno di importante, qualcuno di solido, qualcuno che proprio un po' lo trascini per uscire fuori dal guscio. Lo abbiamo visto quest'anno, come anche nei momenti di appannamento di Bremer, lo stesso giocatore, lo stesso Kelly, poi facesse un po' fatica, ecco. Insomma, io se dovessi tenere uno tra lui e Gatti, mi terrei Gatti. Se devo scegliere di dare spazio a lui o a Muharemovic, penso che potrei dare tranquillamente spazio appunto al bosniaco. Non dimentichiamoci appunto che c'è questa clausola del 50%, no, del ricavato della rivendita pattuito col Sassuolo, che quindi obiettivamente se lo dovessi comprare tu, alla fine te lo agevolerebbe con uno sconto degno dell'inizio dei saldi, che ormai sono agli sgoccioli. Quindi ecco, lo leggo un po' ovunque, no? Sempre più vicino, forse più vicino Muharemovic di quanto può essere vicino Kolomwani, che al di là di tutto rimane, insomma, io credo che se dopo tutta sta manfrina che è stata fatta tra l'altra estate, tra lo scorso inverno, tra questo inverno e adesso anche ancora una volta, se una volta concluso tutto positivamente, spero, perché sarebbe una figuraccia clamorosa non riuscire ad agguantarlo, non dovesse, e con i 5 anni famosi di contratto che in teoria gli sono stati proposti, non mi dovesse esplodere letteralmente, boh, lo vado a prendere e gli faccio le valigie io e lo imbarco su un Air France diretto verso dove, non si sa. Matteo Nava, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Senti, sei d'accordo con me che se alla fine il discorso su Kolomwani dovesse, come tutti speriamo, concretizzarsi, ma se non dovesse poi risultare così produttivo, no, come arrivo, quindi parlo proprio di gol segnati, cioè sarebbe la beffa delle beffe per quanto tempo è stata tirata avanti questa trattativa?
1: Bah, sicuramente sarebbe una beffa in relazione, appunto, come hai detto, a quanto si sta portando avanti, perché se ne è parlato pure a gennaio, se vi ricordate, l'anno scorso, vi dicendo.
0: È un anno.
1: Esatto, sì, assolutamente. In relazione a quanto se ne è parlato, sicuramente sì, a quanto sta durando la trattativa. Non so in relazione a quanti gol ha fatto lui in carriera, perché non è esattamente un bomber da 20 gol, li ha fatti un paio di volte, ovviamente soprattutto all'Eintracht quando poi è andato al PSG, non è un cecchino alla 25 gol, questo poi i tifosi un po' se lo devo ricordare, anche se insomma la Juve aveva fatto 10 gol se non sbaglio in mezza stagione, anche con dentro il mondiale per club, l'aveva fatti un po' elastica, prima 4-5, poi non aveva più segnato, poi sì, poi no. Dipende cosa ci si aspetta, diciamo che io non mi aspetterei un giocatore da 20 gol, sicuramente mi aspetto un giocatore che segni di più di quanto è stato quest'anno per gli attaccanti, detto che in sé pure Davide era invece un attaccante da tanti gol da 20-25 stagione e poi non l'ha fatti, quindi mai dire mai.
0: Sì, abbiamo capito come non ci sia nulla di scritto. Nulla di certo, soprattutto nel discorso attaccanti in casa Juventus. Che mercato stai così percependo in questo inizio di non mercato, perché poi non è ancora cominciato ufficialmente? Non lo so, che sensazione ti sta lasciando? Ma non per forza soltanto legato al mondo Juve, è anche legato un po' in generale al mercato attorno alla Serie A.
1: Ma onestamente direi che un po' la parte prevedibile è il fatto che sia un mercato un po' lento, ma perché c'è il mondiale, quindi tra l'altro con tantissime squadre, quindi tanti giocatori sono da una parte a rischio infortunio, dall'altra anche a rischio esplosione per chi li vende, che vuole aspettare, dall'altra mi sembra un mercato che sia partito davvero solo per chi mette i soldi davvero, cioè il caso Palestra un po' l'ha dimostrato, finché stai lì a limare un milione più bonus eccetera, poi il mercato adesso lo fa chi, a prescindere da qualsiasi cifra mondiale eccetera, arriva lì, mette 15 milioni in più e tanti saluti, quindi in questo momento per le italiane, per la situazione economica che conosciamo rispetto alle top d'Europa, è un mercato ancora secondo me molto fermo, fatto di sondaggi, di uscite anche, perché molti club finché non fanno uscire nessuno, compresa la Juve, fai fatica anche a andare a fare poi delle offerte efficaci, ecco.
0: Lo so, il problema più grande appunto è quello che la vendita agevola l'entrata, come sempre, come ci ha raccontato l'Atalanta, no? Che ieri parlavamo appunto di questo affare che ha portato Palestra al Chelsea e a questi ipotetici 100 milioni già inseriti in cassa senza che il mercato sia ufficialmente partito. Cioè è una scuola da seguire, anche se poi ci sono quelli che ti dicono sì, ma noi siamo la Juve, non ce ne frega di far ste cose.
1: È una scuola da seguire, sì, secondo me sì, un po' inevitabile, però va anche detto che l'Atalanta ha venduto due titolari, cioè Ederson è, non so come dire, l'Ildiz del centrocampo dell'Atalanta, Palestra è potenzialmente l'Ildiz della fascia d'Atalanta, quindi se noi accettiamo che questo ad esempio vuol dire che la Juventus deve cominciare un mercato che a fine giugno ha già venduto, non so, Ildiz e Bremer o fate voi i nomi che volete. Chiaramente
0: non credo.
1: Capito. E poi ovviamente seguire l'esempio dell'Atalanta vuole anche dire avere uno scouting che ti porta giocatori ottimi a prezzo relativo, vuol dire lavorare bene col settore giovanile, tante cose che insomma non è solo come vendi, no? È poi come poi valorizzi i giovani, il tipo di pressione che hai, insomma è un discorso molto più complesso, ecco.
0: Parlando di discorsi complessi, mi viene da tirar fuori il discorso legato alla Porta. Si sta un po' così, si sta un po' parlando meno della questione portiere, cioè c'è stato il boom legato, no, al post fine campionato, con il discorso prima su Alisson, poi sul Divo Martinez, poi tirato in ballo Vicario. Ieri si continua anche un po' a chiacchierare su Milinkovic-Savic, che piace molto a Spalletti. Ieri questa idea Svilar, che trovo folle, perché ovviamente sarebbero pazzi a Roma a venderlo alla Juventus in questo momento, e soprattutto sarebbe la Juventus pazza, no, a tirar fuori tutti questi soldi. Però anche questo è un discorso che si è un po' così raffreddato, o vige la regola che un po' anche avevamo iniziato a capire nella passata stagione in particolare, non è detto che se non si parla di qualcosa non si stia andando avanti.
1: Beh, questo un po' vale un po' sempre, anche perché poi il lavoro dei giornalisti è raccontare quello che scoprono, e nulla, insomma, nulla vieta che c'è qualcosa che non si scopre, no? Come è normale che sia. Io credo che sul discorso portieri la Juventus stia un po' decidendo e capendo cosa vuole fare, perché chiaramente Svila, a me onestamente sembra un colpo improbabile, poi ripeto, mai dire mai, è un giocatore da 40 milioni ed è un discorso, prendere Dybu, stiamo parlando di 10-15, è un altro discorso, cioè girano nomi molto diversi tra loro. L'impressione che ho è che si stia ovviamente lavorando sulle uscite e sui portieri ancora ci sia un po' da capire. È chiaro che è un ruolo che non puoi avere il 20 di agosto, è chiaro anche che dipende come si muovono le cose, cioè faccio esempio di Dybu Martinez, lui è in uscita dalla Aston Villa, possono dire quello che vogliono loro, ma evidentemente stanno cercando un sostituto e via dicendo. Se la Juve sta percependo un pochino di ammorbidimento sul lato degli inglesi, ci può anche stare che in questo momento stia un attimo ferma e capisca se tra una settimana, due, per l'Aston Villa prevale il discorso, ma sì, lo do via 3 milioni in meno, tanto lo devo dar via, mi risparmio il cartellino, l'ingaggio e via dicendo. Secondo me è un momento di riflessione da parte della Juve. Credo che se avrà uno spiraglio starà su Dybu Martinez e Vicario, o Oblak anche magari con un prestito si è sentito, se no, se invece deciderà di puntare più soldi su altri giocatori, perché banalmente ti passano tra le mani dei giocatori che costano un po' di più, allora magari vai su profilo un attimo un Milinkovic-Savic di turno, dove magari insomma fai una scelta diversa. C'è sempre quel discorso che Alisson l'anno prossimo è parametro zero, quindi se la Juventus poi si trovasse a piedi, diciamo, comunque a scegliere tra una scelta un pochino a ribasso, sa tra virgolette che l'anno prossimo con Alisson si possono riallacciare i contatti.
0: Ma la scelta a ribasso potrebbe essere la permanenza di Di Gregorio, cioè potrebbe essere che tutto rimanga come l'anno scorso, o non ci sono possibilità?
1: Allora, lo zero non si dice mai, diciamo, anche perché la mantiene. No, diciamo che secondo me su Di Gregorio le possibilità sono basse, ma anche un po' per il rapporto che ha avuto, insomma, poi con i tifosi, le tante contestazioni, via dicendo. Se proprio dovesse rimanere, io penso più a un Perin, penso più a Perin che magari ha un'età, comunque se gli viene detto che gioca, Perin resta, secondo me. È chiaro che è una scelta che non è che puoi prendere il 20 d'agosto, anche perché Perin nel frattempo si guarda intorno, per Di Gregorio cerchi delle offerte. Io non credo che la coppia rimanga la stessa, forse Perin potrebbe, ma diciamo che un po' un piano B della Juve.
0: Piano B, il problema è quello, è quando poi i piani B iniziano a diventare troppi e si accumulano anche, no?
1: Quindi C e D.
0: Ecco, poi arrivano anche altre lettere, quelli sono i peggiori, quelli che fanno maggiormente male. Muaremovic. Questa mattina anche su Gazzetta se ne parla, dando praticamente quasi per certo che arriverà a Torino.
1: Sì. Allora, il discorso di Muaremovic è abbastanza chiaro. La Juventus lo vuole indietro, anche se c'è stato un momento in cui valutava se era meglio averlo indietro, avere una plusvalenza più alta con, insomma, il famoso 50% della rivendita. Sì. Il fatto che sia arrivato Cannavale un po' lo ha avvicinato, sia perché Cannavale certo, ovviamente lo apprezza, ma anche perché Muaremovic non si è lasciato benissimo col mondo Juve, nel senso che lui
0: no.
1: L'impressione è che ci sia rimasto molto male, ma l'ha detto anche in alcune interviste, se non sbaglio, sì. Si è rimasto molto male per come è stato trattato, quindi all'inizio
0: non c'è più nessuno di quelli che l'avevano trattato
1: esattamente
0: così,
1: il discorso è esattamente quello, quindi la prima volta che ci si è sentiti probabilmente c'era ancora un po' quella ferita aperta, ecco. Adesso oggettivamente non c'è più nessuno, non c'è Thiago Motta, non c'è Giuntoli, insomma è un'altra Juve, quindi se poi viene ripreso anche a una cifra importante, è chiaro che sarebbe folle la Juve riprenderlo pagandolo molto più di quello che l'ha venduto e poi non farlo giocare, quindi io credo che un po', a meno che salti fuori, diciamo, il Chelsea di turno, il destino sia un po' quello, poi vedremo chi gioca e dove.
0: Ci sono altri campionati in cui il Chelsea e i vari possono andare a fare la spesa o devono continuare a venire in Italia? Cioè va tutto bene,
1: dove,
0: però basta.
1: Vanno dove i club hanno bisogno di soldi e l'Italia ecco. Hanno molto bisogno.
0: In questo momento diciamo ne ha molto bisogno, purtroppo. Esatto. L'arrivo di Muaremovic chi elimina?
1: È quello che stavo dicendo, nel senso che poi lì a sinistra si parla anche di Lukumi eccetera,
0: sì.
1: Onestamente sembra che la Juve giochi con 10 centrali mancini, non lo so, io credo che sono tutti un po' in ballo lì in difesa. Se davvero la Juve stringe sia per Mojmović che Lukumi, a me sembra un po' in bilico anche Kelly, perché non è pensabile, sono tutti dei doppioni. Se invece ne va solo uno dei due, a quel punto Gatti in partenza, e a quel punto Bremer, dipende sempre dalle offerte.
0: Chi è meglio però, se tu mi metti insieme Kelly, Lukumi e Mojmović?
1: Allora, Kelly è cresciuto tantissimo. All'inizio onestamente non mi è piaciuto per nulla i primi 6 mesi che aveva fatto, però non mi sembra irrinunciabile. Lukumi mi sembra un'ottima offerta qualità-prezzo. Punterei su Mojmović anche per una questione di età, in primis. Poi su Lukumi e poi su Kelly. È chiaro che su Kelly, se prendi quei due lì, vuol dire che su Kelly devi già avere un'offerta, non puoi metterlo poi sul mercato e venderlo a ribasso. L'hai preso, mi sembra, 17, una cifra del genere. Sì. Di avere un'offerta,
0: e lo hai valorizzato, obiettivamente lo hai valorizzato.
1: Esattamente, se c'è una piccola offerta magari in Premier League dove hai già fatto bene, allora tutto diventa fattibile, il cambio lo farei, ecco.
0: Discorso valorizzazione invece in chiusura, giocatori durante il mondiale, l'uscita dalla fase a gironi semplicemente della Turchia sicuramente non avrebbe agevolato una eventuale cessione di Yıldız, nel senso, se nella testa di qualcuno Yıldız era da vendere, non credo che, come lo si è visto in queste partite, avrebbe insomma generato un'asta ulteriore, anche se il suo biglietto da visita non è questo, ecco, lo sappiamo molto bene. Quali giocatori credi che, un po' guardando in quelli maggiormente nominati, no, a livello di mercato, potrà appunto avere un più, un segno più dopo questo mondiale?
1: In generale, a prescindere dalla Juve, diciamo?
0: In generale, sì, magari sia che riguardi la Juve o che riguardi altre squadre.
1: Ma allora, lato Juve...
0: È una domanda forse... molto vasta, lo
1: sì,
0: so.
1: Sì, sì, sì, infatti, no, ma lato Juve mi sembra l'unico che possa un po' essersi valorizzato è McKennie, che comunque mi sembra...
0: Ma non va da nessuna parte.
1: Ma sì, esattamente, ma non va da nessuna parte, quindi diciamo è tutto teorico. Ai noi, io ho l'impressione che quelli che si siano valorizzati di più siano giocatori non raggiungibili dal nostro mercato, ovvero quei giovani molto promettenti. Penso al centrocampista della Svezia, del Bayern Monaco, Azari, penso a Diomandé della Costa d'Avorio, Manzambi della Svizzera. Sono giocatori che noi guardiamo e diciamo ah, però non sono male, in realtà poi già valevano dagli 80 milioni in su. Credo che siano questi un po' i giocatori che aumentano un po' di più il mercato, a meno che vogliamo parlare dei vari Vosigna e i portieri dei nazionali minori, ma è tutto folklore, diciamo.
0: E quelli invece legati non al mondo Juve, ma nel senso gli obiettivi, qualche obiettivo della Juventus, penso a un Kessié, penso a un Sorloth?
1: Ma Sorloth mi sembra sia stato più o meno in linea, non ha brillato particolarmente, e se l'Atletico sperava che, ovviamente parliamo oggi, se poi domani fa 7 gol non sappiamo, però se l'Atletico sperava di farlo salire il suo valore, al momento secondo me non è salito. Che sì, è tutta una questione di ingaggio, cioè la sua credibilità è tutta una questione di ingaggio e non di cartellino. Mi sembra si sia confermata la sua leadership, non tanto la sua insomma mobilità in campo, mi sembra un pochino più compassato rispetto a quello che ci ricordavamo, il fatto che è uno stipendio irraggiungibile, quindi io davvero molto più che di mezza, se no è dura, bisogna vedere lui che voglia di tornare, però ecco, da questo punto di vista è tutta una scelta sua, non è una questione di mondiale, se va bene o se va male.
0: Comenia, se dico Gonzalez?
1: Nessuno dei due in questo momento mi ha impressionato, non credo che diano una mano alla Juventus in questa fase, anche se soprattutto Nico Gonzalez io lo vedo abbastanza diretto all'Atletico Madrid, tutta una questione di limare i milioni, ma lui mi sembra un po' blindato, cioè non vedo dei piani B, ecco, visto che ne abbiamo parlato prima. Con Miners non credo che si sia valorizzato molto, ha ancora delle chance perché l'Olanda andrà avanti, quindi magari si sperano che faccia un gollonzo più avanti, una bella prestazione.
0: Ne basta uno per magari, così, no?
1: Esatto.
0: Grazie Matteo, buon lavoro!
1: Grazie a voi, buona giornata!
0: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport. Sudato sì, mi dice Cesare da Milano, con un'immaginetta meravigliosa legata ad, alla chiesa, niente di blasfemo, state tranquilli. Poi ci sono 35 gradi a Brescia, 34 a Viareggio da Claudio. Voglio sapere quanto fa caldo dalle vostre parti. Fatemelo sapere, per favore. Grazie. A tra poco.
2: RBN Caffè. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
0: A Roma, in questo momento, Daniele ci dice ci sono 34 gradi. Io non so quanti ce ne siano esattamente qua, ma credo che sui 30 ci siamo allegramente. E pare ci dicano che questo non è niente. Non è niente, ci sarà ancora qualcosa di ben peggiore. Beh, siamo a fine giugno soltanto, ragazzi, se va avanti così fino a settembre, non so se ci ritrovano tutti interi. Luca ci scrive, dopo quanto visto ai mondiali, Yıldız non vale più di 30 milioni. La gestione della Juventus nell'ultimo anno lo ha pesantemente deprezzato, complice un infortunio infinito oltre 5 mesi. È una stagione deludente che ci ha visto fuori dalla corsa Champions. Ergo, se l'Arsenal ti offre 80 milioni, prendere l'offerta al volo. Luca, non c'è nessuna possibilità che la Juventus prenda anche soltanto in considerazione un'offerta nei confronti di Yıldız. Detto che sarebbe veramente stupido far partire il giocatore attualmente più rappresentativo e soprattutto di prospettiva futura migliore che ha in rosa, che per carità forse dopo il mondiale, come dici tu, può valere 30 milioni, ma io mi auguro che prossimamente, nei prossimi anni, se poi si dovesse continuare a parlare di lui in ottica appunto cessione eventuale, parte che se continueremo nei prossimi anni anche a parlare della cessione di Yıldız, vorrà dire che la Juventus continuerà a non aver vinto una beneamata cippa di niente, perché hai bisogno di vendere un giocatore come questo. Vuol dire che le cose non vanno bene, perché se le cose vanno bene, un giocatore del calibro di Kenan Yıldız tu te lo tieni, e come se te lo tieni e vai avanti. Dove sta facendo molto caldo, ci scrive Giuseppe, è all'interno della sede bianconera, eppure basterebbe aprire la porta per far uscire quella gallina turca dalle uova d'oro, eccola qua. Un altro messaggio di questo genere, in attesa di prenderla al volo. Ci sono dei presidenti arricchiti ma un po' fessi, disposti a sganciare 90-100 milioni. Problema risolto. Io credo che possa aiutarmi a rispondere a questo messaggio solo Ninori. Buongiorno.
4: Buongiorno Giulia, buongiorno a te e a tutti gli amici all'ascolto. Anche a chi ha mandato, anche a chi ha mandato quel messaggio, vabbè.
0: Aiutami.
4: Voglio essere buono. Ma no.
0: Aiutaci.
4: Parto da un presupposto molto semplice. Uno buono ne abbiamo, dovremmo venderlo per comprare che cosa? I combiner di turno, cioè, ragazzi, per piacere, insomma. Un minimo di logica, no? Ne abbiamo alcuni buoni, adesso io ho detto uno buono e ho esagerato, chiaramente. Proviamo comunque a tenerceli quei buoni e a costruire qualcosa su di loro, anche perché non è così facile costruire, si tratta di ricostruire un ambiente prima ancora che una squadra, no? E forse il fatto di avere all'interno qualcuno, qualcuno che conta, qualcuno che in prospettiva può essere un campione di quelli dei quali si parlerà per anni, eccetera, eccetera, magari fa anche da traino per l'arrivo di altri. Cioè, non lo so, io fossi un giocatore importante o che magari ai mondiali si è messo in luce, eccetera, eccetera, perché dovrei venire alla Juve? In una squadra che quest'anno manco farà la Champions League. Mi spiego? Cioè, è più facile che scappino piuttosto che arrivino. Quindi se ci mettiamo anche noi a volerli far scappare via, non partiamo secondo me benissimo. Ecco.
0: No, diciamo che è decisamente controproducente. Proprio si parlava di Yıldız in questo caso, perché prima un ascoltatore ci ha scritto: dopo averlo visto in mondiali, Yıldız non varrebbe più di 30 milioni.
4: Vabbè, pazienza. Vorrei dire che dopo averlo visto nelle prime partite dell'anno prossimo, invece magari ne avrà 100. Due partite o tre di un giocatore infortunato e che comunque rientra ad un infortunio e a mezzo servizio non significano niente nella carriera di un ragazzo di 20 anni, 21 adesso, vabbè. No. Quindi Yıldız non è quello che abbiamo visto nelle ultime due o tre giornate di campionato o quello che abbiamo visto in queste due o tre partite mondiali. Chi l'ha visto? Io non le ho viste, perché della partita della Turchia in tutta franchezza, delle partite della Turchia in tutta franchezza me ne sono allegramente fregato. Prima di esprimere le valutazioni così decise e così definitive, insomma, io aspetterei un attimo, un po' di calma, ragioniamoci sopra. Cioè, Yıldız fino ad ora ha dimostrato. Yıldız fino ad ora ha dimostrato delle cose. Benissimo, ha dimostrato di essere uno su cui si può costruire qualcosa? Sì, a prescindere dalle ultime due o tre partite, insomma, altrimenti se devo valutare un giocatore per un paio di partite azzeccate, che ne so.
0: È da disfare tutta la rosa, direi, se devo solo valutare, certo, così.
4: Ma certo, perché le due o tre partite di fila prima o poi ne hanno sbagliate tutti nella vita, anche i grandi campioni, cioè, quindi insomma. Starei un attimo calmo, ecco. calmo anche perché mi sembra che i problemi siano altri nella Juve, non certo quello di disfarsi di Yıldız, insomma.
0: Bravo, grazie. Quindi tu sei del partito. Che bello la Turchia uscita dal mondiale, così può finalmente tornare ad una normalità, a fare vacanza, riposarsi e magari quindi essere a pieno regime, si spera, per la tournée estiva o per una parte della preparazione pre-tournée, oppure sei di quel partito che dice no, era giusto andare avanti e arricchirsi anche, no, di questo percorso mondiale?
4: Allora, giusto andare avanti, in tutta franchezza, come dicevo prima, non mi interessa nulla, nel senso che poco mi interessa del fatto che la Turchia vada avanti o meno, e di conseguenza anche Yıldız poco mi interessa che vada avanti o meno nel mondiale. Fortunatamente non va avanti, quindi fra i due partiti, se devo scegliere, scelgo il primo. Io credo che anche della tournée estiva, in tutta franchezza, credo che se non fosse per una questione di soldi se ne potrebbe fare a meno, insomma, però vabbè, bisogna farle, si fanno e amen. A me preoccupano di più altre cose, no? Cioè, Yıldız è insieme a Miretti, purtroppo, l'unico, uno dei due che rimangono di tutta la nostra grande produzione della Next Gen, no? Sì. Sono rimasti in due su 38 che ne abbiamo fatti, 38 che ne abbiamo fatti dire. 38 sono tanti, accidenti. 38 sono un numero impressionante.
0: Importante, sì.
4: Però gli ultimi che hanno esordito provenendo dalla Nessia sono stati in Bangula, Savona, Rui e poi anche Le Pugno, che hanno giocato 10 minuti l'anno scorso con Thiago Motta. Quest'anno non ha esordito nessuno della Next Gen.
0: Come mai? Allora, come mai?
4: Allora, la Next Gen è una di quelle cose che sono state usate, secondo me abusate, nel senso che è stato il plusvalentificio per un paio d'anni, grosso modo.
0: Mi piace il plusvalentificio.
4: Ma sì, perché grosso modo quello era, no? Penso a, mamma mia, sono tanti nomi, no? Dragusin, Fagioli, De Winter, Sulé, Caio George, Ealing Junior, Barrenechea, Barbieri, Heusen,
0: non troppo, su alcuni la plusvalenza poteva essere fatta meglio, però vabbè, lasciamo stare, non riapriamo vecchie ferite, vabbè.
4: Però qual è il discorso? Il discorso è che in funzione di ciò che ci dicevamo la scorsa settimana, cioè dell'importanza di tenere bassi i costi per quello che riguarda gli ammortamenti e gli ingaggi, un giocatore che è cresciuto in casa, intanto ha un ammortamento ovviamente bassissimo, in qualche caso un ammortamento zero, tipo Miretti, ma anche lo stesso Ildiz, è costato veramente poco alla Juventus finora. E quindi l'unica parte che incide sui costi è quella riferita all'ingaggio. Noi questi giocatori qui ora non ne abbiamo più, nel senso che sono rimasti, ripeto, Miretti e Ildiz. Stavo per dire Miretti purtroppo, ma vabbè, non voglio essere cattivo.
0: Ma guarda, non è detto che rimanga, più di quest'anno mi sa che l'hanno quello buono per la vendita, eh? Poi vedremo.
4: È probabile. D'altronde nel suo ruolo abbiamo già venduto provenienti dalla Nese, abbiamo già venduto Nicolussi Caviglia, che addirittura era ancora quando si chiamava Under 23, non ancora Next Gen, no? E poi Fagioli, insomma, abbiamo arricchito qualche altra squadra anziché arricchirci noi. Se la necessità è quella di tenere i costi sott'occhio, e la necessità è sicuramente quella, l'ho detto la scorsa settimana ma lo ribadisco, noi nell'epoca Agnelli Marotta, quando a dirigere la società c'erano Agnelli e Marotta, avevamo sempre la situazione sotto controllo. Il primo momento nel quale c'è stato un attimo di sbandamento è stato l'acquisto di Higuain, perché insieme all'acquisto di Higuain c'è stata la vendita di Pogba, e quindi con quella enorme plusvalenza che poi ci ha creato il problema di dover fare plusvalenze ogni anno in tutti gli anni successivi, in qualche modo, no? Perché la plusvalenza ha quella caratteristica lì, la fai quell'anno
0: ci
4: lì
0: si era
4: e basta.
0: Fatti la bocca buona,
4: esatto, la fai quell'anno lì e basta, e quindi se la vuoi fare anche negli anni successivi devi cominciare a vendere di qua, a vendere di là, oppure a gonfiare delle cifre, ma ripeto, sono discorsi già fatti e è inutile stargli a ribadire. Però quel che invece conta è che uno dei modi più, tra virgolette, sicuri per evitare di avere delle spese che crescono in questo modo è proprio quello di far leva su una next gen funzionante. L'idea della Under 23, oggi next gen, che da noi esiste dal 2007-2008, boh, non mi ricordo più, chiedo scusa, 17, no?
0: No, ah, infatti dicevo, ma non da così tanto. Okay. Sì, no, da più o meno quegli anni lì.
4: Più o meno un anno prima o un anno dopo,
0: credo che più o meno le women e la next gen siano arrivate più o meno insieme, tra una cosa e l'altra.
4: Tra l'altro anche lì, next gen, women, sono tutte e due situazioni che in questo momento sono un po', non voglio dire abbandonate a se stesse, ma quasi.
0: Hai ragione, lasciano questa sensazione.
4: Il fatto che Stefano Braghin, cioè colui che una volta era a capo del settore giovanile e poi è stato l'uomo che la Juventus Women le ha fatte diventare ciò che sono diventate, il fatto che lui se ne sia andato, secondo me non è un bel segnale. Poi non
0: mi
4: so,
0: dispiace
4: non
0: che, Nino, queste decisioni siano state prese forse prima che scambiasse qualcosa di molto importante, sì, a livello dirigenziale, sì. Cioè ci hanno raccontato che l'idea un po' di Comolli nell'anno passato fosse stata quella di non dico dar meno risalto a quelle due realtà, però le ha un attimino accantonate, come hai anche ricordato tu prima, e non è quello che io mi immagino ad esempio da un Carnevali.
4: Assolutamente.
0: Quindi un po' mi dispiace che queste scelte siano state prese.
4: Vabbè, però insomma si fa sempre in tempo a riprendere
0: i discorsi. Sempre in tempo a tornare indietro, certo.
4: Sì, a riprendere i discorsi lasciati indietro. Anche perché per noi, lo ripeto, è una necessità. Cioè, il fatto di non avere gli 80-100 milioni, non so, magari 30 riusciremo ad averli con l'Europa League, non ne ho la minima idea, però il fatto di non avere quell'80 di milioni che venivano dalla Champions League, e, insomma, vuol dire che comunque sia avrai un fatturato più basso. Fatturato più basso anche perché non giochi delle partite così importanti che ti garantiscono dei diritti TV significativi, ovviamente, no?
0: Certo.
4: Cioè, anche solo la fase campionato della Champions League, che è una roba che fa ridere, no? Che giochi contro 8 squadre così a caso, con sorteggi un po' strambi, eccetera, eccetera, comunque sia ti porta ad avere degli incassi significativi, no? E ti porta soprattutto a far parte del giro delle squadre che contano. Noi eravamo fra le prime 10 fino a qualche anno fa, anzi una decina di anni fa eravamo anche fra le prime 5-6, poi fra le prime 10, adesso fra le prime 15 faremo fatica a rimanere fra le prime 20 probabilmente, anche perché nelle prime 20 almeno una decina sono inglesi, quindi insomma no? Credo che la differenza fra il calcio inglese e il resto del calcio non la facciano i mondiali. La facciano le operazioni come
0: incolmabile, credo, al momento.
4: Sì, la fanno le operazioni come palestra, no? Cioè, palestra che
0: volevo arrivare a palestra essere, anche
4: per quanto
0: te,
4: possa
0: proprio
4: essere un buon giocatore, ma per quanto mi riguarda è un signor nessuno, nel senso che cosa ha giocato una partita in nazionale 2, non lo so, una roba del genere.
0: No,
4: La squadra campione d'Italia non è riuscita a prendere Palestra, che era il suo obiettivo dichiarato, sì, almeno credo, non lo so. Ed è guidata quella squadra dal più abile di tutti i manager italiani nel calcio, no? C'è da Marotta, insomma, e non ce l'ha fatta. Quindi evidentemente il divario sta diventando davvero incolmabile. Qualcuno l'aveva detto 4 anni fa, no?
0: Non l'hanno ascoltato.
4: Non l'hanno ascoltato, ma appena ha provato, insieme ai due mostri di spagnoli, no? Appena ha provato a mettere in pista qualcosa che potesse essere alternativo alla Superlega Premier, perché parliamoci chiaro, la Premier League è la Superlega vera, appena ci ha provato alle indagini di qua, indagini di là, punti di penalizzazione, casini sui bilanci, casini sulle plusvalenze e così via. Cioè, è chiaro che poi il calcio italiano finisce che non riesce più ad andare ai mondiali. Meritatissimamente, è esattamente ciò che si merita chi ha diretto il calcio italiano. Poche storie, cioè, anzi, eppure poco, secondo me, doveva capitare ancora qualcos'altro, insomma.
0: Ancora? Ancora?
4: Ma sì, perché sarebbe comunque tutto meritatissimo. Partiamo da 20 anni fa, quando è stata Calciopoli. 20 anni fa è l'ultima occasione nella quale l'Italia ha avuto una nazionale decente, guarda caso, e ha vinto un mondiale, immeritatamente, ok, perché quella finale vinta ai rigori, insomma, fa un po' ridere, nel senso che meritava sicuramente la Francia. Pazienza, meglio così, ha vinto l'Italia. Ma non dimentichiamoci che cosa ha fatto in quel momento il calcio italiano. Cioè, ha distrutto la sua eccellenza.
0: Ha eliminato la Juve, sì.
4: Esatto, se tu hai un'eccellenza, una ne avevi, non tre o quattro, una ne avevi, e la distruggi, e poi ti meriti tutto quello che ti capita dopo, insomma, non voglio dire che te lo sei andato a cercare, ma che te lo sei meritato, sì, ma che te lo sei meritato, sì. Allora, torniamo a oggi, no? Perché anche nel calcio italiano adesso cambia tutto, no? C'è Malagò, che era capo del CONI, che era capo del CONI, quindi insomma... che è uno che come prima cosa ha detto che se i vari presidenti, Agnelli compreso, avessero pensato di farsi lo stadio e rinunciato a comprare qualche giocatore, starebbero tutti meglio oggi. Ciccio
0: mi sa
4: dire,
0: che ha sbagliato protagonista, perché se c'è una cosa che ha fatto la Juve è questa proprio.
4: Ma il punto è che l'ha fatto solo la Juve, l'ha fatto solo la Juve con il proprio denaro, e facendo mutui per la parte che rimaneva, no? L'ha fatto in un momento storicamente difficilissimo per la Juventus, ma l'ha fatto solo lei, realizzando l'unico stadio italiano che in questo momento è agibile per quello che riguarda gli eventuali europei del 32. Io continuo a definirli eventuali europei perché io li voglio vedere quegli europei, poi tutto sommato, visto e considerato come stanno gli altri stadi in Italia. La Juve è l'unica squadra che l'ha fatto, e ha fatto un centro sportivo straordinario, il museo che è uno dei primi 50 come numero di visitatori, eccetera, eccetera, il centro commerciale, la scuola, l'hotel, e tutta una serie di cose per le quali gli altri stanno aspettando i soldi pubblici, perché poi alla fine è lì che si va a finire, no? Cioè, come si è fatto allo stadio la Juve, se lo vogliono fare anche altri magari, però senza pagarlo.
0: Certo, per non carità, ce li hanno.
4: Ma a me sta anche bene che gli diano una mano, ci mancherebbe altro, non è questo il problema. Quello che mi dà un po' più fastidio è quello di fare noi la figura degli arroganti o di fare noi la figura di quelli che hanno, fra virgolette, rubato. No, hanno rubato gli altri fino ad ora, non la Juve, cioè, questo intendo dire. La Juve lo stadio l'ha fatto con i soldi suoi, il terreno l'ha comprato con i soldi suoi. Diciamo, al comune gliel'ha fatto pagare poco. E porco cane, voglio vedere se il comune ti fa pagare le vallette, con tutto rispetto per chi vive alle vallette, insomma. Ma ce l'abbiamo presente in quella zona,
0: zona
4: cosa c'era?
0: Un alto livello di immobiliare, vediamolo così, dai. Mm.
4: Non è la crocetta, ecco, non è la crocetta, è un po' diverso, cioè c'erano i giostrai, c'erano le mignotte, c'era il supercarto.
0: Ah, cioè, Nino!
4: Quello
0: donne c'è. Di facili costumi, ecco, libere professioniste. Questo sicuramente. Okay.
4: Quindi il calcio italiano è andato a libere professioniste, fondamentalmente.
0: È andato a libero, bravo, perfetto. Con tutto il rispetto per le libere professioniste, perché ci mancherebbe. Ci ascoltiamo qualcosa insieme, che ci sono un po' di vocali.
4: Dai, va bene.
5: Buongiorno Fabrizio dall'Aquila.
0: Ciao.
5: Io mi domando come si fa a sperare che la Juve venda Ildiz. Ildiz è uno dei pochi giocatori buoni che abbiamo in rosa. Io penso siano altri giocatori, onestamente, da dover vendere.
0: Basta, finisce così. Fantastico. E guarda, ti attacco Luca, che al contrario ti dice: proponiamo uno scambio al Real Madrid, Ildiz per Nico Paz.
4: Perché?
0: Lo faresti?
4: No. Uno ce l'ho
0: molto
4: già in casa.
0: Molto provocatorio questo messaggio.
4: Uno ce l'ho
0: però.
4: Già in casa, so già quello che vale e soprattutto ho una vaga idea di quello che potrebbe valere per il futuro. Ci ho investito dal punto di vista emotivo pesantemente, perché se io do la maglia numero 10 sulle spalle. Esatto, do la maglia numero 10 sulle spalle di un ragazzo che aveva 19 anni in quel momento. La maglia numero 10 della Juve, una maglia che hanno indossato Sivori, Baggio, Platini, Del Piero, eccetera, cioè non è proprio una maglia qualsiasi, insomma, quindi vuol dire che ci ho investito pesantemente per il futuro. In tutta franchezza, Nico Paz comunque sia alla fine un giocatore del Real Madrid e resterà tale anche se, perché comunque diciamo in comproprietà, no? È una roba tipo Muaremovic fra noi e il Sassuolo, no? Più o meno
0: sì, alla
4: quella,
0: fine è rimasta una roba tutta. Così, tornerà a Madrid.
4: Sì, solo che loro
0: con...
4: hanno quella recompra che noi in Italia non possiamo avere, però alla fine funzionerà così. Anche se dovesse rimanere al Como, il suo destino comunque sia quello di andare a Real Madrid. Ma che vada a Real Madrid. Io voglio nella Juve, giocatori che funzionino nella Juve, mi spiego. Prima sentivo che qualcuno parlava di Colomani, eccetera, eccetera, sì. Il fatto che non è mai stato un grande bomber e così via. È vero, altrove non è mai stato un grande bomber. Nella Juve ha fatto 10 gol in 22 partite. 22 presenze, non partite, perché tante volte ha giocato solo 10 minuti o un quarto d'ora. È una media che è quella di Higuain alla Juventus. Allora, a me frega zero del fatto che Colomani da altre parti non segni. A me quello che interessa è che quando è stato qua ha segnato e mi auguro che possa continuare a farlo se e quando ritornerà qua. Mi spiego, il fatto che uno funzioni così bene da una parte non vuol dire che da un'altra possa funzionare altrettanto bene, no? Potrei citare David come diavolo si chiama lui, e Openda, ma cerco di evitarlo per non rovinare la giornata a nessuno.
0: Non abbiamo però tempo per gente, aprire anche
4: però
0: quel
4: è gente che da altre parti funzionava. Esatto, però quella gente che da altre parti funzionava, qui non ha funzionato, se ne prende atto, punto. Con Miners è uno che da altre parti funzionava, qui non ha funzionato. Zegrova è uno che da altre parti ha funzionato, qui no. È inutile stare a correre dietro ai nomi e cose di questo genere. Di quelli che abbiamo in casa, valutiamo quelli che qui stanno funzionando e cerchiamo di tenerceli e di mettercene accanto altri che possano a loro volta fare la stessa cosa. Perché poi alla fine, come dire, anche se ci mettiamo lì a guardare la partita del mondiale, io gli unici su cui sarei sicuro, dico vabbè, uno come Kane lo prendo, lo porto in qualsiasi squadra, quello di gol li fa sempre comunque, no? Ma non farei lo stesso discorso per esempio per Mbappé, che mi sembra uno con un caratterino un po' difficile, mi sembra uno che anche a Madrid mi sembra che abbia avuto qualche problemino con altri compagni di squadra e così via. Mi piace anche il fatto che ci sia gente che non pianta grane, che, se proprio devi piantare grane e rompere le scatole, ok, però mi sta bene che tu lo faccia, ma mi sta bene che tu lo faccia se sei Maradona, se sei Messi, se sei un fenomeno. Se invece sei David, stai
0: tranquillo. Saluti, che tanto ecco, tante care cose. Questi sono dei piccoli consigli per gli acquisti fatti da Dinori, con cui continueremo ovviamente anche a parlare di questo e di molto altro ancora, perché l'estate, se vorrà, è lunghissima. Comunque guarda, in chiusura velocissimo, questo non abbiamo più tempo, però è appena arrivato Marco che ci scrive: la mia sensazione è che Colomoni possa essere il nuovo Osimhen di Spalletti, e noi speriamo che effettivamente questa visione sia
4: dove devo corretta. Firmare ci sto
0: dove devo dobbiamo firmare ecco, a te la matita. Grazie Nino.
4: Grazie a te Giulia, grazie a tutti gli amici in ascolto, alla prossima.
0: Grazie ragazzi per essere stati con noi, ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12, come sempre, qui su Radio Bianconera. Ciao, buon weekend!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
7: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
9: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO.
8: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della Messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
7: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni, avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente. incidente in un parco vicino.
8: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò 6 vittime e il ferimento di circa 300 persone.
7: L'economia in chiusura. Secondo l'Istat, il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord. Il sud è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione, con un aumento dell'1,5%, dell'1% per il centro, dello 0,9% e dello 0,8% rispettivamente per nord-ovest e nord-est.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Un saluto dalla

0: Nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
1: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
0: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
1: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri, ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia, ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
0: Calciomercato, il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Venerdì 26 giugno, Cose di Calcio diventa XL. Antonio Paolino, Paolo Rossi in studio per una puntata speciale, l'ultima di questa settimana, come sempre molto bollente. Malagoa Bodi, prove di futuro e cambiamenti, vedremo quali sono i punti di contatto. Mezzi sì in entrata e uscita, da Miretti a Colomwani, e qualche reintegro come Douglas Luiz. Thuram, il più corteggiato, la Juve chiede 40 milioni e poi l'Under 17 non replica l'impresa. L'Empoli è nettamente campione d'Italia. Ne parleremo con un ospite speciale. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ah, beh, oggi li riconosco dai colori.
5: Ciao, perché, esatto, li riconosco anch'io. Ciao a tutti.
4: Ma sei pronto per il weekend? Cioè, tu finisci e vai via. Cioè, l'ho capito. Questo è l'abbigliamento.
5: Questo è l'abbigliamento
4: da redazione del venerdì.
5: No, per cercare di dare un po' di colori a questo mese, dove siamo tutti lì ad aspettare sta cessione per mettere
4: la plusvalenza
5: in bilancio. E
4: allora, quanto
5: è un giugno più che normale, diciamo così, dai.
4: Ecco, me lo giudichi, perché facciamo finta di non sapere chi c'è come direttore. Facciamo finta che non siamo in Europa League. Facciamo finta di tante cose. È simile ad altri 26 giugno, fine giugno,
5: plus valenza? Sì, spiego perché noi dobbiamo sempre ricordarci intanto che a giugno è il mese delle voci, perché poi il mercato in realtà a concretizzare dal 1 luglio. 2, è sempre stato così. Guarda, io ti racconto.
4: Martedì Miretti. Bologna-Firenze.
5: Quindi, come si vede in questa fase del mercato, chi è che domina e fa già le mosse? Chi ha i soldi? Il Real Madrid ha già preso 4 giocatori.
4: Ne ha comprato uno a 10 e lo rivende a 60.
5: Si è parlato molto dell'affair palestra, sembrava destinato all'Inter, l'Inter ha

0: progressivamente alzato l'offerta, passato da 40 a 50, è arrivato il Chelsea, ha messo sul piatto l'ingaggio del giocatore e ha sbaragliato tutti. Quindi in questo momento
1: era nella, cioè, come l'hai letta quella situazione? Vorrei capire, perché se capitasse poi la Juve non vorrei rimanere col cerino in mano.
0: L'ho letta come ormai con due variabili. La prima è che il gioco lo fa chi ha i soldi, c'è poco da fare,
1: e decide in qualsiasi momento.
0: E decide, i soldi non sono solo quelli che arrivano alla società, ma sono ovviamente quelli che si danno a un giocatore. Perché qualcuno può dire, e ho visto qualche commento anche un po' moralistico, ma Palestra si rende conto che poteva andare in una squadra che farà la Champions League invece che una squadra che non farà le coppe. Però se ti valutano tanto vuol dire che evidentemente tu hai quel tipo di speranza anche di crescita. Ti viene data una definizione, insomma, capita in tutti i lavori. Se c'è un posto dove magari facendoti lavorare diversamente però ti danno più soldi, vuol dire che ti stanno anche apprezzando o che se lo possono permettere. Quindi Palestra va al Chelsea perché quello è il campionato migliore del mondo e quindi preferisce giocare in una squadra che peraltro ha un grande prestigio, che peraltro ogni anno parte comunque per vincere, poi può anche uscire fuori dal lotto delle partecipanti alle coppe come il Chelsea, che giocare nella squadra campione d'Italia, perché il campionato italiano è sottodimensionato. Guarda, c'è un dato che la dice lunga.
1: Sì.
0: È molto divertente vedere le appartenenze di chi segna al mondiale, no? Il Real Madrid ha già fatto 10 gol in questo mondiale e fa impressione, pensando che il Real Madrid quest'anno non ha vinto nulla. Però c'ha Vinicius, c'ha Bellingham, c'ha Mbappé, c'ha Arda Güler. Totale ha già fatto 10 gol in questo mondiale. Paris Saint-Germain ne ha fatti 6 con 6 giocatori diversi. Questa dimostrazione della qualità diffusa della squadra che da 2 anni vince la Champions League. Sapete quanti sono i gol fatti dalle italiane? 6. 3 li ha fatti il nostro Jonathan David contro il Qatar. 1 l'ha fatto Østergaard con la Norvegia, che con tutto il rispetto è un buon centrale difensivo di una squadra minore come il Genoa. 1 l'ha fatto Baturina del Como, della Croazia. E Como, sappiamo tutti che ha fatto molto bene. 1 ha fatto Leao, che è entrato in campo e che forse se ne andrà via dal Milan. Il campionato italiano esprime questo, cioè esprime molto poco. Andate a vedere la quantità di gol che fanno le squadre della parte destra della classifica inglese e vi rendete conto che c'è una netta sproporzione. La secondo aspetto, che giugno è il mercato dei sondaggi. Cioè, io ti faccio un esempio su due mercati che abbiamo vissuto sicuramente uno insieme e uno forse no, però il mercato, il famoso mercato della Juve di Marotta che è di Conte, che è il mercato che oggi prendiamo come modello, perché magari si riuscisse a portare a casa un Pirlo, un Vucinic, un Lichtsteiner, un Vidal. In realtà Pirlo venne preso addirittura prima dell'allenatore, a maggio, parametro zero, e la Juve sposò questa idea che si è rivelata straordinaria. Tutti gli altri tre sono stati presi a luglio e quel mese lì di giugno mi ricordo che si parlava tantissimo di Sanchez dell'Udinese. 3 anni dopo, la famosa estate in cui Conte se ne va e arriva Allegri, passiamo tutto giugno a parlare di Turbe. Anzi, qualcuno diceva addirittura che fosse quella la il causa problema principale della rottura tra Conte e...
1: Mi vogliono dare i Turbe, mi vogliono convincere che i Turbe è più forte di... Ricciolo, ex Lecce, adesso mi sfugge, ex Atalanta, ex Inter,
0: Quadrado. Ecco, però per dire, quindi a Quadrado. Giugno è normale che sia così e come vedete ci sono tante voci e soprattutto il tema vero è un altro, cioè il tema vero è che la Juve deve vendere. Cioè i parametri economici, è inutile che facciamo discorsi sui sogni, bisogna guardare i parametri economici, esattamente come la Roma. In questi giorni si parla del fatto che la Roma deve fare qualche cessione importante per rientrare nei parametri, la Juve deve tirar fuori, deve riuscire a incassare questa quindicina di milioni per il bilancio e quindi siamo tutti concentrati sull'uscita di Meretti. Se fosse un altro il quadro, cioè se la Juve avesse un'altra potenza di fuoco, la suggestione che ieri ha permesso a Tutto Sport di aprire in prima pagina con un'idea forte sarebbe, non dico praticabile, ma certamente pensabile. Cioè, perché non andiamo a prendere Svilar, che è un portiere? La Roma deve vendere. Noi
1: ne ho parlato ieri, Paolo.
0: Appunto, dico, Cioè, però in realtà, insomma, il calcio italiano Juve... è questa roba, no? Calcio cioè, italiano come non li spende 60 milioni per Nico Paz? Voglio vedere adesso solo farà l'Inter. La Juve non ha i soldi per andare a prendere Svilar.
1: Ah, ecco, volevo arrivare a Svilar. Sì, cioè, nel senso... Ponendoti la retrodomanda. La Juve avesse avuto Svilar quest'anno?
0: Beh, in Champions se ci finiva, sì. Svilar, ma, a parte Svilar è un portiere da punti, te ne fa fare qualcuno importante.
1: Ok, cosa fa la differenza con Di Gregorio?
0: La sicurezza, personalità. La crescita, la personalità.
1: Personalità, secondo me, l'ho visto.
0: È un portiere che ha aggiustato la Roma, sicuramente.
1: Tu saresti in queste condizioni, mettiamo non fossimo andati neanche con Svilar. Voglio arrivare a dimostrare una mia tesi. Sei costretto a fare plusvalenze per il fair play finanziario. Leggendo sul giornale o ascoltando Radio Bianconera, magari saremo costretti a vendere Svilar Juventino, no? Il Di Gregorio dell'anno scorso. Tu ci crederesti? Cioè, Spalletti si farebbe scappare uno Svilar? Avesse avuto Svilar tra i pali?
0: No, infatti io penso che Gasperini... provi in tutti i modi a dire...
1: Volevo fare questo
0: parallelo. Penso che la prima strada quando devi aggiustare i conti è quella di cercare di vendere gli esuberi minori. Cioè, tra vendere un big e Svilar è un big da Roma. Svilar è una pedina fondamentale.
1: Esatto.
0: E a meno che ti arrivi l'offerta irrinunciabile dell'estero. Cioè, se un Manchester United chiede ti propone 80 milioni per Svilar, allora dici ragazzi, però così davvero aggiustiamo tutto, perdiamo un grande giocatore, ma però questo è il punto, che mi sembra che in realtà, come avete visto, il calcio italiano diventa appetibile più per le promesse che per i giocatori che ha. C'è Palestra, può diventare uno straordinario terzino, sì, quello che ci ha dato vedere. Però, ragazzi, viene pagato uno sproposito, a lui viene dato un ingaggio altissimo, perché è una promessa. Cioè, il calcio inglese lavora da dominatore, quindi ti va a prendere tutti i giovani più importanti che ci sono in giro nel mondo. E noi siamo diventati una provincia. Io sono curioso di vedere, Antonio, questo. Siccome il Mondiale sta proponendo molti giocatori... diciamo under 23 interessanti,
1: che hanno caratteristiche interessanti per te con l'occhio clinico italiano o in generale?
0: In generale. Il dinamismo, la personalità, quello che ti garantisco. Io sono curioso di vedere, ad esempio ieri Gazzetta.it faceva proprio un quadro, no? Cioè, ci sono almeno 12 giocatori da Buadì a Iari, cioè che stiamo vedendo che ci stanno rubando l'occhio. Poi chiaramente il Mondiale può essere una vetrina fallace che ti abbaglia e poi devi vederli,
1: però andresti a rischiare più lì che da altre parti.
0: Però voglio dire, ci sono giocatori interessanti che vedi che hanno personalità, perché se affrontano la Germania o la Spagna, certo, li vedi che sanno giocare a testa alta. Buadì, l'abbiamo detto, io uno che in Brasile e Marocco prima giornata, all'ultimo secondo davanti in area di rigore libera l'area come fa lui con una finta, dopo aver fatto 90 minuti impeccabili, ci vale a pensare, tra l'altro peraltro un giocatore della Ligue 1. E io voglio vedere quanti di questi arrivano in Italia, perché una volta su questi l'Italia era non solo molto attenta ma molto tempestiva. Io mi sembra di vedere per adesso un mercato veramente di o soliti noti o nomi che rappresentano più una piccola certezza che una grande promessa. E questo è il concetto. Ma questo non riguarda solo la Juve.
1: Condivido, molto tutto. Interessante Paolo, anche perché stavo riflettendo su questo tuo quesito, no? Fondamentalmente, e mi chiedevo quanti di quelli sarebbero cioè quanti potrebbero arrivarne in Italia, no? E poi mi hai anticipato con la tua riflessione. Io penso che in questo momento ci sia molta paura del campionato italiano per mettersi in mostra. Per le marcature, per il tatticismo, per un po' la sregolatezza che puoi avere i mondiali, no? Cioè io non vedo, cioè vedo delle cose che a volte dico, chissà cosa avremmo detto noi avessimo visto una cosa così, un tiro strampalato come quello che vediamo ai mondiali, no? E quindi mi chiedo se quei giocatori siano adatti o siano capaci di ragionare e proiettarsi nel campionato italiano. Quindi è vero che arrivano quelli che sono sotto un po' meno la luce dei riflettori.
0: Sì, questa è la sensazione.
1: Questa è la sensazione.
0: Esatto. Il campionato italiano, io credo che oggettivamente in questo momento sia di un livello non ha neanche, non dico basso perché non è vero, ma di un livello di poco fascino per chi gioca calcio.
1: Esatto.
0: Perché? Perché
1: troppo, per certi versi anche complesso.
0: Troppo complesso, troppo. Cioè, guardavo queste partite del mondiale, no? Al di là del fatto che.
1: Ecco, io non sto guardando molto.
0: No, no, io sto guardando molto. E mi colpisce il fatto che anche in presenza di decisioni arbitrali, che come sempre sono opinabili.
1: Ne vediamo anche lì,
0: quindi. E ne vediamo anche lì, ma sì, ma di errore, ma ci mancherebbe ne altro. Vediamo anche lì. Okay. Vedo che però c'è una fluidità del gioco, c'è una capacità di passare oltre gli episodi che qui noi non abbiamo. Ma io ti posso dire che ne ho visti almeno di 10 situazioni che non sono neanche andate al VAR e che qui in Italia sarebbero diventati dei casi. Cioè noi siamo un calcio veramente, da questo punto di vista, brutto, Cioè, proprio polemico, legato alla singola situazione. Io vedo che altrove si corre, si gioca, si ha più voglia, si ha più disponibilità anche all'errore.
1: E si accetta che ne vinca uno.
0: Si accetta che ne vinca uno. E certi talenti che probabilmente una volta sarebbero finiti in Italia, oggi c'è Manzambi della Svizzera, che è un talento, che è un giocatore molto interessante, dinamico, fisico, che ti punta, che ha già segnato, che ha dimostrato di essere sicuramente un prospetto interessante, gioca nel Friburgo, in una squadra da Europa League tedesca, non gioca in una big italiana. E quindi e non è un calcio, cioè, oltre al fatto che l'Italia è fuori al mondiale, se vai a vedere anche altri big del calcio italiano, cioè di squadre straniere, non stanno brillando. Non ha brillato Çalhanoğlu, che doveva essere una certezza. Non ha brillato De Bruyne del Napoli. Non sta brillando Modric, a dispetto del fatto che naturalmente supera i record. Cioè i giocatori che da noi fanno teoricamente la differenza, al mondiale ti rendi conto che sono poi un po' più ridimensionati. No, non ha brillato per niente Yıldız. Cioè, se noi non conoscessimo Yıldız,
1: Paolo,
0: diremmo, vedendo i mondiali, diremmo un giocatore, tra virgolette, normale. Con Seisao, diremmo un giocatore normale. Per adesso, E questo però ci deve far pensare.
1: Bravo, bravo. Sfogliando proprio questa mattina il giornale, riflettevo su questo aspetto. Non solo quelli che sono arrivati dall'Italia, li conosco meglio, e quindi mi hanno subito illuminato questa riflessione, che giro anche a voi, poi arriveremo ad un altro tema che riguarda il mercato, che so che vi interessa, e dove c'è molta discrezionalità, dove potrebbero sbagliare anche questi due addetti ai lavori, ma tanti altri hanno sbagliato anche di più da diverso tempo. Ma al di là di questo... non ti sembra che uno dei problemi sia, leggendolo stamattina mi è venuto in mente questo aspetto, A, campionato del mondo per club, si cerca di aumentare le squadre. Il campionato del mondo mi sembra un po' noioso in questa fase, no? In certi momenti.
0: Però con dei grandi big che grandi stanno esprimendo, sì.
1: No? Però tanti giocatori, partiamo da quelli che conosciamo bene, non solo juventini, sono arrivati, hai detto, un po' cotti, un po', cioè stanno giocando un po' sotto aspettativa. Parliamo dei nostri, magari risultano normali, ma sono davvero così speciali o sono speciali solo per il nostro campionato?
0: E questa è la domanda. È questa la domanda da farsi. Perché da noi
1: sarebbero graditi in altri campionati.
0: Faccio l'esempio di Conceição, che è un giocatore che a me personalmente piace. E nessuno credo che possa negare che Conceição non sia cresciuto in questi anni. Anche numericamente ha fatto qualche gol in più, ha fatto qualche assist in più. Tutti abbiamo l'idea che a volte troppo fumo e poco arrosto, però in ogni caso è un giocatore che quando
1: sostanza
0: quando la Juve è in difficoltà, che ci fosse Tudor, che ci fosse Spalletti, l'abbiamo visto far ricorso. Tra l'altro con Sessano non è mai partito veramente titolarissimo,
1: c'è impiegato, no? Un po', era questo.
0: Quindi poi alla fine ti rendi conto che è un giocatore che ti dà impulsi.
1: Ti
0: che...
1: do un virgolettato di un allenatore degli ultimi tre.
0: Sì.
1: Non mi chiedere quale, ascoltato dalle mie orecchie. Non ti dico neanche perché sennò ne cancello uno. Da uno dei tre allenatori. Poca fisicità.
0: magari poca fisicità, però sicuramente...
1: Ahimè, dico.
0: Noi abbiamo una percezione... Io di giocatori che difficoltà. Superano l'uomo in velocità, al mondiale ne sto vedendo tantissimi. Anzi, la tendenza del calcio di oggi è, tutto sommato, un'elaborazione del gioco abbastanza semplice, e poi palla a chi
1: è capace.
0: Supera e va. Cioè, io ieri ho visto una bellissima manovra fatta dal Giappone, che sono molto ordinati,
1: esatto.
0: E che hanno messo in timing, con i timing giusto, Maeda solo davanti al portiere. Altrimenti io vedo palla, chi supera l'uomo e vai.
1: E anche lanci lunghi, qualche lancio lungo.
0: Però voglio dire, questo è il mondiale appunto di Olisee, di delle grandi punte ovviamente, di Musiala, di giocatori che saltano l'uomo. E con Sessao, che in Italia è uno di quelli che più ti ruba l'occhio, Yıldız ancora di più, diventano normali, perché la fisicità, il dinamismo che c'è nel mondo, e qui mi spiace, però ogni volta, ne parliamo spesso con il nostro amico Mimmo Celsi, che dice, guardate che in Italia si corre come negli altri paesi, a volte anche di più, eccetera.
1: Tanto attenzione che sta facendo carriera, il ragazzo.
0: Non ho dubbi.
1: Lo merita. Però, lo salutiamo,
0: però
1: lo risentiremo.
0: Quando io vedo la libertà di corsa, è un concetto che io vorrei appunto, su quale soffermarmi, io trovo che i nostri sono sempre troppo preoccupati, sono sempre troppo attenti all'equilibrio, quello che diciamo l'altro giorno, vedi la Francia, chiaro che la Francia ha grande talento, però non vedi le posizioni fisse, vedi i giocatori che si muovono, che stabiliscono di volta in volta,
1: e quella è la conseguenza del lavoro diverse. Della settimana, secondo me, cioè ti entra dentro.
0: Da noi non dico che questo non si faccia, lo si fa meno. E questo ti crea più prevedibilità, e questo c'è poco da fare.
1: Mi sposterei per qualche istante su tuttomercatoweb.com, poi arriviamo al tema, prima di chiudere questo primo blocco di cose di calcio XL di questo venerdì, di questa settimana infuocata. Fiorentina in chiusura il colpo Vieri, sarà il terzo difensore più pagato di sempre dai Viola. Milan attento, il New York City pronto a tentare Pulisic con un quinquennale da 10 milioni. E poi Nico Paz vota Inter, Marotta prepara l'offensiva per l'ex Como. Presto un contatto con il Real. E vediamo, si parla di date, di ripresa dei lavori. Occhi, Juventus, occhi sui parametri zero. Carnevali si muove per Mingueza e Kessié. E proprio parlando allora di mercato Juventus, fermandomi in questo momento sul mercato proposto da tutto Mercato Web, faccio e giro anche a voi questa riflessione. Intanto saluto Giorgio da Roma, il nostro tecnico che sta seguendo, ci sta illustrando anche i titoli dei nostri quotidiani online. 340-5425-324 per intervenire, non ho ancora aperto, saluto la messaggistica, saluto anche gli amici che ci stanno scrivendo, ascoltano di solito all'inizio, anche perché non diamo ancora la domanda, quindi sarebbe impossibile rispondere, gli amici che ci seguono su Twitch di Radio Bianconera e quelli che ci stanno seguendo anche sul canale 4637 delle Samsung TV, Radio Bianconera TV. Allora Paolo, io ho riassunto da un po' di giorni, poi i nomi sono quelli, poi saranno tutti sbagliati, sarà bravissimo solo perché cambia i nomi o quello che è. Immagino che qualcuno l'azzeccheremo di questo nome, di questi nomi di mercato. Io ti dico, in questo momento ho messo non i miei preferiti, quelli che sembrano più vicini, avanti.
0: Sì.
1: Intanto vi do una notiziola, perché prima mi avete visto distratto, stavo scrivendo, avevo sbagliato a mandare un messaggio, quindi ho dovuto chiedere scusa, e nelle scuse però ho ricevuto una notizia.
0: Ok.
1: Modesto non andrà via da Torino. Che non vuol dire resti alla Juventus, però non si accaserà
0: altrove.
1: O alla Juventus o altrove. Questa intanto ve la dico lì, anche perché c'era arrivata notizia che sarebbe potuto andare in Arabia Saudita. Punto, quindi come vedete, da notizia ne cancella una e non la mette in ballottaggio. Non c'è Svilar o Martinez a un certo punto, visto che sono anche, lo sai che sono della stessa agenzia?
0: No.
1: E questa era una curiosità che ieri mi ha fatto riflettere, no? È la stessa agenzia, io devo far soldi, l'agenzia Paolino Rossi, e quindi mi è sorto un dubbio in più. In questo momento Martinez prenderebbe il posto di Di Gregorio, no?
0: Sì.
1: con più probabilità. Lucumi, perché la Juve sta spingendo a un'operazione anche João Mario piuttosto che sì. Miretti, cioè chiedimi qualcosa
0: una
1: di
0: triangolazione
1: più.
0: Col Bologna,
1: triangolazione insomma, col Bologna.
0: Più giocatori.
1: Lucumi, più possibile rispetto a Bremer, Gatti, mettiamone uno dei due. Ho messo Bremer perché rafforza un po' il concetto. Che sì, piace a Spalletti, sta vedendo un grande mondiale, ma piace anche a Giuntoli, piace a Sarri, piace a tutti, piace a chi. E all'Atalanta, se arrivi con i soldi, l'ultimo giorno vende anche il figlio Percassi e tutto l'impianto. Che sì, mettiamolo, è un nome, l'ho messo più di Lobotka, onestamente, al posto di Thuram. Nei miei titoli ho messo, e li avrete ascoltati, non per strumentalizzare, il più richiesto, il più corteggiato. Non l'avrei detto, sono sincero, poi mi dici anche la tua. E quindi alzi un po' il prezzo. Qui ci vedo la manovra di chi ha occhio, di chi ha occhio. Perché secondo me per Thuram non prendi 40 milioni se non lo inserisci in una trattativa di alto interesse. Magari sterline che si avvicina poi ai 40 milioni. E poi arrivo a Colomwani, che sempre aspetta da un anno, sto povera, è venuto negli Stati Uniti, ha pagato la camera d'albergo, è venuto per giocare tre cioè è un
0: vuole
1: anno,
0: tornare, vuole, può tornare.
1: Vuole tornare, si spalma lo stipendio, Vlahovic, non ne stiamo già più parlando, quindi ha già lasciato liberato col suo autista e già da qualche altra parte. Messa così, li ho detti tutti, praticamente no? Almeno uno per reparto, i quattro giocatori che potrebbero cambiare il volto alla Juventus, no? Ridisegnarla con un centrocampo, come dicevi tu, anche un Locatelli più decentrato, più mezzo più spostato da una parte all'altra come al Sassuolo. È una Juve migliore?
0: Ti rispondo dopo la pubblicità?
1: Mi rispondi dopo la pubblicità. Bravo! Ormai si vede che fai radio e televisione. Ma che bravo! Radio televisivo il nostro Paolo Rossi. Ci risponde già... È una Juve migliore, secondo voi? È una Juve che apprezza di più Spalletti? È una Juve che apprezzate di più voi? Con questi nomi, poi potrebbero essere altri. Partiamo da qui. Ci dite la vostra. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Tra poco, prima la risposta, torneremo, la risposta di Paolo Rossi, qualche vostro vocalino e poi parliamo di Under 17 perché abbiamo il papà di un calciatore dell'Under 17. Ma è un papà che è stato anche un giocatore della Juventus, ma che ieri sera a Cesena è uscito triste, l'ho sentito e oggi è nostro ospite. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, Radio Bianconera, la vostra radio a tinte bianconere. Paolo, eri debitore, sei debitore di una risposta.
0: Beh, hai fatto un elenco interessante che già vorrebbe dire che facciamo un mercato.
1: Ben ritrovati, intanto.
0: Un mercato forte, nel senso di operazioni che puntano a cambiare a tutta la squadra. Portiere, chiaro che se chiunque arrivi in questo momento e arriva sulla base di una storia, di un presente e di una serenità, mette tutto in campo, tutta una serie di aspetti che oggi non abbiamo, c'è poco da fare. Quindi se arrivasse Dibu Martinez o altri, chiaramente la Juve ha una parte con altre basi, mentre se io non sono di quelli che pensa che Di Gregorio e Perin siano due brutti portieri, però a patto che resettino gli errori che sono, che hanno fatto. Cioè Di Gregorio oggettivamente ha avuto un passo indietro. Il Di Gregorio di 2 anni fa che arriva da noi e fa una stagione decente, al mondiale fa anche molto bene tra l'altro, quindi è entrato in crisi. Abbiamo tutti in testa l'elenco delle partite in cui gli abbiamo visto fare delle non parate, su tiri che erano da prendere, delle parate goffe. Il fatto che abbia preso troppe volte, quello è un dato clamoroso, il gol al primo tiro in porta. Quindi tutto questo ha minato la sicurezza. E quindi...
1: Anche perché tremi per i restanti minuti, eh?
0: E certo! E quindi
1: non sei è un sul caso campetto che poi di periferia.
0: La parte migliore della stagione l'abbiamo fatta quando poi è rientrato dalla panchina, sfruttando quel rigore
1: dopo parato. 5-6 giornate.
0: Esatto, e da lì però poi è rientrato anche lì, poi... comunque in una spirale negativa. Lukumi è un giocatore che ha un pregio che non è banale, anzi due. Uno è una certa attitudine alla costruzione, che non è un aspetto di poco conto, perché la Juve non ha un centrocampo dominante, quindi deve avere giocatori che da dietro sappiano impostare il gioco con maggiore precisione e maggiore velocità. Questo è un limite che abbiamo. E ha un altro pregio, che è un giocatore che conosce il calcio italiano, lo frequenta da anni, quindi questo non lo obbliga a fare quel periodo di apprendimento che abbiamo visto ad esempio con Renato Veiga o con Kelly far pagare qualche scotto. Il limite è che è un sinistro, quindi io credo che verrebbe, o meglio, non è un limite, il suo acquisto vorrebbe dire che noi sul centro-sinistra abbiamo due giocatori come Kelly e Lukumi in una stagione lunga, ci sta. Poi se questo invece vuol dire che Bremer viene venduto e che magari appunto si pensa di giocare a tre spostando uno dei tra Kelly e Lukumi al centro, oppure prendendo Muharemovic e giocando a 4 al posto di Bremer, staremo a vedere. Quel che è certo, che la sensazione che ho io, è che comunque Bremer sia il giocatore più vendibile adesso a questo mondiale. Ancora non ha fatto un minuto, però indubbiamente credo che a certi club, soprattutto dalla Premier, uno come Bremer farebbe del bene, e quindi fatto salvo naturalmente la valutazione sul fisico. Via Thuram, sì, io me lo aspetto che Thuram abbia offerte, perché Thuram è un giocatore che ha avuto quest'anno una netta flessione, ma che l'anno prima l'ha fatto bene. È un giocatore che ti ruba l'occhio, è un giocatore che nella Juve secondo me non esprime tutti i suoi cavalli, perché gioca davanti alla difesa, e io vorrei vedere una Juve che compiutamente gioca col 4-3-3, cioè con delle mezze ali o col 4-3-1-2, però insomma che cambi la sua natura del centrocampo. E Thuram può sicuramente essere una pedina che interessa a molti. Per me non è il più forte di quelli che vedo nel centrocampo della Francia, cioè Thuram non è stato convocato, e capisci il perché, perché quando vedi Rabiot, vedi Koné, vedi Tchouaméni, ti rendi conto che Thuram è un passo indietro. Dopodiché è ancora relativamente giovane per poter crescere e definirsi diversamente. Quanto a Colomani, io penso che Colomani sia un giocatore che noi conosciamo molto bene e che possa fare molto bene da noi, e comunque in ogni caso credo che sia opportuno avere una strada diversa, che Vlahovic abbia fatto il suo tempo, al di là del fatto che Spalletti se n'è convinto molto di questo giocatore. Credo che sia sbagliato rincorrerlo, e che Colomani abbia l'età, l'ambizione, le caratteristiche per giocare in una Juve magari non necessariamente sempre solo costretta a giocare con una punta unica. E in questo senso io ripeto il mio pensiero: non sono così convinto che David se ne andrà via.
1: No, abbiamo accennato anche ieri. Paolo, voltiamo pagina, anche perché dobbiamo innanzitutto ringraziarlo, perché ci fa fare un salto nel passato. Te lo ricordi l'amico di Juventus Channel che passava a trovarci spesso?
0: Certo, Urbano, certo. Magari lui non si ricorda di me, ma io mi ricordo
1: di lui. No, lui si ricorda molto bene.
0: Di quella Juve mi ricordo tutto, anche perché Il vediamo... bello di quella Juve che si parlava tanto con i giocatori si tenevano, c'era quasi un dialogo quotidiano.
1: Adesso li devi inseguire, diventano procuratori.
0: Sono molto grato ai giocatori di quella annata.
1: E uno di questi ce l'abbiamo, anche perché con lui dobbiamo parlare anche un po', diciamo così, non c'è nessun tipo di raccomandazione del figlio, perché ha provato a raddrizzare la partita ieri sera in quel di Cesena, fa parte della formazione Under 17, che però ha, è stata piegata dall'Empoli, un Empoli che non ha sbagliato nulla, e quindi con grande piacere abbiamo Orlando Urbano, ciao!
4: Ciao, ciao a tutti e grazie per l'invito, ragazzi. Anch'io dei bei ricordi di quella Juve Channel, assolutamente tutti positivi.
1: Facci un esempio. Tipo?
4: Beh, il fatto di entrare la mattina agli allenamenti ed essere presi per mano per fare qualche battuta live con voi era qualcosa di simpatico e piacevole, diciamo, dai.
1: Grazie, altrettanto. Anche perché Paolo Rossi, te lo ricordi, lui era in studio.
0: Io non ho mai visto fuori, mi hai visto solo in studio.
1: Sui monitor. Lasciavano lì sulla mattonella di Vinovo.
4: Antonio il procacciatore era Antonio che ci veniva a prendere
1: lo spacciatore. Attenzione a quello che dici, che rischi. Comunque, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, qualche volta di più potrebbe adesso. Dottor Urbano Orlando, visto che lei si occupa anche di trattative, però parliamo prima della partita dei nostri ragazzi, perché lì avevi l'occhio e il cuore che tifavano per un ragazzo in campo e per la Juventus Under 17. Tra l'altro mi risulta per i bianconeri ieri sera sconfitti dall'Empoli, appena la seconda sconfitta stagionale, la più amara di tutte, perché è arrivata proprio concedendo il titolo agli avversari.
4: Sì,
1: che stagione è stata?
4: No, posso solo parlare bene del gruppo dell'Under 17, perché hanno fatto comunque una cavalcata che parte da lontano, cioè anche l'anno scorso loro sono stati imbattuti per tutta la stagione fino a vincere lo scudetto Under 16, quindi quest'anno sarebbe stato veramente bello vederli ripetersi. È chiaro che poi i dettagli fanno la differenza, e per me, ecco, dopo una stagione fantastica di tutto il gruppo, sfortunatamente sono arrivati un po' stanchi in finale, perché poi la semifinale contro l'Inter ha rubato tantissime energie due giorni prima della finale, quindi andando ai tempi supplementari e vincendola sul campo, la partita ha tolto veramente, secondo me, la brillantezza a questi ragazzi, che hanno fatto qualcosa di speciale anche quest'anno, nonostante, ecco, la finale persa. Però non si può togliere il merito a tutti, non si può togliere la costanza, l'abnegazione di voler andare a ricercare per il secondo anno di fila lo scudetto e portarlo a Torino. Quindi faccio i complimenti a tutti, faccio veramente i complimenti a tutti. Poi, al di là che all'interno del gruppo c'è mio figlio, sono molto legato affettivamente a tutti i ragazzi, è bello proprio vederli stare insieme, è bello il rapporto che si creano, perché poi da ex giocatore sai benissimo, Antonio, che siamo qua al telefono perché abbiamo legato, abbiamo creato quella sorta di sinergia, quella sorta di ambiente familiare. Alla Juventus oggi credo, ecco, che ci siano i presupposti, anche con questa nuova figura importante come Carnevale, di creare anche un po' quell'avvicinamento, quella italianità, quell'ambiente familiare che siamo abituati noi italiani a creare, no?
1: Ecco, ti chiederei, così per farci riflettere, far riflettere anche i nostri radioascoltatori, uscendo un po' dallo schema della partita di ieri sera, che è andata male, qualche sera prima è andata benissimo invece agli Under 16, il calcio poi è anche questo, no? Ci sono anche i valori, ci sono i momenti, c'è la stanchezza, come hai ricordato. A questo gruppo, adesso, tu ci sei passato da queste esperienze, quindi ce lo puoi raccontare senza metterli a confronto. questo gruppo adesso, da questo gruppo, che cosa c'è da aspettarsi? Perché sai, molti tifosi poi dicono, ah, se uno è bravo, se c'è il figlio di Marchisio, ad esempio, anche, c'è tuo figlio, ci sono tanti bravissimi giocatori, mi dicono, no? Non potendo veramente dedicare tanto tempo anche al settore giovanile, ma siamo ben informati anche attraverso Juventus News 24, attraverso tutto Juve, eccetera, e Radio Bianconera che raccoglie le maggiori informazioni, le migliori informazioni. Questi giovani, domani, da dove devono ricominciare e come devono essere aiutati e da chi? Vivendo un'esperienza forte, pesante, con molte pressioni come quella alla Juventus?
4: Beh, è una bellissima domanda la tua, Capre, è veramente un discorso lunghissimo e staremo qui tutto il giorno.
1: Perché... Ma tu hai degli impegni tra poco, quindi ti dobbiamo liberare.
4: No, però è bello che me la fai, perché ecco, ci sono passato e anche noi abbiamo avuto, esatto, la fortuna di essere forse uno dei gruppi più vincenti del settore giovanile della Juventus. Noi abbiamo portato a casa 3 Viareggi di fila, abbiamo vinto il campionato allievi, Beretti, quindi siamo arrivati nelle finali primavera. E quindi ecco, sono cambiati un po' i tempi, però oggi secondo me la cosa più importante nella domanda, sì, che mi fai tu è come, cosa si deve fare con questi ragazzi. I ragazzi vanno affiancati, vanno aiutati. Oggi più che mai ci sono informazioni da tutte le parti, quindi fin troppe, e quindi vanno preservati, vanno tenuti uniti, focalizzati sull'obiettivo, ma soprattutto vanno difesi. Io quando dico difesi vuol dire il giocatore magari che gioca di più deve essere difeso da tutti questi procacciatori, ecco, che ci sono in giro, e va preservato. Il giocatore che gioca meno va aiutato, va portato a livello degli altri, se non ancora al top. Quindi io non posso insegnare ai dirigenti della Juve qualcosa, perché sono già bravissimi loro, però ecco, un gruppo come questo, un gruppo come l'Under 16 che ha vinto anche quest'anno, sicuramente vanno preservati, vanno tenuti il più a lungo possibile insieme per aspettarsi poi sbocciare, ecco, un ragazzo che possiamo rivedere magari anche in prima squadra, perché la Juventus, ha fatto i complimenti alla Juventus perché con la Next Gen ha creato quella sinergia, quell'unione con la prima squadra, che chissà se qualcuno di questi ragazzi messi nelle condizioni giuste di migliorarsi possa veramente poi esordire in prima squadra e quindi completare la filiera, no? del lavoro del settore giovanile. Io ecco, mi auguro questo perché gruppi così vincenti nel settore giovanile ce ne sono stati pochi, e adesso la Juve ha la fortuna di averne in mano un paio di questi gruppi importanti, e vanno appunto difesi e preservati.
0: Parlando, ti chiedo questo, te lo chiedo perché tu hai un figlio, tu hai giocato e tu conosci appunto molti ragazzi, ma nella testa di un ragazzo dell'Under 17 della Juve c'è in questo momento, secondo te, più l'idea faccio un percorso con tutte le tappe, quindi magari la primavera, quindi poi magari la next gen, poi chissà il calcio professionistico e la prima squadra, oppure c'è fretta, cioè vedendo anche magari altri paesi dove il 17enne, il 18enne non si ha paura a lanciarlo? Io penso ad esempio a contesti come quello francese, quello olandese, quello nordico in generale, tanti giocatori africani che vedo che già da minorenni vengono messi nel calcio che conta. Ecco, c'è fretta o c'è pazienza, anche perché tutto sommato ci si trova bene in certi ambienti? Cioè io penso che in Juve uno sia molto protetto e quindi può fare un percorso un po' più sereno da questo punto di vista, ecco, però non c'è il rischio che questo percorso poi abbia troppe tappe per arrivare a davvero esplodere?
4: Beh, allora, la fretta la impone purtroppo il mercato, perché ormai si cerca di speculare su ogni momento di alto livello di ogni singolo ragazzo, no? Però poi dopo è la continuità ed è la costanza nel tempo che fa il giocatore vero, no? Quindi la Juve stessa, come dici tu, forse a tanti passaggi, però non ci dimentichiamo che anni fa è stato deciso di non fare l'under 18 perché appunto volevano misurare i ragazzi sotto i tanchi in primavera, cosa che in parte è riuscita perché poi la Next Gen ha tirato fuori tanti ragazzi, no? E si sono creati tanti plusvalori. Il tema della fretta è un tema veramente problematico perché c'è veramente la caccia al giocatore, al futuro giocatore, e quasi sempre questa fretta poi ha un'arma a doppio taglio, perché rischi anche di bruciare tanti singoli. In alcuni casi, ecco, gli addetti ai lavori, come quelli bravi che sono alla Juventus, sono anche bravi nell'inserire un giocatore sotto età. Io faccio l'esempio di Corigliano, che comunque ha fatto le ultime giornate in primavera giocando anche molto bene, e quindi questo secondo me è imprescindibile. Cioè, quando un giocatore è pronto bisogna, non dico con fretta, ma bisogna con celerità farlo misurare con i più grandi, con i più forti, perché in Italia abbiamo bisogno di giocatori coraggiosi, giocatori intraprendenti, e se, ecco, in alcuni casi la fretta aiuta, ben venga, in tanti altri bisogna tirare il freno, perché c'è tanta speculazione, tante volte non è vero quello che si dice su tanti singoli, perché nel tempo poi perdono e rischiano solo di bruciarsi.
1: Paolo, hai visto come è diventato bravissimo da quando frequentava le lezioni private a Radio Bianconera?
0: Orlando, tu potresti fare il nostro mestiere, noi non potremmo fare il tuo.
1: Tu hai imparato un mestiere anche, no?
0: Ti posso fare ancora una domanda? Come
4: io vi devo solo ringraziare perché me l'avete insegnato il vostro mestiere.
0: Ma figurati. C'è un nesso, secondo te, tra il discorso giovani come l'abbiamo impostato, quello che tu ci stai raccontando, e la nazionale? O la nazionale, esatto, è un altro mondo, e anzi forse si fa anche un po' di retorica, perché poi ci possono essere nazionali vincenti o anche solo qualificate ai mondiali pieni di trentenni e non c'è nessun problema, insomma. Cioè, la nazionale dovrebbe essere l'espressione migliore di un calcio, però adesso si sta buttando molto sulla problematica dei giovani. Le stesse due partite di Baldini hanno accentuato, no, un po' questa curiosità. Secondo te la rinascita della nazionale, non del calcio italiano, ma della nazionale, passerà attraverso i giovani, o è un falso tema questo?
4: No, dovrebbe passare attraverso i giovani. Il punto è metterli in condizione, i giovani, perché i regolamenti poi cozzano un po' tra loro. Se andiamo a vedere quanti stranieri giocano in Italia, la percentuale media degli italiani in campo, io mi strappo i capelli ogni volta. E quindi torniamo al tema dei giovani. Allora, se non si ha coraggio poi di farli misurare nel calcio che conta, il mercato di per sé va in altre direzioni, e quindi ci ritroviamo tanti giocatori stranieri in Italia perché pensiamo poi che siano più pronti. Ma ritorno al discorso che abbiamo fatto all'inizio: se noi difendiamo, preserviamo e affianchiamo questi ragazzi che hanno delle capacità, allora il salto tra i grandi diventa naturale, diventa un percorso condiviso e naturale da parte di tutti, ma prevalentemente dalle società, e poi di conseguenza anche dalla federazione, che vede comunque un prodotto interno già all'interno del calcio che conta. Altrimenti io negli ultimi anni ho visto, ecco, gli scout della federazione andare all'estero a ricercare giocatori con il passaporto italiano. Questa è una cosa che a me sinceramente mi ha dato veramente da pensare, perché dico, ma se noi italiani andiamo all'estero a cercare chi ha il passaporto italiano, vuol dire che in casa non ce li sappiamo creare. E quindi ripeto quello che ti ho detto all'inizio: se iniziamo questo discorso stiamo tutto il giorno a parlarne, e forse non troviamo neanche la soluzione, perché ce ne sono tanti altri che parlano come noi, però ci sono da fare delle riflessioni. I giovani italiani forti ci sono, ma non abbiamo coraggio, non abbiamo secondo me quella bravura di stargli a fianco e portarli nel calcio dei grandi, quello che invece hanno come pazienza all'estero. Guardate la Germania, guardate la Francia, guardate altre nazioni dove costantemente lanciano in prima squadra prodotti interni cresciuti in casa.
1: Questo per fin me qui deve... siamo sul 10 e lode come risposte, però l'ultima domanda, promosso o bocciato, caro direttore, perché mi dicono che tu stia agendo anche come dirigente, direttore, osservatore in generale. Come sta la nostra Juve e cosa serve fare in questi momenti? Perché tu hai un'esperienza che è partita dal basso, che è arrivata molto in alto, che ha vissuto esperienze anche all'estero. Non dico il consiglio da dare alla Juve, però capiamo che è un momento complesso, difficile, com'è? Anche per far mercato, anche per rinforzare la Juve, anche per avere coraggio, come dicevi tu, nel lanciare, a mio avviso, potrebbe essere anche una stagione giusta questa di aggregare qualcuno tra i più bravi del settore giovanile, della next gen, tanto per essere chiari.
4: Beh, la tua premessa del promosso bocciato un po' mi spaventa.
1: A 10 lode non può farsi bocciare.
4: No,
1: poi ti liberiamo davvero.
4: Faccio veramente una piccola riflessione da esterno, sì, perché poi ogni dinamica
1: da esperto.
4: Ma ogni dinamica interna ha una storia a sé, quindi il momento Juve che vediamo noi dall'esterno sicuramente è sembrato difficile e da gestire, ecco, veramente con le pinze, così come stanno cercando di fare, perché ho visto l'avvento e quindi il subentro di Carnevali in un ruolo chiave che secondo me è quello più importante, dove tu dai appunto una linea, un'immagine e una visione a tutti quelli che lavorano insieme a te, e il soggetto secondo me individuato è di grande spessore. Io stimo molto Carnevali, essendo anche addetto ai lavori, e mi piace perché la Juve oggi è già, il fatto che abbia voluto ripartire da un italiano puro e quindi da un made in Italy, che conosce bene la mentalità del calcio italiano, il mercato italiano, perché lui è anche uno degli organizzatori del calciomercato, quindi credo che si è partiti col piede giusto. Poi su come risolverli tutti i problemi, ecco, faccio il mio migliore augurio a Carnevali di riuscirci, perché è un'impresa ardua e per noi parlarne e dare soluzioni sarebbe veramente riduttivo, ecco. Però vedo che la direzione e lo spessore delle persone individuate mi fa ben sperare, ecco, da cuore bianco-nero mi fa ben sperare, sì, assolutamente sì.
1: Non c'è neanche bisogno di andare in camera di consiglio, promosso e liberato come da programma. Caro il nostro Orlando Urbano, ci devi promettere il prossimo intervento, per domande sempre più difficili e complesse. Oggi abbiamo iniziato con l'esame.
4: Io rimango a disposizione, sapete che dal 1° luglio inizia il calciomercato e anch'io, ecco, sarò bello impegnato, ma per i bianconeri supererò sempre, ecco.
1: Interessante, quindi ci potrai dare anche delle soffiate, delle notizie, delle indiscrezioni.
4: Assolutamente.
1: Dovremmo essere bravi noi.
4: Assolutamente, le notizie rimangono sempre in una così, in quattro mura.
1: Però magari noi siamo i vicini di casa e quindi ascoltiamo appoggiando l'orecchio. Grazie, buona estate Orlando. Ciao, Urbano, Orlando. Poi grazie. Ci parlerai, torneremo grazie. A parlare anche un po' dell'esperienza tua in bianconero. Grazie anche perché abbiamo trattato il tema anche dell'Under 17. Certo. Grazie Orlando Urbano. Poi ripassiamo un po' tutti quelli di quell'epoca. Te li ricordi? Te li ricordi tutti?
0: Sì.
1: Io me li beccavo in trasferta a giocare a scala 40, a qualche gioco. Non vincevo mai, non capisco perché. O sono scarso o baravano. Quando si aspettava la partita del giorno dopo. Va bene, grazie. Speriamo di aver fatto cosa gradita anche nel toccare questi temi, passando però dalle corde di chi ha vissuto il settore giovanile della Juventus, chi ci ha giocato, chi è stato costretto poi ad andare da qualche altra parte e a collaborare, diciamo, comunque a restare nel mondo del calcio. Noi ci lasciamo, 13.03, tra poco torniamo, tutto quello che ha detto Orlando Urbano lo ritroverete in podcast su Radio Bianconera e su Bianconera News. Ripartiamo dal quesito che abbiamo fatto. Siete contenti fosse quella che abbiamo disegnato noi, la Juventus? A parte siete contenti, vado sul tema. È più forte rispetto ad un anno fa la Juve che abbiamo disegnato insieme, seguendo le trattative che potrebbero saltare o essere già saltate? A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio XL, eccoci qua. Io sull'argomento, ci scrive Luca, non so rispondere perché a mio avviso ci sono una marea di variabili.
0: Certo.
1: Verissimo. Certo. Esempio, un Martin che faceva panchina al Genoa in una squadra che gioca solo a coprirsi e ripartire può essere molto più utile alla Juve di Spalletti di un nuovo giocatore. L'importante è ci sono le caratteristiche richieste e non solo i nomi. Luca Dattani è sempre molto tecnico, E noi cerchiamo di semplificare per dibattere fuori dalle mura di Coverciano.
0: Altro noi siamo sui nomi che si stanno facendo.
1: Che si stanno facendo.
0: Però io credo che, come giustamente ci diceva prima Orlando Urbano, Carnevali abbia molto presente il mercato italiano, perché l'ha sempre fatto per il Sassuolo, ha presente anche l'idea di andare a prendere giocatori che possano crescere, poi naturalmente la Juve è un po' più difficile, però è vero che bisogna monitorare molto, soprattutto in questa fase di mercato, non solo alcuni nomi big stranieri, vedi appunto Colomani, ma anche giocatori, tra virgolette, medi italiani, che però ti danno la sensazione di poter essere giocatori che crescono, sui quali si può puntare e che non andrebbero a patire il salto alla Juventus. Da questo punto di vista, la Juve adesso è diventata una squadra un po' più abbordabile. Cioè, non fai la Champions, fai l'Europa League. Poi è vero che qua, nel momento in cui tu indossi questa maglia hai delle aspettative e sei alla Juve. E quindi sai che cosa vuol dire. Però in questo momento l'idea magari di fare, non dico degli esperimenti, ma di andare a prendere dei giocatori che non sono proprio quelli iper reclamizzati, ma sono frutto di un'attenzione notevole a cosa propone il calcio italiano, potrebbe essere la chiave per capire il lavoro di Carnevali.
1: Senti qua l'altra faccia della medaglia. Buongiorno RBN, la Juve che avete disegnato lotta per l'anonimato tra il decimo e il quindicesimo posto. No. Dietro Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Bologna, Como, Sassuolo, Fiorentina, Udinese, eccetera. Sarà un anno senza gloria, come gli ultimi anni, Antonio. Io non pensavo che ci sarebbe stata una risposta netta, estremista, quindi non come questa, non che la Juventus è molto più forte, tanto da competere allo scudetto. Perché non si riesce a intuire la gravità del momento e la volontà di migliorare secondo le indicazioni di due uomini di campo, Spalletti e Cannavale.
0: Allora, io, tu sai che a me non piacciono le chiacchiere da bar. Cosa intendo per chiacchiere da bar? Intendo dire che la Juve arriva a quindicesima è una chiacchiera da bar. La Juve è sesta. La Juve in questo momento è un organico da sesto posto. Che con qualche errore in meno sarebbe arrivata quarta. La Juve è questa cosa qui. Poi perdiamo Vlahovic, andiamo a prendere un altro attaccante e dobbiamo misurare se il valore dell'attaccante che arriva è migliore di quello di Vlahovic. Però non del Vlahovic che noi pensiamo, quello assoluto che abbiamo visto.
1: Quello che era nell'ultimo periodo.
0: Quello che era nell'ultimo periodo. Punto. Cioè quello che è stato quest'anno. Infortunio compreso. Perché, per intenderci, quando mi vedo Yıldız giocare in mondiale con i cerotti sul solito ginocchio, è un po' sono preoccupato. Perché Yıldız...
1: E capisco forse anche l'ultimo periodo.
0: E lo dico sempre. Lo dico.

0: peso che tu dai al mercato è almeno pari, secondo me, a quello del gruppo storico. Quindi siamo sempre lì. Se Yıldız non cresce, cioè se Yıldız cresce, noi abbiamo un campione in casa. Se non cresce, abbiamo un ottimo giocatore. Sono due scenari diversi. Diversi. Quindi io credo che questo aspetto vada tenuto conto, ma in questo momento dire che la Juve è condannata all'anonimato, io non ci sto. Io sarò il primo che non avrà particolari aspettative, però non anonimato, perché anonimato questa Juve qui, già solo per l'organico che ha, vuol dire che può lottare per qualcosa di importante.
1: Deve sudare per essere almeno quarta, visto che abbiamo detto. Deve sudare.
0: Ricordiamoci che noi...
1: Quindi deve sudare di più.
0: Non siamo mai stati vicini allo scudetto, ma siamo stati molto vicini al secondo posto, eh? Sì, ad un certo punto della stagione.
1: Il Napoli anche
0: non a gennaio, ma alla fine. Cioè noi siamo riusciti, come ha fatto il Milan, che è riuscito a passare dal secondo al quinto posto. Poi che tutto quel gruppo debba guardarsi allo specchio e dire ma tanto lo scudetto non l'abbiamo combattuto, è un'altra cosa.
1: Saresti più arrabbiato fosse capitato quello che è capitato al Milan, da Juventino? Cioè sei lì, è l'ultima giornata, devo pareggiare con Toro.
0: Sì, però quello che loro hanno avuto col Cagliari, loro hanno avuto un crollo veramente generale.
1: Però erano lì, all'ultima.
0: Però ragazzi, con Allegri, se ripenso Juve-Fiorentina, non mi do pace. Perché quella è una partita che devi vincere.
1: No, ma dico la Juve davanti all'ultima giornata.
0: Sì, no, per loro è stato più grave perché è ancora peggio, cioè all'ultima giornata.
1: Quindi fossimo stati noi al loro posto, saresti molto più arrabbiato.
0: Certo.
1: Okay. Sono stato anche troppo ottimista. E l'amico di prima ha subito risposto, perché la vedo addirittura nella lotta per la retrocessione.
0: Però appunto questo, perdonatemi, dico simpaticamente.
1: No, Antonio.
0: Sono chiacchiere da bar.
1: No, Antonio.
0: Sono chiacchiere da bar.
1: Cioè, tu sei arrabbiato con Carnevali, sei arrabbiato con me, sei arrabbiato col mondo.
0: Ma no, ma è uno spirito distruttivo per cui ho tutto bene o tutto male. La Juve è una squadra da Europa League adesso, riparte da lì. Cioè, poi non è che gli altri faranno che roba, eh. Cioè, non mi sembra che in questo momento... stiamo vedendo chissà che cosa, e quindi serenamente ci andiamo a vedere che cosa ci riusciamo a conquistare. Però attenzione, con un elemento in più, qui devono uscire fuori gli spallettiani. Io non lo sono, ma gli spallettiani devono uscire fuori. Cioè la Juve parte con un allenatore che ha in mano la squadra, vero a dire, in mano anche la società per certi versi, visto che gli hanno fatto fuori il nemico, e quindi che ci può garantire quegli aspetti positivi che abbiamo visto. Quindi non è un quadro proprio terrificante.
1: Di fare anche meglio di quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Esatto.
1: Per far finta di essere ottimisti.
0: Certo. Poi sentiremo lui a fine mercato, a inizio stagione, se ci dirà, no ragazzi, l'Inter è di un altro mondo, perché magari l'Inter ha preso Nico Paz e altri due e stiamo... è ok. E mi va bene. A me se uno lo riconosce mi va bene. Altrimenti, adesso... le sue parole avranno un peso diverso, perché non sono più le parole di uno che non conosce la Juve, che prova a stimolare la squadra. Adesso saranno parole realistiche, per intenderci. Quando Tudor
1: non può nascondersi dietro
0: un dito, ha detto datemi i tre e io questa squadra ve la porto in alto. I tre non sono arrivati che voleva lui, e quindi aveva una sua ragione. Adesso sentiremo Spalletti quanto sarà soddisfatto del mercato, che non è ancora iniziato. Vedremo cosa si farà e vedremo quale sarà l'obiettivo.
1: No. Angelo ci scrive praticamente un capitolo di ragionamenti. Angelo da Napoli: con buona pace dei tifosi che vogliono vincere subito, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Noi storicamente abbiamo fatto gli squadroni vincenti acquistando per poco o nulla giovani promesse o giocatori ritenuti finiti, che si sono poi rivelati fenomeni in casa nostra. Davids, Zidane, Del Piero, Marchisio, Cannavaro, Barzagli, cioè mette insieme un po' di categorie. E poi, tanto lungo, vi pregherei di essere un po' più corti, altrimenti diventa un monologo. Però grazie Angelo. Poi c'è un'altra faccia della medaglia ancora, che torna su un giudizio che avevo trovato prima, su Carnevali. Carnevali, perché non dà un secondo dispiacere al suo compare? A chi si riferisce al suo compare? Acquistando Solé dall'Udinese, dopo aver perso Palestra e Solé, sai che presentazione farebbe alla Juve, Antonio? Cioè ti dice, fai il dispetto...
0: Perdonatemi, ma anche qui, cioè, io capisco, ma ce la vogliamo togliere sta ossessione dell'Inter?
1: Non c'è facciamolo diventare.
0: Ma nel senso, Palestra,
1: Antonio
0: Palestra è un problema dell'Inter relativamente, è un problema del calcio italiano.

0: perché l'Inter, quantomeno possiamo dire, è andata a provare a scrivere un assegno. Noi non ci siamo neanche avvicinati a questo. Palestra è la dimostrazione che i migliori del calcio italiano, le migliori promesse, se ne vanno. Ma noi dobbiamo fare il mercato che interessa a noi. Noi non dobbiamo guardare l'Inter. Solè ci interessa? Andiamo a fare l'asta con l'Inter? Ma deve essere un nostro obiettivo. Ma non è che si può vivere con l'Inter in testa, cioè veramente. Ma anche perché aggiungo...
1: Perché se no diventi interista. Quello che aveva con la Juve.
0: No, però purtroppo guarda che i nostri molti sono diventati
1: una
0: così.
1: L'ho detto ieri.
0: Una parte sono diventati,
1: cioè,
0: così.
1: Ieri siamo arrivati a parlare degli arbitri.
0: Ci interessa Solè. Io non ho mai sentito nessuno della Juve parlare di Solè. Se, cioè, non è che adesso se l'Inter interessa uno deve interessare noi. Diverso se mi fai il discorso su Nico Paz. Allora, Nico Paz, dici, è un grande giocatore, interessa all'Inter, Nico Paz dovrebbe interessare all'Inter, alla Juve, al Milan, al Como, al Napoli, solo per restare in Italia. Non dico la Roma che ha problemi economici. Poi aggiungo a Manchester City, a Manchester United, eccetera. Allora, ma non è che lo vai a fare per fare un dispetto all'Inter. Il mercato
1: aspetta che
0: non
1: ti
0: si
1: serve
0: fa...
1: e ci vedi.
0: Esatto, non si fa per fare i dispetti.
1: Senti, l'Inter che
0: ha maggior ragione, attenzione, perché tra un po' magari siamo qui a parlare di Cambiaso Frattesi.
1: Bravo.
0: Ecco, quindi, adesso, ripeto, con la nomina di Carnevali, che ha messo la bandierina su Carnevali, chi è felicissimo di Carnevali, non mi parli più però di Marotta League, perché abbiamo preso il migliore amico. Sappiatelo, lo sapete, no? Abbiamo preso il migliore amico. Quindi
1: interessante
0: basta,
1: questo ragionamento
0: basta
1: di Paolo.
0: Questo discorso,
1: eh? Interessante.
0: Perché non si può essere una roba e l'altra. O sei una cosa o sei l'altra.
1: E se non
0: noi
1: faranno...
0: abbiamo preso il Marotta di provincia. Questo abbiamo preso.
1: Paolo,
0: eh?
1: Paolo. Giriamo anche qui la medaglia. Abbiamo sempre solo quella medaglietta lì di cioccolata. Ma se non dovessimo fare un'operazione, no? Con l'Inter, perché abbiamo preso il migliore con l'Inter o senza l'Inter, eccetera. Vorrà dire che abbiamo lasciato e abbiamo fatto un favore all'Inter? Cioè, no.
0: Ma no. Ma
1: allora, abbiamo un uomo di campo, di
0: bravo,
1: calcio,
0: bravo,
1: che conosce come il suo migliore amico. Io e te ci conosciamo parecchio. Ma... so come potremmo entrare in competizione se dovessimo, quando giochiamo contro insieme in campo, so cosa sai fare, cosa faresti. A volte vinci, a volte perdi e finisce lì, nel senso, non dobbiamo ragionare se lo fa ha fatto un favore, se non lo fa
0: no,
1: non
0: ma
1: è capace,
0: giungo, Antonio, ma è
1: come
0: molto
1: Marotta
0: semplice.
1: Cioè, usciamo da questo incubo.
0: Se Chivu va da Marotta e gli dice guarda, io penso che Cambiaso, avendo tra l'altro problemi sulla destra perché Dumfries se ne va e Luis Enrique non è, forse, io penso che Cambiaso mi possa servire nella mia Inter. Prova ad andarlo a prendere. E Spalletti va da Carnevali e gli dice, sai che c'è? A me, ma per me Cambiaso è un giocatore, guarda te, l'ho valorizzato in tutti i modi, è sacrificabile. Mentre Frattesi è proprio la mezz'ora di inserimento che mi manca. È un giudizio di Spalletti, non è mio. Dico, se entrambi gli allenatori vanno dai loro dirigenti e dicono questa cosa, l'affare si deve fare e poi vediamo chi è che avrà ragione
1: e trova le radici per semplificare la possibilità, trova
0: esatto,
1: le radici perché
0: esatto,
1: hai due amici che si possono chiamare, ma... dai, tanto lo so che tu vuoi Cambiaso, ma io so che tu vuoi anche Frattesi e io so che ne vuoi tanti, ma ne voglio tanti anch'io. E intanto ci ridi sopra, dai, sentiamoci domani, sì, che devo andare a comprare prima Nico Paz.
0: A me piace.
1: E io devo andare a comprare Colomwani e poi ti trovi.
0: A me piace che la storia ci insegni delle cose. Io lo ricordo perché a quell'epoca lo capivo, perché era troppo forte il furore che noi provavamo. E quindi capivo che il tifoso della Juve non volesse Stankovic. Ma se Stankovic ce lo fossimo preso e non l'avessimo lasciato all'Inter, io credo che noi avremmo fatto un affare per la Juve e li avremmo indeboliti. Quindi il mercato non ha colore. Se lo fai, a meno che tu lo faccia con la logica per la quale tu e l'altra squadra, che può essere una volta l'Inter, la Roma, il Napoli, il Milan, a seconda di chi è più forte, pensi che la stai rafforzando e non la vuoi rafforzare. Certo. Punto. Ma se noi in questo momento, credo, siamo su un altro piano... non è che dobbiamo fare l'asta con l'Inter perché dopo prendo Solè, allora dobbiamo andarlo a prendere noi. Ci interessa Solè?
1: Che poi mi tengo Solè che non, di cui non
0: no,
1: ho bisogno.
0: Se ci interessa, è un'altra questione. Non mi sembra che sia un nome accostato da Juve.
1: Assolutamente.
0: Non mi sembra. Poi, se volete il mio parere, dall'Udinese magari qualcuno andrei a prendere. Atta è per me un giocatore interessante. Però siamo sempre lì poi che il mercato italiano, ed è questa la difficoltà, poi ti spara delle cifre importanti, no? Delle cifre magari esagerate rispetto a quelli che... Ma tanto quando sono esagerate poi finiscono...
1: Ti faccio una domanda, no? Per farvi capire un po', che a volte si è fuori dai binari, si esce fuori dai binari. Cambiaso è scarso, giusto? L'abbiamo capito, l'abbiamo capito nel senso il tifoso dice basta che vada
0: via. Basta,
1: Perché lo cerca l'Inter? Perché lo dovrei vendere all'Inter? E perché se ci guadagno anche dei soldi o il Frattesi se mi servisse, no? L'Inter lo cerca quel giocatore lì.
0: Perché evidentemente ritiene...
1: Cioè come... per far capire, forse non è...
0: Ritiene come tutti gli allenatori che hanno avuto Cambiaso, che in Cambiaso ci siano delle potenzialità... Per far sì che lui vada molto bene. E l'Inter, l'abbiamo detto, sugli esterni perde Dumfries, cercava Palestra e Palestra non è riuscito a trovare, e magari va a prendersi Cambiaso, che è un giocatore che puoi utilizzare anche in diversi ruoli con moduli diversi. Ma staremo a vedere. Però, ripeto, il mercato lo fai anche con le altre italiane se hanno dei giocatori interessanti. Cioè, se la Juve oggi avesse una capacità di spesa forte, ma tu Marcus Thuram non andresti a prenderlo? Io sì, cioè, me frega niente che sia dell'Inter, anzi. Cioè, quindi il concetto è andare a prendere giocatori che ci piacciono, che ci servono, che sono prendibili, e poi eventualmente pensare alla concorrenza, cioè agli effetti che determini. Ma quando le squadre vanno, chiunque va a fare un'operazione di mercato in uscita e in entrata, cioè uno scambio diretto, pensa sempre di averci guadagnato piuttosto che perso. E guardate che storicamente...
1: Guarda il ragionamento, Massimiliano di Orbetello. Buongiorno, comunque noi prenderemmo, Frattesi Cambiaso, una riserva conclamata, mentre loro eventualmente prenderebbero un titolare. Allora tientalo.
0: Scusate, però un titolare della Juve che arriva sesta e cioè io non...
1: è uno che in quel centrocampo lì
0: è uno che è appunto riserva di un centrocampo di livello infinitamente superiore al nostro, credo che su questo siamo tutti d'accordo, in cui ricordiamoci Frattesi quando è stato titolare in nazionale con Spalletti ha fatto molto bene, per cui io immagino che se Frattesi arriva alla Juve vuol dire che Spalletti lo vuole a tutti i costi. Cioè, che ritiene? Ragazzi, io lo conosco bene, penso che sia un giocatore utile.
1: Ha più bisogno di un giocatore così, perché l'ha conosciuto
0: in Nazionale. Cambiaso.
1: Che rispetto a Cambiaso, che può riadattare con qualcun altro.
0: Quindi, ma vi ricordate quando abbiamo preso Pirlo? Perché poi, vedi,
1: esatto,
0: ci si dimentica i motivi originari. Pirlo viene preso come giocatore emarginato del Milan. Non come fuori classe, non abbiamo preso Iniesta, abbiamo preso un grandissimo giocatore che al Milan era stato dirottato come mezzala perché Allegri preferiva mettere Van Bommel davanti alla difesa e si pensava che fosse finito. Non è il caso dei Frattesi, non voglio paragonare i due, però per dire che non è automatico, puoi andare a fare fortuna andando a prendere giocatori che sono emarginati altrove.
1: Chiarissimo, chiarissimo.
0: Punto.
1: Aggiungo, e ogni tanto mischiare le carte serve un po' a tutte, no?
0: È
1: il mercato, certo, creativo.
0: Certo.
1: Però fa bene Massimiliano a rispondere ulteriormente, perché la mia domanda lui mi risponde. E infatti io mi terrei lui, non mi terrei Cambiaso. Questa è una logica, però poi dipendiamo dal mercato
0: anch'io
1: che fa.
0: Anch'io mi terrei Cambiaso andando... Io Cambiaso lo vorrei in
1: Quindi
0: rosa.
1: Hai ragione su questo.
0: Sì, io vorrei un terzino sinistro forte. Uno che sia forte almeno quanto Cambiaso. Cioè la Juve deve secondo me risolvere dei nodi, l'abbiamo sempre detto, alcuni che noi oggi consideriamo titolari, non noi, ma Spalletti, devono diventare possibilmente dei sostituti, devono giocarsi il posto. Cambiaso è uno di questi, Thuram è uno di questi. Cioè se la Juve, certo, secondo me, se la Juve non prende un terzino sinistro in grado di essere titolarissimo e una mezzala in grado di essere titolarissima, la Juve gli puoi girare attorno e quella dell'anno scorso.
1: Vedi che rispondete alla fine, manca solo
0: per
1: più
0: me,
1: mezz'ora
0: per
1: alla,
0: me,
1: alla mia domanda. Questo per Paolo.
0: Se mi prendi che sì e un terzino sinistro di livello, io penso che la Juve già solo così migliori, già solo perché ha delle armi diverse. Ma chi abbiamo a centrocampo adesso noi? Chi abbiamo? Turam, Locatelli con Miners, perché Miretti andrà via. McKenny, spero che nessuno lo consideri uno da mettere davanti alla
1: difesa. Infatti toccano, no, toccano l'aspetto McKenny. Nello scambio eventuale Frattesi Cambiaso, secondo me, come valore tecnico ci andremo a perdere. Abbiamo McKenny come incursore, a meno che per monetizzare vendiamo anche il texano. Uno. Ma se dobbiamo toglierci l'ossessione, come la chiamate voi, perché questa dà una risposta a noi, a quelli come me, come te, che non vorrebbero... No, li toccano i temi, li tocchiamo tutti, non facciamo censura. Che hanno causato la nostra crisi attuale, che puntualmente, come saliamo, ci buttano giù e non possiamo neanche parlarne. Di cosa parliamo noi tifosi?
0: Parliamo, perdonatemi adesso, perdonatemi del fatto
1: lo volevo.
0: Che se spendiamo 150 milioni per Combiners, Lucas Luiz e Nico Gonzalez, poi ne spendiamo
1: è
0: ancora
1: più importante
0: per
1: parlare di non spendere
0: Openda e Zegrova. Ci ha obbligato l'Inter a comprare questi giocatori? Ma di cosa stiamo parlando?
1: Ma di cosa stiamo parlando?
0: Ma ci ha obbligato l'Inter?
1: I panni si puliscono nella propria lavatrice, prima di tutto.
0: Ma poi se ci vogliamo consolare, è sempre tutto un complotto.
1: Certo.
0: È sempre tutto... siamo come loro!
1: No, io no! Io no!
0: Io no! Io no! Ma siamo diventati come loro, per cui c'era il sistema che loro compravano dei bidonazzi... Dei bidonazzi.
1: Noi ridevamo.
0: Senti, adesso quando senti parlare Moratti, i bidonazzi sono scomparsi. Era tutto un complotto. Quelli che comprava e quelli che comprava bene, come Roberto Carlos, li sostituiva con Pistone. I bidonazzi che comprava sono scomparsi.
1: Arthur, tutto l'abbiamo comprato noi o.
0: Bravo, Arthur, abbiamo comprato noi o no? Siamo noi o altri ad aver dato 12 milioni di ingaggio a Vlahovic? Scusate, ma di cosa stiamo parlando?
1: Ci hanno costretti loro? Ma dai, non fate gli interisti. Ha detto Paolo, bravo.
0: Sì, così. Se vogliamo... No, io non dico siete interisti. Fate gli interisti. Fate esattamente come gli interisti di 20 anni fa. Non siete interisti, perché la gente che ci scrive è più giovane di me, spende soldi per venire a vedere la Juve, scrive qua tutti i giorni, quindi non sto dando patenti di tifo.
1: No.
0: Dico...
1: E tanti hanno capito.
0: Guardiamoci in casa, perché non è che perdiamo gli scudetti all'ultima giornata per una decisione arbitrale. Non competiamo, è anni che noi non competiamo e che quando dobbiamo andare a giocare Inter-Juve decisiva per lo scudetto, Vlahovic sbaglia lo stop davanti al portiere e non usciamo dalla metà campo e ci facciamo pure autogol con Gatti. Questa è la Juve di oggi. Se poi ci vogliamo consolare coi complotti, va benissimo. Lo si fa, si va al bar, l'interista che ti dice qualcosa...
1: Ma questo non è il bar. Paolo, senti qui, perché poi capisce tutto Pedro, ragazzi. Giuseppe di finale, se il mercato lo fa Spalletti, siamo messi male. Perché?
0: Non lo fa
1: perché?
0: Spalletti.
1: Non lo fa, dà indicazioni. Ma poi si ferma anche lui. Vedrete che abbiamo rimesso il recinto e le barriere a chi... voleva superarle o le ha superate anche solo poche settimane fa. Noi ci fermiamo un istante qua, perché avete provato a dire che quest'uomo qui e quest'altro uomo è o qualcosa di simile a quelli là.
0: Mezzi uomini, due mezzi uomini
1: che però amano la Juventus almeno quanto voi. A tra pochissimo, vocali per l'ultima mezz'oretta di Cose di Calcio XL.
2: Cose di Calcio.
3: Un saluto dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata per cause ancora in fase di accertamento con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
3: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
4: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
3: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo l'Iran, non esisterebbe più.
4: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
3: Calciomercato. Il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In Pol c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Cose di calcio.
1: Si continua a discutere qui su Radio Bianconera, la frequenza bianconera dei tifosi veri bianconeri, anche quelli che vogliono parlare dell'Inter. Rimanete con noi, ma non mandateci, no, mandateci quello che pensate. E vedete, non neghiamo mai una mezza risposta, anche se non è quella che magari vi aspettate. Ma un colpo a Dybala lo ha fatto la Juventus o no?
0: Allora, qua mi scindo in due, no?
1: No, lo faccio, cioè, apposta, Paolo.
0: La parte sinistra, la parte sinistra mi dice che se domani tu mi telefoni e mi dici lunedì, guarda Antonio, guarda Paolo, sono Antonio, devo andare a J Medica che arriva Dybala, gli dico stai lì tutto il giorno, faccio 20 ore di trasmissione.
1: Ma anche adesso?
0: Perché io lo amo Dybala.
1: Anche adesso?
0: Lo amo Dybala. E anzi, ti dico, se arrivasse... Io penso che genererebbe un entusiasmo e forse...
1: Ma non mi creare illusioni, Paolo.
0: Anche bisogno di creare entusiasmo, perché in questo momento siamo qui che sembriamo dei piccoli ragionieri con Miretti, l'affair Miretti,
1: che aspettano che arrivi il tecnico per riparare la macchinetta e il caffè.
0: Voglio ricordare di aver fatto almeno 2 trasmissioni qui, non so se eravamo insieme. Una sicuramente no, perché mi ricordo che mi incazzai come una bestia su Miretti a Napoli, non con te. Miretti al Napoli, sembrava che vendessimo Maradona.
1: Sembra, sì, Miretti, sono quelle situazioni.
0: Ricordo la frase di molti: se lo vuole Conte è perché allora ha capito che diventerà un grande giocatore. Io mi auguro che Miretti prima o poi trovi un Conte che lo faccia diventare un grande giocatore. Guardate che io, se Miretti rimane in rosa da Juve, non dico nulla, non è che mi dispiaccia. Dico il livello di Miretti.
1: Poi l'altra volta che ti sei arrabbiato?
0: No, perché sembrava che fare un favore a Napoli avrebbe significato permettergli di rivincere lo scudetto. Miretti ce lo siamo tenuti, il contributo di Miretti con due allenatori diversi è stato risibile, pur avendo fatto tra l'altro qualche piccola buona apparizione.
1: Che voto quindi, è? Che voto è risibile? Cioè, oscilla tra?
0: 6. Per me la Juve 6 è un
1: sesto
0: voto
1: posto, sei.
0: No, peggio, perché Miretti è una riservaccia da noi, che non è riuscito a emergere nonostante, tipo, col Bodo Glimt, se ben ricordo, fa un'ottima partita, ma poi la volta dopo non è in campo, se è in campo ti tradisce, quindi è una riserva. Benissimo se ce lo pagano 15 milioni, perché almeno sistemiamo 14, quella o 14 che sia. Però, ripeto, purtroppo noi siamo qui a fare i conti e magari faremo un mercato dove di gente, di tifosi davanti a J Medical ne vedremo molto pochi, perché non c'è nulla che crea entusiasmo. Dybala ti creerebbe entusiasmo. Poi che Dybala sia il giocatore utile, necessario, fondamentale, non lo so. Sicuramente se arriva la notizia che Dybala arriva, che secondo me non arriva, okay, perché Dybala rifermerà con la Roma,
1: aspettano solo l'ok della proprietà,
0: un po' di romanticismo lo creerebbe.
1: Rendiamo un po' più hard questo romanticismo. Che nome ti ecciterebbe? Che nome ti ecciterebbe del mercato? Che giocatore vorrei? Il parametro zero dell'Inter, del Napoli, del Toro.
0: Mi ecciterebbe che se la Juve riuscisse ad andare su profili giovani che non sono sicuri, ma che mi iniziano a promettere una Juve diversa. Te ne posso fare 3 o 4. Boadì, quello del centrocampista del Marocco che ho visto. Io sono fissato su un ragazzo di 18 anni che si chiama Ster, che gioca nell'Ajax. Che,
1: attenzione, che, consigli di Paolo Rossi.
0: Che viene valutato molto poco perché è veramente molto giovane. Vorrei che venisse preso e messo in rosa. Cioè, vorrei profili di questo genere. Certamente mi va benissimo Colomani. Cioè, voglio un attaccante importante. Vorrei un centro che sì, mi andrebbe molto bene. Che sì, mi andrebbe molto bene. Perché.
1: Quindi, che sì, Colomani.
0: Che sì, Colomani. Due o tre giovani per rinforzare la rosa.
1: Uno dal mercato mondiale.
0: Esatto.
1: Tanto per essere chiari.
0: Ripeto, uno. Buondì,
1: non di quelli conosciutissimi.
0: Uno sconosciuto. Che conosco solo io perché vedo spesso l'Ajax. Che è un ragazzino che non vado a mettere in next gen, ma vado a mettere in prima squadra dicendogli: tu quest'anno
1: ti alleni con
0: League,
1: noi,
0: c'è l'Europa League, ti alleni, eccetera, eccetera, e poi tutto il resto. Ripeto, gli identikit, voglio un terzino sinistro titolare, con cui Cambiaso dice: oh, adesso quest'anno c'è un'alternativa, non il Cabal di turno, che non è un'alternativa seria, ma un'alternativa seria a Cambiaso. Così Cambiaso lo posso utilizzare anche a destra, così Cambiaso ogni tanto rifiata, eccetera, eccetera. E voglio un centrocampista di sostanza.
1: Ecco,
0: almeno uno, forse due, ma almeno uno di grande sostanza.
1: Vedete dove non mi trovo anch'io e un po' non mi inquieto?
0: Poi
1: perché
0: certo
1: oggi sono tranquillo.
0: Nico Pazze, sogno. Ma Nico Pazze, non, ma manco, cioè, manco
1: non ci penso neanche.
0: Esatto.
1: Ipotizzare, perché si esce dallo schema del ragionamento serio, perché abbiamo ipotizzato il Dybala, ipotizzato nel discorso generico, poi ha detto tanto non succede, io non lo prenderei più a queste condizioni, cioè
0: certo,
1: quel matrimonio lì, Vlahovic Dybala me lo sarei fatto continuare per un po', e mi sarei tolto qualche soddisfazione senza fare voli pindarici. Ci scrive Fabrizio, ridicolo, ma come siamo ridotti, Dybala, ridicola l'operazione, vergognoso, potrebbe finire lì il messaggio. Invece chi è? Ma secondo voi Dybala arrivasse alla Juventus in questo momento, nel bene o nel male, non arrivasse, è il Can che lo vuole e non vuole spendere, lasci quanto prima, siamo diventati la Fiorentina. Cioè, riusciamo a mettere attorno al nome di un giocatore, no? E a criticare sempre il chiodo fisso. Il Can, il giornalista, l'allenatore, il direttore sportivo, grazie, amico di Marotta. Cioè, non guardiamo mai il ragionamento che si fa attorno a quel nome. Magari potrebbe servire anche Dybala un anno, un minuto, no? Ma abbiamo ragionato. Come si fa a pensare che il problema sia la vergogna di El Can che cerca anche solo a livello teorico un giocatore come lui?
0: Ma il Can, ragazzi, non c'entra niente, allora, questo discorso. Mettiamoci bene in testa. El Can, Andrea Agnelli, Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli.
1: Se gli compravi...
0: Cioè, voglio dire, non... possono esprimere un gusto, ma sono stati, sono persone che quando la Juve ha funzionato avevano la capacità di delegare...
1: Di starne fuori.
0: Di starne fuori, di esprimere, a dire... Certo, mi piace Platini, Agnelli, piaceva Maradona
1: e politicamente
0: piaceva Francescoli, che non venne mai preso,
1: e politicamente
0: gli piaceva Vieri, che Moggi gli vendette. Quindi il concetto è un altro. Adesso abbiamo un amministratore delegato che è uno dei migliori in Italia, che starà studiando la Juve. Studiare, esatto, la Juve significa che Carnevali è l'equivalente, l'abbiamo detto l'altro giorno quando abbiamo provato a fare il duetto Carnevali-Spalletti.
1: È piaciuto, me l'ha scritto anche il giorno.
0: Carnevali, ragazzi, non è Marotta al secondo anno che ha 80 milioni da spendere perché la Juve ha ricapitalizzato. È Marotta e Paratici al primo anno, che fanno un mercato normalissimo perché devono rientrare nei conti. Questo, esatto, è. Quindi è inutile che noi facciamo dei ragionamenti. A maggior ragione... Falli sulle voci. Dybala lo stiamo parlando perché ne hanno parlato alcuni come suggestione.
1: Suggestione.
0: E quindi.
1: Ed è colpa nostra che vi avevamo portati anche,
0: no,
1: verso quella suggestione.
0: Se arrivasse, ragazzi, non ci urliamo nel manico. Se arrivasse la notizia che la Juve ha preso Dybala, io credo che si genererebbe un effetto di entusiasmo.
1: Parlavamo.
0: Serve? Non serve? Questo andrebbe capito.
1: E ne parleremo.
0: Sono convinto che la Juve non dovrebbe mai andare a Dybala, perché Dybala, a maggior ragione adesso per le sue condizioni fisiche,
1: esatto,
0: deve giocare in un certo tipo di contesto che non è questo di Spalletti del 4-2-3-1.
1: Chi ce l'ha invece se lo tiene, lo difende un po' come bandiera. Tra l'altro, sì, è vero, Platini l'ha voluto e preso l'avvocato. Ci sono delle operazioni, ha tentato di prendere anche Gigi Riva,
0: L'ha preso Boniperti. L'avvocato lo voleva.
1: Lo voleva, esatto, esatto, cioè, esatto. Quindi ci sono delle operazioni, politiche quando politiche aziendali, sì, quando è voluto.
0: Ma stiamo parlando di Platini, ragazzi.
1: Ma parliamo di nomi che non c'entrano niente con quelli di cui trattiamo oggi. C'è da dire che con noi voleva 29 milioni e invece alla Roma è andato al ribasso, parlando appunto di Bala. Prenderei immediatamente Bernabé del Parma, Gianluca. Io stravedo per Anguissà, Christian, Thuram magari, e se vendessimo Thuram, scusa, pensavo anche all'altro Thuram.
0: Sì.
1: Ve lo dico io, cosa servirebbe la Juve? Mi mancava questo messaggio, il primo da un po' di tempo, Fabio... Non mi ricordo di dov'è, ma Fabio scrive: siamo ancora in tempo per riprendere, immaginate chi, e non è un giocatore. Ma se Miretti ha giocato poco, vale 10, dai 10 ai 14, perché il cadavere dell'Inter, stessa situazione, vale 30? Esistono i complotti, amici, esistono, e ci sono le prove, e saremo anche in Champions. Ci scrive un ascoltatore.
0: Vabbè, basta. No, nel senso che...
1: Non, ti fermo,
0: no, mi sembra il caso Carlasco. Cioè, ognuno pensi quello che vuole. Esistono i complotti,
1: ma tu chi
0: esistono
1: sei?
0: Le prove.
1: Tu chi sei?
0: Datemi la prova. Frattesi è un nazionale. Miretti, no. Ma poi, soprattutto, il mercato fa... Cioè,
1: esatto.
0: Se arriva il pazzo arabo che vuole Miretti a 50 milioni, Miretti vale 50 milioni. Questa è la cifra. Frattesi vale 30 milioni perché credo che Frattesi, per quello che ha fatto vedere, stuzzichi alcune squadre, magari non noi. C'è questa cosa di Frattesi, tra l'altro, che è questa sorta di fantasma che ogni tanto tira fuori, è perché tutti dicono: Spalletti con Frattesi ha fatto un grande lavoro in nazionale. Magari no, magari non interessa Spalletti.
1: Ragazzi, poi dipende sempre quando vendi. Cioè, tu vendi al sesto posto, gli altri vendono ai primi in classifica.
0: Dipende,
1: e quindi
0: bravo.
1: La mia provvigione deve uscirci.
0: Bravo. E poi dipende da chi viene a proporti qualcosa. Perché c'è poco da fare. Palestra è fuori mercato a quella cifra. Ma ha avuto un club inglese. Cioè, esatto. È incredibile che, se ci pensate, se ormai un giovane italiano che fa bene una stagione in provincia, a Cagliari, vale quella roba lì. Ragazzi, fare mercato, bisognerebbe farsi un'altra domanda, che forse il mercato non si può più fare e bisogna far crescere i giovani.
1: Certo,
0: questo ci deve insegnare. Perché Palestra, 10 anni fa, la Juve l'avrebbe preso. Non a quella cifra, ma a 20. Oggi ne esplode uno ogni tanto, è talmente raro che ma neanche esplode. Pensa a Leoni. Leoni non è neanche. Leoni ha giocato 15 partite al Parma.
8: Esatto.
0: Ed è andato in Inghilterra. Quindi figuratevi, questo dovrebbe farci riflettere sulla difficoltà di ricostruire una Juve veramente forte,
1: competitiva
0: nel mercato.
1: Andrea Presidente, si può parlare di tutti, che non bisogna esagerare se è proprio fuori contesto, cioè El Khan, riferito al nome di prima, ci siamo permessi di difenderlo un minuto, come abbiamo difeso mille minuti su tutti i meriti che ha avuto anche Andrea Agnelli.
0: Io posso invitare una cosa però, lo dico ad Andrea Presidente, che è uno che scrive tanto, tante volte abbiamo discusso, dialogato, ci ha mandato dei messaggi con cui eravamo d'accordo o no. Però parliamo delle cose che diciamo. Nel senso, ad esempio, la colpa è di Agnelli che ha comprato Ronaldo. Oggi non abbiamo pronunciato
1: citato né Andrea Agnelli,
0: cioè, non
1: né
0: è
1: Ronaldo.
0: Che, non è che noi, come dire, siamo espressione
1: o di, libro paga.
0: No, ma poi, cioè, di El Khan, io l'ho detto sempre, El Khan, io sogno un giorno che i tifosi della Juve contestino El Khan, perché voglio vedere quanti sono. Uno. Due, se El Khan vende un giorno all'arabo o a un altro, mi può anche far piacere se il modo per tornare a essere una squadra stracompetitiva nel mondo, perché se questa è la strada, se questo è il panorama per cui i soldi sono dappertutto, prima o poi in Italia tutti i club finiranno dai proprietari stranieri e devi riuscire ad azzeccare quello giusto che abbia una capacità di spesa. Però ve lo dico esplicitamente, io non so Antonio se sei d'accordo, ma io ho questa sensazione che fino a quando ci sarà in giro Andrea Agnelli, John Elkann non venderà, perché John Elkann ha il dubbio che Andrea Agnelli sia dietro una proprietà che va a comprare la Juve. Perché, insomma, parliamo del sesso degli angeli, dell'acqua calda, della cosa più nota al mondo, che i due cugini non si amino, è chiaro, in questo momento vince John Elkann, per un semplice motivo, che ha i soldi, e quindi in questo momento...
1: È il nome evidenziato nel testamento del nonno.
0: Cioè, voglio dire, se la Juve compie 125 anni e Andrea Agnelli non viene invitato, cioè Andrea Agnelli, cioè colui che prende la Juve e vince 9 scudetti che possiamo vivere 300 anni e scoprire l'immortalità, penso che non li vincerà mai più nessuno... Questa è la situazione, inutile che stiamo a farci troppi ragionamenti. Quindi, vogliamo contestare John Elkann? Vogliamo che venda? Facciamo come fanno. Io no, perché io non sono di quell'idea lì. Ma chi vuole? Faccia come fa la curva maratona a Torino, che ormai non vede più le partite. Faccia come a Roma, dove si contesta lo Tito e non vanno più allo stadio. Cioè, faccia diventare il calcio... legittimamente, perché se uno
1: mette all'ordine del giorno il problema,
0: se uno dà le idee, le deve manifestare liberamente, civilmente, pacificamente, ma si inizia a farlo.
1: Io la penso come te, con una sfumatura. Non c'è la volontà a non cedere a questa proprietà occulta, non occulta, con o senza Andrea Agnelli. C'è la volontà di dire e di capire chi c'è dietro a un'operazione, e forse qualcosa era già apparso. Il prezzo lo faccio io che vendo, non chi viene a comprare.
0: Beh, certo, questo è chiaro.
1: Con la restituzione di tutto quello che è stato speso prima, quindi è un prezzo fuori portata.
0: Esatto, quello che scrive Andrea dice, deve fare il bancomat del cugino, ma fatelo voi il bancomat del cugino.
1: Ma scusate, tuo cugino.
0: Sì, ma come si fa a discutere?
1: Paolo, no, mi presti il tuo bancomat?
0: No, non ce l'ho.
1: No, fermiamoci qua.
0: Ma scusate, ma questo è il punto.
1: Esatto.
0: Ma allora non è
1: vero. Ma mettili tu, Paolo.
0: Cioè, ma allora, quando parliamo della Juve di Andrea Agnelli...
1: Stasera andiamo a cena, Paolo.
0: No, dobbiamo parlare della Juve di Andrea Agnelli col bancomat di John Elkann. Cioè, l'avete capito o no? Che tutto sommato ad un certo punto il ciclo di Andrea Agnelli finisce, anche perché una serie di azionisti non voleva più spendere tutto quello che... E oggi infatti siamo nell'era delle vacche magre, non più delle vacche
1: Guardate
0: grasse.
1: Che l'azionista che ha un'azione o 1.000 o 100 milioni di azioni, quando escono, io li becco tutti, mi dicono... Noi tanto abbiamo fatto questo atto di fede nel mettere 20 anni fa, 30 anni fa dei soldi,
0: però,
1: no? Ma vorremmo anche non aggiungerne sempre, no?
0: Ma infatti è quello.
1: E questo è il problema.
0: Perché altrimenti saremmo in un altro scenario. Niente. Quindi bisogna mettersi
1: Andrea,
0: in testa. Bisogna mettersi in testa.
1: Dobbiamo capirle
0: che le società.
1: Non è contro Andrea Agnelli.
0: No, chi ti fa Juve, ma so, tu hai avuto ospite 50.000 volte Luciano Moggi. Luciano Moggi ti ha sempre detto: ma io non ci ho mica mai avuto il budget che volevo. Anzi, a volte mi dicevano: oh, devi vendere quello per poter stare nei parametri. Quella è la grandezza del dirigente, perché altrimenti, guardate che essere grandi e spendere è facilissimo. Il problema è che poi...
1: Anche quest'anno puoi prendere Nico Paz e dargli 20 milioni di stipendio.
0: Poi a parte che ci sono le regole adesso e noi siamo sotto infrazione UEFA. Quindi questo...
1: Solo noi, però, solo noi.
0: Questo giretto... No, no, c'è la Roma, c'è il Como, c'è... Questo giretto non si può più fare tanto. Questo è il punto. Ma poi gli errori...
1: Diciamo le cose come
0: stanno. Gli errori che fai una volta... Te li paghi poi dopo e te li paghi per anni.
1: Te lo paghi col bancomat di chi te l'ha prestato, che però te l'ha tolto.
0: A un certo punto dice, ho cambiato il PIN. Esatto.
1: Ho cambiato il PIN. Parlando di bancomat, hai visto chi è comparso? Hai visto? È l'auto Manuel. E allora noi abbiamo ancora 5 minuti, lo dovevamo fare 2 ore fa, ascoltiamo gli ultimi vocali, anzi i primi dei tanti vocali che sono arrivati.
8: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano, ma... Carnevali secondo me si sta rendendo conto adesso di come sia dura la vita del direttore generale, dell'amministratore delegato al di fuori del Sassuolo. L'anno scorso una situazione del genere con la Roma l'avrebbe risolta in un attimo, no? 4 plusvalenze per fare il favore alla Roma, qualche buon giocatore dalla Roma al Sassuolo e finiva lì, no? Con la Juventus è più complicato, avranno avvisato Carnevali delle paginate che sarebbero arrivati dai giornali su queste false plusvalenze tra Roma e Juve per mettere a posto i bilanci,
1: quello,
8: chi ne chiama un
1: quello.
8: Fascicolo,
1: che prima vedevano il giorno dopo, non
8: il UEFA che oltre alla multa pensa a cancellare la Juventus dalla prossima Europa League e probabilmente anche dalla prossima Champions, e quindi bisogna stare molto attenti.
1: Ti fermo un attimo questa volta, perché poi vedo Paolo partire per le vacanze. È cambiata la prospettiva. Se la pensasse così, l'avesse pensata così, Carnevali non sarebbe corso in 4-4-8 alla Juventus, se ne sarebbe stato nell'Isola Felice,
0: certo.
1: Senza rischiare, perché fra 2 anni anche tu te la prenderai con lui, perché non si lamenta degli arbitri, perché non si presenta davanti alle televisioni, quello che non ha fatto neanche a Sassuolo, in un'altra dimensione, forse comfort zone. Quindi non ci sto a questo ragionamento. È più complicato perché si sono sommati molti più problemi, ci sono più dipendenti, più problematiche, più aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Vocale, scusa Paolo, non ti faccio rispondere, se no...
9: Prego. Buongiorno, sono Paolo da Ferrara, un saluto al direttore, un saluto a Paolo, che considero un grande esperto di calcio, però non sono d'accordo con lui su Cambiaso, mi dispiace, non voglio contraddirti, ma se è una linea editoriale la rispetto, ma difendere Cambiaso che è indifendibile mi sembra veramente troppo, come difendere Davide e altri giocatori che non hanno reso per niente, non hanno reso nulla quest'anno. E secondo me questi miglioramenti tecnici che sto ascoltando io non li ho visti. Comunque, il mio parere, rispetto anche il vostro, però il mio parere è che secondo me Cambiaso va mandato via se arriva qualche richiesta immediatamente. Poi lo rimpiazzeremo come abbiamo sempre rimpiazzato. Abbiamo rimpiazzato Zambrotta, figuriamoci se non possiamo rimpiazzare Cambiaso.
1: Ma certo, poi in queste condizioni. Mi permetto solo di dire una cosa. La linea editoriale, o è un esperto di mercato, quando dice delle cose che non ti piacciono.
0: Ho detto che voglio un altro terzino sinistro per mettere in difficoltà Cambiaso.
1: Ma due, cioè, nessuna linea editoriale, Paolo. Ti ho mai imposto, ci siamo mai imposti di dire qualcosa.
0: Che tu mi dicessi, difendi Cambiaso. No, ma io veramente sono incredulo.
1: Dammi due schiaffi in diretta.
0: Se Cambiaso rimane, deve esserci un altro terzino titolare per mettere in difficoltà Cambiaso. Punto. Però noi dobbiamo, perdonami Paolo, dobbiamo uscire dagli slogan. Abbiamo sostituito Zambrotta. Ma quella Juve? Era un'altra Juve. Ma quella era un'altra Juve. Cioè oggi noi abbiamo Cambiaso. Riusciamo a trovare un giocatore più forte di Cambiaso? Io spererei di sì, ma non vedo nomi. E questo è il punto. Non sto parlando dei miei desideri. Per me Cambiaso non è un giocatore da Juve. Ok?
1: Però più chiaro di così.
0: In questa fase, e infatti dico... Però attenzione, un anno l'ha fatto molto bene, quest'anno se me l'ha fatto molto male, quindi io spero che arrivi almeno un'alternativa. Abbiamo parlato di tutta la puntata del possibile scambio Cambiaso Frattesi e io non vi ho detto che sarei contrario.
1: Esatto.
0: Che se Spalletti
1: abbiamo
0: volesse,
1: dato anche, esatto.
0: Quindi io...
1: Si è parlato anche diverso, se, di quello
0: io
1: che di buono
0: Davide
1: ha cambiato.
0: Davide, che ha reso molto male, io lo terrei. io a David gli darei un'altra possibilità. Allora, se parliamo di David, ve lo dico, lo ripeto, ed è un parere assolutamente
1: e allora
0: discutibile.
1: Finiamo in questo modo, Paolo. Figurati. Anche perché non essere esperti o non esperti è riuscire a capire il contesto. Attenzione che un David, un Douglas Lewis, un giocatore di rientro, Nico magari Gonzalez. Resta, Nico Gonzalez, magari resta, non è che diventa poi campione, diventa un qualcosa della Juventus da valorizzare. Compito per l'allenatore, compito anche nostro
10: di tapparci il naso. La puntata termina qui, in arrivo puntuale sul primo binario, sono le 14.
1: Grazie Paolo, ciao, grazie a tutti ciao. Voi. Infatti oramai seguo solo voi e fai male perché domani non ci siamo, torna lunedì. Ciao, grazie, ciao, grazie ciao. Per la fiducia, in amicizia e col cuore bianconero in mano. Vero Manuel?
0: Ecco.
1: È arrivato il ferro.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. L'emblema del caldo. Ciao.
2: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: La Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
2: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
12: Ci siamo, 13 e 9 minuti, inizia come sempre la diretta di Radio Bianconera del sabato intorno alle 13, 13.05, 13.10 massimo, e oggi siamo quasi lunghi ma ci siamo, fa caldo, ci fa segno giustamente Emanuele, quindi ce la stiamo pigliando un attimino più rilassata anche noi. Buongiorno, buon sabato a tutti come sempre da Dario Ghiringhelli, diamo il benvenuto a Martina Piazzolla, ciao Martina.
13: Grazie Dario, gentilissimo per avermi invitato qui.
12: Molto contento di averti qua perché so che insomma sei venuta volentieri, certo. E adesso raccontiamo anche come abbiamo acchiappato Martina per farla venire qui. Ovviamente il saluto a Manuel in regia, che non mi ha, sono emozionato perché non
14: è dovere, è una conterranea,
12: giusto perché abbiamo scoperto che sono quasi vicini di casa giù, però no? Esatto. Come dite voi giù. No, dicevo Martina che ti ho beccata allo stadio, ho visto che hai fatto non solo la presenza allo stadio ma hai fatto un'esperienza bellissima tu, certo, allo stadio, dai raccontacela, raccontacela.
13: È stato un regalo di compleanno che ho ricevuto da mio grande amico Riccardo, il quale dopo diverse volte che ripetevo voglio andare allo stadio e lui mi ha concesso questo regalo, ma non solo, oltre a vedere la partita sono stata anche a bordo campo, perché ho ricevuto questo ingresso a bordo campo, quindi ho avuto l'opportunità anche di vedere la squadra prepararsi riscaldarsi nel prepartita, e questo è stato, come dire, un'esperienza fantastica, proprio perché ho vissuto l'atmosfera, le giuste
12: del
13: vibes,
12: campo,
13: sì,
12: del campo.
13: Ma le giuste vibes e l'energia positiva che comunque veniva trasmessa dai tifosi, e questa cosa mi ha...
12: Nonostante la partita non sia andata così tanto bene, perché
13: comunque...
12: Cos'era, Juve-Fiorentina?
13: Esattamente, l'ultima di campionato, questa cosa mi ha un attimo... Pensavo di essere il talismano della situazione, ma in realtà... Non è andata così, e vabbè, pazienza, in ogni caso
14: non c'è andare più allo
13: si spera, no ma infatti è quello che mi hanno ripetuto in molti.
12: Sì, c'è da dire che per come è andata la stagione quest'anno non credo che sia colpa sua. Sai, dici, abbiamo perso solo quella partita lì, allora poi dici magari meglio
13: ma
12: se
13: no,
12: non ci
13: no,
12: vado.
13: Invece no, ma infatti si spera in un miglioramento nella stagione successiva, ora che dire, è stata un'euforia iniziale quando poi è stato annullato il gol.
12: È vero, quello di McKennie mi sembra,
13: sì,
12: forse.
13: Esattamente.
12: No? Sì, quello di testa di McKennie, è vero.
13: Questa cosa ci ha un attimino lasciato con la mare in bocca.
12: Sì, decisamente, soprattutto perché era l'ultima partita dell'anno, quella con cui si salutavano in un certo senso i tifosi. Ci state segnalando, non so se Manu hai già provveduto, parlano di un audio doppio e di una difficoltà di ascolto, perché c'è un audio doppio, te lo dico perché così...
15: Risolviamo in diretta, ce lo state segnalando sia su Twitch che sulla nostra messaggistica. Adesso Manu si adopera immediatamente, già lì che sta smanettando per, per risolvere il problema. Iniziamo allora, come sempre, come spesso succede, col messaggio di Roberto De Frede, che ci manda sempre questa apertura poetica, e quindi sentiamo che cosa ci dice il nostro Roberto.
13: Ok, caro Dario, in quest'estate torrida il calciomercato si è trasformato nell'ennesima estenuante telenovela.
15: Vero.
13: Grandi promesse, trame fittissime, i soliti addi imminenti alla Vlahovic e colpi di scena che durano il tempo di un reel su Instagram.
15: È vero.
13: Ci vendono sogni d'oro e trattative infinite, ma alla fine della fiera ci accorgiamo che è solo arte del girare, solo l'arte del girare a vuoto, un fumo finissimo che non fa mai arrosto. Certo, un tempo i poveti aspettavano Godot. Noi oggi decisamente più sfigati aspettiamo solo che finisca agosto per scoprire che l'acquisto più entusiasmante della stagione sarà come sempre il ritorno del prestito di un terzino 22enne di cui avevamo già dimenticato l'esistenza, Roberto De Frede.
15: Proprio sì, hai ragione, è proprio così, ormai purtroppo gli ultimi mercati della Juve sono proprio così, aspettiamo e poi ci ritroviamo col cerino in mano, che forse sarebbe persino meglio dell'Open Day di turno, no? Visto quello che è successo l'anno scorso, l'ultimo giorno di agosto arriva Open Day, sappiamo poi come è andata a finire con Open Day, o meglio non ancora come è andata a finire, che ce l'abbiamo ancora noi, però insomma 40 milioni tra l'altro letteralmente buttati via, quindi forse era meglio tenersi il cerino e i 40 milioni del caso. Ciao Pietro, grazie, sì, ce l'hanno segnalato in tanti, adesso in teoria dovrebbe, sì esatto, ci hanno confermato che Manu in tempo zero ha già risolto tutto, quindi grazie a Manu e anche grazie a voi che ce l'avete segnalato, così siamo riusciti a risolvere il problema in tempo zero. Chiedo a Manu se ce la fai di mandarmi un audio che è arrivato, se riusciamo a sentirlo, così nel frattempo poi andiamo a cercare la nostra ospite.
16: Buongiorno Dario, buongiorno Martina, buon sabato, buongiorno. Buon fine settimana, Cristiano.
15: Ciao Cristiano, ciao.
16: Io penso che la Juve debba risolvere innanzitutto due questioni.
15: Sì.
16: La prima, quella di Vlahovic, tagliare i ponti e finire di aspettare, secondo me invano, che il giocatore si risieda al tavolo e comunque accetti la proposta alla Juve, e poi chiudere il prima possibile con Colomoni, perché sono due telenovele sinceramente che influiscono parecchio sul resto del mercato. Chiudiamo queste due questioni insieme alla plusvalenza Miretti e ripartiamo da lì. Queste sono le tre cose, secondo me, da fare subito. Ciao, buona giornata.
15: Ciao Cristiano, buona giornata a te e alla tua Svizzera, che se non ho visto male sta andando anche abbastanza bene ai mondiali, credo che abbia già passato anche il girone di qualificazione, dopo lo andiamo a verificare. Approfitterei a questo punto, visto che mi fa segno Manuel, che abbiamo pronta la nostra prima ospite di oggi, Alessia Mingione. Ciao Ale, ben trovata e ben ritornata su Radio Bianco e Nero, mi fa sempre molto piacere.
17: Ciao Dario, buon pomeriggio a te e alla tua ospite.
13: Ciao.
15: Senti, non so se hai fatto in tempo a sentire il messaggio che ci ha mandato Cristiano,
17: sì, sì,
15: no?
17: Sì,
15: sulla questione mercato. Pensa che gli si possa solo dar ragione, no? Cioè bisogna chiudere dei capitoli che si stanno trascinando da troppo tempo. Adesso, a parte Miretti, che insomma è una questione diversa, ma sia il non rinnovo di Vlahovic, così come il potenziale arrivo di Colomani, bisognerebbe chiuderli definitivamente, no? Anche perché Colomani, ieri pomeriggio scherzavo con Luigi Schiffo qui a Colpo Gobbo, sembra che abbiano ritirato fuori gli articoli di un anno fa, perché siamo sempre lì che c'è l'accordo con il giocatore, è tutto pronto, è tutto fatto, si tratta col Paris Saint-Germain. L'anno scorso siamo andati avanti fino al 30 di agosto con questa roba qua e poi Colomani non è arrivato. Voglio sapere cosa ne pensi.
17: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, è una telenovela che è giunta ai titoli di coda e soprattutto è bene chiuderla definitivamente, anche perché sono dell'idea che, seppur lo sai, io sono sempre stata dalla parte di Dusan Vlahovic perché l'ho sempre stimato come calciatore, perché a livello di tecnica non si discute. Però se siamo arrivati ad oggi, che è il 27 giugno, e si vuole ancora cercare di carnevalista ancora provando a trattenerlo, io dico di no. perché un calciatore deve sapere bene qual è il peso di indossare la maglia della Juventus, e se lui, nonostante a più riprese gli siano state fatte delle proposte che a lui non ha gradito a livello economico, è giusto chiudere definitivamente questo capitolo e andare avanti, anche perché Vlahovic sicuramente è un grande centravanti, anche se con la maglia bianconera ha inciso poco per via di tantissime problematiche legate magari agli allenatori in panchina, poi anche per quanto riguarda i problemi fisici e via dicendo. Però di certo non sono gli ultimi gol arrivati al termine della stagione che definiscono la sua importanza, perché un bomber, un numero 9, deve essere super incisivo e soprattutto deve essere un vero leader. Sì. Ad oggi Vlahovic è leader con la maglia bianconera, lo è stato poco, e soprattutto io sono dell'idea che se io dirigente devo supplicare un calciatore a rimanere alla Juventus, sono la prima che dico no, anche perché noi siamo stati abituati ad avere calciatori che sono rimasti alla Juventus pur scendendo in Serie B. Vero. Pur dopo delusioni appartenenti a finali di Champions perse, quindi stiamo parlando di Jusso Vlahovic, non stiamo parlando di Alessandro Del Piero.
15: Hai ragione, sono assolutamente d'accordo. E ti chiedo invece sulla questione Colomani, cioè può essere
17: Colomani invece appunto è un'altra telenovela, perché finora abbiamo sempre avuto l'ok da parte del calciatore, perché Colomani praticamente vorrebbe tornare a giocare alla Juventus anche senza ottenere un centesimo. Quindi il calciatore ha sempre fatto bene anche alla Juve, nella sua piccola parentesi in bianconero ha fatto bene, si è sempre trovato altrettanto bene col mondo Juve, quindi io credo che sia opportuno finalizzare invece l'approdo, anzi il ritorno in bianconero di Colomani. Carnevali insomma è anche lui ottimista, quindi speriamo che l'operazione possa finalizzarsi a breve.
15: Senti, invece Miretti bisogna proprio farlo fuori. Io sai che ho questa passione per Miretti, non so perché, forse ingiustificata, ma secondo me è un giocatore che potrebbe ancora dare alla Juve qualcosa. Lo stesso Spalletti l'anno scorso ha detto che era colpa sua se giocava poco, però poi di fatto non l'ha mai fatto giocare neanche dopo quella piccola ammissione di colpa. È oggettivamente una plusvalenza pura se dovesse essere venduto, perché arriva dal settore giovanile. È proprio lui il primo da sacrificare per finanziare il mercato, Ale.
17: Sì, anche perché Fabio Miretti era appunto già fuori dalla lista dei favoriti di Luciano Spalletti. Sì. Poi l'allenatore sappiamo che ha un carattere molto particolare, soprattutto delle idee ben chiare e decise. Miretti è un calciatore tra virgolette giovane che non è riuscito ad ottenere il picco di rilevanza a livello tecnico. Mm-hmm. Quindi io credo che debba crescere ancora molto per poter, come dire, essere uno dei big della Juventus.
15: Sì,
17: quindi sicuramente una plusvalenza molto importante, perché appunto la Juventus deve rispettare i 13 milioni di plusvalenza per rientrare tra i parametri del fair play finanziario della UEFA, quindi sarebbe un'ottima plusvalenza, e soprattutto io credo che anche al Bologna potrebbe fare bene, perché è l'ambiente adatto ad un calciatore come lui.
15: Sì, così come aveva fatto bene l'anno di prestito al Genoa, no? Per cui sicuramente esatto. Un ambiente magari che lo riesce anche a valorizzare di più. Sentiamo cosa ci dice Massimiliano da Roma.
18: Buongiorno ragazzi, qua siamo in alto mare con la scelta di giocatori e i soldi sono pochi. Massima urgenza per le punte, perché ad oggi non ne abbiamo una giusta per il 4-3-3. Ne vanno prese due e gli attaccanti si sa che sono cari. Poi non abbiamo nemmeno un portiere, non abbiamo i centrocampisti giusti e dobbiamo sistemare i terzini. In teoria saremmo a posto solo con i difensori centrali.
15: Siamo spacciati secondo questo messaggio di Massimiliano, no Ale? Nel senso, è una situazione un po'...
17: I tifosi bianconeri sono sempre un po' troppo disfattisti. Cerchiamo di tirare fuori il positivo della nostra rosa, che poi è bene ovviamente apportare degli innesti, questo è poco ma sicuro. Comunque facciamo lavorare Carnevali.
15: Certo. Senti, a proposito di Carnevali, Mike Juve 90 su Twitch ci dice: basta con sto Colomani, nemmeno lui è Del Piero, questa stagione ha fatto 0 gol, poi non è vero che ha fatto 0 gol, giocatore in evidente calo, ricordiamoci che siamo la Juve. Però tu ricordavi bene, Alessia, prima, no, di come quei 6 mesi che l'abbiamo visto alla Juve ha fatto molto bene, e poi siamo nella situazione che hai già sottolineato tu, un po' paradossale, che è il contrario rispetto a Vlahovic, no? Cioè Vlahovic chiede tanto per rimanere, invece Colomani sarebbe disposto a scendere per tornare alla Juventus.
17: Appunto, esattamente sì, quindi lui sarebbe appunto anche disposto a farsi abbassare l'ingaggio pur di giocare con la Juventus, quindi ben venga. Poi adesso in panchina c'è Luciano Spalletti che ha valorizzato tanti calciatori sì. nella rosa attuale della Juventus, quindi secondo me Colomoni potrebbe fare molto bene al servizio dell'allenatore toscano.
15: Guarda, c'è qualcuno che è molto d'accordo con te, Pietro da Reggiolo, sentiamo cosa ci dice Pietro.
18: Piccola nota informativa, Colo rinuncia ai soldi, l'altro che dice di tenere alla Juventus non abbassa le pretese, manco morto. Due anni che dico che Dusan non è da Juventus.
15: Esatto, insomma, qua ci sono... Cioè, poi che poi Vlahovic...
17: Ma è così, ma anche perché negli ultimi mesi abbiamo assistito Dusan Vlahovic, che soprattutto attraverso i suoi canali social non faceva altro che sbandierare questo amore smisurato per la Juventus, anche ad ingrandire la sua immagine del profilo mostrando il numero 9 che ti porta dietro le spalle, anche con l'esultanza con il gol arrivato contro la Lazio, eccetera, però poi quando si parla di concretezza e di fatti e ti siedi a tavolino appunto con i dirigenti, tu non accetti nemmeno, non accetti alcun compromesso, quindi significa che tutto questo amore viscerale alla fine per la Juventus non ce l'hai. E visto che attualmente la Juventus ha bisogno di calciatori con attributi, ha bisogno di calciatori

0: centravanti che merita di indossare la maglia della Juventus, allora lì si risiede un'altra volta a tavolino e si discute sull'aumento del tuo ingaggio. Ma fino ad allora, visto che le tue annate alla Juventus sono state contraddistinte appunto da problemi fisici, insoddisfazioni a livello di allenatori, bisogna stare un attimino un po' più umili.
1: Certo. Senti, ti arriva una standing ovation sempre da Pietro Dareggiolo che dice Alessia una di noi per quello che stai dicendo su Vlahovic fondamentalmente. E poi questa te la leggo al volo perché è un complimento che di Malato Juve su Twitch che ci dice Alessia che spettacolo. Quindi questo te lo leggo
0: Grazie, grazie di
1: come
0: cuore,
1: complimento,
0: grazie.
1: il famoso commento tecnico. Senti, invece
0: Grazie, grazie.
1: ti chiedo un'altra cosa. Non so se hai letto, penso di sì, l'intervista di Khedira, no? Che ha detto delle cose veramente molto, molto belle. Parliamo di un campione assoluto, secondo me uno dei più forti centrocampisti della Juventus, ma forse di tutti i tempi, non solo degli ultimi 20 anni.
0: Fa parte degli anni d'oro.
1: Eh sì, sì, diciamo che gli anni d'oro sono arrivati molto anche grazie a lui, in qualche modo, no? Per cui penso che un centrocampista così in questo momento ci servirebbe come il pane. Lui però dice, da tifoso della Juve, quale lui si continua a professare, che ha molta fiducia in Giorgio Chiellini. Sei d'accordo con la fiducia che Khedira ha in Chiellini?
0: Sì, assolutamente sì. Perché Giorgio Chiellini è stato definito anche da parti esterne come un uomo molto intelligente, soprattutto è anche un uomo che ha a cuore la Juventus, fa parte della nostra dirigenza e sicuramente una figura che deve crescere tanto in questo ambito. Che ovviamente non riguarda il rettangolo di
1: Certo.
0: gioco, quindi sicuramente a livello dirigenziale deve fare la sua esperienza, deve maturare, però è uno di quei big ex Juve che merita di stare in società. Quindi assolutamente sì, ho molta fiducia in Giorgio Chiellini che merita di rappresentare la vecchia signora.
1: Senti, l'altro problema grosso, e poi ti saluto, no? È quello che ormai sono un po' di anni che lo sentiamo, quest'anno ancora di più, visto che non è neanche arrivata la Champions, che la Juve deve prima vendere e poi comprare, perché non può mettere soldi che fondamentalmente non ha. Però il problema è che quelli che vorrebbe vendere sono quelli che nessuno vuole, perché alla fine tu vuoi vendere quelli che non vuoi neanche tu. Come si esce da questo circolo vizioso? Perché alla fine, sai, se tanto con Mendes non te lo prende nessuno, Openda non te lo prende nessuno, David, che tra l'altro ha detto che vuole rimanere alla Juve perché c'ha 5 anni di contratto, non te lo prende nessuno, come si fa?
0: È un circolo vizioso, sembra essere un girone dell'inferno, però io, guarda, fa anche molto ridere il fatto che da quando è stato ufficializzato Giovanni Carnevali alla Juventus, il popolo web è esploso attraverso la sua ironia perché appunto elogiano la sua abilità nel vendere anche l'invendibile.
1: Speriamo.
0: Quindi io spero che appunto Giovanni Carnevali riesca appunto a mettere in atto quella che è la sua bravura, a rappresentare la Juventus per come merita di essere rappresentata e soprattutto di fare un mercato eccellente, ovviamente in maniera graduale, perché veniamo comunque da anni bui
1: Eh sì.
0: o comunque da anni mediocri. La Juventus sta cercando di rialzarsi poco a poco e ogni anno si sente dire è iniziato il nuovo ciclo della Juventus, è iniziato il nuovo ciclo della Juventus, ma effettivamente attualmente all'anno zero non ci siamo ancora arrivati. Quindi io spero che ad oggi, quindi con il binomio Carnevali-Luciano Spalletti, possa essere finalmente l'anno buono e veramente l'anno zero della Juventus. Poi Roma non è stata costruita in un giorno, come si suol dire. Bisogna dare del tempo e soprattutto bisogna dare fiducia. Luciano Spalletti il suo lavoro l'ha fatto, però sulla base di una rosa che non è stata decisa da lui, comunque ha fatto un gran lavoro, seppur perdendosi nelle partite finali, perché ancora purtroppo la mancata qualificazione in Champions League, che era l'unico alla fine obiettivo stagionale, ancora pesa. Però non bisogna piangere sul latte versato, c'è un mercato da costruire, c'è una rosa da costruire, quindi diamo fiducia a Carnevali.
1: Sì, guarda, stavo per farti l'ultima domanda, ma di fatto mi hai già risposto, cioè se Carnevali ti piace direi di sì, e hai detto una cosa che io ho
0: Sì,
1: detto proprio.
0: assolutamente sì. Lo vedo più un uomo di rappresentanza e un uomo che finalmente potrebbe dare la svolta,
1: Sì.
0: perché non che me ne voglia male come lì, però io lo vedevo troppo distante dal
1: Dal
0: calcio,
1: campo, sì.
0: soprattutto italiano,
1: Sì.
0: e lo vedevo anche troppo distante appunto dall'appartenenza alla maglia della
1: Vero.
0: Juventus. Carnevali, quanti rumors nel corso degli anni erano stati attribuiti a lui, pronto appunto a dirigere la Juventus, eccetera. Quest'anno invece è stato l'anno buono. Quindi sicuramente è un uomo che è molto stimato è stato molto stimato appunto.

0: altrove, quindi ben venga che finalmente la Juventus abbia un uomo degno.
1: E stavolta ce lo siamo portato a casa noi. Alessia, grazie mille, come sempre mi fa sempre molto piacere
0: Grazie
1: chiacchierare
0: a te.
1: con te. Ci sentiamo
0: Ci
1: magari
0: sentiamo
1: fra
0: presto, buon
1: qualche settimana.
0: pomeriggio.
1: Grazie mille, Alessia Mingione,
0: Ciao, ciao.
1: buon sabato a te, buon weekend. E andiamo ancora a leggere, prima del notiziario, il messaggio di Giacomo da Susa, che fa un'analisi interessante.
2: Ok, ciao, sono deluso dei nomi
1: Si sentono, sì,
2: che
1: c'è
2: si
1: cioè...
2: sentono per il nostro mercato, non per i nomi in sé, ma per il fatto che non sembra possibile uscire dei giocatori ex di Spalletti o dalla telenovela di
1: Colomoinensi.
2: Colomwan. Sembra vogliano affidarsi ai nomi che dovrebbero essere affidabili. Ricordo però l'istantin di Maria,
1: Paredes
2: Paredes e
1: e
2: Pogba,
1: Pogba.
2: che non ha dato grandi risultati. Mi aspettavo invece di vedere arrivare gente semi sconosciuta che poi si rivela funzionale a far alzare il livello. Aspettiamo, ma ho poca fiducia. Ciao Giacomo da Susa.
1: Giacomo, ciao, è un po' di giorni che ci mandi questi messaggi di poca fiducia. Hai ragione anche tu, nel senso che poi alla fine provi l'anno in cui vai a comprare, diciamo, i campioni, no? Quelli che dovrebbero essere dei campioni, come Di Maria, Paredes, o il ritorno di Pogba, che era visto da tanti come, diciamo, il rialzare l'asticella per tornare a giocare in un certo modo. Effettivamente anche quell'anno lì non siamo andati da nessuna parte, anzi poi vabbè Pogba, praticamente non c'è stato dopo pochi mesi, uscita la questione insomma, delle infiltrazioni, il doping, tutto quello che sappiamo, la vicenda che l'ha poi tenuto fuori dal campo, non so più se 2 o 3 anni, è passato anche un sacco di tempo. Di Maria ci ha regalato qualche perla meravigliosa, ma poi anche qualche svarione enorme. Paredes non ha reso come ci si aspettava. Hai ragione, perché poi alla fine tu vai. Ma se veniamo più vicini, anche senza arrivare a toccare i mostri sacri, ma quando abbiamo comprato Kolb Meiners ci si aspettava un impatto simile a quello che si voleva da Di Maria e Paredes, no? E in realtà il Kolb Meiners che abbiamo visto negli ultimi 2 anni è stato veramente disastroso. La stessa cosa Douglas Luiz è stato comprato quell'anno lì 2 anni fa ed era il miglior acquisto a livello europeo per il centrocampo. Ha fatto 6 mesi e poi è stato mandato via e adesso ci ritorna indietro e non capiamo ancora se rimarrà o se ne andrà. Probabilmente se ne andrà di nuovo. È successo con Arthur. È successo purtroppo troppe volte. Ci va una squadra funzionale che Carnevali dovrà essere molto bravo a costruire. Andiamo con il notiziario sportivo. Ci sentiamo fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve.

0: 13:36 minuti, rientriamo in studio, seconda mezz'ora insieme di Tutte le Uve che vuoi, come sempre insieme fino alle 15, sempre Dario Ghiringhelli, Martina Piazzolla,
1: Manuel
0: in regia. Insomma, abbiamo sentito un po' i pareri sia i vostri da casa che di Alessia Mingione per quanto riguarda, diciamo, un po' la situazione del mercato. Leggo io questo messaggio per te, Martina, perché Pasquale da Salerno ci dice: se la Juventus scegliesse i giocatori come tu scegli le colleghe, vinceremmo la Champions.
1: Grazie mille, gentilissimo.
0: Complimenti a Martina, quindi questo è il nostro Pasquale. So che sono arrivati dei vocali anche, Manu, proviamo a sì, adesso provo a contattare e poi comunque sentiamo qualche vocale nel frattempo.
2: Ma la notizia dell'acquisto di Gonzalo Ramos, sì, per 75 milioni da parte del Milan mi fa riflettere sulle capacità sia economiche sia dirigenziali della Juventus. Se una squadra che non si qualifica per la Champions si permette di comprare calciatori di 75 milioni, non mi pare poi una squadra che navighi nell'oro. C'è qualche dubbio sulla gestione della Juve, almeno per quanto mi riguarda.
0: Ma non lo so, nel senso che lì la questione non è tanto la Juve in sé, ma il Milan in questo caso, no? Nel senso che evidentemente il Milan aveva un tesoretto più abbondante rispetto a quello della Juve, che come il Milan non si è qualificato in Champions League, ma sappiamo che la Juve ha da almeno un paio di stagioni la lente del fair play finanziario puntata, no? E quindi il Milan forse no, anzi probabilmente no, perché altrimenti non avrebbe potuto fare questa operazione. La Juve quest'anno, ragazzi, è da gennaio che si sa che non avrebbe potuto spendere tutti quei soldi sul mercato, e ti dico di più, non li avrei nemmeno spesi, perché le ultime volte che la Juventus ha fatto quei chiamiamoli all-in sul mercato è andata malissimo, cioè lasciando perdere Higuain, da Higuain in avanti, che comunque i suoi 90 milioni in qualche modo li ha ripagati, già da Vlahovic in poi, 70 milioni per Vlahovic, 60 per Cobb Mainers, 50 per Douglas Luiz, 40 per Nico Gonzalez, cioè io i 40 per Openda l'anno scorso credo che siano i peggio spesi negli ultimi 20 anni. Sinceramente, andare a spendere 75 milioni per un giocatore solo, che tra l'altro è un panchinaro del City, mi sembra, non lo so, io sinceramente non sarei così felice fossi nei tifosi del Milan, cioè io non è che rimpiango quel tipo di colpi, se devo dirvi la verità. Sentiamo invece, ce l'abbiamo un altro vocale, no? Ah sì, sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Daniel dai 23 Ciao. Gradi.
0: Beato te. 24, beato te. Caduccio, scusate. Qua devi girare, qual è il contrario?
3: Ventilati, tranquilli. Comunque, buongiorno a tutti. E volevo sapere se per caso, perché non l'ho mai sentito nominare, un calciatore che potrebbe forse venire alla Juventus, magari, però nessuno l'ha mai nominato. Colomani. Ecco, non l'ha nominato mai nessuno. Volevo sapere se si sa qualche cosa. Poi un'altra domanda, forse un po' più seria. Vai. Forse. Perché noi non riusciamo mai a vendere dei giocatori con la ricompra, no? Come fa il Real Madrid. E poi cos'altro? Niente, mi sa che è finito il mio tempo, sì. L'ora d'aria è finita. Ciao!
0: Ciao Daniel, grazie come sempre per il tuo messaggio. Allora, sì, Colomani, stavamo anche un po' scherzando prima con Alessia Mingione nel fatto che sembra che abbiano rispolverato i giornali dell'anno scorso, no? I titoli sono gli stessi, il contenuto dei titoli è lo stesso, e siamo sempre lì che c'è l'accordo col giocatore, adesso si tratta col Paris Saint-Germain. La variante sull'anno scorso è che, insomma, sembra che Carnevali con i dirigenti del Paris Saint-Germain abbia qualche punto di contatto in più rispetto a quello che invece aveva con Molli, che insomma non è che si sia fatto amare particolarmente dalle parti con cui ha trattato. La seconda cosa che mi hai chiesto era, se mi sono perso il secondo pezzo del messaggio di Daniel, aspetta che adesso Manu me lo riesce anche a rimandare, poi andiamo dal nostro ospite, perché voglio rispondere a Daniel sulla seconda parte.
3: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Daniel dai 23 gradi, anzi 24, fa un po' calduccio, scusate.
0: Calduccio, qua ce ne sono 40.
3: Tranquilli. Comunque, buongiorno a tutti. E volevo sapere se per caso, perché non l'ho mai sentito nominare,
0: e qui su quello ci siamo,
3: che potrebbe forse venire alla Juventus, magari, però nessuno l'ha mai nominato. Colomani. Ecco, non l'ha nominato mai nessuno, volevo sapere se si sa qualche cosa. Poi un'altra domanda, forse un po' più seria, forse. Perché noi non riusciamo mai a vendere dei giocatori con la ricompra?
0: Ah, no? Ecco, bravo, sì, sì, sì, adesso me lo ricordo, hai ragione. Dunque, no, la ricompra è una cosa tipicamente spagnola. Non so neanche se le squadre italiane sinceramente lo possono fare. So che le squadre italiane possono avere... sì, in realtà quello che da noi si chiama il diritto di riscatto e di controriscatto. Ogni tanto è successo alla Juve, la Juve un paio di volte l'ha fatto, che dà il diritto di riscatto alla squadra presso cui lo fai giocare e il controriscatto già prefissato a favore della squadra che acquista. Di fatto poi è come se fosse la recompra. È una cosa che però in Italia si usa molto poco, no? Juve a parte, io non ricordo altre squadre che utilizzino più di tanto questo discorso. Il Real Madrid lo fa tanto, soprattutto il Real, perché anche altre squadre oltre il Real non mi vengono in mente più di tanto. E sì, devi essere un giocatore su cui tu pensi di puntare. Uno poteva essere il famoso Huijsen di cui tanto si è parlato, no? Lo mandi in prestito con la possibilità di mantenerne il controllo negli anni successivi. Non lo so, è una cosa che si potrebbe chiedere ai dirigenti. Magari la chiediamo a chi bazzica non soltanto il calcio ma anche altri sport. Gianluigi D'Ambrosio, Inchiesto Sportivo. Ciao Gianlu, ben ritrovato, mi fa molto piacere.
4: Buon sabato e grazie come sempre per l'invito.
0: Senti, provo a girare a te questa domanda di Daniel, Gianluigi. Perché in Italia si usa così poco quello che poi io ho tradotto con il controriscatto, no? Perché poi alla fine la ricompra è il corrispondente del controriscatto in Italia. Ma in realtà, dicevo adesso mentre ragionavo, no? Che quasi solo il Real Madrid usa questa tecnica.
4: Ma a prescindere dalla squadra, io credo che sia proprio legato al valore dei giocatori. Difficilmente noi possiamo vantarci di scoprire questi fenomeni tanto da esercitare questa ricompra. Questo è il discorso, secondo me, vedendo un po' l'andazzo degli ultimi anni. E questa è la cosa che penso così di getto.
0: E questo c'è assolutamente, ci sta, e poi cercheremo anche di capire il perché magari qualche giocatore potrebbe tornare. Poi tante volte i tifosi rimpiangono quelli che poi in realtà quando vanno fuori non è che facciano chissà che sfracelli. Senti, approfitto di te Gianluigi perché non ho chiesto a Martina se fa qualche sport.
1: Sì, in realtà palestra funzionale.
0: La classica palestra.
1: Nulla di che.
0: La classica palestra, non palestra, quello che ha comprato il Chelsea portandolo via all'Inter.
1: No. No, perché alzo la ghisa.
0: Esatto, alzi la ghisa. No, però vedi, questo mi dà là per andare per chiedere a Gianluigi una cosa, no? A proposito proprio di palestra, sì. Andando sul calciatore. È di nuovo una situazione molto da Premier League, quasi Superlega, come l'aveva definita Agnelli, sì. No, Gianluigi? L'abbiamo vissuto anche noi con l'Arsenal e Calafiori un paio di stagioni fa, no? Tu ti metti d'accordo più o meno col giocatore e con la società, arrivano quelli lassù, ti picchiano su 20 milioni in più e sparigliano il banco. E come si compete però a questi livelli?
4: Allora, io negli anni ho sempre ascoltato volentieri questa narrativa che il modello Premier, il modello di qua e di là, ma io non credo sia un modello, una squadra che getta nel cestino, scusate, tanti soldi, perché poi alla fine l'abbiamo visto, è un po' la storia del calcio, non è che spendere equivale a costruire realmente una squadra forte. Noi ne sappiamo qualcosa perché negli ultimi anni, nonostante tutto, i soldi ne abbiamo gettati abbastanza, purtroppo, e quindi io rivaluterei questa cosa del modello Premier. È chiaro, lì ci sono altri contratti, girano molti più soldi, loro possono permettersi anche di spendere certe cifre. Non me ne vogliono, ma io premio sempre il dirigente che con poco riesce a costruire veramente tanto. Mi piace comunque scoprire i giocatori, cosa che difficilmente riescono a fare i dirigenti moderni nel nostro calcio, eccetto magari che ne so, tipo Sartori e altri dirigenti bravi. E io in quello confido sempre.
0: Senti, ci sono diversi amici da casa, adesso riassumo il messaggio di Antonio da Caserta che ci ha di nuovo mandato un mezzo romanzo, però il concetto è, ce l'ha scritto anche qualcun altro, anche su Twitch, riassumo, sono tanti ascoltatori che ci ha scritto più o meno la stessa cosa. Com'è possibile che, l'abbiamo sentito anche in un vocale poco fa, il Milan spende 75 milioni per Gonzalo Ramos, ma la Roma riscatta Malen a 30 milioni, il Como ne investe 60 per Nico Paz, secondo me nella speranza che il Real l'anno prossimo gliene dia 80 per portarselo a casa, ma questo è un altro discorso. perché proprio solo la Juve non riesce a portare a casa gli obiettivi? Cioè, va bene il fair play finanziario, la lente di ingrandimento, eccetera, però gli altri stanno veramente spendendo dei soldi che noi non abbiamo, perché non ce li abbiamo?
4: Allora, io su questa cosa del fair play finanziario potrei parlare tantissimo, mi limito a dire che secondo me non vale per tutte le squadre, proprio per i motivi che tu hai detto, nel senso un Milan che comunque è in mano a un fondo e spende così, in modo così semplice, questa cifra per Gonzalo Ramos, allora lì due domande me le faccio, anche perché poi rileggo, rimanendo sempre in casa nostra, in casa Juve, che la Juve è sottoposta al fair play finanziario. Ma perché, mi chiedo allora? Perché? Cioè, la Juve ha una proprietà che può spendere. Ok, siamo tutti d'accordo, l'ha dimostrato negli anni, lo dicevamo prima, ma perché la Juve non può spendere questa cifra? Perché stare a te la proprio la Juve e il Milan no, oppure un'altra squadra? E questa è la domanda che mi pongo e rimango perplesso e non riesco a trovare una risposta, ovviamente. Difficilmente qualcuno riuscirà a darmela, perché al mio modo di vedere non esiste.
0: Eh no, sono d'accordo. Senti, c'è Alfredo da Carpi invece, no? Che ci manda questo messaggio un po', diciamo, disincantato. Sentiamolo insieme.
5: Ciao Dario, un saluto a te e alla tua ospite Martina. Ciao Alfredo. Non vedo l'ora che si ricomincia a giocare. Ho deciso di seguire in maniera disinteressata il calciomercato. Troppe delusioni nelle precedenti annate, il giudizio lo darò la prossima primavera. Ultimamente scrivo poco, ma ti seguo sempre.
0: Grazie Alfredo, questo mi fa piacere. Però ecco, il messaggio di Alfredo te l'ho letto, Gianluigi, perché non è il primo che ci arriva in queste settimane, no? Finisce il campionato, poi c'è questo buco perché c'è il mondiale, ma l'Italia non c'è, e poi comunque sappiamo che forse qualcuno avrebbe anche tifato contro, perché i nostri ascoltatori ci scrivono spesso anche questo. Il calciomercato da diverse stagioni, no? Arriva, ci illude con gli acquisti. Io ricordo, ho citato prima Douglas Luiz, ma anche l'anno scorso, io ricordo alla fine del mercato, la Juve con David Vlahovic e Openda all'attacco più forte in Italia, e poi ci ritroviamo sesti con Openda che è diventata la riserva del magazziniere, David che sembra la controfigura di quello del Lille, Vlahovic che si fa male da solo, perché va ricordato che lui si è fatto male calciando un pallone, quindi da solo. E com'è possibile che la Juve continui a fare questi mercati sbagliati?
4: Ma semplicemente perché fino ad ora non ha avuto la dirigenza giusta per farlo. Cioè, io leggendo insomma la notizia di Carnevali eccetera, mi auguro che Carnevali non faccia un Giuntoli 2.0, perché alla fine, secondo me, da quello che ho visto negli anni, da quando seguo la Juve, una dirigenza forte equivale con molta probabilità a una squadra forte, quindi l'ossatura bisogna cercare di costruirla in questa maniera. Ecco perché sono stati fatti acquisti sbagliati. Poi qualcuno ci verrà a raccontare, giustamente citato David, che David a Lille faceva un gol ogni due partite, sì. Ok, ma il Lille non è la Juventus, non è la Juventus di adesso. Openda nell'altra squadra giocava in un ruolo diverso, non ha mai fatto la prima punta, è sempre stato un attaccante esterno, certo. Infatti lui, ce lo ricordiamo bene, nella partita in cui si fece male Bremer, lui insomma si scontra proprio con Openda, non ho visto quell'Openda, e a me dispiace perché certi giocatori secondo me si sono trovati nella Juve nel momento sbagliato. Sono d'accordo. Convinto che con una Juve con un livello più alto, con un centrocampo adeguato, avrebbero fatto molto meglio.
0: No, anche perché guarda, rispondo anche a Alex, sì. Bianconero, no, che dice perché la Juve li ha sprecati negli anni scorsi, però il problema è proprio quello, no? Cioè, se hai i soldi e li sprechi con quegli acquisti lì, e poi è chiaro che fai fatica nei mercati successivi, no?
4: Certo, no, ma infatti noi purtroppo paghiamo negli anni le scelte sbagliate costantemente. Siamo ancora costretti ad aspettare Teun Cobbmeiners, cioè che in nazionale non sta facendo niente, eppure sui social vedo una marea di statistiche, perché quelli bravi amano fare le statistiche, quando poi le statistiche non valgono niente. Facciamo un esempio, io ho fatto un esempio tra me e me, le statistiche regge dicono che Cobbmeiners non sta facendo una buona prestazione, poi per un motivo o per un altro segna. E le statistiche che cosa sono servite fino a quel punto? A niente. Quindi non amo, sì, certo, le statistiche possono indirizzare, però noi non possiamo essere schiavi di certi contratti. Dobbiamo sperare che riprendendo il discorso di prima, con un prestito, con un diritto di riscatto, qualcuno trovi, veda qualcosa in questi giocatori in modo da ripartire con un progetto nuovo, perché io non credo proprio che giocatori come Comeiners e altri possano fare bene a questa squadra. Io vedendo un po' i nomi che si fanno, no? Cerco sempre di dare un'occhiata ai parametri zero, perché sì, secondo me hanno quell'età giusta per iniziare un percorso diverso.
0: Guarda, stavo arrivando proprio lì, perché l'anno scorso con te più o meno in questo periodo avevamo fatto un intervento in cui dicevi che sognavi Zegrova, e poi Zegrova è arrivato, poi purtroppo non è andata come si sperava, perché Zegrova non ha reso come volevamo, sì, però è arrivato. So che, perché me l'hai detto l'altro giorno, che c'è un altro che non ti dispiacerebbe che arrivasse. Dimmi chi è.
4: È Frank,
0: indicato da Spalletti come uno dei suoi potenziali rinforzi.
4: Sì, no, l'ha dimostrato in queste partite, no, che è un giocatore valido. Si parla sempre di campionati minori, a me non sembra che questi campionati minori abbiano influenzato negativamente questo giocatore, anzi, che poi tra l'altro all'età giusta, è un 96, sì, se non ricordo male, sì, per giocare. Quindi a me dispiace la scelta che abbia preso il ragazzo di andare in questi campionati, perché sono convinto che in questi anni avrebbe potuto fare molto molto bene in qualche altro campionato, perché ha comunque le caratteristiche giuste. E un altro che mi piacerebbe è Goretzka. Secondo me la Juve deve ripartire da questi giocatori qui, perché hanno quella maturità, perché sono trentenni, 30-31, e riescono comunque e portano quell'esperienza necessaria che serve a questa squadra.
0: Eh sì, hai ragione, anche perché anche qua, no, si sta iniziando ad aprire il fronte tra virgolette l'instant team, quelli che invece vorrebbero la squadra tutta giovane. C'è da ragionare però che con una squadra con l'instant team, qualcuno diceva prima, ci abbiamo provato e non ha funzionato, con la squadra tutta giovane non riesci ad avere l'esperienza giusta, ci vorrebbe giustamente un mix di esperienza e qualità. Detto che, una cosa che io sottolineo da tanto tempo, manca anche un po' di veteranità, se esiste questa parola, alla Juve, nel senso che il giocatore più anziano con la maglietta della Juve sulle spalle è Weston McKennie, che è arrivato nel 2020, quindi questo è il sesto anno che ha la Juventus, e noi eravamo abituati ad avere i Bonucci, i Barzagli, i Chiellini, certo, i Buffon, i Del Piero, no? Che stavano alla Juve 10, 12, 15 anni, e quindi sicuramente diventa anche complicato forse trasmettere un po' lo spirito della Juve. Leggiamo questo messaggio. Roberto da Roma, che ci parla di Carnevali e della Roma.
6: Buongiorno. Carnevali dovrebbe chiedere un piacere alla Roma, che li prendano Miretti per 15 milioni. Vediamo se lì sono amici, come lo è stato lui con loro. In due settimane non è riuscito a fare un euro di plusvalenza.
0: Perché qua si inizia già a criticare anche Carnevali,
4: Gianluigi. Mamma mia.
0: Però aspetta, questa su Carnevali adesso forse è un po' forte, però leggevo invece prima un piccolo dialogo, un dibattito che si era aperto su Twitch, no? Perché i nostri amici dicevano, ma di preciso qual è questa valorizzazione che ha fatto Spalletti? Qualcuno poi diceva, mi metto in coda, voglio saperlo anch'io. Cioè, anche su Spalletti ci sono dei punti interrogativi. Tu da che parte stai?
4: Io sinceramente faccio fatica a partorire una critica verso Spalletti, perché riavvolgiamo un po' il nastro, perché io non sono un custode della verità, cerco di analizzare quanto più chiaramente, insomma, i fatti. Allora, Spalletti accetta un contratto con la sua esperienza, 8 mesi di contratto con una squadra non allestita da lui stesso, in un caos societario e di squadra, e riesce comunque a fare bene. Ma che colpa ha questo allenatore se nelle ultime due partite abbiamo, insomma, collezionato quei due risultati? Cioè, io non riesco a capire questo. Poi può anche non piacere Spalletti, attenzione, ma io non riesco a concepire le critiche in negativo. Che cosa avrebbe dovuto fare? O meglio, mi chiedo, un altro allenatore avrebbe fatto meglio di Spalletti?
0: Sì, perché poi c'è quello. Certo.
4: Io non credo proprio, perché e posso partorire questo pensiero perché? Perché in questi anni abbiamo sentito la squadra in mano a un altro allenatore avrebbe fatto meglio. E un altro allenatore e quell'altro centrocampista, un altro attaccante, aspettiamo quello, aspettiamo quell'altro. La musica è sempre stata la stessa, l'abbiamo cambiato l'ordine, ma il risultato è stato uguale.
0: Sì, diciamo che c'è un po' la tendenza, insomma, a seconda che ti piacciono di più il giocatore o l'allenatore, con gli stessi giocatori o è colpa dell'allenatore o è colpa dei giocatori, dipende sempre.
4: Sono scarica barile in continuazione.
0: Da che parte sta. Senti, siccome siamo già quasi in chiusura, Gianlu, e visto anche la tua pagina meravigliosa, ti chiedo una chiosa su questa favola di Capoverde al Mondiale, no? Che insomma, chi meglio di te ci può raccontare questo momento pazzesco?
4: Guarda, intanto sei sempre molto gentile e ti ringrazio. Mi soffermo su una parte, vabbè, la favola della squadra, ovviamente, perché è meraviglioso. Rimanendo comunque a tema Juve e con un collegamento a Capoverde, il portiere Vosigna si è espresso in questa maniera ai microfoni, ha elogiato comunque il nostro paese e ha parlato ovviamente di Buffon. Voglio dire, quando giocatori del genere, no, riconoscono comunque la storia della Juve e riescono a compiere un'impresa del genere diventando comunque dei modelli, perché ricordiamoci che facendo queste imprese ispirano comunque tutti i bambini, insomma i ragazzi, a sognare, perché tutto è possibile.
0: 520.000 abitanti mi sembra di aver letto.
4: Sì, più o meno quello, insomma, quelle sono le cifre, e arrivano comunque a toccare comunque la storia della Juve. Diciamo che questo video avrebbe mostrato a chi, secondo me, la Juventus ha dimenticato cosa sia, perché questa è la Juventus. Mm-hmm. La Juventus non è mediocrità, la Juventus è Buffon, Del Piero, è Sigori, insomma, sono questi giocatori qui. Quindi ho fatto un po' un collegamento tra quello che hanno fatto i capoverdiani e quello che è la Juventus, che sarà
0: quello che abbiamo fatto noi negli anni, non recenti purtroppo, però qualcosa di buono l'abbiamo fatto.
4: No, leggevo... è un motivo per tornare e ricordarsi veramente chi siamo, perché sì. certi veramente, a me una cosa da fastidio è abituarsi a una mediocrità che questa maglia non merita assolutamente.
0: Non merita. Tra l'altro, una curiosità, nella curiosità, passa agli ottavi, mi sembra, senza aver mai vinto, no? Perché ha fatto tre pareggi in tre partite, quindi comunque e passa da seconda, se non ho letto male, perché le altre due hanno due punti ciascuna.
4: È clamoroso innanzitutto il primo punto.
0: Con la Spagna, certo.
4: Perché lì secondo me risiede proprio la potenza di questa squadra. E poi ovviamente c'è della bravura, perché comunque arrivare al debutto ai mondiali e fare comunque tre punti, non è scontato neanche farne uno.
0: Certo.
4: Quindi quello è stato lo snodo cruciale secondo me la prima partita. Sono convinto se solo avessero preso un'imbarcata.
0: Ah, beh, certo. Sì, probabile. Però ecco, senti, stesso girone contraltare l'Uruguay a casa, assolutamente inaspettato in questo girone.
4: Ma sempre tra virgolette, perché onestamente l'Uruguay non è più quello di prima.
0: Vero.
4: C'è solo un giocatore come Valverde che spicca, e per il resto niente. Tra l'altro, non so se te l'ho mai raccontato, ma io ho un legame con l'Uruguay.
0: No, raccontaci.
4: Di famiglia. Sì, tipo i miei nonni nella Seconda Guerra Mondiale sono emigrati lì, da parte di papà, ci sono storie nelle storie che magari ti racconterò con calma quando avremo più
0: volentieri.
4: Ho sempre un legame forte con l'Uruguay, e questo non c'entra niente tipo le varie narrazioni ad anni eccetera. Il mio è veramente un legame familiare.
0: No, ma diciamo che l'Italia col Sud America ha dei legami, no? Anche quello che sta succedendo in Venezuela, tra l'altro ci uniamo chiaramente a tutta la disperazione delle popolazioni. Sappiamo che in Venezuela c'è tanti italiani, ci sono molti italo-venezuelani. Mia nonna è nata in Argentina, sempre nell'ottica del Sud America, no? Quindi l'Italia col Sud America ha tanti collegamenti. Citavo il Venezuela perché proprio la Juventus ieri mattina, anche nell'ottica dei tanti italiani che vivono lì, ha scritto proprio un post di vicinanza a tutte le famiglie, e con Save the Children so che sta collaborando attivamente anche per un aiuto umanitario, perché la situazione purtroppo è tutt'altro che finita. Queste tragedie purtroppo si trascinano per giorni e giorni. Però sì, sono poi curioso di sapere i tuoi legami con l'Uruguay. Gianluigi, ce lo raccontiamo poi un'altra volta, adesso purtroppo davvero non abbiamo tempo.
4: No, figurati.
0: E quindi come sempre ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Inchiostro sportivo, sai che mi piace farti un po' di pubblicità, ma perché i tuoi profili valgono veramente veramente la pena. Ci sentiamo sicuramente fra qualche settimana.
6: Ciao Gianluca.
4: Con piacere e buona giornata e forza Juve.
0: Quello inevitabilmente sempre, e ci aggiungo anche un fino alla fine. Ciao Gianluca, buon sabato.
6: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon weekend. Allora andiamo con il notiziario, ci sentiamo fra qualche minuto.
7: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
0: minuti, riprendiamo la nostra diretta di Tutta la Juve che vuoi, come sempre fino alle 15, quindi seconda ora insieme. Questa mezz'ora è tutta dedicata a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali, ai vostri testuali, Twitch, messaggistica. Non lo facciamo da un sacco di tempo, non lo facciamo da tanto tempo. Ricordiamo il nostro numero di telefono, 340-5425-324 per i vostri sms e vocali, eventualmente su WhatsApp. Ovviamente poi vi leggiamo anche su Twitch. So che poi ogni tanto su Twitch vi cambiate i vostri pareri, i vostri dibattiti, e ci piace anche quello. Allora andiamo a recuperare anche un po' di messaggi che sono arrivati nella mezz'ora precedente. Leggevo qualcuno che non era d'accordo su Twitch con quello che diceva Gianluigi D'Ambrosio. Ragazzi, vale per voi e vale per i nostri ospiti, noi lasciamo evidentemente esprimere quelli che sono i pareri di ciascuno, poi possiamo essere d'accordo o meno. Io per esempio sono sempre stato un amante di Allegri e non l'ho mai nascosto, mi sono preso un sacco di insulti perché amavo Allegri, e adesso c'è chi ama Spalletti. Io confesso, l'ho detto tante volte anche qua, anche durante a campionato aperto, a me non ero neanche convintissimo della scelta. C'è stato un periodo in cui mi aveva fatto ricredere, però io ho qualche dubbio su Spalletti, continuo a averlo. Poi si apre tutto il portone gigantesco del chi prende al posto di Spalletti, perché questo ovviamente c'è poi tutto quella.
9: Secondo me non capisci di calcio.
0: È grave. Che è detto da Balotelli, tra l'altro.
9: Ma è del mestiere questo.
0: è del mestiere. No, forse no. Però no, qui parlo proprio da tifoso di pancia. A proposito di tifosi, vi ricordo che per i Juventus Club è già iniziata, credo ieri o l'altro ieri, la campagna abbonamenti. Per i comuni mortali, come il sottoscritto, invece aprirà lunedì. Da lunedì si può iniziare, si possono rinnovare gli abbonamenti con la prelazione sul vostro posto, con la possibilità di cambiare per i posti disponibili, e poi mi sembra dal 9 luglio si inizierà poi la fase, la cosiddetta vendita libera, in caso di abbonamenti non rinnovati o di abbonamenti insomma su posti che non sono stati acquistati. Quindi c'è questa nuova campagna, dimostra che ci ami, mi sembra che sia quella che diceva la Juventus. Il prezzo, vi diamo qualche informazione di servizio, è rimasto uguale per l'abbonamento, diciamo quello base, quello solo del campionato, e calato invece il prezzo, mi sembra, quello della Champions, cioè sulla Champions, sulla Coppa, perché non essendo la Champions ma essendo l'Europa League, mi sembra che ci sia qualche euro di differenza, qualche decina di euro di differenza, ma l'ho letto molto molto velocemente, tanto purtroppo per fortuna lo rinnovo a prescindere, quindi non mi sono preoccupato più di tanto del costo. Chiaro che se poi dovessero metterlo a cifre esagerate potrei ripensarci. Ecco, vedi, ore 15 del 19 giugno ci scrive Gian, che si rinnova, esatto, perché del 29 giugno, sì, perché è il momento in cui si aprono diciamo le porte dei rinnovi anche per i tra virgolette comuni mortali.
10: Esatto.
0: Non ti ho chiesto una cosa, Martina, perché tu sei andata a vedere la Juve perché sei Juventina,
6: sì,
0: immagino,
6: sì.
0: Evidentemente, no, magari potevi essere andata per l'esperienza. Tifosa Juventina, perché?
6: Allora, faccio una premessa.
0: Vai.
6: Non sono così ferrata quanto te.
0: Vabbè, ma quello non è necessario. Non fai neanche questo di lavoro, quindi ci sta.
6: Però sì, in passato, quando ero molto più piccola, di sfuggita vedevo sempre qualche partita che mio padre seguiva.
0: Giustamente.
6: E questo ha maturato comunque un interesse nei confronti della squadra. Ovviamente poi col tempo
5: Diciamo che l'esperienza nell'ultima di campionato ha scaturito in me un interesse maggiore.
0: Ti è piaciuto?
5: Sì.
0: Infatti
5: sì,
0: oggi
5: sì,
0: sei
5: sì.
0: qua.
5: Non a caso, ti ringrazio per l'invito.
0: Figurati, secondo me pian pianino vedrai che la curiosità ti aumenterà. Hai un giocatore che ti piace di più?
5: Ildiz.
0: Ci sta. Sperando, sì. Tra l'altro Ildiz è l'unico in questo momento dei giocatori della Juve coinvolti al mondiale che torna a casa, perché la Turchia non si è qualificata agli ottavi. Tutti gli altri o sono già qualificati o perché hanno già finito le loro partite del girone, o comunque sono già sicuri del passaggio del turno, quindi tutti proseguiranno la loro avventura, compreso Nico Gonzalez, se vogliamo considerarlo juventino o no, insomma dipenderà da cosa succederà con l'Atletico, però anche l'Argentina è andata avanti, quindi vanno tutti avanti, ovviamente con Seisao col suo Portogallo, Bremer col Brasile anche se non ha ancora giocato neanche un minuto, Cop Mendes con l'Olanda va avanti, McKenny con gli Stati Uniti va avanti, insomma tutti avanti, siccome abbiamo detto, tutti proseguono tranne appunto Kenan che torna indietro, e potrebbe essere non una cattiva notizia visto insomma il finale di stagione molto faticoso che ha affrontato. C'è un motivo per cui, cioè è un motivo, ti faccio una domanda stupida, ma è un motivo tecnico o estetico la tua preferenza?
5: Dai, sia calcistico che
0: estetico. Mettiamoci la cosa, in effetti diciamo che c'è di buono che combina
5: sì, non gli manca nulla, diciamo.
0: Che combina le due cose, però è più giovane di te, non si può.
5: In realtà tra virgolette metto occhio su quelli più grandi di me, però
0: in quel caso
5: un'eccezione.
0: C'è sempre giustamente l'eccezione che conferma
5: la regola.
0: Beh, guarda, io per esempio sono sempre stato tra virgolette appassionato delle more, e mia moglie è bionda, ovviamente.
5: È sempre così.
0: Tutte e due le mie mogli bionde, tra l'altro, anche la mia prima moglie era
5: Quindi sì, vuol dire che non è il tuo prototipo, non è,
0: esatto, forse ho sbagliato qualcosa. C'era un messaggio, no, questo l'avevamo già letto. Cesare da Milano, questa la leggo io perché mi fa molto ridere. Ma ragazzi, ma la trattativa per Carnevali l'ha gestita come lì, e solo dopo che ha scoperto che non era un giocatore ma suo sostituto. Questa fa molto ridere, Cesare, anche se in realtà poi sappiamo che Carnevali sta cercando di ricostruire un po' di macerie lasciate da come lì, soprattutto nei confronti di alcune squadre, anche di alcuni giocatori. Tutta la diatriba che si sta riaprendo con Vlahovic nasce proprio anche molto dal fatto che Vlahovic con Molli non avesse nessun tipo di confronto. Carnevali sembra che ci stia riprovando. Insomma, il vostro parere l'abbiamo sentito nella prima parte del programma. Sappiamo che qua tanti di voi non sono d'accordo neanche con il riprovarci. Ci sono dei vocali da ascoltare, Manu? Ne abbiamo? Abbiamo dei vocali da sentire? Allora sentiamo qualche vostra voce.
10: Ciao Dario, ciao Martina, Luca da Cuneo.
0: Ciao Luca.
10: Saluto a tutti e due. Allora, buongiorno. Dario, come al solito comincio da te.
0: Vai.
10: Sono d'accordo col discorso di ieri pomeriggio. Assolutamente d'accordo.
0: Quale? Sai. Quale? E ne abbiamo fatti tanti,
10: per
0: Luca.
10: Me, ti dico, adesso la Juventus deve cominciare a vendere. Lo so, è molto limitata, sì. Le altre squadre stanno spendendo tantissimi soldi a differenza nostra. Però vedremo nel momento in cui inizieremo a vendere cosa facciamo. Io su Colomani ho la
0: Hai
10: mia sensazione che non arrivi
0: neanche quest'anno.
10: Mentre a Martina chiedo: se non arrivasse, come, c'è un attaccante o più attaccanti che vorresti alla Juventus? Forse io.
0: Questo adesso lasciamo. Adesso sentiamo Martina cosa ci dice. Luca, so che tu ci ascolti sempre, però ieri abbiamo fatto 2 ore di programma con Gigi. Se non mi dici su che cosa sei d'accordo, faccio fatica. Poi se il fatto che Colomani non arrivi, non lo so. Se facciamo come l'anno scorso, ci ritroviamo al 30 di agosto che ancora stiamo aspettando che arrivi e poi non è arrivato. Martina, non lo so se hai già sulla Juve, mi dici che stai
5: non sono
0: iniziando
5: ben ferrata, quindi ultimamente mi sto appassionando di più,
0: stai cominciando, quindi adesso in realtà il vostro compito
5: al massimo la prossima volta il vostro compito è quello di farmi appassionare,
0: far appassionare Martina per farla tornare qua con noi, per farla
5: sì,
0: seguire
5: con grande piacere
0: di più la squadra, anche perché insomma ti abbiamo preso in un momento in cui è tutto fermo, no? Quindi
5: sì,
0: anche è difficile difficile seguire. Non sappiamo ancora, lo abbiamo già detto ieri pomeriggio, non c'è ancora un'ufficialità del ritiro ritiro della Juve, molte squadre l'hanno già comunicato, la Juve verosimilmente dovrebbe essere fra il 10 e il 15, che è più o meno la data di quasi tutte le squadre di Serie A, però non c'è ancora una data ufficiale. Quello che si sa è che il 18 di luglio c'è la prima amichevole contro il Basilea, e quindi sicuramente dovrà essere prima del 18 di luglio, perché altrimenti non è possibile. Vedi, Gianchi ci scrive, vieni in Curva Nord con noi. È vero, perché anche Gianchi, certo, Campionato come me in Curva Nord, lui però è il primo anello, io sono il secondo, quindi non se vai primo o secondo qualcuno lo becchi di sicuro. Questo l'abbiamo già letto prima, questo anche di Alfredo l'abbiamo letto. Ah, Mimmo, questo non l'abbiamo letto, scusami, però in realtà abbiamo risposto con Gianluigi prima, perché la Juve, che ha una forza economica da Exor, non può acquistare, il Como o la stessa Inter possono esporsi per decine di milioni. Allora, quello che dicevamo ieri con Luigi Schiffo sul Como è che probabilmente può esporsi, uno perché ha dietro una famiglia, cioè un proprietario molto molto molto ricco, tu dici anche la Exor lo è, sì, però il Como non è mai stato ancora messo sotto questa benedetta lente del fair play finanziario, che poi dicevamo prima, come diceva anche Gianluigi D'Ambrosio, che si fa sempre un po' figli e figliastri, no? Cioè la Juve è sempre tenuta sotto controllo, le altre invece possono fare un po' quello che vogliono. Questo purtroppo è un dato di fatto, no, su cui noi non possiamo fare granché, anzi non possiamo fare assolutamente niente, e purtroppo dobbiamo un pochino adeguarci. Poi Massimiliano da Roma è d'accordo sul lasciar stare Vlahovic, sto serbo viene, lo chiama addirittura, mi sembra un po' esagerato, però è chiaro, cioè non è un insulto, lui è serbo, quindi va bene così. Teresa, che salutava Alessia ancora e poi ti dà il benvenuto.
11: Ciao Teresa,
0: anche lei Vlahovic, telenovela sicuramente finita. E poi Carina, un abbraccio anche se c'è caldissimo. Hai ragione Terry, prima stavamo litigando col condizionatore perché
11: sì, ammetto.
0: faceva molto caldo anche qui. Forza Onore su Twitch, che prima faceva anche un complimento a Martina, diceva Spalletti al suo ultimo treno, ne è conscio lui per primo, se fallisce anche quest'anno gli rimane il divano. Guarda, tu lo sai perché ci segui sempre, mi rivolgo a Forza Onore. Io ho fatto spesso, e ho visto che qualcuno prima su Twitch discuteva anche di questa cosa, il paragone fra il trattamento che la Juve ha riservato a Tudor e quello che invece è successo con Spalletti, sempre nell'ottica che, come dicevo, non mi nascondo sul fatto che Spalletti, secondo me, gli sta dando forse un po' più credito di quello che si è meritato alla Juve. Poi il suo pregresso siamo tutti d'accordo, perché l'anno scorso a Tudor viene fatto un contratto a 9 giornate dalla fine e gli viene detto se ci porti in Champions ti rinnoviamo il contratto. Forse non ci credevano neanche loro, tant'è che poi Tudor porta la Juve in Champions, ma il contratto quasi non gli viene rinnovato, perché si aspettava Conte, c'è stato il momento che diceva se io non vado al mondiale per club americano, se non sono sicuro di rimanere, tutte cose giuste. Quest'anno arriva Spalletti, gli viene messa più o meno la stessa condizione, anche se con molto più tempo per lavorare rispetto a quello che aveva avuto Tudor. Spalletti, gli viene rinnovato il contratto in anticipo e poi lui in Champions non ci va. Quindi, insomma, effettivamente se si fa il confronto con Tudor c'è una disparità di trattamento importante. Quello che spero io, e che quello che diceva anche Alessia Mingione prima, è che questa coppia Carnevali-Spalletti possa avere il tempo di lavorare e di funzionare e di farci vedere che effettivamente la Juve non ha sbagliato a puntare su di loro. Ho detto che prima o poi ci sarà poi anche un allenatore, mi immagino, più giovane, perché la Juve, a parte la finestra Tudor che Motta, che purtroppo è andata male, comunque dopo Allegri è passata Sarri e poi adesso c'è Spalletti, con in mezzo appunto Motta e Tudor, che però è stato veramente molto poco. Qualcuno si lamentava quando si parlava sempre di Spalletti del fatto che si rimane ancorati a un calcio, no, che ormai in qualche modo è anche cambiato. Antonio da Caserta, allora, ci manda un aggiornamento sul suo messaggio precedente, adesso lo leggiamo, dai, così perché prima ci ha mandato questo messaggio molto lungo, adesso ci ha mandato il bignamino, il pezzettino, anche ieri forse avevi fatto così, Antonio. Okay. Sentiamo cosa ci dice.
12: Ciao ragazzi, vi ringrazio comunque, pur non leggendo il messaggio precedente per intero. Dario, non penso che con la cessione di Gonzalo Ramo il compito di portare a casa Colomani, loro un pezzo da 70 già lo hanno portato a casa, non hanno la necessità di svendere il giocatore. E poi ho notato una cosa: quando più Colo si abbassa all'ingaggio, più il PSG aumenta il prezzo del cartellino. Se continuiamo così, Colò arriverà a guadagnare 1 milione dalla Juve.
0: E 75 dall'Inter. Allora, un discorso un po' complicato, Antonio. Cioè, mi sono perso sulla parte centrale, ti dico la verità, perché non ho capito la prima parte fino a metà. Sulla seconda è vero, sembra che stia facendo così. Cioè, più Colomani spinge per venire alla Juve dicendo che è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, più il Paris Saint-Germain sta tirando la corda per alzare. Quindi alla fine... quello che dice Antonio è che praticamente la Juve spenderà la stessa cifra, perché tutto quello che risparmia sull'ingaggio di Colomoni lo deve dare al Paris Saint-Germain per comprarlo. Diciamo che ovviamente nelle dinamiche dell'ironia del calciomercato questo messaggio Antonio ci sta. C'è da sottolineare quello che dicevamo anche prima, no? Cioè un Vlahovic che, nonostante le 4 anni e mezzo non esattamente positivi alla Juve, di cui l'ultimo fatto praticamente tutto da infortunato, a 12 milioni di euro all'anno, si siede al tavolo delle trattative, ne vuole 8 più 8, che insomma quegli 8 di bonus. Io tra l'altro avevo anche fatto male i conti, perché io avevo capito che il rinnovo fosse di 4 anni, quindi 8 alla firma più 8 di bonus volevano dire altri 2 all'anno per arrivare a 10, e mi sembrava già una follia. In realtà il rinnovo di cui trattavano era di 2 anni, quindi gli 8 milioni alla firma su 2 anni sono 4 milioni, quindi 8 più 4 fa 12. Praticamente lui si è seduto al tavolo della Juve chiedendo gli stessi soldi che stava già prendendo, sapendo comunque che la Juve non avrebbe mai, non vorrà mai più andare sopra il tetto già dei 6 milioni di base, quindi già gli 8 che chiedeva erano fuori, e più ne chiedeva altri 4. Cioè era veramente una roba che secondo me già solo per quello non avrebbe nessun tipo di senso andare a risedersi al tavolo delle trattative con un giocatore che, come dicevamo anche con Gianluigi prima, sta dimostrando in queste ore di non tenere così tanto alla Juve come ci ha fatto credere. Hai un nuovo spasimante, Martina. Stai facendo stragi, te l'avevo detto che sarebbe stato insomma una strage oggi, perché effettivamente Martina è molto bella e molto simpatica.
12: Grazie mille, grazie.
0: E pian pianino stiamo cercando anche di farla
12: di farla
0: diventare tifosa a tutti gli effetti, quindi
11: andate in vacanza in Puglia.
0: Esatto,
12: sì. Brava.
0: Vado a ballare in Puglia, cantava Caparezza, no? Quindi possiamo tornare lì. Tra l'altro, con il tuo toppino bianco, i tuoi capelli neri, sei anche perfettamente in tinta con il nostro programma. Cinzia, grazie a te, per fortuna che ci siete anche di sabato, sono in casa a studiare e mi fate un mondo di compagnia. Ecco, non ti distrarre troppo però, Cinzia, perché io da buon prof ti dico, io anche studiavo, confesso, con o la televisione o la radio accesa, perché quel rumore di fondo comunque
12: ti concentravi di più.
0: Perché il silenzio totale mi fa perdere nei
12: io
0: pensieri.
12: Completamente diverso.
0: Sì, tu devi stare zitta.
12: Silenzio assoluto. Neanche quando respirava non mi dava fastidio.
0: Addirittura. Sì. Perché tu sei laureata comunque.
12: Sì, sono laureata giù in Puglia, mi sono laureata.
0: Giù, vedi, giù, sempre giù.
12: Giù. E poi sono venuta qui a vivere a Torino. Per lavoro, dai, ovviamente.
0: Qualcosa di buono questa Torino l'ha fatta.
12: Ma
0: dai,
12: sì, ma sì, manca solo il mare.
0: Manca solo il mare, vedi.
12: Manca solo il mare.
0: E abbiamo un altro vocale, Manu? Non ho sentito, ma ho visto la faccia, credo che lo stia cercando. No, non c'è, però nel frattempo è arrivato Marco da Imola che ti fa il buon pomeriggio, dice a te e alla tua fascia destra.
12: Buon pomeriggio Marco.
0: Complimenti dall'Under 16, hai ragione, e un plauso anche a quelli dell'Under 17, bravi lo stesso, lo diciamo per chi non seguisse le giovanili. La Juventus quest'anno ha rivinto il campionato, non è vero rivinto, mi viene a dire rivinto perché la squadra che l'anno scorso aveva vinto l'Under 12, quest'anno ha vinto l'Under 13, quindi è salita di categoria ma si è confermata campione. L'Under 16 che aveva vinto l'anno scorso, quest'anno è arrivata in finale come Under 17 e ha perso la finale contro l'Empoli. Il gruppo che è scalato in Under 16 ha vinto invece la sua categoria contro l'Inter, quindi comunque Under 13 campione, Under 16 campione, Under 17 finalista, quindi diciamo seconda classificata, quindi diciamo che da qualche parte dei giovani buoni ce li abbiamo. E infatti guarda cosa ci dice Marco, ho notato 4-5 soggetti.
12: Allora, ho notato 4-5 soggetti molto promettenti, chissà che non li mettiamo in prima squadra senza venderli sempre come pacchetti. crediamo nei nostri ragazzi, Marco da Imola.
0: Certo, crediamo nei nostri ragazzi, Marco, questo hai ragione. Vedi, anche Angela ci dice, anch'io studiavo con la radio accesa. E, guarda, proprio stamattina, sapete che per chi mi segue spesso sa che ho sto pallino, io già da almeno 3 mesi che parlo di Puccica, perché seguendo anche sia la Next Gen che la Primavera, Puccica ha fatto veramente un campionato clamoroso da esterno basso, da terzino, ha fatto 10 gol, credo che sia qualcosa di assolutamente strano, forse solo Di Marco fa così tanti gol da terzino, parliamo chiaramente in Serie A. Questo è un ragazzo veramente molto forte ed è già un po' che dico che secondo me l'alternativa sulla fascia sinistra a Cambiaso ce l'abbiamo in casa, ed è notizia insomma degli ultimi giorni che anche Spalletti sembra essersene accorto. Puccica insieme a qualcun altro, tra cui Lisina o Licina, ancora non ho capito nemmeno io come si pronuncia, dovrebbero andare a fare il ritiro, soprattutto il tour nell'estremo oriente, in Asia, e anche Gil e forse Pagnucco, così finalmente un italiano ce l'abbiamo. Detto che invece Faticanti ed Affara dovrebbero probabilmente essere mandati in prestito o in Serie A o in Serie B per fargli fare un po' di ossa e farli un pochino abituare a campionati magari un pochino più provanti, che non solo tra virgolette la Serie C. Anche io studiavo con RBN in sottofondo, seguo dall'estate 2019, questo è Tribal Marco, quindi da quando siamo nati, Marco. Caspita. Mi viene da dire, perché noi siamo nati nell'estate del 2019, l'anno, se non ricordo male, aprile 19, sì ricordo, perché ricordo, ho fatto la foto qua ad aprile di quest'anno con il 7, perché ogni anno faccio la foto del compleanno.
12: Per i ricordi.
0: E infatti, guarda, mi ricordo, Marco, che una delle prime cose che avevamo, una delle mie prime dirette era stata la conferenza del primo addio di allora Allegri con Andrea Agnelli vicino, e che già all'epoca, chiudendo la diretta, non ricordo chi avesse avuto ospite in quel momento, dicevo, è sembrato più un arrivederci che un addio, no? Cioè, c'era la sensazione che Allegri sarebbe potuto tornare alla Juve, effettivamente è successo, non è andata bene come evidentemente nei primi 5 anni, però in ogni caso c'è anche da dire che è l'unico che negli ultimi 6 anni un trofeo comunque ce l'ha fatto alzare, che è la Coppa Italia, quindi insomma... Con Spalletti qualcosina di buono effettivamente l'abbiamo fatto. Giacri poi ancora ci dice, alla 17.30 c'è l'Under 17 femminile in finale contro l'Inter. È vero, quest'anno la Juve e Inter si sono trovate ovunque, anche l'Under 16 mi sembra che la finale l'abbia vinta contro l'Inter, e l'Under 17 è arrivata in finale battendo l'Inter in semifinale. Quindi insomma credo che siano due tra le squadre che a livello giovanile stanno lavorando meglio, perché effettivamente sono quelle che funzionano di più, anche a livello di quella che per noi è la Next Gen. Per l'Inter mi sembra che si chiami solo Under 23, come si chiamava la Next Gen una volta, funzionano abbastanza bene. Curiosità,
12: dimmi pure.
0: Magliette della Juve non ce l'hai?
12: No.
0: Dobbiamo rimediare.
12: Sì, subito.
0: Tra l'altro non so se lo sai, i nostri amici da casa, chi insomma i più appassionati lo sanno di sicuro, da un po' di anni la Juventus ha fatto anche le versioni femminili delle magliette, cioè fatte sancrate, proprio fatte apposta per le ragazze. Che...
12: Però mi è stata regalata la maglia del Napoli.
0: No, e vabbè, qui però caschiamo malissimo.
12: Lo so, ma mi è stata regalata i regali, non si...
0: E non si può, giustamente, da un napoletano immagino.
12: No, una mia amica.
0: Amica, non stavo per dire, magari no, qualcuno che voleva provare a corteggiarti con la maglia del Napoli.
12: Stare,
0: una tua amica. Perché la tua amica ti ha regalato la maglia del Napoli?
12: È così, era a Napoli, ha detto ti ho fatto un pensierino.
0: Con la Maradona, no.
12: Vabbè.
0: Allora diciamo che se il discorso è l'amica che va a Napoli vuole farti il regalo, tutto sommato ci sta. Però non voglio vedere le foto, perché
12: No, le ho pubblicate.
0: Ho visto quelle dello stadio e vanno benissimo, infatti sei qua per quello. Avessi visto quella con la maglia del Napoli, forse non ti avrei invitata. Angelo da Napoli, ciao Angelo, sentiamo che cosa... Cos'è successo? No, Angelo, giusto, Angelo, non neanche farlo apposta. Angelo da Napoli, tifoso però della Juve. Ciao Cari,
12: ciao,
0: sentiamo
12: Cari.
0: Un po'.
12: Vlahovic chiese 8 milioni per 3 anni, più 10 alla firma, 34 milioni. Dove lo trovi un giocatore di 26 anni a sto prezzo? Io lo fregherei in questo modo piuttosto. Glieli darei 34 milioni, ma suddivisi così: 4 milioni di ingaggio per 3 anni, 22 alla firma.
0: Sì.
12: E in questo modo l'anno prossimo, volendo, lo rivendi facilmente a 40-46 milioni.
0: Sì.
12: E con quel contratto non si imputa restare, la trova la squadra, ci guadagniamo tutti. Comunque, Vlahovic quest'anno è terzo in Serie A per gol segnati in minuti giocati.
0: Allora Angelo, sai che questo calcolo che hai fatto l'ho capito, ci ho messo un attimo a capirlo, ma effettivamente ha un suo perché. Cioè tu dici, Vlahovic è svincolato, no? Per cui non devi comprarlo in qualche modo. Allora tu dici, quei 22 milioni che gli dai alla firma sarebbe come se lo andassi a comprare da qualcun altro, con però il vantaggio che a quel punto gli fai 3 anni di ingaggio, e se lo vuoi vendere l'anno prossimo ti recuperi abbondantemente i soldi che lui chiede. Sai che, allora, non lo farei mai, perché vorrebbe dire dare a lui un sacco di soldi, perché infatti, quei 22 milioni è vero che alla Juve poi tornerebbero se lo vendesse, però vuol dire che tu così 22 più i 4 di quest'anno gliene dai lordi, praticamente sono altri 30, e secondo me lui in questo momento, per come si è comportato, non li merita. Però devo dire che economicamente, matematicamente, il discorso di Angelo ha un suo perché. Cesare da Milano.
13: Ok. Ciao ragazzi, una domanda. A quale tre grandi giocatori della nostra storia avreste rinunciato per poter costruire uno stadio tutto nostro? E così
0: fare contento Malagò. Guarda, Cesare, hai ragione. Questa è la domanda delle domande di questo periodo. Diciamo che i grandi vertici del calcio non è che si siano... Chi è?
14: Abbiamo Carnevali in linea.
0: A Carnevali in linea, sentiamo. Giovanni, scusa, sentiamo chi vorresti rinunciare.
14: Discutere della proposta. Delle date
0: di Angelo da Napoli, giusto? Adesso gliela proponiamo. No, io sinceramente a nessuno. Cesare, anche perché, tra l'altro, questa è una delle grosse scivolate, diciamo, di Malagò di queste ore, perché insomma la Juve, lo stadio, tra l'altro, ce l'ha, e non ho dovuto neanche rinunciare a nessuno dei suoi campioni, a nessuno dei campioni per averla. Questo lo leggo io, perché di nuovo un complimento per te. Sono Lucio D'Arieti. Ciao Lucio, buon pomeriggio. Ciao, Lucio. Tifoso della Juve, ma con questo messaggio vorrei solo mostrare ammirazione per la ragazza veramente bella. Quindi un complimento.
13: Grazie mille, gentilissimo.
0: A Martina. E poi ci butta lì un complimento per la trasmissione, giusto per non essere proprio solo un complimento per te. No, però ci sta, dai, assolutamente. È vero. Poi mi piace molto la tua freschezza, Martina. Cioè, hai proprio un modo molto solare,
13: Dario,
0: di partecipare al programma, e mi piace un sacco.
14: Ribadisco, andate in vacanza in Puglia.
0: Andate in vacanza in Puglia.
13: Sì, vi aspetto.
0: Che trovate Martina solo nei weekend, però.
13: Purtroppo
0: perché quest'anno non ci sono le ferie. Penso che perdendo Vlahovic non compreremo due attaccanti, quindi Davide rimane. Sto leggendo un po' qui, un po' là, perché siamo a ridosso del notiziario, quindi sto cercando di capire. Luca ancora ci dice: Vlahovic, aspettate metà settembre per 4 milioni firma. Il caso Rabiot insegna, quando è stanco di stare in barca firma subito. Sì, perché poi il problema di Vlahovic, ragazzi, per chi anche spinge per tenerlo, tra virgolette, no? È che lui in questo momento non ha dove andare, perché se ci fosse la famosa squadra che lui sperava, il Barcellona di turno, il Real di turno, il Bayern Monaco di turno, che gli ha tirato la giacchetta, ma anche agli stessi soldi che ha chiesto la Juve, ma lui sarebbe già andato subito. Il problema è che lui sta facendo la parte del leone, ma senza avere i denti per mordere, nel senso che, sai, tu dici, mi hanno chiesto quelli là, mi hanno proposto questo, io ti chiedo altrettanto per rimanere, ma lui non ha offerte in questo momento. Quindi sono d'accordo con il messaggio di Luca, no? Aspetti un attimo, gli fai calare un attimino le pretese, e poi se nessuno nel frattempo l'ha voluto, come sembra, perché lo vogliono solo in Turchia, ma lui in Turchia non ci vuole andare, allora gli riproponi un rinnovo al ribasso. Siamo in fascia notiziario, quindi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo tra poco.
15: La Juve che vuoi. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Tutta la Juve che vuoi.

0: ci pensa Manu,
1: grazie Manuel.
0: Comunque si chiama Martina Piazzolla. Martina Piazzolla, la trovate facilmente, nome e cognome, non
1: sì,
0: è
1: esatto,
0: senza non... official, senza tutte
1: no,
0: quelle...
1: no presto umile.
0: E quindi insomma la trovate facilmente. Adesso ci pensa anche Manuel a rispondermi. Risponde invece a Forza Onore, che dice Vlahovic, eccola qua, bravissima.
1: Grazie.
0: Così, no, facciamo vedere anche il profilo di Martina.
2: È una diva.
1: Ma
0: insomma, qualche foto giustamente anche molto bella, è giusto così. Mi lamentavo infatti ieri quando te l'ho chiesto,
1: sì?
0: Che sono tutte foto con gli occhiali da sole, non ce ne c'è,
1: effettivamente sì, me lo dicono
0: foto.
1: In molti. Devo un attimo ripristinare.
0: Infatti ieri quando ti ho chiesto la foto per la locandina,
1: sì,
0: ho precisato, perché se...
1: verissimo, hai fatto benissimo.
0: E ci sta.
1: Rimedieremo.
0: Bravissima. Oggi tra l'altro ne abbiamo fatte un po' senza occhiali da sole.
1: Avremo
2: questa foto in un posto a caso.
0: Infatti ecco, questa qua è il grande inghippo, cioè il Martina è qui grazie in realtà proprio a questa foto in qualche modo. Ecco, vedi, Antonio dice che Martina somiglia a sua nipote Katia e ci invia la foto. Va bene, adesso vediamo.
1: Va bene.
0: Mandaci la foto così vediamo se somiglia a Martina. No, dicevo, volevo rispondere a Forza Onore che dice che Vlahovic ha il contratto con la Juve fino al 30 giugno e quindi non si può esporre. Non è vero, perché i giocatori che sono in scadenza di contratto già dal, non so se gennaio o febbraio dell'anno in cui vanno in scadenza, mm-hmm, hanno diritto di addirittura firmare con le squadre potenzialmente future, no? Nel senso di quelle che potrebbero essere le loro squadre dell'anno successivo. Quindi non è che non lo sta facendo perché è ancora sotto contratto con la Juve. Lui lo può assolutamente fare. Infatti una delle cose per cui si diceva l'anno scorso che si provava a capire se si faceva un rinnovo Ponte eccetera eccetera era proprio per evitare di perderlo a zero, perché poi da febbraio, marzo, quando è, avrebbe potuto già prendere accordi con la nuova squadra. Questa è la nipote di Antonio, che nella foto non riesco a ingrandirla, però sì, dai, qualcosina,
1: sì.
0: In questo taglio di capelli, a parte forse che è un po' più chiara, forse più rossiccia, invece Martina è proprio nera da buona pugliese.
1: Sì,
0: proprio pugliese,
1: rappresento
0: fatta e finita,
1: Puglia,
0: giustamente,
1: sì.
0: E poi invece ancora torniamo a temi un pochino più calcistici, mi piace, poi siamo d'estate, chiacchieriamo, scherziamo, però torniamo un pochino più sui temi del calcio. Mi aspetto 1-2 colpi alla Sassuolo da parte di Carnevali, giocatori non molto noti ma forti al prezzo giusto. Questo è Vito da Catania. E Vito, sì, questo è quello che si spera sempre quando arrivano i nuovi dirigenti, no? Il problema, apro una piccola parentesi, che quello che dici tu ce lo aspettavamo anche da Giuntoli. Giuntoli è arrivato a Torino con i crismi di quello che aveva riportato giustamente lo scudetto a Napoli dopo 30 anni, che aveva scovato Kvaratskhelia in un campionato impensabile, che aveva trovato Anguissa, che era stato uno dei centrocampisti più forti d'Italia, forse d'Europa di quel periodo. Ci si aspettava quei colpi lì, no? Quelli alla Vidal, mi viene da dire, per fare un esempio in casa nostra, un giocatore preso dal campionato tedesco che nessuno conosceva, pagato credo all'epoca 10-12 milioni e che poi ti diventa uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Speriamo che Carnevali abbia la forza, la lungimiranza, la capacità di andare a fare effettivamente questo tipo di operazione. Aspetta, Angelo, salta un attimo perché sennò leggiamo solo te. Leggiamo Doni invece.
1: Ok. Ciao Dario, sono in trepida attesa. Lunedì rinnoverò l'abbonamento Stare in Curva Sud.
0: Ah, brava, allora sei un'altra di rimpettaia. Anche Luca da Cuneo in Curva Sud, perché sono in Curva Nord.
1: Peccato per una rosa sempre meno italiana.
0: Sì.
1: In tempo di mondiali è triste non vedere l'Italia, ricordando le bellissime estati del 78-90, ma soprattutto 2026-1982.
0: No, aspetta, 2000, credo hai sbagliato Doni,
1: esatto,
0: 2006 quando l'abbiamo vinto.
1: 2026
0: probabilmente gliel'ha corretto, perché quest'anno non ci siamo neanche, sì, era sicuramente il 2006 quando l'Italia effettivamente aveva vinto.
1: E quando l'Italia
0: l'Italia Juve ci faceva sognare, vero? Perché in tutte e due le Italie mondiali c'era molta Juventus.
1: Buon lavoro per gli esami di maturità.
0: Per gli esami di maturità,
1: esatto.
0: Sì, è vero.
1: E grazie per la tua competenza e simpatia.
0: Grazie a te, Doni, sei sempre molto carina. Sì, io infatti lo anticipo già, la settimana prossima non sarò in onda per la gioia di quel signore dall'altra parte del vetro. No, però ci sarà qualcun altro al posto mio, immagino. Cioè non ci sono io, ma ci sarà qualcun altro
1: non
0: a sostituirmi.
2: Chi lo sa?
0: E chi lo sa? Perché sarò coinvolto, perché mercoledì inizia la mia classe, gli orali, quindi sarò coinvolto con gli esami da mercoledì fino a martedì della prossima settimana. Infatti anche giovedì con Gigi Schifo non ci sarò.
2: Cioè, praticamente... Martina, e parliamo di ricette pugliesi.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto.
1: Bella idea.
0: Beh, ci può stare una puntata estiva con l'apertura del calciomercato.
2: Sì, la Puglia che vuoi.
0: Esatto.

0: Tra l'altro, col calciomercato che finalmente sarà aperto, perché ufficialmente inizia lunedì il calciomercato, o forse domani addirittura quest'anno. Sapete, al polemica l'abbiamo già parlato tante volte del fatto che inizia ancora a fine giugno per consentire alle squadre di mettere a bilancio delle vendite ancora sulla stagione passata. In realtà potrebbe giovarne anche la Juve se riuscisse effettivamente a piazzare il famoso Miretti entro la fine di questa sessione. Albino da Morciano. Ah, Jacopo c'è già. Ah, scusami, non avevo capito. Abbiamo Jacopo Desiderio. Ciao Jacopo, ben trovato. Jayland, non avevo visto il segno di Manu che eri già ad ascoltarci. Noi stavamo continuando a chiacchierare. Ben trovato.
1: No, ma se vuoi, resto ad ascoltare te alle 3. Buongiorno. Ben trovati.
0: Jacopo Setti, ciao, con te vengo a domande, diciamo, un pochino più specifiche, no? Come inevitabilmente facciamo sempre. Però parto da una considerazione che deriva dalla partita di ieri sera dei mondiali, no? C'è stato Francia-Norvegia, ci si aspettava probabilmente più equilibrio in quella partita. C'è da dire che però la Norvegia ha adottato la tattica proprio quella che si fa nella partita della domenica prima della finale di Champions, no? Cioè ha messo in campo tutte le riserve praticamente.
1: Comprensibilmente.
0: Avendo già il turno passato,
1: no? L'obiettivo già raggiunto, è una scelta che ho sempre condiviso, insomma una cosa anche abbastanza abitudinaria in parecchie edizioni della Coppa del Mondo, ma anche degli europei che io ricordo, quindi insomma non ci ho visto troppo di strano, mettiamola così.
0: No, quello che... senz'altro, diciamo che però se doveva essere una gara per misurare la Francia con una formazione di un certo livello, non lo è stata.
1: Ma le terze gare del Mondiale è difficile che misurino qualcosa, nel senso che poi la fase cruciale fondamentalmente sono le prime due partite, tant'è che se una nazionale vince le prime due al 99,9% è praticamente già qualificata, certo. Anzi penso anche al 100%, quindi va da sé che insomma la postilla sulla terza partita la rende sempre un pochettino diversa, questa postilla sulla terza partita rende sempre la terza partita un po' diversa dalle prime due, voglio dire, poi in valori assoluti o comunque anche sulle seconde linee è normale che la Francia sia superiore alla Norvegia ed è superiore anche a tantissime altre nazionali, insomma una delle secondo me candidate in assoluto per vincere la Coppa del Mondo.
0: Sì, sono d'accordo, ma sono veramente, veramente tanto forti. Guarda, c'è Giacomo Tarx che ci manda una foto, credo, di lui in spiaggia e dice: mi immagino il Carnevali in questo momento che sta facendo le operazioni ed è sulla spiaggia che si stava seduto su una sedia in posizione anche un po' d'anziana.
2: Fantastico.
0: Se vuole, con il cappellino in testa, sì. Le gambe incrociate, quella che assumo io praticamente in spiaggia quando leggo il giornale, quando cerco di tenermi aggiornato sulle notizie di calciomercato che ancora in realtà non arrivano, no Jacopo? Perché dicevamo il calciomercato, adesso non ho capito se domani o dopodomani, insomma c'è questo anticipo.
1: 28.
0: Quindi oggi 26, infatti ti dico, ma anche io ricordavo 28, mi è venuto solo il dubbio perché domani è domenica, allora ho detto boh, magari mi ricordo male ed è lunedì, però anch'io ricordavo 28, invece no, quindi 28 me lo confermi anche tu?
1: Sì, no, che io ricordi 28.
0: Sì, ma ti dico, ricordavo 28 anch'io, ma essendo domenica magari pensavo di aver sbagliato, però la questione poi è anche quella di un ritornello, lo dicevamo anche prima con Gianluigi D'Ambrosio, no? di un po' di anni che dobbiamo prima vendere e poi comprare, soprattutto quest'anno che non c'è la Champions. La domanda è chi riusciamo a vendere più che chi vendiamo, perché poi il problema vero è quello.
1: Secondo me Miretti, io insomma l'abbiamo detto anche mercoledì sera, no? Date anche le condizioni del suo pregresso, della sua storia con la Juve, penso che sia fosse l'opportunità in uscita da perseguire con maggiore forza e quella che in assoluto ti può dare la massima soddisfazione economica possibile, nel senso che un giocatore che la Juve ha segnato a zero a bilancio, quindi va da sé che anche se la cifra non dovesse essere esorbitante, ma è plusvalenza totale, quindi in questo senso sicuramente potrebbe far comodo alla Juve. Non ha troppe esigenze di vendere la Juve dovrebbe fare credo anche una, ma al massimo un paio di operazioni che gli garantiscono una certa soglia di guadagno, di plusvalenza, come si suol dire.
0: Come si dice?
1: In questo senso non è una situazione disperata in assoluto, lo diventa soprattutto in considerazione del fatto che la Juventus non è qualificata alla Champions,
0: certo.
1: Quindi va da sé che poi la grande perdita secondo me, è più su quel piano lì, piuttosto che poi per il fair play finanziario, per eventuali esigenze di vendere giocatori, soprattutto a livello di settore giovanile, ecco, quindi giocatori fatti e finiti in casa, ecco.
0: Certo, senti, saluto Tatsuya che ci saluta, cioè, vi saluto in zona Cesarini, si vede che sei collegato adesso. Invece, Giancri ci chiede per te, se c'è Ordoñez come possibilità di vederlo alla Juve. E a questo punto ne approfitto anch'io per aggiungerti una domanda, perché è una cosa che sta venendo fuori, ne parlavamo già un pochino nel mercato di gennaio, quanto può essere realistica la pista Pellegrino del Parma, perché che comunque risponde a quelle famose caratteristiche che aveva chiesto Spalletti.
1: Ma sì, ma non lo so, è sicuramente un nome che in Serie A ha tanto mercato, ma forse questo racconta anche il livello della Serie A di oggi. Io penso che Pellegrino sia un buonissimo attaccante, ma per una squadra che si deve salvare, per una squadra che magari può puntare alla qualificazione in Conference piuttosto che massimo in Europa League, però insomma. Non ho mai pensato che fosse un tipo di elemento il cui valore lasciasse presagire il salto in un top club. Poi è chiaro, insomma, bisogna vedere tu perché lo prendi, come lo prendi. Può essere un attaccante di contorno, un attaccante di rotazione, di sostituzione, senza dubbio sì. Però obiettivamente, onestamente, non è un nome che in assoluto mi fa impazzire.
0: Ecco, però allora la domanda è se Sorloth, come sembra, si è raffreddato. Vlahovic, insomma, leggo anche qua ancora.
1: Vlahovic non lo farei entrare mai più, neanche per sbaglio.
0: Beh, guarda,
1: Chiuderei
0: c'è Toni da Zurigo
1: i
0: che ha scritto
1: pannicelli a vista proprio, cioè, metterei la sicurezza davanti alla continenza piuttosto che non farlo entrare.
0: in tre parole, Toni, hai detto esattamente quello che ci ha mandato Toni
1: Ma
0: da
1: non è più.
0: Zurigo.
1: Oh, Dario, noi tu lo sai, ogni tanto snoccioliamo le statistiche.
0: Sì.
1: Se in pochissimo tempo riesci a vedermi quanti gol ha fatto Vlahovic con la Juventus in relazione al numero di partite che ha giocato, colgo l'occasione io nel mentre per rispondere anche a un tuo ascoltatore, a un amico da casa che mi stava ascoltando prima e che credo avesse mandato un messaggio sul rapporto tra i gol fatti da Vlahovic quest'anno e i minuti giocati. Cioè, è un messaggio, come dire, che secondo me lascia anche un po' il tempo che trova, perché Vlahovic quest'anno ha saltato 4 mesi, quindi va da sé che è chiaro che i minuti che ha giocato sono nettamente inferiori a quelli che avrebbe giocato in condizioni più o meno normali, ma non mi sembra che negli anni precedenti Vlahovic, a livello di gol segnati, abbia, come dire, fatto accapponare la pelle
0: No, guarda,
1: dei
0: c'è
1: tifosi e della dirigenza
0: Luca su
1: juventina.
0: Twitch, adesso non lo stavo cercando, ma Luca ci ha scritto, io ricordo 68 in 4 anni e mezzo, non le partite, però insomma 68 in 4 anni e mezzo per uno che fa la prima punta di mestiere non sono proprio tantissimi. Insomma, 4 anni e mezzo sono.
1: Ma poi cioè, non è questione se sono tanti o sono pochi. Bisogna capire se sono tanti o sono pochi in relazione alle sciagurate, scellerate richieste economiche del
0: Certo,
1: giocatore.
0: certo, certo.
1: Perché se un giocatore ti chiede 2 milioni e mezzo, 3 milioni, 4 milioni di euro, allora ci puoi anche pensare. Ma uno che indiscrezioni raccontano che sia andato vicino al Comolli e abbia detto mi vuoi dare gli stessi soldi di
0: Sì,
1: anzi, mi vuoi dare gli
0: di
1: stessi
0: Desi.
1: soldi di David, io l'avrei sbattuto fuori in quel preciso istante
0: Assolutamente,
1: lì.
0: ma infatti credo
1: Perché
0: per molti
1: denota una
0: tifosi.
1: grande presunzione, una grande arroganza, insomma, dai,
0: Sì,
1: una
0: sì, sì.
1: grande sopravvalutazione di se stesso, perché di questo parliamo. Tant'è che adesso non lo vuole neanche più la madre in terra. Mi sembra di intuire così a occhio e croce.
0: E ci scrivono sempre su Twitch sia Giancri che Luca Bonora, sono 168 le partite, quindi un gol ogni 3 partite, ogni 2 partite e
1: Ma di cosa
0: mezzo.
1: parliamo, dai?
0: No, no,
1: Ma di
0: certo.
1: cosa
0: Sì,
1: parliamo?
0: sì,
1: Di
0: sì.
1: cosa parliamo? E non mi sembra che abbia avuto sempre infortuni tali.
0: No, no, no.
1: Che abbiano, come dire, così tanto condizionato le sue stagioni. Io mi ricordo una stagione passabile di Vlahovic, che è stata quella in cui non facevamo le coppe, in cui abbiamo vinto, credo, la Coppa Italia, che è quella dell'ultimo di Allegri.
0: Sì,
1: Ma passabile
0: in cui fa
1: significa.
0: anche il gol della finale che ci porta alla
1: Bravissimo,
0: Coppa. Sì, sì,
1: bravissimo.
0: sì,
1: Ma
0: sì.
1: passabile significa, credo, una roba intorno ai 18-19 gol tra tutte le
0: Sì,
1: competizioni,
0: sì, sì, sì.
1: che non è passabile, ripeto, per nulla. Se la si relaziona sempre ai soldi che Vlahovic ha preso dalla Juventus in tutti questi anni.
0: Però allora torno alla domanda di partenza. Non Vlahovic, non Pellegrino, non Milik,
1: Ma
0: evidentemente.
1: guarda, piuttosto prendi 3 soldi. Vuoi un nome? Ti dico, piuttosto prendi 3 soldi che prende forse un sesto di quello che chiede Vlahovic, ha fatto 20 gol col Borussia in stagione, è un 2004. nazionale tedesca under 21, italiano di nascita, sardo di origine, giocatore che io non capisco come mai la nazionale italiana non l'abbia ancora convocato a livello di nazionale maggiore. Guarda, piuttosto prendi lui, piuttosto sì, prendi lui, almeno sai che il risparmio economico, la sostenibilità economica del ragionamento e della sostituzione eventuale ti porta un grande beneficio.
0: Sì.
1: Almeno sai che dal punto di vista economico vinci in partenza.
0: E poi c'è, no, esatto, infatti c'è una mano, credo, giocando anche col suo cognome, dice, e poi costa poco, no? Giustamente,
1: esatto,
0: chiamandosi
1: esatto,
0: tre soldi.
1: Esatto.
0: C'è anche...
1: Manuel oggi, tra l'altro, gli ho fatto anche i complimenti, proprio in grande forma.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì,
1: è l'esercito del caldo
0: no, secondo me,
1: posto l'Italia in queste ore, lui...
0: Uno si è risvegliato con l'estate, due sta sentendo l'odore delle ferie, quindi...
1: Piscina, è un po' come lo squalo bianco che sente l'odore
0: del sangue, esatto, esatto. Senti, c'è Antonio da Caserta che dice: mi auguro che Carnevale infligga il terzo dispiacere al suo compare Marotta, che dopo aver perso Palestra di Coppazzi gli soffi Solè dell'Udinese. Lo vedo molto
1: quanti
0: più forte
1: magari
0: di Lucumì. E poi, finisco il messaggio, poi ti lascio la parola. Dice: sai che bel modo di presentarsi. A quel punto Marotta gli rimane solo il dispiacere di acquistare la palestra dove va Martina, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Adesso parte il finale, ovviamente. Insomma,
1: allora, il messaggio è molto bello, ma mi sembra anche molto sensato.
0: Anche perché Solè è un bel profilo.
1: Bellissimo profilo. E ha già dimostrato che in Italia in questo momento è un giocatore che sposta tanto, che incide tanto.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: ti faccio il nostro amico a casa mi ha dato lo spunto, ti faccio un altro nome, Acca dell'Udinese.
0: Sì, bravo, infatti stavo per arrivare proprio lì.
1: Credo che sia un 2-3, se non ricordo male, insomma, ancora relativamente abbastanza giovane. Giocatore forte, molto forte. Cioè,
0: sì,
1: la Juve deve andare a prendere questi giocatori qui, no? E Lucumi è vero, probabilmente inferiore a Solè, però secondo me c'è un quid che lo differenzia, che è il piede. Il
0: sì,
1: piede forte,
0: sì.
1: Lucumi è un mancino
0: che è quello
1: e
0: che...
1: credo che forse la Juve, siccome ha solo Kelly di piede mancino in quella parte di campo, io credo che la Juve abbia bisogno di un giocatore che perlomeno valga Kelly. Questo pure è un ragionamento che tu lo sai, il mercoledì sera abbiamo fatto
0: sì,
1: spesso. La Juve in assoluto non, come dire, lamento la scarsezza dell'undici titolare. Certo, l'undici titolare non è stratosferico,
0: top,
1: parliamo
0: certo,
1: di gara, per come siamo abituati noi è certamente sotto livello, ma il grande problema della Juve, soprattutto di queste due stagioni, è la panchina.
0: Certo,
1: è che giocatori tra virgolette normali, passami il termine, come Kelly, devono fare 50-60 partite in un anno e non ce la fanno.
0: Chiaro,
1: questo è il tema.
0: Chiaro,
1: se tu vicino a Kelly ci vai a mettere un Lucumi, anche proprio in maniera studiata scientificamente e matematicamente, no? Ragazzi, una partita a testa, scegliete voi, come dire, l'alternanza, come la dovete gestire, giocate una partita a testa. Ti faccio vedere che Kelly overperforma,
0: sì,
1: e fa salire il suo rendimento. Lucumi più o meno si mantiene sullo stesso binario di Kelly. Io di questo sono stra convinto.
0: Ecco, però allora, a parte che ti confermo, Atta è gennaio 2003, quindi ne ha 23 e mezzo, insomma ne ha fatti 23 all'inizio,
1: sì,
0: dell'anno.
1: È un 2003.
0: L'altra cosa che però ti chiederei è, perché anch'io insomma leggendo dell'interesse per Lucumi, sto però contemporaneamente leggendo di una sostituzione di Kelly, cioè Kelly parte ed entra Lucumi, però siamo di nuovo al punto di partenza.
1: Sì, ma bisogna vedere poi, cioè, insomma, Kelly la Juve l'ha pagato, cioè io non credo che dopo un anno e mezzo, correggimi se sbaglio, credo che Kelly sia arrivato a
0: gennaio
1: dello scorso
0: sì,
1: anno.
0: Esatto, bravo.
1: Non credo che la Juve dopo un anno e mezzo, tutto sommato avendo anche delle risposte positive, incoraggianti dal giocatore, decida di svenderlo, boh, per quale motivo? No, non credo.
0: Anche
1: poi,
0: perché l'abbiamo pagato non poco.
1: Per il mercato, Dario, è normale che se dall'Inghilterra ti arriva un'offerta di 40 milioni di euro, ti tocca portarlo sulle spalle,
0: ah, certo,
1: mi pare
0: certo,
1: evidente, però non credo, nel senso che tutto sommato penso che anche in relazione al fatto, sai, che Spalletti chiede sempre almeno uno dei due centrali che abbia una certa confidenza tecnica nell'impostare l'azione da dietro, nell'uscire con la palla dai piedi, nella prima fase appunto della manovra, io penso che tutto sommato Kelly in questo senso gli dia anche delle garanzie, molto più di Bremer per esempio, sotto mm-hmm, questo punto di vista, che forse queste skills tecniche non ce l'ha come Kelly. Quindi tutto sommato, insomma, secondo me Kelly ci può stare. Il problema è chi c'è dietro di Kelly.
0: Certo, certo.
1: Che in questo momento non c'è. Chi c'è stato? Coop Miners quest'anno.
0: Sì, sì.
1: È capitato che ha fatto il centrale difensivo,
0: sì,
1: di piede mancino.
0: Col fatto che è mancino, esatto.
1: Un
0: esatto,
1: giocatore pagato 60 milioni, pensando che fosse il centrocampista più forte della Serie A, poi te lo devi adattare a braccetto, a centrale difensivo. capisci bene che insomma ci sono dei problemi, ecco.
0: Assolutamente. Senti, rispondo solo un attimo alla 10 a Platini, che è un nostro utente di Twitch, perché sennò sembra che voglio leggere solo i messaggi contro Vlahovic. Lui dice: ma state scherzando, Vlahovic ha fatto un anno e mezzo con la pubalgia e quest'anno è stato fuori 4 mesi. Peggio mi sento, no? Nel senso che se devo dargli tutti quei soldi per pure stare, per stare fuori.
1: C'è anche un fattore economico, cioè la stagione, e c'è anche un fattore valutativo riguardante le condizioni del giocatore. Secondo me la stagione di quest'anno di Vlahovic in questo senso è molto preoccupante, perché Vlahovic salta 3 mesi abbondanti, forse anche 4, per un infortunio tendenzialmente ridicolo.
0: Sì.
1: Cioè, circa
0: si, fa male da solo,
1: e c'è fuori dal campo 4 mesi, ragazzi. Cioè, questi sono secondo me dei fattori che devono essere valutati con altissimo grado di attenzione.
0: Certo.
1: Il mero opportunismo economico, le dinamiche di mera opportunità economica, purtroppo la fanno sempre da padrone. E quindi va da sé che per valutare la conferma di uno come Vlahovic, secondo me devono essere prese in considerazione tutte le componenti del discorso, del ragionamento, perché sennò si rischia di sbagliare.
0: Cioè,
1: il modestissimo parere.
0: Ti chiedo un'ultimissima cosa, perché poi siamo in chiusura. C'è comunque futuro in questa Juve, mi viene da dire, no? Perché l'Under 13 campione d'Italia, l'Under 16 campione d'Italia, l'Under 17 arriva fino in finale. Tra l'altro c'è un buco di Under 18, non c'è l'Under 18 nella Juve, leggevo ieri un articolo proprio su questo, però comunque qualche prospettiva.
1: La cosa più ridicola della vita è l'Under 18.
0: Ah, ok, per
1: me. Io mi batto ferocemente
0: però
1: ma l'Under 18 nazionale.
0: Però tu dici, però le altre squadre ce l'hanno, no? Quindi quelli della Juve, finita l'Under 17, finiscono direttamente in primavera, che è diventata Under 20. Quindi c'è tanta differenza.
1: Una volta era
0: l'Under 18, bisognerebbe riportare la primavera all'Under 19 a quel punto.
1: Bravissimo, poi devi considerare c'è pure l'Under 23 adesso,
0: certo,
1: perché poi
0: c'è
1: la Next Gen. Quindi no, troppe tappe per l'ascesa, per la salita, proprio a livello di sistema che qualcosa non va. Ma senza dilungarmi troppo, sai perfettamente come la penso in questo senso.
0: Assolutamente sì, però insomma la speranza è che qualcuno di questi talenti che sta emergendo possa poi arrivare.
1: Certo. E speriamo soprattutto che non li svendano, come hanno già fatto.
0: Come è successo in passato.
1: C'era Moaremovic, c'era Sule, c'era Huijsen. Cioè, c'erano giocatori che probabilmente avrebbero fatto molto più comodo di Nico Gonzalez, avrebbero fatto molto più comodo di Coop Miners, avrebbero fatto molto più comodo di Kelly. Quindi, insomma, talento se n'è, la Juve sta continuando, secondo me, a fare un ottimo lavoro, se si interpreta proprio il lavoro di tutto il settore giovanile, però ripeto, poi c'è anche la valorizzazione, perché sennò il lavoro resta inutile.
0: Jacopo, grazie mille come sempre per queste chiacchierate. Insomma, col mercato aperto ti disturberemo più spesso, lo sai.
1: Nessun disturbo, grande piacere, è sempre un piacere tornare a casa, un caro saluto a tutti, buon fine.
0: Grazie a te Jacopo Desiderio, J-Land. Salutiamo a questo punto anche tutti i nostri amici da casa. Ci avete ancora scritto in tanti durante l'intervento di Jacopo, non siamo riusciti ovviamente a leggervi tutti, ma ci fa piacere insomma che siate state con noi anche in questo caldo sabato di fine giugno. Martina Piazzolla, grazie mille per essere stata qui con noi.
2: Grazie per avermi invitata.
0: Speriamo di riaverti qua presto, magari dopo l'estate ti lasciamo andare. No, non è vero, hai detto che in ferie non ci vai, però insomma prima ti riavremo con
2: non
0: noi.
2: Non ricordarmelo.
0: Hai ragione, scusa, mi sono stato cattivissimo. Magari nell'ottica che appunto ti abbiamo fatto appassionare un po' di più.
2: Certo,
0: e la prossima volta ti diverti ancora di più. Grazie a Manuel
2: mille.
0: In regia, come vi dicevo, io non ci sarò questa settimana né venerdì né sabato, ci vediamo poi il venerdì della settimana successiva con Luigi Schiffo. Forza Juve, ciao a tutti.
2: Ciao, forza Juve.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
2: Buongiorno, buongiorno! Possiamo andare avanti? avanti mezz'ora così? Così, mezz'ora. Mezz'ora così. Così almeno rifiatiamo, no?
4: Andiamo in loop.
2: Sì, lo metti in loop. Metti in loop. Oh, scusate, perché c'è la sprint della MotoGP. Sai cosa mi hanno chiesto l'altro giorno? Mio fratello mi ha chiesto. Ma se tu potessi scegliere, no? Se dovessi scegliere di far sparire il calcio e tenere tutti gli altri sport, o far sparire tutti gli altri sport e tenere il calcio, io ho detto fatemi sparire sto calcio, che non ne so. Sono 15 anni che parlo di calcio, me ne sono veramente rotta le scatole.
4: Puoi anche andare, non ti tratteniamo.
2: No, scherzo, scherzo, no, non scherzo, l'ho detto veramente, però. Va bene così, e diciamo che io ho seriamente dei problemi, quindi io sto pregando il cielo. Ma veramente pregando il cielo che arrivi lunedì, martedì, con non so come aspetto. Sapete quanto io ami il Natale? Ecco, io sto aspettando martedì come aspetto il Natale, non perché vado in ferie, ma perché si abbassano queste dannatissime temperature, perché veramente io non ne posso più. Cioè, sono arrivata, sono veramente arrivata. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Aiuto. Vi prego, aiutatemi. Detto questo, vi saluto come sempre. E direi che in questo momento c'è una grossa. Ah, tra l'altro, mandiamo un grosso abbraccio a tutta la popolazione del Venezuela, perché questo credo che sia giusto. La Juventus ha pubblicato un messaggio e sta facendo e portando anche aiuti concreti, quindi assolutamente bel gesto. Detto questo, è il momento e siamo arrivati al punto in cui vediamo gli altri che fanno e noi che stiamo fermi per il momento. Cioè, per ora non è ancora successo nulla, ma almeno non abbiamo preso le senza un certo tipo di roba come l'Inter, perché ne hanno prese già due in pochissimo, E già due in pochissimo tempo ne hanno prese di... E ne hanno prese due, E quelli là ne hanno prese due in pochissimo tempo, cioè in tipo 24 ore. Scusami. Poi, dopodiché, dopo che hanno preso le... Così, sai cosa hanno iniziato a dire? Che Palestra è scarso e che non valeva 60 milioni. E posso dire che... Ma 60 milioni per Palestra mi sembra una fucilata. Ma 70 milioni per Gonzalo Ramos, che ha preso il Milan, peggio che andare di notte. Grazie. Perché io ho letto sui... Ma tu sai che io ho letto...
4: Pregheremo per loro.
2: Ma tu sai che io ho letto sui social tifosi della Juventus che hanno detto: ecco, vedi, loro hanno preso Gonzalo Ramos e noi siamo ancora fermi a cercare... 70 milioni, ma lascia... Ma voi avete idea di chi sia Gonzalo Ramos? Secondo me no. Cioè, non voi. Chi ha scritto questa roba qua? Secondo me non ha bene idea, perché il Milan l'anno prossimo si ritroverà esattamente nella situazione in cui è da anni e quindi cercherà un altro numero 9, perché Gonzalo Ramos non è la soluzione di tutti i mali. Anzi...
4: Quando finisci nelle mani di Mendes...
2: Ovviamente. Giustamente Manu la tocca molto piano, però ha assolutamente tutte le ragioni di questo mondo, perché quando... Era un po' come i tempi quando finivi buonanima nelle mani di Raiola. È un po' quello il discorso, che ti girano, rigirano e stragirano come vogliono, perché sono pieni di giocatori che combinazione sono sempre in tutte le squadre, e quindi se vuoi che succeda questo, io ti do quello, ma lo paghi quest'altro e mi dai quest'altro. No, ancora
4: Amorim non è della scuderia anche di Mendes? No?
2: Chi? Amorim. L'allenatore? Sì.
4: Allora,
2: sì.
4: Vedi.
2: Ma
4: arriveranno altri.
2: Ma Mendes ha del Milan Santi Giménez e Rafa Leao che se ne vogliono andare, e quindi, cioè, capito? È questo un po' il discorso. Per cui poi alla fine, quando si parla di problematiche calcistiche, ricordiamoci sempre che poi uno dei problemi maggiori è proprio quello legato a certi procuratori, forse non tutti i procuratori, perché giustamente è stato detto, adesso io le cifre esatte non me le ricordo, ma è stato detto che i procuratori hanno versato, cioè la federazione, quindi le società, hanno versato nelle casse dei procuratori l'anno scorso tipo 250 milioni di euro, e nelle società sono entrati una settantina di milioni. Cioè, quindi rendiamoci conto del perché poi il calcio ha dei grossi problemi. E questo, il calcio italiano ha dei grossi problemi, perché in Italia ci prendono, ci rigirano, fanno un po' quello che vogliono, perché poi arriva il Chelsea dopo che Palestra ha dato parola all'Inter e a Chivu e si presenta all'Atalanta con 60 milioni ed è tutto fatto. E non solo, arriva il Como, che con tutto, cioè noi qua stiamo parlando del Como, Como, proprietà straniera piena di soldi, che va dal Real Madrid e gli dice: oh, senti Florentino, ti faccio un assegno da 60 milioni, quindi Nico Paz me lo prendo. E se il Real Madrid lo vuole ricomprare, se il Real Madrid lo vuole ricomprare, al Como gliene deve dare 80. E se qualcuno vuole Nico Paz, vedi l'Inter, al Como gliene deve dare 80, perché ne hanno appena spesi 60. Ma 60 sull'unghia. E noi siamo qua che entro il 30 di giugno dobbiamo sistemare i bilanci, raga. Noi siamo qua, e parlo di Juventus, che stiamo lì a raccimolare i 20 milioni, i 10 milioni, i 13 milioni da Miretti. E arriva al Como, che farà la sua prima esperienza in Champions League, e mette 60 milioni sull'unghia al Real Madrid. Ma come si fa a competere con queste proprietà? Cioè, è impossibile. Le proprietà italiane non possono competere in questo momento con queste proprietà. Poi i fondi sono ancora un altro discorso, tipo quello che al Milan, per carità del cielo, lasciamo perdere. Perché i fondi fanno un altro tipo di calcio e un altro tipo di strategia, perché puntano poi a vendere la società al miglior offerente. Ma il Como si presenta con 60 milioni al Real Madrid per prendersi Nico Paz. Cioè, rendiamoci conto di questa roba. Il Chelsea va dall'Atalanta, 60 milioni per Palestra, ciao, è stato bello. Per me follia 60 milioni per Palestra. Però per il calcio italiano, meno male che Palestra va all'estero. Per la nazionale italiana più che per il calcio italiano. Perché poi vai in Premier League, giochi un certo tipo di calcio e almeno non torni indietro, perché è un po' quello, ragazzi, il concetto. Quindi, no, cioè, noi siamo qua che ci stiamo, non so, Carnevali è lì che c'ha, se voi passate dalla Continassa in questo momento c'è il fumo, non per il caldo che fa fuori, ma per le meningi di Carnevali che si stanno spremendo, ok? Che sta cercando i 20 milioni per andare a prendere Lukumi! E non li abbiamo! E dobbiamo dare via, questo grazie al cielo, Miretti al Bologna per prendere un difensore. E poi se arriva Colo, va bene, ribadisco, per me è follia, però se arriva Colo, ti fermi. Colo viene in prestito e poi ti fermi. E giochi davanti con Davide Colomwani, punto. Perché non c'è, cioè, è una roba che se tu ci pensi, se voi ci pensate, è assurda. È assurdo. È un ragionamento assurdo. Eppure siamo qua. Eppure Elkan ha fatto ricapitalizzazioni da quasi 1 miliardo nel corso degli anni. E quei soldi lì ovviamente sono stati spesi male. Perché è evidente che siano stati spesi male. Ed è evidente che Elkan non ci ficca un altro miliardo. Dice: fate un po' le cose fatte bene e poi forse ci rivediamo. Perché qual è l'imprenditore che vuole continuare a buttare i soldi? Cioè, mi sembra evidente. È tutto assurdo. E l'acquisto vero dell'anno prossimo della Juve sarà Douglas Luiz. Segnatevelo, perché è meno male che questo torna. Perché se no anche a centrocampo, ma che investimenti fai? Quindi il discorso, e inizio a leggere i vostri messaggi adesso, il discorso è che noi, vedendo quello che è successo in questo momento e negli ultimi giorni, dobbiamo farci un bellissimo bagno di umiltà e capire che non possiamo competere nelle trattative quando ci sono certe squadre di mezzo. Non ce la facciamo a competere, è impossibile. E allora cosa vai? A cercare Lukumi. Che per carità, e magari diventerà il difensore più forte del mondo e dell'universo intero. Ma stiamo parlando di Lukumi. Cioè. Boh. Gig73, buon pomeriggio Chiara. Ciao, buon pomeriggio. Map 1276, ciao Chiara. Ma tanto adesso ci pensa Mago. Che sarà Malago, penso. Luca Bonora 77, purtroppo noi veniamo da anni di operazioni sciagurate a partire da Ramsey, su 20 operazioni ne abbiamo sbagliate 18. Allora, sicuramente ci sono state delle operazioni sbagliate e questo nessuno lo mette in dubbio. Diverse operazioni sbagliate, e l'ho detto onesta, e l'ho detto anche prima, quindi sono d'accordo su questo discorso qua. Però sì, Mago Malagò, ok, perfetto. È vero, però non sono state solo le operazioni sbagliate. Perché ragazzi, cioè, andare a prendere Coppa all'epoca, io non so come posso farvi capire quello che è il mio pensiero, ma andare a prendere Coppa all'epoca era la scelta giusta, che poi si è rivelata sbagliata, ma in quel momento lì dai ragazzi, ma ve lo ricordate fuori dal J Medical che c'era il panico? Erano tutti lì. E poi il giocatore che non ha reso, e siamo d'accordo che col senno di poi è facile. Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League. Perché? Poi non rendono. E siamo d'accordo che poi non rendono, raga. Però intanto ad oggi i titolari sono Thuram, che l'ha portato Giuntoli, Kalulu, che l'ha portato Giuntoli, Kelly, che se non sbaglio ha portato Giuntoli, sì, ha portato Giuntoli. Con Seisao che l'ha portato Giuntoli. E giocano, eh. Poi abbiamo avuto molta sfortuna, sicuramente sì, ma abbiamo avuto anche allenatori che, per quanto mi riguarda, non sono stati in grado di far rendere i giocatori in un determinato modo. Pensiero mio, personale, ovviamente. Ciao, penso che perdendo Vlahovic non compreremo due attaccanti, quindi David rimane. Ma esatto, ma a parte che io sono contenta che David rimanga. Il problema sostanziale dell'attacco, secondo me, della Juventus che potrebbe venire fuori è che non hai nessuna prima punta che quella che ha chiesto Spalletti dal giorno zero. Perché se tu hai Colomuani e David, chi ti fa la prima punta? Cioè, se Spalletti continua a voler giocare con il solito modulo, che è il famosissimo 4-2-3-1, chi fa quell'uno davanti? David non lo può fare, Colomuani, a mio modo di vedere, non lo può fare. E quindi ti manca sempre la prima punta. Cioè, ti manca il Vlahovic della situazione. Ti manca, non c'è. E quindi, che dobbiamo fare? Sono d'accordo. Se va via Vlahovic, prendi un attaccante. Cioè, secondo me la Juve non prende 15 attaccanti. Non può. Diciamo che anche la Spiga ha fatto il suo durante questi anni. Allora, Manu, mi mandi per favore il primo messaggio vocale della journée, please.
6: Stefano per Roma.
2: Ciao.
7: Cara, ma Douglas Luiz, i tre allenatori del Nottingham non l'hanno mai fatto giocare. All'Aston Villa giocava solo quando si facevano male tutti. Cioè, non lo vedono proprio. Allora, un motivo ci sarà, se non lo faceva giocare né Tudor e né Motta. Cioè, sicuramente quando lui entrava si vedeva che c'aveva il piede buono, ma forse non si allena bene, forse è depresso, non lo so, ma non lo cerca nessuno, non lo vuole nessuno. Ma ci sarà un motivo, no?
2: Allora, l'Aston Villa non l'ha riscattato perché la cifra era troppo alta. Questo è il motivo per cui Douglas Luiz non è stato riscattato. Ma c'è un altro discorso, e l'altro discorso è sicuramente quello legato alle problematiche fisiche. Perché Douglas Luiz ha saltato un sacco di partite per problematiche fisiche. Poi però quando entrava in campo, e questo Stefano l'hai detto anche tu e sono d'accordo, si vedeva che i giocatori cercavano lui, perché ha un tocco di palla e una visione di gioco che è superiore agli altri. Ma in quella posizione in cui giocava alla Juventus, Douglas Luiz non poteva mai fare bene. Cioè, Douglas Luiz è quel giocatore che da fermo ti dirige il gioco. Non è il giocatore che corre. Cioè, per Thiago Motta, Douglas Luiz era un equivoco tattico immenso. Quello che non sarebbe con Spalletti, tanto che Spalletti lo vuole Douglas Luiz. È questo, capito? Perché Spalletti ha quell'idea di anche trequartista. Perché il trequartista alla Roma era per Rotta. E non mi sembra un giocatore tanto distante da Douglas Luiz come caratteristiche. Il trequartista al Napoli, Manu, era Lobotka? Era Lobotka, mi sa, che faceva lì davanti a dirigere un po'. Lo faceva Lobotka, che è un giocatore molto simile a Douglas Luiz per caratteristiche. Infatti Spalletti ha chiesto che Douglas Luiz possa rimanere e possa essere valutato durante il ritiro. Questa è stata la richiesta. Poi c'è un altro discorso, che è quello legato alla problematica fisica. E lì arrivo da te, Stefano, e dico: sicuramente è un giocatore che, se inizia ad avere delle problematiche, poi non le risolvi più. E quello è chiaramente un grosso punto di domanda su quello che può, su quella che potrà essere la stagione di Douglas Luiz. Su questo siamo pienamente tutti d'accordo. Cioè, sono d'accordo con voi e col vostro pensiero, cioè col tuo pensiero. Jig 73, Carnevale farà un mercato alternativo. E deve per forza Carnevali fare un mercato alternativo. Per forza. Non può fare diversamente Carnevali, perché è inevitabile che la situazione sia molto complicata dal punto di vista economico, e quindi non può fare diversamente. Deve fare un mercato di un certo tipo con i soldi che ha e quello che e andarli a trovare vendendo un certo tipo di giocatori. Un po' quello il discorso. Assolutamente. Mike Juve 90, io sono d'accordo con te su tutto. Ti posso chiedere, secondo te, a cosa deve ambire la Juve l'anno prossimo? Secondo te saremo da quarto posto? Allora, se ti devo rispondere, per come la penso davvero, la Juve, c'è già solo il pensiero di saremo da quarto posto, a me fa venire i brividi. Perché io tifo Juventus, non tifo Roma, Lazio, quello che è. Cioè, io tifo Juventus, quindi la Juve per me non può non ambire al campionato. Punto. Che poi ce la fai o non ce la fai, questo è da vedere, ma non puoi per me essere fuori dal campionato a dicembre, gennaio o a novembre addirittura. Quindi per me questa roba è assurda, cioè non si può pensare una roba del genere. Detto questo, se devo parlare razionalmente, voglio vedere quello che sarà il mercato della Juventus e capire chi ci sarà, chi non ci sarà, e capire che rosa ci sarà a disposizione. Sono, da un certo punto di vista, ottimista per il discorso di Spalletti dal giorno zero, o meglio, dal giorno meno uno, perché sta già allenando questa squadra. Ma la preparazione la farà Spalletti. Questo mi tranquillizza. Mi auguro di non dover più pensare a quarto posto, terzo posto o addirittura sesto posto. E per me faremo l'Europa League anche l'anno prossimo, spero di no. Joe Zag 64, Douglas Luiz dovrebbe giocare al posto di Locatelli. No, per me Douglas Luiz dovrebbe giocare in realtà dietro la punta. Cioè, non deve avere una parte difensiva, cioè non deve fare il mediano Douglas Luiz. Douglas Luiz, per le qualità che ha, dovrebbe essere nei tre dietro la punta a fare il sottopunta. Cioè, deve fare il trequartista per me Douglas Luiz, per le caratteristiche che ha. Perché non è un giocatore super difensivo, ma è quel giocatore che dietro la punta ti dà tutti gli sbocchi possibili. E quello potrebbe essere un ottimo lavoro, l'ottimo lavoro più che altro che serve a Jonathan David. Quindi io Douglas Luiz non lo metterei al posto di Locatelli, lo metterei al posto, cioè sotto la punta, se, ribadisco, si parla di nuovo di 4-2-3-1, è un po' quello che penso io. Allora, scusate che recupero i messaggi. Ciao Chiara, come va col nostro amato caldo? Mannaggia chi dice la parola estate. Maurizio 897, guarda Maurizio, sai che l'altra volta mi hanno detto, non qui in radio, e ho fatto una storia sui social, ho scritto una determinata roba e avevo tipo una gran parte di risposte alla storia con persone che mi scrivano: ah, poi ti voglio sentire quando fa freddo, ah, poi ti voglio sentire che ti lamenti quando fa freddo, perché adesso non va bene il caldo e non va bene il freddo. Io vorrei che parlasse Manu al posto mio. Quando fa freddo io mi lamento? Ok, ha fatto segno di no, voi non ci credete, ma ha fatto, non so cosa stia facendo. Stai mangiando? Ah, ok, scusa. Sorry.
6: Con questo caldo mangio cose fresche.
2: Fai bene, fai bene, fai assolutamente bene.
6: Comunque no, non si lamenta.
2: Ma io pensa che...
6: Vivrebbe con gli eschimesi.
2: Esatto, cioè pensa che io già a dicembre, ma giuro, Manu ormai mi conosce da 5-6 anni più o meno, 5 anni, 6 anni, 6 credo ormai. Io parto da dicembre a dire: oddio, tra poco arriva l'estate. Oh signore, quando arriva l'estate. Quindi io c'è proprio non mi lamento del freddo, io vivrei al freddo costante. Quindi cioè, no, non mi dite questa roba di lei, ma poi quando fa freddo ti lamenti. No, no, io quando fa freddo sto bene, sto in pace con me stessa quando fa freddo. Ma vado in letargo quando fa caldo, tanto che mi dispiace per chi mi sta di fianco, perché io sono intrattabile, me ne rendo conto. Sono intrattabile, cioè tratto male le persone.
6: Più del solito.
2: Più del solito. Cioè mi infastidisce. Cioè se adesso Manu, che ne so, usciamo, andiamo fuori, perché adesso c'è l'aria condizionata, quindi sono meno intrattabile.
6: Vai tu fuori.
2: Però magari noi scendiamo perché finiamo la puntata e lui mi dice una roba e noi siamo già fuori. A me irrita. Cioè della serie, dovete stare zitti, lasciatemi in pace col mio caldo torrido. Però ripeto, in teoria da martedì dicono che almeno, a parte che non ci saranno più 40 gradi ma 30, 32, 33, però le minime vanno a 20, 21, 19, che poi quello il problema c'è. Io stanotte sono andata a dormire alle 3, c'erano 27 gradi, alle 3 di notte. Ma che è? Ma fuori neanche dentro. In Africa.
6: Fuori o dentro? Io in casa avevo 28 gradi stanotte.
2: No, sì, fuori credo, ho guardato il meteo, erano 27 in casa, non ho il termometro, quindi...
6: Sai che io amo l'estate.
2: Sì.
6: Così non è più estate, così è sofferenza.
2: Cioè, questa è una tortura legalizzata.
6: Oh, ma... Han detto che sarà ancora peggio? Nei prossimi anni, in futuro,
2: infatti
6: picchi di 50 gradi.
2: Ma infatti io già...
6: Ci troveranno sciolti da qualche parte.
2: Ma infatti io già... Ma più che altro sono anche preoccupata per la mia bimba, cioè il cane ovviamente, che è un bulldog francese, sta patendo tantissimo. Ma ho già pensato, Manu, mi sono già fatta la pensata, perché io sono in affitto, è vero. Però chiamerò a settembre-ottobre i proprietari di casa, visto che adesso no, perché adesso costano una fucilata i condizionatori, ma li chiamo e gli dico: sentite, pago io, che pensemi, fatemi mettere, cioè metto, perché l'estate prossima io non lo voglio, così per me è troppo, cioè la notte non si dorme, e cioè veramente c'è il mio cane che si alza solo per spostarsi dalla zona in cui ha scaldato e cercare un'altra fredda. Sta roba qua non è fattibile. Però ripeto, in teoria da martedì, tra domenica e lunedì dovrebbe iniziare a piovere, e almeno la minima, perché la minima è il problema. Cioè quando arrivi la sera tu dici ha fatto tutto caldo tutto il giorno, arrivi la sera, apri le finestre, entra l'aria, ma neanche lontanamente. Cioè no raga, follia, follia, follia. E il bello sai qual è? Chiudo l'argomento, che chi è al mare in questo momento dice che comunque si sta male uguale. Cioè non è che al mare, normalmente andavi al mare, c'è l'aria, si sta al mare, fa male, fa caldo uguale, in montagna idem, a meno che non vai a 3000 metri, questo è. Sai dov'è che fa fresco? A Edimburgo, e vedi perché mi devo trasferire lì?
6: Anche qua in regia.
2: Sì, qua un po' caldo ce l'ho ancora, però vabbè. Mi alzi un attimo il messaggio, così chiudo i messaggi di Twitch che sono arrivati. Giù. Allora, Map dice, ma viva il freddo. Giù, Manu. Jozag64, però da Locatelli si è pretesa la costruzione del gioco, che non è nel suo bagaglio tecnico. Locatelli è un mediano di rottura, non un centrocampista di costruzione. Per me Locatelli, nel mio centrocampo ideale, è un'alternativa, non è un titolare. Ma il problema è che non puoi totalmente rivoluzionare il centrocampo. Poi sono d'accordo, Anzi, io Locatelli forse più mezzala che mediano, ma io perché non giocherei io con questo modulo. Io giocherei con il 4-3-1-2, quindi è un po' quello il discorso, cioè cambierei proprio modulo. Luca Bonora, il mare di cemento e asfalto che sono le città peggiorano proprio la notte perché rilasciano il calore del giorno. Giuro, il primo anno. Io sai quando mi ricordo che aveva fatto caldo così, ma in realtà dicono che non aveva, in realtà era meno caldo? 2003. Nel 2003 io avevo 10 anni, i miei poi mi avevano mandato in colonia in montagna, sia me che mio fratello, mia mamma era incinta del terzo, quindi ci avevano mandato in colonia perché faceva caldo e poi c'era un tot di robe, e lì eravamo stati bene, ma quell'anno lì aveva fatto un caldo asfissiante, se non sbaglio, da aprile a ottobre, e non era mai andato via, e mi ha ricordato questa cosa, ma in realtà ho visto che il problema è che adesso le minime sono molto più alte, quindi la notte non si dorme. Leggo l'ultimo, poi andiamo in pausa. Map 1276, il mio gatto soffre tantissimo il caldo, mi sembra un cagnolino, poverino, respira ogni tanto, Manu vai giù con la bocca aperta, e lo so, anche la mia è sempre così. Infatti passo il tempo con lo spruzzino a bagnarla con l'acqua gelata del frigo. Poi il frigo neanche raffredda più tanto. Cioè il frigo è caldo tra un po'. Devo metterlo a meno uno per raffreddare. Luca Bonora, a parte il costo dell'installazione, poi sono un paio di euro al giorno di corrente. Nulla di che. No, no, ma lo so, mia madre ce l'ha. Cioè, di fianco alla porta di casa mia c'è mia madre che ce l'ha, ce li ha i condizionatori. Io nella casa li avevo fatto fare la predisposizione, poi ovviamente non abito più là e quindi adesso che sono in affitto voglio metterli. Ma quest'estate avevo detto, sto da mia madre, col mio cane, vado da, cioè andiamo da mia madre. Il problema è che mio fratello più piccolo ha portato 3 gatti e quindi non posso andare da mia madre, per cui noi siamo al caldo torrido. Però sì, no, no, è solo il costo dell'installazione. A tra poco.
5: Sabato Sport. Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport. Sabato Sport.
2: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Vorrei dire che, visto che abbiamo chiuso la prima parte parlando del caldo, vorrei dire che uscire da questo studio per fare un tratto di quanto è, Manu? 50 centimetri per aprire la porta dove sei tu? Ok? Cioè praticamente rischi 10 svenimenti in quei 50 centimetri per uscire da qua dove c'è l'aria condizionata e andare da Manu dove c'è l'aria condizionata. Tra l'altro Manu che si sta mangiando melone, pomodoro, ah no, anguria e banana. C'era una puzza di banana. Che odio. No,
6: ma da quando è che la banana puzza?
2: È proprio l'odore. Ho i conati solo per essere stata lì tre minuti.
6: Mi senti Papaleo nel film quando c'è la signora che urla e fa: e basta con questa puzza di pesce. E lui si gira e fa: signor, ma da quando il pesce puzza?
2: Mi vai giù nei messaggi che così leggo. Davide: ciao Chiara, l'estate è bella solo per chi va in vacanza. Ma neanche! Neanche, fa troppo caldo e costa tutto troppo ed è pieno di gente. Meglio andare in vacanza durante l'anno e non in estate. Cioè io aborro le vacanze in estate. Infatti quest'anno ne ho fatte 4, una sola in estate, le altre tutte durante l'anno. Che non... no. Aspro Mavro: credo che per poter giudicare, capire a cosa ambire per il prossimo campionato sia troppo presto. A fine luglio capiremo. Per assurdo, qui in Grecia ancora non ho avuto bisogno del condizionatore. Ma effettivamente io sono andata a Santorini. Siamo andati a Santorini l'anno scorso, che era luglio se non sbaglio, era forse la prima o la seconda settimana di luglio. E a parte un giorno dove non c'era vento e faceva caldissimo e sono stata quasi male, gli altri giorni con il vento si stava da Dio. Cioè la sera stare fuori sulla sdraio faceva quasi freddo, cioè io mettevo il coprispalle, però c'era il vento fresco. Qua oggi c'era il vento, c'erano gli alberi. Manu, non so se hai visto che c'erano gli alberi che si muovevano, c'era vento. Il problema è che io ho detto: ah, che bello, c'è vento, apriamo. Sì, deserto del Sahara proprio, totale. Meglio se chiudiamo, guarda, vabbè. Che disagio, ragazzi, disagio, l'estate è disagio. Terry: siamo in due, anch'io non ne posso più. Qua a Reggio Emilia si muore di caldo. Tra l'altro là secondo me fa più caldo ancora che qua, perché lì tocca delle si poi tocca delle punte di percepito fuori di 50 gradi. Voglio andare a vivere non in campagna ma in Norvegia, anche io. Ma Edimburgo va benissimo. Buon sabato pomeriggio, carissima Chiara. Un abbraccio, Terry. Ciao, Terry, un abbraccio. Allora, comunque è andata male la MotoGP, Marquez. Male, male. Male, male. È finita la sprint e adesso sta iniziando la Formula 1. No, l'ho messo apposta, sono le qualifiche. Ma tanto male non succede niente. Chiara, la classe giornalistica cartonese sul caso Palestra ha dato il meglio di sé, si sono evidenziati per quello che sono, l'aggettivo mettilo tu, Marco da Imola. Poi sentiamo un vocale, Manu.
8: Ciao Chiara, Luca da Cuneo.
2: Ciao.
8: Buon pomeriggio, forza Juve. Sì, sul mercato cominciamo a vendere giocatori, cominciamo a far qualcosa, perché l'altra squadra, come ha detto Stefano, noi siamo ancora fermi lì a guardare. Poi vedere i cartonati che sbagliano i colpi di mercato è fantastico. Ieri hanno ricevuto una spazzata e l'altro giorno hanno scoperto che non si iscriveranno in palestra, quindi mi dispiace, fantastico. Detto ciò, ti chiedo, non dovesse arrivare Colomoni?
2: Che non voglio.
8: Che si fa? Quale attaccante ti piacerebbe alla Juventus? Forza.
2: Ma io non, Colomoni non lo voglio, ma non per altro, perché ha le stesse caratteristiche di David, quindi vai a prendere un doppione e David per me non andrà via. Quindi, e Spalletti sono mesi che chiede una punta e non gliela danno. Quindi, non so, a me piace, non so se l'hai visto Manu, a me piace Balogun degli Stati Uniti. Molto, del Monaco, gioca al Monaco. Lui mi piace molto, lui ad esempio, adesso non so quanto costi, perché potrebbe costare una fucilata, quindi magari è assolutamente realizzabile, non ho guardato. Però guardando il mondiale, se c'è una roba che ho capito è che non voglio minimamente Sorloth, ma neanche regalato, cioè non solo non voglio spendere, non lo voglio neanche regalato in cartolina, mentre Manu mi chiami Simo. Non lo voglio neanche regalato in cartolina, ma Balogun è uno di quei giocatori che onestamente io andrei a prendere.
6: E noi siamo andati in Francia, giustamente, ma abbiamo preso quello sbagliato.
2: No, abbiamo preso quello giusto e te lo dimostrerà quest'anno che hai preso.
6: No, io sono
2: giusto.
6: Convinto che David
2: è canadese.
6: Vero, è canadese francese.
2: Sì, ma è canadese.
6: Quindi va bene anche David.
2: Jonathan David.
6: Sì, comunque
2: JD
6: farà bene quest'anno.
2: Sono d'accordo. Vediamo un attimo, amici. Vediamo un attimo, amici, quanto costa Balogun costo, perché onestamente non mi sono mai posta il problema. Ah beh, giusto 2 lire. Vabbè, tra i 36 e i 50 milioni di euro. Il Milan ne ha pagati 70 per...
6: Hai preso Penda, Openda?
2: Eh sì, ha preso Penda, effettivamente. Vabbè, comunque, io, ecco, se c'è un giocatore che mi piace è lui. Mi sta piacendo molto, non lo conoscevo tantissimo, però devo dire che non è un giocatore uno che non prenderei mai, mai. Cioè già prima, quando me lo chiedevate sul discorso Sorloth, io vi dicevo, non lo so, non mi convince, eccetera. Voglio vedere, lo sto vedendo con la Norvegia, va bene Haaland, va bene tutto, ma io Sorloth non lo voglio manco in cartolina. Continuo a confermare questa roba qua. C'è zero.
6: Allora ti manderò una cartolina con scritto saluti da Sorloth.
2: Sì, dall'altro dalla Norvegia, dove in questo momento vorrei vivere, quindi cioè, va benissimo, andrebbe benissimo la cartolina dalla Norvegia. Simonasso, ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, stavamo un po' parlando di... Vabbè, in realtà stavamo parlando del caldo, cioè questo era il tema principale della prima mezz'ora, non è vero, degli ultimi 10 minuti della prima mezz'ora. Abbiamo aperto parlando un po' di quella che è la situazione mercato, no? Perché se noi guardiamo quello che sta succedendo fuori, no? Da Torino e da altre parti, no? Il Como che sull'unghia paga 60 milioni per Nico Paz, il Chelsea che arriva e sull'unghia paga 60 milioni per Palestra, il Milan che fa un'operazione per me incomprensibile spendendo 70 milioni per Gonzalo Ramos, e noi siamo qua che cerchiamo di raccimolare i 10, 15, 20 milioni per provare forse a prendere Lukumi. Cioè, è tutto molto paradossale.
9: Tutto molto paradossale, tutto molto difficile. Tutto molto difficile perché c'è da mettere a posto tutto quello che di disastroso è stato fatto, sia sotto la gestione Como lì che sotto la gestione Cristiano Giuntoli. Ci sono dei giocatori invendibili, ci sono dei giocatori che potranno lasciare Torino solo attraverso delle formule che ti porteranno poi a incrociare le dita per un anno nella speranza che facciano bene altrove per non rivederli più a Torino. Ci sono giocatori che tornano e che il 13 luglio per il terzo, quarto, quinto, sesto anno consecutivo rivedrò tornare a davanti al J Medical. Ci sono rapporti con società che sono compromessi. Ci sono giocatori che abbiamo detto invendibili, quindi, e ci sono poche risorse,
2: sì.
9: E quindi qualsiasi colpo tu debba fare devi aspettare qualcos'altro o devi cercare di tirare sul prezzo, e diventa tutto estremamente complicato. Infatti io sono contento che sia arrivato Carnevali, però io dico ormai da tanti giorni buona fortuna Carnevali, buona fortuna.
2: Io ho la sensazione che questo mercato, poi magari mi sbaglio, però pensando agli ultimi che ci sono stati e a comunque i soldi, no? Le ricapitalizzazioni che ha fatto Elkan nel corso degli anni, perché gli si può dire imputare tutto, ma tra una ricapitalizzazione e l'altra è arrivato quasi un miliardo di euro tra una cosa e l'altra, no? Pensando invece a questo mercato, io ho la sensazione che potrebbe essere peggio, non a livello di qualità di giocatori, ma a livello di numeri, di arrivi, nuovi arrivi, a livello di tempistiche, peggio degli ultimi che abbiamo vissuto, e non per colpa di Carnevali, perché io non vedevo l'ora da anni che potesse arrivare Carnevali alla Juventus, ma ho questa sensazione, cioè noi siamo qua che secondo me continueremo ad aspettare e forse ne arriverà uno, forse due, ma già tre diventa veramente complicato.

0: che è Douglas Lewis. E il mio pensiero molto chiaro è che, chiaramente, se sta bene, e quello non lo possiamo sapere fisicamente, quello potrebbe essere un grande acquisto per la Juventus, considerando come negli anni Spalletti ha interpretato quel ruolo, perché Perrotta, Lobotka, cioè, sono molto simili come caratteristiche a Douglas Lewis. E lì potresti avere un nuovo acquisto a parametro zero, praticamente.
1: Sì, prima di tutto però dovrà indovinare il giorno di inizio ritiro, Douglas, non dovrà sbagliarlo perché questo è fondamentale.
0: Chissà se gliel'hanno detto, chissà se gliel'hanno comunicato.
1: È la prima cosa. No, per il resto siamo sempre lì. Ecco, io fino a qualche mese fa pensavo, ma Douglas Lewis, un cavallo di ritorno, però era il periodo in cui ancora pensavamo che la Juventus potesse giocare in Champions e quindi pensavamo anche ad altre entrate. Oggi bisogna fare di necessità virtù e Douglas Lewis non so se avrà un grosso mercato, non so a quanto riusciresti eventualmente a venderlo, e ad oggi però è un giocatore con delle caratteristiche che tu in rosa non hai e che potrebbero servire a Luciano Spalletti. Per me prima di tutto bisognerà testare quella che è davvero la voglia di Douglas Lewis di potersi rilanciare nella Juve e nel campionato italiano, perché se Spalletti dovesse riuscire a valutare positivamente questo aspetto, per me le caratteristiche tecniche del giocatore non sono nemmeno in discussione.
0: Sono d'accordo, e tra l'altro guarda, ne parlavo in diretta cos'era, mercoledì mi sembra, e sottolineavo una cosa secondo me che potrebbe essere importante, poi chiaramente varia un po' anche da giocatore a giocatore, però se noi andiamo ad analizzare, e in questo caso prendo McKennie, no, ad esempio, cioè McKennie alla Juventus a me, ribadisco, è sempre piaciuto, però è evidente che abbia avuto dei grossi problemi la prima stagione, va a Leeds in Premier, squadra che tra l'altro poi è retrocessa, fa un certo tipo di campionato ed è la Premier League, arriva e ritorna in Italia e ha un atteggiamento completamente diverso. Proprio, non so perché, probabilmente per il fatto di anche l'attitudine, no, che bisogna avere in Premier League. Io mi aspetto che Douglas Lewis possa fare questa roba qua.
1: Ce lo auguriamo, perché vorrebbe dire davvero avere un nuovo acquisto in più a costo zero.
0: Anche perché non ha molte alternative, credo. Cioè, no, il discorso è che o finisci la carriera o cambia a livello proprio mentale.
1: Esatto. Io penso che poi se il ragazzo è davvero cioè anche intelligente dal punto di vista proprio personale, ecco, la Juventus è vero, non è più la Juventus del passato, però è comunque un treno che se riesci a prendere la seconda volta, se puoi prendere la seconda volta, ecco, diciamo che non me lo farei scappare in questo modo. Cercherei di fare proprio come se c'è McKennie, visto che hai detto di ritorno da Leeds, la Juventus non lo voleva, ma come la Juventus non lo voleva l'anno di Motta.
0: No, per 4 anni è stato fuori
1: per
0: rosa.
1: Per 4 anni non lo ha voluto e lui invece ogni volta si è imposto come uno dei migliori giocatori della stagione, quindi ce lo auguriamo, perché no, speriamo.
0: Mi dici, Simo, cosa ne pensi di tutte le critiche che ci sono state, che continuano a esserci, che c'erano anche prima del Mondiale, perché bisogna essere onesti, ma si sono un po' inasprite anche dopo il Mondiale, il suo Mondiale, perché il Mondiale chiaramente non è ancora finito, su Yıldız, perché ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma adesso dopo il Mondiale questa roba è diventata veramente, cioè vai sui social ed è quasi insostenibile.
1: Io faccio fatica a capirlo, non a capire Yıldız, a capire queste critiche, perché ti dico, è vero, il Mondiale non è stato un buon Mondiale, ma non è stato un buon Mondiale da parte di tutta la Turchia, a parte togliendo quella che è stata l'ultima partita contro gli USA. Il ragazzo, lo sapevamo, si è presentato e lo diciamo ormai da mesi. Io da mesi dicevo, io ho paura, a me spiacerebbe se Yıldız si dovesse presentare al Mondiale in condizioni non ottimali, perché è stato spremuto nel finale di stagione, e così è stato, cioè la gente lo accusava nel finale di stagione di tirare indietro la gamba, quando non è vero, in realtà la gente doveva apprezzare il fatto che non l'avesse tirata indietro prima, che già non stava bene.
0: Doveva apprezzare quindi che già scendeva in campo, secondo me, in generale.
1: Ce n'è uno oggi giocatore veramente da Juve, in questa Juve, e bisogna rompergli le scatole in questa maniera. Io faccio veramente fatica a capire, faccio veramente fatica, perché un conto è se fosse una Juventus piena zeppa di campioni in cui hai il ragazzo di 21 anni che pensi che non stia rendendo al massimo, mai

0: giocatore che sta dando tutto per questa maglia, sì, sta dando tutto per la Juve, tanto da arrivare a compromettere il proprio mondiale. E viene criticato in
1: e non
0: maniera.
1: Solo, possiamo anche dire, perché poi io sono la prima che non vuole essere venale, però secondo me in una situazione soprattutto considerando anche quello che è succedendo con Vlahovic, che io tra l'altro ho sempre difeso perché a me è sempre piaciuto, però è giusto prendere in considerazione anche la parte economica. Cioè Yıldız ha firmato un rinnovo con la Juventus quando poteva tranquillamente, è vero che per la Juve potrebbe diventare una bandiera ed è il fulcro, no? Però da un'altra parte Yıldız poteva giocarsi la Champions League, giocarsi i campionati in giro per l'Europa e soprattutto avere anche uno stipendio più alto, e lui comunque a prescindere ha scelto la Juventus, e questo secondo me bisogna anche riconoscerglielo, considerando quello che succede con un altro giocatore in questo caso che non ha neanche richieste, tra l'altro.
0: È verissimo, e io veramente, poi tra l'altro stiamo parlando di un giocatore che ha giocato quest'anno appunto in una nazionale in cui non puoi far miracoli, certo, e anche questo va detto, e anche in un club in cui, sì, non puoi fare miracoli, e quindi siamo alle solite, è ovvio che Yıldız potrà e dovrà essere il giocatore attorno al quale costruire una Juventus vincente, una Juventus forte, ma oggi da solo non può rendere la Juventus forte.
1: Ma ricordiamo tra l'altro che Yıldız comunque in una stagione in cui negli ultimi mesi ha fatto molta fatica per problematiche fisiche, ed è stato evidente che ha fatto molta fatica, e secondo me è anche uno dei motivi per cui la Juventus poi non è riuscita ad arrivare alla Champions League, perché se Yıldız non gira la Juventus, e questo secondo me bisogna riconoscerlo ed è un valore ancora aggiunto a Yıldız. Comunque è arrivato a 21 anni, e in Italia 21 anni sono molto pochi, all'estero no, ma in Italia sì, ha la doppia cifra di gol e di assist. Comunque
0: per me non gli si può dire nulla, cioè, per me è veramente assurdo e paradossale.
1: Allora, io non voglio sempre attaccare con Seisao, lungi da me, che è un giocatore che a me irrita, ma è un discorso diverso, però si esalta e viene esaltato tantissimo dai tifosi della Juventus con Seisao, ma tantissimo, a livelli folli, che se lo tocchi sembra che hai toccato non lo so, quando se poi andiamo a guardare i numeri ha fatto molto meno a livello di incisività di Yıldız, e Yıldız viene massacrato costantemente, e sta roba per me è inspiegabile.
0: Sì, guarda, totalmente. A me con Seisao non dispiace come giocatore, però ci parliamo davvero di un altro livello, cioè parliamo di tre gradini di differenza, cioè di due giocatori che non appartengono allo stesso mondo calcistico.
1: Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Senti, io voglio uscire un attimo dal discorso Juve, perché comunque c'è il mondiale, quindi credo che questo mondiale stia riscrivendo, anzi sicuramente, cioè oggettivo, il mondiale sta riscrivendo record su record, no? Veramente ne abbiamo, ne stiamo sentendo e vedendo tantissimi, ed è chiaramente l'ultimo mondiale di molti giocatori, ovviamente capisci e sai dove voglio andare a parare, ed è l'ultimo mondiale di Leo Messi e di Cristiano Ronaldo. Cosa ti aspetti? Nel senso, più che altro, ti aspettavi di vederli così? Cioè, Messi è più in forma, poi vabbè, per me Messi è il giocatore più forte della storia del mondo e dell'universo intero, ma questi sono dettagli. Però è più in forma della Copa America e di 2 anni fa, oggettivamente. Ronaldo si è ripreso dopo una prima partita un po' così, e giocano in 2 campionati che tutti dicono sono i campionati per svernare, sembrano più in condizione di giocatori che giocare in Europa. Te lo aspettavi questo?
0: Me lo aspettavo, perché sono 2 giocatori senza tempo, cioè sono 2 giocatori che hanno veramente deciso di fermare il tempo, che per tutti noi avanza in maniera inesorabile, per loro invece no, cioè un qualcosa di assurdo, di veramente incredibile. Più che altro continuare a vedere negli occhi di questi 2 giocatori una fame infinita, sì, una voglia, bravo, infinita di... Perché è vero, Ronaldo non ha ancora vinto il mondiale, ma non è quello che ha vinto tutto più volte nella sua vita. Messi ha vinto anche il mondiale, però la voglia di continuare a vincere, che nei giocatori che non sono fuori classe, campioni, esatto, come loro, dopo un po' viene a mancare, bravo, perché pancia piena, finisce lì, hanno vinto magari qualcosa di importante, non riescono più a vincere niente perché hanno la cosiddetta sindrome della pancia piena, loro no. E quindi anche giocando in campionati di livello inferiore, per me il problema non sono gli standard degli altri, è lo standard loro, sì, che resta sempre alto, e loro non hanno non si sono mai adeguati agli standard più bassi dei campionati in cui giocano.
1: Credo che sia questo il focus, perché sennò poi la domanda è ma si è abbassato il livello del calcio se due giocatori, uno di 39 e l'altro di 41, riescono a reggere ancora questi ritmi? Io invece credo che il focus sia proprio quello, cioè loro due sono proprio su un altro livello e non si adeguano al posto e al modo di giocare, no? Di determinate situazioni. Quindi io la penso assolutamente come te, e ho forse quasi la speranza, per quanto ribadisco, Cristiano Ronaldo per me non entra nella mia top 5 dei giocatori più forti della storia del calcio, ma è una questione di gusto, puramente di gusto, ok? Riconosco sia oggettivamente di un altro pianeta. C'è quasi la voglia, no? Di sentir dire non è finita, ma uno si fa ancora una Copa America tra due anni e l'altro si fa ancora un europeo, no?
0: Sì, c'è veramente voglia di continuare a vederli.
1: Se no sembra, cioè non vederli più ci farebbe, secondo me, sentire vecchi veramente, no? Perché noi li abbiamo vissuti tutti e due dall'inizio.
0: Sì, purtroppo sì. Il problema veramente è che la voglia di continuare a vederli. Io ti dico la verità, che le partite che guardo con maggior interesse sono quelle dell'Argentina e del Portogallo, perché voglio vedere Messi e Ronaldo. Io spero con tutto il cuore che possano affrontarsi.
1: Sì.
0: Cioè lo spero con tutto il cuore, perché sarebbe bellissimo, e a quel punto, guarda, messiani, ronaldiani, che vinca il migliore.
1: Sì,
0: perché
1: d'accordo.
0: Anche poi le suddivisioni, io dico, riteniamoci fortunati,
1: sì,
0: ad aver vissuto nell'epoca di Ronaldo e Messi, perché tanti hanno vissuto altri grandi fuori classe, tanti non hanno vissuto fuori classe di questo livello. Noi siamo riusciti a vivere nell'età calcistica di questo dualismo bellissimo, ecco.
1: Sono d'accordo, infatti guarda, ho fatto il video, adesso non mi ricordo quando, forse 2 settimane fa, in cui dicevo io il mio pensiero, no? Però questo mondiale ho scelto di togliere qualsiasi tipo di pensiero e di godermeli entrambi, perché potrebbe realmente essere l'ultimo ballo, no? Di loro due, e io non ho ancora visto gli incroci, ma io spero che possano arrivare in finale, perché credo che sarebbe veramente la conclusione più bella, no, della carriera o la carriera magari nazionale di uno e dell'altro, cioè vedersi in finale e avere proprio l'ultimo atto, come se fosse proprio una favola di quelle che sentivamo da bambini, perché si chiude forse così anche per noi, no? Una storia che è veramente stata lunghissima. Mi dici secondo te chi può vincere il mondiale, Simo?
0: La Francia.
1: Ah, come Marco.
0: Io penso la Francia è veramente forte. Si è potuta permettere di lasciare a casa dei giocatori anche importanti, che magari, ecco, tornando al discorso Juve, che magari alla Juve consideriamo molto importanti, invece sono rimasti a casa,
1: sì,
0: proprio perché hanno un livello veramente alto.
1: Sì, consideriamo che ad esempio Thuram dell'Inter, Thuram nostro, non però Thuram dell'Inter non gioca praticamente, cioè nel senso quasi non gioca,
0: no.
1: E questa roba è assurda. Non so, io continuo a sperare che possa vincere l'Argentina, però vedremo. E secondo me, cioè è vero che gli Stati Uniti l'ultima non l'hanno persa, ma è una squadra veramente organizzata, cioè io mi sono stupita. Beh. Di come giocano gli Stati Uniti. Sono proprio rimasta colpita. Stati Uniti e Giappone per me sono le due squadre più organizzate in generale di questo mondiale. Ti faccio l'ultima e ti saluto. Cosa pensi che possa succedere, questo pensiero chiaramente tuo, con Jonathan David? Perché questo è un grande punto di domanda.
0: Ma io faccio fatica a pensarlo fuori dalla Juve, ma perché c'è quell'ingaggio che è un ingaggio veramente importante, che è veramente importante, più che altro perché non puoi neanche rifar tutto, considerando,
1: esatto,
0: che Vlahovic via, Openda ce lo auguriamo tutti
1: Milik non esiste,
0: quindi non puoi neanche rifare tutto. A questo punto gli dai una seconda possibilità, sperando che, come è capitato già in passato con qualche giocatore, che al secondo anno succeda qualcosa. Non mi aspetto una magia, non mi aspetto un'esplosione, però ecco, far meglio di quest'anno ci va anche poco.
1: Sì, io sono d'accordo, penso che non si riuscirà, proprio per un discorso di numeri, a mandar via tutto l'attacco, cioè mi sembra veramente impensabile una roba del genere, quindi sono d'accordo e spero veramente che David possa fare molto bene l'anno prossimo, ma non deve fare il 9, perché per me il 9 non lo può fare. Questo è un grosso dilemma in base al modulo che userà Spalletti, che secondo me sarà sempre sto odiatissimo per me 4-2-3-1. Va bene Simo, grazie mille come sempre, buon
0: grazie
1: weekend.
0: Grazie a te Chiara, un saluto a tutti, buon
1: ciao,
0: weekend.
1: Ciao ciao. Va bene Manu, direi che ci possiamo fermare, ma ci sono le quelle, sai che ci sono. Cosa c'è? Cosa vuoi? Perché fai? Ah, vuoi caffè? Va bene, andremo a prenderci il caffè caldo, perché sia mai che fuori sono 82 gradi, prendiamo il caffè caldo. A tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: prendere il caffè e poi abbiamo deciso di stare fuori dalla regia e dallo studio in modo tale da prenderci il caldo e poi sentire lo sbalzo termico col freddo. Allora, vado avanti a leggere un po' di vostri
1: messaggi. Prossima volta porta dei cubetti di ghiaccio, così ci facciamo un caffè leccese.
0: Ma tu scherzi, ma sai che è diventata la mia bibita preferita? Cioè, io adesso tutta, come si dice, l'estate, cioè da quando è iniziata l'estate, cosa sto facendo io? Prendo il ghiaccio, prendo il caffè, adesso mi sono presa il latte perché stavo bevendo troppo latte di mucca che veramente era too much, quindi ho preso il latte di, sì, mi sa che è, ho preso il latte di cocco, sì, e quindi ghiaccio, latte di cocco, zucchero, caffè, shakerato, schiuma, mamma mia! Ti riporta alla vita almeno per una mezz'oretta, poi ritorni alla morte, però... Lucumi per me può stare dov'è, Marco da Imola, ma non... Beh, ragazzi, ma il problema è che tanto non è che si può fare chissà che roba, Ciao Chiara, sei sempre in forma per il calore che emani, domanda, ma perché la Juve ha una forza di fuoco economica della Exor e non può acquistare, mentre il Como o la stessa Inter possono esporsi per decine di milioni nonostante il fair play finanziario? Mimmo, questa è una bella domanda, ma c'è proprio un discorso legato a... cessioni, incassi da determinate cose, cioè l'Inter comunque per la vittoria del campionato ha incassato una roba, per l'accesso alla Champions League ha incassato un'altra roba e non stiamo parlando di due spicci, stiamo parlando di la Juve non andando in Champions ha perso 70 milioni. Cioè raga, questo è un po' il discorso, quindi... quindi niente, un po' questo, è proprio un discorso legato a... come si dice, a quello che ti entra. Se non vinci, non vai da nessuna parte e ti entra niente. O fai ricapitalizzazioni, che secondo me Elgans è un po' stufato di fare queste come si dice? Non mi ricordo. O se no, ciao. Allora, capisco che quest'anno sarà dura fare mercato, ma tutti i buoni calciatori non sono quello che costano, ma semmai dovrebbero essere dirigenti ad avere dei lungimiranti, competenza, quello ci vuole, Maurizio. Vabbè, quello sicuramente, su quello siamo totalmente d'accordo, che ci voglia competenza, però ragazzi, io direi che se c'è una persona che è competente, credo che sia Carnevali, cioè detto proprio con tutto il bene. Mi vai su dei messaggi, Manu, che così... aspetta, no, giù, ok. Allora, Luca Bonora 77. Comunque Spalletti l'ha nominato Colo come gradito. Meglio farlo contento che se poi floppa non ha scuse almeno. Sì, no, per carità, cioè, se lo vuole Spalletti va bene. Sì, sì, è vero. Però Spalletti sta chiedendo una punta da mesi. Tribal Marco, Tribal. Il Newcastle spende 110 milioni per Tonali dando 12 milioni. Vai giù. Al Tottenham. Ok, Angela Juve, un abbraccio chiaro al grande Simone. Ciao Angela, poi giù. MAP 1276 Ildiz, se non sbaglio ha una tendinopatia, se la trascina da parecchio purtroppo, è vero. Angela Juve super consistente, un giocatore molto forte, veloce, rapido, quando gioca fa sempre la differenza, deve solo fare più gol, come ha detto Spalletti, deve solo crescere, ha fatto un euro gol con la Roma e ho capito, però con Seisao fa 24 anni l'anno prossimo, io qua avrei bisogno di... io ho dei problemi, vediamo, è del 2003? No, 2002. No, 2002, quindi l'anno prossimo con Seisao ha 25 anni. Nel 2027 con Seisao deve crescere, ha 25 anni, a me vengono i brividi. Perché stiamo guardando il mondiale adesso, ci sono giocatori che giocano titolari nelle loro nazionali e giocano titolari nei loro club anche molto molto importanti a livello europeo che hanno 18, 19, 17, 16 anni. Con Seisao l'anno prossimo ne ha 25. 25. Non, cioè, se non sei 25! Cioè, se non sei cresciuto adesso, che ne hai 20, ne fai 24?
1: Non è cresciuto.
0: No! Cioè, io sentire... Allora, sono d'accordo sul fatto che si può sempre migliorare, siamo d'accordo. Per carità. Ma devi... Da dire... Si può sempre migliorare, da dire devi crescere a 25 anni. Cioè, a 25 anni tu dovresti essere sulla cresta dell'onda. Cioè, con Seisao ha 3 anni in più di Ildiz. E cioè, per me con Seisao è un buon giocatore, ma si ferma lì. Cioè, non stiamo parlando di, cioè, come diceva Simo prima, siamo su cioè, sono categorie totalmente diverse. Sono tre categorie di differenza tra uno e l'altro. È il discorso che siamo sempre lì. Cioè, in Italia devi crescere. A 24 anni devi crescere. A 24 anni dovresti essere nella parte proprio top, top, top della carriera. Posso accettarlo da un difensore. I difensori maturano dopo. I portieri maturano anche dopo. Non tutti, alcuni. Ma un esterno a 24-25 anni dovrebbe essere al top. Basta guardare in giro per l'Europa, E quello è il problema. Deve migliorare. Allora, io discuto su questa roba. Dico con se sa o con tutti. No, tutti no, perché molti sono, la pensano come me. Altri no. Discuto, non che mi arrabbio, nel senso mi confronto, diciamo così. E non riesco a capire come la cosa che mi viene detta, ma anche da persone vicine a me, io dico, a me irrita perché è tutto fumo e poco arrosto, nel senso che si corre, si dribbla, però poi là davanti di ciccia ce n'è molto poca. E mi si risponde, se però migliora sotto porta. E ho capito, a 25 anni deve migliorare sotto porta, non è migliorato fino adesso. Sono d'accordo che il suo limite grosso sia essere decisivo sotto porta e essere decisivo con gli assist. Ma se io gioco con i due esterni, i due esterni mi devono garantire la doppia cifra tra gol e almeno 20 tra gol e assist tutte le stagioni. Ildiz l'ha fatto. Con Seisao se non è arrivato neanche alla doppia cifra se li sommi. E allora qual è la giustificazione del perché con Seisao è intoccabile? È solo questo. Io ritengo che con Seisao sia un buon giocatore. Non penso che sia scarso neanche lontanamente. Per me con Seisao è un buon giocatore. Ma si ferma lì. Perché se un esterno mi viene detto, ma non da te Angela, prendo te come spunto perché è una roba che mi viene detta spesso da chi invece sostiene con Seisao. Ma io non è che non lo sostenga, Da chi sostiene che con Seisao sia intoccabile, ecco, diciamo così. Se la risposta è, e ribadisco Angelo, e prendo il tuo messaggio d'esempio, non ce l'ho con te, no, che sennò poi per come parlo io sembra sempre che io ce l'abbia con le persone, non ce l'ho minimamente con te. È un tuo pensiero ed è giusto che tu ce l'abbia. Ma sto spiegando il mio. Se la risposta che mi viene data quando io dico con Seisao è un buon giocatore, ma si ferma lì e non c'è spiegazione sul perché sia intoccabile, è sì, vabbè, ma deve migliorare sotto porta, lo sappiamo, però. E raga, qual è la cosa che deve fare? Deve essere, essendo esterno, intoccabile per molti della Juventus, dovrebbe già essere decisivo. E non faticare non arrivare a 10 tra gol e assist in una stagione, quando dall'altra parte ne è uno che ha 21 tra gol e assist. Se no manca sempre qualcosa. Perché poi la cosa è, ti dicono, sì, ma lui cross li fa, però i davanti non li mettono dentro. E perché però quelli di Ildiz vengono messi dentro? Perché forse c'è anche un problema su come vengono fatti i cross. E un problema sulle decisioni che vengono prese, perché molto spesso con Seisao calcia quando dovrebbe passarla e la passa quando dovrebbe calciare. Quindi, ribadisco, Angela, tuo pensiero come di molti, io non riesco a capire cosa vuol dire. Certo, deve migliorare come incisività sotto porta. Cavolo, fa l'esterno, fa 24 anni. È questo che dico, ma se fosse più incisivo sotto porta, sarebbe addirittura più forte di Ildiz. Però non lo è. Non lo è. Cioè, bisogna guardare la realtà. Non lo è. Nelle interviste, quante volte nelle interviste quest'anno lui o Spalletti hanno detto sì, devo migliorare sotto porta, sì, deve migliorare sotto porta. Capito, però sempre qua siamo. Se non sbaglio dovrebbe aver fatto 8 tra gol e assist, cioè non è arrivato neanche a 10. Per me questa roba è preoccupante per un esterno. Tutto lì. Mi vai giù nei messaggi? Siamo finiti, mi sa, giusto? Ok, perfetto. Così leggo quelli della...
1: E teniamo conto che Zegrova ha floppato.
0: Bravo, se Zegrova fosse stato Zegrova che la Juve ha comprato, con Seisao non sarebbe... Cioè, si sarebbero invertite le gerarchie. Perché in realtà... Allora, io lo so che per molti di voi questa roba non è concepibile. Ma Nico Gonzalez, che non piace ai più per X motivi, che posso anche condividere perché è sempre rotto, ma Nico Gonzalez è molto più decisivo sotto porta rispetto a con Seisao. Meno spettacolare, perché con Seisau è molto spettacolare quando gioca, ma Nico Gonzalez è molto più decisivo sotto porta, incisivo sotto porta. E questo è. Quindi è quello che dice Manu, è vero, perché se Zegrova avesse dimostrato un certo tipo di, le gerarchie si sarebbero assolutamente ribaltate, perché se io ho un esterno che metto sempre titolare, che però mi porta 8 o 7 o 9, cioè non mi porta neanche 10 tra gol e assist, onestamente, ma anche se me ne avesse portati 10, 11, sono troppo pochi in una stagione.
1: E poi comunque tra i due, secondo me, quello più imprevedibile rimane
0: Zegrova. Sono d'accordo.
1: Perché con Seisau ormai hanno capito i movimenti che fa.
0: Si fa molto spesso la stessa roba.
1: Sì, ormai lo sanno, cioè lo conoscono.
0: Sì. Sono
1: e poi
0: d'accordo.
1: Deve mettere questi palloni un po' più in mezzo all'area, perché c'è qualcuno che ogni tanto magari
0: qualcuno
1: la butta dentro.
0: Ribadisco, perché se Yıldız ne ha fatti 10 o 11, adesso non mi ricordo.
1: Si intestardisce, deve fare gol.
0: Soprattutto quando entra partita in corso non ne mette uno. E quindi, raga, questo secondo me è un grosso... Cioè, bisogna essere oggettivi. Poi, sono d'accordo che con Seisau sia spettacolare da vedere giocare. Perché comunque è rapido, al baricentro basso. Cioè, un giocatore che rispecchia, ad esempio, il mio gradimento come tipologia. Però poi mi devi dare concretezza. Se non me la dai a 24 anni, 25 anni, devi ancora crescere, sotto porta, non mi rendi e fai l'esterno. E l'abbiamo pagato quanto? 30 milioni più o meno.
1: Chi?
0: Forse Seisau 25, perché si era abbassato forse.
1: No, poi il costo totale, se non sbaglio, alla fine è stato sui 40, eh.
0: No, io dico il riscatto. Mi sembra 25, adesso dovrei chiedere,
1: sì,
0: giusto, perché
1: il costo totale mi sembra che alla fine è stato 40.
0: Comunque, ok, perfetto. Cioè, non è che l'hai pagato due spicci. Vero che comunque l'hai pagato quasi quanto Openda e ti ha reso di più e siamo d'accordo. Però finiti i tempi nei quali pagavamo le clausole da 90 milioni per Higuain e di 60 milioni per Pjanic, cioè ce li portavamo a casa. Si sono decisamente finiti quei tempi, decisamente. Abbiamo un vocale, Manu?
1: Ne abbiamo tanti.
0: Sentiamolo.
2: Chiara, buongiorno. Ciao. Riccardo Lariano. Io penso, non so adesso il mercato, ma tocca prendere giocatori che vadano bene per Spalletti, no? Quindi tocca appoggiarsi al 100% con Spalletti, no? Però quello che è importante, secondo me, sto Martinez in porta, Lukumi va bene insieme a Bremer, questo che sì, in mezzo al campo a parametro zero, e poi serve questa mezza punta con sta punta, perché secondo me più che Colomuni, Ibrahim Diaz sarebbe l'ideale, però sì, dopo c'è una punta di peso davanti. E a quel punto con 4-5 giocatori noi possiamo competere, non è detto che se vince, quindi si può competere, basta trovare poi un jolly, un terzino, un altro parametro zero, e devi fare un mercato che è intelligente con poche spese. E qui si parla di uno scambio Gatti con lo Bocca, io lo farei subito
0: anch'io,
2: e sarebbe l'ideale per Spalletti. Quindi è tutto da vedere, perché
0: anch'io
1: c'è un problema,
0: cioè
1: secondo me a Napoli non
0: sono d'accordo. No, anche secondo me, però in realtà Gatti è molto stile Allegri.
1: Sì, vabbè, ma Allegri non penso sia così stupido da farsi scappare lo Botka in mezzo al campo
0: per fare un favore, visto che dicono che lui è juventino fino al midollo.
1: Ma figurati.
0: Comunque anche io, e non mi ricordo il nome, ma anche io farei Gatti per lo Botka. Ieri l'avrei fatto, cioè tutta
1: Carlo,
0: la vita.
1: Carlo.
0: Anche io, Carlo, avrei fatto Gatti per lo Botka. Comunque sì, ma è lo stesso discorso che si sta facendo col Bologna. Miretti, Lukumi. Ma io sta roba di Lukumi non la capisco, Ma cosa ha fatto Lukumi per meritarsi la Juve? Cioè, vabbè, ma effettivamente siamo ormai... Giochiamo comunque l'Europa League, non è che andiamo a giocare la Champions League.
1: Ma io tra lui, io preferirei invece quello più rognoso del Cagliari. Che non mi...
0: Ma Mina? No, io quello non lo posso vedere.
1: Un rognoso.
0: Non lo sopporto. No, Mina io non lo voglio vedere neanche, guarda, in cartolina.
1: Comunque Lukumi,
0: come Sorloth, non lo voglio.
1: Va bene Lukumi, va bene. Ci mancano un po' di questi giocatori un po'...
0: No, ma per carità... Però
1: fastidiosi.
0: Quello senza ombra di dubbio. Però non lo so.
1: Potrebbe anche essere un mettere le mani avanti nel caso Bremer andasse via,
0: Ma tanto Bremer o Cambiaso, non è che vai tanto distante.
1: Però dico, nel ruolo.
0: non so, però perdi non un difensore, cioè, boh, io non lo so, io sono qua che cerco di scervellarmi per capire.
1: L'importante è che non mi tocchino il mio amico Pierre.
0: No, vabbè, Calulu non andrà via mai nella vita. Tra l'altro, hai sentito David cosa ha detto l'altro giorno? Proprio visto che ne stavamo parlando prima, che gli hanno chiesto della Juve,
1: lui ha 5 anni di contratto.
0: E lui ha risposto: sì, io ho 5 anni di contratto. Bravo, Johnny, così ti voglio. L'anno prossimo 20 gol. Grazie.
1: E noi rimetteremo la musichetta Johnny Magia.
0: Johnny è quasi magia. Johnny sarà tutta magia. Mamma mia, no, io veramente ci credo tanto. Poi magari sarò qua l'anno prossimo a dire: no, cosa ho detto. Però io credo che il secondo anno possa fare molto bene, se messo nelle condizioni, chiaramente. Ciao Chiara, se per caso si riesce a prendere che sì, Douglas Luiz resta in panca tutta la stagione. Abbiamo comunque una cinquantina di partite da giocare, che sia anche che sia del 92, 94, 92. Adesso guardo, scusatemi, perché ho dei non mi ricordo. Ah no. 96, vabbè, comunque fa 30 anni l'anno prossimo. Douglas Luiz è del 98, questo mi auguro di averlo azzeccato, perché sto avendo dei grossi problemi ultimamente con l'età, prima le sapevo tutte. Ok, perfetto. Quindi, comunque, fare panchina tutta la stagione? No. Perché...
1: Comunque adesso ha preso un altro colpo.
0: Ma chi?
1: Douglas.
0: Ah, gli ha fatto la proposta di matrimonio, perché è vero. Alicia Lehmann si sposa. Sì, è vero. Alicia si sposa. Vabbè, beata lei.
1: Non so, sta gente fa in fretta a sposarsi.
0: Vabbè, ma ormai, cioè, quando hai 30 passanni, se ti trovi bene, stai bene, stai. Cioè...
1: No, ma a parte 30 passanni, dico. Ti frequenti con una persona da 6 mesi?
0: Ma no,
1: mesi.
0: Stanno insieme da più, stanno insieme almeno da un anno. Vabbè, che devi fare? Cioè, non hai più 15 anni. Secondo me. Cioè, io sono di questa idea. Non puoi far più. Una volta che convivi, per un anno e passa.
1: Vabbè, vediamo poi tra un anno che succede.
0: Ma secondo me, una volta che convivi, no? Un conto è 18 anni, 15 anni, 20 anni ti posso passare. Che
1: comunque,
0: dici,
1: a parte
0: frequentiamoci,
1: questo,
0: ma dopo basta, ci sposiamo.
1: Cioè, continuo a domandarmi.
0: Sto portando acqua al mio
1: mulino.
0: Ma è
1: possibile che questi calciatori di colpo siano diventati tutti scarsi?
0: È quello il discorso. Ma infatti! Comunque, no, io penso che anche prendendo che sì, ipoteticamente, secondo me è molto molto difficile per un discorso economico, non per il cartellino, ma proprio per un discorso suo, puramente suo economico, di lui, non farebbe comunque sempre panchina Douglas Luiz. No, non la penso così. Se criticate Douglas Luiz come calciatore non avete buon udito, nel senso che quando calcia lui la palla ha un suono diverso e sembra cantare. Douglas tutta la vita titolare, deve solo trovare la condizione fisica e vedrete. Maurizio, sono d'accordo, io sono pienamente d'accordo con te. Ciao Douglas, secondo me da 4-3 da centrale di centrocampo, fine, non può fare altro Roberto, no, può fare tranquillamente il trequartista, in realtà il trequartista non alla Brahim Diaz, il trequartista che vuole Spalletti, quello. Perché Spalletti ha dimostrato nella sua carriera di volere un certo tipo di trequartista e lui rappresenta in pieno quello che lui vuole. Anzi, secondo me Douglas Luiz nel 4-3 da centrale di centrocampo fa più fatica che da trequartista, perché lui ha un po' di limiti sulla fase difensiva. Credo che l'abbiamo visto un po' tutti, no?
1: Non corre.
0: Quindi, per quanto mi riguarda, lui fa il trequartista che piace a Spalletti, quello che smista i palloni.
1: Anzi, quando copre poi fa solo danni.
0: Appunto. Quindi secondo me è peggio da centrale di centrocampo a tre piuttosto che trequartista atipico, cioè quello che vuole Spalletti. Scusa, tu parli del Como che ha speso 60 milioni per Nico Paz e noi l'anno scorso quanto abbiamo speso per quei bidoni? Mi viene in mente anche Nico Gonzalez, a 150 milioni ci siamo arrivati, o forse di più. Copman 60, altrettanti Douglas Luiz, quest'anno non ci sono più a disposizione quelle cifre dell'anno scorso, mi sembra normale. E appunto, però questo dimostra che Elkan ha investito per la Juventus e adesso si è un po' rotto le scatole di investire per la Juventus, contando che il Como ha anche i soldi della Champions League, noi non ce li abbiamo. Ma poi, con tutto il bene, voi avete idea di che proprietà ha il Como? Dico solo questo. Sentiamo un vocale, Manu, please.
3: E lo so.
1: Cioè,
0: cosa è successo?
1: Tre messaggi vuoti.
0: Ma come? Ma chi è che ha mandato tre messaggi? Ma scusate, chi è che ha mandato tre messaggi vuoti?
3: Chiara, il Como non ha pagato 60 milioni sull'unghia di Nico Paz, ma in 4 anni, Claudio.
0: Vabbè, ho capito, sono comunque 60 milioni.
1: Cioè, sono sempre 60 milioni che è andato loro.
0: Cioè, sono sempre 60 adesso. Milioni. Cioè, poi in 4 anni va bene, ma sono sempre 60 milioni. Cioè, non è che ci spostiamo da quello. Cioè, pagano 60 milioni di Copaz. Ma sull'unghia inteso, senza farsi problemi. Cioè, sono arrivati dal Real Madrid e hanno detto, noi vi paghiamo 60 milioni. Punto. Ah, ok, il Real ha detto, ok, grazie. Se lo rivolete... ce ne date 80.
1: Sì, cioè, ha dilazionato per non far vedere che loro hanno tutti questi soldi.
0: Però li ha. Cioè,
1: è una società ricchissima.
0: Sai, ma stai scherzando? Ma il Como è.
1: Forse è la società più ricca adesso.
0: Ma senza ombra di dubbio. Cioè, il Como potrebbe comprare chiunque.
1: Serie A, sicuro.
0: Se volesse, il Como potrebbe
1: anche
0: comprare
1: più di noi.
0: Chiunque. Como può comprare chi vuole. Potrebbe andare dal Barça a dirgli 250 milioni per Yamal. Cioè, il Como può comprare chiunque.
1: Ma infatti, non a caso, non so se sai la storia.
0: Quale?
1: A Bari si stanno mangiando ancora le mani.
0: In che senso?
1: Il proprietario del Como attuale inizialmente voleva prendere
0: Bari. Non lo sapevo.
1: Solo che poi, per questioni politiche, eccetera, eccetera, eccetera, gli ha messo i bastoni tra le ruote e lui ha detto, sai che c'è? Io vado a prendere il Como.
0: Ah no, questo no, mi mancava, onestamente.
1: Pensa un po'.
0: Mi mancava, onestamente, questa cosa. Complimenti ai baresi comunque. Complimenti al Bari comunque, che le azzecca sempre tutte le decisioni.
1: Adesso
0: hanno
1: preso Pierpaolo Marino come direttore sportivo. Vedremo.
0: Un po' andato.
1: Emozionante, non so se l'hai visto ieri o l'altro ieri.
0: No, non ho visto.
1: Non stai seguendo, no. È stato emozionante, hanno portato le ceneri di Igor Protti. Sai che
0: non l'ho visto. Non l'ho visto.
1: Dentro lo stadio San Nicola.
0: Ma pensa a te, bello. E invece hai visto il giocatore del Senegal che ha dedicato il gol e la vittoria con la maglia al figlio piccolo che è mancato?
1: No, me lo son perso.
0: Questo è stato molto triste anche. Cioè, bella la scena, ma molto triste. Tra l'altro, a proposito di bambini e tutto, stavo guardando prima di là, che a proposito del Venezuela di cui parlavamo prima, che ne approfitto di nuovo per mandare un abbraccio, è stato salvato un bambino di 18 giorni, che è stato dato, sono usciti i video, è stato dato in mano, tra le braccia del padre, ovviamente scena strappa cuore, distruggi cuore totale, e dopo una mezz'oretta hanno estratto anche la mamma viva. Quindi
1: ogni tanto qualche
0: bravo, esatto, perché veramente lì ci saranno state decine di migliaia di morti.
1: Tornando al discorso di prima di Protti,
0: sì,
1: hanno anche dedicato il nome della curva a lui.
0: Ah, sì?
1: Cioè, hanno messo la targa, sì, c'erano i figli.
0: Beh, bello.
1: Quando facevano i gol, che facevano il famoso trenino.
0: Bello. Tra l'altro bellissime le parole di Lucarelli per Protti, sì, stupende. Sì, sì. Veramente stupende. D'accordo con Chiara, Douglas Luiz assolutamente sotto punta. Si vende a Cambiaso il mitico McKenny terzino sinistro con un'alternativa giovane per rotazione a sinistra. Cabale, Cambiaso via subito, Cristian da Campobasso. L'unica cosa, sono d'accordo. L'unica cosa su cui non sono d'accordo però è McKenny terzino, perché se tu metti McKenny terzino gli togli tutte le
1: tutte
0: le caratteristiche e le qualità che ha.
1: Cioè, ma che mondiale sta facendo?
0: Sì.
1: E pensare che manco più il parcheggio.
0: Neanche il camerino, neanche l'armadietto aveva, povero Wes.
1: Io a questo punto per Scaramanzia rifarei la stessa scena.
0: Anche io lo farei arrivare a Torino dopo il mondiale senza niente. E poi gli fanno scherzo. Buon auspicio per quest'anno. Va bene, ragazzi, a tra poco.
4: Sabato Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Sabato Sport.
0: finale di Sabato Sport, poi ci rivediamo sabato prossimo. Non vado in ferie, non vado in ferie. Non vi preoccupate che non mi muovo da qua, dal calore di Torino. Perché? Che vergogna.
1: Noi ci rivediamo il 25 luglio.
0: Che vergogna. Vergognoso.
1: Come?
0: Vergognoso.
1: Puoi dirlo forte.
0: Vergognoso. Totale. Chiara, per favore, liberaci da questo fetish per Colomuani. Dai, puoi festeggiare. Martedì arrivano i temporali. In teoria già tra domenica e lunedì. Quindi già io festeggerò il primo temporale che arriva.
1: L'importante è che non facciano danni. Hai visto a Roma che disastro
0: sì,
1: che ha fatto?
0: Sì. Sì. No, ma io mi ricordo cos'era, 2 anni fa che ha fatto una grandinata. Io ho ancora la macchina, perché poi figurati se mi sistemo la macchina, frega niente. Però ho ancora tutta la macchina col tettuccio pieno di buchi della grandinata che ha fatto a Torino 2 anni fa, se non sbaglio, era 2 estati fa che ha fatto la grandinata, quella proprio. Ne ha fatte 2 fortissime. Però c'è il rischio, eh. Vedi, sì, è vero. Però il rischio c'è, dicono che il rischio che sia perché. Perché è troppo caldo, cioè si incontrano ste 2 robe. Però sì, e sono d'accordo, caro amico, che cioè, dovremmo liberarci. Io provo a liberare tutti dal fetish di Colomuani, ma non riesco. Non riesco. Questo fetish per Colomuani durerà fino a quando Colomuani magari arriva alla Juventus e fa male. Perché ricordo che col Tottenham quest'anno Colomuani ha fatto 4 gol. Qua, 4. 4!
1: Beh, un Tottenham veramente.
0: Sono d'accordo, ma comunque lui 4 gol ha fatto.
1: Beh, quando è stato qui, quanti ne ha fatti?
0: Sono d'accordo, ma magari è andata bene. Però, Manu, capiamoci. Cioè, parliamo di una roba. Ma il Paris Saint-Germain, se Colomuani fosse forte, lo caccerebbe a calci nel sedere? No! Lo sta cercando di mandare via in tutti i modi. Va al Tottenham, fa 4 gol. E c'ha ragione il Paris Saint-Germain. E noi siamo lì con la bava alla bocca da 2 anni per andare a riprendere Colomuani. E dai, ciao Chiara, complimenti sempre dovuti e meritati, grazie. Come si fa a non essere d'accordo con te? Concordo su tutto, su certe cifre dove noi club italiani non possiamo competere con certe società. Sto vedendo come i media italiani stanno esaltando l'acquisto di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Il Milan ha acquistato un altro giocatore che non è un 9, un altro flop. E dare una conferma il sito Wikipedia dove sono riportati i gol di Ramos, non anno per anno, ma complessivamente sono 27 in 3 anni, vale a dire 9 gol all'anno, è vero. Pagato 70 milioni, pensate come la stampa italiana esalti certi tipi di acquisti da parte di certe società. Un abbraccio, forza Juve, fino alla fine Antonio da Caserta. Sono d'accordo con te, ieri guardavo DAZN perché c'era il mondiale, parlavano del Milan, c'era Brocchi anche che parlava del Milan e parlavano di Gonzalo Ramos e lui ha detto questa è una grande dimostrazione di quanto il Milan creda nel nuovo progetto eccetera eccetera eccetera e soprattutto quanto creda nell'allenatore, quanto potere abbia dato all'allenatore perché Gonzalo Ramos è una precisa richiesta di Amorim. Io fossi nei tifosi del Milan mi preoccuperei proprio dell'allenatore a questo punto. Detto proprio sinceramente, perché il Milan sono anni da Giroud. Giroud è stato l'ultimo, Prima di Giroud era stato un disastro. Poi è arrivato Giroud che si è preso la 9 e ha fatto bene. Dopo Giroud di nuovo un disastro. Secondo me hanno preso un altro flop clamoroso, però vedremo. Sentiamo un vocale, Manu, per favore.
6: Ciao carissima Chiara, ciao. Sono Andrea da Bruxelles. Allora, su Douglas Luiz io purtroppo la vedo in maniera molto diversa da te, che nel calcio moderno conta moltissimo la capacità e la velocità muscolo-scheletrica e quindi la reattività nel movimento calcistico durante la partita, e questo ragazzo non ce l'ha proprio, cioè penso che negli ultimi anni ha avuto anche un declino da questo punto di vista e quindi rimarrà sempre nei campionati che contano, nelle squadre che contano poco, avrà moltissime difficoltà a imporsi perché non è reattivo muscolarmente, è molto lento. La caratteristica principale del calcio moderno, quello che stiamo vedendo anche ai mondiali, è la velocità di esecuzione del gesto tecnico. Questo fa la differenza, ecco perché giocatori come, mi ricordo che ti piaceva anche Barrenechea, ma anche sì, lui lentissimo, è un po' così. Ciao, ti saluto.
0: Ciao, e ci sta, nel senso, capisco che ognuno ha assolutamente il suo pensiero, poi detto in modo educato e pulito, assolutamente, quindi sì, ad esempio Barrenechea c'è un altro di quei centrocampisti che a me sono sempre piaciuti, io non l'avrei fatto andare via, però sono d'accordo con te quando dici che più Douglas Luiz che Barrenechea, ma anche Barrenechea sicuramente, sono giocatori molto lenti. E sulla questione fisica, sì, lo capisco, sono d'accordo. Però per me tecnicamente, cioè, potrebbe giocare da fermo per me Douglas Luiz. Cioè sta fermo tutta la partita e per me comunque riesce a fare la differenza, perché tecnicamente è fuori dal normale. Ma l'ha detto chiunque, gli allenatori, l'ha detto i giornalisti che l'hanno visto negli allenamenti aperti, che quando tocca la palla lui lo vedevi ai tempi quando entrava in campo che tutti cercavano lui. Emanuele da Torino, io prenderei Zaniolo. No, io Zaniolo no, non lo voglio, non lo voglio, sono anni che non voglio, vi prego, no Zaniolo, no, ti spacca lo spogliatoio, è un giocatore troppo particolare. Fino alla fine le altre squadre comprano giocatori a 70 milioni senza cedere, ma le plusvalenze guardano solo noi. Poi vabbè, Daniele, lo so che a te non piace Douglas Luiz, grande bidone, costo 0, 60 milioni pagato. Guarda che sto dicendo che quest'anno costo 0, non è che sono scema. Cioè, ho detto sarebbe un nuovo acquisto a costo 0. Lo ripaghi per prenderlo dalla Aston Villa? Non mi sembra. Vabbè. Ciao Chiara, non dimentichiamoci che Yıldız dal mondiale per club, campionato e mondiale non si è mai praticamente fermato, continuando a giocare costantemente senza quasi mai fermarsi e con acciacchi vari compresi. Secondo me lo stiamo sovraccaricando un po' tanto. Sì, sono d'accordo. Chiara, vorrei che la tua freschezza contagiasse la nostra squadra, una Juve fresca e sbarazzina e non i soliti nomi che hanno già sbarcato il lunario. Cosa ne pensi? Penso che servano dei giocatori di esperienza internazionale. Quindi anche i soliti nomi, però che abbiano voglia di credere in un determinato progetto e affiancati da giovani, non da 25 anni che devono ancora crescere. Quando hai 25 anni dovresti essere già nel top della tua carriera. Noi abbiamo 25 anni che consideriamo giovani e in realtà all'estero i 25 anni sono già quasi mezzi palloni d'oro, quelli forti. Quindi ci vogliono però anche i soliti noti, cioè nomi di spessore che noi non abbiamo. Con Seisao 23 anni, ancora, mamma mia. Con Seisao a 23 anni ne fa 24 quest'anno, vuol dire che l'anno prossimo ne fa 25. Santo cielo. Cioè ragazzi, l'età non è cioè, è del 2002, quest'anno fa 24 anni, l'anno prossimo ne fa 25. Boh. Cioè, quando tu ne compi 24, sei nell'anno poi dei 25. Quindi l'anno prossimo con Seisao avrà 25 anni, perché nel 2002, l'anno prossimo siamo nel 2027. 2027 meno 2002 fa 25. Poi che è nato a dicembre è un altro discorso, comunque l'anno prossimo è l'anno dei 25, dovrebbe già essere di un altro livello per me. Io onestamente darei un'altra chance a Zegrova, perché se riprende la condizione gioca lui tutta la vita, altro che con Seisao. Che ne pensi Maurizio? Sì, sono d'accordo, però il problema è che deve trovare la condizione, cioè deve essere in grado di riuscire a trovare la condizione, se no siamo punto a capo. Manu, vocale per favore, grazie.
7: Cara Chiara, buongiorno. Il problema di Kopp era che veniva dall'Atalanta e il difetto dei giocatori dell'Atalanta li conoscevano tutti, quindi bisognava stare molto attenti, anche perché non l'aveva cercato nessuno. In quanto a Douglas Luiz, sarà anche un ottimo giocatore, però anche lui, quali squadre, altre squadre l'hanno cercato? Non credo che c'era la fila. Purtroppo i polli siamo stati noi. Poi avrà tutti i numeri di questo mondo, ma la realtà è che ancora non gioca. Poi con tutti i difetti avremmo sbagliato anche da quel punto di vista, perché forse fisicamente non regge tante cose. Ciao Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto. Angela, Zegrova si può alternare con Super con Seisao? Angela, mi sa che non hai sentito quello che penso di con Seisao. Vabbè, se Zegrova riprende la condizione fisica, con Seisao mi sa che il campo lo vede molto meno, molto meno. Nico Gonzalez è un esterno d'attacco con diversi gol ma pochissimi assist perché non salta mai l'uomo. Con Seisao ti creda solo 3-4 palle gol la partita, bisogna capire perché poi sbaglia l'ultima scelta. Ma a 25 anni però dovresti sapere qual è l'ultima scelta, quello è. Poi ciò che era, ma sia Nico che Douglas Luiz sono sempre rotti, bisogna andare su profili integri. Albi da PC, cos'è, Piacenza? No, sì, non lo so. Ok, Luca, ti faccio gli auguri in ritardo di una settimana, non riesco a fare vocali corti per dire tutto, perdonatemi. Luca da Terni, ciao Luca, grazie mille. Io penso che Douglas Luiz non l'avete mai visto giocare, se pensate che possa fare il trequartista dovete capire che è scarso, e forse non l'hai mai visto tu giocare veramente Douglas Luiz, ma solo con la Juve, forse. Io l'ho visto molto bene, era uno di quei giocatori che anche quando non se ne parlava in ottica Juve io guardavo, perché a me è sempre piaciuto tantissimo. Vabbè, qua ci sono i discorsi, ok. Non credo c'entrino molto le potenzialità economiche, ma il fatto che alcuni club ad alcuni club permettono qualsiasi cosa, ad altri no. Elkan è restano degli uomini più ricchi al mondo, Carlo da finale ligure. Ma non sarà che con Colomani qualcosa valga se la dirigenza lo vuole? Noi non siamo del mestiere. Se dobbiamo fare l'esempio di giocatori che vogliono certe dirigenze o certi personaggi o certi allenatori e poi vedere se rendono o non rendono, qua possiamo stare a parlare per ore e giorni. Poi si guardano i numeri. Anche Paolo Sosa era considerato lento. Ciao, per me sei perfetta, bellissima ragazza, tranne che sei juventina. Un saluto Alberto da Porto San Giorgio. Ciao Alberto, grazie. Ciao Chiara, Colomuani ha litigato pesantemente con Luis Enrique, questo è il motivo per cui non lo vogliono. Certo, ha fatto male al Tottenham, ma male in quanti gol aveva fatto la Aston Villa prima di venire alla Roma. Colo è sottovalutato? No, per me Colo è veramente tanto sopravvalutato. Dai tifosi della Juve è stra sopravvalutato per me Colo. E lo vogliono vendere non per quello. Lo vogliono vendere perché è nettamente inferiore agli altri giocatori che hanno. Dai, raga, è oggettivo. Ciao Chiara, chi prenderesti al posto di Colomuani se non arrivasse tenendo conto del budget della Juve? Grazie Ivan da Torino. Io proverei in tutti i modi a prendere Balogun dal Monaco.
1: Ma il problema adesso è che dopo il mondiale i prezzi...
0: Lo so, ma infatti era tutto da fare molto prima, certo, però non c'era carnevale.
1: Prima, per forza.
0: No, io assolutamente, io Colomuani non, per me no.
1: Però anche lui, guarda in che contesto gioca. Noi alla Juve giochiamo così?
0: No,
1: allora,
0: assolutamente no.
1: Se poi deve arrivare e dobbiamo rischiare che anche questo floppa...
0: Non hai dimostrato nulla, come ragionamento rimane, loro ci capiscono, ma non tutti, guarda, non tutti, ma non è che io non ti devo dimostrare quello che è il mio pensiero, io non te lo devo dimostrare, ok? Non mi sembra che i direttori sportivi dimostrino perché hanno preso un giocatore piuttosto che un altro e poi quel giocatore ha fallito e ha fatto pena. Cioè, io ho sentito parlare benissimo di Kop Meiners da qualsiasi allenatore abbia avuto, partendo da Thiago Motta, passando per Tudor, arrivando a Spalletti. No, Spalletti un po' meno, Spalletti meno, però dei primi due. Eppure mi sembra evidente che tutto questo parlare bene forse... cioè, il problema sai qual è? Che Colomuani a quanto pare è l'unico a cui si può arrivare senza fare troppe storie. Mannaggiolina, sono due anni che dico di prendere Davis, costo sui 25, fa sempre il suo, fisico, tecnica. Alfonso Davis, senso del gol e gioco di squadra, ingaggio contenuto, se lo metti in panca tace, ma evidentemente il suo nome non fa tendenza. Ciao Chiara Emanuel, Christian da Campobasso. Ciao Christian, ciao Manu, mi mandi un messaggio vocale per favore. Ah, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Pulizia.
0: Ah, ok, scusa. Vai, mandami un messaggio vocale.
8: Buon pomeriggio Chiara, avevo mandato un altro messaggio ma non si sentiva niente, e volevo dire che con Seisao è come te, penso che sia tanto fumo e poco arrosto, ma sinceramente tolti quei 5-6 nomi tra i 20, tra i 19 e 20 anni che sono dei fenomeni, Yamal, Musiala e questa tipologia qua, non c'è tanto in giro meglio prendibile dalla Juve di Conceição. Deve migliorare e può farlo nella decisione finale del passaggio. C'è bisogno che i movimenti dell'attaccante siano noti al giocatore e che non vada a cercare chissà cosa di diverso. Tirare meno in porta e passarla un po' di più è meglio. Questa è un po' la ricetta per Conceição, secondo me. E poi volevo dirti, beh, Colomuani, cioè, su Colomuani sono d'accordo con con mano. C'è anche Snyder del Real Madrid, aveva fatto un'annata non strepitosa, era diventato uno scarto e ha fatto vincere quasi da solo un triplete all'Inter con le giocate che aveva, quasi da solo no perché aveva uno squadrone, però ha fatto un anno meraviglioso. Quindi secondo me vanno valutati non solo sull'ultima annata ma sul potenziale che hanno i giocatori, perché se no diventa che non prendi veramente più nessuno.
0: Ok, e allora però valutiamo anche Jonathan David sul potenziale e non solo sull'annata, perché questo discorso allora vale per tutti. Se vale per Colomwani, vale anche per David. E no, ripeto, non voglio difendere David, per carità, non mi entra niente in tasca, però io posso condividere il tuo discorso, ma ribadisco, a me Colomwani non ha mai fatto impazzire, quindi in genere non lo valuta solo, cioè per me questa stagione col Tottenham è una conferma di quello che pensavo prima, per questo che la uso. Sono d'accordo con te quando tu dici non prendiamo solo una stagione, però allora deve valere per tutti. Deve valere per David, deve valere per Zegrova. Cioè deve valere per tutti questo discorso qua, perché se non per Yıldız che viene massacrato per 3 mesi fatti male per evidenti problematiche, cioè questo discorso qua io lo condivido, ma deve valere per tutti, non solo per lui. Buon pomeriggio, Colo è giocatore forte, l'abbiamo visto, 6 mesi, 10 gol, e ho capito, peccato che quest'anno, so che non piacerà a Luca, però quest'anno 41 partite, 5 gol e 4 assist, questo è il bottino. Cioè, scusatemi, no, perché voglio andare a vedere un'altra roba, voglio andare a vedere la classifica Premier. Perché ha fatto, non ha fatto sicuramente bene, anzi il Tottenham ancora un po' retrocedeva. Gol fatti, Tottenham. Ok, il Tottenham ha fatto 48 gol in campionato, sto parlando, senza contare quindi il resto, senza contare la Champions, l'FA Cup e basta. Cioè, quindi senza contare tutte le competizioni, il Tottenham ha fatto 48 gol. Vuol dire che i gol, il Tottenham, pochi sicuramente, se pensiamo che l'Arsenal che ha vinto il campionato ne ha fatti 71, no, sì, ne ha fatti 71, il City ne ha fatti 77. Ma a parte questo, quindi a parte questo, il Tottenham ha fatto 48 gol solo in campionato. Colomwani ne ha fatti 5, cioè in campionato quanti ne ha fatti Colomwani? 1. Su 48 gol del Tottenham Colomwani ne ha fatto 1. Cioè quindi sì, mi si può dire il Tottenham ha fatto una stagione orribile, stava retrocedendo eccetera, e sono d'accordo. Ma comunque il Tottenham in campionato ha fatto 48 gol, Colomwani ne ha fatto 1. E ha giocato 30 partite. Ha fatto un gol e un assist. Cioè, e ha giocato in campionato 1669 minuti. E questo è, raga. Ma lei paragona David con Colo, David è scarso, state scherzando? Sì, peccato che David, se andiamo a guardare i gol nella carriera, ne ha fatti molti più di Colomwani. Cioè, ma io questa roba di Colomwani impazzisco. Sempre in panchina, poi lui non voleva neanche dare. Ma sempre in panchina, ha giocato 1600. Ma perché poi sono i dati, caro Fabio, sono i dati. Poi che voi dia fastidio che uno dica che Colomwani ha giocato quasi 2000 minuti e ha fatto un gol in campionato, che il Tottenham ha fatto 48 gol e lui ne ha fatto solo uno in campionato, mi dispiace, ma è oggettivo. Cioè, lui non voleva andare, i soldi si li hai presi però, come se però non voleva andare.
1: Bisogna anche dire un'altra cosa, quando tu vai ad acquistare certi

0: paragoni David con Colomoni, David è scarso, cioè, David è scarso, David prima di venire alla Juventus era tra i top 10, se non sbaglio era secondo o terzo, dei giocatori nati dopo il 2000 come marcatura, era dietro solo a Haaland praticamente.
1: Tenendo sempre conto che il campionato francese...
0: Sono d'accordo, per carità, niente da dire, però Colomoni giocava nello stesso campionato e tra l'altro è più vecchio di David, se non sbaglio. Poi magari mi sbaglio, ma mi sembra se 98 dovrebbe essere Colomoni. Fammelo guardare un attimo perché non mi ricordo. Mi sembra sia 98 o 2, potrebbero avere la stessa età, però più o meno. Ma ha segnato in carriera molto meno di David. 98? È a 2 anni in più. Però comunque ha 2 anni in più di David. E dirmi David è scarso, Colomoni no, cioè raga, bisogna essere oggettivi quando si vede, bisogna guardare anche le cose. Come diceva giustamente Luca, io quello lo condivido. Si deve guardare la carriera, non si deve guardare solo la singola stagione. E se no è facile così. Colo è molto più forte di Vlahovic, lo ha dimostrato la Juve. Sì, 6 mesi alla Juve hanno dimostrato che Colo è molto più forte di Vlahovic. Vabbè. Oh signore santo!
1: Tecnicamente, secondo
0: me. Tecnicamente è un altro discorso, perché Vlahovic tecnicamente non è
1: fenomeno. Non è un paragone fattibile, perché 6 mesi.
0: Ma dai, non puoi paragonarli, che c'entra? Cioè, dai, su. Vabbè. Allora, David, secondo me è un buon attaccante, bisogna dargli fiducia. Quest'anno molto meglio di Colo, anche secondo me. Ma ragazzi, stiamo facendo passare Colo per un fenomeno, David 100 volte meglio, diamogli fiducia. È quello che dico, cioè far passare Colomoni per il Messi o il Cristiano Ronaldo nella situazione e David come se fosse l'ultimo degli arrivati. Ma raga, David è stato come Ian Rush, segnava raffica, poi l'abbiamo comprato da Liverpool e ha fatto 3 gol, è tornato a Liverpool e ha ricominciato a segnare.
1: No, non è un paragone secondo me.
0: No, però non è il primo che sento, in tanti dicono questa roba qua, che se lo diamo via
1: però
0: lui inizia a segnare.
1: Ricordiamoci negli anni 80 il calcio inglese,
0: sì, vabbè,
1: e
0: certo.
1: Il calcio italiano, cioè.
0: Sì, sì, per carità. Chiara, ma non riusciamo a prendere un Patrick Schick, te lo ricordi? Me lo ricordo.
1: Chi?
0: Schick, quello della Roma.
1: Ah, le Frix e Schick.
0: Già era nostro tempo fa, ora Leverkusen, viaggi a 16-20 gol a stagione, costa 18 milioni. Molto meglio Sorloth, ma di chi? Di Colo?
1: Beh, Sorloth è centravanti.
0: Raga, ma voi l'avete visto cioè vi prego. Sì, ma no, peggio. Io veramente, già prima non ero convinta, sto guardando questo mondiale, non lo voglio. Per carità, sicuramente ti riempie l'area di rigore, questo è poco ma sicuro.
1: No, ma poi giustamente uno si fa le domande, no? Ma se non gioca titolare nell'Atletico, ci sarà un motivo?
0: Ma c'è, sì, assolutamente.
1: Capito? Poi per carità, nell'Atletico ci sono fior di giocatori, però...
0: Allora, Colomoni sopravvalutato, onestamente concentrare gli sforzi su una buona prima punta, perché Spalletti la sta desiderando da quando è arrivato. No, mi accontenterei di uno che conosce il mestiere, Maurizio. E poi, buongiorno, sono Cosimo dalla provincia di Brindisi. Per quanto riguarda Colo, ho sentito che dovrebbe guadagnare quasi 6 milioni netti all'anno, sinceramente una cifra che secondo me non merita. Inoltre sentivo di una valutazione di circa 40 milioni, anche in questo caso ritengo molto alta e non giustificata, per cui a queste condizioni lascerei perdere. Sentivo anche che la società ha dato come valutazione di Thuram circa 40 milioni, in questo caso mi sembra un po' bassa, se Colo vale 40. Thuram secondo me vale allora 60, cosa ne pensate? E comunque a noi serve un centravanti vero, buona giornata. Allora, aspettate.
1: Io non capisco perché non si vada anche su altri giocatori, cioè.
0: Non lo so, è come quando c'era il periodo in cui Berardi era sempre Berardi, o c'era Icardi, o... Adesso c'è questo fetish per Colomoni. Non lo so. Va bene, vorrei dire che io vorrei un giocatore. Vorrei Valverde. Possiamo prendere Federico Valverde?
1: Valverde che sarà molto triste per
0: sì, è molto
1: uscito.
0: Tra l'altro, scusate, a proposito di personaggi che vengono esaltati senza nessun apparente merito sportivo, ma Bielsa continua a essere esaltato da anni e non ha mai dimostrato nulla nella sua carriera, ma continua a essere esaltato ed è una persona che è maleducata, arrogante. Querelami.
1: Guarda, mi ricorda qualcuno che sta facendo l'allenatore adesso.
0: Ah, sì.
1: Che non dico, però non faccio nomi.
0: Non fare nomi.
1: No, non in Italia.
0: Non fare nomi, anche a me. Uno. Italiano?
1: Sì,
0: anche a me. Potrebbe essere lo stesso.
1: Quando vinceranno qualcosa?
0: Non potrebbe essere lo stesso.
1: Ha vinto qualcosa, non lo so.
0: Ah, vai, vinto.
1: Quando vinceranno qualcosa di serio, allora...
0: Allena in Premier?

0: Può darsi.
1: Allora pensiamo lo stesso, perché guarda, io oggi ne parlavo con mio fidanzato e diceva abbiamo fatto quel che ricorda proprio quella persona, super esaltato dai media, ma in realtà poi ciccia
0: come
1: poca.
0: Come si suol dire, strigne strigne.
1: Poca. Va bene, allora, noi ci rivediamo.
0: Torniamo
1: sabato,
0: a boccheggiare.
1: Sabato prossimo dalle 15 alle 17, sperando che faccia più fresco, ma in teoria dovrebbe fare più fresco. Grazie mille, come sempre, per averci seguito. Ciao Manu e fino alla fine, forza Juve.
0: Buon weekend, ciao. Ciao.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: pomeriggio al nostro Ginepio, buon pomeriggio a tutti voi. Ah, non ero in onda? Allora, ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono già partito, ma...
1: grazie!
0: Ero in anticipo. Allora, ragazzi, oggi... apro anche... Io sono Camillo De Michelis, conduco da un bel po' di tempo ormai il Club degli Inviati e insomma con Manuel ormai facciamo coppia fissa al pomeriggio, poi vedremo cosa succederà nel palinsesto di Radio Bianconera. Allora Manuel, non mi fare ridere, per favore. Oggi apro i microfoni perché... cerchiamo di analizzare un po' il centrocampo della Juventus. Noi vorremmo un sacco di giocatori, no? Al centrocampo della Juve. Io, se dovessi scegliere, il mio preferito è Lobotka. Il mio preferito è Lobotka, un giocatore di altissimo livello, un giocatore che domina da anni il centrocampo, cioè in Italia, e ha fatto, secondo me, svoltare anche il Napoli in più situazioni. Quando Lobotka gioca bene, il Napoli sostanzialmente vince. È vero, ha avuto qualche acciacchetto muscolare, qualche roba, però onestamente è un giocatore veramente di altissimissimo livello. Me ne piacciono anche altri, ve l'ho fatto qualche giorno fa a nome di Tyler Adams degli Stati Uniti, che è un giocatore che mi piace molto. Diverso da Lobotka, però moderno, è uno che quando si osserva in una partita non ha paura, è uno che in mezzo al campo sa cosa fare, è uno che non sente la pressione, solitamente è sempre stato anche capitano delle squadre in cui ha giocato, quindi da questo punto di vista mi piace. Poi ce ne sono anche tanti altri, adesso senza andare nei top, che stanno uscendo anche ragazzi giovani del mondiale, da Boadì o robe varie, perché quelli penso siano ormai completamente da scartare per la Juventus, ma abbiamo sostanzialmente, per rinforzare questa Juventus a centrocampo, per cercare di portare, non lo so, più qualità, più talento, più forza, più qualsiasi cosa, abbiamo tre enormi problemi e siamo nella modalità, questa rubrica, questa prima parte di puntata, ripeto, con i microfoni aperti. Potete poi anche mandare le vostre candidature a Manuel con il vostro nome e numero di telefono. Ecco, questa prima parte di trasmissione la chiamiamo la trasmissione del Malacca Martinez. Perché rispolveriamo il Malacca Martinez? Perché i problemi della Juventus in questo momento per fare mercato a centrocampo, ma in generale forse fare mercato punto, sono legati a tre giocatori. E il primo è Arthur. E Arthur perché onestamente Arthur è un enorme problema alla Juventus. Addirittura Arthur ha toccato nei primissimi anni della sua avventura alla Juventus picchi di 9 milioni di euro netti in quello scambio con Pjanic. E poi l'altro problema è tornerà, ancora una volta tornerà dopo l'ennesimo prestito, tornerà alla Juventus. Poi l'altro problema nella modalità, e credo che a breve ci arriverà anche lui, la modalità Malacca Martinez, è legato a Douglas Luiz, perché è vero, ne parliamo da tempo, ma Douglas Luiz con Spalletti può giocare a pallone. Douglas Luiz può giocare a pallone con tutti, però ha vissuto due anni terribili e nessun allenatore ne ha avuti addirittura sei in due anni. Non è riuscito a puntare su Douglas Luiz, quindi un motivo ci sarà e dipende principalmente da lui, dalle sue condizioni fisiche, dalla fiducia, da tante cose. Quindi Douglas Luiz in questo momento è un problema della Juventus enorme, rischia di diventare poi Malacca Martinez barra Arthur 2.0, perché nessuno in questo momento vuole comprare o prendere Douglas Luiz. Il terzo enorme problema per il centrocampo della Juventus, e quindi che ci sta bloccando un po' determinate cose, è legato a Duncan Meynes, perché lui rischia di diventare un altro Malacca Martinez, perché l'abbiamo comprato, pensavamo di aver cambiato completamente il centrocampo della Juventus, non ne ha azzeccata una e sostanzialmente con questa cosa qua adesso siamo messi male e trovate qualcuno disposto a pagare 35 milioni di euro per il buon Cobb Mainers e saremo tutti più felici. Però dubito che succederà una roba del genere. Andiamo a Catania. Magari lui sta facendo il bagno in questo momento. Da Graziano. Ciao Graziano.
2: Ciao Danilo, sempre un piacere.
0: Allora Graziano, chi vorresti comprare per rinforzare il centrocampo?
2: In questo momento è facile fare il nome, però bisogna valutare le cifre.
0: Senza cifre, senza cifre. Questa è una domanda legata a tuoi desideri.
2: Allora, a me è un giocatore che piace di prospetto e che secondo me potrebbe far bene, conosce già il nostro calcio, è Bernabé del Parma. E insieme sempre del Parma un altro che mi piace, che secondo me potrebbe far bene, Keita, che non ne parla nessuno ma è un bel centrocampista di sostanza, e anche i piedi buoni, non mi dispiace a livello di impostazione di gioco, solo che ovviamente solo trattare con le squadre italiane sappiamo che è complicato.
0: Molto, molto, ma in verità col Parma non è eccessivamente complicato. Il problema nostro è un altro, l'ho detto prima, bisogna liberarsi di 3 giocatori in questo momento per fare degli investimenti. Arthur, dove lo mandiamo Arthur Graziano? Dai, giochiamo un attimo.
2: Ma Arthur ormai è all'indeterminato alla Juventus.
0: Dove lo mandiamo?
2: Ma io non ho capito come mai è fallita l'operazione con il Gremio. È stato
0: certo, e lui ha chiesto 4 milioni e mezzo di euro. Il Gremio ha detto ma mai nella vita, e quindi è tornato a casa. Ha chiesto lo stesso.
2: Ma lui quando percepisce la Juventus?
0: 4 milioni e mezzo di euro netti. Netti.
2: Madonna, questi contratti chi li ha fatti?
0: Ne guadagnava 9. Guadagnava 9, quindi hanno già spalmato il più possibile. Il più possibile, quindi conta che da 9 si è scesi a 4,5. Perciò, dove lo mandiamo, Arthur? Graziano, ha trovato una squadra, una soluzione.
2: Ma io lo manderei a Como, dato che Fabregas è bravo a rivalutare questo genere di giocatori. Solo che il problema è che sono giocatori che puoi mandare solo in prestito, perché a titolo definitivo non devi acquistare nessuno. Quindi.
0: No, quest'anno lui no, perché finalmente entra nell'ultimo anno, però dipende. Magari bisognerà fare un ulteriore anno di contratto e poi prestarlo. È una situazione molto strana. Considerate che Martinez, il Malaga Martinez, aveva smesso di giocare, eppure era ancora a contratto con la Juve. Questa è una cosa che nessuno sa, perché la Juventus stava vincendo in quel momento. Ma alla fine era così. Allora spostiamo invece con Maynes. Dai, Douglas Luiz, ne parliamo poi bene dopo. Con Maynes, dove lo mandiamo?
2: Io lo manderei tranquillamente a Roma, dato che Gasperini è un suo grande fan. Vabbè, ovviamente al momento si girano voi, si stanno sbizzarrendo, scambio con Svilar, queste truffe fatte così a cielo aperto, secondo molti. Però lo manderei a Roma, anche in prestito, secondo me, sotto la guida di Gasperini potrebbe rifarsi, perché come ha detto De Ron in un recente podcast, il problema di Cobb Mainers secondo me è solo di allenamento e mentale, perché con i ritmi dell'Atalanta a livello di intensità.
0: Ma sei sicuro, Graziano?
2: Secondo me sì, non puoi diventare un brocco improvvisamente.
0: Tu hai mai visto intensità nel gioco di Cobb Mainers?
2: Fisicamente non è quello che ci ritroviamo oggi, soprattutto mentalmente.
0: Per me è un grandissimo alibi, una giustificazione completamente senza logica, perché,
2: però sai cosa c'è?
0: Perché all'Atalanta giochi in un modo anche a livello qualitativo più basso, quando devi andare a vincere la partita, col peso di vincere la partita non ce la fai, cioè ci sono le categorie, cioè,
2: però con l'Everkusen in finale fa una partita incredibile. Io capisco.
0: Ma io quella partita lì l'ho vista e non è stata incredibile. Ha giocato davanti alla difesa e non c'è un momento di spicco.
2: No, di Cobb Mainers.
0: Sì, ma l'Atalanta è un conto. L'Atalanta giocava bene, ma con Mainers in quella partita non fa nulla.
2: Però ho sentito dire molti che il fattore della maglia che possa. Io non sono d'accordo su questa cosa. Per me non è una questione di maglia o non maglia. Per me è una questione di entrare nel giusto sistema di gioco. E noi negli ultimi anni facciamo l'errore di acquistare i giocatori per il nome. Secondo me invece vanno acquistati per la funzionalità della rosa. E Cobb Mainers evidentemente non era un giocatore funzionale alla rotta.
0: No,
2: Noi
0: ma
2: ci diamo morta.
0: quello è un discorso, Graziano, ma è il discorso che hai fatto tu, che è colpa degli allenamenti della Juve, ma ragazzi, no, cioè, ma
2: No,
0: con tutto
2: che
0: il
2: secondo
0: bene.
2: me potrebbe rendere di nuovo nel giusto contesto, con il giusto allenamento,
0: Cioè,
2: messo nel progetto giusto.
0: e
2: Secondo me
0: allora
2: non
0: scusa,
2: avrebbe.
0: ti faccio altri nomi, non lo so, i giocatori che l'Atalanta ha girato in giro per il mondo e nessuno ha funzionato, è tutta colpa degli allenatori. È che l'Atalanta è un'altra realtà dove puoi fare determinate
2: Questo sì.
0: cose che da noi non puoi fare, cioè questo è un alibi, abbiamo sbagliato a comprarlo, cioè non è, non manca di rispetto, però lui non è all'altezza, cioè in 2 anni ha giocato mezzala, tre quarti, centrocampista centrale, a due, a tre, davanti, a destra, a sinistra, in difesa, ha giocato ovunque, non ne ha azzeccata mezza, non ne ha azzeccata mezza, quindi onestamente io direi che è forse più con Menas che in questo momento, al posto che cercare alibi o nascondersi dietro alibi di ex compagni, possa dire ho fallito, non sono all'altezza della Juve. Cioè, io adesso mi aspetto questo da con Menas.
2: Allora, evidentemente ci sono dei giocatori che poi quando raggiungono quel traguardo si cullano e sicuramente non sono giocatori al centro delle grandi squadre, perché Douglas Luiz è un esempio. Io seguivo la Premier avendo, vabbè, non faccio nomi dell'emittente televisiva, l'Aston Villa, Douglas Luiz in quell'Aston Villa era al centro totalmente della squadra. Poi va alla Juve e si perde, perché poi ritorna all'Aston Villa, va al Nottingham. Un giocatore che si è perso totalmente, quindi evidentemente Koopmeiners fa parte di, come hai detto tu, di quei giocatori che poi quando cambiano squadra improvvisamente sentono il peso di l'alzamento di livello sicuramente.
0: Dai,
2: Però anche
0: Graziano, l'ultima, proprio su Douglas, che facciamo? Sei partito, diamo un'opportunità a Douglas o troviamo una squadra anche a Douglas?
2: Ma le opportunità ce le ha avute anche adesso che è andato in breve. Io ero un grande fan, ero felicissimo quando è arrivato. Però quando vesti quella maglia è già la prima volta, non, si parla che non ti alleni bene, non, ogni volta che entri hai la testa da altre parti. È anche vero che sentivo la tua trasmissione di ieri, parlavi di una differenza di atteggiamento fra Koopmeiners e Douglas Luiz, almeno Douglas Luiz quando è entrato in campo. Quelle piccole cose, il tiro da fuori, c'è stata una partita che ha tentato anche una rovesciata, almeno qualcosa ha cercato di farla. Quindi, boh, intanto vai in ritiro con noi, quando ho capito. Quindi, proviamolo. Ma mi sai, mi sono arreso all'idea che andrà anche lui via in prestito.
0: Vedremo. Grazie Graziano. Vai a fare un bel
2: Grazie a te,
0: bagno per
2: Camillo.
0: noi.
2: Vado in pizzeria a lavorare, quindi è difficile che andrò a fare
0: Ah,
2: il
0: allora
2: bagno.
0: farò
2: Devo
0: domani
2: prendere
0: mattina.
2: il
0: Domani mattina.
2: caldo.
0: Domani mattina.
2: Una buona giornata.
0: Ciao Graziano, un abbraccio. Allora,
1: Fare
0: leggiamo
1: una
0: un po'.
1: pizza, fare una pizza radio bianco.
0: Sì. Graziano, se sei ancora all'ascolto, fai una pizza radio bianconera. Come la facciamo una pizza radio bianconera?
1: Allora, sicuramente il nero di seppia. Non so se ci sta bene sulla pizza.
0: No, facciamo l'impasto nero a carbone, l'impasto a carbone.
1: Impasto nero, cioè esiste,
0: Esatto,
1: esiste.
0: esatto.
1: Ci
0: Allora, una.
1: mettiamo una bella stracciatella bianca sopra.
0: Sì, ci sta. Ci sta,
1: E
0: ci
1: poi
0: sta.
1: qualche decorazione a sua scelta, a suo gusto.
0: Sì.
1: Quella
0: Adesso
1: faccia mi dice che hai
0: stavo pensando alla pizza
1: fame.
0: di Radio Bianconera. Stavo pensando a quella pizza. Se avete voglia anche di fare delle idee per la pizza di Radio Bianconera, non lo so, noi veniamo a degustare. Veniamo a degustare. Anzi, no, perché qua non ce la possono spedire la pizza. Vabbè, le foto sì, però. Artus, se non riesci a venderlo e rinnovare un altro anno, ti ritrovi con lo stesso problema. Quindi tenerlo e portarlo a scadenza. Ragazzi, Vincenzo, e dare Luiz in prestito che puoi farlo. No, ma non è una questione. Non è che sono matti e che rinnovano i contratti perché poi alla fine hanno voglia di regalare soldi ad Arthur. Quando li rinnovi ed era capitato al Malaga Martinez perché hai un residuo di bilancio per non fare le minusvalenze, li porti fino a un certo punto quando poi arrivi e non e sostanzialmente non fai una minusvalenza, quindi aumenti, aumenti, aumenti, aumenti perché devi cercare di risolvere questa problematica. Io non so a livello di bilancio ancora se Arthur pesa qualcosina, credo di no. Però insomma troveranno una soluzione anche per lui e per il rischio che Douglas Luiz possa diventare una versione moderna, recente, l'ultimissima versione di Arthur c'è, è uguale con Meines, è uguale Openda. Queste sono le... quando spendi tot milioni di euro per giocatori e poi li sbagli clamorosamente, è difficilissimo. Poi vabbè, Douglas Luiz sono passati 2 anni, quindi non è solo un anno negativo, ma sono diventati 2, quindi col secondo anno negativo adesso intorno a lui c'è il deserto proprio, cioè il deserto. Cioè apri la porta per vedere, no, gli acquirenti di Douglas Luiz, trovi nessuno, trovi le palle di fieno che arriva, cioè voi sei nel deserto più totale. E poi invece per Comenius io tendo a credere che sarà la stessa cosa, sarà esattamente la stessa cosa. Allora, cosa ne pensi dell'operazione del Como di Nico Paz? Il nostro problema principale in questi anni è stata la presenza di Locatelli nel centrocampo, la presenza di Cambiaso come terzino sinistro, Vlahovic come attaccante. Il problema del serbo finalmente lo abbiamo scampato, purtroppo gli altri due li abbiamo ancora. Speriamo di risolvere questi problemi al più presto. Non sarà facile, Alessandro da Taormina. Allora, su Cambiaso sono estremamente d'accordo. Io su Locatelli, pur non essendo un suo grandissimo fan, ormai lo sapete da tanto tempo, credo che si può giocare con Locatelli, ma non devi utilizzare Locatelli da testa pensante del tuo centrocampo. Cioè, credo che sia poi non parliamo di spostare a mezzala, robe, giochiamo a 2. Il centrocampo te lo dividi, la palla però la tocca più l'altro. La tocca più l'altro e a Locatelli fai fare una cosa che secondo me nell'ultimo periodo fa anche molto bene, l'intercetto. L'intercetto lo fa bene, è bravo nell'andare a prendersi la palla, nel strapparla via, nel lottare. E ci sono delle cose che a me non piacciono tanto, però da quel punto di vista lì secondo me lo fa bene. E allora metti qualcuno a fianco a lui che possa toccare il doppio dei suoi palloni e allora la squadra inizia a girare. Però su Cambiaso sono netto come te, su invece Locatelli no, perché comunque la stagione di Cambiaso rispetto alla stagione di Locatelli per me è molto diversa. La stagione di Cambiaso è totalmente negativa, la stagione di Locatelli non è totalmente negativa, anzi Locatelli secondo me in questa stagione strappa un 6. Sei in mezzo, ha degli errori e delle robe, però Locatelli non ha fatto una brutta stagione. Cioè, la brutta stagione la fa la Juve, però Locatelli di per sé qualcosa ha fatto vedere. Allora, ragazzi, sui parametri zero in questo momento non prendiamo in considerazione nessuno, perché i parametri zero, se si va forte, si va da luglio in avanti. Quindi da mercoledì i parametri zero credo che tanti troveranno squadra. Quindi perché non si è preso in considerazione Brandt da nessuno? Perché ora devi mettere a posto il bilancio vecchio. Poi dal 1 luglio inizierà, secondo me inizierete a vedere tanti giocatori a zero, iniziare a trovare squadra. Perché da lì si inizia a fare sul serio. Poi ci sono i club come Real Madrid che insomma non ha problemi di soldi, o club della Premier che allora possono permettersi di fare un mercato faraonico. Volevo dire invece di Nico Paz, cosa ne penso? Penso che il Como abbia fatto benissimo, perché è un acquisto generazionale. Ecco, ne parlavo stamattina con mia sorella. Se Paz fosse andato all'Inter era un problema serio. Serio, secondo me. Molto serio, perché essendo un acquisto generazionale, quindi un acquisto di alto livello, giovane, può essere un uomo copertina, può essere un giocatore che puoi rivendere, è un investimento sicuro, certo. La differenza nostra è che negli anni noi siamo andati dai 26enne col massimo di carriera, quindi all'Atalanta, alla Aston Villa, li abbiamo strapagati, e una volta che li hai strapagati col massimo livello loro in carriera, poi appena abbassi il livello la valutazione precipita e sei in una situazione terribile. Invece Paz è generazionale, giovane, nuova immagine, e l'hanno preso a 60 milioni di euro, quindi ha fatto un investimento. Io credo che a quel punto il Como oggi dovrà poi pensare di fare una cessione, ha tanti giocatori per fare una cessione, quindi comunque rimettere a posto la situazione Paz dal punto di vista dei conti, perché anche loro adesso hanno il fair play finanziario, quindi qualcosa dovranno equilibrare per questo investimento su Paz o togliere qualcosina da quello che avevano in mente. Però diciamo che hanno dovuto accettare la situazione con Real Madrid, ma comunque il Como nel bene e nel male, che sia Real Madrid o Premier, quella cosa lì, quell'investimento lì ci rientra. Perciò per me quella è una soluzione intelligente, molto molto intelligente, hanno fatto molto molto bene e hanno dato un segnale di forza. Se l'avesse fatto l'Inter sei stato un pochettino più preoccupato, perché comunque voleva dire che l'Inter aveva la possibilità di prendersi il miglior giovane che gioca in Italia, e è comunque in una squadra che ha vinto lo scudetto col miglior giocatore in prospettiva in Italia, io credo che Yıldız sia più forte, però in questo momento comunque da acquistare era il più forte. Spero di essermi spiegato bene. Ecco, allora a questo punto qua credo che sarebbe stato un problema per tutti. Per il Como onestamente credo che non abbia ancora ambizione di lottare per lo scudetto, però comunque il Como lancia un segnale molto forte al campionato oggi, questo è ovvio. Allora leggiamo il messaggio di Gianluca da Cesena: bisogna puntare su Hondur, Ruggeri, Bartesaghi, Coleoscio, Ripani, Comuzzo, Pisilli, Manè, tutti giovani calciatori emergenti. Ce ne sono anche altri. A me piace tantissimo Liberali. Allora, a me Comuzzo non piace, tra l'altro. Pisilli non è in uscita alla Roma. Manè gioca al Borussia Dortmund. Bartesaghi non è in uscita al Milan. Gli unici dove secondo me sei già molto in ritardo, molto in ritardo, sono Coleoscio, Ruggeri e Hondur. Ma Hondur, adesso se vai dalla Fiorentina, sono 30, sono 25-30. E Ruggeri comunque devi prendere lo scorso anno, ma se avessimo preso Ruggeri a 20 milioni di euro lo scorso anno, qua qualcuno si sarebbe veramente imbestialito. Coleoscio ne parlavamo prima delle amichevoli, perché lo scorso anno, addirittura lo scorso anno nell'europeo under 21 ho parlato di Coleoscio, però Coleoscio non l'ha considerato nessuno, addirittura quest'anno ha cambiato due squadre e in nessuna delle due squadre è arrivato in Italia. Quindi su Coleoscio tutto il sistema calcio italiano si è fatto un bel pisolino. Ora con Coleoscio costa un pochettino di più, però ecco, io lo trovo molto interessante, molto molto interessante con Coleoscio. Di quelli che hai nominato insieme a Hondur, le trovi i giocatori più interessanti. Più interessante. Parliamone noi prima che ne parlino gli altri. Ma Brozovic in scadenza, vale lo stesso discorso di tanti giocatori in Arabia, caro Luca. Bisogna capire che tipo di giocatore è diventato Brozovic, bisogna capire se ha ancora il fuoco dentro, come sta, se ha voglia di tornare in Europa. Ecco, i segnali che ho visto in questo mondiale da che sì, mi sembrano dei segnali interessanti, dei segnali di un giocatore di alto livello, però bisogna valutare sempre tante tante cose. E bisogna parlare con i giocatori, bisogna capire se per loro l'opportunità Juve è un'opportunità bella per tornare a giocare ad alto livello, o se la Juventus è solo un contratto, è una sede per svernare gli ultimi anni di carriera. Ecco, quando arrivi dall'Arabia Saudita devi capire tante di queste cose, è sempre un azzardo molto molto difficile e che insomma a me preoccupa un pochettino. Cioè bisogna capire, ecco, da che sì sono arrivati dei segnali secondo me interessanti dal punto di vista della condizione fisica. Non so in questo momento la condizione di Brozovic, ecco, quindi qua dobbiamo valutare. Allora, buonasera Camilla, hai palesato in varie occasioni grande stima nei confronti del gioco espresso alle Botka. Che altri nomi ti vengono in mente di giocatori simili e che possano ovviamente rientrare nei parametri economici della Juventus? E questa è la parte più difficile, caro Rocco dalla Gusa, perché il regista centrale, uomo d'ordine è rarissimo. Considerate che l'Italia, che ha un centrocampo super, perché l'Italia ha un centrocampo super, perché quando hai Tonali e hai Tonali e Barella, che sono due giocatori di altissimo livello, hai un centrocampo super, più anche altri che sono in rampa di lancio, ottimi giocatori. Ecco, non hanno un regista, infatti il regista lo fa Locatelli. Quindi anche adesso, no, se guardate la Francia, che ha una squadra super mega top, non ha un regista di alto livello, perché Tchouaméni non è un regista, Manu Koné della Roma non è un regista, Rabiot non è un regista, non hanno l'uomo d'ordine che alla Lobotka fa uscire la palla. È un giocatore che lo fa molto molto bene, molto molto bene, e Kimmich, anche se può giocare anche terzino, Pavlovic, anche sempre della Germania, è uno che può giocare lì bene uomo d'ordine, però sono già due giocatori di altissimo livello, inarrivabili. E sto pensando, no, guardate il Brasile non ha un regista di qualità, eppure sì, ha Bruno Guimarães, però non è proprio un regista alla Lobotka, e sta cambiando quel ruolo lì, perché devi fare tante cose insieme. Quando ne trovi uno, poi difficilmente lo fai, lo vendi. Tra l'altro Stiller, che mi piace molto, con quelle caratteristiche nella Germania non gioca. Ci sono dei centrocampisti che riescono a farlo palesando no strapotere fisico, tecnica, inserimento. Mecha, di cui abbiamo parlato la scorsa estate, ci ha fatto pure gol con la Germania, è un giocatore di quel livello lì. È difficile, devi andare a cercare. Io quello che posso dirti, Rocco, che non faccio lo scout, purtroppo, perché è un bel lavoro, ma secondo me la chiave non deve essere quelli che scopriamo noi guardando le partite. La Juve deve andare a trovare quelli che giocano da ragazzini nei campi, come ha detto ieri Romeo Agresti qua. Devi andare a prendere Hausen quando gioca nelle giovanili del Malaga. È lì che fa la differenza, perché è lì che tu trovi il talento. E noi dobbiamo tornare a fare quella roba lì. Poi, ovvio, magari fare un lavoro ben fatto, come il Como con Perrone, che è un giocatore che a me piace tantissimo, che è andato a prenderselo al City. Ecco, andare a provare a fare quel tipo di operazione lì, dove riesci a creare valore. Però quelle operazioni lì, è ovvio che sono complesse, perché portano sempre una dose di rischio. Noi andiamo molto più sul nome che sul talento di per sé. A tra poco!
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis in regia. Abbiamo il nostro Manuel Moroni. Alessandro da Capena ha scritto un messaggio che adesso farò leggere al papà dell'interessato, perché ha scritto: secondo me Pioli dell'Under 16 diventerà un grande regista. E nell'ufficio a fianco al nostro, l'editore di Juventus News 24, è qua, e quindi farò leggere sicuramente il messaggio per suo figlio, che ha vinto lo scudetto. Infatti l'altro giorno era tutto felice, giustamente, per un traguardo bellissimo. Quindi ti porterò poi i saluti del papà di Pioli. Allora, ma tecnicamente come fa il Como a spendere 60 milioni per Paz col fatturato che si ritrova? Adesso è bloccato dal fair play finanziario, quindi dovrà dimostrare di poter fare un acquisto per le entrate ed essere sostenibile. Quindi come farà? Ragazzi, io mi aspetto che il Como da qui a 2 mesi venda un giocatore, venda o Baturina o non lo so, Perrone o qualcun altro, e possa vendere un giocatore e a quel punto finanziarsi Paz. E hanno studiato, perché da quello che leggevo oggi hanno studiato i costi di questa operazione. So che i 60 milioni sono pagabili in 4 anni, e quindi adesso cercherà di trovare una soluzione legata a finanziarsi questa macro operazione. Avranno studiato da un punto di vista anche del futuro la possibilità di guadagnarci tanto su Nico Paz, e a questo punto credo che loro faranno tutti dei conti, dei sacrifici. C'è Diao, c'è Baturina, c'è Perrone, altri giocatori, che Duvicas potrebbe comunque vendere per finanziare quell'acquisto lì. E poi chi altro può vendere il Comis? Ma non loro i giocatori più spendibili per una cessione. Quindi da questo punto di vista faranno una cessione, credo, e insomma dimostreranno di avere le entrate lecite per fare un'operazione del genere. Ecco, questo è il fair play finanziario, ecco, perché a livello di sponsorizzazioni, a livello di stadio, di entrate dal campionato a poco, anche se loro, a differenza nostra, comunque hanno i soldi alla Champions. Loro, a differenza nostra, hanno i soldi alla Champions, e questo sicuramente porterà porta loro a avere un, possono fare un mercato migliore del, del nostro sicuramente in questo momento. Poi magari noi lo faremo con le idee, dopo tanti anni magari noi lo faremo con le idee, e allora a quel punto lì cercheremo, no, di fare le cose per bene, cercando delle soluzioni con pochi soldi. Quest'anno il nostro mood deve essere questo, se no ragazzi, in un'altra epoca, non lo so, Dibu Martinez probabilmente sarebbe già la Juve. Ora dobbiamo pensarci 100 volte in più. Come regista con personalità, Goretzka, cosa ne pensate? Non è proprio quel regista che dicevo, è sicuramente un grande centrocampista. Questo è poco ma sicuro. Forse una stupidaggine, ma l'acquisto di Paz si perfeziona entro 30 giugno, che è ancora l'esercizio corrente. Nel prossimo saranno in Champions. Potrebbe essere giusto, Gianfranco. Potrebbe essere giusto, però in qualche modo comunque dovranno fare. Cioè, sicuramente non possono mettersi lì a... in qualche modo dovranno fare. Poi tra l'altro devi ufficializzarlo, comunque in qualche modo... dovranno fare, e tanto qualcosa vendere, delle situazioni capiterà anche a loro. Ecco, il mercato del Como, spendi e espandi, anche se poi alla fine i giocatori sono andati a cercarseli, però hanno speso, ecco, finirà, e credo che questo magari macro investimento che hanno fatto su Nico Paz porterà a fare molto meno mercato, quindi magari cercheranno delle soluzioni più low cost sugli esterni, sui terzini, perché insomma hanno già speso parecchio. Però intanto loro hanno anche i soldi della Champions, loro hanno delle possibilità, e in questo momento è per loro è più facile. Vi ho detto anche già solo tre nomi, con questi tre nomi che vi ho fatto comunque un gruzzoletto lo tiri fuori, ecco. Hanno meno problemi dei nostri, ecco. Purtroppo noi abbiamo sbagliato tanto, e quando sbagli tante volte, no, consecutivamente, la situazione è un pochettino più difficile, ecco, questo. Ma lo sappiamo, la cosa che posso dirvi è che tutti noi e anche voi siamo consapevoli di queste difficoltà, ecco. Non sto vedendo messaggi da asini che volano o robe varie, lo sappiamo, e affronteremo tutto cercando di ovviare a queste difficoltà oggettive. Allora, Davide Dataggio, ho una domanda da farti. A questo punto, secondo te è la volta decisiva per Colo alla Juve? Sai, tutti dicono che non è un granché, ma secondo me è l'uomo giusto e ha delle potenzialità importanti, con la via di riscatto che ha sicuramente farà benissimo. Ma io sul valore di Colo, lo sapete, io sono team Colo, sempre stato team Colo, e non faccio un passo indietro. A me piace, lo trovo un giocatore forte, non ho bisogno di un nome, a parte che non saprei neanche un grande nome da dire wow, lui mi piace tantissimo. Cioè, ho dei giocatori che mi piacciono tantissimo, però Colo mi piace. E il discorso è legato invece alla volta buona, ma la volta buona in questo momento qua, l'ho detto anche stamattina sia a Vincenzo Marangio su TMV Radio che a Claudio nella sua rassegna stampa, dobbiamo dire una cosa che per voi è un pochettino particolare, perché voi siete tifosi della Juventus, quindi delle dirigenze, delle difficoltà, delle robe generali vi interessa meno di zero, giustamente. Però Colo è un giocatore che cioè è una trattativa quella di Colo alla Juventus che hanno fatto tre dirigenti diversi: Giuntoli, Comolli e Carnevali. Quindi Giuntoli non è riuscito a concretizzarla, ma era ben messo. Comolli ha fatto i disastri che tutti noi sappiamo, perché Comolli ha fatto dei disastri con il giocatore e con il Paris Saint-Germain, non solo con il Paris Saint-Germain. E allora il discorso è che adesso Carnevali ha dovuto riaprire tutto. Ha dovuto andare dall'agente di Colomani, parlare con l'agente di Colomani, cercare una soluzione con la gente, e l'ha trovata. E poi recuperare tutto con il Paris Saint-Germain, cercando, no, di arrivare ad Ama. Quindi, anche se noi ne stiamo parlando ininterrottamente da 2 anni, questa è una trattativa completamente nuova. Non è che Carnevali ha ereditato il lavoro di Comolli. No, Carnevali ne ha fatto proprio un altro, completamente diverso. Però noi sono 2 anni che stiamo parlando di Colomani. Questa è una mini differenza, ma sostanziale. E sarà la volta buona. Me lo auguro per lui, perché e per noi, perché non ne posso più di parlare ancora di Colomoni. Almeno nel bene e nel male arriviamo a una soluzione e andiamo avanti. Però non starò certo qua a farvi trasmissioni e trasmissioni su Colomoni, Colomoni, Colomoni. Ora dobbiamo solo capire, si chiude? Non si chiude. Arriva? Non arriva. Hai l'accordo col giocatore? Devi andare a trattare. Se va bene, bene. Se non va bene, cercheremo un'altra punta. Allora, leggiamo qualcosina. Ah sì, Cinzia, ovviamente tutta la mia spiegazione dei problemi del centrocampo, che non abbiamo tanti soldi, che siamo bloccati da Arthur, Douglas Luiz e con Maines, arriva e fa, ma non possiamo prendere noi Perrone? Ragazzi, in questo momento qua noi non abbiamo le possibilità economiche per andare a prendere Perrone. Anche a me sarebbe piaciuto vedere la Juve pronta ad infilarsi nella trattativa Como Real per Paz. Sarebbe stato bellissimo, fantastico, ma in questo momento noi non abbiamo quella potenzialità lì perché siamo con delle difficoltà oggettive numeriche, cioè a livello di bilancio, quei giocatori lì noi non li utilizziamo ma pesano tanto, hanno ingaggi pesanti, sono un problema e le prospettive di vendere tutti e tre sono basse, molto basse. Manu, venga da te, in vocale.
5: Ciao Camillo, Marco da Roma. Ascolta, riusciresti veramente in maniera un po' più semplice a spiegarmi come mai il Chelsea, che ho letto che ha un casino di debiti e altre situazioni veramente non buone, molto peggiori dell'Inter, ho letto almeno, riesca ad acquistare per tutti questi soldi il difensore, insomma, Palestra. Ho letto un articolo dove veramente non si capiva benissimo, però volevo capire un po' se veramente tu eri al corrente di queste situazioni del Chelsea in questo caso, per capire un po' meglio come mai anche pieni di debiti. Anche se sicuramente con un fatto.
0: Va bene. Ricordatevi 45 secondi perché la stai. Avevo capito benissimo la tua domanda. Guarda, sostanzialmente il Chelsea, dal punto di vista anche del fair play finanziario, sta abbastanza fregando. Perché comunque non ha pagato delle multe, ma non ha rispettato dei parametri. Lo stavo sentendo. E non hanno mai bloccato il mercato del Chelsea. Aveva grossi limiti dal punto di vista non dei debiti, perché i debiti sono una cosa, il fair play finanziario è un'altra. Ecco, sui debiti io credo che il Chelsea abbia una proprietà talmente ricca e milionaria che poi in qualche modo ovvieranno a delle situazioni, anche se poi comunque non è che puoi fare determinate cose. Ecco, tipo Luca non ha per niente capito il discorso attuale del calcio, perché dice, ma visto che siamo senza un becco di un quattino, perché il Can non cede a Tether? Ma non è che se cede il Can a Tether può arrivare e dire metto 500 milioni di euro nel mercato. No, non si può fare così adesso, non si può fare così. Tu devi dimostrare che attraverso le entrate del club, tu puoi riuscire a fare un mercato del genere. Quindi, se il tuo fatturato è molto elevato, allora a quel punto potrai permettere di mostrare che una parte deve andare, può andare al mercato. Non puoi dire arriva Tether e ti caccia 1 miliardo di euro tutto sul mercato. Non si può più fare questa cosa. Non si può più fare. E tra l'altro il Can l'ha messo 1 miliardo. L'ha messo, quindi ecco, questa è una cosa che qualcuno dice, ma perché non mette 500 milioni di euro e non compra? No, non puoi, non puoi. E il Chelsea comunque dal punto di vista del brand, dal punto di vista della Premier League, dal punto di vista dello stadio, dal punto di vista degli sponsor, perché fa parte della Premier League, ha talmente tanti introiti che può permettersi di dire: io compro Palestra anche se arrivo non in campionato, perché ha quelle entrate lì. Poi nel corso degli anni comunque il Chelsea ha anche evitato il fair play finanziario, quello pagherà delle multe, poi se continuerà così credo che a breve glielo bloccheranno al mercato, ma in questo momento comunque il Chelsea con gli introiti della Premier può serenamente spendere 60 milioni di euro per Palestra. Poi tra l'altro comunque il Chelsea comunque qualcuno lo vende anche bene, io credo che quest'estate potrebbe vendere Enzo Fernandez, e allora già che pareggi subito, perché se comunque compri e vendi comunque pareggi abbastanza. Spero di averti spiegato abbastanza bene questo tipo di situazione. Allora, Camillo, sai se ma è vero che Comolli ha rifiutato 7 milioni e mezzo per Arthur perché ne voleva 10? No, questo non mi risulta. Allora, se Colomoni è un pacco, 5 anni di contratto, speriamo di azzeccarne almeno uno una volta. E dai, ascoltiamo un altro vocale.
6: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Sì, sul mercato bisogna intanto cominciare a cedere a qualcuno, capire se possono arrivare delle offerte per Openda o per David, a seconda di chi Spalletti voglia vendere. La stessa cosa per tutti i giocatori nei vari reparti che abbiamo, per cui vediamo un po' chi andiamo a cedere. Per gli acquisti, Colomani comunque sta sempre diventando la stessa telenovela. Vedremo se riusciremo a comprarlo, però tanto l'ostacolo principale rimane comunque la società del Paris Saint Germain, e nel frattempo poi cerchiamo di comprare qualcun altro appena si potrà.
0: Caduto Luca, è caduto nel finale, secondo me è caduto il telefono, Luca mentre voleva dire le sue cose. Altro vocale.
7: Sono Paolo da Ferrara. Su Colomani potrei anche essere d'accordo, conosce anche l'ambiente, anche se non sono entusiasta di questo giocatore. Comunque vabbè, è un buonissimo giocatore, ci può dare una mano. Ma in attacco cosa ne pensi di Undav, dello Stoccarda, soprattutto di Pellegrino, che secondo me è quello che assomiglia molto molto a Vlahovic. Cosa ne pensi? Poi quando riguarda la porta, io ho preferito Diego Martinez, tanto per cattiveria, che assieme è assoluta personalità. E poi Lucumi mi piace moltissimo. Cosa ne pensi? E forse io sono finofilo.
0: Ah, ma sono tutti buoni nomi. A me Lucumi piace da tanto tempo, ne parlo da anni, mi piace. È anche uno dei miei pupilli a livello fantacalcistico, quindi lui mi piace, Dibu mi piace, anche se... secondo me l'operazione di Bue è una di quelle che anni fa ci ha fatto male, molto male, però tra i nomi che stanno venendo fuori mi sembra quello più forte. E poi su Pellegrino e Undav, io credo che se la Juventus farà un investimento forte su Colomoni, la seconda punta dipenderà tutto da David. Se David avrà mercato e andrà via, allora magari si farà un altro attaccante a titolo definitivo o un attaccante di ottimo livello. Se David non avrà un mercato, credo che poi alla fine l'attacco verrà composto da David e Colomoni, io credo questo, e poi magari un terzo attaccante, ma quelle sono ultime cose che poi verranno fuori negli ultimi minuti di mercato, negli ultimi giorni di mercato. Però in questo momento il nome è Colomoni, e se non arriverà Colomoni a quel punto bisognerà capire arriverà Colomoni, a quel punto per il secondo attaccante tutto dipenderà da Jonathan David. Se resterà David sarà lui, se non resterà David con una buona offerta, allora a quel punto la società potrà fare l'offensiva per un attaccante, e magari uno di quelli che hai nominato tu potrebbe essere buono. A me, sapete, Pellegrino piace molto. Altro vocale.
8: Camillo, ciao. Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Ma guarda, io sento, noi non mi sembra che ne abbiamo parlato in radio, però un centravanti che secondo me sarebbe l'ideale per Spalletti, oltre a Colomoni, sarebbe Gonzalo Ramos del PSG. Il problema è che costa, perché ho letto che il Milan sarebbe interessato e parlano di 40-50 milioni, poi ci devi mettere in conto anche il suo stipendio, quindi purtroppo una volta questo giocatore qua l'avremmo preso subito, adesso invece purtroppo le cose non stanno più così, però sarebbe secondo me un grande giocatore da portare alla corte della madama. Ti saluto Camillo, forza Juve fino alla fine, ciao.
0: Ciao, sì, ho un attaccante che trovo forte, io onestamente voglio vedere se arriverà al Milan, che anche il Milan non è che è una situazione stratosferica dal punto di vista economico, comunque ha cambiato un allenatore, dovrà pagarlo, insomma... hanno delle situazioni particolari e quindi penso sia abbastanza difficile vedere comunque Gonzalo Ramos in Italia, 50 milioni con quell'ingaggio, cioè stiamo parlando di un'operazione comunque con dei costi devastanti, però vedremo cosa succederà. Credo che per aggirare il fair play finanziario basta mettere uno sponsor correlato alla stessa società che mette i soldi, non puoi più, questa cosa qua non la puoi più fare. Manu, ascoltiamo ancora l'ultimo vocale, poi siamo quasi ai saluti per questa settimana.
9: Ciao carissimo, qua Carlo da Trieste. Niente, io volevo sapere un po' la situazione Vlahovic com'è, perché secondo me uno come lui va tenuto, va... e insieme a Colomoni fare una bella coppia d'attacco, e per cortesia, io vi chiedo per cortesia, toglietemi quel presidente che si addormenta nello stadio, non lo possiamo vedere, vogliamo del Piero presidente, via quel presidente lì, quello non ci interessa a noi, e forza Agnelli, sempre.
0: Da destra a sinistra, da Vlahovic a un odio folle per Ferrero, ma su Vlahovic onestamente dipende da lui, se ha voglia probabilmente di aspettare il 1 luglio, perché le società dal 1 luglio probabilmente avranno più forza e a quel punto inizierà il mercato davvero di tutte le squadre, perché avranno messo da parte, no, il bilancio e la questione cessioni, e allora aspetterà qualche giorno da luglio per provare, no, a vedere se qualche squadra arriverà con questi soldi per lui, e però se non tornerà dalla Juventus bussando con delle pretese più basse, la situazione Vlahovic è conclusa, quindi dipenderà molto da Vlahovic. La Juve è aperta al dialogo, ma non può aumentare i soldi, quindi o Vlahovic abbassa le pretese o Vlahovic andrà in un'altra squadra. Questo è poco ma sicuro, e magari anche da mercoledì 1 luglio saluterà, perché non ha mai salutato sui social, magari a quel punto saluterà definitivamente e chiuderà lui il capitolo Juve. Aspettiamo qualche novità in merito. Su Ferrero credo che tu sia abbastanza ingiusto, perché... non è colpa di Ferrero se non c'è del Piero presidente, ecco, questa è una cosa. Anzi, Ferrero è da mesi che chiede di poter andare via e di lasciare questo ruolo. Doveva arrivare per risolvere delle questioni economiche, ha fatto il suo, non c'entra niente con le difficoltà della Juventus attuali, non c'entra niente con gli errori del mercato, non c'entra niente con gli errori in campo, non c'entra niente con le scelte degli allenatori, con le progettualità e con i dirigenti, perciò credo che in tutti questi anni difficili il presidente Ferrero sia stato il meno colpevole di tutti, quindi secondo me sei stato un po' ingiusto, un pochettino ingiusto. Marco, sei messo bene da un lato, male da un altro, perché al fantacalcio pluriennale ti ritrovi Kalulu, Bremer, Muharemovic, Lukumi, e fai degli scambi, amico mio, perché se prendiamo realmente Muharemovic e Lukumi o speri nella Juve da scudetto o fai degli scambi, tanto qualcuno sicuro almeno due difensori della Juve li vorrà, quindi sono convinto che potrai uscire da questo impasse con uno scambio, con qualcosa che ti porterà anche qualcosa di buono, ecco. Ti dirò, io scambierei Bremer e Lukumi, perché secondo me Kalulu va tenuto e Muaremovic ha più gol di Lukumi. Ti do già questi due consigli, Marco, proprio gratis, così, te li do per buono. Ciao ragazzi, in tema centrocampo sfrutterei la necessità del Como di vendere e prenderei da Cugna. Io da Cugna subito, da Cugna lo prenderei subito all'istante, però devi fare un po' di cessioni. Tu scegli Turam, ci può stare, no, tu tieni sia Turam, Locatelli, da Cugna, Bernabé, Faticanti va all'Avellino, quindi caro Biagio, Faticanti lascialo andare a giocare all'Avellino, però da Cugna a Bernabé devi riuscire a fare quei tre miracoli. Arthur, Douglas Luiz, Miretti, anzi tre, Miretti e Comenius, tutti ceduti. Per fare un centrocampo del genere devi venderli tutti a titolo definitivo. Ambizioso, molto ambizioso, caro Biagio, però difficile. Manu, grazie come sempre, grazie a Ginepio, grazie a tutti voi, grazie a Graziano.
10: Grazie.
0: Scusate per questo gioco di parole, appuntamento a lunedì, ciao.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
11: Salve direttore e Paolo Rossi, Sascio da Viterbo. Allora io dico, secondo me però in Italia i valori dei giocatori dell'Atalanta sono aumentati e pompati dai media, perché appena fa un po' di partite fatte bene, un giocatore si inizia a dire 45-50 milioni minimo non chiede dell'Atalanta. Allora dopo va là, l'Inter prova a trattare 40-45, la Juve con Miners 45-50, ma se invece la Juve, l'Inter, il Milan sarebbero andati là dall'Atalanta dicendo che il palestra tu fa 50, beh, per noi più di 20 non vale, 20-25 milioni non vale. A quel punto io faccio il nome di Di Marzio, bastava di la Juve, il Milan e l'Inter offrono più di 25 milioni e non offrono per palestra, perché secondo loro il valore è quello. Vogliamo scommettere che poi il Chelsea non offriva 50-60 milioni, al massimo gli offriva 30? Ecco che secondo me qui le trasmissioni stanno facendo lievitare il valore dei giocatori dell'Atalanta, non so per quale motivo. Cioè io sono juventino come voi, ma a sto punto com'è possibile che i giocatori dell'Atalanta valgono pure più di quelli dell'Inter? Vado proprio in estremo. Ciao ragazzi.
12: Ciao direttore, ciao Paolo, sono Giacomo da Tarca in carico, sempre che non ci sentiamo. Io la penso così, ragazzi, che la Juventus e le squadre italiane in generale, per riuscire ad avere quel sogno di giocarsela con le squadre inglesi e con le spagnole, col Bayern, l'unico modo in questo momento, perché hanno dopo anno il

Trasferta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Vai con la base più bella del mondo.
1: Ormai si balla, grande Manu.
0: Eccoci qua in coppia, Luigi Schifo e Dario Ghiringhelli.
2: Ciao
0: dal primo minuto quest'oggi.
2: Oggi facciamo cambio.
0: Cambio invece, Margherita, sarà un cambio.
3: Tutti i carabinieri.
0: Esatto, uno sa leggere, esatto, l'altro sa scrivere. Esatto. È così. E poi l'ultima mezz'ora invece resterà soltanto Dario con gli ospiti e con i vostri messaggi, naturalmente, perché io me ne vo.
2: Sì, abbiamo ribaltato come quando, esatto, da bambino facevi la cena al contrario, esatto, no? Che si partiva dalla frutta e andavi alla pasta. E oggi facciamo così.
0: Esattamente così. Oh, sarà che è venuto Platini l'altro giorno, ma stavo notando che ormai sono tutti con l'accento sulla I. Lucumi, che sì, con l'Omuani, fa moda, si vede.
2: Sì,
0: cioè, nessuno però che fa rima veramente con Platini.
2: Anche tecnicamente, esatto, direi nessuno. E poi appunto dicevamo prima anche dei messaggi, scambi di messaggi della chat della radio di ieri sera, che insomma con l'Omuani abbiamo ripescato gli articoli dell'anno scorso, siamo sempre lì, no? È a un passo.
0: Il giorno è lo stesso, devi solo ancora cambiare l'anno della data.
2: Ancora il 30 agosto dell'anno scorso ci dicevano che era fatta,
0: quasi manca poco,
2: arrivo, no?
0: Quindi finché non lo vediamo non ci crediamo, sì. Caro Carnevali,
2: poi c'è, esatto, poi anche a te. C'è sempre l'accordo già fatto col giocatore, c'è, bisogna solo trattare col Paris Saint-Germain,
0: che è una società con cui peraltro è facilissimo.
2: Facile,
0: trattare,
2: sì, sì,
0: nel,
2: sì,
0: senso,
2: sì,
0: che loro ti dicono fa 40 milioni, ce li hai, bene, se no ciao, arrivederci,
2: esatto.
0: Questa è la trattativa che fa il Paris Saint-Germain, che assomiglia un po' a quello che fa anche l'Atalanta e altre,
2: sì,
0: e altre società, giustamente fanno i propri interessi e se li tutelano caldamente, anche se non credo che 5 milioni di differenza facciano nel bilancio del Paris Saint-Germain qualcosa,
2: non
0: così,
2: credo.
0: Però sarà una questione di principio, non lo so.
2: Sempre con la questione che ormai giustamente un po' di ascoltatori si stanno iniziando a lamentare, perché al di là del fatto che il mercato apre poi lunedì e va bene, insieme alla campagna abbonamenti della Juve, finalmente ufficiale.
0: Ah, ho visto
2: da
0: che
2: lunedì,
0: l'amore trova il suo posto.
2: Dal
0: così.
2: 29 inizia, tra l'altro tardissimo quest'anno, perché l'anno scorso si era chiuso i rinnovi al 16 di giugno, ne abbiamo già parlato anche questo con i nostri ascoltatori. Da lunedì apre poi ufficialmente anche il calciomercato e la Juve di fatto a oggi ha concretizzato soltanto il riscatto di Boga, fondamentalmente.
0: Sì, hai due ragazzi da Fara e
2: sì,
0: Faticanti,
2: sì,
0: che
2: certo,
0: li mettiamo, perché comunque poi non si sa se un futuro magari diventano giocatori importanti e quindi è giusto tenerli lì, e per adesso sono di proprietà della Juve, poi vedrà che cosa farne. E poi il primo in arrivo sembra essere Lucumi, perché c'è questa trattativa col Bologna,
2: Bologna,
0: attivata per Miretti, anche lui con la I senza accento, che dovrebbe andare a Bologna e fare questa entro il 30 giugno e fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare appunto per mettersi definitivamente a posto con i parametri UEFA, e poi passato il 30 giugno dal 1 luglio Lucumi può arrivare. Perché questa cosa? Per bilancio, perché
2: sì,
0: al 30 giugno si chiude un bilancio, al 1 luglio se ne apre un altro, e quindi l'obiettivo della Juve è mettere a posto quello che scade il 30 giugno. Poi dal giorno dopo inizia una nuova stagione, diciamo così, del bilancistica, e quindi si può iniziare a fare degli acquisti, poi deve stare in equilibrio anche quello, però hai tempo, poi hai tutto il tempo per cedere, per mettere a posto le cose.
2: Sempre nell'ottica che quest'anno anche nel fronte entrate mancano, evidentemente l'abbiamo già detto tante volte, i soldi della qualificazione in Champions, e tra l'altro guarda, cade a fagiolo, quindi leggo già il messaggio di Giacomo Di Susa che ci dice: ciao prof, la vera preoccupazione è il mercato in uscita, mi sembra che i giocatori di cui vogliamo liberarci non li vuole nessuno e finiremo per vendere quelli che hanno mercato, se il mercato in entrata dipende dalle uscite siamo malmessi. Ad esempio l'ectoplasma con Menes dove lo metti? Di Gregorio rifiuta la Turchia, devi da 7 milioni di ingaggio, Open Da, speriamo che Carnevali faccia i miracoli. In realtà paradossalmente quello che sembra fare più mercato di tutti di questi che hai citato, Giacomo, è proprio Open Da, che insomma ci sono un paio di squadre, sembra, in Francia soprattutto, interessate al direi riacquisto, nel senso che tornerebbe in Francia, però incredibilmente sembra l'unico su cui quantomeno delle informazioni, delle giacchette tirate sono arrivate.
0: Bisogna vedere per quale formula.

0: perché potrebbe esserci il prestito con diritto, che credo che sia la cosa più facile dopo una stagione come quella che è appena passato Pendà, e quelle operazioni lì si concretizzano alla fine del mercato, non all'inizio, perché il prestito con diritto è proprio l'ultima spiaggia per tutte le società. Per... poi c'è solo più il prestito secco, l'ultimo giorno di mercato, proprio. Quindi questa è l'escalation al contrario delle operazioni. No, leggevo con interesse questa cosa che Gasperini vorrebbe riprovarci con Koopmeiners, e metterebbe sul piatto niente po' di meno che Svilar addirittura come possibile scambio. Io questo scambio onestamente lo farei, non so se i nostri amici sono d'accordo, perché risolveresti due problemi in uno, cioè rilanceresti, diciamo, la carriera di Koopmeiners, facendogli anche un favore secondo me, perché alla Juve evidentemente non ha trovato la quadra per esprimersi al meglio,
1: anche
0: mettiamola così.
1: Tre allenatori,
0: tutti i posti del campo possibili immaginabili, continuità e non continuità, e quindi ha avuto tutte le opzioni, magari ritrovando Gasperini. La Juve il portiere serve.
1: Svilar è forte. Quello che mi ha un po' preoccupato, perché a me Svilar, quando ho letto il nome, mi sono illuminato, no? Perché è veramente forte. Leggevo però di una valutazione fra i 35 e i 40 milioni.
0: Koopmeiners più o meno.
1: Sì. Diciamo che
0: magari 30, ecco. Non so come sia la questione
1: Nell'ottica, chiamiamolo così, di uno scambio con Koopmeiners, può avere forse un senso. Nell'ottica di pagare 40 milioni Svilar, credo che non si farebbe mai.
0: Me l'unica possibilità per fare quel tipo di operazioni è fare due operazioni separate per carità, perché sennò poi chi ne è con la Juve si sveglia, lo sappiamo, che sembra dormire, ma poi all'improvviso si sveglia quando c'è la Juve e quando ci sono le società di Serie B e Serie C, che evidentemente gli stanno antipatiche.
1: Sì, probabile.
0: Perché per quello interviene sempre.
1: Infierire su quelli che vanno.
0: Toglie punti, penalizzazioni.
2: Bravissimo.
0: Controlla tutto.
1: Uno che si sta inciampando, no? Che invece che dargli la mano...
0: dagli la spintarella.
1: Il colpo per andare giù.
0: È così, gli fa la vecchietta anche mentre cade. Sì. Diciamo. E questo è Kine. E vabbè, ce lo teniamo lì finché... chissà se cosa, ma la gomma lo cambia. Questa è una curiosità che ho, ma questi sono discorsi che magari facciamo più avanti.
1: Stiamo sul
0: mercato, perché siamo, vedo che i nostri amici sono belli carichi.
1: Perché
0: da
1: tra l'altro, a proposito di mercato, anche di abbonamenti, di stagione che sta per iniziare, ormai insomma ufficialmente la data non c'è ancora, si continua a parlare di un metà luglio,
0: diciamo
1: circa.
0: Tra il 10 e il 15 luglio, sì, così grosso
1: anche
0: modo.
1: Anche perché il 18 c'è la Michevere col Basilea, quindi
0: almeno 5 giorni prima.
1: Prima del 18 devono farlo per forza, almeno 3-4 giorni prima del 18 ci deve essere, quindi diciamo che sarà lì tra il 10 e il 13-15, qualcosa del genere. C'è il discorso di una squadra che ancora deve ritrovarsi e che però pian pianino in giro per il mondo, negli Stati Uniti in particolare, si sta ritrovando, perché questa notte c'è stata la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, prima e unica partita inutilmente vinta dalla Turchia, perché se ne tornano a casa tutti. Una bellissima immagine di un abbraccio enorme fra McKenny e Yildiz, quindi a dimostrazione anche di come almeno loro siano uniti anche all'interno dello spogliatoio. E insomma, come qualcuno sottolinea, vista anche la situazione di salute di Yildiz non ottimale già alla fine del campionato ed evidentemente anche in questo mondiale, infatti è stato usato a singhiozzo da Montella, il fatto che torni a casa così in fretta e così presto, tutto sommato, non è una cattivissima notizia, in modo tale da farlo riposare, riprendere. Il post della Juve proprio sul suo ritorno a casa era un po' anche in quell'ordine di idee lì, no? Vieni a casa, riposati, riprenditi e ci vediamo la prossima stagione.
0: Così a praticamente 15 giorni perlomeno di riposo.
1: Anche tre
0: insomma.
1: Settimane in realtà, perché poi avrà solo il 26.
0: Sì, poi credo che l'obbligo delle tre settimane consecutive scatti dal momento in cui finisce l'attività agonistica, quindi da adesso tra tre settimane Yildiz tornerà a disposizione, anche se la squadra magari avrà già giocato col Basilea, non importa, tanto il campionato inizia abbastanza tardi quest'anno, quindi avrà poi tutto un mese intero per iniziare il campionato nelle migliori condizioni. Ma non essendo né turchi né ai mondiali, tutto sommato alla fine uno si fa due conti, prima tornano tutti e meglio è, oppure l'alternativa è che vadano fino in fondo, che il loro valore esploda e che quindi, non so, magari chi gioca in casa, gli Stati Uniti, il Canada, che hanno tanti giocatori della Juve interessanti, mentre Bremer continua a riposarsi, va bene così, sta lì sulla panchina tranquillo, non ti arrabbiare, lascia giocare gli altri, che va bene lo stesso, tanto il tuo valore è fissato. Ecco, diciamo che Bremer è un caso particolare, perché lui ha già il prezzo, il cartellino del prezzo sulla schiena di 58 milioni, chi lo vuole deve pagare quello con...
1: Anche se mi sembra che dovrebbe diventare operativo, diciamo, dalla prossima settimana,
0: sono un lasso di tempo,
1: al forse 10 agosto, qualcosa del genere. genere.
0: Sì, non per tutto il mercato.
1: E devo dire che anche lì mi sembra che proprio la fila per portarsi a casa Bremer non è che proprio ci sia. È anche, come dicevi anche tu, per altri giocatori, la stessa stagione di Bremer di quest'anno non era sicuramente all'altezza di quelle precedenti, perché rientra dall'infortunio, si rifà male, sta di nuovo fuori molto, regala il gol al, cos'era, al Verona, quello all'inizio alle 1-0 del Verona, insomma, non proprio la stagione. Diciamo
0: ha
1: che,
0: fatto anche dei golletti, sì, diciamo così, importanti.
1: Diciamo che quella stagione, quel mese, come si dice qua, qua da noi, no? Che fa sì che ai tifosi della Juve non si strapperebbero i capelli se dovesse andare via, però dall'altra parte non c'è nessuno che viene a darti 60 milioni per un giocatore che non sta giocando così bene.
0: Diciamo che dopo quel tipo di infortuni una stagione intera per rimettersi a posto ci vuole, sì. Lo dico la storia di tutti quei tipi di giocatori che hanno avuto quegli infortuni, del Piero compreso, cioè
1: certo.
0: Chi si fa il crociato, ragazzi, una stagione in mezzo ce la devi mettere, poi tornano ai loro livelli se non hanno complicazioni, e per fortuna in questa stagione, diciamo, cose serie Bremer non ne ha avute, piccole acciacchi sì, però non mi sembra da quel punto di vista niente di particolare.
1: Il menisco però, no? Se non ricordo male, sì, menisco, prima insomma, parte di Natale, prima di Natale è stato di nuovo fermo un paio di mesi.
0: Sì, il menisco è una cosa, diciamo, che si risolve, il problema è che si somma nello stesso ginocchio e quindi magari i tempi si allungano ancora per tornare al massimo, e soprattutto devi cambiare comunque il modo di stare in campo, perché non hai più quella stessa reattività, per quanto le operazioni oggi vadano a mettere i giocatori a posto quasi come se fossero nuovi, però non sono nuovi perché lì manca un pezzo proprio, e quindi è così. Quindi su Bremer io non avrei grandi dubbi. Quello che è interessante, secondo me, soprattutto il discorso Muharemovic, per colmare quella Muharemovic o uno di piede sinistro, perché Lukumi è di piede destro. Sono andato a controllare prima, quindi Lukumi lo mettiamo casomai in alternativa a Gatti o Kalulu, ma non credo che Kalulu non si tocca. Kalulu
1: no,
0: è titolare, è invendibile, quindi va lì oppure a fare centrale. Oppure in una difesa a 4 può fare centrodestra, diciamo così. Rimane sempre il solito problema di chi sostituisce Kelly, che non può mai tirare fiato perché è l'unico di piede sinistro. Quindi lì Muharemovic potrebbe andare a colmare quella lacuna. Però sono tutte cose che dal primo luglio in poi, per quello che abbiamo detto prima, cioè adesso la Juve, adesso fino ai prossimi 4 giorni, deve risolvere la questione Miretti, mettere a posto questa benedetta plusvalenza. Che si può fare, caro Chine, tranquillo, perché certo. Miretti è nato e cresciuto a Torino, nella Juventus, quindi qualunque cifra
1: è, pura, esatto.
0: È ragionevole per un giocatore di Serie A che ha un tot di presenze in Italia, in Europa, nelle nazionali, giovanili, eccetera, eccetera.
1: Tra l'altro ha anche raggiunto il record di presenze da giovane, diciamo, next gen, insomma, giovane primavera, nel senso che è quello che ha fatto più è arrivato più in fretta a 100 presenze nella Juve, qualcosa
0: sì,
1: del genere.
0: Sì, esatto, quindi ha tutta una serie di caratteristiche per cui anche fosse valutato 15 milioni non è supervalutato, ecco, quindi caro Chine, stai tranquillo, una cifra ragionevole che permetterebbe alla Juve di fare un'intera plusvalenza e quindi di mettere a posto. Poi dal primo luglio si pensa agli acquisti. Intanto leggevo quest'ultima ora di mercato interessante, sì. Che il Como, nonostante quello che si è detto fino a stamattina, avrebbe di fronte all'offerta per Nico Paz, perché per il Como c'è l'opzione di acquisto a 60 milioni con recompra ulteriore del Real Madrid a 80, avevo letto così.
1: Sì, sì, più o meno una cosa. Guarda, ce lo sta scrivendo forse un'ora anche su Twitch.
0: Ah, ecco, scusa, non l'avevo visto.
1: No, ma intanto così
0: anche Pierpaolo da Tenerife,
1: ufficializzato, quindi diciamo cominciano ad arrivare conferme anche di questo. Appunto.
0: Ma questa cosa volevo dire che vale solo per il Como, un po' come era successo per Morata alla Juve, cioè era un accordo diretto tra due società. Sì. Cioè non è che vale 60 milioni di copaz per chiunque, se il Como non l'avesse riscattato, cosa che invece pare che voglia fare. Sì. Stando quest'ultima ora che vediamo su Sky, altre società non è che avrebbero speso 60 milioni, a quel punto ci sarebbe stata un'asta da parte del Real Madrid, che evidentemente lo valuta almeno 80 perché ci ha messo una recompra da 80 e quindi da lì si sarebbe partiti per, mentre così tra due anni, quando sarà che scade, adesso non so se biennale, annuale, questa cessione su cui c'è poi la recompra, la valuteranno le due società, eccetera. Certo che il Como i soldi ce li ha, non ci sono dubbi.
1: È pure andato in Champions.
0: È andato in Champions. L'unica cosa particolare del Como è che continua a non risolvere la vicenda delle liste, ma sono fatti loro.
1: E dello stadio, in teoria, dello stadio, perché lo stadio ufficialmente per la Champions
0: credo
1: non
0: che
1: è, non
0: ci
1: è
0: sia l'abitudine di indicare Udine così in generale. Se uno deve giocare la Champions, mette Udine, che tanto l'Udinese difficilmente va in Champions.
1: Udine o Reggio Emilia, no? Perché Reggio Emilia. Insomma, anche l'Atalanta aveva giocato prima che rifacessero
0: sì,
1: lo stadio a Reggio Emilia.
0: Non so, la più vicina di tutte sarebbe Bergamo, onestamente, ce l'hanno dietro casa.
1: Sì, adesso, però adesso so che Gevis è stato omologato, effettivamente. Da come più vicino a Bergamo sia
0: però,
1: di Udine che di Reggio Emilia.
0: Onestamente non conosco la politica dello stadio, sicuramente lo stadio non lo possono mettere a posto, quindi avranno indicato un altro stadio e vedremo eventualmente quale. Il discorso delle liste è interessante perché sì, poi nel corso dell'estate dovrà mettere a posto un sacco di cose, perché penso che soprattutto dal punto di vista dei giocatori del campionato, i giocatori italiani eccetera, abbia dei problemi con le liste UEFA, ma quello se lo vedranno loro. Intanto ha un miliardario talmente ricco che può tirare fuori qualunque cifra per qualunque giocatore.
1: Tra l'altro sempre Pierpaolo dice: speriamo che per quest'anno la Juve riesca solo a chiudere al massimo prestiti con obbligo e non diritto, evidentemente immagino in uscita che sia riferito questo messaggio, per evitare che poi ti ritornino indietro i vari Douglas Lewis, Nico Gonzalez eccetera eccetera. Anche se anche lì poi bisogna andare a vedere, a capire, a verificare, perché c'è qualcuno che in realtà comincia a girare la voce che l'idea di Spalletti di poter utilizzare effettivamente Douglas Lewis in un centrocampo povero di qualità come lo è quello attualmente della Juve, e che potrebbe privarsi facilmente di Miretti, probabilmente anche di Cobb Mainers, e poi leggevo sempre anche dalle nostre notizie di Bianconera News, c'è comunque anche un Thuram potenzialmente sul mercato se dovesse arrivare un'offerta congrua, e allora lì devi andare anche numericamente banalmente, no? A sostituire, quindi avere un Douglas Lewis che comunque hai già acquistato di fatto, già in squadra, già in rosa, non dover andare a fare ancora lo sforzo economico di cercare un altro giocatore, con in più il discorso che anche Douglas Lewis devi andarlo a piazzare, perché in questo momento non c'è una squadra che l'abbia chiesto, insomma potrebbe essere un'idea.
0: È
1: che
0: anche
1: so
0: vero che lui
1: piacerebbe.
0: Alla fine si è sempre piazzato, diciamo, ma io non so cosa sia nella testa di Douglas Lewis onestamente, perché lui non mi pare entusiasta eventualmente di restare alla Juve,
1: no,
0: in questi anni non mi ha mai dato quell'idea lì,
1: ma insomma. Anche quando è tornato in Inghilterra non è che abbia proprio lanciato proprio il dispiacere di essersene andato.
0: È quello che dico, e quindi quella è una cosa importante da valutare, quindi se il giocatore è convinto, soprattutto se l'allenatore si convince quest'estate che possa essere utile alla causa, è sicuramente uno in più nelle rotazioni. Però se devo dire, non è quello che ti risolve la questione del centrocampo, cioè che sì, ha già caratteristiche diverse completamente, ma che possono dare obiettivamente una sostanza un po' diversa al centrocampo della Juve. Oh, intanto c'è il nostro amico Giuseppe da Bari che precisa invece che Lucumì è Mancino, meglio ancora, due al prezzo di uno, Muaremovic e Mancino, dice a quel punto Kelly o lo mettiamo a fare il terzino sinistra o lo vendiamo in Premier, e questa potrebbe essere un'altra alternativa. Sicuramente metterei sul mercato anche Kelly, che invece ha fatto una bella stagione e in questo momento mercato ce l'ha in Premier soprattutto, ma non solo.
1: Confermo che con tutte le molle del caso anche Transfer Market lo dà come
0: sì, invece avevo visto due cose diverse di Wikipedia, uno me lo dava di destro e un altro Mancino, e quindi va bene, adesso l'abbiamo messo a posto, è Mancino Lucumì, quindi va bene, ok,
1: così abbiamo sistemato anche quello. Invece volevo chiederti una considerazione, Gigi, poi così la chiedevo anche ai nostri amici da casa, la questione palestra, no?
0: Sì,
1: che stavolta non ha riguardato noi, però a me ha ricordato tanto, ve lo scritto anche sui miei profili in questi giorni, la situazione Juve-Bologna-Calafiori, no?
0: Cioè, certo.
1: Tutti d'accordo col giocatore, tutti convinti, tu arriva all'epoca all'Arsenal di turno, ti butta lì quei 20 milioni in più, così, giusto per gradire, e salta tutto e va in Inghilterra. Con Palestra la situazione è pressoché identica, solo che bisogna sostituire i nomi con Inter, Atalanta e Chelsea in questo caso, no? Perché poi di fatto funziona così, anche lì tutto fatto, tutto pronto, tutto a posto, arriva il Chelsea, mette 20 milioni sul piatto in più e ovviamente spariglia le carte. Aveva davvero ragione Agnelli, come diceva anche ieri Tutto Sport e non soltanto?
0: Sì, no, intanto speriamo che nessun inglese guardi Michael Omuani, che guardino da altre parti. Che
1: se no, Tottenham l'anno scorso
0: quello che dico, perché poi alla fine si fanno valere. No, il discorso è molto semplice, cioè l'Italia da essere il primo campionato d'Europa 20 anni fa, col campionato del mondo vinto, 2003 l'unica finale tutta italiana di Champions League tra Juve e Milan, insomma. Un momento storico diverso, in quel momento lì era l'Italia a fare queste cose, se puntavi un giocatore veniva qui e non c'era tanta discussione, i Shevchenko del Milan per dirne uno e tanti altri nella Juve che non stiamo ad elencare perché tanto li conosciamo tutti, e nel momento in cui dopo il famoso sistema con le sette sorelle Calciopoli, anzi Farsopoli, scusate, e tutto quello che ne è conseguito, si è creato un sistema in discesa costante, e sia dal punto di vista degli introiti dei diritti televisivi, sia dal punto di vista dell'appeal nei confronti dei grandi investitori, anche perché alla fine chi è che viene a comprare le società in Italia? Non ci sono quei miliardari, a parte questo del Como che è arrivato, che è un po' un'eccezione. Certo. Normalmente ci sono questi grandi fondi di investimento stranieri che non si sa bene a chi siano riconducibili, che hanno solo l'interesse di fare profitto, giustamente, perché il loro mestiere è quello. E quindi magari gli interessa fare uno stadio, gli interessa per poi rivendere la società e guadagnarci sopra. Questo è diventato il calcio italiano. Con questa prospettiva qui, Andrea Agnelli aveva detto: signori, non è solo una questione che riguarda l'Italia in particolare, ma tutti gli altri campionati, facciano attenzione, perché se non facciamo niente la Premier League diventa quella sì una Superlega, con dei diritti televisivi che sono incredibili. Credo che l'ultima in classifica della Premier League prenda più soldi della prima in classifica in Italia, delle televisioni.
1: Forse della prima no, ma della quinta sì, mi sembra di aver letto una cosa del genere,
0: più tutti appunto i grandi investitori che ci sono lì. E più evidentemente una capacità di attrarre soldi, giocatori, che l'Italia non ha più, e il fatto della Superlega avrebbe messo un po' riequilibrato la situazione, perlomeno tra i club che rientravano nella Superlega, che avrebbero avuto introiti paragonabili l'uno all'altro, e quindi poi il mercato te lo giocava e diventava importante la strategia, la capacità anche di far crescere i giocatori, eccetera, eccetera. Adesso, l'ha detto anche Platini l'altro giorno, chi ha più soldi fa la squadra più forte, fine della fiera.
1: È l'altra curiosità, che poi bisognerà capire se si manterrà per tutta l'estate, è che sembra il primo anno da 3-4 stagioni a questa parte in cui l'Arabia se ne sta un po' per conto, cioè non ci sono al momento le voci di qualche grande giocatore che si sposta nella Saudi Pro League. È il primo anno in cui non c'è.
0: Magari anche sta vicenda dell'Iran proprio
1: Potrebbe non aiutare.
0: Non aiuta i procuratori ad andare a cercare da quelle parti lì in questo momento, e quindi vanno tutti in Inghilterra.
1: Esatto.
0: Questo è il concetto di base. Sono sempre Qatar, Emirati Arabi e compagnia bella,
1: e sono anche più vicini a casa.
0: Esatto.
1: Mi sa che ci tocca fermarci. Vai, notiziario, Gigi, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo.

0: Ah, eccoci. che buono caffè.
1: Quello immancabile, inevitabile.
0: Oh, dunque, stavo leggendo che il Como, visto che abbiamo detto prima, questa cosa potrebbe giocare in effetti a Reggio Emilia.
1: Vedi. Almeno io avevo sentito di quello. Poi, effettivamente, c'era la possibilità Bergamo come comodità, però c'è anche l'Atalanta in Champions, quindi forse diventa più complicato
0: fare i calendari.
1: Quello di Reggio Emilia è libero
0: ed è anche uno stadio che va bene.
1: E no, appunto l'Atalanta prima di rifare giocavano là. Quindi
0: vabbè, quella questione lì è secondaria, quella più importante è quella della lista,
1: anche
0: ma ripeto.
1: Perché comunque da Como credo che sia più comoda Reggio di Udine, perché Udine comunque è un bel pezzo insomma.
0: Ha voglia, sì. Poi è anche non facilissimo da raggiungere Udine come logistica, quindi vabbè, comunque l'abbiamo risolta, vanno a Reggio Emilia, esatto, sul problema del Como e dei suoi tifosi, diciamo.
1: Esatto.
0: La Juve è un po' nella posizione dell'Italia nel mondiale in questo momento, diciamo, si fa i fatti degli altri in Champions, distacco tutto facciamo un po' i fatti degli altri.
1: I guardoni quest'anno.
0: No, tra l'altro, ecco, su Palestra io volevo dire delle altre cose, però, perché se neanche l'Inter, che è quella che in questi 20 anni di sistema è quella che ci ha guadagnato di più senza stargli tanto a fare tante cerimonie al di là dei titoli eccetera, rispetto ai 20 anni precedenti, chi ci ha guadagnato di più in questi 20 anni è stato l'Inter in termini di risultati. Se neanche l'Inter è in grado di, vuol dire che è un sistema che non funziona fondamentalmente. E una cosa mi permetto di dire: finché sono i tifosi sui social che se la prendono col giocatore, ci sta, perché fa parte del gioco, anche i giocatori lo sanno insomma, che se viene accostata una squadra, poi vai in un'altra, ti becchi un po' di cose sui social, le metti in conto e boh. Quando questa cosa però avviene a mezzo stampa, non mi piace tanto.
1: Certo.
0: Che ci siano degli organi di stampa che vadano a screditare un giocatore perché ha fatto una certa scelta invece che un'altra, quella non si può tanto accettare. E normalmente non succede, cioè succede il contrario quando uno va alla Juve. Cioè, se uno va alla Juve inizia a essere scarso. Ronaldo era vecchio, Iguain era ciccione,
1: e Matuidi, ti ricordi,
0: Tevez era un piantagrane, eccetera eccetera. Poi
1: Matuidi, io guarda, mi ricordo questa cosa che stai dicendo, io me la ricordo su Matuidi, che la Juve ha provato 2 anni a prenderlo. Il primo anno che non c'era riuscita, sembrava avessimo perso Zidane. L'anno che poi l'abbiamo comprato, che era poi un anno dopo, era già vecchio, era alla fine della carriera, era un centrocampista su cui non valeva la pena puntare. Poi Matuidi della Juve, insomma, credo che ce lo ricordiamo tutti anche abbastanza bene. Rispondo solo a Forza Onore, quindi dice Dario, l'Atalanta in Conference League. Sì, certo. Io forse
0: lo stadio di Bergamo, forse.
1: Forse ho detto Champions per sbaglio, ma noi, il concetto è che lo stadio di Bergamo comunque è occupato in settimana per le coppe. Quello era il concetto.
0: Sì, no, dovevano indicare uno stadio all'inizio dell'anno in cui avevano ragionevole certezza che quelle squadre non fossero nelle coppe. Se fosse stato col Sassuolo in Coppa, bisognava vedere un'alternativa. Però
1: poi da vedere se senza l'Atalanta nelle coppe magari non sceglievano davvero Bergamo. Però il discorso è che Reggio Emilia ha il vantaggio che sicuramente non ha lo stadio occupato né il martedì né il mercoledì né il giovedì. Ecco,
0: caro Mirko, se stiamo parlando del Como, non è che colpo gobbo è diventato colpo Como, ma è proprio perché siamo partiti da Nico Paz che viene riscattato dal Como a 60 milioni, perché poi il Real Madrid ci mette la ricompra a 80 e quindi diciamo un affare anche per il Como, un investimento che fa per i prossimi anni, sia tecnicamente sia economicamente, una formula che conviene a tutte e due e che vale, ripetiamo, solo per il Como. Quindi tutto quello che avete letto in questi giorni, per cui qualunque altra società, tipo l'Inter per esempio, doveva comprare Nico Paz, avrebbe dovuto mettere 60 milioni, erano balle, perché sarebbero stati almeno 80, come dimostra la recompra che ci ha messo il Real Madrid. E quindi per gli altri, per il Como no, perché ha avuto il merito di valorizzarlo in questi anni e quindi gli viene riconosciuto con un prezzo di favore per altri anni di contratto. E quindi questo è quanto, e quindi i tifosi dell'Inter avranno qualcun altro adesso da denigrare, ma non credo, perché c'è un accordo tra le due società.
1: Pazze no, Palestra no, Dumfries nel frattempo se n'è andato, insomma, anche se anche lì ho visto che non è ancora arrivata l'ufficialità, però insomma Dumfries dovrebbe essere abbastanza sicuro al Real, e insomma diciamo che anche in questo momento i tifosi dell'Inter non è che proprio possano sorridere.
0: No, ma infatti i tifosi dell'Inter non possono sorridere e quelli della Juve non devono piangere, perché comunque, ribadisco, la realtà del calcio italiano non è più quella di qualche tempo fa. Quindi quando leggete, lo dicevo già l'altra settimana, di società che vengono accostate a giocatori, uno da 60, l'altro da 50, che fa 110, non ce l'ha nessuno in Italia questi soldi lì. Forse solo il patron del Como, che volendo potrebbe anche staccare degli assegni di quella cifra lì, ma non penso che sia un pazzo furioso del tutto e che quindi
1: chissà,
0: di equilibri
1: magari scopriamo di sì,
0: facendo una telefonata vediamo un po' se gli avanza anche solo un milioncino, ce lo dividiamo in tre,
2: sono disponibili a raccogliere.
1: Esatto, tu corri dietro la carrozza se cadono le monete,
0: esatto,
2: che lui se vuole se lo compra.
1: Sì. Ascoltiamo qualche vocale, che ce ne sono un po' nel frattempo.
3: Buongiorno professori, Bruno Cuneo.
1: Ciao Bruno.
3: Bene?
0: Sì, grazie.
3: Ma io lo direi Riccardo, anche in inglese, come uno capisce che, insomma, al pian di Babi, in italiano si può tradurre, siamo col culo per terra, detta,
0: mezzo una passata. Strada, diciamo.
3: Siamo in attesa sempre che si rialzarci, perché io sono sempre in attesa di una carnevalata, spero che arrivi presto. Poi abbiamo visto che la grande squadra di Milano, oltre ad essere spalestrata, adesso anche snigo pazzata, perciò ci sta da ridere. Anche la grande giornale di Milano, amico di questi qua, fa delle figure da cioccolataio, come si dice anche qua, perciò va bene così. Adesso aspettiamo notizie. Purtroppo abbiamo una federazione che ormai cambia solo nome del proprietario, ma la solo fa sempre uguale. Spero un beta, io l'abbonamento l'ho rinnovato, ti rimpettaglio con il professor Ghiringhelli. Ciao.
1: Come hai fatto a rinnovarlo, Bruno, che ancora non si può? Dal 29 si può rinnovare.
0: Ha dichiarato, diciamo, il rinnovo.
1: Io sto aspettando lunedì per fare anch'io il mio di rinnovo. Ho usato un sacco di proverbi piemontesi.
0: Tra l'altro, figura di cioccolataio. Una volta avevo questa curiosità, ma perché si dice figura di cioccolataio? Che alla fine cioccolataio è uno cui uno va volentieri al cioccolataio.
1: Perché è sempre sporco.
0: E invece no, guarda cosa ti dico. Vai. Ho scoperto che i cioccolatai di Torino nel 600, credo che fossero, tra i primi d'Europa che producevano cioccolata calda, erano talmente ricchi che avevano delle carrozze con lo stesso numero di cavalli del re. E allora il re disse: non fatevi fare la figura di cioccolataio, mettetemi ancora due cavalli davanti. Hai capito? Da lì è una cosa positiva, un po' come la cosa dei fare portoghesi, no? Che noi diciamo questi qui non pagano il biglietto, sono portoghesi. In realtà erano i romani che fingevano di essere portoghesi per entrare gratis all'ambasciata portoghese a sbaffare in un'occasione di una cerimonia. E quindi noi ribaltiamo il significato delle cose.
1: Pensa che invece io ero convinto che la figura di cioccolato,
0: perché te
1: lo
0: immagini col grembiule sporco
1: allora
0: di cioccolato
1: sporco e quindi fai la brutta figura.
0: E invece era in senso, e infatti questa cosa qui era una cosa un po' curiosa, la figura di cioccolatè che si dice da qui a Torino, ma anche a Cuneo, in tutto il Piemonte, insomma. E qua i cioccolatai buoni ne abbiamo sempre avuti, qualcuno sopravvive ancora, diciamo, in questo mercato che porta via tutto, almeno i cioccolatai qualcuno è rimasto a Torino e in Piemonte. Invece i giocatori tendono ad andarsene alla campionata italiana seguendo il flusso del denaro, e quindi diciamo che quello che sta facendo il Como con Nico Paz, la Juve l'aveva fatto con Morata, quindi vuol dire, da un lato hai dei giocatori di sicuro valore, anche se Nico Paz forse anche un qualcosina in più rispetto a Morata, ma lo vediamo adesso, perché Morata ha fatto gol pesanti anche in Champions e Nico Paz deve ancora giocarla, però ha anche un ruolo diverso, per carità. Un numero 10 abbastanza classico, e bel giocatore.
1: Sono tanti 60 milioni, a prescindere che sia Nico Paz o meno.
0: Sì, ma i giocatori del Real Madrid hanno sempre un prezzo abbastanza alto, perché sono del Real Madrid fondamentalmente. E quindi c'è, da un lato questo, dall'altro il fatto che comunque ti certifica il fatto che il campionato italiano è sempre vassallo di qualcun altro. Cioè, o prendi quello che rimane dagli altri, oppure fai questi accordi qua in modo da portare giocatori importanti nel campionato. E quindi
1: mi incuriosisce anche, poi evidentemente si sarà trovato bene e sicuramente i soldi
0: avrà
1: gli
0: spinto
1: danno
0: anche lui magari per questa
1: forma, come Paz lo stavo chiamando come Nico Paz abbia, non so se dire preferito il Como rispetto al Real, a meno che l'idea è che evidentemente gli hanno fatto capire che al Real, se fosse rimasto, avrebbe scaldato tanto tempo la panchina, mentre a Como sicuramente è una specie di supereroe, come immagino che sia anche iniziata.
2: Si gioca la Champions, però.
0: Gioca la Champions.
1: Anche a Real la giocava.
0: No, vabbè,
2: a Real fai panchina.
1: Stavo dicendo, la scelta probabilmente è dovuta al fatto che a Como è titolare inamovibile, e invece per
0: con Mourinho probabilmente ha parlato e ha capito. E poi ancora due anni di buono ce l'ha per diventare poi titolare nel Real Madrid.
1: Vedi, ci descrivono che per gli Juventus Club è partito ieri e c'era già stato il... vedi anche Bruno.
0: Quindi non era una dichiarazione di intenti, ma proprio
1: l'ha già proprio fatta. Infatti, no, io devo aspettare lui, non essendo nessun Juventus Club, devo aspettare lunedì.
0: Sì, anche Bruno te lo ribadisce. Sì. Ancora vocali, dai, vai pure.
4: Professori, buongiorno. Marco da Imola.
1: Ciao Marco, buongiorno.
4: Agnelli non aveva ragione, aveva straragione.
0: Ha voglia, per quello che hanno fatto.
4: E poi, quando sento le dichiarazioni del nuovo presidente della FIGC che dice che le squadre italiane dovrebbero rinunciare ai giocatori per farsi gli stadi, ma mi sembra veramente assurdo. Siamo nelle mani di incompetenti.
1: Anche perché lo stadio per chi lo fai se poi non hai i giocatori?
0: No, poi però voglio dire, tu non puoi mettere sullo stesso piano chi lo stadio l'ha fatto,
1: certo,
0: e chi non l'ha fatto, perché comunque uno stadio di proprietà tra quelli che ha citato lui, poi c'è anche il Sassuolo, c'è anche, sì, l'Udinese, c'è anche l'Atalanta, che però non sono state citate da Malagò. Nel momento in cui tu dici se Agnelli, Berlusconi, Moratti, Sensi e Cragnotti avessero rinunciato a qualche acquisto e avessero investito in un mutuo per fare lo stadio, dici una cosa che è giusta per 4/5, ma non va bene perché Andrea Agnelli è Agnelli, sì, cioè il cognome è lo stesso, sì, anche se non è Giovanni o Umberto, è Andrea. Tra l'altro la Juve di Umberto Agnelli era pronta a farselo lo stadio se non ci fosse, sì, stata Farsopoli, sì, chiusa parentesi. Comunque ha rinviato di qualche anno e nel 2011 l'ha inaugurato l'8 settembre. E dov'era Malagò l'8 settembre 2011? Non si può sapere, non solo, ma piuttosto fai un discorso più serio. Allora ragazzi, dovete imitare quello che... Tra l'altro la Juve ha finito di pagare il mutuo l'anno scorso, sì, quindi non solo l'ha fatto ma ha anche finito chiusa di pagare. E piuttosto il discorso che devi fare è seguite l'esempio della Juve, Cari, Milan, Inter, Roma e Lazio, perché se, e Napoli, io ci metterei anche dentro, se non crescete voi il movimento italiano non cresce. Quando è che la Bundesliga è tornata a crescere? Quando tutte le società hanno fatto stadi di un certo tipo. Vabbè, lasciamo perdere l'Inghilterra che adesso è fuori categoria. La Spagna un po' meno, ha puntato anche su altre cose, ma il modello tedesco è abbastanza chiaro, insomma, noi siamo più o meno in quella condizione lì. Se le altre grandi del campionato non lo fanno, perché una c'è il TAR che gli blocca i lavori, l'altro è al Flaminio che non si sa se si può fare perché c'è il vincolo storico, e lo stadio di Roma costerebbe soltanto 1 miliardo, quindi non so onestamente se per adesso è sulla carta, vediamo se ha via libera. Del Maradona neanche si parla come possibilità di rinnovarlo. Allora è quello il problema, caro Malagò. Agnelli toglilo pure dalla lista e indicalo come esempio. Solo che tu, presidente della FIGC, capisco che dopo che hai squalificato Agnelli puoi indicarlo come modello, forse ti sentiresti un po' in imbarazzo. Malagò, chi lo sa, se da quelle parti c'è l'imbarazzo, perché
1: questa è una domanda che viene giustamente spontanea.
4: Che figura.
1: Esatto. Guarda, c'è anche Luca D'Acuno che credo ci abbia mandato anche il vocale prima, poi sai che lui c'è,
0: lui sì,
1: poi ci manda anche il testuale, ma partivo prima da Pier da Treviso, poi andiamo anche da Luca. Pier, che ci dice: a margine della nostra situazione attuale, credo che venga descritta peggio di come sia, ci sono le possibilità di fare una bella squadra, sono spettacolari le pirouette e lessicali della Gazzetta. Prima Palestra era un santo, poi un diavolo per aver scelto l'orrido Chelsea al doppio dei soldi. Stamattina Nico Pazza era entusiasta di andare all'Inter, domani cosa scriveranno? Questo è un pochino quello che stavamo dicendo.
0: Che stavamo
1: prima,
0: dicendo,
1: no?
0: Sì, sì. Ma tra l'altro sto guardando su Sky che sta passando uno speciale Campioni 2006. Chissà se dimettono la formazione dell'Italia e della Francia a vedere quante ce n'erano della Juve quella volta.
1: Guarda,
0: lì,
1: prima stavo guardando, c'erano un po' anche di giornalisti. Sì, come è ringiovanito? Guarda, poi ho visto 2006, ricorda che è ringiovanito, che è di 20 anni fa.
0: È di 20 anni fa. Chissà se magari il fatto di averne 9 in finale fosse decisivo per vincere gli scudetti, più che non che Moggi telefonasse a Bergamo e poi Reti.
1: Adesso sono partite le immagini proprio del mondiale.
0: Lì ho questo grande dubbio, che ho visto che addirittura Carraro ha questo dubbio, cioè che la Juve abbia vinto per meriti sportivi, non perché c'erano telefonate.
1: Pensa un po'.
0: Ma pensa, cacciate indietro questi scudetti e non rompete le scuole.
5: Ora, vorrei fare un esempio.
0: Tu ti intendi di Ippica.
1: Esatto. Lì basta mettere il musetto davanti. Ah, guarda, Gigio ci scrive: quest'anno si tifa Ravenna, perché l'altra notizia
0: è Ronaldinho
1: è andato a Ravenna. Che tra l'altro sentivo l'altro giorno un'intervista, dicevano che non è che scenderà in campo tutte le partite, evidentemente, però...
0: un quarto d'ora di Ronaldinho in Serie C.
1: È previsto comunque che giochi qualche minuto, lui dice spero di segnare, insomma, c'è un...
0: Io credo che se lui entra nell'ultimo quarto d'ora tiene in forma in Serie C.
1: Ma anche se
0: sei
1: una punizione, gliela fai tirare, te la mette lì dove
0: stai lì,
1: come dice la Jalappas, vammela piglia,
0: esatto.
1: Te la batte e te la mette proprio
0: perché lassù. Tra l'altro il proprietario di Ravenna, ho letto che è un ristoratore molto importante, che anche non so più se negli Stati Uniti, e lì ha conosciuto Ronaldinho in uno dei suoi ristoranti e quindi è nato lì a tavola questo accordo. E a Ravenna si mangia bene, quindi Ronaldinho ha detto ma sì, andiamo.
1: Sentiamo un altro
0: ancora
1: vocale,
0: vai.
4: Vi sbagliate, il Como non può spendere 60 milioni per Nico Paz per via del fair play finanziario.
1: Ma loro non lo sanno forse perché
0: l'hanno fatto.
4: Visto che adesso è entrato in Europa, non fosse in estate in Europa sarebbe diverso. L'unica soluzione è 2 anni di prestito, ma mi sembra che il Real non lo conceda.
0: Ma la formula penso che sia quella
1: però è, da, è però già è fatta, fatto, cioè, non lo stiamo dando noi come ipotesi, è una cosa che sembra data per fatta, la stiamo leggendo.
0: Poi
1: da,
0: che
1: da,
0: abbia
1: da
0: dei debiti
1: parti.
0: Il Como, sì, non so se questo significhi qualcosa per la UEFA, perché non mi pare che sia tra le squadre richiamate, perché ho letto della Roma, dell'Inter,
1: no, economicamente
0: della Juve,
1: no, sullo stadio e sulla lista sì, ma dal punto di vista degli acquisti no.
0: No, è perché un po' nelle condizioni il Como di quella dei... fatte le debite proporzioni, ma neanche troppe, dei super miliardari del Manchester City, sì, del Paris Saint-Germain, per cui hanno un patrimonio tale che poi se anche spendono sanno che in qualunque momento possono rimirare e tanti saluti, cosa che invece per le società come la Juventus, che è nella stessa condizione fondamentalmente, però essendo quotata in borsa è un po' diverso e quindi deve stare in ulteriori paletti, eccetera, eccetera, eccetera, cose che abbiamo già detto, ridetto e stradetto, è così.
1: Stavo guardando Manuel che stava riguardando insieme a me il rigore che ci hanno dato contro l'Australia,
0: generoso,
1: su Grosso, forse col VAR oggi non
0: no,
1: so
0: generoso se... ma rispetto, generoso. No, sì, rispetto a quello di Lautaro Martinez in vabbè, finale di Coppa Italia che si autoaggancia il colpaccio di... e lì c'era il VAR, ed era una finale di Coppa Italia che la Juve avrebbe vinto, vero, perché sarebbe finita 2-1 e non 2-2 e poi dopo i supplementari.
2: Quello che abbiamo appena visto era nettissimo allora.
0: Esatto, va sempre fatte debite proporzioni perché poi non c'era il VAR e onestamente a velocità normale poteva sembrare quello dell'Australia.
5: Magagna.
0: Diciamo di un rigore conquistato con esperienza dal buon Fabio Grosso.
1: Esatto.
0: Poi soprattutto centravanti come Luca Toni, questi qui oggi ce li sogniamo. Gilardino che è entrato dopo, pensa qui oggi.
1: No, ma infatti guarda, sai che tu, se tu pensi a quella nazionale lì, avevamo un parco attaccanti,
0: Totti,
1: cioè quelli
0: Del
1: che
0: Piero, Toni, Gilardino,
1: Iaquinta,
0: ragazzi. Uno di questi a caso nella nazionale di oggi sarebbe un fenomeno.
1: Ma anche nella Juve di oggi.
0: Sì, nel campionato italiano di oggi. E se voi andate a vedere la classifica dei marcatori del 2005-2006 e la confrontate con quella di oggi, avete il paragone tra il campionato italiano del 2006 e quello di oggi, con tanti saluti a chi ha gestito il calcio in questi 20 anni, perché la colpa è di tutto il sistema calcio, ma in particolare di chi aveva un po' più potere rispetto agli altri, mettiamola così.
6: Ecco. Ma è del mestiere.
1: Se no, mando un appello ai nostri ascoltatori. Vai. Perché ci stanno mandando dei romanzi e
0: facciamo una sintesi.
1: Sto guardando anche Angelo da Napoli, un messaggio lunghissimo, Alfredo dal Ponte Sant'Elpidio, ci sono dei messaggi veramente di righe e righe, diventa complicato leggerli tutti, adesso li leggiamo e magari poi riassumiamo. Ci arriva invece un altro messaggio più breve, dice: il fair play UEFA per il Como dovrebbe cominciare dall'anno prossimo, se fosse qualificata sempre in Champions, quindi per ora non ha la lente di ingrandimento sui suoi bilanci. E a proposito dell'anno prossimo, leggevamo anche qua sempre da Sky che la famosa recompra del potenziale recompra del Real Madrid varrebbe solo nell'estate prossima, invece quella di Morata era valida due anni, se non
0: sì,
1: ricordo
0: però
1: male,
0: Nico Pace è già stato
1: cresce.
0: 2 anni credo,
1: sì,
0: quindi sarebbe
1: sì,
0: il terzo,
1: vero, questo è il terzo,
0: glielo lasciano un anno in più al Modica cifra di 60 milioni,
1: esatto,
0: che però poi in casi
1: fitto.
0: 80 voglio dire
1: però poi la domanda è il Real se lo ricomprerà, perché se non se lo ricompra
0: ha diritto di recompra ma se no il prezzo è fissato e se il Como lo vende diciamo ci guadagna lo stesso
1: sì,
0: credo
1: certo.
0: Che meno di quello che l'ha comprato
1: la curiosità sarebbe capire se il Como spera poi che il Real se lo ricompri o se lo vuole poi tenere.
2: La domanda è: c'è la detrazione fiscale?
0: Se lo fanno in qualche modo ci guadagnano, non ti preoccupare, che anche per questo qui indonesiano io non so qual è la legge fiscale in Indonesia, quindi già quelle italiane sono complicate. Oh, la nostra Terry ci scrive: buongiorno prof, dopo 20 anni qualcuno si sveglia dicendo che la Juventus vinceva per merito suo e non degli alberi. Sì, che è lo stesso Carraro che telefonava, che diceva fai vincere l'Inter e non la Juve nei confronti diretti, non posso mica mandare in Serie B l'Inter con tutto quello che ha speso Moratti, oppure che era contemporaneamente, questa è la cosa più bella della storia di Carraro che forse non tutti sanno, era titolare di Mediocredito, una banca, e in quanto presidente di FIGC ha messo d'accordo Mediocredito con la Lazio per un prestito con lo spalmadebiti e che ha salvato la Lazio in pratica, quindi ha fatto tutto lui da una parte e dall'altra, queste cose ha fatto Carraro, quindi se all'epoca è stato zitto è perché gli conveniva, che la Juve venisse penalizzata, evidentemente. Chi lo sa?
1: Andiamo da Luca da Cuneo, che poi così lasciamo, poi non lo facciamo l'audio visto che lo leggiamo. Come solito c'è un pezzo di domanda per me e un pezzo di domanda per te. Parto dalla mia, dice Dario, parto da te, ti chiedo quali giocatori abbiamo la possibilità di vendere, e su Colomoni io non sono così sicuro che venga proprio perché c'è di mezzo il Paris Saint-Germain. Allora comincio a rispondere io, poi ti lascio la tua parte a te. La possibilità di vendere, Luca, guarda, in questo momento, da quello che si sta capendo, è che tolti forse, ci metto un forse anche lì, Ildiz, che tanto in questo momento, visto anche il mondiale che ha fatto, non so quanto possa essere appetibile, e forse più Kalulu che Thuram, cioè sono tutti potenzialmente vendibili a fronte dell'adeguata offerta, come si dice in questi casi. Quindi poi su chi ci sia la possibilità, è chiaro quello che dicevamo in apertura, no? La Juve vorrebbe vendere i giocatori che nessuno vuole, ma perché non li vuole neanche la Juve, quindi ovviamente diventa complicato. Su Colomani, che sicuro che venga, no, perché l'anno scorso ce l'hanno menata fino al 30 di agosto, arriva e poi non arriva più quello che doveva arrivare, come la canzoncina di qualche...
2: arriva
1: non ricordi, non è più arrivato. E siccome i titoli del giornale di quest'anno, lo dicevamo prima, sono gli stessi identici di quelli dell'anno scorso, è vero che siamo solo al 26 di giugno e ci sono ancora due mesi, però
0: c'è, insomma, un nuovo direttore, eccetera.
1: Sono tante cose,
2: contenti grafici che non
1: esatto.
0: Già le foto pronte, i titoli,
1: ma anche l'articolo, basta cambiare la data e poi più o meno
0: cambia il nome del direttore della Juventus.
1: A me sinceramente piacerebbe che risolva tutti i problemi,
0: no.
1: Però sicuramente, almeno quando è stato la Juve, ci ha fatto vedere che è un giocatore.
2: Comunque,
1: che ci può stare.
2: Sul tema Carraro, se volete, avrei una canzone a proprio.
0: Vai, dice... ci mancherebbe. Come sei caro, non per non soffrire, per salvare la faccia. In questo caso, ma sono passati in 20 anni.
1: Sì,
0: come si cambia in 20 anni, direi, in linea di massima. Dunque, invece, per quanto mi riguarda, Luca va ovviamente, come va sempre, sul fuoricampo.
1: Certo.
0: Ma la Goggia ha fatto casino, l'abbiamo detto, con gli stadi e non solo, perché poi lui era quello che aveva detto da presidente del CONI. Con la vicenda plusvalenze, la giustizia sportiva ha dimostrato che funziona.
1: Certo.
0: Secondo me, invece che il che, doveva mettere come, allora aveva ragione. Cioè, ha dimostrato come funziona, non che funziona, perché sennò è tutta un'altra cosa. Marotta vuol dare 50 milioni a Nico Paz, non a lui, al Real Madrid, credo, ma tanto si sa che l'Inter sarà spazzata, usa questo gioco di parole, soprattutto il rompipallone poteva essere. Problemi Inter quest'anno, niente iscrizione in palestra, o meglio ancora a questo punto, cose da Paz, niente palestra.
1: Esatto. Questo è bellissimo.
0: Gnocchi segna, te voglio diritti d'autore, esatto. Inter, cose da Paz, niente palestra, va bene? Ok, grazie.
1: Mi unisco.
0: Visto che per tanti anni è stata la Juve beffata, per una volta sono beffati gli altri, tanto la Juve sarà beffata con qualcun altro, di sicuro, quindi va bene così.
1: Assolutamente. Se Ross della Sardegna ci dice solo, ciao amici, con questo caldo ho la testa nel pallone, praticamente non sono connessa, ma vi ascolto sempre, quindi salutiamo Ross dalla Sardegna.
0: In Sardegna c'è il mare vicino, fai in modo di arrivare. Adesso non so, perché la Sardegna magari all'interno per arrivare al mare sono anche 4 ore a volte, quindi non è
1: però ecco meglio. Poi Alessandro da Winterthur giustamente cita, tra l'altro, bellissima località, a proposito del 2006, diceva nella nazionale del 2006 di Natale non trovava spazio, quindi per far capire il parco attaccanti che avevamo quell'anno.
0: Sì, Michele da Gorizia dice che Carraro si è convertito addirittura sul ponte di morte, secondo lui non è l'innominato, è vero che ha 80 erotti, però insomma non mi sembrava un in cattiva salute, ancora andato lì alle elezioni della FIGC, perché sono sempre quelli che girano. È una roba impressionante, come c'è una gerontocrazia, come ho anche scritto sotto Juve oggi, perché sono sempre, cioè, sotto i 70 anni, cioè, Malagò è un'eccezione che ha 67 anni, che comunque per gli altri è l'età pensionabile, diciamo, di massima. Da lì in su, fino a 80 erotti, Gravina, Abete, Carraro, sempre quelli.
1: Ma perché vanno in pensione poi non sapendo cosa fare?
0: gli fanno fare pensione. Ma sì, ma devi essere in un certo circo, in un certo giro, se no mica ti chiamano. Non è che chiamano me o te se andiamo in pensione. Abbiamo ancora. Ah no, abbiamo un notiziario. Vocali. Che veloce. Ciao.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Allora, scusatemi, intervengo di nuovo, sono Bruno. Devo dare un 5 al proprietario Grindelli e un 8
3: al professore Schifo, perché è così la storia dei cioccolatai, non la sapeva, e allora un bel 5, come la storia dei Bujanin, che sicuramente il professor Schifo saprà. Vediamo, ciao Bruno.
8: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, Dario, come al solito comincio da te. Beh, Colomoni è una trattativa che va avanti da tutta la scorsa estate, però sappiamo che è stata una telenovela. Vediamo se questa volta succederà qualcosa o no. Secondo me non lo prendiamo di nuovo e quindi opterei per qualche altro attaccante tipo Sorloth o chiunque altro, va benissimo. Ma detto ciò, Luigi, hai visto Malagona? Ci ho combinato una, eh? Che belli che sono, ne fanno sempre ora più di 1000 anche sui giornali oggi, mamma mia, forza io.
9: Fabrizio dall'Aquila, pensavo che se proprio non possiamo spendere soldi per il centrocampo, visto che Spalletti piace il 4-2-3-1, si potrebbe optare per davanti alla difesa Locatelli e Douglas Lewis, Cop Miners trequartista, e poi onestamente secondo me è Nico Gonzalez da tenere perché ha grandi potenzialità.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo,

0: E rieccoci, siamo. Seconda ora. Allora, devo subito una risposta, caro Dario, al nostro ascoltatore. Abbiamo sentito un messaggio che a proposito di modi di dire piemontesi, Bugianen, che viene detto criticamente nei confronti dei piemontesi, sono dei Bugianen, cioè non si muovono mai, ma in realtà nasce anche quello positivo, perché c'era un attacco, credo, dei francesi. Adesso non so più se nell'assedio di Torino del 1706 o nella battaglia della Sieta. Comunque
1: ce l'abbiamo l'aria sulla quarta corda, mano, così facciamo un momento
0: la
1: qua,
0: battaglia
1: momento
0: della, forse la battaglia della
1: qua.
0: Sieta con i francesi. E il generale disse: Bugianen, cioè non vi muovete da qua, dovete combattere, dovete fronteggiare i francesi, guai a voi se arretrate. Questo era il significato dei Bugianen, e noi siamo dei Bugianen su Farsopoli, su tutto quello che noi da lì non bugiamo, come si dice.
1: Invece volevo leggere Angelo da Napoli, che ha fatto il riassunto.
0: Bravo Angelo, ha fatto i compiti.
1: Ha fatto il bignamino, come si diceva una volta che ormai non esiste più, perché fa tutta l'intelligenza artificiale. Allora ci dice: con buona pace degli impazienti, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Basta comprare 50 milioni a 50 milioni di giocatori come Open Dive con Manners, piuttosto mi aspetto che Cannavali spenda 5 milioni per 5 giovani scommesse e con un po' di competenza, almeno uno di quei 5 lo azzecchi,
0: dici,
1: nel mucchio statisticamente, e si rivela un giocatore da 60 a 100 milioni. Bisogna vendere i giocatori di 27-29 anni finché valgono qualcosa, quindi via Bremer, Copmeiners, Locatelli, eppure il 29enne Pogà appena comprato, tra l'altro uno dei migliori dello scorso campionato, ma oggi ci potrebbe portare circa 15 milioni, che sarebbero una buona plusvalenza.
0: Sì, poi con le plusvalenze non si fanno le squadre, quindi è tutto giusto il tuo discorso: se investi sui giovani hai più probabilità di guadagnarci in futuro, però adesso la Juve deve tornare a vincere. E quindi quando io leggo Dibu Martinez che sì e Colomoni, già iniziamo a creare una spina dorsale della squadra di una certa esperienza, di un certo peso, e che può alzare questa benedetta asticella dalla lotta per il quarto alla lotta per lo scudetto, che non è così lontana, ripeto, perché la Juve quest'anno si è suicidata tante volte, ma nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como che ha vinto 2 volte 2-0, ha sempre dimostrato di essere alla pari, se non superiore, tipo Juve-Napoli 3-0, tipo il 4-3 con l'Inter e la gara di ritorno, con tutto quello che abbiamo visto, le nefandezze arbitrali, con la Roma in vantaggio, con il Lampari, quindi la Juve su quei livelli lì, dopodiché deve migliorare con le medio piccole. Come fai a migliorare con le medio piccole? Mettendo una spina dorsale d'esperienza. Poi ci mettiamo tutti i giovani che volete, tutti gli investimenti che volete per il futuro, e su quello Cannavali è sicuramente bravissimo, ma credo che adesso sia ora di mettere lì dei giocatori per tornare a vincere dei trofei seri.
1: Ci mandano il post di Fabrizio Romano, che ha scritto: here we go, Marotta infuriato, cose e pazze a Como, la palestra a Londra è chiusa.
0: Siamo sul genere, il mio era un po' più breve, perché era diciamo da rompipallone, quindi era più corto, insomma. Invece c'è chi è pessimista, Vincenzo, sulla vicenda Colomoni, e dice: buon pomeriggio, c'è un po' di verità, col PSG non faremo mai acquisti dopo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, non si sa quale sia il valore, dicono 40, ti avvicini e aumentano a 50 perché non hanno intenzione di darcelo, quindi sarà la solita telenovela. L'unica speranza, caro Dario, è che quell'atteggiamento lì del PSG fosse legato a un'antipatia con Comolli.
1: Sì, esatto.
0: E quindi magari Cannavali gli sta un po' più simpatico e riesce a trovare l'accordo.
1: No, anche perché poi sai qual è la cosa che ha fatto davvero rimanere, diciamo, stupiti l'anno scorso? Che poi di fatto il Paris Saint-Germain dice di no alla Juve e poi lo dà al Tottenham con la stessa formula praticamente che aveva
0: chiesto la Juve.
1: No?
0: Che quindi è stata chiaro.
1: Era proprio palese che c'era qualcosa che non andava nei rapporti.
0: Poi se non avesse preso Pendassi faceva il campionato lo stesso con 40 milioni in più nella testa. Esatto.
1: Sì, anche perché per i minuti che ha giocato si poteva tranquillamente stare senza, e magari facevi davvero fare panchina qualche volta a un ragazzino della Next Gen,
0: qualcuno di quelli della Next Gen, che sicuramente qualcuno magari lo inseriscono quest'anno, comunque chi lo sa. Abbiamo ancora messaggi da leggere, lo leggiamo.
1: Sì, ce ne sono parecchi.
0: Su Ildis ce n'è un paio, forse.
1: Allora Luca ci dice: appena arrivato, ma ce n'era un altro prima, anch'io l'avevo visto, diceva: purtroppo Ildiz è sopravvalutato, un giocatore privo di personalità, pompato a regola d'arte dai media, scomparso del tutto dopo il rinnovo del contratto. Siete sicuri possa riprendersi da questo infortunio? In questa Juve è inutile, serve gente navigata, basta con questi giovani. Quindi esattamente il contrario di quello che c'è detto.
0: Su questo, e chiedo conforto poi anche al nostro ospite, ma
1: esagerato.
0: Tu metti un centravanti vero nel centro dell'attacco della Juve, vedrai che
1: Ildiz fa
0: più gol, perché si deve a meno problemi, perché comunque un attaccante che ti porta via due difensori non è, e lui è più libero di andare a cercarsi il gol. No,
1: e Ildiz, fa anche più assist, perché con uno che segna
0: e mette il pallone in mezzo e sa dove andare quando il pallone va in mezzo, insomma quelle cose che fanno la differenza, vero Ivano Sorrentino, tu che sei stato un centravanti di mestiere? Ciao Ivano.
1: Ciao Ivano, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, centravanti, Benedetto della Juventus, che sia Vlahovic, Colomuani, Sorlo, chiunque vi venga in mente, farebbe rendere di più anche Yıldız alla fine, secondo te?
2: Sì, assolutamente sì. È chiaro che Yıldız anche quest'anno, tutto sommato, non avendo, diciamo, niente davanti, ecco, anche poi per l'infortunio di Vlahovic, non l'ha fatto male. Ecco, il discorso non è, cioè non deve essere centrato su Yıldız, cioè sull'attacco. Il discorso deve essere un po' più a 360 gradi. Io credo che l'acquisto di Carnevali quest'anno sia stato l'acquisto più importante.
0: Quindi hai fiducia che possa cambiare marcia sul mercato, al di là del fatto che è presto, adesso deve fare una cessione, eccetera, eccetera, ma ti aspetti che faccia valere la sua esperienza? Insomma.
2: Assolutamente sì, anche perché parla chiaro il suo curriculum, quindi è vero che col curriculum, diciamo, uno dice conta relativamente, però stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo in tutti questi anni, benissimo al Sassuolo per più di 11 anni, se non erro, mi sembra che dal 2000
0: sì, forse 12, 14, adesso non so più, comunque 12, una cosa 14, così,
2: sì, 12-13 anni, però ha lavorato molto bene portando il Sassuolo all'Europa, ma lavorando benissimo sotto il profilo anche di un bilancio di una società tra virgolette piccola inizialmente, e ci ha fatto diventare abbastanza importante, grande, quindi gran merito va alla gestione sua, anche con le plusvalenze ha fatto delle cose straordinarie, no? Come Locatelli, Raspadori e tanti altri, quindi noi juventini speriamo che tutto quello di buono che ha fatto a Sassuolo continui anche alla Juventus.
1: Ecco, Ivano, a proposito proprio di Carnevali, no? C'è un doppio punto interrogativo in questo momento, che è Carnevali, che è appena arrivato alla Juve, è il primo mercato, diciamo così, guidato da Spalletti, visto che insomma le richieste di gennaio sono cadute un po' nel vuoto. C'è la speranza, almeno io ce l'ho e credo anche molti tifosi, che questo duo, no, Spalletti-Carnevali, possa ricostituire un po' uno zoccolo duro anche dirigenziale da cui ripartire, perché anche lì negli ultimi anni, oltre che in campo, ne sono girate tante di porte, e il fatto che i due possano lavorare insieme può essere un buon punto di partenza per la Juventus.
2: Assolutamente, deve essere un punto di partenza. Ecco, io credo molto nel duo mister e direttore comunque sportivo, comunque generale, di una società dove devono lavorare in simbiosi, allora si possono sicuramente fare cose importanti insieme. Hai detto bene, negli ultimi anni purtroppo ha cambiato tanto la Juve, ha cambiato tanto, e quando cambi tanto ognuno porta i suoi uomini, poi dirti se i suoi uomini sono adatti a oggi non sono stati adatti. Io credo che la Juve deve ripartire anche da un discorso di Juve proprio, cioè mettere dentro delle persone che conoscono bene l'ambiente juventino. Ecco, io questo è una cosa che lo dico da anni, perché non è facile lavorare in società così importanti, dove tanti non conoscono la mentalità, tanti non conoscono la società, che cosa chiede, che cosa si chiede alla Juve. Io faccio l'esempio sempre che quando ho iniziato, avevo 5 anni, 6 anni, a me la prima cosa che dissero quando ho messo piede dentro, cioè lo spogliatoio, mi dissero: qui sei la Juve, qui bisogna vincere. E avevo 5-6 anni,
1: sì.
2: Quindi capite la mentalità,
0: un lavaggio nel cervello praticamente,
2: cioè la mentalità è quella che, cioè, che devi vincere, e mi sto rendendo conto che purtroppo gli ultimi anni si sta vedendo meno in una prima squadra, no? Cioè, forse si vede molto di più nel settore giovanile, poi purtroppo è andata male ieri
0: con l'under 17, sì, mentre è andata bene con l'under 16,
2: poi bene con l'under 16,
0: poi comunque sono due finali nazionali,
2: con l'under 13, certo, che ha vinto, sì, gli under 13 che hanno vinto lo scudetto, quindi cioè, si sta cercando di crescere e di portare questa mentalità nel settore giovanile, come giusto che sia, come era stato quando ho iniziato io. Però si vede meno

0: dove comunque è vero che sei piccolo, però se già da piccolo inculchi già nella testa di un ragazzino cosa significa il vincere, cioè tu mi stai facendo fare una competizione e penso che la competizione vogliono vincere tutti, no? Cioè,
1: certo.
0: Io prendo l'esempio quando vado a giocare il giovedì con gli amici, io voglio vincere.
1: Ah, certo.
2: Chiaro.
0: Ed è anche solo una partita tra amici, figuriamoci se c'ho una competizione che possa essere dei piccoli o dei grandi, comunque se c'è una competizione che alla fine vinci un titolo, è anche giusto fin da piccoli mettere in testa di questi ragazzi, oltre a chiaramente tutte altre cose calcistiche, la mentalità vincente. Ed ecco che il ragazzo poi crescendo sicuramente se lo porterà sempre, come è capitato a me. Ecco, io poi quando ho cambiato società, giustamente perché sono arrivato poi alla fine che o andavo in prima squadra o dovevo andare fuori perché non potevo
1: c'era
0: più giocare
1: con la
0: mia vera,
1: non c'era
0: purtroppo
1: lì avresti fatto il bomber
0: prima.
1: Lì
0: sono andato troppo prima, forse troppo in anticipo, sì, non ho avuto questa fortuna. E quindi andando in giro io comunque mi sono portato sempre nelle categorie che ho fatto, dalla Lega Pro alla prima categoria, io mi sono portato sempre la mentalità vincente, quindi io per me anche la prima categoria era come se stessi giocando nella Juventus, perché quella deve essere la mentalità e quella è la mentalità che sto avendo adesso da allenatore, ecco. Quindi
1: no, tra l'altro volevo farti i complimenti quella. Perché avete fatto ogni record con l'Orbassano quest'anno, vincendo
0: l'anno scorso abbiamo fatto il record nazionale che era di 17 vittorie consecutive
1: per andare in promozione.
0: Abbiamo perso una partita, abbiamo fatto il capocannoniere mio con 23 gol,
1: miglior difesa,
0: 19 clean sheet, miglior difesa con 13 gol, abbiamo battuto tutti i record. È stato fatto qualcosa di incredibile.
1: Ecco, quindi con l'occhio del mister, no, ti chiedo di valutare questa Juve. Cioè, perché io dico sempre che è vero, è arrivata sesta, però era poi alla fine a 7 punti dal Napoli che è arrivato secondo, con un sacco di episodi particolari, anche questa stagione, infortuni, eccetera. Nei confronti diretti con quelle che le sono arrivate davanti, a parte il Como, ha sempre dimostrato di essere alla pari o superiore. Quindi non è così grande il gap, secondo me, per arrivare dalla lotta quarto posto alla lotta scudetto. I nomi che si fanno adesso, io te ne faccio tre che secondo me sono quelli più indicativi, più gettonati in questo momento, che sono Dibu Martinez in porta, o Svilar, perché potrebbe essere quella l'alternativa, che sia a centrocampo, e Colomoni in attacco. Questi tipo di giocatori, diciamo così, sono quelli che poi potrebbero permettere alla Juve, al di là di tutti i discorsi economici che poi si faranno nel corso dell'estate, di alzare l'asticella.
0: Sì, allora diciamo sinceramente i tre o quattro giocatori che hai detto adesso sono di livello alto, sono comunque giocatori che hanno già fatto vedere cose importanti. Il discorso, come ho detto prima, non è solo i due o tre giocatori, no? Prima parlavamo di Ildiz, o il discorso è globale, il discorso è proprio di squadra, ecco. Io credo che se sei arrivato a sesta è perché la rosa in questo momento
1: vale quello,
0: dice che bravissimo, vuol dire che le altre molto ovviamente hanno fatto meglio e hanno meritato di arrivare prima di te. Ha speso tanto la Juve, quest'anno ha speso tanto, però non ha speso bene molto probabilmente, perché se noi guardiamo i soldi spesi per i giocatori, io se devo fare l'esempio della Juve di Lippi, di tantissimi anni fa, non giocava nessuno, molto probabilmente. Forse Ildiz, come qualità io parlo.
1: Sì, sì. Diciamo nelle rotazioni c'entrava.
0: Nelle rotazioni.
1: Sì, sì.
0: Okay. Quindi io credo che se la Juve voglia tornare a quei livelli, deve tornare a portare questo tipo di giocatori, calciatori, che non erano solo calciatori e bravi con i piedi tecnicamente, ma erano giocatori di tempo.

0: temperamento, di comunque
1: Personalità, diciamo.
0: personalità, gente forte, gente che ti può portare a vincere qualcosa. Ha cambiato tanto la Juve, la Juve deve avere un'ossatura importante, uno zoccolo duro importante e poi mettere vicino giocatori e giovani come è stato fatto con Ildiz e tanti altri giovani. Poi capiamo tutti anche il discorso di bilancio della Juventus, sicuramente non entrare in Champions è stato un bel colpo anche sotto quell'aspetto, però io vi faccio un'altra domanda. Invece se la Juve entrava in Champions, al di là del bilancio, però doveva costruire una squadra.
2: Ah, certo. Sì,
0: E
2: diciamo
0: per
2: che
0: costruire
2: avrebbe
0: una squadra
2: avuto,
0: importante,
2: forse avrebbe avuto
0: stare
2: la
0: lì e
2: scusa
0: fare
2: per non
0: bene.
2: farlo, diciamo, perché per dire,
0: No,
2: vabbè, siamo entrati in Champions lo stesso, allora, va bene, va
0: no,
2: be
0: e allora ti
2: manca
0: dico,
2: poco.
0: sì, allora ti dico, bisogna programmare, bisogna fare, degli acquisti mirati. Tu prima hai parlato di Divo Martinez, ma perché non andiamo a puntare? I nostri portieri italiani erano i più
2: Eh
0: forti
2: sì.
0: del
2: Tu
0: mondo. E perché continuiamo ad andare a prendere gli stranieri?
2: chi vorresti, carne secchi? Vicario, questi qui, insomma.
0: Vicario, carne
2: Vicario.
0: secchi. Cioè, abbiamo delle opzioni importanti anche italiane, no?
2: Certo.
0: Quindi poi, chiaro, se si riescono a prendere giocatori anche stranieri, ma di un livello importante, allora tanto di cappello. Ma se io devo andare a prendere, passami il termine, io parlo sempre per la Juve e per gli obiettivi, chiaramente,
2: Certo.
0: mezzi giocatori, allora per far giocare i mezzi giocatori io vado a prendere l'italiano, anche che gioca in Serie B, e lo metto nella Juve,
2: Un po' come hanno fatto con
0: sperando che tra
2: Gatti qualche tempo fa, diciamo qua.
0: bravo. Bravissimo, poi sperando che tra 2, 3, 4 anni, messo nel contesto giusto, insieme a giocatori importanti di livello, allora crescerà anche il ragazzo italiano che proviene, faccio un esempio, dalla primavera della Juve.
2: Sì, tra l'altro adesso con la next gen dovrebbe essere ancora più facile in teoria, no?
0: Bravissimo.
2: Questo discorso. E
0: C'è questo discorso, ma quanti anni è che già la Juve fa la next gen, che poi prima era la Juve Under 23?
2: sì.
0: Sono già diversi anni. Quindi proviamo anche noi a cambiare un po' il sistema, no? Diamo un po' di più di fiducia ai nostri giocatori, anche perché sono nostri, cioè non devi andarli a prendere fuori e dargli vitto alloggio e dargli quello e
2: Ah,
0: dargli
2: certo.
0: quell'altro e dargli.
2: E farli
0: Ok.
2: calare nella realtà nostra, eccetera, eccetera.
0: Bravissimo, hanno già, comunque sono già pronti sotto questo aspetto, perché essendo già alla Juve, già la mentalità ce l'hanno, quindi hanno già la scuola Juve.
2: Ivano, però ti chiedo, visto quello che dicevi prima, giustamente, no? Dell'ossatura su cui costruire, no? Perché ci va una base, ovviamente. Però chi c'è in questa Juve che può essere considerato ossatura? Perché io una cosa che sto sottolineando già da almeno un paio d'anni, perché ormai non c'è più nessun altro più vecchio, cioè il giocatore che da più tempo la Juventus è Weston McKennie, tolto Rugani che adesso è tornato, forse Rugani c'era anche prima di McKennie, però nell'ultima stagione non c'è stato. È un giocatore che, tra l'altro, fino all'anno scorso, un anno sì e l'altro pure era con le valigie pronto, un anno addirittura gli avevano svuotato l'armadietto perché se ne doveva andare. Quindi anche l'anzianità di spogliatoio sta venendo un pochino a mancare, no? Quindi quali sono quelli su cui si può davvero fondare le radici per una nuova Juve?
0: Sì, dici bene, non ce ne sono tantissimi. Allora, guarda, dico, io per esempio punterei tantissimo su Bremer, io è l'unico giocatore che forse non darei via, ecco,
2: Toglierlo
0: io
2: dal
0: sto
2: mercato,
0: leggendo,
2: diciamo.
0: io bravissimo, io cioè, sto leggendo delle cose cioè, su internet o comunque su altre piattaforme, su altre comunque. Quotidiani sportivi, cioè, per me è assurdo dare via uno come Bremer. Okay. Quindi io ripartirei da questi giocatori, io ripartirei dai Bremer, dai Gatti, da McKennie stesso, perché ragazzi, McKennie
1: multiuso è, così è comodo,
0: ma, sì, no, sì. Ma poi ha fatto un cambiamento e una crescita secondo me incredibile, che molto probabilmente l'ha aiutato ad andare via. Gli ha dato molta più rabbia forse, no? Di dire, ah ecco, sono andato via, adesso vi faccio vedere, ecco, penso che sia scattato qualcosa del genere, perché
1: sì, poi ogni anno McKennie venduto qua là su giù.
0: È un giocatore che io vorrei sempre avere, al di là del ruolo che possa fare, perché dove lo metti cioè, fa bene, sta facendo bene e ha fatto benissimo quest'anno. Credo che sia stato il miglior giocatore il miglior acquisto della Juve, forse, no?
1: Ha aggiustato tante cose. Non hai detto Locatelli,
0: Sì, no, sì, no, vabbè, i vari Locatelli. No,
1: te lo faccio notare, perché poi i nostri ascoltatori su questo tema qua so che sono molto caldi, quindi...
0: Assolutamente, Locatelli è un giocatore che anche lì è il punto di riferimento, ecco. È un ragazzo che a me è sempre piaciuto, già dai tempi del Milan. È un giocatore importante, ecco, è un capitano, è un leader dentro e fuori dal campo, si è sempre preso le responsabilità, no? Nel bene o nel male, quindi sono quei giocatori e io poi continuerei sempre, forse tanti non saranno d'accordo con me, ma io punterei sempre e ancora su Vlahovic.
1: Ah sì, tu l'anno scorso l'avevi pronosticato, me lo ricordo, capocannoniere, poi guarda che secondo me, senza infortunio, con 17 gol per fare il capocannoniere, quest'anno avrebbe potuto anche farcela. Comunque io
0: sì,
1: lo vedo...
0: Ha avuto un po' ha avuto un po' di problemi in questi anni, no? Perché sì, anche lui sicuramente è cambiato tanto, credo che sia anche migliorato sotto anche il discorso comportamentale. Ma al di là di quello è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è un giocatore che era giovane, è arrivato abbastanza giovane alla Juve dove era sconosciuto, perché poi preso dalla Fiorentina dove fece benissimo, era semi sconosciuto. Io ti dico, quest'anno se la Juve forse andava in Champions doveva dire grazie a Vlahovic, perché da quando è rientrato Vlahovic ha segnato solo Vlahovic.
1: Sì.
0: Quindi è un giocatore che io punterei ancora una volta, ancora di più, perché ha fatto bene con Spalletti. Penso che sia stato il miglior Vlahovic con Spalletti in 6 mesi solo, no? Della mano di Spalletti. Quindi io punterei su questa statura, ok? E poi metterei vicino sicuramente dei pezzi importanti che possano sicuramente riportare la Juve, non dico subito, perché purtroppo per vincere bisogna costruire, però io credo che nei prossimi 2 o 3 anni la Juve possa ritornare a competere non solo per lo scudetto, ma per le competizioni europee, uno spera chiaramente per la Champions League.
2: La speriamo.
1: E comunque anche vincere l'Europa League non sarebbe una cosa brutta.
2: Infatti.
1: La butto sempre lì.
2: E comunque abbiamo più possibilità lì che con la Champions.
1: Il trofeo europeo manca da troppo tempo. Il ventunesimo secolo ancora ciccia.
2: Esatto.
1: Va bene, grazie Ivano. Siamo arrivati al notiziario. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: A presto, in bocca al lupo per il tuo futuro allenatore. Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie.
1: Mentre fratello al mondiale Stefano, noi abbiamo Ivano, quello della Juve, invece l'altro del Toro lo lasciamo alla Rai, che è una cosa secondaria. Vai, notiziario, e poi io vi saluto e c'è solo più Dario dopo. Ciao ciao,
2: a tra poco.
3: Colpo Gobbo. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Colpo Gobbo.

0: Eccoci, allora per l'ultima mezz'ora insieme, 15 e 36 minuti, sono rimasto da solo, mi sono spostato, sono diventato io Gigi Schifo che...
1: Le dico una canzone.
0: Vai.
1: E poi si resta soli.
0: Esatto, ormai oggi siamo canterini anche perché il campionato ovviamente è fermo, parlo al plurale, io sto guardando molte partite dei mondiali, confesso che essendo uno che va a dormire...
1: Non ho capito una cosa.
0: Sì.
1: Ma la Germania?
0: Sì.
1: È a rischio uscita?
0: No, la Germania era già qualificata perché aveva già vinto comunque le prime due. Ieri rischiava di arrivare seconda, in realtà è arrivata comunque prima. La cosa che è cambiata è che l'Ecuador, battendo la Germania, è passata automaticamente come migliore terza, che invece altrimenti, se non vinceva, sarebbero andati a casa perché avevano troppi pochi punti.
1: Comunque, male la Germania.
0: Malissimo, anche perché poteva finire anche più di 2-1. Cioè, è oltretutto il gol che hanno fatto...
1: Sembravano quasi ferri.
0: Sì, ma perché...
1: qualche...
0: Lì non so se hanno un po' spento il cervello, visto che sapevano di essere già qualificati. Hanno rischiato il primo posto, quello sì, però no, erano comunque già passati, così come erano già passati gli Stati Uniti che hanno perso. Prima abbiamo citato la partita fra la Turchia e gli Stati Uniti, quella non l'ho vista perché era alle 4 del mattino. Io riesco ad arrivare a vedere fino a quella che parte, se inizia fino all'una la riesco a vedere. Quindi quella, diciamo, della prima serata e della mezzanotte o una ce la faccio. Poi dopo...
1: Deutsch, come la giri e la volti, te ritrovi sempre.
0: Chi è che diceva il calcio è un gioco in cui ci sono 22 giocatori che corrono e poi vince la Germania? C'era un modo di dire di qualche tempo fa che faceva sorridere, però alla fine rendeva piuttosto l'idea. Rispondo ad Antonio da Caserta, che saluta anche Luigi, che però ci ha appena salutato lui perché aveva un collegio docenti. Noi prof abbiamo queste impellenze ogni tanto. Tra l'altro vi anticipo già che la prossima settimana Gigi sarà da solo perché io sarò impegnato con gli esami di maturità. Voglio essere un po' malizioso. La Roma, fino a quando Carnevale era Sassuolo, aveva ogni anno una porta aperta per sistemare i conti con le plusvalenze e operazioni di mercato con il Sassuolo, evidentemente. Quest'anno che Carnevale è arrivato alla Juve, la Roma è bloccata. Non vorrei che, se facessimo un'operazione di mercato con la Roma a mettere a posto i conti, svegliassimo di nuovo signor Chinè e ci condanni per l'ennesima volta. Non lo so, Antonio, a parte il fatto che le operazioni con la Roma sono anche complicate, anche perché abbiamo ovviamente obiettivi più simili a questo punto, anzi in questo momento addirittura la Roma è davanti a noi, nel senso che si è qualificata per la Champions e noi no. C'è l'interesse per Svilar, da capire se effettivamente, come dicevamo poco fa con Luigi, ci possa essere una specie di scambio sempre nell'ottica delle operazioni svincolate eccetera eccetera, ma diciamo un Koopmeiners che va a Roma perché ritroverebbe Gasperini e a quel punto uno Svilar che può venire a Torino. Eccolo qua, la celebre massima: il calcio è un gioco semplice, 22 uomini ricorrono un pallone e alla fine vince la Germania, l'ha pronunciata l'ex calciatore Gary Lineker, vero? Adesso che l'ho letto mi è venuto in mente, durante un commento forse proprio di un mondiale di qualche edizione fa, diciamo così, edizione quest'anno che sarà molto lunga perché è il primo anno in cui ci sono i 32esimi di finale, per cui per la prima volta si sforerà il mese di durata della rassegna, perché la prima partita è stata l'11 di giugno, la finale mi sembra che sia il 17 di luglio, perché evidentemente avendo aggiunto un turno che sono i 16esimi, c'è ovviamente tutta una settimana in più, anche perché i 16esimi sono comunque tante partite. Questo inevitabilmente si ripercuoterà su quelle che sono le preparazioni dei giocatori che arriveranno molto avanti, no? Perché addirittura i ritiri delle squadre inizieranno prima della finale del mondiale, perché più o meno i ritiri, sono andato a fare una carrellata, sono più o meno tutti fra l'8 e il 15 di luglio, con la finale, anzi il 15 sono tardi, tra l'8 e il 13 tendenzialmente, quelli che ho visto io, e il 17 vuol dire che qualche giocatore sarà ancora a giocare in mondiale, compresi quelli della finalina terzo quarto posto e anche praticamente le semifinali, quando invece i compagni saranno già ad allenarsi, detto che, come ricordavamo prima anche con Luigi, i calciatori hanno diritto a 3 settimane di vacanza dalla sospensione dell'attività agonistica, per cui chi arriva in finale del mondiale praticamente ricomincerà ad allenarsi quasi in contemporanea, in concomitanza con la partenza delle nuove stagioni, dei nuovi campionati, quindi saltando le eventuali tournée estive, insomma adesso se penso alla Juventus, alle varie tournée australiana, Perth eccetera eccetera, dove si faranno anche tante amichevoli. Saluto Angela che è arrivata, ci dice come sempre presente, ciao Angela, benvenuta a te, ci scrive su Twitch. Ah, vedi, ci scrivevano anche da casa, Lineker ha detto quella cosa della Germania, Emanuele... Ah, boh, non lo so, sono quei nomi che poi probabilmente anche lì, se lo chiami all'americana o all'inglese, potrebbe avere la doppia pronuncia. Ah, vedi, Max addirittura ci dice la finale è il 19 luglio, io mi ricordavo il 17, è ancora peggio, in realtà avvalora ulteriormente il discorso che stavo facendo, grazie per la precisazione. Però Max me lo scrive anche un altro ascoltatore che però non si firma. Abbiamo Gianluca Odenino in collegamento, mi fa segno mano di sì. Ciao Gianluca, ben trovato, mi fa sempre piacere chiacchierare un po' con te.
2: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, stavamo ragionando un pochino prima, ancora anche con Gigi, no? Un po' di questo mercato non mercato fondamentalmente che sta facendo la Juventus, un compito di Carnevali che forse lui stesso non si aspettava così difficile, perché la Juve, insomma, non è una novità, ha questa esigenza del vendere per comprare, ma il problema è che si vogliono vendere quelli che nessuno vuole comprare fondamentalmente. Quindi come si esce da questa impasse, Gianluca? Perché poi alla fine noi da lì dobbiamo ripartire, da questi soldi che devono entrare potenzialmente, addirittura già si parla di un 13 milioni circa entro il 30 giugno, quindi con quei 2 giorni di finestra di mercato di giugno, e poi da lì iniziare a imbastire le trattative in entrata.
2: È vero, il problema è che ci vuole pazienza perché il mercato è lungo, ma la pazienza è sempre poca nel calcio, uno a livello di risultati, due quando devi costruire una squadra nuova, tre quando devi risolvere dei problemi, perché la Juventus oggettivamente con Carnevali deve risolvere dei problemi, deve risolvere dei problemi di competitività e anche di sostenibilità, perché deve essere una squadra che a livello di monte ingaggi, a livello di mercato si possa autofinanziare. Però con una serie, purtroppo, chiamiamole così, zavorre, che in questo momento non ti aiutano a poter fare determinati ragionamenti, perché sono giocatori, penso a Pendà, quanto è costato a livello di cartellino e quanto è difficile piazzarlo, Davide, che non è costato come cartellino, ma uno stipendio che è fuori mercato, quindi tutti i giocatori, o anche penso a Koopmeiners, altri, quelli che rientrano da Gasruiz, che rientrano dai vari prestiti infruttuosi, quindi è tutta una serie di situazioni non semplici da gestire, proprio perché comunque si parla di valori importanti a livello di bilancio economico. Sorrido un po' perché ogni volta con Gigi scherziamo sempre sul fatto che i tifosi stessi si stanno trasformando in ragionieri,
0: Sì,
2: no?
0: certo.
2: Su quello che ormai valutano più sui bilanci e non su quello che può essere la competitività del campo. Adesso è una battuta, però effettivamente diciamo che in regime di fair play finanziario, in una situazione in cui c'è ogni volta quasi da dover rifondare, quindi da dover ripartire se non da zero quasi, ci sono dei giocatori da sacrificare, ci sono delle situazioni da risolvere e quindi il lavoro a Carnevali non manca. Io credo che se fosse consapevole, anzi è consapevole di dover gestire una situazione molto complessa e quindi io credo che allo stesso tempo dovrà anche lui avere, come dire, la giusta pazienza per cercare di trovare gli incastri ideali e magari sperare che quelli che sono al mondiale magari facciano bene, si trovino una giusta vetrina, magari se Davide fa qualche altro gol, magari si può aiutare
0: E
2: a
0: infatti
2: tornare.
0: anche lì, no, Davide sta spaccando un po' i tifosi della Juve, perché qualcuno dice: vedi che allora segna, conviene tenerlo. Gli altri che dicono: speriamo che ne faccia ancora un paio, così ce lo comprano, no?
2: Beh, diciamo che lui ha tagliato, come dire, il discorso dicendo io ho un
0: Sì,
2: contratto e
0: sì,
2: quindi
0: sì, sì.
2: sembra una minaccia questa, come
0: No,
2: dire,
0: perché.
2: rimarrò 5 anni, quindi
0: Però
2: insomma
0: poi, Gianluca,
2: anche una
0: c'è
2: battuta.
0: il paradosso di quello che dicevi tu, no? Perché adesso stavo anche leggendo un po' le notizie che girano anche qua sotto sulla nostra stringa di Bianconera News. Cioè c'è questa Superlega mascherata, fondamentalmente, che è la Premier, per cui adesso Anderson viene comprato dal Manchester City per 135 milioni di euro, che è una roba che non sta né in cielo né in terra. C'è il Palestra, che è un po' il calafiore di un paio d'anni fa, tutto fatto, poi arriva la Premier, te lo porta via, per cui tu ti ritrovi con David che diciamo nel resto d'Europa ha una sorta di contratto fuori mercato, uno stipendio fuori mercato. Poi però se tu vuoi andare a prendere qualcuno da là, sono i fuori mercato al contrario, perché tu gli proponi metà di quello che prendono dall'altra parte. È difficilissimo entrare in una dinamica di questo genere.
2: Sì, è vero che ormai, come hai detto tu, la Premier è un mondo a parte a livello proprio di movimento economico, di potenzialità, di attrattive. Poi si può discutere se uno giovane italiano fa bene ad andare o non andare in
0: Certo.
2: Inghilterra, questo è un altro discorso. Però effettivamente non dico che è una competenza sleale, perché comunque i club inglesi questo sono costruiti come sistema e funziona, quindi come dire, hanno avuto ragione loro, sono in questo momento loro i dominus del sistema, quindi hanno, diciamo, queste specie di diritti, no, di prelazioni, sì, potendolo esercitare veramente a son di milioni, a milioni di euro, in un campionato che, a differenza dell'Arabia, dove anche lì girano tanti soldi, però ovviamente attrattivo, perché giocare in Premier è un'esperienza sicuramente molto più formativa che di qualunque altro campionato, con visibilità e potenzialità sicuramente più grandi, e infatti non è facile. Però sì, e quindi allo stesso tempo, come dicevamo prima, devi essere attento a saperti muovere nel momento giusto per prendere un giocatore, oppure magari l'Inghilterra è fatta anche di situazioni, di giocatori che magari possono essere, tra virgolette, esuberi per queste squadre, per te possono essere prime risorse, però è un discorso un po' pericoloso, soprattutto se vuoi costruire un progetto che sia potenzialmente vincente e funzionante, quindi bisogna essere un po' attenti a tutto, e sì, l'ideale sarebbe vendere bene in Inghilterra e comprare a poco in giro il resto d'Europa, un po' come sta facendo l'Atalanta, che continua, sì, a confermarsi un modello incredibile a livello gestionale e anche di risultati, tutto sommato. Addirittura quest'anno Palestra non è neanche giocato un minuto nell'Atalanta. Spero che l'Atalanta faccia un regalo al Cagliari, perché gli ha fatto effettivamente la possibilità di mettere in mostra un giocatore che loro non hanno neanche fatto giocare. Cioè,
0: tra l'altro, sì, poi anche lì, sempre nell'ottica della Premier, l'anno scorso, a gennaio mi sembra, è arrivata proprio dalla Premier un'offerta per Lucca, che era il terzo attaccante del Napoli. Sono arrivati tipo 20 milioni per Lucca, era qualcosa di assolutamente inatteso e forse davvero un po' inconcepibile per quelli che sono i nostri parametri. Ma senti, visto che hai citato l'Arabia, no? Una delle cose che stavamo proprio anche segnalando prima è che è il primo anno in cui per il momento non si sente ancora il richiamo dell'Arabia nei confronti dei vari big che giocano in Europa, no? Anzi, comincia forse qualcuno anche a poter pensare di tornare indietro, e uno di questi sembra essere che sì, che io ho sempre un po' criticato, perché ho detto, ma sì, è andato 3 anni in Arabia, figurati come giocherà. L'ho visto al mondiale e, scherzando, dicevo, beh, se questo è il che sì che ha giocato in Arabia, tutto sommato a parametro zero, non mi dispiacerebbe. Non so cosa ne pensi di che sì e sugli eventuali ritorni dalla Saudi Pro League.
2: Guarda, allora, intanto sui ritorni, come sempre, poi chi va rimane magari scottato più dal sole, direi che forse dalle condizioni di vita, e quindi magari rimpiange l'Europa, poi magari guarda il conto in banca e dice, vabbè, posso ancora stare un anno qua tranquillo. Certo. E sul fatto che compreranno, per me compreranno, ma a questo punto viene da pensare, aspetteranno la fine del mondiale o vedranno chi magari si muoverà. Quindi secondo me in questo momento c'è anche un effetto, diciamo, di sospensione, no? Per quanto ci siano operazioni, però comunque con un mondiale in corso magari determinati obiettivi si possono anche spostare, si può aspettare un attimo. E su che sì, invece, secondo me la Juventus farebbe bene a prenderlo di corsa, perché se questo è il che sì, come giustamente dicevi tu, che si è visto, che si sta vedendo al mondiale, è un centrocampista che fa ancora la differenza, per quanto l'età, per quanto l'usura, per quanto, come dire, magari la disabitudine a giocare a certi livelli, perché per quanto ce la giriamo, l'Arabia Saudita è un campionato sicuramente ricco, sicuramente importante, ma non è paragonabile, come dire, a un campionato europeo a livello proprio di intensità, di capacità, di qualità. E quindi magari ci sta che, da quel punto di vista, che si possa essere veramente nella logica dei parametri zero, su cui io credo la Juventus farà molti ragionamenti proprio per quel discorso economico che abbiamo fatto prima. E allora sì, che sì, è uno di quelli che a parametro zero è da prendere in fretta, perché le qualità mi sembrano rimaste intatte, facendo la tara appunto sull'età, sull'usura. Certo. Però è sicuramente un signor centrocampista,
0: nell'ottica che ovviamente non potresti fargli fare le 50 partite previste banalmente, no, anche solo dal superamento della fase, chiamiamola fase del gironcione, come lo chiamo io, dell'Europa League, facendo 8 più 2, 10 partite dei playoff o di ottavi. Mi auguro che, essendo l'Europa League, siano ottavi e non playoff, però diciamo che 10 partite le devi comunque mettere in conto, eccetera eccetera. Senti, invece prendo un messaggio che è arrivato in questo momento, Carmelo da Agrigento, che però sottolinea una cosa che anch'io ho notato, no? Sono 3-4 anni che si dice facciamo tornare la Juve più italiana, e poi alla fine i nomi in uscita più forti sono proprio quelli degli italiani. Lui adesso cita Di Gregorio, Miretti, Gatti, Cambiaso, Perin, e quelli in entrata sono praticamente tutti stranieri. Quindi sembra un po' che si vada in controtendenza tra quello che si dice e quello che poi effettivamente si fa.
2: È vero, ha perfettamente ragione, sembra un paradosso. È vero che però Carnevali è della scuola Marotta.
0: Sì.
2: La scuola Marotta dice che ogni squadra italiana, cioè le squadre italiane devono avere un nucleo di giocatori italiani su cui basarsi. E infatti l'avete visto anche nell'Inter, che era una squadra totalmente sì. internazionale, sì. dal suo arrivo si è costituito un blocco italiano, penso a Barella, penso a Di Marco, Bastoni, eccetera. E quindi questo secondo me va proprio nella direzione di quello che comunque serve a maggior ragione in un calcio sempre così più internazionale, sempre più, come dire, aperto a giocatori che arrivano da ogni parte del mondo, però un nucleo forte di italiani che sono lì da tempo ci vuole. Ed effettivamente io mi rendo conto che Locatelli, Miretti, Gatti, Perin, Di Gregorio sarebbero una potenziale base di partenza su questo ragionamento. Però forse mi viene da pensare che evidentemente tra i problemi della Juve c'erano anche questi giocatori. Mm. Quindi nell'idea di un repulisti o comunque di un'area nuova potrebbero rientrare anche loro. Vedremo, certo, tutti non andranno tutti via ovviamente, però forse secondo me prevale più il senso proprio di provare a rifondare con giocatori nuovi, con idee nuove, e credo che anche Spalletti userà molto, come dire, l'estate per cercare di capire chi rientra e chi non rientra, quindi, come dire, dargli il tempo di valutare anche quei giocatori che magari lui non ha allenato, magari gli possono tornare utili, magari no, magari uno su cui pensa di poter far forza invece scopre che la testa altrove, allora si prenderanno altre decisioni sul mercato. Quindi secondo me in tutto questo momento storico dove c'è una necessità di appunto rifondare, capire, sostenere, trovare i giusti equilibri finanziari, ci sono anche le valutazioni di campo che a questo punto vengono fatte a 360 gradi, cioè detto brutalmente secondo me c'è un solo giocatore che è intoccabile, che è incedibile, che è Ilic, e tutti gli altri comunque devono dimostrare qualcosa, ed è giusto così perché la Juventus arriva da una stagione molto negativa, molto deludente, e quindi serve anche proprio un profondo esame di coscienza, ma anche proprio una valutazione sul campo su chi può tornare utile oppure no.
0: Senti, riassumo un po' di messaggi perché i nostri amici da casa ovviamente sono molto curiosi di quello che è il nuovo mercato della Juventus, che ancora non è fondamentalmente partito, un po' perché non si può ancora, perché non è ancora aperto, ma un po' perché effettivamente anche i nomi che girano sono come sempre tanti, poi qualcuno che sembra caldissimo improvvisamente sparisce, tipo Sorlo per esempio, che sono tipo tre giorni che non se ne parla più. Allora, prendendo un po' di messaggi sia da Twitch che dalla nostra messaggistica, ti chiedo dei tanti nomi di fatto che sono usciti in questi 15 giorni, 20 giorni di giugno, chi è secondo te davvero possibile per la Juventus e chi servirebbe di più anche di questi nomi?
2: Allora, quello più vicino secondo me su cui la Juventus ha già un accordo con il giocatore, sta trattando col club e vorrebbe riportarlo a Torino, quindi un giocatore che a Torino non si è già visto, è Colomoni.
0: Certo.
2: Ecco, io credo che questo sia veramente un giocatore su cui la Juventus sta lavorando intensamente. Poi come andrà a finire, sinceramente non lo so, perché l'anno scorso sembrava tutto fatto e poi
0: esatto,
2: è saltato,
0: esatto.
2: Quindi secondo me non bisogna.
0: Ma infatti guarda, prima scherzavamo con Gigi che gli articoli che leggiamo oggi sembrano il copia e incolla di quelli dell'anno scorso, solo con le date
2: esatto.
0: cambiate, no? Perché è vicino, accordo col giocatore, arriva e poi ciccia.
2: Esatto, bravissimo. Quindi bisogna, a maggior ragione, vista l'esperienza, visto che i personaggi sono praticamente gli stessi, no? Paris Saint-Germain, Juventus e Colomboni, quindi bisogna usare il massimo della prudenza. E poi certo, su chi può arrivare, in verità ti direi dovrebbero arrivare almeno 6-7 giocatori, tra porta, difesa,
0: certo.
2: fascia, attacco, centrocampo. Però torniamo al punto 1: qual è la tua disponibilità economica, che raggio di azione hai, e quindi a gioco forza tutto ovviamente verrà un attimino, non dico ridimensionato, ma sicuramente diluito, proprio per capire chi serve, chi non serve, chi può arrivare, chi si può sbloccare. Quindi è una fase, mi rendo conto, un po' anche complicata anche per noi giornalisti, no?
0: Certo.
2: Raccontare, provare a decifrare, capire dove tira il vento, perché alla fine è quello che giustamente anche i lettori, i tifosi vogliono sapere. Però non è semplice, proprio perché in questo momento secondo me c'è tanta carne al fuoco, ma ci sono più problemi da risolvere che magari non fanno notizia, ma che invece vanno risolti proprio per poter sbloccare tutta una serie di azioni, operazioni che poi sono sono funzionali a nel costruire quello che deve essere un nucleo forte, un nucleo di una squadra che possa veramente ripartire, non dico da zero, ma quasi.
0: Senti, ma vabbè, poi c'è Antonello da Padova che dice: gli italiani che alla Juve sono scarsi, non è inutile tenerli la taglia. Sì, lì poi c'è anche un problema a ritroso, no, se vogliamo, Gianluca, cioè, che è una cosa che io dicevo anche un po' nelle stagioni passate in cui si parlava di rifare una Juve italiana, e che oggettivamente della nazionale, io tutti questi gran giocatori italiani della nazionale che porterei alla Juve non è che ce ne siano proprio tantissimi, no? Cioè, è proprio, e tant'è che sono tre edizioni di fila che al mondiale non ci andiamo. Qualcosa vorrà dire?
2: Qualcosa vuol dire tanto. Infatti, se tu pensi in questi anni, intanto guarda il numero di italiani che hanno giocato, che giocano in Serie A. Arriviamo al 30% scarso, certo. Quindi già è un bacino molto molto ridotto. Poi ci sono sicuramente giocatori forti, penso Donnarumma, penso Tonali, ma sì. Ormai quelli sono giocatori
0: io se devo pensare a qualcuno, esatto. Penso a quelli, penso forse a Di Marco, che oggettivamente esatto, è fortissimo.
2: Esatto, però vedi uno come Tonali, tu dici ok, provo a riportarlo in Italia perché mettiamo caso che si è stufato di stare a Newcastle, che è vero. Allora io Juve provo ad imbastire una trattativa e mi chiedono 70 milioni di euro.
0: Certo.
2: Tu spenderesti 70 milioni di euro per un centrocampista?
0: No, tant'è che qualità, addirittura se ho letto bene dovrebbe andare al Tottenham, che si è salvato al pelo, quindi non farebbe neanche le coppe l'anno prossimo, che insomma fa... esatto. Io già mi ponevo il problema, ma se non fai la Champions come fai a prendere Tonali?
2: No, ma lì probabilmente c'è il richiamo di De Zerbi, c'è qualcos'altro sotto, ma quello è un altro discorso. Quindi quei pochi giocatori italiani di valore, quindi non sono quasi inarrivabili. Dovreste avere la forza di provare magari a investire sui giovani italiani, tipo Palestra, prima che diventasse Palestra, certo. E farli diventare, come dire, dei giocatori di qualità, sì, ma la Juventus ha questo tempo? Ha il tempo di poter formare, come dire, di poter aspettare magari 2-3 anni che il suo gruppo di giovani giocatori possa costituirsi, costruirsi, rapportarsi per poi provare a vincere lo scudetto? E io credo sia un tempo, come dire, che è un tempo minimo ragionevole se tu parti su dei giovani, ma 2-3 anni nella Juve sono un'eternità, quindi diventa complicato.
0: Sì, che si aggiungono ai 6 in cui già non stiamo vincendo e esatto, diventano un po' troppi. Ultima cosa, Gianluca, poi ti devo salutare. Quanto è realistico, secondo te, la possibile, diciamo, reintegrazione in rosa, la valutazione da parte di Spalletti di Douglas Luiz, che torna comunque alla Juve e che al momento non sembra avere di nuovo delle particolari richieste? Si vocifera, no, un po' del fatto che Spalletti potrebbe volerlo almeno valutare e reintegrare per un ruolo che a oggi comunque continua a rimanere scoperto.
2: Guarda, secondo me è giusto che la Juventus, è giusto che Spalletti valuti Douglas Luiz, perché lui è uno di quei giocatori che Spalletti non ha mai visto.
0: Esatto.
2: E quindi perlomeno capire se fa parte, se ha delle qualità che possono rientrare nelle idee di calcio di Spalletti. A meno che non arrivi qualcuno che ti offre dei soldi per prenderselo, ma non mi sembra sia questo il caso, allora ci sta. Cioè, non, in questo momento, secondo me, la Juventus non può permettersi di avere dei giocatori fuori rosa, peraltro con quell'ingaggio, a meno valutarli. Poi magari dopo 2 settimane dirà: guardate, no, non mi serve, cerchiamo altro, vendetelo, regalatelo, fate quello che volete. Quindi credo che all'inizio ci sarà abbastanza, come dire, una valutazione complessiva, poi magari verrò smentito dei fatti e a inizio ritiro ci saranno 5 giocatori fuori rosa
0: che si allenano, quelli che si allenano a parte, che sono quelli antipatici messi nell'angolo.
2: Però forse questa volta McKennie si allena.
0: È vero. Non gli chiudono l'armadietto con le valigie davanti,
2: a meno che non siano una forma, come dire, di tradizione di rito,
0: allora, sì, che la prendono sul rito. Porta decisamente bene. Gianluca, grazie mille, mi ha fatto molto piacere come sempre.
2: Grazie a voi, saluti.
0: Gianluca Denino alla stampa. Allora, noi siamo in chiusura. Ringrazio anche, non li leggo per, insomma, li leggo io, non li rivalto. I tanti complimenti che mi state facendo mi fa molto piacere, quindi vi ringrazio. E vi do appuntamento con me a domani dall'1 alle 3 con l'oggetto buonanotte, con tutta la Juve che vuoi, scusatemi. Tutta la Juve che l'oggetto è Desiderio. Il programma che facevamo con Jacopo Desiderio, anche proprio su Bianconera TV, tra l'altro. No, tutta la Juve che voi dalle 13 alle 15 come tutti i sabati con l'urlo di gioia di Manuel e di Ivi. Ma domani c'è Manuel, quindi ci sarà lui a mandare il no in diretta. Non ci sarò, come dicevo prima, la prossima settimana perché passano i miei ragazzi delle maturità, quindi non ci sono venerdì con Gigi, non ci sarò neanche sabato perché sarò ancora di maturità, per cui ci sentiamo domani, poi ci ritroviamo
1: saranno
0: la settimana
1: successiva.
0: Saranno tutti bocciati. No, in realtà se la stanno con gli iscritti, se la sono cavicchiata, a meno che proprio non vengano a fare dei disastri, dovrebbe, insomma, non lo dico che poi mi dicono che glielo bufano,
1: perché loro sono il futuro.
0: esatto. Grazie mille Manu, ci vediamo domani, tra l'altro, e anche con voi a casa, ci vediamo domani. Buon pomeriggio a tutti.
3: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Insomma, qualcosa alla fine si muove sul mercato, in questi giorni che abbiamo detto c'è poco da dire, poco si muove, poco accade. Invece oggi è stato un venerdì tutto sommato abbastanza caldo. Non abbiamo comprato Cristiano Ronaldo, non abbiamo comprato Mbappé, non abbiamo comprato Haaland, no, non abbiamo comprato nessuno di tutti questi, neppure li compreremo. Però mentre i nostri amici di Cartolandia, nonostante la campagna della Gazzetta dello Sport che era partita con Nico Pazzi, invece Nico Pazzi torna al Como per circa 60 milioni, quindi come vedete non è che siamo soltanto noi in questo momento un po' in difficoltà, anche la squadra campione d'Italia, quella che va per la maggiore, quella che ha dirigenti migliori, ha preso insomma due toppe, Palestra prima, Nico Pazzi non è che l'Inter lo ha mai trattato, ma comunque ci raccontavano quelli del giornale Rosa che era diventato improvvisamente un obiettivo, e invece va al Como, torna al Como, noi ci dobbiamo accontentare di quel poco che in questo momento, come si suol dire, passa il convento, per tutte le motivazioni che ci siamo dette, che ci siamo raccontati, che non sto a ripetere perché conosciamo. Però cos'è accaduto tra ieri sera, oggi e probabilmente entro il 30 di giugno? Allora, entro il 30 di giugno saluteremo per il dispiacere del caro Scarponi, che ho sentito con grande gioia anche oggi, saluteremo Miretti che va a Bologna, credo che sia la sua dimensione, può far bene a Bologna e al Bologna, e la Juve riesce così a fare anche quella plusvalenza che gli serve per mettere a posto quella parte di conti. Poi ieri sera abbiamo raggiunto più o meno, come scritto sui social, il 400esimo accordo con Colomani, nel senso che notizia, pensate un po', la Juve è d'accordo con Colomani, occhio però perché Colomani non fa nessuno sconto alla Juve, perché questo, detto che poi spero possa fare 45 gol, me ne bastano anche 30, lui vuol venire alla Juventus ma chiede circa 5 milioni e mezzo con i bonus che arrivano a 6, quindi non regala assolutamente niente, però alla Juve piace, a Spalletti piace, chi sono io per dire non va bene, quindi prima o poi probabilmente lo porteremo a casa, però ripeto, non regala assolutamente niente, e secondo me se 6 milioni era la cifra giusta per Vlahovic e 8 sono folli, penso che in un momento del genere 6 milioni, 5 e mezzo per Colomani sono tanti, però è altrettanto vero che gli attaccanti costano. Quindi con Colomani adesso si lavorerà con il Paris Saint Germain, che continua a chiedere quei 40 milioni e accetta anche l'obbligo di riscatto, ma vincolato alla presenza della Juve in Champions. Carnevali ovviamente sta cercando di strappare qualcosa di meglio, ma credo che alla fine, insomma, il Paris Saint Germain lo vuole dar via, la Juve lo vuole forse a 30 milioni, ci possiamo accordare, si potranno accordare. Dopodiché occhio appunto all'asse con il Bologna, dice con il Bologna, ragazzi, queste sono le dimensioni attuali della Juventus, non si può fare un asse con Real Madrid, che mi piacerebbe molto di più, lo possiamo aprire con il Bologna, perché con il Bologna la Juventus fondamentalmente potrebbe fare questo tipo di operazioni. Miretti l'abbiamo detto, va al Bologna, poi vedremo se per 15, 13, 13 e mezzo, ma insomma la strada è indirizzata. Alla Juve piace Lucumi, il difensore centrale colombiano, che ha già detto che vuole venire alla Juve. Lui ha una clausola, mi pare, di 28 milioni. Follia, che scade però il 30 giugno, per cui dal 1 luglio si può trattare con la società e vedrete che si riuscirà a trovare quel tipo di accordo, per cui 28 milioni non te li do, forse te ne do 20. Ovviamente operazioni slegate con la questione Miretti, e quindi magari porti a casa Lucumi. Altro giocatore, e qui dovreste essere contenti perché si tratta di un giovane, perché avete fatto tante volte il nome, ma come è andato al Sassuolo, dobbiamo tenere noi, è forte, fortissimo, e sono convinto che sia forte, Moremovic dovrebbe arrivare alla Juve. Quindi in queste ultime giornate di giugno la Juve sta impostando due buone, secondo me, operazioni. Quella di Miretti che va al Bologna e quella di Lucumi e Moremovic che arrivano alla Juve. Per fare i titolari? Beh, questo lo vedremo. È chiaro che se entrano due difensori centrali, due ne escono. Chi è il primo che uscirà? Secondo me Gatti. Gatti non piace a Spalletti, non possiamo fargli una colpa. Devo dire la verità, non fa impazzire neppure a me. Però è comunque un buon difensore. È un giocatore che ha la Juventus addosso, ma questo non basta. Però se il nostro allenatore non lo vede, invece di stare a fare un anno più o meno in panchina, a quel punto va, e lui stesso sa che se la Juve si sta muovendo così è chiaro che il suo spazio potrebbe essere ancora maggiormente ridotto. È normale che se nel frattempo la Juve dovesse cedere Bremer, al momento 0 minuti al mondiale, forse Gatti potrebbe rimanere oppure essere il secondo, Bremer e Gatti che partono, Moremovic e Lucumi che arrivano, con Kelly e Kalulu che vanno a completare il reparto. Occhio però a Kelly, perché vedete quante notizie ci sono oggi, laddove dovesse rimanere Bremer potrebbe essere proprio Kelly quello che parte, e alla fine vi dico la sincera verità, non mi dispiacerebbe, nel senso che se va via Kelly, che comunque è migliorato tanto, e resta Bremer Lucumi, secondo me è una buonissima coppia centrale. Il top no, ma è una buonissima coppia centrale. Sempre con il Bologna, così vi dico anche l'ultima e poi tra un po' arriva anche Vincenzo. Sempre con il Bologna si sta ragionando anche di Castro. È un vecchio pallino di Spalletti. Castro è un buon attaccante, anche qua non siamo a livelli di chissà che cosa, però è un buon attaccante, è uno che sa fare la prima punta, è uno fisico strutturato, un giocatore che conosce comunque il campionato italiano, non ha un costo proibitivo, non ha un ingaggio altissimo, e dunque questa potrebbe essere un'altra linea da seguire. Questi sono i movimenti della Juventus, e poi ci sono anche le cattive notizie, secondo me, che però poi speriamo possano diventare delle buone notizie. Quali sono? Quelle del nostro centrocampo, perché Douglas Luiz al momento ha offerte pari a quelle di Rossi con il genere femminile, cioè zero, però la differenza sapete qual è? Che Rossi fra un po' avrà il codazzo dietro, Douglas Luiz no, quindi Douglas Luiz evidentemente rimarrà alla Juventus, quantomeno comincerà il raduno, il ritiro, raduno al 13, ritiro da quei giorni lì alla Continassa, prima delle amichevoli, prima di tutta la preparazione, e quindi vediamo se riusciamo in qualche modo a far resuscitare, anche magari non dopo tre giorni, anche se resuscita dopo un mese mi va bene lo stesso, Luiz. E l'altra pessima notizia per il momento è che Koen Miners, che ieri ha fatto i suoi soliti 18 minuti inutili, non ho visto la partita, ho visto i numeri, inutili, totalmente inutili, come è Koen Miners inutile in questo momento, però anche lì offerte non ce ne sono, e quindi io ho la sensazione che sul fronte centrocampista, ragazzi, lo so, ora vi scatenerete, abbiamo bisogno di tante cose nella vita, ma in questo momento la Juventus numericamente lì è a posto, se non riesce a cedere nessuno e al momento non ci sono offerte se non per Miretti che partirà, io credo che se non si dovesse muovere nessun altro, spero sempre che qualcuno impazzisca o per Luiz o per con Miners, però se non si muovono loro, numericamente la Juve a centrocampo è a posto. Qualitativamente no, numericamente sì, e lì non farà niente. Quindi queste sono le tracce sulle quali sta lavorando la Juve. Lo capisco, lo so, non sono nomi che accendono fantasie, non sono nomi che fanno pensare chissà che cosa, non sono nomi da grandi campioni o da Juventus di quella che era, lo so benissimo. Questo è quello che sta accadendo. Poi, ragazzi, il mercato è sempre una sorpresa, se vogliamo, a volte in positivo, a volte in negativo. Vediamo se, considerando sempre il fatto che il mercato ufficialmente apre lunedì, anzi il primo luglio è mercoledì, quindi ufficialmente apre mercoledì, vediamo se poi da luglio a fine agosto qualcosa potrà accadere. Però oggi quello che può fare la Juve per questioni economiche, per il fatto banalmente che è in Europa League e non in Champions League, sono questi tipi di operazioni che però possono diventare operazioni intelligenti, come diciamo ieri, funzionali. Secondo me, ma questo è il mio parere e lo dirò fino alla fine, anche se mi viene a noia poi anche a me dirlo. Per me non è per niente intelligente 40 milioni per Colomani e 5,5 di ingaggio. Non è un'operazione intelligente. Però, Dio volesse, oltretutto per un contratto di 5 anni, cioè ti leghi a un giocatore così per 5 anni, però Dio lo volesse che Colomani viene a risolvere tutti i problemi dell'attacco della Juventus. Ma io sarei la persona più felice del mondo, anzi mi compro la maglia con scritto Colomani dietro, ci credo? No, però devo avere fiducia. Ripeto, per me non è un'operazione intelligente a quelle cifre lì. Vediamo poi quanto riesce a spuntare il buon Carnevali, tanto ormai l'asse è quello, così come c'è l'asse con il Bologna, e poi vediamo. Però come detto, ragazzi, non c'è nessuno che in questo momento riesce a fare chissà quale tipo di colpi, perché mentre noi sorridiamo, perché poi io dei disgrazi degli altri rido fino a un certo punto, nel senso voglio vincere io e degli altri non me ne frega niente, però è chiaro che un sorriso, soprattutto per i signori lì del giornale rosa, che prima palestra dell'Inter, sì, e poi va via Nico Pazzo della grande idea e va via. Ora chiaramente mentre palestra scopriremo essere il mostro di Firenze, Nico Pazzo diventerà un, non lo so cosa lo faranno diventare, ma a occhio e croce siamo già lì. Però ecco, vedete che in Italia, perché poi l'Europa è un mondo a parte, la Premier, la Bundesliga, la Liga, il mondo a parte, vedete che in Italia tutti al momento fanno grande fatica. Ciao Vincenzo!
6: Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti, e direi, ho sentito tutto quello che hai detto, tutto giusto, non vorremmo neanche cominciare, diciamo, la trasmissione ogni volta parlando della infinita telenovela Colomani, tant'è che ieri manco ci è venuto quasi di scrivere nulla quando si è detto accordo raggiunto col giocatore, perché era la 300ª volta che si raggiunge l'accordo col giocatore. Io credo che fosse per lui si venderebbe casa per arrivare alla Juventus, quindi è chiaro che col giocatore non c'era nessun problema, il punto è chiudere le trattative con le società. A proposito di colpi delle squadre di Serie A, diciamo che non è poco quello che fa il Como, devo dire, 60 milioni, bravo, per Nico Paz.
5: Grande colpo, grande colpo, grande colpo.
6: Sento male, non so se è un problema mio o un
5: io
6: problema
5: ti sento
6: di ritorno.
5: Benissimo, Vincenzo, io ti sento benissimo.
6: Ok, allora sarà un problema mio, quindi ti sento una versione un po' particolare, ma non fa niente, l'importante è che mi sentite voi e poi correggeremo questa difficoltà tecnica. Però dicevo, 60 milioni è comunque un colpo importante. Tra l'altro ce l'avevamo detto, no? Suarso ha la possibilità di prendere Nico Paz. Evidentemente, quando a un certo punto si è parlato di Vergara al posto di Nico Paz, Suarso è arrivato e ha detto: mi state prendendo in giro? Cioè, se quando vuoi 60 milioni, eccoli qua, lo prendo. L'altro colpo, diciamo, della Serie A, che comunque è un colpo costoso, che poteva anche arrivare alla Juventus, è Vieri, che ha preso la Fiorentina dal Gremio. Giocatore che il Gremio ha proposto, sì, alla Juventus in cambio di Arthur più una piccola, un piccolo conguaglio. Juventus, o meglio, Comolli disse di no, facendo anche arrabbiare abbastanza il proprietario comunque del Gremio, che poi ha salutato appunto Arthur. E per quanto riguarda noi, le cifre sono quelle lì, tant'è che poi adesso si comincia a ragionare anche su quelli che sono i parametri zero, ma i parametri zero puoi anche trovarci l'accordo, uno deve sostituire l'altro, quindi per non cominciare sempre con note di disfattismo, che certo, però non è disfattismo, certo, ma è realismo.
5: È realismo, è realismo, è realismo.
6: Io vorrei ripartire da quello che erano i buoni propositi con i quali abbiamo chiuso la trasmissione ieri, cioè bisogna ricreare un sistema forte, che vada, sia forte a prescindere da quelli che sono la qualità dei giocatori, perché, e la sintetizzo così con quella che può essere una frase di battaglia, ma che magari ci può galvanizzare
5: in questo momento, però in questo momento vai Vincenzo, sì, vai
6: che ho perfetto qua.
5: Sì, vai,
6: mi senti? Ok, sì. No, dicevo, se non possiamo, se gli altri sono più forti e hanno i campioni, a noi non resta che batterli, e li possiamo battere comunque. Cioè, se noi costruiamo un assetto forte, un'identità forte, e identità non intendo un'identità soltanto di spogliatoio, un'identità di società, tutto. La Juventus deve tornare a essere una società forte, ambiziosa, che rema dalla stessa parte. Chiaro, ha bisogno anche del talento, dei giocatori forti, qualitativi, di quelli che possono essere i giocatori che ti fanno fare il famoso salto di qualità. Però allo stesso tempo, se tu riesci a costruire un ambiente sano, determinato, e lavori bene, Spalletti è uno che sa valorizzare giocatori che magari qualità ne hanno poca, figurati quelli che hanno grande qualità ma che non hanno funzionato.
5: Sì, qui devo dire che il tipo di asse che si è aperto con il Bologna, perché di questo stiamo parlando, potrebbe portare, intanto vabbè, l'uscita di Miretti, e a parte l'ottimo Scarponi che ti saluta, che ho sentito oggi, non ci strapperemo i capelli, io credo proprio che Bologna sia la dimensione di Miretti, e penso anche che possa far bene, però potrebbe portare due giocatori, uno sembra molto vicino, l'altro bisogna ovviamente cominciare a eventualmente parlarne e capire quali sono le intenzioni del giocatore stesso, ma anche del Bologna. Parlo di Castro. Potrebbe portare appunto due giocatori che, nell'ottica del ragionamento che facevamo ieri con Vincenzo, è quella della funzionalità rispetto ad un progetto che deve partire nuovo, deve partire con pochi soldi e tutte queste cose che sappiamo. Però ecco, andando, Vincenzo, al discorso della difesa, del reparto difensivo, è chiaro che se la Juve porta a casa Lukumi, come sembra, e Muaremovic, tra l'altro io non dimentico che Muaremovic era richiesta a gran voce, no, Vincenzo? Perché quante volte ci hanno scritto: ma come, abbiamo dato via, sì, Muaremovic? Quindi rientrano questi due, cioè uno rientra, l'altro arriva, è chiaro che la Juve farà due cessioni. E qui però dobbiamo alzare le mani rispetto a chiunque andrà via. Cioè, io, a parte Bremer, sinceramente non credo che Lukumi, Gatti ci andiamo a perdere, non credo che Lukumi, Kelly ci andiamo a perdere. Muaremovic dobbiamo vedere, perché è un ragazzo giovane, alla sua prima esperienza forte in una squadra forte. Però tutto sommato non credo, Vincenzo, mettendo poi un portiere e non una sedia in porta, non credo che andiamo a perdere così tanto.
6: No, No, ma io partiamo dal presupposto che secondo me alla fine il Dibu Martinez arriva alla Juve e questo è un colpo che si farà.
5: Si farà e speriamo che si riesca a sistemare anche il collegamento con Vincenzo. Però ecco, ragazzi, io oggi secondo me noi, detto che al 26 di giugno c'è ancora tutto un mondo da esplorare, da capire e soprattutto anche con una certa curiosità da aspettare. Però mi sembra che l'indirizzo di questi primi obiettivi della Juve sono realmente, come dire, il target atteso in questa sessione di mercato, che non è un target altissimo, parliamoci chiaro, ma non è pure un target bassissimo, è un target che, se vanno tutti i tasselli a posto, e questa è la vera scommessa, qui entra in gioco anche l'allenatore. Però se questi tasselli vanno al posto giusto, la Juventus credo che si possa giocare l'Europa League, sapete che è il mio obiettivo, se la può giocare, e può fare una buonissima figura in campionato. Certo non è la squadra più forte in asse di partenza, ad oggi, mettendo che poi arriviamo Removic, che arriva Lukumi, che arriva magari un centrocampista, perché è vero, come scriveva un amico prima, rimarrebbero 5 centrocampisti se escono anche altri.

0: neri sui quali scommetti, ma se i tasselli vanno a posto non sei la più forte, ma forse qualcosina in più rispetto all'anno scorso puoi fare.
1: E non è secondo me una cattiva idea, perché come dicevo prima, il Dibu secondo me alla fine arriverà. E lì dietro, se riesce a far partire i vari Gatti, i vari Kelly o comunque quei giocatori che possono avere un minimo di mercato, e vai a prendere il Lukumi della situazione, il Muaremovic, è chiaro che sono nomi che non ti danno quel...
0: Niente, non riusciamo a avere una connessione buona. No, Peppe, io non ho detto, bisogna ascoltare bene, non ho detto che Lukumi è più forte di Bremer, ho detto prima, se rimangono Lukumi e Bremer abbiamo un ottimo reparto difensivo. Per me Lukumi è più forte di Gatti, ma sono punti di vista. Se invece va via Bremer e rimangono Lukumi, Muaremovic, per me facciamo un passo indietro. Però qui, ragazzi, io ve lo devo dire, perché lo avete richiesto voi Muaremovic. Muaremovic è un giocatore il cui nome è tornato ogni volta che magari Bremer sbagliava una cosa, ma noi abbiamo dato via Muaremovic. Adesso ritorna. Io ho dei dubbi su questo ragazzo, ma non sulla qualità del ragazzo, attenzione. Ho dei dubbi sul passaggio alla Juve, però qui dobbiamo un attimo fare pace con noi stessi, perché quando abbiamo i giovani e li diamo via sono i più forti del mondo, quando ritornano no, però loro è più forte che Kelly. E qui dobbiamo fare un attimo pace tutti con noi stessi, cosa vogliamo? Perché tutti non li possiamo avere i giocatori, li possiamo avere tutti, non è possibile, una rosa di 60 giocatori noi non la possiamo avere nessuno, e bisogna fare delle scelte. Stavolta si va nella scelta che spesso e volentieri è quella che giustamente chiedete: giovani di prospettiva. Muaremovic è giovane, è di prospettiva, gli manca una cosa, non è italiano, e questo un po' mi dispiace, perché probabilmente la Juve cederà ulteriori giocatori italiani e ne prenderà pochi, se non addirittura nessuno, giocatori italiani. Questa è una cosa che secondo me non va bene, però ormai nel mondo globalizzato anche questo conta fino a un certo punto, ma è il target spesso e volentieri richiesto da voi tifosi. Io la penso in maniera diversa, cioè il giovane forte è forte a 16, 18, 30 anni, ok? Sempre forte, da 16 a 30 anni. Il ragazzo di prospettiva come Muaremovic è un punto interrogativo. Si prende il bene, cioè il fatto che ti porti un ragazzo di prospettiva che ha già fatto un anno al Sassuolo e lo ha fatto benino, io l'ho seguito diverse volte il Sassuolo quest'anno, ha fatto un campionato da 6 e mezzo, ma poi lo devi trasportare alla Juventus. Però questi sono i punti interrogativi di quando vogliamo i giovani, perché se arrivano giovani sono più forti quelli che ci abbiamo, se vendiamo i giovani no, però bisogna, Vincenzo, tenerli. E qui mi sembra, cioè, il mercato che sta facendo la Juve rispetto a quelli che sono i desiderata spesso i tifosi è proprio quel tipo di mercato lì. Giovani,
1: sì, sì.
0: Prezzo relativo, è chiaro, non è un campione. Ed è chiaro, Peppe, sono d'accordo con te, che se va via Bremer e me lo sostituisci con Muaremovic o Lukumi, secondo me fa un passo indietro. Se Bremer rimane e mi sostituisci Kelly, Gatti, Rugani, con Lukumi, Muaremovic, per me facciamo un passo in avanti.
1: Però poi la cosa che ci dobbiamo domandare, Ale, è: il passo indietro lo fai dal punto di vista tecnico sicuramente, ma dal punto di vista del rendimento non è detto che quello non vada a compensare la carenza tecnica. Mi spiego, certo, non è che se parliamo di Bremer stiamo parlando purtroppo del top assoluto, avremmo il top assoluto lì dietro, c'hai Chiellini, dici ok, c'ho Chiellini, o Bremer che è un ottimo giocatore, secondo me giocatore di personalità, ha fatto giocare bene chi era accanto a lui, lo stesso Kelly per esempio è stato valorizzato molto dal lavoro di Bremer, quando non c'era Bremer questi giocatori perdevano un pochettino. Però se tu metti un Lukumi che magari non è il nome che tu dici cavolo siamo andati a prenderci Marquinhos al Paris Saint Germain, no, hai preso però un giocatore che ci mette grinta, cattiveria, fisicità, capacità di ripartire palla al piede, cosa che per esempio non ha Bremer, Ecco che tu stai prendendo dei giocatori che vanno a colmare in qualche modo la differenza tecnica con chi va via, vanno ad aggiungerci però un qualcosa che nel concetto identitario della squadra che vuole costruire Spalletti è qualcosa che può funzionare anche meglio. È lo stesso concetto per cui al Napoli, per esempio, andò via Koulibaly.

0: Spalletti andò a far, fece prendere Kim, poi ha funzionato Kim, e quindi insomma il discorso è cercare di far
1: Certo,
0: funzionare le cose.
1: Vincenzo, assolutamente. Poi che Moremovic è più debole di Bremer, questo lo sanno anche i
0: Ma
1: Sassi. Che
0: certo, ma
1: Lucumi non vale
0: certo.
1: Bremer, lo sanno anche i Sassi. Che Moremovic e Lucumi credo siano entrambi mancini, lo sappiamo, sono entrambi di piede mancino. Ragazzi, però tutto io quello che vi voglio dire, siccome giustamente scrivete, ma l'avete visto Moremovic all'Europeo, al Mondiale? No, no, io l'ho visto anche col Sassuolo, lo so bene che scrive, io mi trovo molto d'accordo con Francesco che dice, fa alti e bassi durante la partita, non è costante, sì è giovane, è vero, ma la Juve deve essere costante. Bravissimo Francesco, io mi trovo molto con questo ragionamento, ma l'ho sempre fatto però. L'ho sempre fatto anche quando mi si diceva no, però bisogna.
0: Allegri è costante.
1: Beh,
0: Bremer stesso è stato
1: rispetto a
0: costante.
1: Moremovic un pochino di più, però.
0: Dici? Gatti
1: Sì.
0: era uno costante.
1: Gatti no. Infatti, su Gatti per me non ci perdiamo niente. Rispetto a Kelly, però è più giovane. È un ragazzo che ti può
0: Ma ci
1: dare.
0: lavori, certo, e ci lavori, cioè tu devi pensare anche a questo. È vero, verissimo quello che dite. E non vogliamo vendervi Muaremovic per quello che non
1: Certo,
0: è,
1: certo.
0: però può diventare un qualcosa di più forte all'interno
1: Può,
0: di un contesto che
1: certo,
0: funziona, è quello il
1: bravissimo.
0: discorso.
1: Può diventare come può non diventarlo. Ma questo è un mercato. Cioè, io qua, pensa un po', Vincenzo, delle idee ce le vedo. Mentre non la vedo sull'altra operazione, ma non ne parlerò più, giuro, perché quella non è un'idea. Quella secondo me è una disperazione. Cioè, Kolumani per me è questo, ciò, tanto da fare. Tra l'altro 5 e mezzo è tanto, eh? 5 e mezzo a Kolumani che arriva a 6 con i bonus
0: Ne
1: è tanto.
0: prendeva 9, eh. Ne prendeva 9
1: Sì,
0: però, eh. Cioè,
1: ha
0: e
1: fatto,
0: comunque si è
1: certo,
0: ridotto.
1: ha fatto 3 gol in stagione.
0: Ecco, lo so, mi è costato 80 di cartellino. Cioè, un giocatore che va detta anche una cosa, perché poi è giusto essere. Non è uno scappato di casa. È uno che si è perso. È uno che sicuramente non valeva i 90 milioni spesi dal Paris Saint-Germain. Su questo non ci piove. Non ha avuto una fortuna in Francia, non ha avuto una fortuna al Tottenham. Alla Juve. Il suo l'ha fatto vedere, è uno che vale 50 milioni, assolutamente no, ma neanche 40 per quanto mi riguarda. Però un attaccante in media, quelle sono le cifre che
1: Bravo,
0: prende, è
1: il
0: difficile
1: punto
0: che ti
1: è
0: vai a prendere un
1: quello.
0: attaccante da 4 e mezzo.
1: Il punto è proprio quello lì, Vincenzo. Cioè, uno come Kolumani, che per me è un giocatore normale, 5 e mezzo con le cifre che ci sono oggi è quello che ti puoi permettere. E questo è. Questo è. Però quella non è un'idea. Queste sono principi di idee. Anche Castro per me è un'idea. Poi arriverà, non arriverà, vedremo. Però occhio perché se l'asse con il Bologna si è aperto, lo dicevo prima Vincenzo e ci fermiamo, preferivo l'asse con il Real Madrid evidentemente, ma con il Real Madrid l'asse non lo possiamo
0: Ma
1: fare.
0: là non è in asse, là è quando tu vai a prendere le grandi firme dentro al discount, cioè che magari loro hanno qualche giocatore di troppo, di grande qualità, che magari ti dicono sì, devi spendere un po' di più, ma non spendi il prezzo originale e te lo vieni a prendere. Non era un asse, perché l'asse non lo puoi fare con una squadra che non ha le finanze neanche lontanamente paragonabili al Real Madrid. Guarda, paradossalmente è triste dirlo, però uno deve anche prendere consapevolezza del momento e sapere che comunque mentre la Juventus crescerà, le altre resteranno tali. Però in questo momento l'asse lo puoi fare con i club italiani. E nemmeno, cioè, l'Inter ha perso la concorrenza 2 volte con Paz. Fabregas gli ha detto non lo vedrete mai, non verrà mai, e tanto che hanno fatto il Como se l'è ripreso.
1: Sì, è vero.
0: E la Juventus in questo momento, se vuole, vedi, il Napoli vuole Gila, si è inserito all'Atalanta, e quindi è chiaro che bisogna fare i conti con le società che hanno la tua stessa capacità di spesa. L'asse lo puoi fare con loro, non lo puoi fare con i top club.
1: Va bene, dai, c'è già una marea di messaggi. Vincenzo, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Guarda, Christian da Campobasso mi convince molto, nel senso che lui dice: secondo me farebbero Sorloth, Colo e Castro. E se proprio non trova squadra, anche Davide. Ecco, questo mi piacerebbe molto, Christian, ma mi piacerebbe veramente tanto, perché avresti tre attaccanti tutto sommato diversi tra loro, con caratteristiche diverse. Poi a quel punto tengo anche Openda. Guarda, mi tengo anche Openda, dice, c'è da portare, che ne so, due borracce, due cose in più. Ok, me lo fai, mi piacerebbe. Mi piacerebbe molto una cosa del genere.
0: Se vogliamo immaginarla così, va bene. In realtà, da quello che sappiamo,
1: sì,
0: nel vertice
1: uno esclude l'altro.
0: Giorno,
1: bravo,
0: no, non solo. Nel vertice dell'altro giorno, Spalletti, cioè Carnevale, ha detto a Spalletti con molta naturalezza: Sorloth non lo riusciamo a prendere se prendiamo Colomani, quindi scegliene uno dei due.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Spalletti avrebbe detto Colomani, e allora Carnevale ha detto: ok, allora vada per Colomani. Da lì poi i contatti riallacciati, l'ennesimo accordo trovato con il giocatore, e adesso i nuovi colloqui fissati col Paris Saint Germain. Però la scelta l'ha fatta anche Spalletti, ed era uno dei due, quindi figurati tre.
1: Allora, Claudio dalla provincia di Firenze. Claudio, grazie, perché lui è a Rimini, spiaggia. A proposito, Claudio, siccome la spiaggia di Rimini è una di quelle spiagge dove ogni tanto passeggia...
0: È un accattone.
1: No, non sono un accattone. Dove ogni tanto
0: ricordiamolo.
1: Dove ogni tanto passeggiando si fanno anche degli incontri interessanti. Se c'è una fotina, manda, cioè, naturalmente ti fa beccare.
0: Ma sei un guardone.
1: Dice, però aggiunge che è con la sua ragazza, e allora non puoi... Ci vuole un giusto mix fra giocatori giovani e quelli di esperienza.
0: Tu dovresti dire che non deve farlo a prescindere,
1: ma soprattutto, no, soprattutto si deve trovare la giusta alchimia fra giocatori e il mister. Hai ragionissima, Claudio, d'accordo con te. Marangio, tu vivi in un mondo ideale, no? Io poi piano piano si smonterà questo mondo ideale, quindi è vero, non si può fare, non lo fa, non guardate, mi raccomando, sulla spiaggia paraocchi, non guardate,
0: no,
1: non, guardate.
0: Non fare foto, che è diverso.
1: Sì, cioè, vabbè. Vai, sentiamo un paio di vocali.
0: Guarda, non prendete il telefono di Santarelli, perché veramente
1: non trovate niente.
0: C'è una galleria dentro.
1: No,
0: c'è, c'è un nostro famoso ascoltatore che abbia la galleria. Non fai il nome, ovviamente.
1: Ah, sì, sì. Beh, quella è una galleria molto quella è una galleria molto interessante. No, a me ha trovate foto della curva, degli sbandati, quelle tantissime, delle mie figlie. Sì, sì, sì, tantissime. Vai.
4: Ciao Ale, premetto che per i Mimmo Aremovic a me mi va benissimo. Il problema è che i problemi non sono in difesa, ma sono soprattutto a centrocampo e in attacco, ma soprattutto a centrocampo. E io non sento uno di nome che possa rinforzare il centrocampo. Che da quello che sapete si stanno muovendo lì, o pensano di andare avanti ancora con Thuram, Locatelli e McKennie? Così non arriveremo a nient'altro che ai soliti posti terzo, quarto, quello che è. Cioè, sono anni che il punto fondamentale è quello, anche tu l'hai detto tante volte.
1: No, hai ragionissimo.
4: Vincenzo Vanaggio, tutti.
1: Hai ragionissimo.
4: Tutti gli esperti lo dicono, e questi qua continuano a prendere i giocatori in altri reparti quando quello fulcro è il centrocampo.
1: Guarda, non sbagli in niente. Io però non voglio disilludere nessuno, ci mancherebbe altro, anzi oggi cerchiamo di metterci il famoso mantello. Ragazzi, purtroppo a centrocampo in questo momento siamo full. Qualità poca. Però con Mainez avete visto anche ieri, no? Cioè, ormai è un giocatore che vaga per il campo, lo mettono in campo 18 minuti. Vabbè. Luiz, purtroppo ritorna. McKennie sta facendo un grande mondiale, onestamente. Però io ho sempre detto, lo adoro, ma non è il mio centrocampista dei sogni, ma meno male c'è. L'unica cosa è se parte Thuram, vediamo, ma ad oggi il centrocampo, e ha ragione Luigi, però oggi Vincenzo è a posto.
0: Allora, numericamente non è che è a posto, numericamente è full, siamo al completo, è un po' come un garage pieno.
1: Sì, come quello di
0: allora,
1: ieri.
0: Tu, bravo, come quello di ieri, no? Quattro posti, due dei proprietari, abbonamento. Come fai a fare l'abbonamento? Giustamente, possibilità di abbonamento. Come è possibile fare l'abbonamento? Non si sa, non si sa. E no, invece sì, quindi il garage è pieno per quanto riguarda le macchine di centrocampo. Infatti il discorso della Juventus è quello di allacciare, preparare trattative, e tranquillizziamo Luigi, l'idea di che si... la chiacchierata con Lobotka, l'idea Goretzka, sono quelle cose che la Juventus sta intavolando per mettere in piedi poi quando eventualmente si libererà un posto, ma si deve liberare un posto, perché per adesso Douglas Luiz resta e ci rimane. Abbiamo comunque Thuram, abbiamo Locatelli, abbiamo McKennie, abbiamo Combiners che se ne va, non lo vuole nessuno,
1: zero.
0: Sono sono è chiaro, guardate che paradossalmente, anche se riesci a vendere Azic, intanto ti metti da parte qualche cosuccia e ti liberi un posto, non è che liberi tanto di ingaggio. La Juventus è vigile, ma deve agire innanzitutto sulle priorità che sono attaccante e portiere. Poi sono d'accordo con te, Luigi, che io e Alessandro l'abbiamo sempre detto, il cuore è il centrocampo, ma quindi non si può far finta di niente e ripartire con questo centrocampo, ma secondo me non si ripartirà con questo centrocampo, ora bisogna avere grande, grande, grande pazienza. Poi intanto apro e chiudo parentesi brevissima.
1: Come?
0: Allora, apro e chiudo parentesi brevissima. Sì. Allora, già hanno cominciato a dire, Inter stizzito con Nico Paz e con il Como. Qualcuno di molto famoso che conosci molto bene ha scritto: no, ma l'Inter non ha mai chiesto in realtà Nico Paz. Io vabbè sono surreali.
1: No, rispetto a quello che dicevi, Vincenzo, io voglio fare un paragone che mi costa tantissimo, d'accordo anche con quello che scrive Luca Datterni, cioè Kolumani, David, terza punta a 6 milioni non è possibile, e hai ragionissima Luca su quello che diceva l'amico Cristian, no? Magari Sorloth, Kolumani, Castro, ma Kolumani terza punta, buonanotte David, ormai me lo sogno pure la notte Kolumani, David terza punta a 6 milioni non è possibile. Ma io voglio fare questo paragone e mi violento. Almeno David dimostra di essere vivo. Combiners nemmeno in quei pochi minuti che gioca dimostra di essere vivo. Io cos'è successo a questo ragazzo non lo so, bisognerebbe chiedere a nonna Bernarda, perché forse nonna Bernarda, nonna Giuliana lì, come diavolo si chiama sta millantatrice, non lo so, però questo non è vivo nemmeno al mondiale. Questo non è vivo nemmeno al mondiale. Io veramente, cioè, mentre sugli altri vi posso dire, oh, magari David trova l'annata giusta, fa 12 gol. Oro. Io non riesco a dirvi, perché mi sembra veramente di prendervi in giro, che questo magari al terzo anno si sveglia, perché mi sembra un giocatore totalmente stravolto, non so da cosa, però mi sembra un vinto, ecco, a proposito.
0: Un vinto. Tra l'altro, questo è un problema, perché lo sta vedendo tutto il mondo.
1: Ma certo.
0: Sta vedendo che gli concedono 18 minuti e non li sa neanche fare, perché quanti palloni ha toccato? Mi pare 22 ne ha sbagliati 4.
1: Ha perso tutti i duelli, ha avuto una precisione di passaggi quasi tutti in orizzontale. Guarda, adesso te lo dico, vai, adesso te lo dico.
0: Lo so, però, per cui questi sono numeri che naturalmente non è che guarda solo il tifoso, che magari neanche se ne accorge, ma gli addetti ai lavori, gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, gli osservatori, tutta gente che dice: ma se me lo regalano forse non neanche lo voglio, perché chissà quanto vuole di ingaggio. E qui torniamo anche al fatto che poi con gli ingaggi che dai ai giocatori della Juventus, quelli non se ne vogliono andare più. Con Miners purtroppo è una tassa che pagheremo, c'è niente da fare.
1: Allora guarda, ce l'ho qui sotto tutti i numeri, ti dico che dei suoi passaggi in effetti ha avuto il 90%, perché ha fatto 18 su 20. Li contiamo insieme quelli che ha fatto indietro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 passaggi indietro su 22, quindi forse ce l'avrei anch'io il 90%.
0: Certo.
1: I due passaggi che ha sbagliato sono stati tentativi di verticalizzazione, però ha fatto un passaggio chiave, ecco, questo lo dobbiamo riconoscere, un passaggio chiave. assist attesi 0.1. Cioè, questo ragazzo è andato e giocava con la Tunisia. Non lo so, io onestamente.
0: Beh, Ale, io ho ancora negli occhi le ultime due partite, in particolare quella con la Fiorentina, con Spalletti, che gli continuava a gridare: ma vuoi giocare o no? Ma vuoi giocare o no? Vuoi giocare? Con Mainez è un problema. È uno dei tanti problemi, noi dobbiamo renderci conto di questo, ragazzi. Ve lo diciamo in continuazione, ma è la verità: abbiamo tanti problemi da risolvere. Douglas Luiz può essere risolvibile, ma non gli fate vedere le foto del matrimonio di Alicia Lehmann, cerchiamo di portarlo su altri lidi, magari riesce a distrarsi in qualche modo, gli fai rivedere Torino fatta per bene, gli dici guarda qua sono arrivati anche dei brasiliani forti,
1: sì.
0: Un'ipnosi.
1: Già lui conosce nonna Bernarda, aiutalo, fagli no, il malocchio è quello contro, fagli no, togliti il malocchio, nonna, dai, lo conosce nonna?
0: Lo conosce, ma ha detto che gli alieni non sono interessati, quindi gli alieni non sono interessati, allora ce lo teniamo noi. Però se hai qualcosa magari la puoi provare ad accendere, il giocatore che magari Spalletti può rivitalizzare. Poi con Mainz è proprio, c'è proprio nulla da fare. Azic non c'è nulla da fare, Openda non c'è nulla da fare, Di Gregorio non c'è nulla da fare. Hai ragione tu, David perlomeno si impegna,
1: almeno è vivo,
0: ma secondo me qualcosina la puoi fare, ma nel senso che su 30 partite 7 te ne riesci a fare anche da 6, però non è da Juve uno così naturalmente, no. E sul resto ci devi lavorare, ma insomma la situazione è questa qua, con Manes è veramente una catastrofe.
1: Andrea Torino ci sognava Gonzalo Ramos. Sì, Paris Saint-Germain, io infatti altro che Colomani avrei fatto col Paris Saint-Germain, però credo che ci sia il Milan.
0: Ah, so, appunto, cioè però c'è il Milan, nel senso che hanno detto ci piace Gonzalo Ramos. Apposta, hai chiamato il Paris Saint-Germain, sì. E chi lo deve chiamare? Calvelli?
1: Allora sì, Tiziano da Trento, se arriva Moremovic libera un posto nelle liste, perché lui è ovviamente del nostro
0: Ma poi parte Miretti probabilmente, quindi fai 0-0.
1: Sì, però alla fine si fa 0-0, è vero. Alex dice, Antonio dice al Bologna gli chiederei Rove, bel giocatore, sono d'accordo
0: hanno
1: con te.
0: Hanno fatto una proposta di 25-30 milioni dall'estero, il sì. Bologna ha detto di no. No, mi piace un sacco, mi piace tantissimo.
1: È forte, è un bel giocatore, sì. Anche lui non è stato molto costante, però è un giocatore forte, sono d'accordo. Raffaello
0: come dice, si chiama quell'esterno della Lazio che corre, azzecca una partita su 10?
1: Isaksen.
0: No, a sinistra, di colore che
1: azzecca
0: una
1: Nuno
0: su 10.
1: Nuno Tavares.
0: Bravo. Rove è un Nuno Tavares che ce l'ha fatta un po' di più, secondo me, cioè che ha più costanza. Però siamo lì, cioè c'è esplosività, è tecnico,
1: sì,
0: è forte, a me piace.
1: Raffaello
0: è quello che litigò con Rabiot, che finì ammazzato.
1: Raffaello dice dobbiamo vendere il Diz prima che sia troppo tardi.
0: Sì, l'unico che è buono che abbiamo.
1: Appunto. Poi Vincenzo Forprese è perfettamente d'accordo, basta figurine, torniamo a comprare gente che ha fame e vuole crescere, diventare top, scrive Nicola da Vasto. Sentiamo qualche altro vocale, va?
5: Buon pomeriggio,
0: non prenderà neanche Nico Pazzi.
5: Buon pomeriggio, Luca da Terni. Ma sulla questione attaccante, secondo me la Juve si sta cercando di chiudere Colomani, perché è quella via di mezzo tra prima punta vera e anche seconda punta, volendo, che cerca Spalletti, nel senso che comunque tu con quella sei sicuro che hai comunque una prima punta che sa farlo, lo sa fare bene, ha dimostrato di saperlo fare, si è già ambientato e quindi è una sicurezza. E poi con calma puoi non farti tirare per i capelli dagli altri, sapendo che tu non hai un attaccante con cui decente con cui presentarti, invece dopo ce l'hai e possono fare meno i furbi anche gli altri. Quindi secondo me questa mossa della Juve su Colomani è per quello, per arrivare poi magari a, grazie ai buoni rapporti di Carnevale, grazie alla sua capacità di trattare con squadre magari come il Parma, così magari arrivarti a quel Pellegrino posticipando il pagamento, anche se vogliono 30 milioni tu non lo paghi quest'anno, fai il prestito con obbligo oppure rateizzi in 4-5 anni il pagamento e a bilancio non hai problemi. Secondo me è un po' questa la tattica Juve.
1: Può essere, intanto grazie Claudio che ci ha mandato una foto con la ragazza, forza, grazie Claudio, un abbraccio e soprattutto grazie per seguirci anche mentre sei in ferie. Grazie veramente di cuore, caro, caro Claudio, e un abbraccio anche alla tua ragazza. Ma allora, io però anche qui voglio dire una cosa, messaggio dell'amico molto interessante. Però voi siete convinti che Pellegrino risolve i problemi in attacco della Juventus? Ma lo chiedo proprio come punto interrogativo, eh? Cioè, io tutta sta convinzione non ce l'ho. Poi magari è l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. Però te ne sei convinto, Vincenzo? Cioè, è quello l'uomo ideale che ti va a completare un rapporto, considerando che... Sì, un rapporto, un reparto. Considerando che magari...
0: Chissà che stai pensando.
1: Sì, esatto. Considerando il fatto che magari ti rimane David, cioè Colomani, David, Pellegrino è il reparto perfetto? Ma lo chiedo proprio a curiosità.
0: No, lo so, non è una provocazione. Io torno sul concetto che ho espresso prima. Se dovessero pensare che in Pellegrino piuttosto che in Castro ci sono due fuochi accesi e le qualità perché quei fuochi possano rendere in qualche modo, nell'impossibilità di andare a prendere top player, io costruisco una squadra arrabbiata, una squadra di gente che c'ha fame, una squadra che quando arriva Castro, la Juve dice
1: sì.
0: Sì, una squadra di gente che viene alla Juve e ti dice: cavolo ragazzi, sto alla Juve, non ci dormo la notte, cioè domani mi devo svegliare prima degli altri, devo allenarmi più degli altri, perché io sono stufo di vedere gente che sta alla Juve perché pensa di meritarsi la Juve e non se la merita. Allora io preferisco vedere gente affamata che dice: mi ha chiamato la Juve, l'occasione della vita, devo sputare sangue, perché è da loro che arriverà qualcosa, non da chi si crede il campione arrivato e da lì non si muove, perché è così e non funziona così.
1: Allora prendo molto volentieri questo messaggio che manda Paolo da Brescia, e anch'io apro una piccola parentesi, perché Paolo a Brescia dice: sono in lutto per il basket Brescia, datemi qualche bella notizia sulla Juve. E qualcosa forse siamo riusciti a darti, bella, brutta, non so, però qualche notizia abbiamo dato. No, hai perfettamente ragione Paolo. Per chi non lo sa, Brescia ha perso il titolo sportivo. Tra l'altro, guarda, ne parlavo proprio prima con un amico, perché a Brescia c'è un grande giocatore che si chiama Medeo Della Valle, magari riuscisse a venire alla Libertas, è molto amico del nostro presidente, quindi vediamo. Però detto questo, chiudo la parentesi, apro velocemente la parentesi. Ho paura che il basket si stia pesantemente avvicinando alla gestione pessima che ha avuto il calcio, perché io credo che gli altri sport, chi più chi meno, poi magari chi è più appassionato al tennis, chi al basket, chi alla pallavolo, però siano ancora delle piccole osi felici, in qualche modo degravinizzate. Oggi però quello che sta accadendo nel basket, cioè che dall'oggi al domani sparisce una piazza perché arrivano dei miliardari, comprano il titolo e lo portano a Roma, non ci siamo. Questo nel calcio ancora, beh, nel calcio succede di peggio, però il fatto che dalla mattina alla sera compri un titolo e lo porti in un'altra città non succede. Nel basket sta accadendo questa roba qua, e se si comincia a inquinare con questa roba qua anche le osi felici, quindi basket piuttosto che tennis, piuttosto che pallavolo, Vincenzo, è finito veramente tutto. Allora vuol dire che la passione non c'è più, ma c'è soltanto il maledetto business. Bravo. Ieri abbiamo visto a Roma, è arrivato Luka Doncic, perché a Roma adesso ci saranno due squadre di basket senza identità, praticamente arrivate dal nulla, con titoli comprati all'improvviso, così. È chiaro, arriva Doncic, uno dice: cazzarola, c'è Doncic come presidente. Però cos'ha di romantico questa roba qui, Vincenzo? Zero. Niente. E se anche gli altri sport, che sono una cassa di decompressione da tutto lo schifo che comunque vediamo in questo mondo, chiamiamo alla follia, ma non abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, ecco, se anche le altre casse di decompressione si spengono, è un problema serio, eh. Altro che Superlega di Andrea Agnelli.
0: Ma è quello, Ale, io ti riporto nel calcio. Ricordi quando noi dicevamo, facevamo questo sondaggio con i nostri amici: spendereste 60 milioni per Tonali? E tutti quanti, chi diceva sì, chi diceva no. E poi dicevamo: vabbè, sì, allora la maggior parte dice sì, l'unico problema è che lui vuole 9 milioni, chissà se accetterebbe una decurtazione. Bene, Il Tottenham ha offerto 100 milioni al Newcastle e al giocatore ha offerto 12 milioni all'anno.
1: Esatto.
0: 12 milioni. Ma quando te lo prendi? Ma che roba, cioè, che soldi sta? Cioè, noi stiamo parlando veramente di un non di Superlega, di qualcosa di più. Cioè, in Premier arrivano a 12 milioni per Tonali, quando te lo prendi? Ma poi non puoi fare nemmeno la colpa al giocatore, come l'Inter, come i tifosi dell'Inter, certo, che adesso hanno ripreso a palestra sull'aereo. Oh, almeno l'aereo buono glielo potevano pagare. Ragazzi, ma quel ragazzo ti arriva il Chelsea e ti dice ti do 6 milioni all'anno, in Premier.
1: Beh, ho capito, Vincenzo, ma l'Inter. Però anche lì, no? Se quello che era una volta un quotidiano sportivo di livello ti comincia a fare quella roba lì, io tifoso che sono quello che ho creduto, io lo farò sempre questo esempio, che Zhang non veniva per motivi di lavoro, ci hanno creduto, loro credono a tutto e quindi se la prendono con il ragazzo, capisci? Perché ancora un po' quei giornali lì, un pochino, chiaramente non il tifoso della Juventus che ci ride e li fa anche un po' le pernacchie, ma in loro li fomenta. Perché mentre, vedi, anche qui mi verrebbe a dire una cosa, senza voler offendere nessuno, mentre il tifoso della Juve, che per carità ha i suoi difetti come tutti, se legge di Svilar alla Juve si fa una domanda, dice ma come riesco a prendere Dibu Martinez e prendo Svilar? Una domanda quantomeno se la fa, ok? Loro no, loro se gli dicono che c'è Zhang che vola ci credono e portano avanti la cosa che Zhang vola, perché sono indottrinati sul fatto che la Juve ruba e quindi siccome hanno 1,2 concetti al massimo che i tifosi dell'Inter riescono a elaborare serenamente, quindi la Juve ruba e Zhang vola, ci credono. Certo. Se tu glielo scrivi, Palesco, che cattivo uomo, che cattivo, quando invece il problema andrebbe affrontato, secondo me, Vincenzo, anche da un giornale di parte, ma andrebbe affrontato non Palestra che brutto cattivo e puzza anche un po' come broccolo, anzi diranno fra un po' che broccolo puzza meno di Palestra, no, perché magari ti scrivono anche questo, andrebbe affrontato diversamente dicendo se in questo momento la squadra comunque più forte e appetibile in Italia, che non siamo noi ma sono loro, no, qui ragioniamo in maniera obiettiva, si fa soffiare un giocatore dalla decima della Premier League, porca di quella miseria, ma ci sarà un
0: problema,
1: bravo, e dal come ci sarà un problema, ci sarà un problemino invece di accusare il singolo.
0: Male, noi stiamo parlando di un giornale che a un certo punto ha spinto, ma ci rendiamo conto, poi sembra che usciamo fuori tema, tanto abbiamo chiuso quest'altra mezz'ora. Ci rendiamo conto che a uno che si è comportato come bastoni gli volevano dare il premio Rosa Camuna, truppe cambellate a dire è bravo, rischiamo di perdere un talento, applauditelo, basta fischiare, Palestra che va al Chelsea è diventato, bravo, un demonio.
1: Certo. Guarda, due messaggi, mi perdonerò un attimo Fede, ma sulla cosa del basket, Tullio da Roma, e hai ragione, dice il basket è finito circa 20 anni fa con la questione allucinante della Menzana con Petrucci incollata alla poltrona. Bravissimo, il problema è questo, Petrucci incollato alla poltrona, io tra l'altro l'ho visto, sono andato a vedere la Virtus Roma e gliene volevo di 4 ma non potevo chiaramente, e poi invece un altro amico dice correttamente, nel calcio è successo a Brescia, il Brescia era fallito, hanno preso il Ferrari Pisalò che è in provincia, era in Serie C, hanno fatto il Brescia, ha fatto la finale playoff, sì, con l'Ascoli tra l'altro, perdendola, io mi meraviglio che i tifosi non si siano ribellati, quello per me non è il Brescia, ma lo fecero anche se ci pensi con la fusione del Venezia Mestre, prima c'era il Venezia e il Mestre, unirono le due squadre, sono d'accordo, però nel calcio, allora quell'operazione del Feral Pisalo Brescia, che anche a me non è piaciuta, sai come ti hanno mascherata? L'hanno mascherata col fatto vabbè, ma comunque siamo nell'Interland, la provincia e tutto, lo stesso che hanno fatto a Terni hanno fatto il Deus Ex Machina Bandeghi, cosa ha fatto? Ha comprato l'Orvietana e si è preso il titolo dell'Orvietana e l'ha portato a Terni, il punto è che però tanti tifosi non si rivedono, ma infatti ragazzi, se anche il calcio nelle categorie che comunque sono di professionisti comincia a fare sta roba qua, è finita lì, però secondo me il tifoso ha ancora la possibilità di dire io in questo Brescia non mi ci vedo, per esempio, ma ho visto, e qui l'amico di Brescia mi può aiutare, l'altro amico, io ho visto però che alla finale lo stadio era pieno, quindi evidentemente i tifosi si sono rivisti in questa società, Vincenzo.
0: Evidentemente sì, però vedi quanti sport i soliti personaggi, bravo, stanno distruggendo.
1: Bravo,
0: che sono sempre quelli, il gira gira delle poltrone, e anche lì penso non si riesca a vedere un dirigente nuovo,
1: no,
0: non giovane, si... niente, no. Non si producono più, cioè, ma secondo me proprio sono delle caste che hanno chiuso le porte. E poi mai non mi stupirei a vedere Gravina a vedere basket,
1: guarda, no, ti giuro vado lì sotto, tanto lo so, ti giuro vado lì sotto, ma ci vado, ma ci vado. Va bene, dai, andiamo in pausa. Vince, abbiamo una marea di messaggi, io direi.
0: Sì,
1: di...
0: Se vuoi, io la butterei, sì, una cosuccia là, ma proprio cosuccia, visto che ci siamo divisi su questo. E anche tu hai preso una critica da un tifoso che ti stima molto su TMV Radio, che non era d'accordo con la risposta che desti al mio giochino che feci.
1: Cosa ho fatto?
0: Quando dissi la priorità delle varie squadre, tu per la Juventus esprimessi la tua opinione, il tuo verdetto non lo diciamo però perché non influenziamo.
1: Ma cosa, allora, ho fatto? Io voglio cosa ho fatto?
0: Hai detto qual era la priorità della Juventus.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: non
1: sì,
0: condivideva il nostro, sì, amico. Allora la domanda è questa qua, senza risposte salomoniche. Portiere, centrocampo, attacco, la priorità vera in questo momento per voi qual è?
1: Bravo. E poi ritorno anche su questa questione che vedo vi sta appassionando, delle porcate fatte tra calcio, basket e regione. E sì, guarda, chiudo subito. L'eterno Petrucci, scrive Fabrizio, è lo stesso che permise il cambiamento delle regole in corsa, consentendo a un certo Nakata di giocare la partita decisiva con la Juve. Sì, poi lì purtroppo avevamo un portiere che non ci vedeva, però è vero. Però è vero, e lui fece
0: il gol. Piccolo particolare. Ma tu ti darai al motomondiale poi a un certo punto.
1: Smettila, smettila, no, ancora no. Era in crisi, ora ti spiego perché.
0: Ti presto un casco.
1: Ti mando un vocale perché era in crisi.
0: Ah, in crisi? Allora,
1: sì, sì, ora ti mando un perché.
0: Ah, però.
1: Ti
0: spiego.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Sì, ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Notizia di penso 10 minuti fa, forse anche meno. L'accordo con Lomani c'è, ma il precisamente ha sparato tra i 50 e i 60 milioni. Io direi veramente di lasciar perdere. Io sta litania è diventata quasi insopportabile. Ma andiamoli a quel paese, andiamoci a prendere qualcos'altro, perché veramente non esiste altro sul globo terracqueo come dice la nostra Premier. Cioè, veramente siamo veramente scadendo nel ridicolo. Con 50 milioni ci prendiamo Undav e Pellegrini, noi sosteniamo l'attacco e mandiamo anche via quel ectoplasma di David. Cioè, veramente basta con l'omonima, non se ne può veramente più, siamo allo sfinimento.
7: Ciao, fossi fino alla fine.
8: Ciao ragazzi, mando Torino, ma invece io sono un po', vado un po' controcorrente rispetto a quello che sento da voi, e cioè io invece, se venissero magari con la clausola, magari con qualcosa meno, io Bremer lo manderei, perché comunque rimane un'incognita per quanto riguarda le sue condizioni di salute anche quest'anno. Io l'ho visto giocare, sono abbonato quindi vado allo stadio, e l'ho visto giocare dal vivo, e ragazzi, a me sicurezza me ne dà sempre poca, soprattutto quando deve giocare col pallone tra i piedi.
9: Buonasera, Michele da Cosenza. Io spero che Colomani salti per l'ennesima volta, perché significherebbe impiccarsi ad un contratto di 5 anni con un attaccante che segna, sì, ma molto poco, e che ci costringerebbe comunque a prendere un giocatore da 15-20 gol a campionato, perché lui non li fa. A questo punto fidiamo a tutta e prendiamo un giovane, prendiamo Pellegrino dal Parma, tanto David non vuole andare via, Openda non lo vuole nessuno, di cosa stiamo parlando? E poi c'è il problema Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Se Nico Gonzalez non si riesce a scambiare con Sorlot, bisognerà cercare di venderlo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Va bene. Buonasera ragazzi, il calcio italiano ha bisogno di investitori ed è ignorante, non capisco perché la Juve non dà spazio a Titor. Secondo voi con loro la Juve riuscirebbe a raggiungere alti livelli? No Thomas, onestamente in questo momento no. Titor tra l'altro non potrebbe nemmeno sponsorizzare la Juve perché il loro brand, cioè,
0: c'ha le quote.
1: Esatto, c'ha le quote e poi non lo può fare, però onestamente penso proprio di no. Poi cose da pazzo, scrive Luciano Lammessina, bello questo. Comunque delle soddisfazioni questo mercato ce l'ha già date, perché Palesso e Nico Paz che non vanno alla prescrittese nonostante alcuni giornali e TV strombazzassero l'arrivo ai cartonati, e se noi ci tenessimo cambiasse Bremer. Ciao Luciano da Messina. Allora Bremer ti dico poi me lo terrei, Cambiaso ti dico non me lo terrei.
0: No, io la penso come te, anche se probabilmente io cambierei tutto, guarda che ti dico. Quindi se mi dovessero dire li cambieresti entrambi, io li cambierei entrambi. Se mi devi chiedere di scegliere, io scelgo di tenere Bremer, ma non voglio più Cambiaso, ma per tanti motivi,
1: sì, no,
0: che ci ho fatto
1: nemmeno io.
0: Arrabbiare proprio. Poi devo dire un'altra cosa, vedi, questo sempre anche per farvi capire perché noi siamo particolarmente attenti. Guarda quanti errori sono costretti anche tra virgolette a fare gli esperti di mercato, perché c'è, cioè, errori poi.
1: Errori, non sono errori, cose, raccontano.
0: Raccontano, dopodiché poi, voi non sapete niente, cioè, allora capite bene che noi... Da noi non vi sentirete dire sicuramente arriva uno, vi diremo sempre la verità, esce uno, probabilmente entra un altro, i nomi sono quelli lì, ma anche se fosse siamo comunque lì in bilico, perché da un momento all'altro cambia tutto, arriva una squadra inglese e te lo soffio io, magari tu riesci finalmente a trovare la quadra per Colomani, si sveglia una squadra di Premier che dice guarda Parì, ti do come il fatto di Inter, cioè,
1: da Parì.
0: Guarda Parì, quanto ti dà la Juve? Ok, io ti do 70, ma quello va là. Quindi, insomma, è una cosa che riguarda tutti in questo momento, non puoi dare certezza su nulla.
1: Tullio dice l'attaccante, poi il portiere, mentre Alessandro dice lo so che non sarà possibile, ma la squadra ebbe una svolta con Lobotka e che sì, si deve smantellare il centrocampo con Cole e un terzino sinistro, vero, io ve lo terrebbe per i primi due posti, però l'hai detto anche te, sai che non è possibile. Michele San Maurizio dice Di Gregorio secondo me può rimanere, tentare di recuperarlo, anche se quest'anno è stato veramente disastroso, ma disastrosa anche la situazione della Juve, la coperta è veramente corta, punterei sul centrocampo e attacco. Poi Pietro dice priorità al centrocampo, la nostra priorità è avere un portiere affidabile, scrive Erasmo. Pierluigi da Gelsenkirchen scrive un portiere, vi state dividendo molto su questa cosa. Marco Sogna però dice pensate un po' che bello che Goduglia il prossimo anno da video prenda 20 gol a testa. Marco, io onestamente credo che sia molto più probabile che nonna Bernarda ne indovini una piuttosto che
0: Baiana.
1: David, per me o me non da Bernarda, che Davide Pendà possa far 20 gol a testa, però poi mai dire mai nella vita, ma sinceramente mi accontenterei di 10-2, no, 10-2, 5-5 anche no.
0: Ma secondo te, Spalletti può tirare fuori l'anima da David o ha fatto già tutto quello che poteva quest'anno?
1: Che domanda, Vincenzo, non lo so.
0: Perché noi potremmo fare questa domanda se Spalletti fosse arrivato alle ultime tre di campionato. In realtà ci ha lavorato parecchio con David, ci ha provato in tutti i modi.
1: La mia...
0: E adesso se fosse per lui lo metterebbe su un califfone, lo accompagnerebbe ovunque. Però se dovesse restare, secondo te, quest'estate che tipo lo mette sotto? Ma sotto no,
1: sì,
0: con la macchina.
1: Sotto, con la macchina,
0: sotto, sotto che lo mette a lavorare. E riuscirebbe a tirare fuori l'anima da questo giocatore? È proprio impossibile, perché per esempio con Miners io sono sicuro che neanche ci provano più oramai.
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo, in parte la risposta te la sei data, ci ha lavorato comunque da ottobre, non lo so, veramente non lo so io, cioè se mi accontento di vedere un giocatore vivo che quantomeno deambula, ti rendi conto a che livelli siamo, però penso anche che peggio di così non possa fare mi dico anche sì, ma lo pensavo pure di Kumainez, eppure quest'anno è stato peggio. Io ho una sensazione, Vincenzo, che se potesse Spalletti lo darebbe via domani mattina. Il problema è che non può. Poi uno che ti dice tanto c'ho 4 anni, ma che me frega, ecco perché ho paura io di fare questi contratti quinquennali, perché cioè tu ti rimetti, pensa che noi teoricamente potremmo avere 8 anni di contratto ancora tra Kolumani e David, 8 poi per l'amor di Dio i contratti
0: è una minaccia,
1: è al momento sì 8 anni. Cioè tu ti leghi per 8, aspetta, aggiungici altri 4 di Openda. Noi al momento abbiamo 16 anni, no, di carcere, ma quasi, con Openda, David e se arriva Kolumani. Io un po' tremo, Vincenzo, nel senso che
0: non ci danno neanche la buona condotta, perché
1: no. No, sai perché non te la danno? Perché sei recidivo. Perché io faccio, come sarebbe stata una follia fare un contratto a 8 di un anno a Vlahovic, sarebbe stata una follia di quelle che quando l'ho letta mi ho detto no, non è possibile, e quindi altro errore reiterato. Ma proporre contratti di 5 anni, io a Colombo dico guarda, si fa 3 anni amico mio, poi opzione, ma intanto certo ce l'hai per 3 anni, ma tra 3 e 5 c'è la differenza.
0: Ora capisci anche perché parliamo di storie diverse, no? Però perché, e qua parlo in maniera seria, tu dici non ci sono 10 milioni per Dibu Martinez.
1: Ma certo,
0: il Dibu ha 35 anni, ok? E gli darai 34, e gli darai 5 milioni a stagione per i prossimi 3 anni, 4 anni, tu non lo vendi più.
1: Ma è chiaro.
0: Tu non lo vendi più. Ma quindi sono soldi che tu una volta che hai deciso di li perdi. Non lo riprendi, non è che tu dici vabbè dai 10 milioni però questo tra 4 anni magari se lo prende una, chi se lo prende più a 39 anni, a 40 anni è finito. Lo so. Quindi devi calcolare anche questo ora sulla scia di quello che sono state le scelte sbagliate prima.
1: Sai, devi. Situazione diversa, ma in prospettiva anche Colo c'ha 28 anni, 27 o 28 anni.
0: 28.
1: E, qua, e 5? 33. Oddio, a 33 anni un giocatore lo puoi ancora rivendere, però
0: sai, se fa bene,
1: se lo, fa lo bene anche... sì,
0: tu non è che là non devi calcolare tra 5 anni, là devi calcolare tra 3, perché in media un giocatore magari se esplode e fa 2 super stagioni con la Juventus, alla terza stagione te lo vengono a chiamare, se lo vengono a prendere senza problemi, perché aspettano la scadenza del contratto.
1: Questo è vero.
0: Quindi
1: però,
0: tu a 28
1: vedi,
0: anni hai l'opportunità ancora.
1: Scommetti
0: e purtroppo le abbiamo perse tutte le scommesse fino adesso.
1: Sì, prima o poi infatti anche per leggere grandi numeri una scommessa la vinceremo, no?
0: Quella di Zaniolo per esempio, che è distante nell'accordo sull'ingaggio con l'Udinese, quindi insomma sembra che lì si stiano preparando le strade per dividersi in qualche modo. Quella è una scommessa che io proverei a fare, per esempio
1: alle cifre giuste oggi anch'io, soprattutto se non riesce a prendere un altro attaccante. Sì, alle cifre giuste lo farei anch'io. Sì, Antonio Dannola, hai ragionissimo, dice li fanno a 5 perché altrimenti si fanno a 3 anni, i giocatori aspettano la scadenza per andarsene a 0. Perché se lo fai a 5 guarda Vlahovic. Cioè, voglio dire, hai ragione, cioè, non è che sbagli, non è che sbagli, ma tanto ormai se vogliono i procuratori fanno
0: anche dopo un anno
1: che li fa, capisci? Quindi io i contratti a 5 anni non li farei più, cioè c'ho il Ronaldo, il Nico Paz, li faccio un contratto a 5 anni. A qualsiasi altro giocatore barra scommessa non glieli farei, lo perdo a 0, pazienza.
0: Ma anche lì è una questione di forza di trattative di chi c'ha i soldi, perché la durata del contratto in realtà è figlia di un'altra cosa, delle trattative, perché gli agenti ti chiedono un quinquennale perché dicono allora io per 5 anni so che questa cifra la prendo, poi nel frattempo lavorerò per portarlo via prima a cifre migliori, però certo, io sono sicuro che per 5 anni quella cifra lui la prende, io la prendo e siamo tutti felici e contenti. Tant'è che vedi il Chelsea, la situazione quando è stata a prendere Palestra, ha fatto un contratto di 6 anni.
1: Ma sì, ma guarda, ieri Claudio Anelucci ha detto tranquillo, ieri o l'altro ieri non mi ricordo, ha detto tranquillamente, ma se io fossi l'agente di David Ma io dormo sonni, no, tranquilli, di più, ma non lo faccio muovere nemmeno con le cannonate. Ma è normale, c'è 5, c'hai altri 4 anni di contratto, a 6 pippi il mese, a 6 pippi il mese, l'anno, ma chi ti muove? Però hai ragione Vincenzo, è frutto di chi ha pochi soldi e delle trattative, hai ragionissima. Ma siccome, come scrive un amico prima, ma ora siamo nel pessimismo cosmico, dice: ma Andrea, no? Ma se arriva Colo e teniamo Revido Pendà e Colo non funziona, come facciamo? E quello è il punto. Tu hai 16 anni di contratto con giocatori che hanno funzionato, perciò io non li rifarei i 5 anni. Però, Vincenzo l'ha spiegato benissimo, è il frutto della trattativa. Dice: guarda, abbassati un po', ti faccio 5 anni. Però in questo caso nemmeno se lo abbassa. Siamo ostaggi,
0: no,
1: siamo ostaggi.
0: Gli devi fare un contratto lungo anche perché lui ha deciso di spalmare. Cioè dice: io non prenderò quelle cifre, mi devi fare più anni di contratto, così io spalmo su più anni. E il potere dalla parte, cioè il coltello dalla parte del manico ce l'hanno gli agenti e i giocatori. Esatto. E le società hanno sempre più alto il rischio di sbagliare, ragion per cui sbagli e rischi il tracollo. Indovini? Bravo, bravo, perché poi vedi, ci vuole coraggio anche il Como ha avuto coraggio, no? Perché dice: vabbè, sai che c'è, mo tiro fuori questi 60 pippi, li tiro fuori, me lo prendo, perché secondo me un anno in Champions League con noi, questo tra un anno vale 80, quindi lo so. Faccio questo, poi ho le spalle coperte e va bene così. Però ci vuole coraggio.
1: Lo so, vedi Andrea da Benevento, hai ragione caro Andrea, hai ragionissimo anche te, bello il dibattito di oggi, complimenti ragazzi anche per la qualità dei messaggi come sempre, che lo stesso Andrea dice: non puoi sindacare la durata minima di un contratto, 5 anni è per tutti i calciatori importanti che vai a acquistare, per tutto il lato del mondo, giustissimo, la cosa importante è investire bene i soldi, con Miners, Luiz, Nico Gonzalo, sto pensando a David, tutti i profili importanti e giovani, peccato però tutti acquisti flop per adesso, il problema non è la durata del contratto ma la scelta del calciatore, e è correttissimo. Però vedi Andrea, quando tu dici se vai a prendere Colomini sei convinto di lui e quindi il mio ragionamento finisce già lì e hai ragione te, però visto tutti questi nomi che tu hai fatto a 5 anni non è azzeccato una stavolta, mi cautelo, poi magari glielo fai a 3 anni, 4 anni e esplode subito e c'è il rischio di perderla a zero, ma hai individuato il problema, cioè noi abbiamo fatto tutti questi contratti, addirittura Arthur li abbiamo rinnovato in maniera folle, ma chi li ha rinnovato? Giuntoli o l'ultimo Paradiso? Io non ricordo.
0: Arthur è stato
1: forse
0: che
1: Rubini,
0: no, Giuntoli, perché è stato
1: prestato
0: per mandarlo in prestito, dovevi allungargli il contratto.
1: Pensa la disperazione, e questo non glielo posso imputare, cioè le imputo tante cose a Giuntoli, ma non questa, perché lì sei disperato, c'è cioè un giocatore che non riesce a rivitalizzare, diceva: sai che c'è, sì è vero, il mal di testa come Rossi adesso che c'ha il mal di gola, l'ho detto prendi Nocchi, dice: no, vabbè lo prendo dopo, ha posticipato il problema, lì avevi un mal di testa importante, dice: sai che c'è, ci penso fra un anno, poi in realtà eravamo riusciti pure a venderlo, se non come lì con i disastri che ha fatto, però dopo tutti questi disastri, Andrea, appoggiando assolutamente il tuo ragionamento, io andrei un pochino più cauto. Prego.
7: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
1: Ciao caro.
7: Sinceramente continuo a essere molto preoccupato. Stamattina quando ho aperto la Gazzetta dello Sport e leggere che l'Inter
1: quindi va qualcuno su Nico Paz
7: e noi continuiamo a stare dietro a Colomoni, mi ha preso veramente lo sconforto totale, perché io sono dell'idea che Colomoni è un giocatore come tanti ce n'è, e che secondo me, visto ci verrà manca Vlahovic, guarda, più volentieri andrei a prendere anche Pinamonti dal Sassuolo, visto che Carnevali lo conosce bene,
1: però poi c'è andato,
7: ecco, di tutti i miei sforzi andrei a puntare su un top, e credo che se l'Inter prende Nico Paz,
1: tranquillo che non lo prende,
7: e le distanze tra noi e loro si allungheranno ancora per diverso tempo.
1: Ciao amico mio, mi è sempre grande piacere sentire l'accento fiorentino e accostare i tifosi alla Juventus, è bellissimo, quindi grazie di questo, un po' come quando sento anche gli amici di Napoli. No, però stai sereno che Nico Paz, nonostante la Gazzetta l'aveva dato per l'Inter, non l'ha preso, quindi
0: Quanto sono curioso di vedere il titolo di domani.
1: Quanto costa la, cioè, quanto costa il quotidiano oggi?
0: Ma io, ma lo chiedi a me.
1: Ah, lo so, a te c'hai tutti i cosi pirati.
0: No, no, qua i cosi pirati, me li giri tu.
1: No, ce li gira Piccari. Piccari la mattina. Voi potete stare tranquilli, ragazzi, che la mattina, guarda, è un servizio perfetto, nemmeno te lo portasse di colante
0: alle a casa. Alle 7:15.
1: Tra le 7:15 e le 7:30, meno male a quell'ora ho sempre il cellulare spento, ti svegli la mattina e tutta la segna stampa di Piccari, che Piccari ha fatto abbonamento a tutti e ce li gira a noi. Va bene. Prego.
0: Oh, mi raccomando, trova traffico pure stasera, che ieri siamo
1: mattina bella. Mamma mia, lo dicevo prima. Mamma, ma ragazzi, c'era il solito incidente.
0: Sì, però basta anche, cioè, concentratevi, guidate bene, che sennò veramente ne pagano le conseguenze tutti quanti, sotto al sole, file interminabili.
1: Ieri c'era 4 km di fila sulla Via del Mare, sì, 4, e sono tanti.
0: Prima ancora sul CIE, sull'accordo.
1: No, io non l'avevo trovato sul, ma questa la gente mi
0: frega il cavolo,
1: no? No, non l'avevo trovato, è arrivato.
0: Ieri sei rimasto, impossibile che ieri sia andato dritto. Ieri è impossibile che sia andato dritto, cioè era tutto bloccato sul raccordo.
1: Maranggio, era tutto bloccato sul raccordo altezza Fiumicino, perché c'era l'incidente, ma sì, prima no.
0: Sì, cioè, qua,
1: infatti ti ho detto 4 km.
0: Di Via del Mare, no, prima
1: 4 km, sì, così, abbiamo fatto anche luce verde, vai. Un servizio offerto da Santarelli Maranggio. Prego.
10: Ragazzi, buonasera, sono Peppe.
1: Ciao, ma caro.
10: Al di là della fa impressione vedere il Como pagare in 25 secondi passi 60 milioni di euro, no? Veramente impressionante.
1: Hai ragione,
10: pensare una squadra che 4 anni fa stava in Serie D. E poi niente, che dire, capisco tutto, capisco voi, capisco la società, ma dove vogliamo andare? Cioè, che futuro ha questa società? Il blasone della Juventus, cosa ne rimane? E poi vorrei capire come funziona il fair play finanziario in Europa rispetto all'Italia.
1: No, Peppe, guarda, si è capovolto il mondo, dici una cosa corretta, fair play finanziario, così rispondiamo anche all'amico che ci diceva prima del City. Funziona che su alcune società, e devo dire su questo la Roma voglio dire, non si è potuta muovere perché veramente gli stavano addosso, al contrario di altre. Quindi su alcune società si può fare quello che si vuole, tipo il City che ha girato tutto, ne parlavamo l'altra settimana, Vincenzo, cioè il City, sì, come sì, Paris Saint-Germain, sì. Come ha girato tutte queste vicende? Con un discorso dello sponsor, cioè allora lo sponsor che è un'entrata in più, no, che non va in qualche modo a appesantire, che non va a incidere sui conti, loro con quella maniera lì hanno girato tutti i paletti possibili e immaginabili. Non lo può fare, per esempio, sì, Jeep, perché Jeep, che in questo momento è lo sponsor della Juve, fa parte comunque della famiglia, e quindi non lo può fare. Ci sono tutta una serie di tecnicismi che loro sono riusciti a fare e noi no. Poi c'è anche lì purtroppo
0: c'è un'altra cosa da dire, che il fair play finanziario praticamente ti impone di non spendere più del 70% del tuo fatturato, e loro hanno dei fatturati che rispetto a noi sono immensamente più alti, e quindi il loro 70% non è mai il nostro. Ecco perché non puoi chiedere come mai con 400 milioni di debiti, perché hanno un fatturato che finisce più rispetto a quello dell'Inter, quindi il Chelsea se lo può permettere, noi no, in Italia.
1: Infatti, certo, ragazzi, mio era un quello su, è chiaro che tu fai il contratto di 5 anni anche per ammortizzare, certo, giustissimo. Però questo, poi io sapete che con numeri e le cose di economia, meno male, ormai c'è la mia amica intelligenza, mi spiega tutto. Però
0: intelligenza.
1: Però questa è un'arma a doppio taglio, perché si ammortizzi il cartellino, ma te lo tieni addosso, perché OpenDA, chi te lo compra? Nessuno. David, chi te lo compra? Nessuno. E David non ha pagato il cartellino. Quindi è tutto vero, hai perfettamente ragione, amico mio. È tutto vero, ma è il famoso cane che si morde la coda. Per un attimo pensavo di essermi sintonizzato su Iso Radio. A sto punto ditemi sulla Chiasso Torino come va il traffico. Questo è Fabrizio. Fabrizio, adesso ti diciamo com'è il traffico sul ponte. Grande Fabrizio. Fabrizio, tra l'altro, va a fare il bagno dove dovrebbe nascere il ponte, no? No, il pilone, vero, Fabri?
0: Non c'è ancora, mi hanno detto.
1: No, non c'è ancora. No, sulla Chiasso Torino adesso vediamo. Noi però ti possiamo dare, guarda, la Via del Mare, il raccordo, te lo possiamo dare.
0: Lo Stienze,
1: possiamo dare tutto. Va bene, dai, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo, amici miei.
2: Due colori, due voci.
11: We'll be right back.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.

0: paio di vocali.
1: Ecco, va. Quello è un video che forse faceva like.
0: Vai Rossi, dovete venire a fare un giro turistico a Radio Bianconera, prima o poi lo faremo, prego.
2: Ciao ragazzi, Mimmo da Boston.
0: Ciao Mimmo.
2: Volevo dire solo che parliamo spesso dei grandi giocatori che dobbiamo prendere e di quanti dobbiamo vendere, ma se avessimo avuto un attaccante che segnava almeno 10 gol l'anno scorso, cioè questa scorso anno, uno come Openda, se avesse fatto 10 gol, o qualcun altro, e un portiere che avrebbe fermato quei 6-7 gol che abbiamo preso, noi potevamo finire il campionato forse secondi o addirittura primi con qualche
0: allora,
2: aiuto,
0: primi no,
2: come l'ha avuto l'Inter.
0: E capisco il tuo ragionamento, nel frattempo abbiamo ovviamente creato come al solito, perché adesso ci dice giustamente l'amico Roberto, se volete vi do un aggiornamento sulla Firenze Pisa Livorno direzione Livorno, tra l'altro anche quella,
1: va bene,
0: anche quella è un'arteria, ma te che ne sai, ma non l'hai mai fatto,
1: lo so perché no, però sento sempre nei notiziari radio del traffico, quella è una strada. Così come Mugello, là, Barberino del Mugello, cioè, ci sono delle strade che sono
0: è vero.
1: Così.
0: Allora, il ragionamento che fa l'amico Mimmo da Boston è un ragionamento anche questo fondato e che ha delle basi.
1: L'hai vista la serie a proposito di Boston, quello che ti ho suggerito io?
0: No, ieri sera...
1: Comunque tu sia.
0: No, ieri sera cosa... Ma la gente non gli frega niente, managgio. Ora non è che dobbiamo raccontare abbiamo fatto ieri sera.
1: Che hai visto ieri sera?
0: No, sai che non me lo ricordo.
1: Che zozzata.
0: Sì, qualche porcata sicuramente, ma nel senso brutto. No, hai ragione Mimmo, però io ti ribalto un attimo il ragionamento. Secondo te ce la saremmo... Allora, probabilmente ce la saremmo meritata, ok? Rispetto a quello che dici, cioè con un portiere normale e con un attaccante normodotato, ok? Ma avremmo risolto tutti i nostri problemi? Io non credo, anzi forse avremmo sottovalutato alcuni problemi. Dopodiché l'essersi schiantati contro quel muro è terribile, però almeno, come direbbe nonna Bernarda, siamo stati rapiti, cioè nel senso non abbiamo più la scusa del ci siamo schiantati e adesso dobbiamo guardare in faccia la triste realtà. Dopodiché poi non sbagli con un guarda, levo anche l'attaccante, con un portiere normale non andavamo in Champions, con un portiere normale.
1: Però Ale, sai perché a me poi questo giochino mi intriga fino a un certo punto, per quello là di sé, perché a differenza di quello che pensano, che hanno pensato per anni chi ha vissuto delle leggende della Juventus che ruba eccetera, secondo me il campo racconta sempre la verità.
0: Sì, alla fine è vero,
1: non c'è niente da fare, alla fine il campo racconta sempre la verità. E allora, tu avevi un portiere degno della Juventus?
0: No,
1: ti rifaccio la domanda. Tu avevi un attacco degno della Juventus?
0: No.
1: Tu avevi un centrocampo da Juventus? No. Meritava la Champions la Juventus alla fine dei conti? No. E non ci sei andato. Poi, magari un anno può capitare che giochi testa a testa, vedi come con la Roma, un rigore che ti arriva all'ultimo minuto e lì sono gli dèi che ti danno una mano e ti chiamano, un po' come diceva Spalletti, la Champions chiama la Juve, la Champions chiama la Juve, e a noi abbiamo detto no grazie quest'anno, perché ci siamo fatti tutto, perché comunque anche Luciano ha le sue colpe, e non puoi non battere la Fiorentina in casa, non puoi, non esiste, non puoi non battere il Verona retrocesso in casa, non esiste. Allora lì si va al di là della cifra tecnica del giocatore, lì è una questione di identità di squadra che non era da Juve, per questo io li voglio via tutti tranne Yildiz.
0: Lo so Vincenzo, io sposo in pieno il tuo ragionamento, dopodiché purtroppo sappiamo benissimo che via tutti non potranno andare, però io la penso esattamente come te, cioè questo era l'anno in cui davvero dovevi fare tabula rasa, purtroppo non lo puoi fare, perché poi a parole siamo tutti bravi, noi per primi, i fatti ti raccontano un'altra storia, ma questo è l'anno della tabula rasa, perché di tutti quei nomi realmente io ne avrei salvati una decina, e parliamo di almeno 24-25 giocatori, quindi vuol dire che per me in 14-15 se ne possono andare, anzi se ne dovrebbero andare. Poi però qual è la realtà, Vincenzo? Che forse se andranno 4 in 5 e tu ti ritroverai con quei giocatori lì, speriamo in un miracolo, motivati. Prima leggevo un amico che scriveva

0: E anche lì, giustamente, ve lo ricordate Luis Alberto il primo anno alla Lazio? Assolutamente sì, un disastro totale, aveva anche dei problemi di ambientamento, ragazzo, di pseudodepressione, non si trova, poi è esploso. Allora, su Kumainer se non ho più speranze. Faccio il paragone Luis Alberto David, magari dopo il primo anno riesce a trovarsi. Però si deve accendere qualcosa anche a livello proprio, può sembrare una banalità, ma anche a livello di comunicazione. Cioè venirmi a dire, per quanto David parli veramente pochissimo, e poi prima della partita del mondiale, però venirmi a dire, vabbè, me c'ho altri 4 anni di contratto, rimango lì, non mi piace. Non mi piace, poi veramente qui spacco il capello in 4. Ma ti devi accendere anche per quello che racconti. È così come quando leggevamo dell'olandese, ma io da bambino volevo far difensore, ma come, me sei centrocampista, non è che dici ho fatto schifo un anno, vi prometto che l'anno prossimo, poi non ci riesci, però a livello di comunicazione dammi in qualcosa, accendimi, prova a accendermi. E invece quello ti...
1: io infatti, Ale, sono molto duro. Io alla fine della fiera, quando chiudo il mercato e comincia il campionato, anzi il campionato era già cominciato, li chiudo nello spogliatoio e dico, sono Spalletti e li guardo, gli dico, sappiate una cosa, voi non è che siete rimasti alla Juve perché la Juve crede in voi, voi siete rimasti alla Juve perché non vi vuole nessuno.
0: Lo so, Vincenzo, quindi, lo so, hai detto quindi, bene, sei molto quindi, duro.
1: Quindi, se volete sentirvi meritevoli di questa maglia, ve la sudate, o se ve ne volete andare mettete le gambe in spalla e cominciate a correre, oppure io fossi in voi non sarei la persona più felice del mondo, però... perché voi state qua perché gli altri non vi vogliono.
0: Hai ragione, però qui
1: e neanche noi.
0: Ora non c'è Lorenzo, ma lo chiameremo. Qui però entra in campo il campione mondiale di psicologia, cioè il sottoscritto. Tu un ragionamento del genere lo puoi fare con determinati profili, che gli accendi quella parte.
1: Sì, ma tanto questi non li motivi, non li motivi, non li motivi,
0: anzi,
1: in nessun modo, ma in nessun modo.
0: Anzi,
1: li deprimi, bene, bene.
0: Non lo
1: bene,
0: puoi
1: bene,
0: fare perché se te ti, sì, ma se te ti metti di fronte,
1: cioè, ti dico sei scarso.
0: Non lo puoi fare, lo so, Vincenzo, però non lo puoi fare. Poi
1: guarda, fammi venire il tuo procuratore, fammi venire il tuo procuratore. Cioè io vado a scontro, Ale, io comincio a tirare fuori gli attributi, io vado a scontro, portami il procuratore, cambia, portami il procuratore. Perché state lavorando? No, lei mi deve spiegare perché il suo giocatore non riesce da anni a rendere da Juve. Del resto non lo dico io, non lo dico, lo dice il fatto che non ci sono offerte per lui, lo dice il fatto che in nazionale non lo chiamano più, lo dice il fatto che la media di palloni toccati, di passaggi riusciti, di gol è questa qua. Quindi mi spieghi lei, visto che siete così bravi a venirci a vendere giocatori, siete così bravi a lasciare qui i giocatori, siete così bravi a dire ai vostri calciatori quando vi conviene di restare bloccati nelle società perché guadagnano una cifra che da altre parti non prenderebbero, e così bravi a portarli via quando qualcuno folle vi offre qualcosa in più. Adesso se lei viene qua mi deve spiegare per quale motivo questo giocatore rende così.
0: Allora Vincenzo, io... E qui stiamo, vedi, noi ci accendiamo sempre poi su argomenti molto interessanti nell'ultima parte, almeno per me, spero sia anche per gli amici. Tu questo tipo di ragionamento lo puoi fare, no? Io lo farei, e credimi, tu hai fatto un nome, ora non voglio far nomi, sono sempre antipatico, io lo farei almeno con 14 di 24 di
1: sì,
0: questi
1: sì,
0: giocatori.
1: Anche 15.
0: Ok, anche 15. Però tu sai che se vai a scontro, allora con alcuni secondo me non ottieni proprio niente. Non ottieni niente, perché ti rispondono quello che hai detto te, il procuratore, perché poi lui ti vai a parlare col procuratore, perché sai come funziona, se te fai una parte del genere al giocatore,
1: certo,
0: quello
1: certo,
0: alza il telefono,
1: ti manda il procuratore, certo, manda il procuratore. Così.
0: Bravissimo, vieni. E lui ti dice, quante fogli Excel, anni di contratto, 1, 2, 3, 4, milioni, 5 e mezzo, 4, 6, fattelo andare bene, perché io te lo lascio qui fino alla fine. Che ci guadagni? Niente. Viceversa, il giocatore che tu vai a colpire su questa cosa qui dice, brutto stronzo, così te dico proprio, ma hai detto questo, te lo faccio vedere io domani mattina, a costo di non parlare più con l'allenatore e parlare soltanto in campo. Ma te mi dici di quelli che ci abbiamo quanti ti farebbero un ragionamento del genere?
1: Nessuno.
0: E quindi...
1: Ma io invece la linea dura Ora, la mia è una linea che chiaramente non si può adottare, perché altrimenti tu vai a rottura con gli agenti che non hanno solo quel giocatore, ma ce ne hanno anche altri, quindi tu ti precludi possibilità. E questo fa capire, cioè, benissimo. Io, Mono, Andrea, non te ne volerà male, anche se comunque un po' arrabbiati con te, giustamente siamo, perché quelle parole dopo Verona non le ha dimenticate nessuno, perché certi atteggiamenti in campo non le ha dimenticate nessuno, perché oggettivamente, qualitativamente stai deludendo. Quindi ce la prendiamo con te, ma usiamo te come se potremmo usare Douglas Luiz, Perindi, Gregorio, Kelly e via dicendo, tutti quanti, ok? Però uno che parla in quel modo là, io l'anno prossimo... lo faccio, gli faccio fare l'allenamento al massacro e dico: tu giochi quando io penso che sei pronto a giocare, ma fosse anche che devo prendere il ragazzetto dalla next gen, e non è mobbing, perché io devo tutelare la squadra, cioè io ti faccio sputare sangue e gioco sull'orgoglio che devi tirare fuori prima o poi, perché altrimenti questi continueranno a stare là a guardarti a dire: vabbè, tanto cacciano gli allenatori, a noi chi ci tocca, io c'ho il contratto, bravo. E noi siamo schiavi di questa gente qua.
0: Allora io ti faccio un altro esempio, mentre vedo che questo dibattito sta prendendo anche i nostri amici a casa. Tu sai benissimo che nella Roma, e parlo della Roma perché la conosciamo abbastanza bene, ci sono tre giocatori che hanno dettato legge nel bene, adesso e nel male fino all'anno scorso, anzi fino a 2 anni fa, che tutti i tifosi della Roma, quasi tutti, volevano mandare via, ok? Ma che avevano un procuratore che oggi comanda, va bene, che addirittura li ha portato Juric, quindi parliamo di Beppe Riso, perché non è che raccontiamo niente di scandaloso,
1: il suo procuratore.
0: Esatto, allora, il procuratore che li ha fatti non solo rimanere lì, perché non li ha mai fatti muovere anche quando avevano la piazza contro, parliamo di Mancini, Cristante, Pellegrini, non solo li ha fatti praticamente sempre giocare, ma tutti zitti e muti. Poi loro hanno avuto la fortuna, perché lì aveva anche la fortuna di trovare un allenatore che li ha valorizzati, perché lì Gasperini ha trasformato Cristante da così a così, Mancini che io non posso vedere, ma oggettivamente quest'anno forse ha fatto la miglior stagione da quando è alla Roma, e hanno però un procuratore che si è potuto permettere addirittura di portarli Juric, di portarli Ezzitti e Mosca. Quindi faccio l'esempio della Roma perché ci sono tre giocatori legati a un procuratore che sappiamo essere uno di quelli che comanda di più. Tu fai un ragionamento del genere a questi giocatori qua, o ad alcuni dei quali, o ad alcuni di questi, e io lo farei. Però te sei sicuro che questa battaglia poi ci porta a qualcosa? In questo momento dove le società sono schiave di queste. Poi Vincenzo, io li lascerei allenarsi fuori dalla continassa.
1: Certo. No, sono sicuro che non porterebbe a nulla. Così come però sono sicuro che questa attuale situazione ci sta portando ogni anno a vivere la stessa annata. Perché questi, te lo dicevo quando tu ancora bonariamente non ci volevi credere, questi si credono forti.
0: È vero, ma io ti seguo su questo. È vero, si credono forti, non lo sono, ma si credono, figurati i loro procuratori. E poi tu sai benissimo, Vincenzo, che purtroppo tu a scontro con alcuni procuratori non puoi andare, perché mi tieni il coccolino qui, però poi magari domani, se hai bisogno dell'orsetto di peluche di là, ti porta l'orsetto di peluche là, però intanto ti tieni il coccolino lì. Purtroppo qui veramente servirebbe una rivoluzione totale, ma non soltanto per la Juventus, nel mondo del calcio in generale, oppure avere dirigenti che ti guardano e dici: sai che c'è, benissimo, denunciami pure per mobbing, perché guarda che un discorso del genere qualcuno ti denuncierebbe per mobbing.
1: Certo, però tu lo motivi con il rendimento. E il fatto che succede con tutti i club è testimoniato dalla storia di Palestra. Certo. Perché ragazzi, molti dicono, molti tifosi dell'Inter, nell'altra emittente mi dicevano: ah, hanno sbagliato Marotta e Ausilio, dovevano chiudere prima. Chiamavano una settimana prima, la gente di Palestra avrebbe detto al Chelsea di turno, prendeva il telefono: oh Chelsea,
0: ma sì.
1: Sempre così, vedi che stanno per chiudere, Chelsea. Che vogliamo fare? Ah, grazie che mi hai avvisato, ci sentiamo domani. Il giorno dopo il Chelsea si chiamava: state per chiudere con l'Inter? Sì, no, noi vi diamo 12 milioni in più.
0: Certo.
1: Palestra, hai firmato per l'Inter? Marco, hai firmato per l'Inter? Sì, ok, noi ti diamo 6 milioni, il doppio per 6 anni. Che vuoi fare? Vengo da voi. loro fanno una telefonata e cambiano la storia.
0: Esatto.
1: E voglia a fare le mollichine, come dicevi tu, no, giustamente, ma cercare di mettere i soldi. Ma arrivano quelli, chiama, la gente chiama, ma secondo te?
0: A me sai cosa fa veramente incavolare, Vincenzo? E lì vado, però capisco che qui probabilmente ragiono più da tifoso che non da addetto ai lavori, che di cose ne ha viste come te centinaia e centinaia. A me fa incavolare pensare che amor proprio zero, perché se io arrivo a indossare la maglia della Juventus e faccio quelle figure barbine che ho fatto l'anno scorso, io l'anno successivo non mi presento. Chiamo il procuratore e gli dico: portami via, perché io qui non sono in grado. Ma ecco il ragionamento tuo: loro si sentono forti e quindi magari pensano che non siamo andati in Champions League per il destino cinico e baro, non perché non sono riusciti a battere la Fiorentina in casa, anzi sono fatti battere in casa, e il Verona ha retrocesso. Non si pongono questo problema, non se lo pongono. Questo mi fa incavolare. Perfetto. Questo mi Perfetto. Fa impazzire, Vincenzo. Questo mi fa impazzire.
1: Sì, sì, sì. Lo so. Poi gli amici dicono: se fai così denuncia la mobbing. Sì, giusto, stiamo estremizzando.
0: Certo.
1: Però io prendo l'esempio di Spalletti. È vero che il procuratore in questione non era questo grande procuratore e potevi attaccarlo, però ricordi la sfuriata in TV a Icardi?
0: Certo che me la ricordo.
1: In panchina.
0: Certo,
1: me ne frego, te ne resti in panchina, capitano, certo. Decido io chi scende in campo e gioca.
0: Certo.
1: Poi ti ritorce contro, però io così che affronterei le questioni adesso.
0: Ma lo fece anche con
1: è
0: Totti.
1: È così che raffronto.
0: Lo fece anche con Totti.
1: Con Di Lorenzo. Con Insigne,
0: per l'amor di Dio. Poi ha avuto ragione lui, perché nei risultati, a parte Roma dove l'hanno sfondato, ma lì ti è rimesso veramente a fare una battaglia impossibile
1: contro un santo, quindi.
0: Sì, appunto, contro un santo. Però io ho la sensazione che veramente, poi bisogna anche dire un'altra cosa che può sembrare banale, però oggi secondo me Spalletti, che ha anche qualche anno in più, le energie le mette sul campo più che in queste battaglie qua, perché lì ci aveva anche tanta energia, eh? Cioè non so se lo Spalletti di oggi si metterebbe a fare la guerra a Totti o a Icardi, non lo so, ma è una mia idea, una mia impressione. Il problema però è che Spalletti, secondo me, qualche volta, Vincenzo, ci ha pure provato, e se devo dire la verità, Tudor no, ma ci ha provato anche Motta a stimolarli su alcune cose, lanciando ogni tanto le frecciatine, perché quella volta che noi siamo usciti, sì, con l'Empoli, venne lui a Dio mi vergogno, lui, quando la faccia, c'era a mettere quei signorini mammalucchi, sì, che si erano, sì, fatti buttare fuori all'Empoli primavera, perché noi tante, sì, cose, sì, poi, e qui faccio anche un mea culpa, noi l'abbiamo addossate ai vari fenomeni Motta e Tudor. Ma poi se andate a vedere il cerchio di quelli che ci hanno portato fuori la Champions, c'erano con l'Empoli primavera, c'erano con l'Atalanta 4-0 in casa, c'erano con la Fiorentina 3-0 lì, ci sono sempre stati. E ho la sensazione, Vincenzo, che purtroppo si sia creato questo, e lo dico da tempo, diciamo da tempo, questo, come posso dire, loop negativo, che determinate situazioni ti portano comunque ancora dentro, e nonostante gli allenatori cambino, tu con questa gente qui non ci puoi fare niente. Poi
1: per
0: purtroppo abbiamo portato
1: aria pulita.
0: Lo so, ma io sono d'accordo con te, ti ripeto, quanti sono? 25, ne tengo 10, ma non lo puoi fare,
1: perché li stimolerei
0: sul loro ego. Perché
1: sì,
0: io non
1: tanto...
0: lo so quanti di questi non ci hanno dormito pensando che per la prima volta dal 2011, levando il 2022 dove però ci ha buttato fuori chi ne è, ok? Questi sono andati in Champions, si saranno un po' vergognati, perché a me non me ne frega niente, vedi, poi mi stuzzichi all'ultimo, a me non me ne frega niente delle parole su Instagram, non me ne frega niente. Le figure le avete fatte
1: l'anno
0: in campo.
1: L'anno prossimo saremo da Juve, questa squadra non meritavano, e adesso torneremo più forti, vedrete, con il vostro supporto.
0: Sì.
1: Ma state zitti.
0: Ve l'hanno sempre dato il supporto, anche
1: ma
0: troppo.
1: State zitti.
0: Anche troppo.
1: Ma basta, ma imparate a giocare a pallone, ma imparate a sacrificare, ma imparate a onorare una maglia. Ma imparate a mettervi in discussione.
0: Bravo, Vincenzo. Ecco perché mi sarebbe piaciuto e gli avrei apprezzati veramente tanto se qualcuno di loro, quantomeno, magari non lo sappiamo, è successo, e chiedo scusa se è così, però avesse chiamato il proprio procuratore: oh Federico, guarda, io non ce la faccio più a sta qui perché non sono all'altezza, portami via, quanto mi piacerebbe, quanto
1: non lo
0: rivaluterei.
1: Non lo fanno Non lo fanno, e qualcuno nel recente passato ha mandato via calci nel sedere a Danilo, che sta giocando tutte le
0: Lo so,
1: partite
0: lo
1: del
0: so.
1: Brasile. Ma calci nel sedere, uno che noi abbiamo staccato perché tecnicamente in campo ne commetteva tanti gli errori, certo meglio di Kelly, però uno che abbiamo sempre detto nello spogliatoio ti portava, ti dava, ti dimostrava, e noi l'abbiamo andato via, così, brutto e cattivo, vai via. Torna nella tua patria, lui gioca titolare, Bremer non ha fatto manco un
0: Sì,
1: minuto al
0: Vincenzo,
1: mondiale.
0: la verità, non ci abbiamo capito nulla in questi ultimi anni. Zero, zero. Noi spesso nel raccontare la Juve, perché noi sbagliamo, poi
1: Certo.
0: c'è chi non sbaglia mai, che non ha mai sbagliato una previsione sulla Juve, nonna Bernarda naturalmente. Noi invece sbagliamo e siamo fallibili. Però chi ha operato e agito nella Juventus ne azzeccate veramente poche, Vincenzo.
1: È così, è così. E purtroppo, mentre noi possiamo sbagliare nell'analisi di un dirigente che tutto sommato ci viene presentato come bravo e che ha fatto una carriera, non è niente in confronto all'errore che questi dirigenti fanno nel far fallire. Cioè, loro fanno il loro lavoro e falliscono. Noi facciamo il loro lavoro, sbagliamo una valutazione, non falliamo.
0: Certo.
1: Sbagliamo una valutazione.
0: Sentiamo l'ultimo vocale, poi ci salutiamo. È pronto Quintiliano.
2: Ciao ragazzi, Mimmo da
0: No,
2: Boston.
0: questo era già andato, Mimmo.
3: Grande Vincenzo, è il miglior messaggio motivazionale che potevi fare.
0: Bello.
3: Hai ragione. Uno come David, va dal procuratore, prima lo dico a lui, poi va dal procuratore, oh guarda, digli che se non si muove, non corre, non fa quello che deve fare, segna, stancasse. Per me sta in panchina tutto l'anno, non gioca mai, pierà i suoi 6 milioni, ma dopo vediamo a fine anno quando c'hai i minuti ovo, vediamo che carriera fai.
0: Hai ragionissimo. Il problema è che ti ha già
1: Così.
0: risposto. Il problema è che ti ha già risposto. E a me quella risposta, detto che poi viene dal mondiale, è impegnata al mondiale per l'amor di Dio, però quella risposta, tanto c'ho il contratto, rimango e io ce l'ho
1: Tutto
0: qua.
1: a posto, io non. Tutto a posto, io non ti faccio giocare perché non ti ritengo all'altezza, perché non sudi, perché non ti alleni, perché non corri, perché in allenamento non, sono libero, sono l'allenatore, non è mobbing. Io devo scegliere la squadra che mi funziona meglio. Se con te non funziona, non giochi. Giocherai ogni tanto un minutino, giusto per far vedere che non è una linea di principio la mia, ma che è oggettivamente così. Faccio come l'Olanda fa con Koopmeiners. Dopodiché, in conferenza stampa, se qualcuno mi dovesse chiedere come mai gioca così poco, perché non è pronto, perché non è in grado, perché non è da Juve. Ci abbiamo provato, ci stiamo provando, quindi lui giocherà semplicemente perché è un lavoratore, ha un contratto e quando ci sarà qualche minuto per farlo giocare lo mettiamo in campo. Fin quando non dimostrano in allenamento di essere da Juve e in campo il doppio di quello che fanno vedere in allenamento, per me non giocano, stop.
0: Ah, Vincenzo, come direbbe Quintiliano, e su
1: Non c'è.
0: questo non c'è dubbio. Ragazzi, grazie. Ci troviamo lunedì. Secondo me, nella prossima settimana qualcosa riusciremo a raccontarvi di concreto. Grazie Vincenzo!
1: Ciao Santa, ciao a tutti, ci vediamo lunedì.
0: Grazie a voi, buon fine settimana! A lunedì, adesso arriva Quintiliano. Ciao
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Ragazzi, buonasera, Danilo Dall'Abito. Mo' ascoltandovi stavo pensando una cosa, no? Ma se diciamo per l'attacco va male, secondo voi è possibile Colomani e Yıldız più accentrato tipo seconda punta e Boga gioca al posto di Yıldız? Secondo voi è fattibile una cosa del genere?
7: Sono Alessandro da Roma. Diciamo che la priorità è quella di sostituire Miralem Pjanic oggi alla Juve, perché da quando è andato via lui non abbiamo avuto più un play, non abbiamo avuto più un regista. Ed è fondamentale sostituirlo. Sì, l'attaccante ok, ce ne abbiamo 20.000, difensori ce li abbiamo, è d'accordo, tutto quello che volete, ma passa tutto da lì. Quindi se non sostituiamo un giocatore come è stato Pjanic, l'ultimo, il penultimo, il grande Andrea, il maestro Pirlo, non si va avanti.
8: ma per tutti quelli, come avete visto, 60 milioni spendono di qua di là, bravi, è il primo anno che vanno nelle coppe, non devono sottostare a nessun tipo di paletto, non hanno degli settlement in atto. Vediamo dal prossimo anno, se si confermeranno, come io credo, una realtà di nuovo in Europa, l'UEFA punterà le telecamere, poi dopo il 70% del fatturato verrà anche per il Como. Quanto fattura il Como? Io ho visto l'anno scorso 5 milioni e 9 più 39 o 35 dai diritti televisivi, non arriva a 50, quanto fa il 70% di 50? Loro il prossimo anno potranno spendere quei soldi lì, quindi no, spiegatemi voi dove sarebbe tutto il vantaggio anche per la famiglia Suarto, no, non ricordo come si chiamano, a continuare a rimanere a Como.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Cari ragazzi, che abbiamo comprato oggi? Faccio sempre questa battuta a Santarelli, a Marangio, quando diamo qui, quando mi danno il testimone per chiudere la giornata radiofonica. Non abbiamo comprato nessuno, scherziamo, ragazzi, ci mancherebbe altro, però insomma ci sono un po' di, come al solito, di indiscrezioni, se vogliamo dirla tutta, perché per esempio sarebbe un ritorno di fiamma, lo segue da un po' di tempo, la Juve starebbe, diciamo così, tornando, avrebbe messo di nuovo gli occhi, avrebbe acceso di nuovo i fari, ammesso che l'abbia mai spenti, su che sì, perché addirittura scrive, mi pare, Tutto Sport. Io, a differenza di altri, tra i quali Tutto Sport, cito le fonti, Tutto Sport scrive che Spalletti ha seguito questo giocatore con la sua nazionale, la Costa d'Avorio, e sembra sia rimasto già, diciamo così, aveva buone sensazioni, cioè già aveva detto lo gradirei, però bisogna vedere come sta fisicamente, se non gli 90 minuti eccetera eccetera. Sembra che lo abbia seguito finora durante questi mondiali e sia rimasto anche soddisfatto della sua tenuta fisico-atletica. Quasi 30 anni, 29 se non sbaglio, ma 30 forse li compirà entro la fine del 2026, ha giocato in Italia nel Milan, come sapete, prima nell'Atalanta, nel Milan ha vinto uno scudetto, secondo me anche da protagonista, guardate che vi dico, poi Barcellona, insomma, così così, forse più ombre che luci, non lo so, e poi andate in Arabia Saudita a prendere 14 milioni l'anno. Gli scade il contratto il 30 giugno a questo giocatore, e lui non vuole rinnovarlo perché vuole tornare in un campionato competitivo, in particolare gradirebbe la Serie A, se fosse la Juventus, perché no? E quindi vi dico che dal punto di vista del cartellino, zero. È chiaro che lui, se vuole sposare la vecchia signora, deve essere disposto a un sacrificio notevole, clamoroso, perché 14 milioni netti l'anno ovviamente non glieli darà nessuno, nemmeno, non lo so, nemmeno forse in altre, almeno a lui, credo, giusto, in Arabia Saudita. Quindi chissà, staremo a vedere. Però io oggi, cari ragazzi, proprio sulla scia di questa indiscrezione, che non è una notizia, ho fatto il podcast, che poi adesso Federico Rossi sta podcastizzando il pezzo, io dico così, uso questo termine, su questo, se dovesse andare in porto, vi spiego. Allora, Thuram è sul mercato, lo sappiamo, piace al Paris Saint Germain, ma attenzione anche a Liverpool e Tottenham. Quindi io mi chiedo, è un giocatore con grosse potenzialità, sicuramente può fare meglio rispetto a quanto abbia fatto o non fatto nell'ultima stagione della Juventus. Io per esempio sono convinto di sì, però magari con un allenatore dall'inizio eccetera potrebbe diventare un ottimo centrocampista. In effetti, come voi ricorderete, si parlava di Thuram come possibile nuovo Perrotta, sempre tra virgolette, nel senso che Spalletti l'avrebbe voluto far diventare un centrocampista con qualche golletto in più, che si inseriva in maniera maggiore rispetto a quanto non facesse finora. Invece adesso è sul mercato. Se si dovessero concretizzare queste due operazioni, no? Facciamo questo esempio perché siamo nel perimetro del centrocampo, no? Dovesse cedere la Juventus di Thuram e prendere cederebbe un ragazzo di 24-25, adesso non ricordo bene quanti anni abbia Thuram, e prendere uno di quasi 30, diciamo di 30. Però con Thuram incasserebbe 40 milioni a bilancio, se non ricordo male. Questo vi dico perché alla fine io l'ho intitolato Thuram out, che si in, benvenuti nella nuova Juventus, e vi sto spiegando anche il motivo. 40 milioni, 12 in bilancio, 15 sarebbe una plusvalenza non indifferente, e quindi mi viene da dire che se dovesse andare in porto questo affare, questa operazione, sarebbe quasi esclusivamente, io tolgo anche il quasi, guardate, esclusivamente di natura economico-finanziaria. Su questo io non ho dubbi, perché io non credo che Spalletti non piaccia Thuram. All'inizio, ricordiamolo tutti, no? Quando facevamo le ipotetiche liste dei partenti, ma Thuram non era mai tra i partenti, nemmeno possibili. Invece poi alla fine, facendo due conti, evidentemente la Juventus ha pensato bene di metterlo sul mercato. Aggiungo, se lo vuole Luis Enrique, che attualmente per quanto mi riguarda è il più bravo allenatore del mondo, non perché abbia vinto due Champions League consecutive, attenzione, proprio per il modo in cui fa giocare la squadra, perché lui riesce ad essere offensivo, la sua squadra riesce ad avere un carattere, forse anche il DNA se vogliamo, offensivo, ma è talmente forte che riesce anche alcune volte a gestire tra virgolette le partite. Il doppio incontro per esempio col Bayern Monaco è stato significativo, no? 5-4 mi pare, mamma mia quanti gol ha preso. Al ritorno ha fatto un altro tipo di gioco, che non significa piazzare il pullman davanti alla difesa, ma difendere alti. Insomma, per dirvela tutta, se Thuram è finito nel mirino di Luis Enrique, evidentemente ha potenzialità enormi. Aggiungo, ripeto, che questo ragazzo piace anche al Tottenham e al Liverpool, ok? E quindi la Juventus cederebbe, ora siamo nell'ipotesi, ragazzi, magari poi Thuram resta, che sì, non arriva, se però dovessero concretizzarsi queste due operazioni, saremmo di fronte alla nuova strategia, almeno di quest'anno, della Juventus, che magari prende un anziano tra virgolette a parametro zero, comunque giovane ancora, 29 anni, rispetto ad un giovane che di prospettiva non solo, perché già qualcosina ha fatto vedere, e potrebbero esserci anche altre operazioni di questo tipo. Quindi io non so voi come la pensiate, cerchiamo di analizzare questo discorso qui. Cioè la Juventus ovviamente sta facendo una politica particolare perché ha esigenze di natura economica, ha esigenze di bilancio, perché se dovesse vendere uno come Thuram con le cifre che vi ho detto, 40 in cassa e 30 di plusvalenza, ma sarebbe una vitamina pura per il bilancio, oltre al fatto, perché per la plusvalenza soprattutto ovviamente, oltre al fatto che i 40 milioni possono essere reinvestiti in maniera importante. A proposito di investimento, sapete benissimo che Colomani ha detto sì, fa anche rima, no? Mi viene anche da ridere perché la Juventus, Lukumi, che sì, e Colomani finiscono tutti con l'accento, con la I, insomma, questi tre calciatori, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Quindi ci dovrà essere ora l'accordo, stanno parlando, si cerca l'intesa tra i due club. Secondo me chiede un po' troppo, vi dico la sincera verità, se veramente le cifre sono queste, tipo intorno a 40 milioni, io vi dico la sincera verità, gli direi scusami Paris Saint Germain, ma perché dovrei pagare 40 milioni con Colomani, che nell'ultima stagione credo abbia segnato 5 gol, 6, non lo so. Dice, ma il Tottenham è andato male, lo so, ma Colomani pure è andato male, quindi perché io devo pagarti tanto? Io cercherei di ottenere il maggior sconto possibile, e sotto questo aspetto è chiaro che se il Paris Saint Germain mi dice io voglio Thuram, non avverrebbe uno scambio, probabilmente ci sarebbero delle operazioni staccate, però insomma potrebbe essere favorito l'acquisto di Colomani se ci fosse la cessione di Thuram. Magari invece di 40 ti chiedono uno sconto di là, tu lo chiedi uno sconto di qua, e alla fine bene o male riesci a fare le due operazioni. Quindi tra l'altro risulta che diversi giocatori, chiamiamoli della vecchia guardia, gradirebbero il ritorno di Colomani, che io non ho nulla di contro questo ragazzo, semplicemente se potessi scegliere non lo prenderei, cioè non mi fa impazzire. Però per esempio sono molto contento di un calciatore che mi dice no, io voglio tornare alla Juventus, non importa nulla se giocherà la Champions League, l'Europa League, cosa che farà purtroppo. Questo è già un aspetto importante, però poi non è un vero 9, perché la Juventus ovviamente poi necessita in modo assoluto di un 9 vero, per 9 vero, lo sapete cosa intendo io, uno alla Vlahovic per intenderci, un bomber. Colomani piace a Spalletti perché è duttile, come del resto che sì, che può giocare a 2 in un 4-2-3-1, mezzala, può fare diversi ruoli, quindi lui sta cercando delle caratteristiche. Vuole un mix di ovviamente tecnica, ci mancherebbe, non possiamo prendere gente scarsa, anzi non possiamo prendere più gente scarsa, perché qualcuno forse in questi anni è stato preso, che però sia duttile e abbia carattere, che sì, per esempio lo ha a livello anche di esperienza, magari sotto l'aspetto della personalità Colomani un po' meno, però per esempio è molto duttile, perché ti può giocare se ti in caso di necessità centravanti, ma anche esterno in un attacco a tre, ma anche esterno di una linea a tre della tre quarti, insomma per questo piace a Spalletti. Però insomma c'è da trovare l'accordo tra la Juventus e il Paris Saint Germain, questo è un po' il punto, il nodo della questione. Dopodiché stavo leggendo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, se non sbaglio, parla anche del portiere, dice diciamo che è stato sì, confronta un po' la questione, diciamo che è stato simile anche con Alisson, poi Alisson è rimasto a Liverpool perché Liverpool ha detto di no, però c'è una differenza. Lui dice l'operazione Colomani, che Alisson lo ha voluto il Liverpool, Colomani è fuori dal progetto di Luis Enrique da sempre, quindi la Juventus secondo me dovrebbe approfittare anche di questo aspetto. Un altro destinato a partire sicuramente è Miretti, mentre la Juventus potrebbe rivoluzionare la difesa, perché se veramente ha quasi preso Lokomi, si parla di luglio, c'è una clausola rescissoria di 28, ma forse non viene considerata, si tratta, se magari gli ridai Joao Mario, insomma c'è la possibilità, così come Muaremovic, che sta dimostrando di essere un ottimo calciatore, poi bisognerebbe vederlo ovviamente con la maglia della Juventus, come qualsiasi calciatore. L'esame bianconero, ecco, qualsiasi calciatore deve superare l'esame bianconero. Allora, Claudio Damazzè dice, ciao Quinti, perché vendere un giocatore di 24, adesso non avevo detto 24, 25, 24 anni con margini di crescita notevoli, cediamo se qualcuno li vuole, Locatelli, Koopmeiners, Simeretti, fino alla fine. Allora, Koopmeiners sulla carta dovrebbe essere ceduto, però poi qualcuno di quella lista dei cedibili, anzi dei cedibili quasi certi, forse qualcuno può rimanere. Io non so, Koopmeiners per me non riesce a decollare nella Juventus, non lo vedo proprio, perché è stato provato da tutti gli allenatori in tutti i ruoli e purtroppo ha risposto assente, qualche sprazzo così. Locatelli non credo, perché lo ritiene incedibile, non tanto perché è un top, perché non lo è ovviamente, perché comunque è uno che fa spogliatoio, a parte che è il capitano eccetera. Miretti andrà via sicuramente, Claudio, e la domanda tua è la stessa mia, cioè non è una domanda, io ho fatto la cronaca, se dovessero cedere Thuram e prendere Kessié o magari un altro calciatore di una certa età, zero eccetera, è proprio l'emblema della nuova strategia della Juventus, almeno per quest'anno, legata indissolubilmente, necessariamente, inevitabilmente al discorso economico-finanziario. Perché la cessione di Thuram, io parlerei con Spalletti e gli chiederei scusami, vabbè, ci diamo del tu, Luciano, ma tu hai chiesto di cedere Thuram, e lui secondo me mi risponderebbe di no, è sicuro, e quindi è una questione meramente, caro Claudio, economico-finanziaria, mettiamocelo in testa ragazzi, è così, perché quando vi ho detto che nessun club italiano è in grado di fare determinati acquisti, per esempio l'Inter, Palestra sicuro, il giorno dopo al Chelsea, Nico Paz all'Inter, no, Nico Paz arriva al Como, cioè capite che non è semplice, il Como perché comunque qualche disponibilità ce l'ha, fermo restando che dovrà mettere, sistemare anche il bilancio, dovrà italianizzare la rosa, se vuole poi giocare in Champions League, perché sono delle regole precise che ti dicono devi avere almeno un tot numero di calciatori della tua nazione, altrimenti sei una squadra quasi estera rispetto a quella federazione. Il Como lo sapete che ha fatto giocare quest'anno, se non sbaglio, una sola volta o due un calciatore italiano, e per sei minuti, pensate un po', il Como. Allora Fede, facciamo così, siccome mancano sette minuti questa sera, il menù prevede 19:35 Antonio Barilla, prima firma della stampa, e poi alle 20:05/10 ci dovrebbe essere discreti più o meno, no? Vediamo il livello di abbronzatura, perché ormai valutiamo quello di discreti. Vai Fede.
10: Eccomi Michele da Casale.
9: Oh Michele.
10: Un mio titolo sulla Juventus attuale, Juventus due punti, il punto perfetto di incontro tra pessimismo e realismo, perché fondamentalmente capisco i pessimisti, perché la realtà alimenta il pessimismo, questa realtà della Juventus alimenta giustificatamente il pessimismo. Ora è inutile prendersi in giro, bisogna essere anche un po' obiettivi, guardarsi intorno e dire beh, ma non è che gli altri stiano facendo chissà che cosa, soprattutto in Italia. Il mercato è questo, le possibilità, sì, economiche, queste le risorse sono, finanziarie sono queste, ma non solo per la Juve, un po' per tutti funziona questo discorso. Per cui io personalmente nella timeline della costruzione della Juventus, ma in generale direi proprio di una squadra di calcio, fisso tre momenti: il giorno del raduno, la prima di campionato e la chiusura del mercato. Ora questi tre momenti ci daranno per me ci daranno delle indicazioni. Mi auguro, spero fortemente e vivamente che il giorno del raduno ci siano magari già un nuovo portiere e un nuovo attaccante.
9: Su questo non c'è dubbio. Io invertirei un po', Michele, no? È vero che poi il mercato finisce quando già il campionato è iniziato, ma io direi vedrei prima il mercato, i primi colpi di mercato, sotto questo aspetto sono d'accordo con te, almeno il portiere. Io, se la Juventus ha difficoltà, io non lo so quanta difficoltà abbia veramente con il discorso legato al Dibu Martinez, però farei per esempio su di lui, già l'ho detto e lo ripeto, uno sforzo lo farei. Se ti chiede 10, dagli 10, tanto quanto ti può togliere se tu gli chiedi uno sconto? Ti può togliere 2 milioni, ma ti cambiano la vita a 2 milioni rispetto al fatto di avere un portiere che ti dà certezze, seppur in età avanzata. Bisogna valutare anche queste cose qui, però è chiaro, hai ragione, spero che i primi colpi siano questi: portiere e attaccanti, no attaccante, attaccanti. Cioè a me piacerebbe che la Juventus subito sistemasse la questione tra i pali e l'attacco intero. Poi è chiaro che centrocampo è importante, anzi il centrocampo è la zona nevralgica, no, del terreno di gioco, e da lì si costruiscono le vittorie, i successi, però intanto portiere e attaccanti, anzi attacco tutto, quindi Colomani, ok, Colomani, chi è il primo centravanti? Domanda, non lo so. Io questo silenzio su Vlahovic non vorrei che fosse la quiete prima della tempesta. Per tempesta potrebbe essere o il rinnovo, oppure magari qualcos'altro, no? Boh, vediamo un po', vediamo come andrà a finire. Il primo incontro tra Malagò e Abodi, ogni tanto dobbiamo passare per forza al discorso Federcalcio, quindi poi nazionale, calcio italiano, perché ragazzi l'elezione di Malagò non significa soltanto riportare l'Italia ai mondiali, la nazionale eccetera, significa proprio rivoluzionare il calcio italiano, no? Perché non è che la Federcalcio si occupi soltanto della nazionale, è il governo del calcio italiano la Federcalcio, deve occuparsi delle riforme, che è la cosa più importante, è la cosa annunciata da Gravina nel 2018, quando io ero lì, la prima conferenza stampa post elezioni, disse: i primi tre punti del mio programma, che abbiamo ritrovato anche nell'ultima elezione, quella bulgara, 98,7%, non aveva peraltro competitor, disse: riforma campionati, giustizia, riforma della giustizia sportiva e ovviamente giovani. Non ha fatto nulla, quindi bisogna fare le riforme soprattutto per i club. Poi è chiaro che di conseguenza anche la nazionale, il CT della nazionale, il direttore tecnico della nazionale, eccetera eccetera eccetera. Vai Fede.
11: Buonasera Quinti, Sergio da Tuscania.
9: Oi Sergio.
11: Secondo me, secondo come penso quasi tutti i tifosi, a parte Yıldız, che è lui
9: tutti cedibili,
11: il giocatore superiore, perlomeno dovrebbe esserlo, e penso che tornerà ad esserlo una volta guarito e allenato dall'inizio campionato da mister Spalletti. Penso che tutti gli altri davanti a offerte decenti siano tutti cedibili. Purtroppo senza Champions non possiamo guardare troppo a fare gli schizzinosi. Anche sacrificare un giovane come Thuram non l'avrei mai fatto, ma se lo fanno perché sì, chi è più un grande, proprio esperto, servono i soldi, inutile, serve di fare cassa. Ciao Quinti, buona serata.
9: Ciao Sergio, un abbraccio. Guarda, su, mi ha dato un assist, perché io non sono d'accordo con tanti che intanto bocciano il Diz rispetto al mondiale, la Turchia, quasi come se fosse colpa di il Diz. Allora vi dico subito che il Diz le ultime giornate con la Juventus, le ultime partite le ha giocate, come sapete, con il ginocchio non al meglio, anzi avrebbe meritato il riposo, però se toglieva anche il Diz forse no. Poi è andato ai mondiali non ancora guarito, ma al di là di questo, adesso sto leggendo, qualcuno anche mi ha scritto, io prenderei Nico Paz al posto di... Ragazzi, Nico Paz, allora ve la dico tutta, Nico Paz ha fatto un'ottima stagione, un ottimo calciatore, ma è stato un ottimo calciatore con la maglia del Como, ok? Il Diz, che adesso viene, io purtroppo alcuni tifosi non li capisco, mi ricordano una tifoseria che non voglio citare, ora non va bene più il Diz, che secondo me è veramente l'unico, come dice Sergio, superiore alla media. Il Diz a 19 anni ha indossato la maglia numero 10 della Juventus e secondo me anche in maniera egregia. Certo che non è Platini, certo che non è Tevez, certo che non è Del Piero, sto nominando alcuni dei numeri 10 mostri sacri della storia della Juventus, però io lo vorrei vedere Nico Paz nella Juventus, perché più semplice giocare a Como, dove tu sei il big, dove hai un determinato tipo di gioco con il tuo allenatore e soprattutto altri calciatori che non sono alla tua altezza, e non hai le pressioni. Non hai le pressioni di dover per forza ottenere qualcosa, detto che poi il Como ha ottenuto meritatamente, secondo me, la qualificazione in Champions League. Quindi prima di bocciare un calciatore e di dire no, sarebbe meglio Nico Paz, è più completo, io non sono d'accordo, ve lo dico, poi rispetto tutte le opinioni, però è troppo semplice dire è più forte Nico Paz. Ma io lo farei giocare un anno con la Juventus, poi vediamo se Nico Paz riesce a reggere le pressioni. Io non sono certo. Secondo me il Diz lo ha già superato l'esame bianco-nero. È chiaro che non è, deve crescere tanto anche sotto alcuni punti di vista. Però dai la numero 10 della Juventus a Nico Paz. Poi vediamo. Tra poco Antonio Barilla, caro Fede.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Caro Federico Rossi, si sta raffreddando perché, pensate, ha il condizionatore, pensa a zero, boh, meno 20, dice, sto un po' raffreddando, e lo so, se tu tieni il condizionatore così basso che già io non lo sopporto alto, figuriamoci. Comunque sia, al di là delle nostre dispute di temperatura, tra poco ci colleghiamo ovviamente con, ve l'ho detto, con Antonio Barrirà. Nel frattempo sto leggendo già diversi messaggi che magari, forse io, allora ragazzi, io capisco, vi capisco, capisco un po' di pessimismo, capisco un po' di qualsiasi cosa, però vi state rendendo conto delle difficoltà non solo della Juventus, del calcio italiano, che purtroppo è dietro rispetto ai top campionati, rispetto alla Premier League, ma rispetto quasi a tutte. Gli altri top campionati intendo, perché voi sapete i 5 top, c'è anche l'Italia oltre a quello italiano, poi c'è quello spagnolo, quello tedesco, quello inglese, quello francese, è chiaro che l'Italia sta dietro. Io forse quello francese no, perché però dal punto di vista economico ha grossi grossi problemi, se nemmeno l'Inter per esempio riesce a prendere dei calciatori, ma soprattutto se per esempio i giovani, lo stiamo vedendo, Palestra, Leoni lo scorso anno, lo stesso Calafiori, purtroppo la realtà è questa qui, non è che ne usciamo fuori facilmente, ammesso che poi ci si riesca a breve termine. Ben ritrovato ad Antonio Barrirà, ciao Antonio!
1: Buongiorno a tutti.
0: Caro Antonio, stavo dicendo ai nostri amici, io capisco il loro pessimismo, la loro visione, qualcuno anche disfattista, no, rispetto al discorso Juventus, però purtroppo lo sapevamo già, no, che senza Champions League, ma a prescindere, la Juventus, la dirigenza, in questo caso Carnevali, può muoversi in un raggio d'azione limitato, no Antonio?
1: Sì, ma non capisco il difattismo, se ancora non si è neanche iniziato.
0: Per i nomi che si leggono, ma possibile Colomani, ma possibile Sorlot, ma possibile, però purtroppo
1: cosa si pretende?
0: Ah, non lo so Antonio, guarda, boh.
1: Bisogna fare i conti con la realtà esatto. È una squadra che ha bisogno di rinforzarsi, ma ha bisogno anche di stare attenti al bilancio, soprattutto poi in un contesto dove i giocatori di grandissimo spessore faticano a scegliere la Serie A.
0: Esatto.
1: Quindi sommando le due cose, bisogna considerare queste difficoltà e pensare che a far grande la Juventus dovranno essere delle ottime intuizioni.
0: Ecco,
1: investimenti sì, ma non è possibile pensare di prendere i grandissimi nomi o di investire cifre folli, quello da togliere totalmente, perché significa sognare. Invece mettersi nelle mani di un dirigente esperto del nostro calcio significa fidarsi e allora magari investire delle cifre per costruire una squadra competitiva senza impazzire, che poi nella storia della Juve è successo mille volte, perché Vidal è arrivato per 10 milioni ed è diventato Vidal. E la storia della Juve bonipartiana è stata fatta sempre con giocatori pescati in provincia, quindi non è detto che sia un male. L'importante è che le cose si facciano con raziocinio, studiando bene i calciatori, le esigenze, le qualità e anche l'aspetto caratteriale.
0: Esattamente. Dicevamo dei nomi, no? Colomani ha detto sì, quindi c'è l'accordo, ora bisogna trovare l'intesa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. Risulta anche a te che Luis Enrique abbia chiesto Thuram e quindi magari potrebbe essere favorita l'operazione Colomani, non che sia uno scambio, però insomma possa essere favorita se magari loro chiedono alla Juventus Thuram.
1: Può essere favorita, ovviamente ci deve essere una valutazione Thuram all'altezza di quelle che sono le aspettative, proprio per il discorso complessivo che facevamo, ma soprattutto individuare una pedina di scambio può aiutare a trovare un'intesa sulla valutazione, che dal punto di vista del PSG è molto più alta di quello che la Juve intende spendere.
0: Sì.
1: E quindi se dovesse trovare decollo questa idea, perché che il giocatore piaccia è in dubbio, e se però dovesse decollare l'ipotesi può essere utile in questo senso.
0: stavo pensando, Antonio, non so tu cosa, volevo anche sapere la tua. Oggi scrivevo un pezzo sul sito, mi è venuto in mente, no? Se dovessero andare in porto le operazioni, e poi ti chiedo ovviamente anche di che sì, cioè acquisto di che sì e cessione di Thuram, no? È un po' questa anche la nuova strategia, cioè vendi un calciatore che se te lo chiede Luis Enrique evidentemente ha grandi potenzialità, giovane, e prendi uno in scadenza, esperto, che vabbè poi dovrebbe nel caso ridursi ovviamente l'ingaggio, però insomma mandi via un calciatore sul quale forse no potevi contare. Ma potevi
1: bisogna capire che cosa si vuole, perché il discorso di Cassi intanto rientra in una valutazione di un giocatore che io personalmente non ritengo finito e che la Juve stava studiando da questo punto di vista. Ti faccio un esempio recente: quando è arrivato Boga, sì, tanti hanno storto il naso, si è dimostrato un giocatore che era assolutamente in grado di dire la sua. Adesso ci sono tanti casi di giocatori che sono rientrati dall'Arabia o dall'America e hanno dimostrato di avere una seconda possibilità in un calcio più impegnativo come quello europeo. Ma quello che non dobbiamo dimenticare è un duplice aspetto, e ripeto, io vado oltre i sogni e mi fermo alle cose pratiche. Allora, uno, la Juventus deve fare cassa, esatto. Quindi non è che tu cedi Thuram perché decidi di cedere Thuram. Se vuoi tenere il gioiello Yıldız, i giocatori, i pochi giocatori che hanno mercato sono Cambiaso, Bremer e Thuram. Quindi è inutile starci a girare intorno.
0: Sì.
1: La seconda cosa, che si rientra in un piano di ricerca, di esperienza importante, è comunque un giocatore che ha un passato nel Milan e nel Barcellona, e la Juventus ha bisogno anche di giocatori che portino personalità, conoscenza, abitudine ai grandi club, ai grandi spogliatoi. A parametro zero diventa un affare, e quindi è una valutazione che si sta portando avanti, ma anche lì ancora non si è
0: certo.
1: chiuso nessuna
0: parte. È un'ipotesi, certo, un'ipotesi. Invece, al di là di Colomani, che mi pare di capire, insomma, bene o male, alla fine possa andare in porto, quindi sarebbe un ritorno, non si sta parlando, o meglio, si sta parlando poco, da qualche giorno, di Vlahovic. Che fine farà? Perché qualcuno dice forse accetta le offerte turche, quindi Vlahovic è solo una questione di soldi se dovesse accettare il Besiktas, per esempio.
1: Ma io non credo che sia una questione solo di soldi, credo che, come abbiamo sempre detto, è una questione di parametri su un giocatore 26 anni nazionale a parametro zero. Cioè, è naturale che un giocatore di quel livello, portato in maniera assurda a parametro zero, perché tu se volevi cederlo ci guadagnavi,
0: certo,
1: se volevi tenerlo spendevi meno, porta tanti club a fare delle offerte che chiaramente sono valutabili. Io resto convinto che Carnevali proverà a valutare anche lui l'ipotesi di ragionarci, perché le cifre che abbiamo appena nominato i Colomani dimostrano che se tu vai a prendere un giocatore di spessore, se anche non accende la fantasia come dicevi tu all'inizio, spendi molto di più che accettare le condizioni di Vlahovic. Se sommi cartellino, commissioni e ingaggio, spendi molto molto di più, e siccome in un attacco tutto da rifare Colomoni da solo non basta, io credo che opportunamente faranno un tipo di valutazione anche differente.
0: Tra l'altro aggiungiamo, ricordiamo, Antonio, che Vlahovic sarebbe il centravanti, diciamo, ideale per Spalletti, lo ha nominato subito titolare nella prima conferenza stampa, come ricorderai, di presentazione, poi purtroppo si è infortunato, quindi avrebbe anche ovviamente il gradimento dell'allenatore, ricordiamolo, nell'ultimo mese anche 4 gol, quindi io sono d'accordo con te, sperando però che...
1: Ma sì, è stata un'operazione improvvida, sì, perché un calciatore di quel livello tu non lo porti a scadenza, perché mal che vada lo vendi e finanzi un altro centravanti. Ma non puoi pensare di portare a zero un giocatore del genere. Se tu guardi dei giocatori medi ti chiedono 30 milioni per il cartellino, e tu devi sommare almeno 4 milioni di ingaggio, fai il totale e dividilo per il solo ingaggio di un calciatore in scadenza.
0: No, ma io quando disse, mi ricordo quando, come le disse, ne riparleremo a fine anno, dico ma come a fine anno, va a zero, pensavo tra me e me, però purtroppo è stato fatto l'errore, adesso la Juventus ne sta pagando ovviamente le conseguenze. Invece situazione portiere, anche lì no, si pensava fosse quasi fatta per Martinez, invece?
1: Beh, invece è successo quello che succede in situazioni del genere, cioè la Juventus pensava di poter ottenere un ampio sconto sul cartellino del giocatore e di conseguenza investire esclusivamente sull'ingaggio. Ma quando invece l'ingaggio è elevato e ti chiedono anche un prezzo di cartellino abbastanza alto, è normale che la trattativa si areni. Ma anche in questo caso io credo che si stia pagando una gestione non perfetta degli anni precedenti, perché io ribadisco, io non sono uno che ritiene Di Gregorio non all'altezza. Credo che stia anche pagando un po' per tutti, per

0: Intanto Danilo, e non solo Danilo, è in nazionale brasiliana. Quando Rabiot, a parte il calo finale complessivo, è stato protagonista al Milan, quando Szczęsny, mi pare, se non vado errato, che l'ho visto festeggiare con Barcellona. Sommiamo tutte le cose insieme e poi tiriamo le conclusioni.
1: Infatti, quanti errori. Tu prima hai detto di Carnevali, ovviamente dalla richiesta diretta, perché secondo te? Perché sai, anche qui dicono però Carnevali ha fatto bene, ma nel Sassuolo che è mondo diverso da quello della Juventus. Secondo te perché invece farà bene, oppure è l'uomo giusto per la Juventus?
0: Nel calcio giudicano sempre i risultati e quindi saranno quelli a decidere, certo. Però le premesse sono perfette, perché parliamo di uno dei pochissimi manager italiani, io vi sfido a farmi 5 nomi che sono in grado di coniugare competenze sportive e manageriali come lui. Se mi fate 5 nomi, dopo io ve ne do 2, lui è Marotta, datene altri 3 e ci arriviamo. È uno dei pochi che riesce a leggere un bilancio e conoscere un terzino. Quello che serve alla Juventus in questo momento, che finora è passata da uomini bravi ma sovradimensionati, quindi direttori sportivi che sono stati messi a fare i direttori generali e non è lo stesso mestiere, oppure sono passati da soggetti sicuramente professionali ma arrivati da realtà diverse. Questa è una persona che frequenta il nostro calcio da anni, che è noto per aver saputo investire su grandi calciatori. A chi mi dice che viene dal Sassuolo, io dico che Conte venne dal Siena, era in Serie B, mi pare che ha schiettato la delle Juve. Dico che Marotta venne dalla Sampdoria, che non mi sembrava del Real Madrid all'epoca, e conta il lavoro e conta come si lavora. Io credo che in questo momento sia un profilo perfetto per la Juventus.
1: Tra l'altro aggiungo io, forse non è un caso, anzi secondo me non è un caso, che oltre a essere amministratore delegato è direttore generale, perché può ricoprire giustamente quelle due cariche. Prima di salutarti e ringraziarti Antonio, insomma c'è stata l'elezione scontata di, passiamo ovviamente alla Federcalcio, di Malagò. Ora, primo contatto con la politica, la prima cosa che ha detto, io ero lì in conferenza, uno dei primi punti ovviamente il rapporto con la politica, però poi c'è da fare, perché parecchi sono convinti che Federcalcio significhi solo nazionale, ma invece significa riforma, calcio italiano eccetera. Secondo te perché può fare bene? Anche lì qualcuno dice però sapete che il CONI è una cosa, gli altri sport sono una cosa, è sicuramente un ottimo manager sportivo e questo è chiaro, però il calcio poi è fatto di tante dinamiche particolari.
0: Sì, ma le dinamiche particolari sono quelle che hanno inamidato il calcio, che finora è stato amministrato in politichese,
1: esatto,
0: e non è stato mai amministrato in una maniera sana. E noi abbiamo da riformare le strutture, abbiamo da riformare i settori giovanili, abbiamo da riformare i formatori dei settori giovanili, abbiamo da salvaguardare una Serie A che continua a perdere talenti, e quindi lì ci vuole uno che si rimbocchi le maniche. Ora, oggettivamente abbiamo avuto modo di vedere come il Presidente abbia nel CONI dato un esempio di managerialità importante. Io poi credo che un grande manager non fa lui,
1: esatto,
0: si mette anche accanto persone che possono lavorare per lui e in nome suo,
1: sì, sì,
0: scegliendo le competenze che è giusto.
1: Per esempio sotto profilo tecnico si parla appunto di Valdini, come insomma almeno gli avrebbe già proposto insomma direttore tecnico, poi magari anche altre figure. L'ultima invece, discorso poi CT, a me risulta che tipo un mese e qualcosina fa Malagò si è incontrato con Conte. Conte gli abbia dato la disponibilità. Poi si è parlato di Mancini. Negli ultimi giorni si rifà. Insomma, secondo te alla fine chi sarà il CT della nazionale?
0: Ma che sarà lo posso dire, però sarà, mi pare di capire che ci si orienta verso un profilo di un allenatore vincente, di un allenatore esperto, di un allenatore che sappia prendere in mano una situazione molto delicata. E tutte e due onestamente aderiscono a questo tipo di profilo. È chiaro che poi bisognerà fare dei conti con ragioni diverse, per tutte e due c'è un problema economico legato a ingaggi da club, da sì, grandi club,
1: esatto,
0: ma io penso che loro faranno qualche passo eventualmente e gli sponsor interverranno. C'è un'oscillazione, lo vediamo anche da quelle che sono le posizioni. Io credo che le oscillazioni nascano anche dalle posizioni

0: dei grandi elettori che magari hanno delle diverse visioni sulle qualità dei due, però sicuramente cioè, tutte e due, se ci fermiamo in astratto a valutarli, ecco, poi lascia perdere che li è andato via, che li si è lasciato, parliamo di fatti, sono due vincenti e sono anche due che sanno in qualche modo guardare al giovane, perché Conte ha saputo trasformare squadre tra virgolette normali in squadre vincenti, offrendo sempre quell'attaccamento, quella motivazione in più, e l'ha già dimostrato. Mancini con i giovani lavora benissimo, ricordo che nella sua esperienza in nazionale Tonali e Zaniolo arrivarono quando avevano giocato un minuto ancora nelle rispettive squadre. Questo significa avere un'attenzione agli under, che in questo momento storico per noi è fondamentale.
1: Esatto, se dovessi tu puntare un euro, punteresti su Conte o su Mancini, non come preferenza?
0: Su Conte.
1: Anch'io sì, penso che alla fine secondo me sarà lui il prossimo CT, però staremo insomma a vedere. Antonio, grazie mille, buon weekend e buon lavoro. Grazie
0: a voi, buonasera.
1: Un abbraccio, grazie Antonio Barilla, prima firma della Stampa. Allora, Sky Sport ha dato qualche altra, diciamo così, indiscrezione sulla giornata di ieri, che è stata una giornata di vertice, di incontro, di confronto tra Carnevali e lo stesso Spalletti. La giornata di ieri, leggiamo, è stata particolarmente importante sul fronte Colomani. Ecco, per esempio, è stato sicuramente uno degli argomenti, no? Giovanni Carnevale ha infatti intensificato i contatti per definire strategie, la strategia operativa del club in vista del mercato estivo. In questo senso il dirigente ha avuto un confronto diretto con John Elkann Carnevali per fare il punto sulla situazione e valutare i margini dell'operazione. Non è mancato neppure il dialogo con Luciano Spalletti, durante il quale sono stati fissati alcuni paletti fondamentali per la costruzione della Juve della prossima stagione. L'eventuale arrivo di Colomani rappresenterebbe un tassello di assoluto valore nel nuovo progetto tecnico, motivo per cui la dirigenza è pronta a lavorare intensamente per cercare di chiudere l'operazione. Quindi sostanzialmente vedete un po' già la differenza rispetto a prima, no? Ieri si parla di questo vertice Carnevali-Spalletti che c'è stato, ma prima di avere l'ok definitivo sul discorso Colomani, Carnevali, da quello che dice Sky Sport, si è giustamente, secondo me, confrontato con il capo, chi alla fine deve accendere il semaforo verde, soprattutto per alcune operazioni, diciamo, importanti sotto il profilo economico, e quella di Colomani sarà un'operazione certamente importante. Vai Fede.
2: Mauro dalla Calabria.
1: Mauro,
2: allora, credo che sia arrivato il momento di essere chiari, limpidi, sinceri con un popolo intero che sono 6 anni che sta soffrendo e non merita di sentire ancora bugie o sogni o immaginare qualcosa di bello. Noi siamo in una situazione economica, finanziaria, strutturale molto al limite. Sento parlare di acquisto di Colomani, 40 milioni di cartellino, sento parlare dell'acquisto di Sorloth, 30-35 milioni di cartellino, sento parlare dell'acquisto di Kim, altri 30-35 milioni di cartellino.
1: Non credo.
2: E sento parlare ancora di altri acquisti, sempre con esborso di cartellino, quindi bisogna andare a bussare alle porte delle società che detengono i cartellini di questi giocatori.
1: Questo però è normale, perché se non sono in scadenza, quindi vanno a zero, devi bussare per forza alle porte. Però ti correggo, Kim, allora, non si sta ultimamente, si è raffreddata, non leggo più, diciamo così, non ho notizie, non leggo più di Kim, ma se la Juventus dovesse dare l'assalto a Kim, a parte che 35 non sarebbero pochi nel caso, ma proverebbe proverebbe, nel caso in cui tentasse, di prenderlo a titolo in prestito, magari con obbligo, magari con diritto di riscatto, quello poi si vedrebbe. Però gli altri, non ho capito il senso poi alla fine del tuo messaggio, prendere in giro che cosa significa? Cioè che se ci sono delle indiscrezioni, dei contatti, delle trattative, non bisogna dirle? Non l'ho capita sinceramente il tuo messaggio. Io, e poi non so nemmeno tu a chi ti riferisca rispetto al fatto di prendere in giro un po'. Qui, almeno qui a Radio Bianconera, non si prende in giro nessuno. Io sicuramente no, nel senso che dico quello che leggo e quando so le cose dico quello che so, se ho le fonti giuste, altrimenti sto anche zitto. Ciao Quinti, scusami se mi permetto, ma figurati Giovanni da Brasile, ma in questo momento non riesco a vedere nessuna strategia guida della nostra signora. Mi sembra che Carnevali stia procedendo al buio e improvvisando, insomma Colo a 40 anche no. Allora Giovanni, ti dico questo, non sono d'accordo rispetto alla tua sensazione, alla tua idea, ma non sono d'accordo sul fatto che Carnevali stia viaggiando al buio. Credo che uno come lui tutto possa fare o tutto faccia, ma non viaggiare e guidare al buio, non è proprio il tipo, non sarebbe veramente, sarebbe uno sprovveduto secondo me. Ok, poi sul discorso 40 milioni di colomani, no, lì sono d'accordo con te, l'ho detto prima, io mi sembrano un po' troppi, la Juventus dovrebbe provare, ma credo che ci stia provando sicuramente, ad avere uno sconto, a far sì che paghi meno questo cartellino. Però ragazzi, le dinamiche del mercato sono particolari, cioè la Juventus dovrebbe approfittare rispetto al discorso colomani del fatto che il giocatore è fuori dal progetto di Luis Enrique, è sempre stato fuori, tant'è che lo scorso anno lo cedettero alla Juventus, due campionati fa, diciamo così, lo scorso campionato al Tottenham, e adesso lo vuole dar via, quindi bisogna approfittare. Vediamo se magari il Paris Saint Germain ti chiederà Thuram, a quel punto magari può essere un po' agevolata anche l'altra operazione. Però insomma, sul fatto che Carnevali stia viaggiando al buio non sono d'accordo con te. Sicuramente sta operando in una situazione difficile per i motivi che sappiamo, e quindi bisogna essere molto bravi a cedere alcuni calciatori, per esempio, che è la cosa fondamentale, forse più importante, o comunque quella necessaria, l'anticamera degli acquisti. Cioè il discorso delle cessioni, a parte alcune scontate, ma non sono scontate tutte quelle che vorremmo noi o che dovrebbero essere, cioè di calciatori che magari non sono da Juventus, qualcuno forse alla fine di quelli che sappiamo bocciati potrebbe anche restare, perché sono tanti da cedere. E poi ricordiamolo che tornano indietro Douglas Luiz, Nico Gonzalez e lo stesso Arthur, quindi ci sono tante, è una rosa che va sfoltita in maniera importante, quindi cedere bene per poi riacquistare. Ma lui è arrivato da poco, ma sa benissimo che la situazione non è semplice, ma non è semplice non solo per la Juventus, per tutto il calcio italiano. È molto difficile competere con queste squadre, soprattutto inglesi, col Paris Saint Germain, anche con le tedesche, perché se anche una tedesca, una big, va su un calciatore e ci sei anche tu, ti deve ritirare perché perdi. Cioè non c'è partita, capite? Non è che dici facciamo l'asta al rialzo, non c'è proprio partita. E quindi i Carnevali non al buio, anzi, secondo me sta accendendo i fari in maniera importante, anche forse anche gli abbaglianti, se vogliamo, Federico. A proposito degli abbaglianti, sono le 20 e quindi do la linea a Federico Rossi, tra poco saremo abbagliati dall'abbronzatura. Di chi? Di Stefano Discreti.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buonasera ragazzi, buonasera. Ma riguardo Palestra, parlando proprio del singolo, se lo rapportiamo a, diciamo, alla vita normale, tra virgolette, di tutti noi, se io faccio un lavoro da 2000 euro al mese e arriva un'altra ditta che fa lo stesso lavoro a 6.000 euro al mese, io rimango a 2.000 euro o vado a 6.000? Quindi il ragionamento proprio che non dovrebbe neanche esistere, che è scontato, no? parità di lavoro, lui gioca a calcio in Italia, va a giocare a calcio in Inghilterra.
6: Ragazzi, salve, ma noi alla fine poi siamo arrivati sesti l'anno scorso per colpa nostra, perché altrimenti in Champions ci arrivavamo, e se ci andava meglio qualcosina forse arrivavamo di più, anche secondi. Ci è andato tutto male, dobbiamo dire, dandoci noi un aiuto per farlo andare male, quindi con qualche innesto quella squadra che avevamo, cioè, non era poi così male, cioè, a parte qualcuno che vuole cambiato proprio, se non vogliono rimanere, se non hanno voglia di rimanere, vado via.
7: Buonasera, dottor Vaciago, Gianmarco da Viareggio. Una semplice considerazione: Agnelli tanti anni fa aveva previsto questo strapotere della Premier League, no? Forse la Superlega, che non aveva tutti i torti nel cercare di far nascere, era anche un modo per proteggersi da questo strapotere, ma il visionario Agnelli è stato fatto fuori. Ecco, volevo sapere un suo commento, una sua considerazione. Grazie e la saluto con affetto, Gianmarco, tifoso bianconero.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, Nicolo Schira, collega di Tutto Sport, che sul suo profilo X ha confermato, insomma, che molto avanzata la trattativa per Moremovic, 2,2 l'anno, come ingaggio, vedremo triennale, non lo so. E, ricordiamolo questo, che la Juventus, in caso di cessione del ragazzo a un altro club, avrebbe il 50% rispetto all'accordo precedente, quindi presumo che in caso di riacquisto abbia uno sconto del 50%. Sembra che, insomma, ovviamente ci sia sia intervenuto direttamente Carnevali, lo ha avuto lui, è stato nel Sassuolo, e quindi potrebbe essere un acquisto, forse il primo, chissà, della nuova, diciamo così, era juventina targata appunto Giuntoli. Prima abbiamo detto che volevamo conoscere il livello di abbronzatura di chi vive al mare, per esempio Stefano Discreti.
8: Oh, buonasera a tutti.
1: Più bianco dell'altra volta, oh. Non sei uscito di casa?
8: Non è, sono concentrato sul mercato.
1: Ah, che delusione, raga. Mi aspettavo, non dico una top abbronzatura, però che ne so, vivi lì. Se io fossi lì tutte le mattine andrei a correre in spiaggia. Non so se te lo permetta il cane, però
8: faresti benissimo.
1: Dai, allora, caro Stefano Discreti, quante possibilità ci sono che la Juventus il prossimo anno non vada in Serie B?
8: Tantissime, il 100%.
1: Dici? E che cosa te lo fa pensare? Come mai questa botta di ottimismo?
8: Comunque la Juventus è una squadra da prime posizioni, sicuramente è una squadra che alla prospettiva, ci sono le prospettive per tornare in Champions League, vediamo il mercato, chiaramente a seconda dei movimenti che ci saranno, poi capisco se può lottare per qualcosa di più, oppure se si attesterà ad un livello come quello degli ultimi anni, cioè un po' vissuto quasi come un trionfo.
1: Io purtroppo, sai benissimo, insomma, stai vedendo le difficoltà anche di altri club, no? Magari in questo momento un po' più
9: sulla carta in salute, sempre sulla carta della Juventus, e quindi non è semplice. Allora, Coromania ha detto sì, fa anche rima. Ora bisognerà trovare l'accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pare che vogliano 40 milioni, per me sono troppi. Lo so che non ti piace, però Stefano, da una parte bisogna cominciare qua, non è che ci sia tutta questa, no?
8: Oh, mi fa ridere quando dicono Colomania ha detto sì. Colomania ha detto sì da un anno e mezzo che ha detto sì. Sì, il problema però, sono i soldi che chiede il Paris Saint-Germain, quindi è quello il discorso, non è il giocatore. Il giocatore vuole tornare, è già stato più volte disposto a spalmare il suo contratto in più anni, quindi l'accordo col giocatore c'è da tempo, e bisogna trovare l'accordo con la società che continua a chiedere troppo rispetto al valore del calciatore. Questo è quello che penso io, e la Juve deve capire. Io poi, quando si parla di un possibile scambio con Thuram, mi metto le mani tra i capelli, devo dire.
9: No, su questo sono d'accordo con te, Stefano. Tra l'altro aggiungo che si è anche ridotto un po' l'ingaggio con Romani, cioè lui vuole venire alla Juventus, punto. Ora staremo a vedere. La chiave potrebbe essere, caro Stefano, potrebbe, usiamo il condizionale, Thuram, perché come tu sai Luis Enrique, campione d'Europa bis, secondo me attualmente il più forte allenatore del mondo, magari esagero ma la penso così, ma non perché abbia vinto due Champions League consecutive, che non è poco peraltro, lo ha chiesto al Paris Saint Germain, quindi non è scarso questo ragazzo, ci si potrebbe lavorare. Ma Stefano, la Juventus chiede 40, quindi incasserebbe sui 40 e più una plusvalenza intorno ai 30. E ritorniamo sempre al solito discorso che molte operazioni, ahimè, sono dettate da motivi più economico-finanziari che invece tecnici.
8: No, no, ripeto, lo scambio praticamente alla pari o qualcosa tra Thuram e Colomani farebbe felice solamente il Paris Saint-Germain, stapperebbero champagne. La Juventus si indebolirebbe da questo scambio, è evidente, dai. È inutile girarci intorno. Alla fine Thuram di prospettiva è il centrocampista più forte che la Juventus, lo cambia per un attaccante che non è un bomber, e quindi sì, sicuramente farà meglio rispetto a David Openda. Ma se tu vuoi tornare a vincere hai bisogno di determinati calciatori, in particolare di un bomber, e Colomani sicuramente non lo è.
9: Lo so, infatti serve ovviamente Colomani, ok, ma serve, l'abbiamo detto anche l'altra volta, abbiamo detto martedì, serve un bomber. Ora vediamo, non so, non si sta parlando più di una sorta di silenzio sul discorso Vlahovic. Io prima ho avuto Barilla, mi ha detto secondo me Carnevali farà di tutto, tenterà fino all'ultimo di confermarlo, però non è semplice, perché lui dice sì, ok, chiede qualcosa, magari non quello che ha chiesto l'ultima volta, però è pur vero che uno sforzo, dice lui, secondo me bisogna farlo, perché se vai a prendere un centravanti all'altezza, Stefano, non te lo regala nessuno, eh.
8: Ah, ma questo è un discorso evidente, chiaramente anche Vlahovic sta facendo le sue valutazioni, sta aspettando di capire quali sono le offerte. Da quello che sembra, da quello che si legge, si ascolta, l'unica offerta veramente forte è dalla Turchia, ma lui non impazzisce per il campionato turco, si capisce, quindi vediamo, perché a quel punto, se non dovesse arrivare nessuna contro offensiva da altre squadre importanti, e il calciatore potrebbe essere convinto magari da un prolungamento di un anno come era stato fatto per Rabiot, e intanto tu comunque sia, ecco, riporti Colomani ai Vlahovic, l'attacco ce l'hai sistemato, cioè, un attacco comunque con Colomani, Boga, Vlahovic, con Seisao e Ildiz è un attacco di livello, è un attacco importante. Quindi se tu confermi Vlahovic e prendi Colomani, comunque l'attacco l'hai sistemato, poi dopo a quel punto ti resterebbe di sistemare tutti gli altri reparti.
9: Sì, sì, no, per esempio Stefano, potrebbe essere rivoluzionata la difesa, o meglio, rispetto al fatto che Cambiaso potrebbe essere ceduto, lo sappiamo, perché insomma è uno di quelli che ha mercato, si parla appunto di Lukumi, si parla di questo ragazzo Moremovic, che peraltro 50% la Juventus avrebbe di sconto, tra virgolette. Non so se tu sia d'accordo con la partenza eventuale di Gatti, Cambiaso, lo stesso Cabal, e forse potrebbe anche restare, guarda che ti dico, il tuo amico Bremer, anzi è auspicabile che resti, no?
8: Ah, allora, partiamo dal presupposto, se comunque sia compri dei giocatori in difesa ma tieni Bremer, c'è una prospettiva comunque di alternare, fare dei cambiamenti, ma hai una base da cui ripartire. Se tu vendi Bremer, cioè vendi il tuo pilastro, non bastano Lukumi, Moremovic, non bastano uomini di questo tipo, altrimenti ti sta indebolendo anche lì in difesa. Alla fine più che una campagna rafforzamento sembra una campagna di indebolimento in quel caso, no? Poi per quanto riguarda invece è cambiato, chiaramente cambiato, se dovesse partire cambiato prendere qualche esterno, eh. Non è che Lukumi o Moremovic vanno a compensare l'eventuale partenza di cambiato, quello sì possono compensare la partenza di Gatti, di Caballa, ma per cambiato con chi lo sostituiresti?
9: Eh sì, questo è vero, esatto, questo potrebbe essere un problema. Andiamo con qualche audio, vai Fede.
10: Buonanotte Squintiliano, Stefano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo fare un appunto a Stefano, io anche sono un discretiano della primera ora, però no. Forse il tipo di calcio che lui vede della Juventus, il tipo di società Juventus che lui vede, per il momento non c'è più, tornerà presto, però non c'è più. Adesso quello che dobbiamo fare è dobbiamo prendere dei giocatori a poco e tentare di venderli a tanto, e questo Carnevali lo può fare bene, perché poi se continuiamo a dire non è un giocatore da Juve, non è questo, che è quello che noi ci ricordiamo tutti, poi ci fa anche male perché la nostalgia è pungente su quello che avevamo e quello che non abbiamo più. Quindi solo per un momento, almeno fino a Natale, facciamoli lavorare Stefano, vediamo se riusciamo a rimontare il gap che abbiamo con l'Inter, perché secondo me con 3-4 acquisti fatti bene ce la facciamo. Ciao ragazzi, forza Juve.
9: Allora, grazie. Il tuo fan si è dichiarato, è un discretiano di primo pelo, insomma, però ti dice: caro Stefano, io ti voterò, se tu dovessi candidarti, ti voterei, ma un po' meno di sfattismo, facciamoli lavorare, aspettiamo prima di dare delle sentenze definitive e disfattiste. Questo è un po' il senso del messaggio, eh?
8: No, ma per carità, facciamoli lavorare, ancora non è successo praticamente niente. Io infatti sto giudicando semplicemente i nomi che circolano, no? Nel senso, dinanzi le possibili cessioni, no? Cioè, se tu mi dici sei d'accordo, sei contento se fanno lo scambio tra me e Colomani, io ti dico assolutamente no, è follia, anzi ti aggiungo, sarebbe uno scambio che per me è follia. Se invece mi dici sei d'accordo che torna Colomani, che si abbassa lo stipendio e sacrifichiamo Openda o Day, cioè il problema è quello, cioè se tu togli un giocatore che non è importante, ma se tu mi dici ecco vendi Cabal, piace, no, e mi dici invece no, la Juventus si rinforza, cioè cambierà in difesa e uno dei partenti è Bremer, io ti dico non mi rinforzo per quello Bremer, cioè devo prendere un giocatore di pari livello, quindi per quello ti dico dobbiamo capire quali sono i calciatori. Poi chiaramente, come anche ha detto Luciano Moggi, Carnevali è uno che sta nel calcio da tanti anni, però lui è stato abituato sempre a, diciamo, come diceva il nostro radioascoltatore, a comprare dei giocatori a poco e poi a rivenderli, no? Però non ha mai avuto la pressione di un club che doveva vincere, quindi lui è sicuramente bravo a scovare dei giovani e poi a rivenderli, ma la Juve non devi scovare dei giovani e poi rivenderli, la Juve devi scovare dei campioni e devi andare a vincere.
9: Però non credo che sia bravo solo a fare questo. Io sono d'accordo con Antonio Barilla quando dice è uno dei pochi dirigenti in Italia bravo sia sotto il profilo, diciamo, sportivo che gestionale, quindi un po' più amministrativo. Io secondo me la Juventus l'ha preso per questo, quindi bisogna, secondo me, se uno è bravo, io la vedo così, magari poi sbaglio, io poi è pure simpatico, disponibile, l'ho fermato lunedì, hai visto la foto, gli ho chiesto, ho avuto anche una sorta di scoop, nel senso
8: è simpatico, si vede, si ferma con i tifosi, con i giornalisti, con lo staff, si vede che è sorridente, abbronzato, quindi si presenta bene come da un punto di vista di persona, non è imbronciato, silenzioso alla Como lì, è uno comunque schietto, diretto, anche con un pizzico sempre di ottimismo nella sua immagine, dai.
9: Lo so, sì, questo è vero, però aspettiamo, dai, vediamo un po' quello che succede. Certo, Stefano, è inutile che ci nascondiamo, le difficoltà ci sono per tutti. A proposito, il Milan ha fatto prima il Milan a prendere Ramos 65 milioni che poi diventano forse 70, io non so nemmeno se li valga, ti dico la verità, che la Juventus a riprendere Colomani che ancora non ha ripreso.
8: A me non fa impazzire nemmeno Gonzalo Ramos, io i movimenti che sta facendo il Milan in attacco negli ultimi anni proprio non li sto comprendendo, forse sbaglio io, forse vedo male il calcio io da fuori, ma ti devo dire la verità, posso dire quello che penso? Se io devo andare a investire 55 milioni su Gonzalo Ramos e tutto il discorso, io prima di tutto contatto il papà di Vlahovic e provo a capire a parametro zero quanto mi costa Vlahovic, piuttosto che andare a investire tutti questi soldi su Gonzalo Ramos.
9: No, io ti dico la sincera verità, io spero che Vlahovic resti alla Juve, guarda che ti dico.
8: No, no, sono d'accordo, però se ti dico, certo, se io spendo tutti quei soldi per Ramos, io provo a prendere Vlahovic.
9: Però il Milan ci ha provato su richiesta di Allegri l'altra volta, quindi adesso non credo, forse non è più nei radar. Invece nei radar di Allegri, quindi del Napoli, c'è sicuramente Gatti. Sto pensando, Stefano, che se la Juventus vuole... Il Gatti sicuramente sul mercato, Cabal sicuramente sul mercato, ed è probabile che c'è dello stesso Cambiaso. Se noi andiamo a sommare un po' gli ipotetici incassi di questi tre calciatori, caro Stefano, al di là delle plusvalenze che non sarebbero poche, per esempio sul Cambiaso, ma anche per lo stesso Gatti, più o meno arrivi alla cifra, se non la superi, dei 58 milioni, che magari c'entra poco, di Bremer. Quindi io sono convinto che se la Juventus dovesse prendere Lukumi e Muaremovic, quasi sicuramente, per il discorso che facevi tu, terrebbe lo stesso Bremer. Non credi tu? Potrebbe essere questa la strategia?
8: Beh, anche perché veramente, cioè, se pensi di sostituire Bremer con Lukumi e Muaremovic, penso che i tifosi finiscono in depressione da subito. In aggiunta, invece, al posto di Cabal, Gatti mi spiegherebbe, però è chiaro che ed è evidente che non rientra nelle grazie di Spalletti, che non lo ha utilizzato pochissimo, e quindi che ti devo dire, se l'allenatore non lo vede bene, ci può stare questa cessione. Io credo che dovunque andrà comunque farà bene, perché è un giocatore che ha dimostrato sempre di far bene, di mettere l'impegno, e quindi il discorso è questo. Però dipende dal mercato, puoi scegliere chi ti pare, ma dipende da chi li rimpiazzi, perché altrimenti, cioè, non mi puoi dire, se vendi Bremer e prendi Muaremovic e Lukumi, non mi puoi dire che ti sei rinforzato. Se invece vendi Cabal e Gatti, comunque posso dire, sono riuscito a tenere Bremer, ho comunque ancora Calulo, ho comunque ancora Kelly, non lo so, quindi alla fine in un certo modo ho comunque limitato i danni e ci sta.
9: Dici?
8: Sì, sì. Cioè, il metro della difesa, cioè i due giocatori in questo momento della difesa della Juve che non sono da vendere sono Calulo e Bremer. Se vendi uno di quei due, mi devi vedere con chi lo rimpiazzi. Se vendi gli altri, che più o meno sono che si giocavano il posto, Kelly, Gatti, Cabal, lo stesso Rugani che rientra, se vendi questi e prendi altri, dici, oh, ho venduto questi ma non ho presi altri, Moremo ci ha fatto bene a Sassuolo, Lukumi ha fatto bene a Bologna, quindi comunque sì, erano titolari nelle proprie squadre, li porti qui alla Juve, non è detto che facciano benissimo, ma comunque non vanno a sostituire dei perni fondamentali, no? Vanno a sostituire eventuali giocatori che stavano in panchina o si giocavano il posto di volare, quindi ci può stare. E se invece mandi via Calulu e Bremer, là
9: no,
8: devi prendere,
9: no, per carità,
8: devi prendere dei nomi importanti, dai ragazzi, devi prendere dei nomi fatti, non è che mi puoi venire a prendere, non ti puoi presentare con Lukumi per sostituire Bremer, dai.
9: Allora, Fede, vediamo prima che Stefano, perché il venerdì lui già credo che sia intenuta da discoteca, mi pare di capire, non lo so.
8: Oh, vado a ballare, dance.
9: Anche Federico Rossi va a ballare questa sera.
8: Mi raggiunge, ha detto.
9: Vediamo se c'è qualche altro tuo fan pentito, diciamo così, dai, vai.
11: Il Paris Saint-Germain,
9: sì,
11: chiede 40 milioni per Colo,
9: sì,
11: perché lo ha bilancio a 36, e sotto quella cifra non credo che ci vada.
9: Lo so, io ti dico la verità, se fossi una Juventus non la penso così e non lo pagherei 40 milioni. Onesto, Stefano, nemmeno tu credo, no?
8: No, ma nemmeno io.
9: Nemmeno la Juve, spero, non lo paghi 40 milioni, ma stiamo scherzando. Allora, Domenico ci chiede perché il Milano può spendere e noi no. Non lo so, boh, perché forse il fondo ha messo i soldi, non lo so, guarda. Allora, Antonio dice...
8: Ma non è vero che la Juve non può spendere, sicuramente la Juve sta aspettando.
9: Deve aspettare.
8: Il 30 giugno.
9: Esatto, deve intanto
8: fare... Dal primo luglio, secondo me, inizia il vero mercato della Juventus. Quindi aspettiamo, capiamo.
9: Allora,
8: anche il portiere, non è che Non è che il portiere è passato in, no, in secondo, no, piano, no, il problema, no, del portiere c'è sempre.
9: Io spero che sia il primo colpo, guarda che ti dico, Stefano. Allora, quindi la Roma ha riscattato Malen a 30 milioni, il Como ricompra Nico Pazza a 60, il Milan ultimo ora acquista Ramos a 65, l'Inter aveva preso a 45-50, aveva preso, non ha preso nulla a Palestra, alla faccia del calcio italiano, alla faccia della Juve, Antonio. Però Antonio, posso dire una cosa? Cioè, tutte queste cifre, eccetera, però aspettiamo, io aspetterei, perché altrimenti rischiamo, tra l'altro poi aggiunge, con questi nomi speriamo che il VAR ci salvi dalla Serie B, quindi diciamo che anche Antonio potrebbe essere un discretiano di quelli proprio doc, dai, di quelli di primo pelo.
8: Come no, la Juve attualmente è in un posizionamento tra l'Europa League e la Champions League, che poi è il posizionamento che ha ottenuto l'anno scorso. Considerando che l'anno prossimo avrà l'handicap di giocare il giovedì qui in Europa League, adesso dipenderà molto dal mercato che verrà fatto, per capire se la Juve l'anno prossimo lo farà un'altra stagione da quinto o sesto posto, oppure se avrà ambizione di ritornare perlomeno sul podio tra i primi tre posti.
9: Vediamo.
8: Ma dipende tutto dal mercato.
9: Certo.
8: Dipende tutto dal mercato.
9: Sicuro. Vai, Fede.
12: Dai, però proviamo a vedere anche un po' il bicchiere mezzo pieno, ragazzi. Finalmente è arrivato un dirigente come si deve. Facciamo un'analogia con Cobolli Gigli e Blanc, ok? E quella Juve là, quando poi arrivò Marotta Agnelli, ok? E proviamo a pensare che potrebbe essere magari l'anno della rinascita, dai. Ragazzi, bisogna essere fiduciosi, i conti si fanno a fine stagione e ora possiamo soltanto fare delle ipotesi, poi se riusciamo a trovare l'amalgama giusta, giocatori di carattere, possiamo risorgere dalle nostre ceneri, su via.
9: Grazie, grazie, un po' di ottimismo, diciamo così. Non è semplice in questa fase, dopo diverse stagioni, soprattutto dopo l'ultima in cui non sei arrivato in Champions League. Stefano, prima di salutarci ti volevo chiedere, inevitabile,
8: c'è da dire per il nostro radioascoltatore,
9: pensavo fosse un messaggio,
8: no, dico per il nostro radioascoltatore, c'è da dire che il primo anno di Marotta fu un anno molto complicato, con Del Neri, mercato completamente sbagliato e una Juve addirittura fuori dalle coppe. Quindi se vuole fare un'associazione al, dopo quel periodo arrivò un dirigente competente con Marotta, sì, ma ci mise 2 anni, quindi rispetto a quello, però vabbè, questa era giusto una precisazione.
9: Ok, quindi pensavo mi stesse interrompendo qualche radioascoltatore con qualche messaggio. Stavo dicendo, prima di salutarti ti volevo chiedere, inevitabilmente, visto che oggi Tutto Sport ci ha fatto la prima pagina, ma è tutto relativo, io lo nomino, io le fonti le nomino, rispetto ad altri che invece non nominano Radio Bianconera quando fa delle esclusive, vabbè, comunque questa è una piccola polemica, che sì sì o che sì no?
8: Che ti devo dire? Che sì, che ho visto l'altra sera, mi sembra comunque che è in una buona condizione fisica, è chiaro che sì sì, Se comunque si parametra,
9: sì, quello è chiaro, quello è scontato, quello è scontato.
8: Se lui dice invece no, io ormai sono abituato a prendere come prendevo in Arabia 10 milioni d'euro l'anno, e che sì no. Però se invece sembra che ci sia questo, diciamo, questa volata tra Juve e Atalanta, quindi non penso che l'Atalanta si possa permettere di dare chissà che ingaggi, quindi io ti dico che sì sì. Se il giocatore vuole tornare in Italia, magari con un ingaggio spalmato per 3-4 anni, ancora 30 anni, non è vecchissimo. Che
9: 29 quindi, ne compirà 30 quest'anno. Sì.
8: Appunto, ti dico che sì, sì, ovviamente. A parametro zero ti dico che sì, sì. Non ha un ingaggio da campionato arabo, che sì, sì, assolutamente.
9: E quindi ti dico che oltre ad averlo visto bene te, tu insomma l'hai visto bene, anche Spalletti lo ha seguito molto ed è rimasto molto soddisfatto per il discorso appunto atletico, fisico. Già era d'accordo sotto il profilo tecnico, però qualche piccolo dubbio c'era sotto il profilo fisico e sembra. Io non l'ho visto, però l'avete visto due Spalletti, mi fido devo dire, più di Spalletti che di te, onestamente, però insomma, se l'hai visto bene anche tu, va bene, quindi che sì a me, ma perché insomma il discorso economico quello lo sappiamo. Stefano, sono le 20:30, quindi direi che puoi andarti a fare la doccia, a sistemarti, e mi raccomando,
8: poi ci vediamo martedì, dai.
9: Non guidare in stato di ebbrezza, insomma un po' di cose vorrei raccomandarti. Grazie mille Stefano,
8: buon fine settimana, ciao ragazzi,
9: a martedì, ciao Stefano, ciao. Siamo giunti all'ultimo break, vai Fede.
13: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, dai che ci siamo per il tuo weekend. Allora, a Federico Rossi gli ho detto, no, gli ho fatto un quesito, non di natura calcistica. Gli ho detto, se dipendesse da me, domani tu andresti al mare o a fare una passeggiata sull'Appia Antica? Indovinate cosa ha risposto Federico? Appia Antica, e forse alla fine farò questo anch'io. 3-4-0. Non è questo il quesito della trasmissione, ragazzi. Stiamo parlando ovviamente di Juventus e di calcio. Allora, buonasera Quintiliano, Riccardo dalle Marche. Marche è una delle più belle regioni, secondo me, italiane. Vendendo ipoteticamente Thuram a 40, si riuscirebbe a prendere portiere e attaccante, soddisfando quasi le richieste delle altre squadre e prendendo che sì da svincolato. Credo sarebbe un'ottima operazione, Riccardo dalle Marche. Allora, Riccardo, tu dici che se vendi Thuram e ti danno 40 milioni riesci a portare a casa il portiere, ma un attaccante di quale livello? L'attaccante no, caro Quintiliano. Troppe chiacchiere. Il Milan, che fino a poco giorni fa era un relitto, ha chiuso con un giorno Gonzalo dal Paris Saint Germain per oltre 50 milioni, per la precisione 65 milioni. Ma voi convince con questo? Magari poi in Italia sfonda, ma non gioca mai al Paris Saint Germain. Poi vedremo, ragazzi, perché tutto è possibile. Però 65 milioni, ragazzi, sono tanti. Cioè, io 65 milioni per un attaccante li spenderei per un attaccante che gioca titolare in una società, in una squadra importante. Qui li sta spendendo. Qui do ragione a Stefano, che il Milan negli ultimi anni, soprattutto sul discorso attaccanti, non si capisce cosa abbia fatto. Ha fatto sicuramente degli errori, ha commesso. 65 milioni per un calciatore che non gioca, seppure al Paris Saint Germain, non so quante presenze abbia fatto, quindi calma e sangue freddo. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, guardo a Roma. Allora
0: vai,
1: tanto adesso entro il 30 giugno vedremo come risolverà il tema delle 13 milioni di plusvalenza carnevale, se riuscirà a vendere un calciatore della rosa oppure utilizzerà qualche next gen. Riguardo tutti i nomi che circolano, sinceramente
0: non te ne piace nessuno.
1: Non è che non ci credo, però non ci metterei, insomma, non mi affiderei tanto. Sembra un po', questo ormai da anni abbiamo capito che chi fa il mercato fa un po' come donna baiana là, insomma, c'hanno le veggenze e poi non si realizzano.
0: Quindi, ma io, Leonardo, io quando sento te dico finalmente un po' di ottimismo questa sera, però ci stai ripensando un po'? Dilla la verità, dai, dilla, vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, Sasci da Viterbo. Io da Carnevali mi aspettavo qualcosa di diverso. Non mi aspettavo.
0: Ah, perché è finito il mercato, dici?
2: Cioè, il direttore sportivo deve presentare i giocatori, sì, parlare con l'allenatore, centravanti con determinate caratteristiche, ma te lo scelgo io. Siccome è un momento particolare, Colomoni lo sposta gli equilibri. E allora in questo momento la Juve deve andare su giocatori tipo Pellegrino, Castro e Zaniolo invece che Brian Diaz, perché in questo momento la Juve è questa. E secondo noi, secondo me, quegli altri giocatori non spostavano verso l'alto, cambiava poco. Solamente avremmo avuto più soldi da cartellino da pagare, ingaggi ancora più alti e il prossimo anno stessa situazione. Ciao Quintiliano.
0: Quindi diciamo Carnevali, prima ancora di mettere a segno il primo colpo, è stato già bocciato, giusto? Purtroppo la tifoseria della Juventus questa è diventata. Io non sono d'accordo per niente, Sasha. Allora, qualsiasi operato lo giudico alla fine di un percorso. Il primo step carnevaliano nella Juventus è il mercato. Non è nemmeno iniziato. Agisce, ripeto, in una situazione di estrema difficoltà, anche per errori dei suoi predecessori, diciamola tutta. Aggiungo, tu hai detto direttore sportivo, Carnevali non è direttore sportivo, è amministratore delegato e direttore generale. Il direttore sportivo è quello che fa le trattative, poi magari Carnevali dà l'ultima parola, o se l'operazione è importante c'è un'ulteriore ultima parola di Elkan, se proprio deve sborsare, anche perché lui ha dei limiti in cui economici, adesso non li ricordo bene, dei Carnevali per agire. Però francamente sentirmi dire oggi che è il 26 giugno. Da quanti giorni è arrivato Carnevali? Ancora non ha fatto nulla. Dice, mi aspettavo qualcosa di più, ma ancora non ha fatto nulla. Ma perché siamo diventati? Io non capisco perché siamo diventati così. Vai, Fede.
3: Ma ora che Carnevali, nella situazione in cui è arrivato, la prima cosa che gli hanno detto, non penso che sia proprio la situazione economica, quindi ora se lui deve prendere un giocatore o no, deve chiamare Elkan per dirgli se può prenderlo o no, cioè mi sembra un po' una forzatura. Io penso che la bravura di Carnevali deve essere di andare a comprare dei profili sconosciuti, è l'unica nostra speranza, perché a ora, o veramente come leggevo oggi, fai lo scambio Svilar Copa Miner, o fai operazioni del genere, se no è veramente dura se non fai un aumento di capitale. Alex,
0: grazie. Alex ha detto, scusami, io glielo porterò, Andrea, a Torino lo scambio è Svilar Copa Miner, ma non lo farà mai la Roma, mai. Perché dovrebbe fare questo scambio? Anche se magari Copa Menes piace a Gasperini, ma Copa Menes intanto in bilancio più o meno pesa 30 milioni, quindi Svilar ti chiedono di più, 40, forse addirittura 50, che in una situazione normale potresti anche spendere, perché sarebbe un investimento importante e duraturo di un portiere che è stato, secondo me, il migliore di tutta la Serie A, questo è il mio parere personale. Però adesso non lo farebbero, credo, lo scambio. Non lo so, è difficile. Poi non hai detto chi sei. Comunque, ciao e grazie. Altro errore, ci scrive Vincenzo, cambiare la terza del campionato. In che senso la terza del campionato? Con un portiere che non para manco le frasche, Fede. Ma le frasche si parano? Io mi ricordo mia nonna andava alle montagne e le faceva per poi accendere il fuoco. Però che cosa vuoi dire? Cambiare la terza del campionato? Cambiare il portiere alla terza, forse volevi dire, del campionato. Vabbè. No, Fabrizio ci manda un link in cui ci parlano di Ramos. Sì, sì, lo sappiamo, 65 milioni. Per me, ragazzi, io ve lo dico, 65 milioni per Ramos. Poi, ripeto, magari diventa forte. Però un conto è prendi Malen a 30, che poi forse nemmeno più o meno ci è arrivata la Roma, forse a 30 tra una cosa e l'altra, e ti esplode in maniera così dirompente. Altro discorso è questo calciatore, vediamolo, ma 65 milioni, ragazzi, sono tanti, tanti, tanti. Uno dei compiti della nuova dirigenza sarà anche quello di trovare altri Thuram e Nico Pazza ancora sconosciuti. Ciao Quintiliano, Riccardo dalle Marche. Guarda Riccardo, con me sotto questo aspetto sfondi una porta che è già aperta fondamentalmente. Da quanto tempo sto dicendo speriamo che la Juventus ricostituisca o rafforzi la squadra scouting, perché è fondamentale per poter poi prendere, scovare dei giovani che abbiano delle potenzialità, oppure se non giovani, anche meno giovani, ma che abbiano una voglia di riscatto, perché magari nelle loro società sono emarginati, sono esclusi, non giocano. Malen è uno di cui è un esempio, McTominay è un altro esempio, per esempio tra Chelsea e Manchester United io credo che non so quanti calciatori abbiano nel rosa, e ci sono alcuni che secondo me in Italia potrebbero fare la differenza, visto che purtroppo il livello del campionato italiano è basso, e addirittura una riserva della Premier League, tanto perché ho citato Chelsea, Manchester United, fa la differenza in Italia. McTominay era quasi non dimenticato, ma ormai emarginato, è venuto in Italia, è stato il miglior centrocampista della passata stagione e uno dei migliori giocatori della passata stagione, ma forte forte, che qualcuno si chiede ma com'è possibile che questo non giocasse. Capite? Quindi anche quello deve fare, però hai ragione, sì, scovare delle situazioni che nessuno, cioè arrivare anche prima delle altre società su alcuni calciatori sconosciuti, semi sconosciuti, insospettabili rispetto alla capacità di inserirsi nel campionato italiano. Questo anche deve fare, soprattutto in un momento come quello attuale in cui ci sono poche disponibilità. Vai Fede.
4: gente, un saluto anche agli iscritti. Ma se invece di prendere questo Colomoni, che sembra, sinceramente mi ha preso quasi a noia, cioè veramente sono, mi ha quasi stufato questo personaggio, ma se noi prendessimo Castro e Pellegrino, due giovani rampanti da lanciare su cui ci potrebbe lavorare Spalletti, è un grande centrocampista, noi parliamo sempre di portiere difensore, che è indubbiamente il portiere serve, ci mancherebbe, però noi abbiamo problemi a centrocampo. Cosa ne pensate di Castro e Pellegrino al posto di questo Colomoni, che veramente mi ha proprio stancato, sinceramente. Non, poi 40 milioni li possiamo spendere per ben altri attaccanti, secondo me. Cosa ne pensate? Forse di questo?
0: Guarda, Castro e Pellegrino a me piacciono entrambi, ne prenderei uno, però Pellegrino a me piace molto, lo prenderei, ma non gli darei la responsabilità di essere il primo attaccante della Juventus, però lo prenderei sinceramente. Colomani a me non fa impazzire, ragazzi, se poi veramente ti chiedono 40, ti stanno chiedendo 40, sono oggettivamente troppi, hai ragione, però entrambi, Paolo, io non li prenderei tutti e due giovani, ecco, uno sì. Uno esperto e uno giovane da crescere, anche se Pellegrino, insomma, mi pare abbia tutte le il carattere, le stima di un calciatore che può crescere. A me piace molto.
5: Grande Quinti e grande Discreti, veramente, veramente bravi.
0: Grazie.
5: Vi voglio bene. Io sono quello che ha mandato l'SMS prima, Cristiano, da Mantova, dicendo che secondo me. Se ci mettevamo un po' più di garra l'anno scorso non andavamo così male, perché tutto sommato siamo arrivati sesti per colpa nostra.
0: Ah, certo.
5: E quindi non per colpe altrui, abbiamo buttato via tanti di cioè colpa nostra e colpa di quella politica calcistica che c'è in Italia, che ce l'ha a morte con noi. Ma senza fare vittimismo, colpa nostra, se sbagliavamo meno partite, ma anche due o tre di meno, eravamo in Champions alla grande. Questo è un mio umile pensiero, vi voglio bene e vi abbraccio forte.
0: Grazie, non so da... Ah, Cristian, grazie. Stavi cucinando? Perché sentivo pentole, cose... E lo so, anche per colpa nostra, certo, alla fine sì, è vero, per colpa nostra. Errori arbitrali ci sono stati e per carità, magari senza quelli la Juventus no, sarebbe il Champions League, però io lo sapete come la penso. Alla fine, per come è andato il campionato, tu dovevi battere il Verona, andare in Champions League, cioè alla terz'ultima avevi più 5 se non ricordo male, sulla quinta, perché eri quarto e dovevi chiudere il discorso. Non l'abbiamo fatto e colpevolmente, quindi anche giustamente, siamo in Europa League. Questo è un po' il succo del discorso. Allora, nelle scorse settimane il nome di Ruggeri Matteo è stato accostato con insistenza alla Juve. L'ex giocatore dell'Atalanta potrebbe essere in uscita dall'Atletico Madrid, anche perché il club spagnolo è vicino all'acquisto di Grimaldo, che pure è stato un calciatore accostato alla Juventus. Vedete che poi alla fine questi altri club, se vogliono, li prendono loro i calciatori. Grimaldo è un giocatore che ricopre lo stesso ruolo dell'esterno italiano, un'operazione che potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione appunto di Ruggeri e spingere l'Atletico a prendere in considerazione la sua cessione nel corso del prossimo mercato estivo. Per questo motivo la situazione continua a essere monitorata con attenzione anche da diversi club di Serie A, pronti a valutare un eventuale affondo qualora si aprissero le condizioni giuste. La Juve dal canto suo resta vigile e potrebbe decidere di inserirsi se dovessero presentarsi opportunità favorevoli, sia dal punto di vista economico che ovviamente tecnico. Questa è un po' la situazione. Ruggeri, diciamo che potrebbe essere acquistato con una cifra tra i 20 e i 22 milioni. Questo è un'altra indiscrezione che arriva, insomma, dalla Spagna, l'Atletico Madrid, che pare voglia Grimaldo e quindi potrebbe cedere Ruggeri, che è un calciatore italiano. Non sarebbe nemmeno male, devo dire la verità, questo ragazzo, anche se, insomma, la Juventus poi tra l'altro deve sistemare anche quella fascia lì, se dovesse andare via Cambiaso, se, insomma, la Juventus potrebbe ritrovarsi, guardate, vi dico, a parte Kalulu e a questo punto spero anche Bremer, perché ho la sensazione, io bisogna sempre, diciamo, andare oltre, approfondire, se la Juventus prende veramente Muremovic ed è probabile, e addirittura anche Lukumi, qualche giornale, la Gazzetta per esempio, diceva aspetteranno luglio, ovviamente dopo qualche giorno, cioè aspetteranno la scadenza della clausola, che mi pare di 28, Lukumi parliamo, i primi di luglio scada, mi pare, per poi trattare. Ora magari se vogliono Miretti, se vogliono Joao Mario, non lo so. Se dovesse prendere questi due calciatori, per il discorso che facevo prima con Stefano Discreti, secondo me significherebbe veramente che resterà Bremer, perché due così, chiamiamoli inesperti o comunque non abituati a certi club, con la cessione di Bremer, cioè il più esperto poi rimarrebbe Kalulu, però Kalulu non gioca centrale, quindi mi fa pensare che se dovesse arrivare questi due calciatori, che Bremer resti. Poi staremo a vedere, ovviamente, su questo dobbiamo un po' valutare tutte le situazioni, però ho l'impressione che potrebbe essere questo il discorso, perché se veramente Bremer qualche giorno fa, ed è così, no? Senza se veramente, ha fatto delle dichiarazioni, diciamo così, diverse da quelle di qualche settimana fa, quando disse la Juventus sono 6 anni che galleggia, non è possibile, io voglio vincere, come dire, me ne voglio andare. Invece sembra che abbia fatto delle dichiarazioni di apertura sulla permanenza, perché si trova bene a Torino, si trova bene alla Juventus, però è chiaro, anche lui come tutti vuole vincere. Ah, Cristian mi ha risposto, sì, stavo cucinando. Sentivamo, magari se stavo qui a Roma io e Federico Rossi potevamo venire, ci invitavi a cena sicuramente, però non credo che tu stia a Roma. Poi allora ci manda un messaggio un amico, buonasera Quintiliano, credo che la Juve sia un po' come la grande squadra che si ritrova a lottare per non retrocedere addirittura, cioè voglio dire che da anni oramai si ritrova a fare un mercato sempre in condizioni di sofferenza e di grande inferiorità rispetto a troppe società europee, non essendo affatto abituata a fare questo. Pertanto credo, purtroppo, che anche lavorando molto bene, Carnevale avrà bisogno di più di qualche anno per far risollevare la Juve. Allora ti dico questo, che si operi da qualche anno in difficoltà è vero, però non sono d'accordo quando tu dici un mercato in condizioni di sofferenza. Però io ti ricordo gli ultimi due mercati estivi prima di quello che si aprirà il 1 luglio. Mercato targato Giuntoli, lo vogliamo ricordare? 61 milioni Cop Mainers, 51 di valutazione di Douglas Luiz, perché poi come cash la Juventus ha sborsato meno perché c'è stato il passaggio di quei due ragazzi, no? Per una 20 milioni, quindi ha tirato fuori forse 30 cash, ma comunque anche i due ragazzi valevano la valutazione di 51. 40 milioni Nico Gonzalez, fate la somma, cioè la Juventus i soldi li ha spesi, targata Giuntoli, quindi fallimento di tutti e tre. Forse il meglio di tutti è stato, insisto, Nico Gonzalez, per quel poco che ha fatto. Arriva come lì, 44 milioni per Openda, 18 milioni più mi pare bonus, oppure 18 compresi bonus per Zegrova, 12,5 per David, perché è stato preso sulla carta zero, ma in realtà i 12,5 sono stati spesi per le famose commissioni alla firma, oneri accessori, insomma quelle cose lì che a me non piacciono per niente. Fate la somma di quel primo anno che vi ho detto, di questo secondo anno, e dimmi tu se la Juventus, seppur nella sofferenza, non ha speso soldi. La sostanza è questa. No, non devi scusarti Cristiano, guarda, non scherziamo, soprattutto il venerdì. La sostanza è che la Juventus ha tirato fuori soldi e ha sbagliato due mercati importanti, perché soprattutto quest'anno, ma anche quello scorso, cioè i

0: lo stiamo vedendo e non prenderà dei flop. Io la penso così, su questo ci voglio credere. Poi perché non ricordiamo mai che alla Juve Colo ha fatto 10 gol in 20 partite? Cinzia, Cinzia, ricordiamolo, sì, l'ha fatto. Infatti in 6 mesi, pure è vero, Cinzia, attenzione, che fece le prime 3 partite 5 gol, poi si è fermato, e fece 3 gol in una sola partita, o sbaglio? Poi si è fermato, però Cinzia, per carità, io non definisco questo giocatore scarso, mediocre, a me non, io non lo prenderei, tutto qua, soprattutto adesso non dare 40 milioni, però è un parere mio. E se dovesse arrivare, tornare, anzi, cosa a questo punto credo probabile, sarebbe clamoroso che non tornasse dopo tutto questo tempo, il secondo anno consecutivo, non deve essere lui la prima punta, ecco, questo sì. Mi pari Baudì, chi è Baudì? Allora, Riccardo Russo, ciao Quinti, Riccardo da Sparanise. Secondo me un'occhiatina al centrale del Marocco non ci farebbe male, altro che Lukumi. Ah, Boadì, io guarda, vi dico la sincera verità, sto seguendo molto poco il mondiale, arrivo a casa che già si è giocato il primo tempo, ceni eccetera, devo dire che lo seguirò sicuramente di più dopo la fase a gironi, perché mi piacciono un po' di più le partite, ma poi il fatto che non ci sia l'Italia francamente a me dà fastidio. Però se il Marocco credo che abbia più di qualche calciatore, è una bella, perché un amico mi ha detto: oh, ma questo Marocco, ma il Marocco è forte. Ora abbiamo visto in che modo, ma ha vinto la Coppa d'Africa, ma era forte già all'ultimo mondiale, cioè, quindi altro che Lukumi. Però Lukumi, Riccardo, ti posso dire, non è proprio scarso, Poi Toti si chiama, da Lecce, buonasera, perché non prendere Corvino? Ma non credo che Corvino rientri. Allora, Corvino è bravissimo, ho scoperto tantissimi calciatori, per esempio anche Vlahovic, tanto per stare in tema, però sì, credo che sia un dirigente che adesso non rientri nel dirigente tipo della Juventus, adesso, magari bisogna prenderlo tanto tempo fa. Poi il Paris Saint Germain i pacchi li spedisce in 24 ore, e non vorrei che con l'uscita di Gonzalo Ramos si trattengano con Colomanico, aumentino ancora il cartellino. Comunque Ramos al Milan è un pacco. Antonio, questo non lo so, a me sembra tantissimi 65, però il fatto che trattengano Colomani lo escludo, se non altro perché Colomani non rientra proprio nel progetto di Luis Enrique. Cioè Luis Enrique ha detto: a me questo calciatore non serve. Lo scorso anno lo cedettero 6 mesi in prestito alla Juventus, poi l'hanno ceduto in prestito al Tottenham un anno, non so quale fosse l'accordo, se con diritto, obbligo, no, diritto probabilmente di riscatto, non lo so, oppure prestito secco, e adesso lo vogliono, cioè vogliono liberarsene, quindi sicuramente non lo terranno, anche se hanno ceduto questo Ramos che, ripeto, non giocava mai. Io adesso non voglio nemmeno vedere le presenze, ma non ho giocato mai. Se come dite voi di tutto mercato web salta, noi di tutto mercato web, noi veramente siamo tirati bianco nella sascia. Poi tutto mercato web è chiaramente un sito di tutta la famiglia editoriale nostra, però non lavoriamo per tutto mercato web. Se come dite voi di tutto mercato web salta Miretti al Bologna perché non piace al tedesco, allora bisogna svendere qualche pseudo top entro il 36. Guarda Sasha, la cosa è questa, che bisogna fare plusvalenza di 13 milioni entro il 36. Per esempio, se cedi Miretti ti fa fare tutta la, cioè già hai risolto il problema, ok? Però mi pare che su questo ragazzo, no, senza mi pare Sasha, oltre al Bologna ci fosse la Fiorentina, e lì c'è Paratici, ovviamente immagino che lo voglia, e poi anche Villarreal, quindi potrebbero darti quei soldi che ti permetterebbero non solo di fare un incasso, ma anche in questo caso di fare plusvalenza praticamente piena, perché come sapete un giocatore che è nato nel tuo vivaio, se tu lo cedi non ce l'hai ovviamente a costo in bilancio, e a qualsiasi cifra tu lo ceda, quella cifra è tutta plusvalenza. Quindi staremo a vedere. Caro Fede Rossi, staremo a vedere lunedì cosa ci dirà, se magari la Juventus abbia fatto qualche passo avanti o meno su Colomani o su altri calciatori. Nel frattempo ti auguro un buon weekend e ti ringrazio. Buon weekend anche a voi, buona serata e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è

0: sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Allerta calore, ragazzi, allerta calore nel pomeriggio. Non si legge altro da su siti interessati ovviamente alle questioni meteorologiche, ma anche altri, non si legge altro. Allerta calore. Questa mattina non mi interessa niente di niente, voglio che mi diciate quanti gradi in questo momento ci sono nella vostra città. Voglio fare un po', sapete che ogni tanto mi parte il momento meteorologa, che ho sempre sognato fare. Al nord sono previsti, al sud comunque mi è sempre stato un mio pallino, quindi se volete mandare foto, se volete mandare vocali dicendo appunto questa è la situazione nella mia città, ovunque voi siate ovviamente, certo, in qualunque parte del mondo, e permettetemi di comunque anche dimostrare vicinanza, mandare un abbraccio virtuale se dovessimo avere degli ascoltatori nella zona del Venezuela con quello che è successo purtroppo in queste ultime 24 ore. Ecco, un abbraccio grandissimo, spero siate al sicuro, soprattutto, ecco, perché quello che è accaduto è tragico e devastante, e ecco, speriamo che arrivino anche delle buone notizie, no? Prima o poi. Quindi, tornando invece un pochettino più frivoli rispetto a quello che è il l'incipit che ho dato, no? Oltre al discorso meteorologico, ovviamente. Non fa caldo soltanto all'esterno. Fa caldo anche in casa Juventus, questo lo diciamo da tempo, non credo che la cosa ci possa più di tanto destabilizzare, proprio perché la necessità di lavorare un po', no? Sudando, ce l'hanno i dirigenti bianconeri, ce l'hanno... c'è la Carnevali, che ha capito che è venuto a Torino con un obbligo: evitare che questa squadra viva un'ennesima stagione da neanche seconda, da squadra da retrovie, insomma. No, deve esserci obbligatoriamente del protagonismo in questa stagione, e proprio dalla ricerca, essendo alla ricerca di protagonismo, volendo tornare ad essere protagonisti, non potevi fare cosa più giusta che andare appunto a bussare alla porta di uno che a livello di protagonismo nel mercato non ha mai dato, insomma, pensieri a nessuno, ovvero Carnevali. Ci porta in questo caso appunto l'ottimo Carnevali a parlare di un giocatore che, allora, si è un po' perso, diciamo, ultimamente come nome, no? Ma è stato tirato in ballo non so quante volte nel corso dei mesi passati, soprattutto quando c'è stato il discorso legato a Bosnia Italia, perché se rivoluzione deve essere, rivoluzione bisogna fare. Quindi, di chi sto parlando in particolare? Detto che questo discorso Lukumi non so quanto mi aggradi, non se deve essere un così un, se dobbiamo vederlo come una specie di comprimario, posso essere d'accordo. Non me lo immagino, ecco, titolarissimo. Però insomma, l'altra grande candidatura è quella di quel Tarik Muharemovic, ripeto, che comunque aveva ovviamente dimostrato di non gradire più di tanto il discorso Juventus, ma non per che la Juventus non risulti per lui essere un buon punto di arrivo, ma perché il passato, no, con la Juve in quell'anno in cui lui vedeva esordire tutti tranne te, come cantava il buon Fabri Fibra, gli è rimasto un po' qua, no? E quindi lui se doveva scegliere tra tornare nella squadra che gli ha così un po' negato la visibilità, di cui forse avrebbe oltre che avuto bisogno, di cui che si sarebbe meritato, come l'amico Ildiz, avrebbe scelto altro, ecco, fondamentalmente. La presenza invece di Carnevali in questo momento può agevolare ampiamente il discorso, soprattutto se effettivamente Bremer dovesse salutare, anche se non dovesse salutare, che, visto che il suo futuro resta in bilico, però non dimentichiamoci che questa vetrina mondiale per lui è fondamentale e al momento non è che stia dando insomma, non è che si stia mettendo in mostra in maniera esagerata, quindi è una questione di età soprattutto, perché lo stesso Bremer comunque ha quasi 30 anni, ha bisogno di vincere, come ha detto invece il buon Muharemovic, con i suoi 23 anni dimostra di essere assolutamente un profilo di ottimo, insomma, ci sta, ecco, l'idea di averlo magari tra i giocatori pronti non soltanto per la prossima stagione, ma anche poi in ottica futura per Spalletti è importante. Ci sono diverse situazioni in ballo nella zona proprio legata nella zona di difesa. C'è Gatti, che piace molto al Napoli e a Massimiliano Allegri, lo sapevamo. C'è Cambiaso, che è sempre in bilico un po' tra il pensare di rimanere in Italia, magari sposando la causa Inter, ma magari anche poi invece pensare a Premier barra Liga, con il Barcellona in agguato. Gli unici che dovrebbero al momento non dare sorpresa, comunque non essere tirati in ballo in chiave cessioni, sono Kalulu, e su questo direi che c'è abbastanza un 100%, e c'è anche il discorso legato a Kelly, che per Spalletti è un futuro leader, quindi insomma non so quanto possa essere realistica questa visione di Spalletti, semplicemente perché ci ha dimostrato Kelly di avere bisogno di avere qualcuno di importante, qualcuno di solido, qualcuno che proprio un po' lo trascini per uscire fuori dal guscio. Lo abbiamo visto quest'anno, come anche nei momenti di appannamento di Bremer, lo stesso giocatore, lo stesso Kelly, poi facesse un po' fatica, ecco. Insomma, io se dovessi tenere uno tra lui e Gatti, mi terrei Gatti. Se devo scegliere di dare spazio a lui o a Muharemovic, penso che potrei dare tranquillamente spazio appunto al bosniaco. Non dimentichiamoci appunto che c'è questa clausola del 50%, no, del ricavato della rivendita pattuito col Sassuolo, che quindi obiettivamente se lo dovessi comprare tu, alla fine te lo agevolerebbe con uno sconto degno dell'inizio dei saldi, che ormai sono agli sgoccioli. Quindi ecco, lo leggo un po' ovunque, no? È sempre più vicino, forse più vicino Muharemovic di quanto può essere vicino Kolomwani, che al di là di tutto rimane, insomma, io credo che se dopo tutta sta manfrina che è stata fatta tra l'altra estate, tra lo scorso inverno, tra questo inverno e adesso anche ancora una volta, se una volta concluso tutto positivamente, spero, perché sarebbe una figuraccia clamorosa non riuscire ad agguantarlo, non dovesse, con i 5 anni famosi di contratto che in Trinelli sono stati promossi, non mi dovesse esplodere letteralmente, boh, lo vado a prendere e gli faccio le valigie io e lo imbarco su un Air France diretto verso dove? Non si sa. Matteo Nava, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Senti, sei d'accordo con me che se alla fine il discorso su Colomouani dovesse, come tutti speriamo, concretizzarsi, ma se non dovesse poi risultare così produttivo, no? Come arrivo, quindi parlo proprio di gol segnati, cioè sarebbe la beffa delle beffe per quanto tempo è stata tirata avanti questa trattativa.
3: Bah, sicuramente sarebbe una beffa in relazione, appunto, come hai detto, a quanto si sta portando avanti, perché se ne è parlato pure a gennaio, se vi ricordate, l'anno scorso, vi dicendo.
2: È un anno.
3: Esatto, sì, assolutamente. In relazione a quanto se ne è parlato, sicuramente sì, a quanto sta durando la trattativa. Non so in relazione a quanti gol ha fatto lui in carriera, perché non è esattamente un bomber da 20 gol, li ha fatti un paio di volte, ovviamente soprattutto all'Eintracht quando poi è andato al PSG, non è un cecchino alla 25 gol, questo poi i tifosi un po' se lo devo ricordare, anche se insomma la Juve aveva fatto 10 gol se non sbaglio in mezza stagione, anche con dentro il mondiale per club, le aveva fatte un po' elastica, prima 4-5, poi non aveva più segnato, poi sì, poi no. Dipende cosa ci si aspetta, diciamo che io non mi aspetterei un giocatore da 20 gol, sicuramente mi aspetto un giocatore che segni di più di quanto è stato quest'anno per gli attaccanti, detto che in sé pure Davide era invece un attaccante da tanti gol da 20-25 stagione e poi non l'ha fatti, quindi mai dire mai.
2: Sì, abbiamo capito come non ci sia nulla di scritto. Nulla di certo, soprattutto nel discorso attaccanti in casa Juventus. Che mercato stai così percependo in questo inizio di non mercato, perché poi non è ancora cominciato ufficialmente? Non lo so, che sensazione ti sta lasciando? Ma non per forza soltanto legato al mondo Juve, è anche legato un po' in generale al mercato attorno alla Serie A.
3: Ma onestamente direi che un po' la parte prevedibile è il fatto che sia un mercato un po' lento, ma perché c'è il mondiale, quindi tra l'altro con tantissime squadre, quindi tanti giocatori sono da una parte a rischio infortunio, dall'altra anche a rischio esplosione per chi li vende, che vuole aspettare, dall'altra mi sembra un mercato che sia partito davvero solo per chi mette i soldi davvero, cioè il caso Palestra un po' l'ha dimostrato, finché stai lì a limare un milione più bonus eccetera, poi il mercato adesso lo fa chi, a prescindere da qualsiasi cifra mondiale eccetera, arriva lì, mette 15 milioni in più e tanti saluti, quindi in questo momento per le italiane, per la situazione economica che conosciamo rispetto alle top d'Europa, è un mercato ancora secondo me molto fermo, fatto di sondaggi, di uscite anche, perché in molti club finché non fanno uscire nessuno, compresa la Juve, fai fatica anche a andare a fare poi delle offerte efficaci, ecco.
2: Lo so, il problema più grande appunto è quello che la vendita agevola l'entrata, come sempre, come ci ha raccontato l'Atalanta, no? Che ieri parlavamo appunto di questo affare che ha portato Palestra al Chelsea e a questi ipotetici 100 milioni già inseriti in cassa senza che il mercato sia ufficialmente partito, cioè è una scuola da seguire, anche se poi ci sono quelli che ti dicono sì, ma noi siamo la Juve, non ce ne frega di far ste cose.
3: È una scuola da seguire, sì, secondo me sì, un po' inevitabile, però va anche detto che l'Atalanta ha venduto due titolari, cioè Ederson è, non so come dire, l'Ildiz del centrocampo dell'Atalanta, Palestra è potenzialmente l'Ildiz della fascia d'Atalanta, quindi se noi accettiamo che questo ad esempio vuol dire che la Juventus deve cominciare un mercato che a fine giugno ha già venduto, non so, Ildiz e Brenner o fate voi i nomi che volete, chiaramente
2: non credo.
3: Poi, capito. E poi ovviamente seguire l'esempio dell'Atalanta vuole anche dire avere uno scouting che ti porta giocatori ottimi a prezzo relativo, vuol dire lavorare bene col settore giovanile, tante cose che insomma non è solo come vendi, no? E poi come poi valorizzi i giovani, il tipo di pressione che hai, insomma è un discorso molto più complesso, ecco.
2: Parlando di discorsi complessi, mi viene da tirar fuori il discorso legato alla Porta. Si sta un po' parlando meno della questione portiere, cioè c'è stato il boom legato, no, al post fine campionato, con il discorso prima su Alisson, poi sul Divo Martinez, poi tirato in ballo Vicario. Ieri si continua anche un po' a chiacchierare su Milinkovic-Savic, che piace molto a Spalletti. Ieri questa idea Svilar, che trovo folle, perché ovviamente sarebbero pazzi a Roma a venderlo alla Juventus in questo momento, e soprattutto sarebbe la Juventus pazza, no, a tirar fuori tutti questi soldi. Però anche questo è un discorso che si è un po' così raffreddato, o vige la regola che un po' anche avevamo iniziato a capire nella passata stagione in particolare: non è detto che se non si parla di qualcosa non si stia andando avanti.
3: Beh, questo un po' vale un po' sempre, anche perché poi il lavoro dei giornalisti è raccontare quello che scoprono, e nulla vieta che c'è qualcosa che non si scopre, no? Come è normale che sia. Io credo che sul discorso portiere la Juventus stia un po' decidendo e capendo cosa vuole fare, perché chiaramente Svilar, a me onestamente sembra un colpo improbabile, poi ripeto, mai dire mai, è un giocatore da 40 milioni ed è un discorso. Prendere Dibu, stiamo parlando di 10-15, è un altro discorso, cioè girano nomi molto diversi tra loro. L'impressione che ho è che si stia ovviamente lavorando sulle uscite, e sui portieri ancora ci sia un po' da capire. È chiaro che è un ruolo che non puoi avere il 20 di agosto, è chiaro anche che dipende come si muovono le cose, cioè faccio esempio di Dibu Martinez, lui è in uscita dalla Aston Villa, possono dire quello che vogliono loro, ma evidentemente stanno cercando un sostituto e via dicendo. Se la Juve sta percependo un pochino di ammorbidimento sul lato degli inglesi, ci può anche stare che in questo momento stia un attimo ferma e capisca se tra una settimana, due, per la Aston Villa prevale il discorso: ma sì, lo do via 3 milioni in meno, tanto lo devo dar via, mi risparmio il cartellino, l'ingaggio e via dicendo. Secondo me è un momento di riflessione da parte della Juve. Credo che se avrà uno spiraglio starà su Divo Martinez e Vicario, o Oblak anche magari con un prestito se sentito, se no, se invece deciderà di puntare più soldi su altri giocatori, perché banalmente ti passano tra le mani dei giocatori che costano un po' di più, allora magari vai su profilo un attimo un Milinkovic-Savic di turno, dove magari insomma fai una scelta diversa. C'è sempre quel discorso che Alisson l'anno prossimo è parametro zero, quindi se la Juventus poi si trovasse a piedi, diciamo, comunque a scegliere tra una scelta un pochino a ribasso, sa, tra virgolette, che l'anno prossimo con Alisson si possono riallacciare i contatti.
2: Ma la scelta a ribasso potrebbe essere la permanenza di Di Gregorio, cioè potrebbe essere che tutto rimanga come l'anno scorso, o non ci sono possibilità?
3: Allora, lo zero non si dice mai, diciamo, anche per garantire. No, diciamo che secondo me su Di Gregorio le possibilità sono basse, ma anche un po' per il rapporto che ha avuto, insomma, poi con i tifosi, le tante contestazioni, via dicendo. Se proprio dovesse rimanere, io penso più a un Perin, penso più a Perin, che magari ha un'età, comunque se gli viene detto che gioca, Perin resta, secondo me. È chiaro che è una scelta che non è che puoi prendere il 20 d'agosto, anche perché Perin nel frattempo si guarda intorno, per Di Gregorio cerchi delle offerte. Io non credo che la coppia rimanga la stessa, forse Perin potrebbe, ma diciamo che un po' un piano B della Juve.
2: Piano B, il problema è quello, è quando poi i piani B iniziano a diventare troppi e si accumulano anche, no?
3: Quindi C, ecco, e D.
2: Ecco, poi arrivano anche altre lettere, quelli sono i peggiori, quelli che fanno maggiormente male. Muharemovic, questa mattina anche su Gazzetta se ne parla, dando praticamente quasi per certo che arriverà a Torino.
3: Sì. Allora, il discorso di Muharemovic è abbastanza chiaro. La Juventus lo vuole indietro, anche se c'è stato un momento in cui valutava se era meglio averlo indietro, avere una plusvalenza più alta con, insomma, il famoso 50% della rivendita. Sì. Il fatto che sia arrivato Cannavale un po' lo ha avvicinato, sia perché Cannavale ovviamente lo apprezza, ma anche perché Muharemovic non si è lasciato benissimo col mondo Juve, nel senso che lui, l'impressione è che ci sia rimasto molto male, ma l'ha detto anche in alcune interviste, se non sbaglio, si è rimasto molto male per come è stato trattato, quindi all'inizio...
2: Non c'è più nessuno di quelli che l'avevano trattato
3: esattamente
2: così, dai.
3: Il discorso è esattamente quello, quindi la prima volta che ci si è sentiti probabilmente c'era ancora un po' quella ferita aperta, ecco. Adesso oggettivamente non c'è più nessuno, non c'è Thiago Motta, non c'è Giuntoli, insomma è un'altra Juve, Quindi se poi viene ripreso anche a una cifra importante, è chiaro che sarebbe folle la Juve riprenderlo pagandolo molto più di quello che l'ha venduto e poi non farlo giocare. Quindi io credo che un po', a meno che salti fuori, diciamo, il Chelsea di turno, il destino sia un po' allora, quello, poi vedremo chi
2: ci
3: gioca
2: e
3: dove.
2: Ci sono altri campionati in cui il Chelsea e i vari possono andare a fare la spesa o devono continuare a venire in Italia? Cioè
3: vanno dove i club hanno bisogno di soldi e l'Italia ne ha molto bisogno.
2: In questo momento ne ha molto bisogno, purtroppo. Esatto. L'arrivo di Muharemovic chi elimina?
3: È quello che stavo dicendo, nel senso che poi lì a sinistra si parla anche di Lukumi, eccetera.
2: Sì.
3: Onestamente sembra che la Juve giochi con 10 centrali mancini. Non lo so, io credo che sono tutti un po' in ballo lì in difesa. Se davvero la Juve stringe sia per Muharemovic che Lukumi, a me sembra un po' in bilico anche Kelly, perché non è pensabile, sono tutti dei doppioni. Se invece ne va solo uno dei due, a quel punto Gatti in partenza e a quel punto Bremer, dipende sempre dalle offerte.
2: Chi è meglio però se tu mi metti insieme Kelly, Lukumi e Muharemovic?
3: Allora, Kelly è cresciuto tantissimo, all'inizio onestamente non mi è piaciuto per nulla i primi sei mesi che aveva fatto, però non mi sembra irrinunciabile. Lukumi mi sembra un'ottima offerta qualità-prezzo. Punterei su Muharemovic anche per una questione di età, in primis, cioè, poi su Lukumi e poi su Kelly. È chiaro che su Kelly, se prendi quei due lì, vuol dire che su Kelly devi già avere un'offerta, non puoi metterlo poi sul mercato e venderlo a ribasso. L'hai preso, mi sembra, 17, una cifra del genere, sì. Devi avere un'offerta.
2: E lo hai valorizzato, obiettivamente lo hai valorizzato.
3: Esattamente, se c'è una piccola offerta magari in Premier League dove ha già fatto bene, allora tutto diventa fattibile, il cambio lo farei, ecco.
2: Discorso valorizzazione invece in chiusura giocatori durante il mondiale, l'uscita dalla fase a gironi semplicemente della Turchia sicuramente non avrebbe agevolato una eventuale cessione di Yıldız, nel senso, se nella testa di qualcuno Yıldız era da vendere, non credo che, come lo si è visto in queste partite, avrebbe insomma generato un'asta ulteriore, anche se il suo biglietto da visita non è questo, ecco, lo sappiamo molto bene. Quali giocatori credi che, un po' guardandone in quelli maggiormente nominati, no, a livello di mercato, potrà appunto avere un segno più dopo questo mondiale?
3: In generale, a prescindere dalla Juve, diciamo?
2: In generale, sì, magari sia che riguardi la Juve o che riguardi altre squadre.
3: Ma allora, lato Juve...
2: È una domanda molto vasta, lo
3: sì,
2: so.
3: Sì, sì, infatti, no, ma lato Juve mi sembra l'unico che possa un po' essersi valorizzato è McKennie, che comunque mi sembra...
2: Ma non va da nessuna parte.
3: Ma sì, esattamente, ma non va da nessuna parte, quindi diciamo è tutto teorico. Ai noi, io ho l'impressione che quelli che si siano valorizzati di più siano giocatori non raggiungibili dal nostro mercato, ovvero quei giovani molto promettenti, penso a centrocampista della Svezia, del Bayern Monaco, Asari, penso a Diomandé della Costa d'Avorio, Manzambi della Svizzera. Sono giocatori che noi guardiamo e diciamo ah, però non sono male, in realtà poi già valevano dagli 80 milioni in su. Credo che siano questi un po' i giocatori che aumentano un po' di più il mercato, a meno che vogliamo parlare dei vari Vosigna e i portieri dei nazionali minori, ma è tutto folklore, diciamo.
2: E quelli invece legati non al mondo Juve, ma nel senso gli obiettivi, qualche obiettivo della Juventus, penso a un Kessié, penso a un Sorloth.
3: Ma Sorloth mi sembra sia stato più o meno in linea, non ha brillato particolarmente, e se l'Atletico sperava che, ovviamente parliamo oggi, se poi domani fa 7 gol non sappiamo, però se l'Atletico sperava di farlo salire il suo valore, al momento secondo me non è salito. Che sì, è tutta una questione di ingaggio, cioè la sua credibilità è tutta una questione di ingaggio e non di cartellino. Mi sembra si sia confermata la sua leadership, non tanto la sua insomma mobilità in campo, mi sembra un pochino più compassato rispetto a quello che ci ricordavamo, il fatto che è uno stipendio irraggiungibile, quindi io davvero molto più che di mezza, se no è duro, bisogna vedere lui che voglia di tornare, però ecco, da questo punto di vista è tutta una scelta sua, non è una questione di mondiale, se va bene o se va male.
2: Commedia, se dico Gonzales?
3: Beh, nessuno dei due in questo momento mi ha impressionato, non credo che diano una mano alla Juventus in questa fase, anche se soprattutto Nico Gonzalez io lo vedo abbastanza diretto all'Atletico Madrid, a tutta sì. una questione di limare i milioni, ma lui mi sembra un po', cioè, blindato, cioè, non vedo dei piani B, ecco, visto che ne abbiamo parlato prima. Con Miners non credo che si sia valorizzato molto, ha ancora delle chance perché l'Olanda andrà avanti, quindi magari si sperano che faccia un gollonzo più avanti, una bella prestazione.
2: Ne basta uno,
3: mezzo,
2: uno per magari
3: mezzo.
2: Così, no?
3: Esatto.
2: Grazie Matteo, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport. Sudato sì, mi dice Cesare da Milano, con un'immaginetta meravigliosa legata alla chiesa. Niente di blasfemo, state tranquilli. Poi ci sono 35 gradi a Brescia, 34 a Viareggio da Claudio. Voglio sapere quanto fa caldo dalle vostre parti. Fatemelo sapere, per favore. Grazie. A tra poco.
0: RBN Caffè. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: A Roma, in questo momento, Daniele ci dice ci sono 34 gradi. Io non so quanti ce ne siano esattamente qua, ma credo che sui 30 ci siamo allegramente. E pare ci dicano che questo non è niente. Non è niente, ci sarà ancora qualcosa di ben peggiore. Beh, siamo a fine giugno soltanto, ragazzi, se va avanti così fino a settembre, non so se ci ritrovano tutti interi. Luca ci scrive, dopo quanto visto ai mondiali, Yıldız non vale più di 30 milioni. La gestione della Juventus nell'ultimo anno lo ha pesantemente deprezzato, complice un infortunio infinito, oltre 5 mesi. È una stagione deludente che ci ha visto fuori dalla corsa Champions. Ergo, se l'Arsenal ti offre 80 milioni, prendere l'offerta al volo. Luca, non c'è nessuna possibilità che la Juventus prenda anche soltanto in considerazione un'offerta nei confronti di Yıldız. Detto che sarebbe veramente stupido far partire il giocatore attualmente più rappresentativo e soprattutto di prospettiva futura migliore che ha in rosa, che per carità forse dopo il mondiale, come dici tu, può valere 30 milioni, ma io mi auguro che prossimamente, nei prossimi anni, se poi si dovesse continuare a parlare di lui in ottica appunto cessione eventuale, parte che se continueremo nei prossimi anni anche a parlare della cessione di Yıldız, vorrà dire che la Juventus continuerà a non aver vinto una beneamata cippa di niente, perché hai bisogno di vendere un giocatore come questo. Vuol dire che le cose non vanno bene, perché se le cose vanno bene, un giocatore del calibro di Kenan Yıldız tu te lo tieni, e come se te lo tieni e vai avanti. Dove sta facendo molto caldo, ci scrive Giuseppe, è all'interno della sede bianconera, eppure basterebbe aprire la porta per far uscire quella gallina turca dalle uova d'oro, eccola qua. Un altro messaggio di questo genere, in attesa di prenderla al volo. Ci sono dei presidenti arricchiti ma un po' fessi, disposti a sganciare 90-100 milioni. Problema risolto. Io credo che possa aiutarmi a rispondere a questo messaggio solo Ninori. Buongiorno.
4: Buongiorno Giulia, buongiorno a te e a tutti gli amici all'ascolto. Anche a chi ha mandato, anche a chi ha mandato quel messaggio, vabbè.
2: Aiutami.
4: Voglio essere buono. Ma no.
2: Aiutaci.
4: Parto da un presupposto molto semplice. Uno buono ne abbiamo, dovremmo venderlo per comprare che cosa? I combiner di turno, cioè, ragazzi, per piacere, insomma. Un minimo di logica, no? Ne abbiamo alcuni buoni, adesso io ho detto uno buono e ho esagerato, chiaramente. Proviamo comunque a tenerceli quelli buoni e a costruire qualcosa su di loro, anche perché non è così facile costruire, si tratta di ricostruire un ambiente prima ancora che una squadra, no? E forse il fatto di avere all'interno qualcuno che conta, qualcuno che in prospettiva può essere un campione di quelli dei quali si parlerà per anni, eccetera, eccetera, magari fa anche da traino per l'arrivo di altri. Cioè, non lo so, io fossi un giocatore importante o che magari ai mondiali si è messo in luce, eccetera, eccetera, perché dovrei venire alla Juve? In una squadra che quest'anno manco farà la Champions League. Mi spiego? Cioè, è più facile che scappino piuttosto che arrivino. Quindi se ci mettiamo anche noi a volerli far scappare via, non partiamo secondo me benissimo. Ecco.
2: No, diciamo che è decisamente controproducente. Proprio si parlava di Yıldız in questo caso, perché prima un ascoltatore ci ha scritto: dopo averlo visto in mondiali, Yıldız non varrebbe più di 30 milioni.
4: Vabbè, pazienza. Vorrà dire che dopo averlo visto nelle prime partite dell'anno prossimo invece magari ne avrà 100. Due partite o tre di un giocatore infortunato e che comunque rientra ad un infortunio e a mezzo servizio non significano niente nella carriera di un ragazzo di 20 anni, 21 adesso, vabbè. Quindi Yıldız non è quello che abbiamo visto nelle ultime due o tre giornate di campionato o quello che abbiamo visto in queste due o tre partite mondiali. Chi l'ha visto? Io non le ho viste, perché della partita della Turchia in tutta franchezza, delle partite della Turchia in tutta franchezza me ne sono allegramente fregato. Prima di esprimere delle valutazioni così decise e così definitive, insomma, io aspetterei un attimo, un po' di calma, ragioniamoci sopra. Cioè,
2: fino ad ora ha dimostrato... Yıldız fino ad ora ha dimostrato
4: delle cose. Benissimo, ha dimostrato di essere uno su cui si può costruire qualcosa? Sì, a prescindere dalle ultime due o tre partite, insomma, altrimenti se devo valutare un giocatore per un paio di partite azzeccate, che ne so...
2: È da disfare tutta la rosa, direi, se devo solo valutare
4: certo,
2: così.
4: Ma certo, perché le due o tre partite di fila prima o poi le hanno sbagliate tutti nella vita, anche i grandi campioni, Cioè, quindi insomma... Sarei un attimo calmo anche perché mi sembra che i problemi siano altri nella Juve, non certo quello di disfarsi di Yıldız, insomma.
2: Bravo, grazie. Quindi tu sei del partito, che bello la Turchia è uscita dal mondiale, così può finalmente tornare ad una normalità, a fare vacanza, riposarsi e magari quindi essere a pieno regime, si spera, per la tournée estiva o per una parte della preparazione pre-tournée, oppure sei di quel partito che dice no, era giusto andare avanti e arricchirsi anche, no, di questo percorso mondiale?
4: Allora, giusto andare avanti, in tutta franchezza, come dicevo prima, non mi interessa nulla, nel senso che poco mi interessa del fatto che la Turchia vada avanti o meno, e di conseguenza anche Yıldız poco mi interessa che vada avanti o meno nel mondiale. Fortunatamente non va avanti, quindi fra i due partiti, se devo scegliere, scelgo il primo. Io credo che anche della tournée estiva, in tutta franchezza, credo che se non fosse per una questione di soldi se ne potrebbe fare a meno, insomma, però vabbè, bisogna farle, si fanno e amen. A me preoccupano di più altre cose, no? Cioè, Yıldız è insieme a Miretti, purtroppo, l'unico, uno dei due che rimangono di tutta la nostra grande produzione della Next Gen,
2: sì,
4: no? sì, sono rimasti in due su 38 che ne abbiamo fatti, 38 che ne abbiamo fatti per dire. 38 sono tanti, accidenti, 38 sono un numero impressionante,
2: importante, sì.
4: Però gli ultimi che hanno esordito provenendo dalla Nessia sono stati in Bangula, Savona, Rui e poi anche Le Pugno, che hanno giocato 10 minuti l'anno scorso con Thiago Motta. Quest'anno non ha esordito nessuno della Nezhen.
2: Come mai? Allora, come mai?
4: Allora, la Nezhen è una di quelle cose che sono state usate, secondo me abusate, nel senso che è stato il plusvalentificio per un paio d'anni, grosso modo.
2: Mi piace il plusvalentificio.
4: Ma sì, perché grosso modo quello era, no? Penso a, mamma mia, sono tanti nomi, no? Dragusin, Fagioli, De Winter, Sule, Caio George, Ilin Junior, Barrenechea, Barbieri, Hoisen,
2: non troppo, vabbè. Su alcuni la plusvalenza poteva essere fatta meglio, però vabbè, lasciamo stare, non riapriamo vecchie ferite, vabbè.
4: Però qual è il discorso? Il discorso è che in funzione di ciò che ci dicevamo la scorsa settimana, cioè dell'importanza di tenere bassi i costi per quello che riguarda gli ammortamenti e gli ingaggi, un giocatore che è cresciuto in casa, intanto ha un ammortamento ovviamente bassissimo, in qualche caso un ammortamento zero, tipo Miretti, ma anche lo stesso Ildiz, è costato veramente poco alla Juventus finora. E quindi l'unica parte che incide sui costi è quella riferita all'ingaggio. Noi questi giocatori qui ora non ne abbiamo più, nel senso che sono rimasti, ripeto, Miretti e Ildiz. Stavo per dire Miretti purtroppo, ma vabbè, non voglio essere cattivo.
2: Ma guarda, non è detto che rimanga più di quest'anno, mi sa che l'anno quello buono per la vendita, eh? Poi vedremo.
4: È probabile, vedremo. È probabile. D'altronde nel suo ruolo abbiamo già venduto provenienti dalla Nese, abbiamo già venduto Nicolussi Caviglia, che addirittura era ancora quando si chiamava Under 23, non ancora Nese, no? E poi Fagioli, insomma, abbiamo arricchito qualche altra squadra anziché arricchirci noi. Se la necessità è quella di tenere i costi sott'occhio, e la necessità è sicuramente quella, l'ho detto la scorsa settimana ma lo ribadisco, noi nell'epoca Agnelli Marotta, quando a dirigere la società c'erano Agnelli e Marotta, avevamo sempre la situazione sotto controllo. Il primo momento nel quale c'è stato un attimo di sbandamento è stato l'acquisto di Higuain, perché insieme all'acquisto di Higuain c'è stata la vendita di Pogba, e quindi con quella enorme plusvalenza che poi ci ha creato il problema di dover fare plusvalenze ogni anno in tutti gli anni successivi, in qualche modo, no? Perché la plusvalenza ha quella caratteristica lì, la fai quell'anno lì
2: e
4: basta.
2: Ci si era fatti la bocca buona.
4: Esatto, la fai quell'anno lì e basta, e quindi se la vuoi fare anche negli anni successivi devi cominciare a vendere di qua, a vendere di là, oppure a gonfiare delle cifre. Ma ripeto, sono discorsi già fatti e è inutile stargli a ribadire. Però quel che invece conta è che uno dei modi più, tra virgolette, sicuri per evitare di avere delle spese che crescono in questo modo è proprio quello di far leva su una next gen funzionante. L'idea della Under 23, oggi next gen, che da noi esiste dal 2007-2008, boh, non mi ricordo più, chiedo scusa, 17,
2: no? No, ah, infatti dicevo, ma non da così tanto. Sì, da più o meno quegli anni lì.
4: Più o meno un anno prima o un anno dopo,
2: credo che più o meno le women e la next gen siano arrivate più o meno insieme, tra una cosa e l'altra.
4: Tra l'altro anche lì, next gen, women, sono tutte e due situazioni che in questo momento sono un po', non voglio dire abbandonate a se stesse, ma quasi.
2: Hai ragione, lasciano questa sensazione.
4: Il fatto che Stefano Braghin, cioè colui che una volta era a capo del settore giovanile e poi è stato l'uomo che la Juventus Women le ha fatte diventare ciò che sono diventate, il fatto che lui se ne sia andato, secondo me non è un bel segnale, ecco, secondo me non è un bel segnale. Poi
2: mi dispiace che, Nino, queste decisioni siano state prese forse prima che scambiasse qualcosa di molto importante, sì, a livello dirigenziale, sì. Cioè ci hanno raccontato che l'idea un po' di Comolli nell'anno passato fosse stata quella di non dico dar meno risalto a quelle due realtà, però le ha un attimino accantonate, come hai anche ricordato tu prima, e non è quello che io mi immagino ad esempio da un Carnevali.
4: Assolutamente, assolutamente.
2: Quindi un po' mi dispiace che queste scelte siano state prese.
4: Vabbè, però insomma si fa sempre in tempo a riprendere
2: i discorsi. Sempre in tempo a tornare indietro, certo.
4: Sì, a riprendere i discorsi lasciati indietro. Anche perché per noi, lo ripeto, è una necessità. Cioè il fatto di non avere gli 80/100 milioni, non so, magari 30 riusciremo ad averli con l'Europa League, non ne ho la minima idea, però il fatto di non avere quell'80 di milioni che venivano dalla Champions League, e insomma, vuol dire che comunque sia avrai un fatturato più basso. Fatturato più basso anche perché non giochi delle partite così importanti che ti garantiscono dei diritti TV significativi, ovviamente, no?
2: Certo.
4: Cioè, anche solo la fase campionato della Champions League, che è una roba che fa ridere, no? Che giochi contro 8 squadre così a caso, con sorteggi un po' strambi, eccetera, eccetera, comunque sia ti porta ad avere degli incassi significativi, no? E ti porta soprattutto a far parte del giro delle squadre che contano. Noi eravamo fra le prime 10 fino a qualche anno fa, anzi una decina di anni fa eravamo anche fra le prime 5-6, poi fra le prime 10, adesso fra le prime 15, faremo fatica a rimanere fra le prime 20 probabilmente, anche perché nelle prime 20 almeno una decina sono inglesi, quindi insomma, no? Credo che la differenza fra il calcio inglese e il resto del calcio non la facciano i mondiali. La facciano
2: le operazioni
4: come
2: incolmabile, credo, al momento.
4: Sì, la fanno le operazioni come palestra, no? Cioè, palestra che
2: volevo arrivare a palestra essere, anche
4: per quanto
2: possa
4: essere un buon giocatore, ma per quanto mi riguarda è un signor nessuno, nel senso che cosa ha giocato, una partita in nazionale 2, non lo so, una roba del genere.
2: No,
4: La squadra campione d'Italia non è riuscita a prendere Palestra, che era il suo obiettivo dichiarato, sì. Almeno credo, non lo so, ed è guidata quella squadra dal più abile di tutti i manager italiani nel calcio, no? C'è da Marotta, insomma, e non ce l'ha fatta. Quindi evidentemente il divario sta diventando davvero incolmabile. Qualcuno l'aveva detto 4 anni fa, no?
2: Non l'hanno ascoltato.
4: Non l'hanno ascoltato, ma appena approvato insieme ai due mostri di spagnoli, no? Appena approvato a mettere in pista qualcosa che potesse essere alternativo alla Superlega Premier, perché parliamoci chiaro, la Premier League è la Superlega vera, appena ci ha provato alle indagini di qua, indagini di là, punti di penalizzazione, casini sui bilanci, casini sulle plusvalenze e così via. Cioè, è chiaro che poi il calcio italiano finisce che non riesce più ad andare ai mondiali. Meritatissimamente, è esattamente ciò che si merita chi ha diretto il calcio italiano. Poche storie, cioè, anzi, è pure poco, secondo me doveva capitare ancora qualcos'altro, insomma.
2: Ancora? Ancora?
4: Ma sì, perché sarebbe comunque tutto meritatissimo. Partiamo da 20 anni fa, quando c'è stata Calciopoli. 20 anni fa è l'ultima occasione nella quale l'Italia ha avuto una nazionale decente, guarda caso, e ha vinto un mondiale, immeritatamente, ok, perché quella finale vinta ai rigori, insomma, fa un po' ridere, nel senso che meritava sicuramente la Francia. Pazienza, meglio così, ha vinto l'Italia. Ma non dimentichiamoci che cosa ha fatto in quel momento il calcio italiano. Cioè, ha distrutto la sua eccellenza.
2: Ha eliminato la Juve, sì.
4: Esatto, se tu hai un'eccellenza, una ne avevi, non 3 o 4, una ne avevi, e la distruggi, e poi ti meriti tutto quello che ti capita dopo. Insomma, non voglio dire che te lo sei andato a cercare, ma che te lo sei meritato, sì. Allora, torniamo a oggi, no? Perché anche nel calcio italiano adesso cambia tutto, no? C'è Malagò, che era capo del CONI, che era capo del CONI, quindi insomma... che è uno che come prima cosa ha detto che se vari presidenti, Agnelli compreso, avessero pensato di farsi lo stadio e rinunciato a comprare qualche giocatore, starebbero tutti meglio oggi. Ciccio
2: mi sa
4: dire,
2: che ha sbagliato protagonista, perché se c'è una cosa che ha fatto la Juve è questa proprio.
4: Ma il punto è che l'ha fatto solo la Juve, l'ha fatto solo la Juve, l'ha fatto solo la Juve con il proprio denaro e facendo mutui per la parte che rimaneva, no? L'ha fatto in un momento storicamente difficilissimo per la Juventus, ma l'ha fatto solo lei, realizzando l'unico stadio italiano che in questo momento è agibile per quello che riguarda gli eventuali europei del 32. Io continuo a definirli eventuali europei perché io li voglio vedere quegli europei, poi tutto sommato, visto e considerato come stanno gli altri stadi in Italia. La Juve è l'unica squadra che l'ha fatto, e ha fatto un centro sportivo straordinario, il museo che è uno dei primi 50 come numero di visitatori, eccetera eccetera, il centro commerciale, la scuola, l'hotel, e tutta una serie di cose per le quali gli altri stanno aspettando i soldi pubblici, perché poi alla fine è lì che si va a finire, no? Cioè, come si è fatto allo stadio la Juve, se lo vogliono fare anche altri magari, però senza pagarlo.
2: Certo. Per non carità, ce li hanno.
4: Ma a me sta anche bene che gli diano una mano, ci mancherebbe altro, non è questo il problema. Quello che mi dà un po' più fastidio è quello di fare noi la figura degli arroganti, o di fare noi la figura di quelli che hanno, fra virgolette, rubato. No, hanno rubato gli altri fino ad ora, non la Juve, cioè, questo intendo dire. La Juve lo stadio l'ha fatto con i soldi suoi, il terreno l'ha comprato con i soldi suoi. Diciamo, al comune gliel'ha fatto pagare poco. E porco cane, voglio vedere se il comune ti fa pagare le vallette, con tutto rispetto per chi vive alle vallette, insomma. Ma ce l'abbiamo presente in quella zona cosa c'era.
2: Non è notoriamente un alto livello di immobiliare, vediamolo così, dai.
4: Non è la crocetta, ecco, non è la crocetta. È un po' diverso, cioè c'erano i Giostrai, c'erano le Mignotte, c'era il supercarcere.
2: Cartino!
4: Quello
2: donne c'è. Di facili costumi, ecco, libere professioniste. Questo sicuramente.
4: Quindi il calcio italiano è andato a libere professioniste, fondamentalmente.
2: È andato a libere, bravo, perfetto. Con tutto il rispetto per le libere professioniste, perché
4: ci mancherebbe.
2: Ci ascoltiamo qualcosa insieme, che ci sono un po' di vocali.
4: Dai, va bene.
5: Buongiorno Fabrizio dall'Aquila.
2: Ciao.
5: Io mi domando come si fa a sperare che la Juve venda Ildiz. Ildiz è uno dei pochi giocatori buoni che abbiamo in rosa. Io penso siano altri giocatori, onestamente, da dover vendere.
2: Basta, finisce così. Fantastico. E guarda, ti attacco Luca, che al contrario ti dice: proponiamo uno scambio al Real Madrid, Ildiz per Nico Paz.
4: Perché?
2: Lo faresti?
4: No. Uno ce l'ho
2: molto
4: già in
2: provocatorio
4: casa, già,
2: questo messaggio.
4: Uno ce l'ho già in casa, so già quello che vale, e soprattutto ho una vaga idea di quello che potrebbe valere per il futuro. Ci ho investito dal punto di vista emotivo pesantemente, perché se io do la maglia numero 10 sulle spalle, esatto, do la maglia sul numero 10 sulle spalle di un ragazzo che aveva 19 anni in quel momento. La maglia numero 10 della Juve, una maglia che hanno indossato Sivori, Baggio, Platini, Del Piero, eccetera, cioè non è proprio una maglia qualsiasi, insomma. Quindi vuol dire che ci ho investito pesantemente per il futuro. In tutta franchezza, Nico Paz comunque sia alla fine un giocatore del Real Madrid, e resterà tale anche se, perché comunque diciamo in comproprietà, no? È una roba tipo Muaremovic fra noi e il Sassuolo, no? Più o meno.
2: Sì, alla
4: quella,
2: fine è rimasta una roba così, tornerà a
4: Madrid. Sì, solo che loro hanno quella recompra che noi in Italia non possiamo avere, però alla fine funzionerà così. Anche se dovesse rimanere al Como, il suo destino comunque sia quello di andare al Real Madrid. Ma che vada al Real Madrid. Io voglio nella Juve giocatori che funzionino nella Juve. Mi spiego. Prima sentivo che qualcuno parlava di Colomani, eccetera, eccetera,
2: sì.
4: Il fatto che non è mai stato un grande bomber e così via. È vero, altrove non è mai stato un grande bomber. Nella Juve ha fatto 10 gol in 22 partite. 22 presenze, non partite, perché tante volte ha giocato solo 10 minuti o un quarto d'ora. È una media che è quella di Higuain alla Juventus. Allora, a me frega zero del fatto che Colomani da altre parti non segni. A me quello che interessa è che quando è stato qua ha segnato, e mi auguro che possa continuare a farlo se e quando ritornerà qua. Mi spiego, il fatto che uno funzioni così bene da una parte non vuol dire che da un'altra possa funzionare altrettanto bene, no? Potrei citare David, come diavolo si chiama lui, e Open Da, ma cerco di evitarlo per non rovinare la giornata a nessuno.
2: Non abbiamo però tempo per gente, aprire anche
4: però quella
2: è
4: gente che da altre parti funzionava.
2: Ricordi.
4: Esatto, però quella gente che da altre parti funzionava, qui non ha funzionato, se ne prende atto, punto. Con Miners è uno che da altre parti funzionava, qui non ha funzionato. Zegrova è uno che da altre parti ha funzionato, qui no. È inutile stare a correre dietro ai nomi e cose di questo genere. Di quelli che abbiamo in casa, valutiamo quelli che qui stanno funzionando e cerchiamo di tenerceli e di mettercene accanto altri che possano a loro volta fare la stessa cosa. Perché poi alla fine, come dire, anche se ci mettiamo lì a guardare la partita del mondiale, io gli unici su cui sarei sicuro, dico, vabbè, uno come Kane lo prendo, lo porto in qualsiasi squadra, quello di gol li fa sempre comunque, no? Ma non farei lo stesso discorso per esempio per Mbappé, che mi sembra uno con un caratterino un po' difficile, mi sembra uno che anche a Madrid mi sembra che abbia avuto qualche problemino con sì. altri compagni di squadra e così via. Mi piace anche il fatto che ci sia gente che non pianta grane, che, se proprio devi piantare grane e rompere le scatole, ok, però mi sta bene che tu lo faccia, ma mi sta bene che tu lo faccia se sei Maradona, se sei Messi, se sei un fenomeno. Se invece sei David, stai
2: tranquillo, saluti, che tanto ecco, tante care cose. Questi sono dei piccoli consigli per gli acquisti fatti da Dinori, con cui continueremo ovviamente anche a parlare di questo e di molto altro ancora, perché l'estate, se vorrà, è lunghissima. Comunque guarda, in chiusura, velocissimo, questo non abbiamo più tempo, però è appena arrivato Marco che ci scrive: la mia sensazione è che Colomoni possa essere il nuovo Osimhen di Spalletti, e noi speriamo che effettivamente questa visione sia
4: dove devo
2: corretta.
4: Firmare ci sto
2: dove
4: devo
2: dobbiamo
4: firmare
2: ecco, a te la matita. Grazie Nino.
4: Grazie a te Giulia, grazie a tutti gli amici in ascolto, alla prossima.
2: Grazie ragazzi per essere stati con noi, ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12, come sempre, qui su Radio Bianconera. Ciao, buon weekend!
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è invece di 235 morti accertati e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. L'Italia invia aiuti con la missione del governo coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Esteri e i Vigili del Fuoco.
6: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Tanti temi toccati, dalla difesa al nucleare, passando per Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo la Premier in conferenza stampa.
8: Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO.
7: Il Papa si scaglia contro la guerra, che dice non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Leone XIV lo ha ribadito nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale.
6: Due persone sono state arrestate con la gravissima accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 52 anni avvicinata e stuprata in stazione a Torino. I fatti contestati risalgono alla notte del 20 aprile scorso, quando la vittima fu avvicinata da due uomini all'interno della stazione di Porta Susa e quindi convinta a uscire dall'edificio con una scusa, ma poi trascinata e abusata sessualmente in un parco vicino.
7: In Germania è stato condannato all'ergastolo il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Durante il processo l'uomo aveva ammesso di aver travolto la folla, ma negato di averlo fatto deliberatamente. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Venerdì 26 giugno, Cose di Calcio diventa XL. Antonio Paolino, Paolo Rossi in studio per una puntata speciale, l'ultima di questa settimana, come sempre molto bollente. Malagoa Bodi, prove di futuro e cambiamenti, vedremo quali sono i punti di contatto. Mezzi sì in entrata e uscita, da Miretti a Colomwani, e qualche reintegro come Douglas Luiz. Thuram, il più corteggiato, la Juve chiede 40 milioni e poi l'Under 17 non replica l'impresa. L'Empoli è nettamente campione d'Italia, ne parleremo con un ospite speciale. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ah, beh, oggi li riconosco dai colori.
3: Ciao, esatto, li riconosco anch'io. Ciao a tutti.
2: Ma sei pronto per il weekend? Cioè, tu finisci e vai via. Cioè, l'ho capito. Questo è l'abbigliamento.
3: Questo è l'abbigliamento.
2: La redazione del venerdì.
3: No, per cercare di dare un po' di colori a questo, questo mese, dove siamo tutti lì ad aspettare sta cessione per mettere
2: la plusvalenza
3: in bilancio. E
2: allora, quanto
3: è un giugno più che normale, diciamo così, dai.
2: Ecco, me lo giudichi, perché facciamo finta di non sapere chi c'è come direttore. Facciamo finta che non siamo in Europa League. Facciamo finta di tante cose. È simile ad altri 26 giugno, fine giugno,
3: plus valenza? Sì, spiego perché, dobbiamo sempre ricordarci intanto che a giugno è il mese delle voci, perché poi il mercato in realtà lo vai a concretizzare dal primo luglio. Uno, due, è sempre stato così, guarda, io ti racconto...
2: Martedì Miretti, Bologna-Firenze, Bologna-Firenze, okay. Bologna-Firenze.
3: Quindi... come si vede in questa fase del mercato, chi è che domina e fa già le mosse? Chi ha i soldi? Il Real Madrid ha già preso 4 giocatori,
2: ne ha comprato uno a 10 e lo rivende a 60.
3: Si è parlato molto dell'affare Palestra, sembrava destinato all'Inter, l'Inter ha progressivamente alzato l'offerta, passato da 40 a 50, è arrivato il Chelsea, ha messo sul piatto l'ingaggio del giocatore e ha sbaragliato tutti. Quindi in questo momento
2: era cioè, come l'hai letta quella situazione? Vorrei capire, perché se capitasse poi la Juve non vorrei rimanere col cerino in mano.
3: L'ho letta come ormai con due variabili. La prima è che il gioco lo fa chi ha i soldi, c'è poco da fare,
2: e decide in qualsiasi momento.
3: E decide, i soldi non sono solo quelli che arrivano alla società, ma sono ovviamente quelli che si danno a un giocatore. Perché qualcuno può dire, e ho visto qualche commento anche un po' moralistico, ma Palestra si rende conto che poteva andare in una squadra che farà la Champions League invece che una squadra che non farà le coppe. Però se ti valutano tanto vuol dire che evidentemente tu hai quel tipo di speranza anche di crescita. Ti viene data una definizione, insomma, capita in tutti i lavori. Se c'è un posto dove magari facendoti lavorare diversamente però ti danno più soldi, vuol dire che ti stanno anche apprezzando o che se lo possono permettere. Quindi Palestra va al Chelsea perché quello è il campionato migliore del mondo, e quindi preferisci giocare in una squadra che peraltro ha un grande prestigio, che peraltro ogni anno parte comunque per vincere, poi può anche uscire fuori dal lotto delle partecipanti alle coppe come il Chelsea, che giocare nella squadra campione d'Italia, perché il campionato italiano è sottodimensionato. Guarda, c'è un dato che la dice lunga.
2: Sì.
3: È molto divertente vedere le appartenenze di chi segna al mondiale, no? Il Real Madrid ha già fatto 10 gol in questo mondiale e fa impressione, pensando che il Real Madrid quest'anno non ha vinto nulla. Però c'ha Vinicius, c'ha Bellingham, c'ha Mbappé, c'ha Arda Güler. Totale ha già fatto 10 gol in questo mondiale. Paris Saint-Germain ne ha fatti 6 con 6 giocatori diversi. Questa dimostrazione della qualità diffusa della squadra che da 2 anni vince la Champions League. Sapete quanti sono i gol fatti dalle italiane? 6. 3 li ha fatti il nostro Jonathan David contro il Qatar. 1 l'ha fatto Østergaard con la Norvegia, che con tutto il rispetto è un buon centrale difensivo di una squadra minore come il Genoa. 1 l'ha fatto Baturina del Como, della Croazia. E Como, sappiamo tutti che ha fatto molto bene. 1 ha fatto Leao, che è entrato in campo e che forse se ne andrà via dal Milan. Il campionato italiano esprime questo, cioè esprime molto poco. Andate a vedere la quantità

0: di gol che fanno le squadre della parte destra della classifica inglese, e vi rendete conto che c'è una netta sproporzione. La secondo aspetto, che giugno è il mercato dei sondaggi. Cioè, io ti faccio un esempio su due mercati che abbiamo vissuto, sicuramente uno insieme e uno forse no, però il mercato, il famoso mercato della Juve di Marotta che è di Conte, che è il mercato che oggi prendiamo come modello, perché magari si riuscisse a portare a casa un Pirlo, un Vucinic, un Lichtsteiner, un Vidal. In realtà Pirlo venne preso addirittura prima dell'allenatore, a maggio, parametro zero, e la Juve sposò questa idea che si è rivelata straordinaria. Tutti gli altri tre sono stati presi a luglio. E quel mese lì di giugno mi ricordo che si parlava tantissimo di Sanchez dell'Udinese. Tre anni dopo, la famosa estate in cui Conte se ne va e arriva Allegri, passiamo tutto giugno a parlare di Turbe. Anzi, qualcuno diceva addirittura che fosse quella la il causa problema principale della rottura tra Conte e...
1: Mi vogliono dare i Turbe, mi vogliono convincere che i Turbe è più forte di... Ricciolo, ex Lecce, adesso mi sfugge, ex Atalanta, ex Inter...
0: Quadrado. Ecco, però per dire, quindi a Quadrado. Giugno è normale che sia così, e come vedete ci sono tante voci e soprattutto... Il tema vero è un altro, cioè il tema vero è che la Juve deve vendere. Cioè, i parametri economici, è inutile che facciamo discorsi sui sogni, bisogna guardare i parametri economici. Esattamente come la Roma, in questi giorni si parla del fatto che la Roma deve fare qualche cessione importante per rientrare nei parametri, la Juve deve tirar fuori, deve riuscire a incassare questa quindicina di milioni per il bilancio. E quindi siamo tutti concentrati sull'uscita di Miretti. Se fosse un altro il quadro, cioè se la Juve avesse un'altra potenza di fuoco, la suggestione che ieri ha permesso a Tutto Sport di aprire in prima pagina con un'idea forte sarebbe, non dico praticabile, ma certamente pensabile. Cioè, perché non andiamo a prendere Svilar, che è un portiere? La Roma deve vendere. Noi
1: ne ho parlato comprare... ieri, Paolo.
0: Appunto, dico, cioè, però in realtà... insomma, calcio italiano la Juve... è questa roba, no?
1: Calcio italiano
0: è non li spende 60 milioni per Nico Paz. Voglio vedere adesso se lo farà l'Inter. La Juve non ha i soldi per andare a prendere Svilar.
1: Ecco, volevo arrivare a Svilar.
0: Sì, cioè, nel senso...
1: Ponendoti la retrodomanda. La Juve avesse avuto Svilar quest'anno?
0: Beh, in Champions ci finiva, sì.
1: Svilar, a parte
0: Svilar è un portiere da punti, te ne fa fare qualcuno importante.
1: Ok, cosa fa la differenza con Di Gregorio?
0: La sicurezza,
1: personalità.
0: La crescita, la personalità.
1: Personalità, secondo me, l'ho visto.
0: È un portiere che ha aggiustato la Roma, sicuramente.
1: Tu saresti in queste condizioni, mettiamo non fossimo andati neanche con Svilar. Voglio arrivare a dimostrare una mia tesi. Sei costretto a fare plusvalenze per il fair play finanziario. Leggendo sul giornale o ascoltando Radio Bianconera, magari saremo costretti a vendere Svilar Juventino, no? Il Di Gregorio dell'anno scorso. Tu ci crederesti? Cioè, Spalletti si farebbe scappare uno Svilar? Avesse avuto Svilar tra i pali?
0: No, infatti io penso che Gasperini... provi in tutti i modi a dire...
1: Volevo fare questo
0: cioè io
1: parallelo.
0: Penso che la prima strada quando devi aggiustare i conti è quella di cercare di vendere gli esuberi minori. Cioè, tra vendere un big e Svilar è un big da Roma. Svilar è una pedina fondamentale.
1: Esatto.
0: E a meno che ti arrivi l'offerta irrinunciabile dell'estero. Cioè, se un Manchester United chiede ti propone 80 milioni per Svilar, allora dici ragazzi, però così davvero aggiustiamo tutto, perdiamo un grande giocatore, ma però questo è il punto, che mi sembra che in realtà, come avete visto, il calcio italiano diventa appetibile più per le promesse che per i giocatori che ha. C'è Palestra, può diventare uno straordinario terzino, sì, quello che ci ha dato vedere. Però, ragazzi, viene pagato uno sproposito, a lui viene dato un ingaggio altissimo, perché è una promessa. Cioè, il calcio inglese lavora da dominatore, quindi ti va a prendere tutti i giovani più importanti che ci sono in giro nel mondo. E noi siamo diventati una provincia. Io sono curioso di vedere, Antonio, questo. Siccome il mondiale sta proponendo molti giocatori, diciamo, under 23 interessanti,
1: che hanno caratteristiche interessanti per te con l'occhio clinico italiano o in generale?
0: In generale. Il dinamismo, la personalità, quello che ti garantisco. Io sono curioso di vedere, ad esempio, ieri Gazzetta.it faceva proprio un quadro, no? Cioè, ci sono almeno 12 giocatori da Buadì a Iari, cioè che stiamo vedendo che ci stanno rubando l'occhio. Poi chiaramente il mondiale può essere una vetrina fallace che ti abbaglia e poi devi vederli,
1: però andresti a rischiare più lì che da altre parti.
0: Però voglio dire, ci sono giocatori interessanti che vedi che hanno personalità, perché se affrontano la Germania o la Spagna,
1: certo,
0: li vedi che sanno giocare a testa alta. Buadì, l'abbiamo detto, io uno che in Brasile e Marocco, prima giornata, all'ultimo secondo, davanti in area di rigore, libera l'aria come fa lui con una finta, dopo aver fatto 90 minuti impeccabili, ci vale a pensare. Tra l'altro, peraltro, un giocatore della Ligue 1. E io voglio vedere quanti di questi arrivano in Italia, perché una volta su questi l'Italia era non solo molto attenta, ma molto tempestiva. Io mi sembra di vedere per adesso un mercato veramente di o soliti noti o nomi che rappresentano più una piccola certezza che una grande promessa. E questo è il concetto. Ma questo non riguarda solo la Juve.
1: Condivido, molto interessante, Paolo, anche perché stavo riflettendo su questo tuo quesito, no, fondamentalmente, e mi chiedevo quanti di quelli sarebbero cioè quanti potrebbero arrivarne in Italia, no? E poi mi hai anticipato con la tua riflessione. Io penso che in questo momento ci sia molta paura del campionato italiano per mettersi in mostra, per le marcature, per il tatticismo, per un po' la sregolatezza che puoi avere i mondiali, no? Cioè io non vedo, cioè vedo delle cose che a volte dico, chissà cosa avremmo detto noi avessimo visto una cosa così, un tiro strampalato come quello che vediamo in mondiali, no? E quindi mi chiedo se quei giocatori siano adatti o siano capaci di ragionare e proiettarsi nel campionato italiano. Quindi è vero che arrivano quelli che sono sotto un po' meno la luce dei riflettori.
0: Sì. Questa è la sensazione.
1: Questa è la sensazione.
0: Il campionato italiano, io credo che oggettivamente in questo momento sia di un livello non dico basso perché non è vero, ma di un livello di poco fascino per chi gioca calcio.
1: Esatto.
0: Perché
1: per certi versi anche complesso.
0: Troppo complesso. Guardavo queste partite del mondiale, no?
1: Al di là del fatto che io non sto guardando molto.
0: Sto guardando molto e mi colpisce il fatto che anche in presenza di decisioni arbitrali che come sempre sono opinabili,
1: ne vediamo anche lì.
0: E ne vediamo anche lì, ma di errore, ma ci mancherebbe altro. Vedo che però c'è una fluidità del gioco. C'è una capacità di passare oltre gli episodi che qui noi non abbiamo. Ma io ti posso dire che ne ho viste almeno di 10 situazioni che non sono neanche andate al VAR e che qui in Italia sarebbero diventati dei casi. Cioè noi siamo un calcio veramente, da questo punto di vista, brutto. Cioè proprio polemico, legato alla singola situazione. Io vedo che altrove si corre, si gioca, si ha più voglia, si ha più disponibilità anche all'errore
1: e si accetta che ne vinca uno.
0: E certi talenti che probabilmente una volta sarebbero finiti in Italia, oggi c'è Manzambi della Svizzera, che è un talento, che è un giocatore molto interessante, dinamico, fisico, che ti punta, che ha già segnato, che ha dimostrato di essere sicuramente un prospetto interessante, gioca nel Friburgo, in una squadra da Europa League tedesca, non gioca in una big italiana. E quindi e non è un caso, cioè, oltre al fatto che l'Italia è fuori al mondiale, se vai a vedere anche altri big del calcio italiano, cioè di squadre straniere, non stanno brillando. Non ha brillato Çalhanoğlu, che doveva essere una certezza, non ha brillato De Bruyne del Napoli, non sta brillando Modric, rispetto al fatto che naturalmente supera i record. Cioè i giocatori che da noi fanno teoricamente la differenza, al mondiale ti rendi conto che sono poi un po' più ridimensionati. No, non ha brillato per niente Yıldız, Cioè, se noi non avessimo, non conoscessimo Yıldız,
1: Paolo,
0: diremmo, vedendo i mondiali, diremmo un giocatore, tra virgolette, normale. Con Seisao diremmo un giocatore normale. Per adesso, E questo però ci deve far pensare.
1: Bravo, bravo. Sfogliando proprio questa mattina il giornale, riflettevo su questo aspetto. Non solo quelli che sono arrivati dall'Italia, li conosco meglio e quindi mi hanno subito illuminato questa riflessione. Che giro anche a voi, poi arriveremo ad un altro tema che riguarda il mercato, che so che vi interessa e dove c'è molta discrezionalità, dove potrebbero sbagliare anche questi due addetti ai lavori, ma tanti altri hanno sbagliato anche di più da diverso tempo. Ma al di là di questo... non ti sembra che uno dei problemi sia, leggendolo stamattina mi è venuto in mente questo aspetto, A, campionato del mondo per club, si cerca di aumentare le squadre. Il campionato del mondo mi sembra un po' noioso in questa fase, no? In certi momenti.
0: Però con dei grandi big che grandi stanno esprimendo, sì.
1: No? Però tanti giocatori, partiamo da quelli che conosciamo bene, non solo juventini, sono arrivati, hai detto, un po'... cotti, un po', cioè stanno giocando un po' sotto aspettativa, parliamo dei nostri magari, risultano normali, ma sono davvero così speciali o sono speciali solo per il nostro campionato?
0: E questa è la domanda, è questa la domanda da farsi, perché da noi...
1: sarebbero graditi in altri campionati?
0: Faccio l'esempio di Conceição, che è un giocatore che a me personalmente piace, e nessuno credo che possa negare che Conceição non sia cresciuto in questi anni. Anche numericamente, ha fatto qualche gol in più, ha fatto qualche assist in più. Tutti abbiamo l'idea che a volte troppo fumo e poco arrosto, però in ogni caso è un giocatore che quando...
1: Sostanza.
0: Quando la Juve è in difficoltà, che ci fosse Tudor, che ci fosse Spalletti, l'abbiamo visto far ricorso. Tra l'altro con Sessano non è mai partito veramente titolarissimo.
1: C'è impiegato, no? Un po', era questo.
0: Quindi poi alla fine ti rendi conto che è un giocatore che ti dà impulsi.
1: Ti do un virgolettato di un allenatore degli ultimi tre.
0: Sì.
1: Non mi chiedere quale, ascoltato dalle mie orecchie. No, non ti dico neanche perché sennò ne cancello uno. Da uno dei tre allenatori. Poca fisicità.
0: Magari poca fisicità, però sicuramente...
1: Ahimè, dico.
0: Noi abbiamo una percezione. Io di giocatori che superano l'uomo in velocità al mondiale, ne sto vedendo tantissimi. Anzi, la tendenza del calcio di oggi è tutto sommato un'elaborazione del gioco abbastanza semplice e poi palla a chi
1: è capace.
0: Supera e va. Cioè, io ieri ho visto una bellissima manovra fatta dal Giappone, che sono molto ordinati,
1: esatto.
0: E che hanno messo in timing, con i timing giusto, Maeda solo davanti al portiere. Altrimenti io vedo palla, chi supera l'uomo e vai.
1: E anche lanci lunghi, qualche lancio in più.
0: Qualche lancio lungo. Però voglio dire, questo è il mondiale appunto di Olise, di delle grandi punte ovviamente, di Musiala, di giocatori che saltano l'uomo. E con Seisao, che in Italia è uno di quelli che più ti ruba l'occhio, Yıldız ancora di più, diventano normali, perché la fisicità, il dinamismo che c'è nel mondo, e qui mi spiace, però ogni volta ne parliamo spesso con il nostro amico Mimmo Celsi, che ci dice: guardate che in Italia si corre come negli altri paesi, a volte anche di più, eccetera.
1: Tanto attenzione che sta facendo carriera, il ragazzo.
0: Non ho dubbi.
1: Lo merita.
0: Però,
1: lo salutiamo,
0: però
1: lo risentiremo.
0: Quando io vedo la libertà di corsa, è un concetto che io vorrei appunto, su quale soffermarmi. Io trovo che i nostri sono sempre troppo preoccupati, sono sempre troppo attenti all'equilibrio, quello che diciamo l'altro giorno. Vedi la Francia, chiaro che la Francia ha grande talento, però non vedi le posizioni fisse, vedi giocatori che si muovono, che stabiliscono di volta in volta.
1: E quella è la conseguenza del lavoro della settimana, secondo me.
0: Sì.
1: Cioè, ti entra
0: e
1: dentro.
0: Da noi non dico che questo non si faccia, lo si fa meno. E questo ti crea più prevedibilità, e questo c'è poco da fare.
1: Mi sposterei per qualche istante su tuttomercatoweb.com, poi arriviamo al tema, prima di chiudere questo primo blocco di cose di calcio XL di questo venerdì, di questa settimana infuocata. Fiorentina in chiusura del colpo Vieri, sarà il terzo difensore più pagato di sempre dai Viola. Milan attento, il New York City pronto a tentare Pulisic con un quinquennale da 10 milioni. E poi Nico Paz vota Inter, Marotta prepara l'offensiva per l'ex Como. Presto un contatto con il Real. Vediamo, si parla di date di ripresa dei lavori. Occhi Juventus, occhi sui parametri zero. Carnevali si muove per Minguezza e che sì. E proprio parlando allora di mercato Juventus, fermandomi per questo, in questo momento sul mercato proposto da tutto Mercato Web, faccio e giro anche a voi questa riflessione. Intanto saluto Giorgio da Roma, il nostro tecnico che sta seguendo, ci sta illustrando anche i titoli dei nostri quotidiani online. 340-5425-324 per intervenire, non ho ancora aperto, saluto la messaggistica, saluto anche gli amici che ci stanno scrivendo, ascoltano di solito all'inizio, anche perché non diamo ancora la domanda, quindi sarebbe impossibile rispondere. Gli amici che ci seguono su Twitch di Radio Bianconera e quelli che ci stanno seguendo anche sul canale 4637 delle Samsung TV, Radio Bianconera TV. Allora Paolo, io ho messo, ho riassunto, è da un po' di giorni, poi i nomi sono quelli, poi saranno tutti sbagliati, sarà bravissimo solo perché cambia i nomi o quello che è. Immagino che qualcuno l'azzeccheremo di questo nome, di questi nomi di mercato. Io ti dico, in questo momento ho messo non i miei preferiti, quelli che sembrano più vicini, avanti.
0: Sì.
1: Intanto vi do una notiziola, perché prima mi avete visto distratto, stavo scrivendo, avevo sbagliato a mandare un messaggio, quindi ho dovuto chiedere scusa, e nelle scuse però ho ricevuto una notizia.
0: Ok.
1: Modesto non andrà via da Torino. Che non vuol dire resti alla Juventus, però non si accaserà
0: altrove.
1: O alla Juventus o altrove. Questa intanto ve la dico lì, anche perché c'era arrivata notizia che sarebbe potuto andare in Arabia Saudita. Punto, quindi come vedete, da notizia ne cancella una e non la mette in ballottaggio. Non c'è Svilar o Martinez a un certo punto, visto che sono anche, lo sai che sono della stessa agenzia?
0: No.
1: E questa era una curiosità che ieri mi ha fatto riflettere, no? È la stessa agenzia, io devo far soldi, l'agenzia Paolino Rossi, e quindi mi è venuto, mi è sorto un dubbio in più. In questo momento Martinez prenderebbe il posto di Di Gregorio, no?
0: Sì.
1: Con più probabilità. Lucumi, perché la Juve sta spingendo a un'operazione anche João Mario piuttosto che Miretti, cioè chiedimi qualcosa
0: una
1: di
0: triangolazione
1: più.
0: Col Bologna,
1: triangolazione insomma, col Bologna.
0: Più giocatori.
1: Lucumi più possibile rispetto a Bremer, Gatti, mettiamone uno dei due. Ho messo Bremer perché rafforza un po' il concetto. Che sì, piace a Spalletti, sta vedendo un grande mondiale, ma piace anche a Giuntoli, piace a Sarri, piace a tutti,
0: piace a
1: chi, e all'Atalanta, se arrivi con i soldi l'ultimo giorno, vende anche il figlio Percassi e tutto l'impianto. Che sì, mettiamolo, è un nome, l'ho messo più di Lobotka, onestamente, al posto di Thuram, nei miei titoli ho messo, e li avrete ascoltati, non per strumentalizzare, il più richiesto, il più corteggiato. Non l'avrei detto, sono sincero, poi mi dici anche la tua. E quindi alzi un po' il prezzo. Qui ci vedo la manovra di chi ha occhio, di chi ha occhio. Perché secondo me per Thuram non prendi 40 milioni se non lo inserisci in una trattativa di alto interesse. Magari sterline che si avvicina poi ai 40 milioni. E poi arrivo a Colomboigny, che sempre aspetta da un anno, sto povera, è venuto negli Stati Uniti, ha pagato la camera d'albergo, è venuto per giocare tre cioè è un
0: vuole
1: anno,
0: tornare, vuole tornare.
1: Si spalma lo stipendio, Vlahovic, non ne stiamo già più parlando, quindi ha già lasciato, liberato, col suo autista è già da qualche altra parte. Messa così, li ho detti tutti, praticamente almeno uno per reparto, i quattro giocatori che potrebbero cambiare il volto alla Juventus, no? Ridisegnarla con un centrocampo, come dicevi tu, anche un Locatelli più decentrato, più mezzo, più spostato da una parte all'altra come al Sassuolo. È una Juve migliore?
0: Ti rispondo dopo la pubblicità.
1: Mi rispondi dopo la pubblicità. Bravo. Ormai si vede che fai radio e televisione. Ma che bravo. Radio televisivo il nostro Paolo Rossi. Ci risponde. È una Juve migliore secondo voi? È una Juve che apprezza di più Spalletti? È una Juve che apprezzate di più voi? Con questi nomi poi potrebbero essere altri. Partiamo da qui. Ci dite la vostra. 3, 4, 0, 5, 4, 2, 5, 3, 2, 4. Tra poco prima la risposta, torneremo, la risposta di Paolo Rossi, qualche vostro vocalino e poi parliamo di Under 17 perché abbiamo il papà di un calciatore dell'Under 17. Ma è un papà che è stato anche un giocatore della Juventus, ma che ieri sera a Cesena è uscito triste, l'ho sentito, e oggi è nostro ospite. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, Radio Bianconera, la vostra radio a tinte bianconere. Paolo, eri debitore, sei debitore di una risposta.
0: Beh, hai fatto un elenco interessante che già vorrebbe dire che facciamo un mercato.
1: Ben ritrovati, intanto.
0: Un mercato forte, nel senso di operazioni che puntano a cambiare la struttura della squadra. Portiere, chiaro che se chiunque arrivi in questo momento e arriva sulla base di una storia, di un presente e di una serenità, mette tutto in campo, tutta una serie di aspetti che oggi non abbiamo, c'è poco da fare. Quindi se arrivasse Dibu Martinez o altri, chiaramente la Juve ha una parte con altre basi, mentre se io non sono di quelli che pensa che Di Gregorio e Perin siano due brutti portieri, però a patto che resettino gli errori che hanno fatto. Cioè Di Gregorio oggettivamente ha avuto un passo indietro. Il Di Gregorio di due anni fa che arriva da noi e fa una stagione decente, al mondiale fa anche molto bene tra l'altro, quindi è entrato in crisi. Abbiamo tutti in testa l'elenco delle partite in cui abbiamo visto fare delle non parate su tiri che erano da prendere, delle parate goffe. Il fatto che abbia preso troppe volte, quello è un dato clamoroso, il gol al primo tiro in porta. Quindi tutto questo ha minato la sicurezza. E quindi...
1: Anche perché tremi per i restanti minuti, eh?
0: E certo! E quindi
1: non è il caso che poi
0: la parte migliore della stagione l'abbia fatta quando poi è rientrato dalla panchina, sfruttando quel rigore
1: dopo
0: parato.
1: Dopo 5-6 giornate.
0: Esatto, e da lì però poi è rientrato anche lì, poi... comunque in una spirale negativa. Lukumi è un giocatore che ha un pregio che non è banale, anzi due. Uno è una certa attitudine alla costruzione, che non è un aspetto di poco conto, perché la Juve non ha un centrocampo dominante, quindi deve avere giocatori che da dietro sappiano impostare il gioco con maggiore precisione e maggiore velocità. Questo è un limite che abbiamo. E ha un altro pregio, che è un giocatore che conosce il calcio italiano, lo frequenta da anni, quindi questo non lo obbliga a fare quel periodo di apprendimento che abbiamo visto ad esempio con Renato Veiga o con Kelly far pagare qualche scotto. Il limite è che è un sinistro, quindi io credo che verrebbe, o meglio, non è un limite, il suo acquisto vorrebbe dire che noi sul centro-sinistra abbiamo due giocatori come Kelly e Lukumi, in una stagione lunga ci sta. Poi se questo invece vuol dire che Bremer viene venduto e che magari appunto si pensa di giocare a tre, spostando uno dei tra Kelly e Lukumi al centro, oppure prendendo Muharemovic e giocando a quattro al posto di Bremer, staremo a vedere. Quel che è certo, che la sensazione che ho io, è che comunque Bremer sia il giocatore più vendibile adesso a questo mondiale. Ancora non ha fatto un minuto, però indubbiamente credo che a certi club, soprattutto dalla Premier, uno come Bremer farebbe del bene, e quindi fatto salvo naturalmente la valutazione sul fisico. Via Thuram, sì, io me lo aspetto che Thuram abbia offerte, perché Thuram è un giocatore che ha avuto quest'anno una netta flessione, ma che l'anno prima l'ha fatto bene. È un giocatore che ti ruba l'occhio, è un giocatore che nella Juve secondo me non esprime tutti i suoi cavalli perché gioca davanti alla difesa, e io lo vorrei vedere. Io vorrei vedere una Juve che compiutamente gioca col 4-3-3, cioè con delle mezze ali, e... o col 4-3-1-2, però insomma che cambi la sua natura del centrocampo. E Thuram può sicuramente essere una pedina che interessa a molti. Per me non è il più forte di quelli che vedo nel centrocampo della Francia, cioè Thuram non è stato convocato, e capisci perché, perché quando vedi Rabiot, vedi Koné, vedi Tchouaméni, ti rendi conto che Thuram oggi è un passo indietro. Dopodiché è ancora relativamente giovane per poter crescere e definirsi diversamente. Quanto a Colomani, io penso che Colomani sia un giocatore che noi conosciamo molto bene e che possa fare molto bene da noi, e comunque in ogni caso credo che sia opportuno avere una strada diversa, che Vlahovic abbia fatto il suo tempo, al di là del fatto che Spalletti se ne è convinto molto di questo giocatore. Credo che sia sbagliato rincorrerlo, e che Colomani abbia l'età, l'ambizione, le caratteristiche per giocare in una Juve magari non necessariamente sempre solo costretta a giocare con una punta unica. E in questo senso io ripeto il mio pensiero: non sono così convinto che David se ne andrà via.
1: No, abbiamo accennato anche ieri. Paolo, voltiamo pagina, anche perché dobbiamo innanzitutto ringraziarlo, perché ci fa fare un salto nel passato. Te lo ricordi l'amico di Juventus Channel che passava a trovarci spesso?
0: Certo, Urbano, certo. Magari lui non si ricorda di me, ma io mi ricordo
1: lui si ricorda molto bene.
0: Di quella Juve mi ricordo tutto, anche sì. Perché il bello di quella Juve che si parlava tanto con i giocatori si tenevano, c'era quasi un dialogo quotidiano.
1: Adesso li devi inseguire, diventano procuratori.
0: Sono molto grato ai giocatori di quella annata.
1: E uno di questi ce l'abbiamo, anche perché con lui dobbiamo parlare anche un po', diciamo così. Non c'è nessun tipo di raccomandazione del figlio, perché ha provato a raddrizzare la partita ieri sera in quel di Cesena, fa parte della formazione Under 17, che però è stata piegata dall'Empoli, un Empoli che non ha sbagliato nulla. E quindi con grande piacere abbiamo Orlando Urbano. Ciao!
4: Ciao, ciao a tutti, e grazie per l'invito, ragazzi. Anch'io dei bei ricordi di quella Juve Channel. Assolutamente tutti positivi.
1: Facci un esempio. Tipo?
4: Beh, il fatto di entrare la mattina agli allenamenti ed essere presi per mano per fare qualche battuta live con voi era qualcosa di simpatico e piacevole, diciamo, dai.
1: Grazie, altrettanto. Anche perché Paolo Rossi, te lo ricordi, lui era in studio.
0: Io non ho mai visto fuori, mi hai visto solo in studio.
1: Sui monitor. A me lasciavano lì sulla mattonella di Vinovo.
4: Antonio era il procacciatore, era Antonio che ci veniva a prendere
1: lo spacciatore. Attenzione a quello che dici, che rischi. Comunque, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, qualche volta di più potrebbe adesso. Dottor Urbano Orlando, visto che lei si occupa anche di trattative, però parliamo prima della partita dei nostri ragazzi, perché lì avevi l'occhio e il cuore che tifavano per un ragazzo in campo e per la Juventus Under 17. Tra l'altro mi risulta, per i bianconeri, ieri sera sconfitti dall'Empoli, appena la seconda sconfitta stagionale, la più amara di tutte, perché è arrivata proprio concedendo il titolo agli avversari.
4: Sì,
1: che stagione è stata?
4: No, posso solo parlare bene del gruppo dell'Under 17, perché hanno fatto comunque una cavalcata che parte da lontano, cioè anche l'anno scorso loro sono stati imbattuti per tutta la stagione fino a vincere lo scudetto Under 16, quindi quest'anno sarebbe stato veramente bello vederli ripetersi. È chiaro che poi i dettagli fanno la differenza, e per me, ecco, dopo una stagione fantastica di tutto il gruppo, sfortunatamente sono arrivati un po' stanchi in finale, perché poi la semifinale contro l'Inter ha rubato tantissime energie due giorni prima della finale, quindi andando ai tempi supplementari e vincendola sul campo, la partita ha tolto veramente, secondo me, la brillantezza a questi ragazzi che hanno fatto qualcosa di speciale anche quest'anno, nonostante, ecco, la partita, la finale persa. Però non si può togliere il merito a tutti, non si può togliere la costanza, l'abnegazione di voler andare a ricercare per il secondo anno di fila lo scudetto e portarlo a Torino. Quindi faccio i complimenti a tutti, faccio veramente i complimenti a tutti. Poi, al di là che all'interno del gruppo c'è mio figlio, sono molto legato affettivamente a tutti i ragazzi, è bello proprio vederli stare insieme, è bello il rapporto che si creano, perché poi da ex giocatore sai benissimo, Antonio, che siamo qua al telefono perché abbiamo legato, abbiamo creato quella sorta di sinergia, quella sorta di ambiente familiare. Alla Juventus oggi credo, ecco, che ci siano i presupposti, anche con questa nuova figura importante come Carnevale, di creare anche un po' quell'avvicinamento, quella italianità, quell'ambiente familiare che siamo abituati noi italiani a creare, no?
1: Ecco, ti chiederei, così per farci riflettere, far riflettere anche i nostri radioascoltatori, uscendo un po' dallo schema della partita di ieri sera, che è andata male, qualche sera prima è andata benissimo invece agli under 16, il calcio poi è anche questo, no? Ci sono anche i valori, ci sono i momenti, c'è la stanchezza come hai ricordato. A questo gruppo adesso tu ci sei passato da queste esperienze, quindi ce lo puoi raccontare senza metterli a confronto. Questo gruppo adesso, da questo gruppo, che cosa c'è da aspettarsi? Perché sai, molti tifosi poi dicono, ah, se uno è bravo, se c'è il figlio di Marchisio, ad esempio, anche, c'è tuo figlio, ci sono tanti bravissimi giocatori, mi dicono, no? Non potendo veramente dedicare tanto tempo anche al settore giovanile, ma siamo ben informati anche attraverso Juventus News 24, attraverso tutto Juve, eccetera, e Radio Bianconera che raccoglie le maggiori informazioni, le migliori informazioni. Questi giovani, domani, da dove devono ricominciare e come devono essere aiutati e da chi, vivendo un'esperienza forte, pesante, con molte pressioni come quella alla Juventus?
4: Beh, è una bellissima domanda la tua, che apre veramente un discorso lunghissimo e staremo qui tutto il giorno.
1: Perché... Ma tu hai degli impegni tra poco, quindi ti dobbiamo liberare.
4: No, però è bello che me la fai, perché ecco, ci sono passato e anche noi abbiamo avuto, esatto, la fortuna di essere forse uno dei gruppi più vincenti del settore giovanile della Juventus. Noi abbiamo portato a casa 3 Viareggi di fila, abbiamo vinto il campionato allievi, Beretti, quindi siamo arrivati nelle finali primavera. E quindi ecco, sono cambiati un po' i tempi, però oggi secondo me la cosa più importante, nella domanda, sì, che mi fai tu, è come cosa si deve fare con questi ragazzi. I ragazzi vanno affiancati, vanno aiutati. Oggi più che mai ci sono informazioni da tutte le parti, quindi fin troppe, e quindi vanno preservati, vanno tenuti uniti, focalizzati sull'obiettivo, ma soprattutto vanno difesi. Io quando dico difesi vuol dire il giocatore magari che gioca di più deve essere difeso da tutti questi procacciatori, ecco, che ci sono in giro, e va preservato. Il giocatore che gioca meno va aiutato, va portato a livello degli altri, se non ancora al top. Quindi io non posso insegnare ai dirigenti della Juve qualcosa, perché sono già bravissimi loro, però ecco, un gruppo come questo, un gruppo come l'Under 16 che ha vinto anche quest'anno, sicuramente vanno preservati, vanno tenuti il più a lungo possibile insieme per aspettarsi poi sbocciare, ecco, un ragazzo che possiamo rivedere magari anche in prima squadra, perché la Juventus, ha fatto i complimenti alla Juventus perché con la Next Gen ha creato quella sinergia, quell'unione con la prima squadra, che chissà se qualcuno di questi ragazzi messo nelle condizioni giuste di migliorarsi possa veramente poi esordire in prima squadra e quindi completare la filiera, no? del lavoro del settore giovanile. Io ecco, mi auguro questo perché gruppi così vincenti nel settore giovanile ce ne sono stati pochi, e adesso la Juve ha la fortuna di averne in mano un paio di questi gruppi importanti, e vanno appunto difesi e preservati.
0: Orlando, ti chiedo questo, te lo chiedo perché tu hai un figlio, tu hai giocato e tu conosci appunto molti ragazzi, ma nella testa di un ragazzo dell'Under 17 della Juve c'è in questo momento, secondo te, più l'idea faccio un percorso con tutte le tappe, quindi magari la primavera, quindi poi magari la next gen, poi chissà il calcio professionistico e la prima squadra? Oppure c'è fretta, cioè, vedendo anche magari altri paesi dove il 17enne, il 18enne non si ha paura a lanciarlo? Io penso ad esempio a contesti come quello francese, quello olandese, quello nordico in generale, tanti giocatori africani che vedo che già da minorenni vengono messi nel calcio che conta. Ecco, c'è fretta o c'è pazienza, anche perché tutto sommato ci si trova bene in certi ambienti? Cioè, io penso che in Juve uno sia molto protetto e quindi può fare un percorso un po' più sereno da questo punto di vista, ecco. Però non c'è il rischio che questo percorso poi abbia troppe tappe per arrivare a davvero esplodere?
4: Beh, allora, la fretta la impone purtroppo il mercato, perché ormai si cerca di speculare su ogni momento di alto livello di ogni singolo ragazzo, no? Però poi dopo è la continuità ed è la costanza nel tempo che fa il giocatore vero, no? Quindi la Juve stessa, come dici tu, forse ha tanti passaggi, però non ci dimentichiamo che anni fa è stato deciso di non fare l'Under 18 perché appunto volevano misurare i ragazzi sotto i tanchi in primavera, cosa che in parte è riuscita, perché poi la Next Gen ha tirato fuori tanti ragazzi, no? E si sono creati tanti plusvalori. Il tema della fretta è un tema veramente problematico, perché c'è veramente la caccia al giocatore, al futuro giocatore, e quasi sempre questa fretta poi ha un'arma a doppio taglio, perché rischia anche di bruciare tanti singoli. In alcuni casi, ecco, gli addetti ai lavori, come quelli bravi che sono alla Juventus, sono anche bravi nell'inserire un giocatore sotto età. Io faccio l'esempio di Corigliano, che comunque ha fatto le ultime giornate in primavera giocando anche molto bene, e quindi questo secondo me è imprescindibile. Cioè, quando un giocatore è pronto bisogna, non dico con fretta, ma bisogna con celerità farlo misurare con i più grandi, con i più forti, perché in Italia abbiamo bisogno di giocatori coraggiosi, giocatori intraprendenti, e se, ecco, in alcuni casi la fretta aiuta, ben venga, in tanti altri bisogna tirare il freno, perché c'è tanta speculazione, tante volte non è vero quello che si dice su tanti singoli, perché nel tempo poi perdono e rischiano solo di bruciarsi.
1: Paolo, hai visto come è diventato bravissimo da quando frequentava le lezioni private a Radio Bianco?
0: Orlando, tu potresti fare il nostro mestiere, noi non potremmo fare il tuo.
1: Tu hai imparato un mestiere anche, ecco, no?
0: Ti posso fare ancora una domanda? Come
4: io vi devo solo ringraziare, perché
5: no, a volte negativo, a volte positivo, anche se i risultati con lui in questi 7 anni sono sempre stati alla fine dell'anno positivi. E poi c'è stato un percorso, avevo giocare, avevo male linguine, però Madonna, ti metti lì, fai libero Daniele e stai lì tranquillo, no? Tranquillo con lui, non so che parola, non esisteva, ecco, era molto molto così. Allora c'è stata una palla che io non riuscivo a fare il cambio di gioco, la do piano a Bonaccina, mio compagno, Bonaccina la perde, e a un certo punto Galderisi quasi fa gol, me ne avete di tutti i colori, io ho risposto ma ha sostituito, mi ha sostituito Esco, entra Prandelli e vincevamo 2-0. Poi finita la partita, e questa non è la prima volta che mi ha sostituito, mi è capitato anche altre 3 volte. E finita la partita aspetto i miei compagni nel corridoio, nel tunnel che portava gli spogliatoi a Bergamo, e saluto i miei compagni, mi si avvicina lui e mi dice: non hai niente da dirmi? Che se mi togli prima la perdi anche questa partita, gli ho detto, non era vero, è chiaro, però mi è venuto da dirgli così, c'è stata un po' la discussione, no? Poi il giorno dopo mi chiama il direttore generale dell'Atalanta, mi dice, Daniele, devo farti una multa, 2 milioni, parlo di lire, è chiaro, ti devo fare una multa, 2 milioni, perché

0: è stato bello vedere questa scena che litigavate, no? Allora, io gli dico, dai 2 milioni a me, dai 2 milioni anche a Mondonico. Guarda, Daniele, facciamo 200.000 lire solo a te. Benissimo, ci siamo abbracciati, siamo usciti.
1: Senti,
0: poi tante altre situazioni così, ecco.
1: Senti, una curiosità, hai detto era più facile essere amico. Qual era l'aspetto proprio dell'amico di Mondonico che conservi, insomma?
0: No, era ironico, si rideva, si scherzava, si faceva di tutto, si prendeva in giro le mogli prendevano in giro noi, poi i figli, la Clara, la Carla, la Francesca, i tuoi figli, i miei figli, bellissimo. Poi mia moglie, e io, siccome gli ho detto, hai vinto solo perché ho fatto gol e due assist, Coppa Italia, se no non hai vinto niente, no? E allora una volta lo vado a trovare, mia moglie pasticcera gli prepara una Coppa Italia in cioccolato, no? E gli l'ho portato, ecco, questo è vinto, senza di me vincevi questo, no? E lui rideva. L'allenatore invece era molto, molto, molto, molto duro, ecco, era difficile. Tante volte gli chiedevo, perché tutto quello che succedeva in campo di brutto era colpa mia, di bello non c'entravo niente io, no? Quindi mi riteneva l'allenatore in campo e mi dava tante responsabilità, e a volte non era sempre semplice.
1: Senti, ti cito un altro personaggio importante che hai incrociato nella tua carriera, che disse, testuali parole, con Fortunato in campo mi sento più tranquillo. Te lo ricordi che è stato a dire questa frase?
0: Sì, Agnelli.
1: L'avvocato Agnelli. Che ci dici?
0: Era un ambiente talmente bello. Io sono arrivato che c'era Boniperti, presidente, c'era allenatore Zoppi, quando era Scirea, non mi sembrava vero, ecco. Persone eccezionali, persone di una competenza, di un'educazione, di un modo di porti le cose che era fantastico, che mi è rimasto dentro, ecco. Tante volte si dice l'ambiente Juve, no? L'ambiente Juve non è è certo che devi vincere, per amor di cielo, però devi dare il 100% alla domenica, però se non dai il 100% all'allenamento non riesci a dare il 100% la domenica, se non dai il 100% come persona, come vivere a casa, come dormire, riposare, mandare bene, se non dai il 100% lì non riesci a dare il 100% in allenamento, non riesci a dare il 100% nelle partite, quindi eri seguito tantissimo.
1: Ti posso chiedere se tante volte anche a te è arrivata mai una telefonata di mattina presto dell'avvocato Agnelli?
0: No, Agnelli no, io mi ricordo due telefonate di Boniperti e di Montezemolo, l'anno dopo è venuto Montezemolo presidente, io mi ricordo Boniperti, io ero al Torino, facciamo il derby, faccio gol andata e ritorno e mi arriva una telefonata alle 7 di mattina di Boniperti e va a rispondere mia moglie, ma c'è Boniperti al telefono, che era presidente della Juve, io giocavo nel Torino e feci gol il giorno prima, mi ha detto guardi Fortunato, quando l'ho preso ero sicuro di non aver sbagliato e l'ha dimostrato ieri, complimenti, e mi ha messo giù. Cioè una telefonata che mi è rimasta dentro per
1: sé. Ma tu non tu lo sapevi di essere stato preso, però?
0: Come?
1: Lo sapevi che ti avevano preso loro?
0: No, il Torino io parlo dopo di essere stato alla Juve. Okay. Io ho fatto 2 anni alla Juve, poi sono andato a Bari. Sì. Quando sono andato al Torino, ho fatto gol andata e ritorno alla Juve.
1: Ah, ok, è vero, ho capito.
0: E mi arriva questa telefonata la mattina da un avversario, ecco, diciamo.
1: Senti, però io so anche una cosa, che tu hai detto anche che proprio Boniperti ti fu molto importante, no? Anche per la tua storia alla Juve, perché tu hai avuto questi infortuni che hanno un po' limitato, no, la tua avventura in bianconero.
0: Sì, no, il primo anno io, per quando ti ho detto la Coppa Italia del Torino me la sento un po' mio perché ci ho partecipato, invece la Coppa Italia e la Coppa UEFA sì, l'ho vinta, però ho giocato fino a gennaio, poi mi sono fratturato il piede, avevo la possibilità anche di andare in nazionale e mi sono perso un'occasione del 90, mi sono perso un'occasione importante, mi sono fratturato il piede. E dopo un mese di gesso riprendo a giocare, Zoff mi dice guarda, fai mezz'oretta con l'Udinese, poi abbiamo l'Hamburgo in Coppa, e faccio questa mezz'oretta con l'Udinese e mi fratturo ancora il piede. E l'anno dopo è stato un po' difficile perché ho operato, un po' di dolore risentivo, poi insomma con Maifredi allenatore avevamo una squadra nettamente più forte, ma non siamo riusciti a
1: Ma che è
0: dimostrarlo.
1: successo con Maifredi? Perché sai, Maifredi ormai è una cosa che ripetiamo sempre il tempo, perché anche nella strettissima attualità c'è questo paragone di Thiago Motta come Maifredi. Ma che è successo? Perché non ha funzionato con Maifredi?
0: Ma io credo che Maifredi, indipendentemente che era un buon allenatore, cioè, la Juve ha giocato, non so, 100 anni a uomo, si presenta Maifredi perché a quei tempi lì giocare a zona giocavano praticamente tutte zone, cambiare una squadra che ha, dopo 90 anni, che aveva vinto tutto giocando a uomo, con Libero, con Scirea, con Brio, con giocatori così importanti, mettersi a zona con tanti campioni, perché avevamo 8 nazionali, avevamo Hasler che aveva appena vinto il
1: Sì.
0: mondiale, e poi gli altri due posti degli altri. E aveva bisogno di tanto tempo lui per proporre le sue idee. Quando sei in quelle squadre lì come Thiago Motta, il risultato, puoi giocare bene, puoi giocare male, ma devi vincere. Quindi dopo, quando vieni toccato un po', quando mancavano i risultati, si è perso un po'
1: Ma voi ci credevate nel progetto Maifredi? Domanda che ti faccio a distanza di anni, oppure eravate un po' titubanti, ecco.
0: No, noi siamo stati l'inizio, quindi insomma eravamo curiosi di vedere cosa voleva dire giocare a zona, perché nessuno, a parte Marotti, che
1: Certo.
0: Penso con nessuno aveva mai giocato così, quindi non era semplice. Dire alla Juve datemi tempo è impossibile, cioè, non esiste dare il tempo. E quindi le difficoltà sono state tante. Dopo è chiaro che dopo, quando cominciano a mancare i risultati, comincia a mancare la fiducia, non verso l'allenatore, verso questo modo di giocare. Maifredi poi ha cambiato, mi ha fatto giocare libero anche qualche volta, ha cercato di cambiare, però dopo, sai, non è, fai 6 mesi così, poi cambi, non era facile.
1: Certo,
0: Essere perché eravamo una squadra molto competitiva, secondo me.
1: senti, ti faccio qualche domanda. Autogol nel derby.
0: Certo, molto. Io quelli del Torino mi amano alla grande, perché ho fatto vincere il Torino nel derby e quando sono andato al Torino gli ho fatto gol andata e ritorno, li abbiamo eliminati in Coppa Italia.
2: Bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, eccoci qua. Io sull'argomento, ci scrive Luca, non so rispondere perché a mio avviso ci sono una marea di variabili.
5: Certo,
4: Verissimo.
5: certo.
4: Esempio, un Martin che faceva panchina al Genoa in una squadra che gioca solo a coprirsi e ripartire può essere molto più utile alla Juve di Spalletti di un nuovo giocatore. L'importante è ci siano le caratteristiche richieste e non solo i nomi. Luca da Terni è sempre molto tecnico, eh? Noi cerchiamo di semplificare per dibattere fuori dalle mura
5: No,
4: di
5: più che altro noi stiamo
4: Coverciano,
5: sui nomi che si stanno
4: che si stanno
5: facendo.
4: facendo.
5: Però io credo che, come giustamente ci diceva prima Orlando Urbano, Carnevali abbia molto presente il mercato italiano, perché l'ha sempre fatto per il Sassuolo, ha presente anche l'idea di andare a prendere giocatori che possono crescere. Poi naturalmente la Juve è un po' più difficile, però è vero che bisogna monitorare molto, soprattutto in questa fase di mercato, non solo alcuni nomi big stranieri, vedi appunto Colomani, ma anche giocatori, tra virgolette, medi italiani, che però ti danno la sensazione di poter essere giocatori che crescono, sui quali si può puntare e che non andrebbero a patire il salto alla Juventus. Da questo punto di vista, la Juve adesso è diventata una squadra un po' più abbordabile. Cioè, non fai la Champions, fai l'Europa League. Poi è vero che qua, nel momento in cui tu indossi questa maglia, hai delle aspettative e sei alla Juve e quindi sai che cosa vuol dire. Però in questo momento l'idea magari di fare, non dico degli esperimenti, ma di andare a prendere dei giocatori che non sono proprio quelli iper reclamizzati, ma sono frutto di un'attenzione notevole a cosa propone il calcio italiano, potrebbe essere la chiave per capire il lavoro di Carnevale.
4: Senti qua l'altra faccia della medaglia. Buongiorno RBN, la Juve che avete disegnato lotta per l'anonimato tra il decimo e il quindicesimo posto. Dietro Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Milan, Bologna, Como, Sassuolo, Fiorentina, Udinese, eccetera. Sarà un anno senza gloria, come gli ultimi anni, Antonio. Io non pensavo che ci sarebbe stata una risposta netta, estremista, ma quindi non come questa, non che la Juventus è molto più forte, tanto da competere allo scudetto. Perché non si riesce a intuire la gravità del momento e la volontà di migliorare secondo le indicazioni di due uomini di campo, Spalletti e Carnevali?
5: Allora, tu sai che a me non piacciono le chiacchiere da bar. Cosa intendo per chiacchiere da bar? Intendo dire che la Juve arriva a quindicesima è una chiacchiera da bar. La Juve è sesta. La Juve in questo momento è un organico da sesto posto. Che con qualche errore in meno sarebbe arrivata a quarta. La Juve è questa cosa qui. Poi perdiamo Vlahovic, andiamo a prendere un altro attaccante e dobbiamo misurare se il valore dell'attaccante che arriva è migliore di quello di Vlahovic. Però non del Vlahovic che noi pensiamo, quello assoluto che abbiamo visto.
4: Quello che era nell'ultimo periodo.
5: Punto. Cioè quello che è stato quest'anno. Infortunio compreso. Perché, per intenderci, quando mi vedo Yıldız giocare in mondiale con i cerotti sul solito ginocchio, è un po' sono preoccupato, perché Yıldız...
4: E capisco forse anche l'ultimo periodo.
5: E lo dico sempre, lo dico ogni anno. Certo che conta tantissimo il mercato, ma conta anche che i giocatori che hai migliorino il loro rendimento, perché per intenderci noi diamo giustamente grande responsabilità al mancato apporto di David, Openda e Zegrova. João Mario e Olme li lascio perdere, no? E anche Bogà. Però oltre a quei tre, Yıldız è migliorato, Conceição è migliorato, avrebbe dovuto migliorare Cambiaso, avrebbe dovuto migliorare Thuram, avrebbe dovuto migliorare Di Gregorio. Quindi il gruppo storico, già, quindi il peso che tu dai al mercato è almeno pari, secondo me, a quello del gruppo storico. Quindi siamo sempre lì. Se Yıldız non cresce, cioè se Yıldız cresce, noi abbiamo un campione in casa. Se non cresce, abbiamo un ottimo giocatore. Sono due scenari diversi. Diversi. Quindi io credo che questo aspetto vada tenuto conto, ma in questo momento dire che la Juve è condannata all'anonimato, io non ci sto. Io sarò il primo che non avrà particolari aspettative, però non anonimato. Perché anonimato, questa Juve qui, già solo per l'organico che ha, vuol dire che può lottare per qualcosa di importante.
4: Deve sudare per essere almeno quarta, visto che abbiamo detto. Deve sudare.
5: Ricordiamoci che noi...
4: Quindi deve sudare di più.
5: Siamo mai stati vicini allo scudetto, ma siamo stati molto vicini al secondo posto,
4: sì,
5: ad un certo punto della stagione.
4: Non a gennaio,
5: ma alla fine. Cioè noi siamo riusciti, come ha fatto il Milan, che è riuscito a passare dal secondo al quinto posto. Poi che tutto quel gruppo debba guardarsi allo specchio e dire ma tanto lo scudetto non l'abbiamo combattuto, è un'altra cosa.
4: Saresti più arrabbiato fosse capitato quello che è capitato al Milan, da Juventino? Cioè sei lì, è l'ultima giornata, devo pareggiare col Toro.
5: Sì, però quello che loro hanno avuto col Cagliari, loro hanno avuto un crollo veramente generale.
4: Però erano lì, all'ultima.
5: Però ragazzi, con Allegri, se ripenso Juve-Fiorentina, non mi do pace. Perché quella è una partita che devi vincere.
4: No, ma dico la Juve davanti all'ultima giornata.
5: Sì, no, per loro è stato più grave, perché ancora peggio, cioè all'ultima giornata.
4: Quindi fossimo stati noi al loro posto, saresti molto più arrabbiato.
5: Certo.
4: Okay. Sono stato anche troppo ottimista, l'amico di prima, subito risposto, perché la vedo addirittura nella lotta per la retrocessione.
5: Però appunto questo è...

0: ha in mano la squadra, verrebbe dire, in mano anche la società per certi versi, visto che gli hanno fatto fuori il nemico, e quindi che ci può garantire quegli aspetti positivi che abbiamo visto. Quindi non è un quadro proprio terrificante.
1: Di fare anche meglio di quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Esatto.
1: Per far finta di essere ottimisti.
0: Certo. Poi sentiremo lui a fine mercato, a inizio stagione, se ci dirà,
1: parlerà
0: ragazzi, l'Inter è di un altro mondo, perché magari l'Inter ha preso Nico Paz e altri due e stiamo... è ok. E mi va bene, a me se uno lo riconosce mi va bene. Altrimenti, adesso... le sue parole avranno un peso diverso, perché non sono più le parole di uno che non conosce la Juve, che prova a stimolare la squadra. Adesso saranno parole realistiche, per intenderci. Quando Tudor
1: non
0: ha detto,
1: può nascondersi dietro,
0: ha detto, datemi i tre e io questa squadra ve la porto in alto, i tre non sono arrivati che voleva lui, e quindi aveva la sua ragione. Adesso sentiremo Spalletti quanto sarà soddisfatto del mercato, che non è ancora iniziato. Vedremo cosa si farà e vedremo quale sarà l'obiettivo.
1: No. Angelo ci scrive praticamente un capitolo di ragionamenti. Angelo da Napoli: con buona pace dei tifosi che vogliono vincere subito, bisogna programmare il futuro con cervello e pazienza per poter riaprire un ciclo vincente tra pochi anni. Noi storicamente abbiamo fatto gli squadroni vincenti acquistando per poco nulla giovani promesse, giocatori ritenuti finiti che si sono poi rivelati fenomeni in casa nostra. Davids, Zidane, Del Piero, Marchisio, Cannavaro, Barzagli, cioè mette insieme un po' di categorie. E poi tanto lungo, vi pregherei di essere un po' più corti, altrimenti diventa un monologo. Però grazie Angelo. Poi c'è un'altra faccia della medaglia ancora, che torna su un giudizio su che avevo trovato prima, su Carnevali. Carnevali perché non dà un secondo dispiacere al suo compare? A chi si riferisce al suo compare? Acquistando Solé dall'Udinese, dopo aver perso Palestra e Solé, sai che presentazione farebbe alla Juve, Antonio? Cioè ti dice, fai il dispetto...
0: Perdonatemi, ma anche qui, cioè, io capisco, ma ce la vogliamo togliere sta ossessione dell'Inter?
1: Non c'è facciamolo diventare.
0: Ma nel senso, Palestra,
1: Antonio Palma,
0: Palestra è un problema dell'Inter, pensatore. Relativamente, è un problema del calcio italiano, perché l'Inter, quantomeno possiamo dire, è andata a provare a scrivere un assegno. Noi non ci siamo neanche avvicinati a questo. Palestra è la dimostrazione che i migliori del calcio italiano, le migliori promesse, se ne vanno. Ma noi dobbiamo fare il mercato che interessa a noi. Non dobbiamo guardare l'Inter. Solé ci interessa? Andiamo a fare l'asta con l'Inter? Ma deve essere un nostro obiettivo. Ma non è che si può vivere con l'Inter in testa, cioè veramente. Ma anche perché aggiungo...
1: perché se no diventi interista. Quello che aveva la Juve.
0: No, però purtroppo guarda che i nostri molti sono diventati
1: una
0: così.
1: L'ho detto ieri.
0: Una parte sono diventati,
1: cioè,
0: così.
1: Ieri siamo arrivati a parlare degli altri.
0: Ci interessa Solé. Io non ho mai sentito nessuno della Juve parlare di Solé. Cioè, non è che adesso se l'Inter interessa uno deve interessare noi. Diverso se mi fai il discorso su Nico Paz. Allora, Nico Paz, dici, è un grande giocatore. Interessa all'Inter. Nico Paz dovrebbe interessare all'Inter, alla Juve, al Milan, al Como, al Napoli. Solo per restare in Italia, non dico la Roma che ha problemi economici, poi aggiungo a Manchester City, a Manchester United, eccetera. Allora, ma non è che lo vai a fare per fare un dispetto all'Inter, il mercato
1: senta che
0: non
1: ti
0: si
1: serve
0: fa...
1: e ci vedi.
0: Esatto, non si fa per fare i dispetti.
1: Senti, l'Inter che
0: ha maggior ragione, attenzione, perché tra un po' magari siamo qui a parlare di Cambiaso Frattesi.
1: Bravo.
0: Ecco, quindi adesso ripeto, con la nomina di Carnevali, che ha messo la bandierina su Carnevali, chi è felicissimo di Carnevali, non mi parli più però di Marotta League, perché abbiamo preso il migliore amico. Sappiatelo, lo sapete, no? Abbiamo preso il migliore amico. Quindi
1: interessante
0: basta,
1: questo ragionamento
0: basta
1: di Paolo.
0: Discorso,
1: eh? Interessante.
0: Perché non si può essere una roba e l'altra. O sei una cosa o sei l'altra.
1: E se non
0: noi
1: farà
0: abbiamo preso il Marotta di provincia. Questo abbiamo preso.
1: Paolo. Giriamo anche qui la medaglia. Abbiamo sempre solo quella medaglietta lì di cioccolata. Ma se non dovessimo fare un'operazione no, con l'Inter, perché abbiamo preso il migliore con l'Inter o senza l'Inter, eccetera, vorrà dire che abbiamo lasciato e abbiamo fatto un favore all'Inter? Cioè, no.
0: Ma no. Ma
1: allora, abbiamo un uomo di campo, di
0: bravo,
1: calcio,
0: bravo,
1: che conosce come il suo migliore amico. Io e te ci conosciamo parecchio. So come potremmo entrare in competizione se dovessimo, quando giochiamo contro insieme in campo. So cosa sai fare, cosa faresti. A volte vinci, a volte perdi.

0: finisce lì. Nel senso, non dobbiamo ragionare se lo fa, ha fatto un favore, se non lo fa,
1: No,
0: non
1: ma
0: è
1: aggiungo,
0: capace
1: Antonio, ma è
0: come
1: molto
0: Marotta.
1: semplice.
0: Cioè, usciamo da questo
1: Se
0: incubo.
1: Chivu va da Marotta e gli dice: guarda, io penso che Cambiaso, avendo tra l'altro problemi sulla destra perché Dumfries se ne va e Luis Enrique non è forse, io penso che Cambiaso mi possa servire nella mia Inter. Prova ad andarlo a prendere. E Spalletti va da Carnevale e gli dice: sai che c'è? A me, ma per me Cambiaso è un giocatore, guardate, l'ho
0: Sacrificabile.
1: valorizzato in tutti i modi, è sacrificabile. Mentre Frattesi è proprio la mezz'ora di inserimento che mi manca. È un giudizio di Spalletti, non è mio. Dico, se entrambi gli allenatori vanno dai loro dirigenti e dicono questa cosa, la fare si deve fare. Poi vediamo chi è che avrà ragione.
0: E trova le radici per semplificare la possibilità. Trova
1: Esatto,
0: radici perché hai due amici che si possono
1: ma.
0: chiamare. Dai, tanto lo so che tu vuoi Cambiaso. Ma io so che tu vuoi anche Frattesi. Io so che ne vuoi tanti, ma ne voglio tanti anch'io. E intanto ci ridi sopra. Dai, sentiamoci
1: Sì.
0: domani che devo andare a comprare prima Nico
1: A
0: Paz.
1: me
0: E io devo
1: piace.
0: andare a comprare Colomwany e poi ti trovi.
1: A me piace che la storia ci insegni delle cose. Io lo ricordo perché a quell'epoca lo capivo, perché era troppo forte il furore che noi provavamo. E quindi capivo che il tifoso della Juve non volesse Stankovic. Ma se Stankovic ce lo fossimo preso e non l'avessimo lasciato all'Inter, io credo che noi avremmo fatto un affare per la Juve e li avremmo indeboliti. Quindi il mercato non ha colore. Se lo fai, a meno che tu lo faccia con la logica per la quale tu e l'altra squadra, che può essere una volta l'Inter, la Roma, il Napoli, Milan, a seconda di chi è più forte, pensi che la stai rafforzando e non la vuoi
0: Certo.
1: rafforzare. Punto. Ma se noi in questo momento, credo, siamo su un altro piano, non è che dobbiamo fare l'asta con l'Inter perché loro prendono Solé, allora dobbiamo andarlo a prendere noi. Ci interessa
0: Che
1: Solé?
0: poi mi tengo Solé, che no, di cui non ho
1: No, se ci
0: bisogno.
1: interessa è un'altra questione. Non mi sembra che sia un nome accostato alla Juve. Non mi sembra.
0: Assolutamente.
1: Poi, se volete il mio parere, dall'Udinese magari qualcuno andrei a prendere. Atta è per me un giocatore interessante. Però siamo sempre lì, poi, che il mercato italiano, ed è questa la difficoltà, poi ti spara delle cifre importanti, no? Delle cifre magari esagerate rispetto a quelli che. Ma tanto quando sono esagerate poi
0: Ti
1: finiscono in
0: faccio una
1: Inghilterra.
0: domanda, no? Per farvi capire un po', che a volte si è fuori dai binari, si esce fuori dai binari. Cambiaso è scarso, giusto? L'abbiamo capito, cioè l'abbiamo capito nel senso il tifoso dice basta che
1: Sì,
0: vada via.
1: basta,
0: Perché
1: basta.
0: lo cerca l'Inter? Perché lo dovrei vendere all'Inter? E perché se ci guadagni anche dei soldi o il Frattesi se mi servisse, no? L'Inter lo cerca quel giocatore lì. Cioè,
1: Perché evidentemente
0: per far capire, forse non è.
1: ritiene come tutti gli allenatori che hanno avuto Cambiaso, che in Cambiaso ci siano delle potenzialità per far sì che lui vada molto bene. E l'Inter, l'abbiamo detto, sugli esterni perde Dumfries, cercava Palestra e Palestra non è riuscito a trovare, e magari va a prendersi Cambiaso, che è un giocatore che puoi utilizzare anche in diversi ruoli con moduli diversi. Ma staremo a vedere. Però, ripeto, il mercato lo fai anche con le altre italiane se hanno dei giocatori interessanti. Cioè, se la Juve oggi avesse una capacità di spesa forte, ma tu, Marcus Thuram, non andresti a prenderlo? Io sì, a me frega niente che sia dell'Inter. Anzi. Cioè, quindi il concetto è andare a prendere giocatori che ci piacciono, che ci servono, che sono prendibili, e poi eventualmente pensare alla concorrenza, cioè agli effetti che determini. Ma quando le squadre vanno, chiunque va a fare un'operazione di mercato in uscita e in entrata, cioè uno scambio diretto, pensa sempre di averci guadagnato piuttosto che
0: Certo.
1: perso. E guardate che storicamente,
0: Guarda il
1: insomma.
0: ragionamento, Massimiliano di Orbetello. Buongiorno. Comunque noi prenderemmo, Frattesi Cambiaso, una riserva conclamata, mentre loro eventualmente prenderebbero un titolare. Allora tientalo.
1: Ma sì, ma
0: Allora
1: scusate,
0: valorizzalo.
1: scusate, però un titolare della Juve che arriva sesta e cioè io
0: È uno che in quel centrocampo
1: è
0: lì.
1: uno che è appunto riserva di un centrocampo di livello infinitamente superiore al nostro. credo che su questo siamo tutti d'accordo, in cui, ricordiamoci, Frattesi, quando è stato titolare in nazionale con Spalletti, ha fatto molto bene. Per cui io immagino che se Frattesi arriva alla Juve, vuol dire che Spalletti lo vuole a tutti i costi. Cioè che ritiene, ragazzi, io lo conosco bene, penso che sia un giocatore utile.
0: Ha più bisogno di un giocatore così perché l'ha conosciuto.
1: Che rispetto a Cambiaso.
0: Che rispetto a Cambiaso che può riadattare con qualcun
1: quindi,
0: altro.
1: Quindi, ma vi ricordate come abbiamo, quando abbiamo preso Pirlo? Perché poi, vedi, esatto, ci si dimentica i motivi originari. Pirlo viene preso come giocatore emarginato del Milan. Non come fuori classe, non abbiamo preso Iniesta, abbiamo preso un grandissimo giocatore che al Milan era stato dirottato come mezzala perché Allegri preferiva mettere Van Bommel davanti alla difesa e si pensava che fosse finito. Non è il caso dei Frattesi, non voglio paragonare i due, però per dire che non è automatico, puoi andare a fare fortuna andando a prendere giocatori che sono emarginati altrove.
0: Chiarissimo, chiarissimo.
1: Punto.
0: Aggiungo, e ogni tanto mischiare le carte serve un po' a tutte, no? È il mercato,
1: certo,
0: creativo.
1: Certo.
0: Però fa bene Massimiliano a rispondere ulteriormente perché la mia domanda lui mi risponde. E infatti io mi terrei lui, non mi terrei Cambiaso. Questa è una logica, però poi dipendiamo dal mercato che fa.
1: Anch'io mi terrei Cambiaso andando... Io Cambiaso lo vorrei in
0: quindi
1: rosa.
0: Quindi hai ragione su questo.
1: Sì, io vorrei un terzino sinistro forte. Uno che sia forte almeno quanto Cambiaso. Cioè la Juve deve secondo me risolvere dei nodi, l'abbiamo sempre detto, alcuni che noi oggi consideriamo titolari, non noi, ma Spalletti, devono diventare possibilmente dei sostituti, devono giocarsi il posto. Cambiaso è uno di questi, Thuram è uno di questi. Cioè se la Juve, certo, secondo me, se la Juve non prende un terzino sinistro in grado di essere titolarissimo e una mezzala in grado di essere titolarissima, la Juve gli può girare attorno e quella dell'anno scorso.
0: Vedi che rispondete alla fine, manca solo più mezz'ora alla mia domanda. Questo per Paolo.
1: Se mi prendi che sì e un terzino sinistro di livello, io penso che la Juve già solo così migliori, già solo perché ha delle armi diverse. Ma chi abbiamo a centrocampo adesso noi? Chi abbiamo? Thuram, Locatelli con Miners, perché Miretti andrà via. McKennie spero che nessuno lo consideri uno da mettere davanti alla
0: infatti
1: difesa.
0: Toccano l'aspetto McKennie nello scambio eventuale Frattesi Cambiaso. Secondo me come valore tecnico ci andremo a perdere, abbiamo McKennie come incursore, a meno che per monetizzare vendiamo anche il texano. Uno, ma se dobbiamo toglierci l'ossessione, come la chiamate voi, perché questa dà una risposta a noi, a quelli come me, come te, che non vorrebbero, no, li toccano i temi, li tocchiamo tutti, non facciamo censura, che hanno causato la nostra crisi attuale, che puntualmente come saliamo ci buttano giù e non possiamo neanche parlarne. Di cosa parliamo noi tifosi?
1: Parliamo, perdonatemi del fatto
0: lo volevo.
1: Che se spendiamo 150 milioni per Combiners, Lucas Luiz e Nico Gonzalez, poi ne spendiamo
0: è
1: ancora
0: più importante
1: per
0: parlare di non spendere
1: Openda e Zegrova. Ci ha obbligato l'Inter a comprare questi giocatori? Ma di cosa stiamo parlando? Ma ci ha obbligato l'Inter?
0: I panni si puliscono nella propria lavatrice prima di tutto.
1: Ma poi se ci vogliamo consolare è sempre tutto un complotto.
0: Certo.
1: È sempre tutto... siamo come loro.
0: No, io no.
1: Ma siamo diventati come loro. Per cui c'era il sistema che loro compravano dei bidonazzi.
0: Noi ridevamo.
1: Senti, adesso quando senti parlare Moratti, i bidonazzi sono scomparsi, era tutto un complotto. Quelli che comprava e quelli che comprava bene, come Roberto Carlos, li sostituiva con Pistone. I bidonazzi che comprava sono scomparsi.
0: Arthur, tutto l'abbiamo comprato noi o...
1: Bravo, Arthur l'abbiamo comprato noi o no? Siamo noi o altri di aver dato 12 milioni di ingaggio a Vlahovic? Scusate, ma di cosa stiamo parlando?
0: Ci hanno costretti giù. Loro? Non fate gli interisti. Ha detto Paolo, bravo.
1: Sì,
0: così.
1: Se vogliamo. No, io non dico siete interisti. Fate gli interisti. Fate esattamente come gli interisti di 20 anni fa. Non siete interisti, perché la gente che ci scrive è più giovane di me, spende soldi per venire a vedere la Juve, scrive qua tutti i giorni, quindi non sto dando patenti di tifo.
0: No.
1: Dico
0: E tanti hanno capito.
1: Guardiamoci in casa, perché non è che perdiamo gli scudetti all'ultima giornata per una decisione arbitrale. Non competiamo, è anni che noi non competiamo e che quando dobbiamo andare a giocare Inter-Juve decisiva per lo scudetto, Vlahovic sbaglia lo stop davanti al portiere e non usciamo dalla metà campo e ci facciamo pure autogol con Gatti. Questa è la Juve di oggi. Se poi ci vogliamo consolare con i complotti, va benissimo. Lo si fa, si va al bar, l'interista che ti dice qualcosa.
0: Ma questo non è il bar. Paolo, senti qui, perché poi capisce tutto Pedro, Giuseppe di finale. Se il mercato lo fa Spalletti, siamo messi male. Perché?
1: Non lo fa
0: perché?
1: Spalletti.
0: Non lo fa Spalletti. Dà indicazioni. Ma poi si ferma anche lui. Vedrete che abbiamo rimesso il recinto e le barriere a chi voleva superarle o le ha superate anche solo poche settimane fa. Noi ci fermiamo un istante qua, perché avete provato a dire che quest'uomo qui e quest'altro uomo è o qualcosa di simile uomo, a quelli là,
1: mezzi uomini, due mezzi uomini
0: che però amano la Juventus almeno quanto voi. A tra pochissimo, vocali per l'ultima mezz'oretta di Cose di Calcio XL.
2: Cose di Calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di Calcio.
0: Si continua a discutere qui su Radio Bianconera, la frequenza bianconera dei tifosi veri bianconeri, anche quelli che vogliono parlare dell'Inter. Rimanete con noi, ma non mandateci, no, mandateci quello che pensate e vedete, non neghiamo mai una mezza risposta, anche se non è quella che magari vi aspettate. Ma un colpo a Dybala lo ha fatto la Juventus o no?
1: Allora, qua mi scindo in due, no?
0: No, non lo faccio apposta, Paolo, guarda,
1: la parte sinistra, la parte sinistra mi dice che se domani tu mi telefoni e mi dici, guarda Antonio, guarda Paolo, sono Antonio, devo andare a J-Medica che arriva Dybala, gli dico stai lì tutto il giorno, faccio 20 ore di trasmissione.
0: Ma perché, anche adesso?
1: Perché io lo amo Dybala,
0: anche adesso.
1: Lo amo Dybala, e anzi ti dico, se arrivasse... Io penso che genererebbe un entusiasmo e forse...
0: Ma non mi creare illusioni, Paolo.
1: La Juve ha anche bisogno di
0: quello. Fa caldo.
1: Ha anche bisogno di creare entusiasmo, perché in questo momento siamo qui che sembriamo dei piccoli ragionieri con Miretti, l'affair Miretti,
0: che aspettano che arrivi il tecnico per riparare la macchinetta e caffè.
1: Che voglio ricordare di aver fatto almeno due trasmissioni qui, non so se eravamo insieme. Una sicuramente no, perché mi ricordo che mi incazzai come una bestia su Miretti al Napoli, non con te. Miretti al Napoli, sembrava che vendessimo Maradona.
0: Sembra sono quelle situazioni.
1: Ricordo la frase di molti, se lo vuole Conte è perché allora ha capito che diventerà un grande giocatore. Io mi auguro che Miretti prima o poi trovi un Conte che lo faccia diventare un grande giocatore. Guardate che io se Miretti rimane in rosa alla Juve non dico nulla, non è che mi dispiaccia. Dico il livello di Miretti.
0: Poi l'altra volta che ti sei arrabbiato?
1: No, perché sembrava che fare un favore a Napoli avrebbe significato permettergli di rivincere lo scudetto. Miretti ce lo siamo tenuti, il contributo di Miretti con due allenatori diversi è stato risibile, pur avendo fatto tra l'altro qualche piccola buona apparizione.
0: Che voto quindi, è? Che voto è risibile? Cioè, oscilla tra?
1: 6. Per me la Juve 6 è un
0: sesto
1: voto
0: posto, sei.
1: No, peggio, perché Miretti è una riservaccia da noi, che non è riuscito a emergere nonostante, tipo, col Bodo Glimt, se ben ricordo, fa un'ottima partita, ma poi la volta dopo non è in campo, se è in campo ti tradisce, quindi è una riserva, benissimo se ce lo pagano 15 milioni, perché almeno sistemiamo
0: 14,
1: quella parola, o 14 che sia. Però, ripeto, Purtroppo noi siamo qui a fare i conti e magari faremo un mercato dove di gente, di tifosi davanti a Jay Medical ne vedremo molto pochi, perché non c'è nulla che crea entusiasmo. Dybala ti creerebbe entusiasmo. Poi che Dybala sia il giocatore utile, necessario, fondamentale, non lo so. Sicuramente se arriva la notizia che Dybala arriva, che secondo me non arriva, okay, perché Dybala rifermerà con la Roma,
0: aspettano solo lo che è della proprietà.
1: Un po' di romanticismo, un po' di romanticismo lo creerebbe.
0: Rendiamo un po' più hard questo romanticismo. Che nome ti ecciterebbe? Che nome ti ecciterebbe del mercato? Che giocatore vorrei? Il parametro zero dell'Inter, del Napoli, del Toro.
1: Mi ecciterebbe che se la Juve riuscisse ad andare su profili giovani che non sono sicuri, ma che mi iniziano a promettere una Juve diversa. Te ne posso fare 3 o 4. Boadì, quello del centrocampista del Marocco che ho visto. Io sono fissato su un ragazzo di 18 anni che si chiama Ster, che gioca nell'Ajax. Che,
0: attenzione, che, consigli di Paolo Rossi.
1: Che viene valutato molto poco perché è veramente molto giovane. Vorrei che venisse preso e messo in rosa. Cioè, vorrei profili di questo genere. Certamente mi va benissimo Colomani. Cioè, voglio un attaccante importante. Vorrei un centro che sì, mi andrebbe molto bene. Che sì, mi andrebbe molto bene. Perché
0: quindi che sì, Colomani.
1: Che sì, Colomani, 2 o 3 giovani per rinforzare la rosa.
0: Uno dal mercato mondiale.
1: Esatto,
0: tanto per essere chiari.
1: Ripeto, uno Boadì,
0: non di quelli conosciutissimi.
1: Uno sconosciuto. Conosco solo io perché vedo spesso l'Ajax. Che è un ragazzino che non vado a mettere in next gen, ma vado a mettere in prima squadra dicendogli: tu quest'anno
0: ti alleni con
1: League,
0: noi,
1: c'è l'Europa League, ti alleni, eccetera, eccetera, e poi tutto il resto. Ripeto, gli identikit, voglio un terzino sinistro titolare, con cui Cambiaso dice: oh, adesso quest'anno c'è un'alternativa, non il Cabal di turno, che non è un'alternativa seria, ma un'alternativa seria a Cambiaso. Così Cambiaso lo posso utilizzare anche a destra, così Cambiaso ogni tanto rifiata, eccetera, eccetera. E voglio un centrocampista di sostanza.
0: Ecco.
1: Almeno uno, forse due, ma almeno uno di grande sostanza.
0: Vedete dove non mi trovo anch'io e un po' non mi inquieto?
1: Poi
0: perché
1: certo
0: oggi sono tranquillo.
1: Nico Pazze, sogno. Ma Nico Pazze, ma manco ci avviamo.
0: Non ci penso neanche.
1: Esatto.
0: Ipotizzare, perché si esce dallo schema del ragionamento serio, perché abbiamo ipotizzato il Dybala, ipotizzato nel discorso generico, poi ha detto tanto non succede, io non lo prenderei più a queste condizioni, cioè
1: certo,
0: quel matrimonio lì, Vlahovic e Dybala me lo sarei fatto continuare per un po', e mi sarei tolto qualche soddisfazione senza fare voli pindarici. Ci scrive Fabrizio, ridicolo, ma come siamo ridotti, Dybala, ridicola l'operazione, vergognoso, potrebbe finire lì il messaggio. Invece chi è? Ma secondo voi Dybala arrivasse alla Juventus in questo momento, nel bene o nel male, non arrivasse, è il Can che lo vuole e non vuole spendere, lasci quanto prima, siamo diventati la Fiorentina. Cioè, riusciamo a mettere attorno al nome di un giocatore, no? E a criticare sempre il chiodo fisso, il Can, il giornalista, l'allenatore, il direttore sportivo. Grazie. Amico di Marotta, cioè non guardiamo mai il ragionamento che si fa attorno a quel nome. Magari potrebbe servire anche Dybala un anno, un minuto, no? Ma abbiamo ragionato, come si fa a pensare che il problema sia la vergogna di El Can che cerca anche solo a livello teorico un giocatore come lui?
1: El Can, Andrea Agnelli, Giovanni Agnelli, Umberto Agnelli.
0: Se gli compravi.
1: Cioè, voglio dire, non possono esprimere un gusto, ma sono persone che quando la Juve ha funzionato avevano la capacità di delegare.
0: Di starne fuori,
1: di esprimere, a dire: certo, mi piace Platini, Agnelli gli piaceva Maradona, e
0: politicamente
1: mi piaceva Francescoli, che non venne mai preso,
0: e politicamente
1: gli piaceva Vieri, che Moggi gli vendette. Quindi il concetto è un altro. Adesso abbiamo un amministratore delegato che è uno dei migliori in Italia, che starà studiando la Juve. Studiare,
0: esatto,
1: la Juve significa che Carnevali è l'equivalente, l'abbiamo detto l'altro giorno quando abbiamo provato a fare il duetto Carnevali-Spalletti.
0: È piaciuto, me l'ha scritto anche il giorno.
1: Carnevali, ragazzi, non è Marotta al secondo anno che ha 80 milioni da spendere perché la Juve ha ricapitalizzato, e Marotta e Paratici c'è il primo anno che fanno un mercato normalissimo perché devono rientrare nei conti. Questo, esatto, è. Quindi è inutile che noi facciamo dei ragionamenti. A maggior ragione farli sulle voci. Dybala lo stiamo parlando perché ne hanno parlato alcuni come suggestione.
0: Suggestione.
1: E quindi...
0: Ed è colpa nostra che vi abbiamo portati anche verso quella suggestione.
1: Se arrivasse, ragazzi, non ci urliamo nel manico. Se arrivasse la notizia che la Juve ha preso Dybala, io credo che si genererebbe un effetto di entusiasmo.
0: Parlavamo...
1: Non serve? Questo andrebbe capito.
0: E ne parleremo.
1: Sono convinto che la Juve non andrebbe mai a Dybala, perché Dybala, a maggior ragione adesso per le sue condizioni fisiche, deve giocare in un certo tipo di contesto che non è questo di Spalletti del 4-2-3-1.
0: Chi ce l'ha invece se lo tiene, lo difende un po' come bandiera. Tra l'altro, sì, è vero, Platini l'ha voluto e preso l'avvocato. Ci sono delle operazioni, ha tentato di prendere anche Gigi Riva,
1: L'ha preso Boniperti. L'avvocato lo voleva.
0: Esatto. Quindi ci sono delle operazioni, politiche quando. Politiche aziendali, sì, quando è venuto.
1: Sembra in Platini, ragazzi.
0: Ma parliamo di nomi che non c'entrano niente con quelli di cui trattiamo oggi. C'è da dire che con noi voleva 29 milioni e invece alla Roma è andato al ribasso, parlando appunto di Bala. Prenderei immediatamente Bernabé del Parma, Gianluca. Io stravedo per Anguissà, Christian, Thuram magari, e se vendessimo Thuram, scusa, pensavo anche all'altro Thuram.
1: Sì.
0: Ve lo dico io, cosa servirebbe la Juve? Mi mancava questo messaggio. Il primo da un po' di tempo, Fabio... Non mi ricordo di dov'è, ma Fabio scrive: siamo ancora in tempo per riprendere, immaginate chi, e non è un giocatore. Ma se Miretti ha giocato poco, vale 10, dai 10 ai 14, perché il cadavere dell'Inter, stessa situazione, vale 30? Esistono i complotti, amici, esistono, e ci sono le prove, e saremo anche in Champions. Ci scrive un ascoltatore.
1: Vabbè, basta. No, nel senso che...
0: ti fermo,
1: no, mi sembra il caso Carrasco. Ognuno pensi quello che vuole. Esistono i complotti, le prove.
0: Tu chi sei?
1: Datemi la prova. Frattesi è un nazionale. Miretti, no. Ma poi, soprattutto, il mercato fa...
0: Esatto.
1: Se arriva il pazzo arabo che vuole Miretti a 50 milioni, Miretti vale 50 milioni. Questa è la cifra. Frattesi vale 30 milioni perché credo che Frattesi, per quello che ha fatto vedere, stuzzichi alcune squadre, magari non noi. C'è questa cosa di Frattesi, tra l'altro, che è questa sorta di fantasma che ogni tanto tira fuori, è perché tutti dicono: Spalletti con Frattesi ha fatto un grande lavoro in nazionale. Magari no. Magari non interessa Spalletti.
0: Ragazzi, poi dipende sempre quando vendi. Cioè, tu vendi al sesto posto, gli altri vendono ai primi in classifica.
1: Dipende bravo.
0: La mia provvigione deve uscirci.
1: Bravo. E poi dipende da chi viene a proporti qualcosa. Perché c'è poco da fare. Palestra è fuori mercato a quella cifra. Ma ha avuto un club inglese. Cioè, esatto. È incredibile che, se ci pensate, se ormai un giovane italiano... che fa bene una stagione in provincia a Cagliari, vale quella roba lì. Ragazzi, fare mercato, bisognerebbe farsi un'altra domanda, che forse mercato non si può più fare e bisogna far crescere i giovani.
0: Certo,
1: questo ci deve insegnare, perché Palestra 10 anni fa la Juve l'avrebbe preso, non a quella cifra, ma a 20. Oggi ne esplode uno ogni tanto, è talmente raro che... Ma neanche esplode, pensa a Leoni. Leone ha giocato 15 partite al Parma,
0: esatto,
1: ed è andato in Inghilterra. Quindi figuratevi, questo dovrebbe farci riflettere sulla difficoltà di ricostruire una Juve veramente forte,
0: competitiva,
1: nel mercato.
0: Andrea Presidente, si può parlare di tutti, che non bisogna esagerare se è proprio fuori contesto. Cioè, Elkan, riferito al nome di prima, ci siamo permessi di difenderlo un minuto, come abbiamo difeso 1000 minuti su tutti i meriti che ha avuto anche Andrea Agnelli.
1: Io posso invitare una cosa, però. Sì. Lo dico all'Andrea Presidente, che è uno che scrive tanto, tante volte abbiamo discusso, dialogato, ci ha mandato dei messaggi con cui eravamo d'accordo o no. Però parliamo delle cose che diciamo. Nel senso, la colpa è di Agnelli che ha comprato Ronaldo. Oggi non abbiamo pronunciato
0: citato né Andrea Agnelli,
1: cioè,
0: né Ronaldo.
1: Non è che noi come dire, siamo espressione
0: o di, libro paga
1: no, qualcuno. Ma poi cioè, El Khan, io l'ho detto sempre, El Khan, io sogno un giorno che i tifosi della Juve contestino El Khan, perché voglio vedere quanti sono. Uno. Due, se El Khan vende un giorno all'arabo o a un altro, mi può anche far piacere, se il modo, se il modo per tornare a essere una squadra stracompetitiva nel mondo. Perché se questa è la strada, se questo è il panorama per cui i soldi sono dappertutto, prima o poi in Italia tutti i club finiranno dai proprietari stranieri e devi riuscire ad azzeccare quello giusto, che abbia una capacità di spesa. Però ve lo dico esplicitamente, io non so Antonio se sei d'accordo, ma io ho questa sensazione che fino a quando ci sarà in giro Andrea Agnelli, John Elkann non venderà, perché John Elkann ha il dubbio che Andrea Agnelli sia dietro una proprietà che va a comprare la Juve. Perché insomma, parliamo del sesso degli angeli, dell'acqua calda, della cosa più nota al mondo, che i due cugini non si amino, è chiaro. In questo momento vince John Elkann per un semplice motivo, che ha i soldi. E quindi in questo momento
0: è il nome evidenziato nel testamento del nonno.
1: Cioè, voglio dire, se la Juve compie 125 anni e Andrea Agnelli non viene invitato, cioè Andrea Agnelli, cioè colui che prende la Juve e vince 9 scudetti, che possiamo vivere 300 anni e scoprire l'immortalità, penso che non ne vincerà mai più nessuno. Questa è la situazione, inutile che stiamo a farci troppi ragionamenti. Quindi vogliamo contestare John Elkann? Vogliamo che venda? Facciamo come fanno. Io no, perché io non sono di quell'idea lì. Ma chi vuole? Faccia come fa la curva maratona a Torino, che ormai non vede più le partite. Faccia come a Roma, dove si contesta lo Tito e non vanno più allo stadio. Cioè, faccia diventare il calcio legittimamente, perché se uno
0: mette l'ordine del giorno,
1: se uno dà le idee, le deve manifestare liberamente, civilmente, pacificamente, ma si inizia a farlo.
0: Io la penso come te, con una sfumatura. Non c'è la volontà a non cedere a questa proprietà occulta, non occulta, con o senza Andrea Agnelli. C'è la volontà di dire e di capire chi c'è dietro a un'operazione, e forse qualcosa era già apparso. Il prezzo lo faccio io che vendo, non chi viene a comprare.
1: Beh, certo, questo è chiaro.
0: Con la restituzione di tutto quello che è stato speso prima, quindi è un prezzo fuori portata.
1: Esatto, quello che scrive Andrea dice: deve fare il bancomat del cugino. Ma fatelo voi il bancomat del cugino.
0: Ma scusate, tuo cugino.
1: Ma come si fa a discutere?
0: Paolo, no, mi presti il tuo bancomat?
1: No, non ce l'ho.
0: No, fermiamoci qua.
1: Ma scusate, ma è questo il punto. Esatto. Allora non è
0: ma mettili tu, Paolo.
1: Cioè, ma allora, quando parliamo della Juve di Andragnelli,
0: stasera andiamo a cena, Paolo.
1: No, dobbiamo parlare della Juve di Andragnelli col bancomat di John Elkann. Cioè, l'avete capito o no? Che tutto sommato ad un certo punto il ciclo di Andrea Agnelli finisce, anche perché una serie di azionisti non voleva più spendere tutto quello che... E oggi infatti siamo nell'era delle vacche magre, non più delle vacche grasse.
0: Guardate che l'azionista che ha un'azione o 1.000 o 100 milioni di azioni, quando escono io li becco tutti, mi dicono: noi tanto abbiamo fatto questo atto di fede nel mettere 20 anni fa, 30 anni fa dei soldi, però, ma vorremmo anche non aggiungerne sempre, no?
1: Ma infatti è quello.
0: E questo è il problema.
1: Perché altrimenti saremmo in un altro scenario. Niente. Quindi bisogna mettersi bisogna mettersi in testa.
0: Dobbiamo capirle
1: che le società,
0: non è contro Andrea Agnelli.
1: No, chi ti fa Juve, ma insomma, tu hai avuto ospite 50.000 volte Luciano Moggi. Luciano Moggi ti ha sempre detto: ma io non ci ho mica mai avuto il budget che volevo. Anzi, a volte mi dicevano: oh, devi vendere quello per poter stare nei parametri. Quella è la grandezza del dirigente, perché altrimenti, guardate che essere grandi e spendere è facilissimo. Il problema è che poi
0: anche quest'anno puoi prendere Nico Paz e dargli 20 milioni di stipendio.
1: Poi a parte che ci sono le regole adesso e noi siamo sotto infrazione UEFA, quindi questo
0: solo noi,
1: giretto, no, c'è la Roma, c'è il Como, c'è questo giretto, non si può più fare tanto. Questo è il punto. Ma poi gli errori,
0: diciamo le cose come
1: stanno, gli errori che fai una volta te li paghi poi dopo e te li paghi per anni.
0: Te lo paghi col bancomat di chi te l'ha prestato, che però te l'ha
1: che
0: tolto.
1: A un certo punto dice: sai cos'è?
0: Ho cambiato il PIN.
1: Ho cambiato il PIN. Esatto.
0: Parlando di bancomat, hai visto chi è comparso? Hai visto? È andato, sì, Manuel. Sì, e allora noi abbiamo ancora 5 minuti, lo dovevamo fare 2 ore fa. Ascoltiamo gli ultimi vocali, anzi i primi dei tanti vocali che sono arrivati.
4: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano, ma Carnevali secondo me si sta rendendo conto adesso di come sia dura la vita del direttore generale, dell'amministratore delegato al di fuori del Sassuolo. L'anno scorso una situazione del genere con la Roma l'avrebbe risolta in un attimo, no? 4 plusvalenze per fare il favore alla Roma, qualche buon giocatore dalla Roma al Sassuolo e finiva lì, no? Con la Juventus è più complicato, avranno avvisato Carnevali delle paginate che sarebbero arrivati dai giornali su queste false plusvalenze tra Roma e Juve per mettere a posto i bilanci, chi ne chiede un fascicolo.
0: Che prima vedevano il giorno dopo, non competitor.
4: L'UEFA che oltre alla multa pensa a cancellare la Juventus dalla prossima Europa League e probabilmente anche dalla prossima Champions, e quindi bisogna stare molto attenti.
0: Ti fermo un attimo questa volta, perché poi vedo Paolo partire no, per le vacanze. È cambiata la prospettiva. Se la pensasse così, l'avesse pensata così, Carnevali non sarebbe corso in 4-4-8 alla Juventus, se ne sarebbe stato nell'Isola Felice,
1: certo,
0: senza rischiare, perché fra 2 anni anche tu te la prenderai con lui, perché non si lamenta degli arbitri, perché non si presenta davanti alle televisioni, quello che non ha fatto neanche a Sassuolo, in un'altra dimensione, forse comfort zone. Quindi non ci sto a questo ragionamento. È più complicato perché si sono sommati molti più problemi, ci sono più dipendenti, più problematiche, più aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Vocale, scusa Paolo, non ti faccio rispondere, se no.
5: Prego. Buongiorno, sono Paolo da Ferrara, un saluto al direttore, un saluto a Paolo, che considero un grande esperto di calcio, però non sono d'accordo con lui su Cambiaso, mi dispiace. Non voglio contraddirti, ma se è una linea editoriale la rispetto, ma difendere Cambiaso, che è indifendibile, mi sembra veramente troppo, come difendere David e altri giocatori che non hanno reso per niente, non hanno reso nulla quest'anno, e secondo me questi miglioramenti tecnici che sto ascoltando io non li ho visti. Comunque un mio parere rispetto anche il vostro, però il mio parere è che secondo me Cambiaso va mandato via se arriva qualche richiesta immediatamente. Poi lo rimpiazzeremo come abbiamo sempre rimpiazzato. Abbiamo rimpiazzato Zambrotta, figuriamoci se lo possiamo rimpiazzare Cambiaso.
0: Ma certo, poi in queste condizioni. Mi permetto solo di dire una cosa. La linea editoriale, o è un esperto di mercato, no, anche quando dice delle cose che non ti piacciono.
1: Ho detto che voglio un altro terzino sinistro per mettere in difficoltà Cambiaso.
0: Ma due, cioè, nessuna veramente linea editoriale, Paolo. Ti ho mai imposto, ci siamo mai imposti di dire qualcosa.
1: Che tu mi dicessi, difendi Cambiaso. No, ma io veramente sono in
0: Dammi due schiaffi io in diretta.
1: Detto, se Cambiaso rimane, deve esserci un altro terzino titolare per mettere in difficoltà Cambiaso. Punto. Però noi dobbiamo, perdonami Paolo, dobbiamo uscire dagli slogan. Abbiamo sostituito Zambrotta. Ma quella Juve? Era un'altra Juve. Juve. Ma quella era un'altra Juve. Cioè oggi noi abbiamo Cambiaso, riusciamo a trovare un giocatore più forte di Cambiaso? Io spererei di sì, ma non vedo nomi, e questo è il punto. Non sto parlando dei miei desideri. Per me Cambiaso non è un giocatore da Juve, ok?
0: Però più chiaro di così
1: in questa fase, e infatti dico, però attenzione, un anno l'ha fatto molto bene, quest'anno insomma l'ha fatto molto male, quindi io spero che arrivi almeno un'alternativa. Abbiamo parlato di tutta la puntata del possibile scambio del Cambiaso Frattesi e io non vi ho detto che sarei contrario. Esatto. Che se Spalletti
0: abbiamo volesse, dato anche, esatto.
1: Quindi io
0: si è parlato anche
1: diverso se, di quello io che di David buono ha cambiato. David, che ha reso molto male, io lo terrei. Io a David gli darei un'altra possibilità. Allora, se parliamo di David, ve lo dico, lo ripeto, ed è un parere assolutamente
0: e allora finiamo in questo modo, Paolo. Figurati. Anche perché non essere esperti o non esperti è riuscire a capire il contesto. Attenzione che un David, un Douglas Luiz, un giocatore di rientro, Nico magari Gonzalez. Resta Nico Gonzalez, magari resta, non è che diventa poi campione, diventa un qualcosa della Juventus da valorizzare. Compito per l'allenatore, compito anche nostro
6: di tapparci il naso. La puntata termina qui, in arrivo puntuale sul primo binario, sono le 14.
0: Grazie Paolo, ciao, grazie a tutti ciao. Voi. Infatti oramai seguo solo voi e fai male, perché domani non ci siamo, torna lunedì. Ciao, grazie, ciao, grazie ciao. Per la fiducia, in amicizia e col cuore bianco-nero in mano. Vero Manuel? Ecco. È arrivato il ferro.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. L'embrema del caldo, ciao.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: al nostro Ginepio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ah, non ero in onda? Allora... Ok. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono già partito, ma...
1: grazie.
0: Ero in anticipo. Allora, ragazzi, oggi...
2: apro anche...
0: Io sono Camillo De Michelis, conduco da un bel po' di tempo ormai il Club degli Inviati e insomma con Manuel ormai facciamo coppia fissa al pomeriggio, poi vedremo cosa succederà nel palinsesto di Radio Bianconera. Allora Manuel, non mi fare ridere, per favore, non mi fare ridere. Oggi apro i microfoni perché... cerchiamo di analizzare un po' il centrocampo della Juventus. Noi vorremmo un sacco di giocatori, no? Al centrocampo della Juve. Io, se dovessi scegliere, il mio preferito è Lobotka. Il mio preferito è Lobotka, un giocatore di altissimo livello, un giocatore che domina da anni il centrocampo, cioè in Italia, e ha fatto, secondo me, svoltare anche il Napoli in più situazioni. Quando Lobotka gioca bene, il Napoli sostanzialmente vince. È vero, ha avuto qualche acciacchetto muscolare, qualche roba, però onestamente è un giocatore veramente di altissimissimo livello. Me ne piacciono anche altri, ve l'ho fatto qualche giorno fa a nome di Tyler Adams degli Stati Uniti, che è un giocatore che mi piace molto, diverso da Lobotka, però moderno, è uno che quando si osserva in una partita non ha paura, è uno che in mezzo al campo sa cosa fare, è uno che non sente la pressione, solitamente è sempre stato anche capitano delle squadre in cui ha giocato, quindi da questo punto di vista mi piace. Poi ce ne sono anche tanti altri, adesso senza andare nei top, che stanno uscendo anche ragazzi giovani del mondiale, da Boaddì o robe varie, perché quelli penso siano ormai completamente da scartare per la Juventus, ma abbiamo sostanzialmente, per rinforzare questa Juventus a centrocampo, per cercare di portare, non lo so, più qualità, più talento, più forza, più qualsiasi cosa, abbiamo tre enormi problemi e siamo nella modalità, questa rubrica, questa prima parte di puntata, ripeto, con i microfoni aperti. Potete poi anche mandare le vostre candidature a Manuel con il vostro nome e numero di telefono. Ecco, questa prima parte di trasmissione la chiamiamo la trasmissione del Malacca Martinez. Perché rispolveriamo il Malacca Martinez? Perché i problemi della Juventus in questo momento per fare mercato a centrocampo, ma in generale forse fare mercato punto, sono legati a tre giocatori. E il primo è Arthur. E Arthur, perché onestamente Arthur è un enorme problema alla Juventus. Addirittura Arthur ha toccato nei primissimi anni della sua avventura alla Juventus picchi di 9 milioni di euro netti. 9 milioni di euro netti in quello scambio con Pjanic. E poi l'altro problema è tornerà, ancora una volta tornerà dopo l'ennesimo prestito, tornerà alla Juventus. Poi l'altro problema nella modalità, e credo che a breve ci arriverà anche lui, la modalità Malacca Martinez, è legato a Douglas Luiz, perché è vero, ne parliamo da tempo, ma Douglas Luiz con Spalletti può giocare a pallone? Douglas Luiz può giocare a pallone con tutti, però ha vissuto due anni terribili e nessun allenatore ne ha avuti addirittura sei in due anni. Non è riuscito a puntare su Douglas Luiz, quindi un motivo ci sarà e dipende principalmente da lui, dalle sue condizioni fisiche, dalla fiducia, da tante cose. Quindi Douglas Luiz in questo momento è un problema della Juventus enorme, rischia di diventare poi Malacca Martinez / Arthur 2.0, perché nessuno in questo momento vuole comprare o prendere Douglas Luiz. Il terzo enorme problema per il centrocampo della Juventus, e quindi che ci sta bloccando un po' determinate cose, è legato a Tuncomenes, perché lui rischia di diventare un altro Malacca Martinez, perché l'abbiamo comprato, pensavamo di aver cambiato completamente il centrocampo della Juventus, non ne ha azzeccata una. E sostanzialmente con questa cosa qua adesso siamo messi male e trovate qualcuno disposto a pagare 35 milioni di euro per il buon Cobb Mainers e saremo tutti più felici. Però dubito che succederà una roba del genere. Andiamo a Catania. Magari lui sta facendo il bagno in questo momento, da Graziano. Ciao Graziano.
1: Ciao Danilo, sempre un piacere.
0: Allora Graziano, chi vorresti comprare per rinforzare il centrocampo?
1: In questo momento è facile fare il nome, però bisogna valutare le cifre.
0: Ma senza cifre, questa è una domanda legata ai tuoi desideri.
1: Allora, a me è un giocatore che piace di prospetto e che secondo me potrebbe far bene, conosce già il nostro calcio, è Bernabé del Parma. E insieme sempre del Parma un altro che mi piace, che secondo me potrebbe far bene, è Keita, che non ne parla nessuno ma è un bel centrocampista di sostanza, e anche i piedi buoni, non mi dispiace a livello di impostazione di gioco, solo che ovviamente solo trattare con le squadre italiane sappiamo che è complicato.
0: Molto, molto, ma in verità col Parma non è eccessivamente complicato. Il problema nostro è un altro, l'ho detto prima, bisogna liberarsi di 3 giocatori in questo momento per fare degli investimenti. Arthur, dove lo mandiamo Arthur? Graziano, dai, giochiamo un attimo.
1: Ma Arthur ormai è all'indeterminato alla Juventus.
0: Dove lo mandiamo?
1: Ma io non ho capito come mai è fallita l'operazione con il Gremio. È stato
0: certo, lui ha chiesto 4 milioni e mezzo di euro, il Gremio ha detto ma mai nella vita, e quindi è tornato a casa, ha chiesto lo stesso.
1: Ma lui quando percepisce la Juventus?
0: 4 milioni e mezzo di euro, netti.
1: Madonna, questi contratti chi li ha fatti?
0: Ne guadagnava 9. Quindi hanno già spalmato il più possibile, quindi conta che da 9 si è scesi a 4 e mezzo, perciò dove lo mandiamo Arthur? Graziano, ha trovato una squadra, una soluzione.
1: Ma io lo manderei a Como, dato che Fabregas è bravo a rivalutare questo genere di giocatori, solo che il problema è che sono giocatori che puoi mandare solo in prestito, perché a titolo definitivo non devi acquistare nessuno. Quindi.
0: No, quest'anno lui no, perché finalmente entra nell'ultimo anno, però dipende. Magari bisognerà fare un ulteriore anno di contratto e poi prestarlo. È una situazione molto strana. Considerate che Martinez, il Malaga Martinez, aveva smesso di giocare, eppure era ancora a contratto con la Juve. Questa è una cosa che nessuno sa, perché la Juventus stava vincendo in quel momento. Ma alla fine era così. Allora spostiamo invece con Mainers, dai, Douglas Luiz, ne parliamo poi bene dopo. Con Mainers dove lo mandiamo?
1: Io lo manderei tranquillamente a Roma, dato che Gasperini è un suo grande fan. Ovviamente al momento si girano voi, si stanno sbizzarrendo, scambio con Svilar, queste truppe fatte così a cielo aperto secondo molti. Però lo manderei a Roma, anche in prestito secondo me sotto la guida di Gasperini potrebbe rifarsi, perché come ha detto De Ron in un recente podcast, il problema di Cobb Mainers secondo me è solo di allenamento e mentale, perché con i ritmi dell'Atalanta a livello di intensità.
0: Ma sei sicuro, Graziano?
1: Secondo me sì, non puoi diventare un brocco improvvisamente.
0: Tu hai mai visto intensità nel gioco di Cobb Mainers?
1: Fisicamente non è quello che ci ritroviamo oggi, soprattutto mentalmente.
0: Per me è un grandissimo alibi, una giustificazione completamente senza logica, perché all'Atalanta giochi in un modo anche a livello qualitativo più basso, quando devi andare a vincere la partita, col peso di vincere la partita non ce la fai, cioè ci sono le categorie, cioè,
1: però con l'Everkusen in finale fa una partita incredibile. Io capisco.
0: Ma io quella partita lì l'ho vista e non è stata incredibile. Ha giocato davanti alla difesa e non c'è un momento di spicco.
1: No, di
0: sì, ma l'Atalanta è un conto. L'Atalanta giocava bene, ma con Mainers in quella partita non fa nulla.
1: Però ho sentito dire molti che il fattore della maglia che possa. Io non sono d'accordo su questa cosa. Per me non è una questione di maglia o non maglia. Per me è una questione di entrare nel giusto sistema di gioco. Cioè, noi negli ultimi anni facciamo l'errore di acquistare i giocatori per il nome. Secondo me invece vanno acquistati per la funzionalità della rosa. E Cobb Mainers evidentemente non era un giocatore funzionale alla rosa,
0: No,
1: lì
0: ma
1: diamo morta.
0: quello è un discorso, Graziano, ma è il discorso che hai fatto tu, che è colpa degli allenamenti della Juve, ma ragazzi, no, cioè, ma
1: No,
0: con
1: no,
0: tutto
1: che
0: il
1: secondo
0: bene.
1: me potrebbe rendere di nuovo nel giusto contesto, con il giusto allenamento, messo nel progetto giusto.
0: E
1: Secondo me
0: allora
1: non ha.
0: scusa, ti faccio altri nomi, non lo so, i giocatori che l'Atalanta ha girato in giro per il mondo e nessuno ha funzionato, è tutta colpa degli allenatori. È che l'Atalanta è un'altra realtà dove puoi fare determinate
1: Questo sì.
0: cose che da noi non puoi fare, cioè questo è un alibi, abbiamo sbagliato a comprarlo, cioè non è, non manca di rispetto, però lui non è all'altezza, cioè in 2 anni ha giocato mezzala, tre quarti, centrocampista centrale, a due, a tre, davanti, a destra, a sinistra, in difesa, ha giocato ovunque, non ne ha azzeccata mezza, non ne ha azzeccata mezza, quindi onestamente io direi che è forse più con Menas che in questo momento, al posto che cercare alibi o nascondersi dietro alibi di ex compagni, possa dire ho fallito, non sono all'altezza della Juve. Cioè, io adesso mi aspetto questo da con Menas.
1: Allora, evidentemente ci sono dei giocatori che poi quando raggiungono quel traguardo si cullano e sicuramente non sono giocatori al centro delle grandi squadre, perché Douglas Luiz è un esempio. Io seguivo la Premier, avendo, vabbè, non faccio nomi delle emittente televisiva, l'Aston Villa, Douglas Luiz in quell'Aston Villa era al centro totalmente della squadra. Poi va alla Juve e si perde, perché poi ritorna all'Aston Villa, va al Nottingham. Un giocatore che si è perso totalmente, quindi evidentemente Koopmeiners fa parte di, come hai detto tu, di quei giocatori che poi quando cambiano squadra improvvisamente sentono il peso di l'alzamento di livello, sicuramente.
0: Dai,
1: Però
0: Graziano, l'ultima, proprio su Douglas, che facciamo? Sei partito, diamo un'opportunità a Douglas o troviamo una squadra anche a Douglas?
1: Le opportunità se le ha avute anche adesso che è andato in breve. Io ero un grande fan, ero felicissimo quando è arrivato. Però quando vesti quella maglia è già la prima volta, non, si parla che non ti alleni bene, non, ogni volta che entri hai la testa da altre parti. È anche vero che sentivo la tua trasmissione di ieri, parlavi di una differenza di atteggiamento fra Koopmeiners e Douglas Luiz, almeno Douglas Luiz quando è entrato in campo. Quelle piccole cose, il tiro da fuori, c'è stata una partita che ha tentato anche una rovesciata, almeno qualcosa ha cercato di farla. Quindi, boh, intanto vai in ritiro con noi, quando ho capito. Quindi, proviamolo. Ma mi sai, mi sono arreso all'idea che andrà anche lui via in prestito.
0: Vedremo, grazie Graziano, vai a fare un bel
1: Grazie a te,
0: bagno per
1: Camillo.
0: noi.
1: Io vado in pizzeria a lavorare, quindi è difficile che andrò a fare
0: Ah,
1: il
0: allora
1: bagno.
0: farò
1: Non prendere
0: domani
1: il
0: mattina,
1: caldo.
0: domani mattina.
1: Una buona giornata.
0: Ciao Graziano, un abbraccio. Allora,
1: Fare
0: leggiamo
1: una
0: un po'.
1: pizza a fare una pizza radio bianco.
0: Sì. Graziano, se sei ancora all'ascolto, fai una pizza radio bianconera. Come la facciamo la pizza radio bianconera?
1: Allora, sicuramente il nero di seppia. Non so se ci sta bene sulla pizza, ma
0: No, facciamo l'impasto nero, a carbone, l'impasto a carbone.
1: l'impasto ne c'è,
0: Esatto,
1: esiste.
0: esatto.
1: Ci
0: Allora, una.
1: mettiamo una bella stracciatella bianca sopra. E
0: Sì, ci sta, ci sta, ci
1: poi
0: sta.
1: qualche decorazione a sua scelta, a suo gusto.
0: Sì.
1: Quella
0: Adesso
1: faccia mi dice che hai
0: stavo
1: fame.
0: pensando a.